0: l'atto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Parafrasando un film che a me è molto caro, perché niente di particolare, però è un film che ti racconta tanti aspetti, io lo dico sempre, Moneyball, no? C'è il momento in cui il GM appunto del club, Brad Pitt, dice: io questo lo voglio. E su Brahim io sono così. Io questo lo voglio. Spero veramente che si apra una finestra, perché è un giocatore che a me piace molto. Non sento la base, Tini, forse siamo un po' bassi, ma leggo. Allora, tanto ci chiedete di invitarlo come ospite fisso, Jacopo Galvani, chiaramente in presenza anche di Santarelli. Buonasera Vincenzo, se fosse tutto subdolo piano per sostituire tramite le nuove leve che non vedendo vincere la Juve cambierebbero magari i numi del tifo in Italia come vendetta finale contro quella che non vorrebbe essere la squadra più tifata d'Italia. Non dimentico le dichiarazioni della Cristilene sui bambini che non ti faranno mai Juve, Valerio da Latina. Vincenzo, Jacopo, i tifosi interisti dicono che l'Inter dovrebbe denunciare i giornalisti su Arbitropoli. Sì certo, sai quanti me ne arrivano di messaggi così anche la mattina su TMV Radio, ma lasciateli stare, poverini loro. Ricordando che il soprannome è Pogba do Terrao, credimi Jacopo, le Povenze lo ricordano, solo la velocità è più ridotta, dice il nostro amico. Che bello sentire Jacopo pure qui, sentiamoci un po' di note vocali, dai.
2: Ciao Vincenzo, Roberto Montefiore Conca.
1: Ciao Roberto.
2: Speriamo che questa sia veramente la settimana decisiva per portiere e attaccante, e credo che Colomani alla fine arriverà. Poi, se non ci saranno sorprese con incursioni serali e comunicato conseguente, arriverà sicuramente un'altra punta, che sia Pellegrino, Zirkzee o residualmente anche Vlahovic, che so che a te non piace. E speriamo che per il portiere arrivi il Dibu Martinez, se no faremo con vicario. E poi domani ospite qui come moderatore di una serata il grande Alessandro Santarelli.
1: Ah, grande, grosso abbraccio. grande, divertitevi e salutatemi quel pelato, anzi ti chiedo amico mio di dire proprio così. Marangio ieri in trasmissione ha detto: salutatemi il pelato, lo devi dire davanti a tutti, devi avere questo coraggio, voglio sentire anche la sua risposta e poi me la riportate. Allora, mi piace però che nel tuo messaggio ovviamente l'ho visto carico di ottimismo, e sono contento che bisogna avere anche un po' di ottimismo. Quando è tutto fermo sono due le strade. Sentivo qualcuno a Sky raccontare che la Jensen non sa neanche dove mettere le mani al progetto. Non è assolutamente vero, è complicato, ma sanno esattamente quello che devono fare e che vogliono fare, e sono sicuro che poi alla fine lo faranno. Certo, siamo al 28 di luglio, però da un momento all'altro ci aspettiamo che possa sbloccarsi un po' la situazione, per quanto sia complicata. Però tu dicevi: so che Vlahovic non ti piace. Allora, sia chiara una cosa, non è che con questo microfono davanti i miei giudizi o comunque i miei pareri siano quelli della verità assoluta. Non lo sono, io lo esprimo il mio parere e ve lo motivo anche, e so che molti di voi sono d'accordo e anche qualcuno che non è d'accordo. Quindi, così come su Conte c'è il nostro amico che prima, lo vado a leggere se lo riesco a trovare, mi parlava di Conte, mi diceva: perché Conte proprio non lo vorresti alla Juve? Io per esempio ne parlo spesso anche con Stefano Impallomeni, che si trova qui a fare trasmissione su TMV Radio. L'altra volta mi disse: io lo so che a te non ti piace, però per me resta sempre quell'allenatore che si arriva, costruisce e vince. Io non metto in dubbio le sue caratteristiche, le sue capacità di riuscire subito a risollevare le situazioni, però onestamente, ripeto, io poi ci metto sul piatto della bilancia tutta una serie di cose. Sì, ok, ti costruisce e ti fa vincere il primo anno, poi dopo ti devasta il secondo, ci ha abbandonato in un momento topico della stagione, quello non lo perdonerò mai, non se l'è perdonato nemmeno lui, forse. Non mi sono piaciuti alcuni suoi atteggiamenti e non mi piace guardarmi sempre indietro, preferisco guardarmi avanti e sperare che con Spalletti si possa andare sicuramente avanti. Ma ovviamente ognuno è libero di avere la propria opinione ed è giustissimo che la esprimiate. Io francamente non ho capito la strategia sul portiere, dice Salvatore da Rocca Rainola. Ellison e Martinez sono due casi simili e imbarazzanti. La Juve pensava veramente che glieli regalassero? Se deve venire vicario, allora tanto vale Perin, primo portiere, non ha senso. Non la penso così. Secondo me vicario è molto meglio di Perin. Secondo me vicario è meglio molto anche di Di Gregorio. Due casi diversi. Allison è una storia diversa. Per la verità non mi sento nemmeno, cioè do le colpe a Comolli perché poi a un certo punto ha rotto i rapporti con il Liverpool, però Alisson il primo che voleva andare alla Juventus, ecco l'errore è stato quello di Comolli di andare prima a trattare con il giocatore e poi andare a trattare con il club, che nel frattempo, avendo subodorato questa possibilità, fece scattare quella clausola di rinnovo automatico unilaterale che fece scacco matto agli agenti di Alisson, che non se l'aspettarono, se l'hanno fatta scattare, ne avevano facoltà, ci aspettavamo di essere chiamati. Poi in separata sede il Liverpool li ha chiamati e ha detto sì sì, anche noi ci aspettavamo che ci chiamaste se c'era un altro club che prendeva l'accordo con voi. Quindi tecnicamente gli errori li commise anche come lì, però insomma quella è una storia. La storia sul Dibu Martinez è un'altra, regalarli. Se un portiere c'ha 35 anni non puoi chiedere 15 milioni. Se chiedi 15 milioni, per me la Juventus fa bene a dire se non scendi sotto quelle richieste io non vengo a prendermelo, perché può essere un portiere che mi può far comodo, c'ha l'esperienza giusta, c'ha la garra giusta, è un portiere che mi fa alzare la qualità. Però torniamo al discorso che non ci sono soldi, Salvatore. Come lo dobbiamo affrontare questo tema? In che modo, in che lingua la dobbiamo dire? Non è che tu dici, ah vabbè 15 milioni, che pensi, me lo regalo, ok ti do 15 milioni, poi dopo, ma Colomani 50 milioni non glieli vuoi dare, ok diamo 50 milioni, ma poi serve un altro centrocampista, gli vuoi cacciare i soldi, caccia i soldi, non ci sono. Quindi perché il lavoro è difficile? Sarebbe facile se uno avesse tutti i soldi di questo mondo e tu quando vuoi 15 minuti, dammi Dibu Martinez 15 minuti, ti do 16, ti vai a prendere pure il caffè, voglio Colomani quanto vuoi, 50 milioni, te ne do 55, qual è il problema? La Juventus questo non lo può fare il Real Madrid, la Juventus no. Quindi è chiaro anche che sei tenuta per il collo, sei costretta dai conti in difficoltà e quindi devi porre dei limiti. Probabilmente col Paris Saint Germain non riuscirei a porli più di tanto, perché proprio ci tieni a prendere questo giocatore, prima o poi andrà incontro a quella che è la richiesta e lo farai. Per il Dibu Martinez magari loro si sono dati un limite, hanno detto alla Aston Villa, amici miei, noi non crediamo che un portiere di oltre 30 anni possa valere questa cifra, che tanto noi non lo rivendiamo, è un fondo a perdere, comunque 5 milioni a stagione per 3 anni glieli dobbiamo dare, diventa un investimento troppo oneroso, se scendete sotto i 10 ci avvisate, noi siamo pronti, veniamo con la valigetta, vi diamo i soldi che vi abbiamo promesso di darvi, prendiamo il portiere e la chiudiamo là. Dopodiché non è che puoi andare a dare soldi a destra e a sinistra, diventano casi imbarazzanti. Altra nota vocale, vai Latini.
2: Ciao Radio Bianconera, ciao. Roberto da Torino, ciao, sentivo Robby. Jacopo, diciamo, sui giocatori, quelli buoni, quelli non buoni, che si continua ogni anno come sempre, ogni mercato, ma se comprassimo quello, comprassimo quell'altro. Il problema è che se tu compri due campioni e poi le metti in una squadra di giocatori mediocri, dove non c'è un gioco come si deve, cioè prestabilito con degli schemi ben precisi e comunque si gioca solo in orizzontale, puoi comprare chi vuoi, ma alla fine quei giocatori là, se erano dei top, diventano mediocri anche loro. Forse ancora non si è capito questa cosa qua. Per funzionare il campione deve essere tutta la squadra,
1: sì,
2: che
1: questo
2: funziona in un certo modo.
1: Su questo, se no, su questo mi trovo molto d'accordo. È chiaro che però se ci sono tanti problemi da risolvere, la Juventus è imbottita di giocatori che non meritano la Juventus, diciamocelo francamente, giocatori che giocano in maniera svagata, che si sentono arrivati, che non riescono ad avere quella fame in più, quel quid in più, ed è strano perché poi non hanno vinto niente, quindi la fame la dovrebbero avere. Hanno più fame quelli che magari possono arrivare e voler dimostrare qualcosa che quelli che ci sono. Allora se tu non riesci ad avere una rosa che perlomeno in 8-9 giocatori, a dirne pochi, hai quella fame giusta, quel carattere giusto e quindi gli puoi dare il gioco giusto, è chiaro che l'allenatore fa la sua parte e quelli che vengono ti danno un valore in più perché entrano in un contesto che funziona come hai detto tu. Se molti di questi non hanno la fame, non hanno l'applicazione, non hanno la concentrazione, non hanno la cattiveria giusta, l'allenatore gli può strillare in testa quante volte volete voi, lo ha fatto per tutto l'anno Spalletti, e questi non si accendono. Se non si accendono puoi prendere il giocatore da inserire, quello non si inserirà bene, devi prendere il giocatore di grande livello che poi si inserisce in automatico perché porta il suo livello. Sì, dice Francesco, non è vero, i soldi ci sono, il problema è un altro, per una regola stupida non possono essere spesi. Sì, questo poi è un altro discorso, Francesco, è chiaro che Elkan potrebbe spendere molto di più, Ma innanzitutto non può spendere quanto può spendere il Real Madrid, questo te lo posso garantire. Non può spendere quanto può spendere il Paris Saint-Germain, questo te lo posso garantire. Dopodiché ci sono anche le famose restrizioni, che nascono anche da errori che ho commesso nel passato, e ritorniamo a ripetere sempre le stesse cose, che quando tu hai investito comunque tanti soldi, e che la Juventus ne ha spesi 400 milioni in 2 anni, ma spesi male, questo è un tema che sicuramente Francesco ci può stare, ecco che quei soldi spesi male diventano un problema, perché io intanto li ho spesi, perché io ingaggio oramai intanto li ho fatti, ma non avendo raggiunto gli obiettivi, non essendo andata in Champions League perdo dei soldi, non avendo vinto un trofeo perdo dei soldi, non avendo raggiunto degli obiettivi perdo dei soldi, non avendo più l'investimento degli sponsor perché non sto in Champions League ma sto in Europa League non ho più dei soldi, e quindi quei lariti che c'hai li devi pagare comunque, quei soldi li hai spesi, quei giocatori hanno perso valore, li svendi se li devi svendere, non riesci a pagare gli ingaggi a giocatori più forti, e quindi vai in difficoltà perché c'è questa regola che però accomuna più o meno tutti. Altra nota vocale.
3: Buonasera Vincenzo.
1: Ciao.
3: Giovanni da Milano.
1: Ciao Giovanni.
3: Ottima scelta con Jacopo, grande intenditore di calcio.
1: Grazie.
3: Pacato, obiettivo e non prevalentemente schierato. Un abbraccio Jacopone, bravo Vincenzo, complimenti.
1: Grazie, io riferirò all'ottimo Jacopo, perché poi ogni tanto è importante anche avere una visione di chi non è coinvolto emotivamente e sentimentalmente con la squadra, quindi noi magari abbiamo anche quel coinvolgimento, che ne so, con Locatelli per tante cose, per tante altre magari mi ha fatto arrabbiare, invece con un occhio esterno riuscite a vedere qual è la visione che ha il tifoso di un'altra squadra, che però obiettivamente dice la storia, la Juventus è comanda in Italia, ha sempre comandato in Italia, io la rispetto, e Locatelli, dice lui per esempio, non può essere capitano della Juventus, ma questo lo diciamo anche Alessandro, siamo i primi a dire che Locatelli dovrebbe essere quello che subentra dalla panchina e non può fare il capitano, ma in questa Juve purtroppo questo è lo scenario. Sono casi imbarazzanti, perché facciamo sempre, dice un altro nostro amico, sempre Salvatore, però non manda 200 messaggi, se no diventa un dialogo tra me e te e non voglio, quindi io devo guardare, dare spazio a tutti quanti. Avete letto la news che la FIFA valuta di fare entrare investimenti privati nelle società? Alla faccia del calcio del popolo, Fabio Davinovo. Fabio, ma anche in questo Andrea Agnelli fu visionario e lungimirante, lui lo sapeva che tanto comunque la Superlega magari non l'avresti accettata, partita male, organizzata male, tutte le cose che ci siamo sempre detti, però poi tanto alla fine sarebbe partita, in qualche modo sarebbe partita la Premier e una Superlega, in qualche modo l'Europa, il Seferin cambiò il format della Champions League per far più soldi lui, Infantino ha cambiato da presidente della FIFA il format dei mondiali per far più soldi lui, adesso si parla degli investimenti così, e quindi alla fine gira e rigira, gli altri poi faranno la Superlega, che era stata pesantemente bocciata ad Agnelli, manco avesse detto chissà quale castroneria. Antonio da Napoli dice: Vincenzo, ti chiedo, ma siamo più inguagliati del Milan ad essere immobili a Milano con il tanto bistrattato fondo, stanno facendo acquisti? E noi no, un abbraccio Antonio, anche di questo abbiamo parlato più volte, vi siamo mandato più volte questo messaggio, avrei voluto leggerlo a Jacopo, non ho fatto in tempo, ce lo siamo detto, anche la Juventus negli ultimi 3 anni ha speso 400 milioni, quindi i soldi li ha spesi, ma li ha spesi male, il Milan anche li ha spesi l'anno scorso e li ha spesi male, perché se tanto mi dà tanto il Milan comunque non giocherà la Champions League quest'anno, quindi li ha spesi male, vedi gli Asciari, vedi tutti gli altri investimenti che sono stati fatti. Quest'anno aveva un bonus per spendere altri soldi, Gonzalo Ramos l'ha preso, hai speso comunque tanti soldi, hai preso anche Ghila, hai speso tanti soldi, vediamo se funziona oppure no. Dopodiché si è fermato anche un po' il Milan, attende di cedere Leao per poter fare altri acquisti e vedremo. Douglas Luiz: mi è bastata mezza partita alla Aston Villa, è un bradipo, a differenza di un altro amico che invece dice: guardate che è stato il mio giocatore della Premier, però è vero che lo è stato in quella stagione, poi si è perso per strada, e noi questo non possiamo non tenerne conto, perché poi la Juventus ha mantenuto un passo lento, non è riuscito a entrare nei meccanismi, perché poi quando è andato in prestito girovagando non ha incantato nessun altro, che infatti non l'hanno voluto riscattare, è ritornato alla base, continua ad avere questo rendimento, e allora evidentemente è più facile pensare che quello che aveva funzionato, quando aveva era funzionata la sua stagione, diciamo, all'Aston Villa, è stato più un unicum che non uno specchio fedele di quelle che sono le caratteristiche del giocatore. Ciao ragazzi, una curiosità, dice un altro nostro amico: davanti a un'offerta di 50 milioni vendereste con Cesao per finanziare il mercato? Io sicuramente, anzi si potrebbe intavolare una trattativa Ellison più soldi per con Cesao, con me sfondi una porta aperta, basta che non mi ci mettano dentro Federico Chiesa. È una bella domanda la tua, che a questo punto giro anche a tutti quanti voi, se volete rispondere. Per 50 milioni vendereste con Cesao? Io onestamente sì. Vedete, rispetto a tutti gli altri giocatori della Juventus, alla maggior parte perlomeno, direi al 90% dei giocatori della Juventus, con Cesao è uno di quelli invece che apprezzo per l'impegno, per la fame, per la grinta, per la cattiveria, per il fatto che è anche provocatorio. Mi sembra veramente che lui ci tenga tanto alla Juve e riconosce anche quelli che sono i suoi limiti, cioè quello di sbagliare spesso l'ultima scelta, quello di non riuscire a trovare la porta. È stato sicuramente anche sfortunato, però segna troppo poco e ci si aspettava di più da lui. Magari crescerà, magari darà qualcosa in più, però io per 50 milioni onestamente ti dico che per me è un enorme sì e lo venderei. Sentiamoci un'altra nota vocale, che come al solito ho detto non
4: grande Jacopone, Marco Moretta. Beh, parlaci di questi brasiliani giovani che dovrebbero venire in Europa, specialmente nella Juve, ma forse anche nel Milan. Ciao Marco Moretta, ciao Vincenzo.
1: Ciao Marco, sentiamoci un'altra nota vocale perché Jacopo l'abbiamo salutato.
5: Ciao Vincenzo, eccolo qua l'originale, Francesco.
1: Grande Francesco, ciao.
5: Sto ancora lavorando, un abbraccio e un saluto a tutti.
1: Grande Francesco.
5: È chiaro che a livello politico è un concatenarsi, vince quello che è successo. È un tutt'uno, come ti avevo detto l'altra volta, dovevo iniziare con l'intonaco e così non è stato. Mo io una partita non la vedo, ho visto un tempo Italia-Svizzera quando l'Italia uscì, quindi non so manco. Per quanto riguarda la Juve, a me serve un centrocampista e un attaccante, ci vuole un centrocampista e un attaccante,
1: è un portiere,
5: sia un attaccante e poi a fine agosto con qualche opportunità di far prendere qualche altra cosa. Il portiere, se riusciamo è bene, se no pazienza ci diamo Di Gregori e puntiamo sullo suo riscatto. Dobbiamo, purtroppo è così, se non riesce, cioè se ho un budget vado a spenderlo in mezzo al campo. O no, che dici?
1: No, che ti manca il portiere, perché comunque al di là dell'attaccante, del centrocampista, serve assolutamente anche un portiere alla Juventus. Poi sono d'accordo con te che c'è anche la priorità sicuramente del centrocampista, e in tal senso per esempio il giocatore sicuramente che potrebbe fare al caso nostro potrebbe essere che sì, che a centrocampo ti va a completare il reparto, a darti quel qualcosa in più. Poi resto sul concetto di Ibrahim da mettere però nei tre dietro e quindi eventualmente in quello che sarebbe il trequartista alle spalle della punta, però sì, serve anche quello, ma come vedete servono tante cose, ma bisogna far quadrare tanti pezzi. Vai Tini, un'altra nota vocale.
6: Ciao Vincenzo, Alfredo da Torino. A me l'unica cosa che mi preoccupa, oltre al mercato che è a rilento, è una cosa che ho sentito da un giornalista romano riguardo Massara, il quale ha esposto diversi pregi di Massara, ma nei difetti ha detto che è uno che la porta alle lunghe la trattativa, e a volte portandola alle lunghe fai arrivare altre squadre che ti soffiano il giocatore. Ecco, questa cosa mi ha dato molto fastidio, mi fa pensare che lui faccia la stessa cosa alla Juventus e in effetti non si vedono spiragli.
1: Allora, però le trattative della Juventus le fa Carnevali, Massara si è aggiunto dopo, andando magari a sbloccare alcune questioni. Per esempio Brahim lo conosce molto bene, l'ha portato lui al Milan, per esempio Kessié lo conosce molto bene, l'ha portato lui al Milan, per esempio su tanti giocatori può intervenire lui. Allora, laddove può intervenire in maniera diretta Massara, ben venga. Se invece c'è da andare a trattare comunque i giocatori base, lo fa Carnevali. Anche lui non ci sta a farsi prendere per il collo, non fa il giuntori della situazione, che è vero che riuscì a comprare tanti giocatori nello spazio di poco, ma spese tanti soldi, spesi male. Adesso quei soldi non ci sono e quindi deve far allungare un po' le trattative, quindi la lungaggine nasce da queste difficoltà che ha ereditato dalle gestioni precedenti. Un po' di risposte dei nostri amici sulla questione con Cesao. Per me 50 milioni con Cesao lo vendo certamente, in questa Juve non serve con Cesao, se fosse la Juve di qualche anno fa allora sì, ma oggi questa squadra ha bisogno di più di sostanza che di rifiniture, dice Lorenzo da Roma. Io Chico non lo venderei, dice Enrico dalla provincia di Lodi, ma il problema non è che vendi, ma chi compri per sostituirlo. 40 più Alisson lo porto io a Liverpool, per il resto rispetto al giocatore che tutto sommato è stato il miglior giocatore dello scorso anno insieme a McKennie e Caluro, Cristian da Campobasso che ci saluta, ciao Cristian. Il portiere non lo possiamo prendere, il centravanti non lo possiamo prendere, il centravanti non lo possiamo prendere, allora che facciamo? Meglio non dirlo, Mauro da Parma, non è che non lo possiamo prendere, poi li prenderemo, però purtroppo molto a rilento stanno andando le cose, che di fatto Vicario per esempio si è promesso alla Juventus e chiaramente lo puoi prendere addirittura in prestito, ma la Juventus settantenne perché vuole cercare di affondare ancora magari sul Dibu Martinez o vedere se succede qualcos'altro, e poi affondare eventualmente questo colpo. Colomani secondo me, ripeto, fino a, entro il 2 agosto si riuscirà a chiudere. E leggevo anche, che mi stavano arrivando indiscrezioni, nel frattempo io verifico anche le notizie che mi arrivano, Lukumi è un giocatore che ha appetito anche dal Como, però avrebbe detto al Bologna aspetto la Juve, quindi bisogna muoversi anche in tal senso. La questione è chi ti dà 5 milioni del 50 milioni del Concesao, dice Robby da Milano, il problema è sempre quello, vendere, da lì passa tutto il resto. Però io credo che è la volontà che ci deve essere più che i soldi, perché un club inglese, vedi, loro si prende il Chelsea si andrebbe a prendere giocatori anche a 30 milioni, Alibegovic per esempio se ne andrebbe a prendere anche a 30 milioni parcheggiandolo da un'altra squadra, quindi figurati quanto costerebbe al Liverpool di turno andarsi a prendere eventualmente con Cesaro a 50. Poi a noi servono due terzini sinistri perché sicuramente Cambiasso secondo me andrà all'Inter per Frattesi, ciao Agostino. Beh, intanto Cambiasso se va io sono contento e vediamo un po' però che cosa succede, perché come dici tu poi dopo ne servirebbero due a sinistra, mentre a destra siamo ampiamente coperti, anzi si sta cercando di vendere a titolo definitivo João Mario alla Fiorentina. Ultima sosta per noi, al rientro andiamo da Mimmo Celsi, vi aspetto.
0: Due colori, due voci.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Allora, un po' di notizie. La prima arriva dalla Juventus. È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all'Olympique Lyonnais. L'attaccante belga nella stagione 26-27 vestirà la maglia del club francese. Segue comunicato che vi vado a leggere, sono tre righe. Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique Lyonnais per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Loïs Openda a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni di euro. Ciao ciao Loïs, insegna in Francia a giocare a pallone o magari imparerai, non lo so, magari funzionerà lì e quindi poi sarà più facile riuscirlo a vendere. Fatto sta che si libera spazio per la Juventus e arrivano anche 3 milioni e mezzo. Altra notizia che do, più che notizia, un'indiscrezione che ci arriva, e questa farà felice Gabriele Latini, penso, dall'altra parte del vetro, perché cambia lo staff medico della Roma. Il nuovo riferimento dello staff medico della Roma scelto da Giampiero Gasperini è il dottor Riccardo Del Vescovo, ex medico dell'Atalanta. Mi arriva l'ok anche da Latini. Arriva direttamente dall'esperienza condivisa a Bergamo, culminata con la vittoria dell'Europa League nel 2024, per prendere in mano il coordinamento dell'area medica della prima squadra. Tradotto, mo l'Atalanta non corre più, comincerà a correre la Roma. Molto molto bene. Insomma, si sono trovati bene, diciamo così, si sono trovati bene. Le squadre di Gasperini correvano e davano sempre quella sensazione di essere una squadra molto veloce, molto sul pezzo. Gasperini è arrivato, intanto si è stabilizzato lui a Roma. Adesso, diciamo, dopo aver salutato Ranieri, evidentemente ha chiesto e ottenuto anche il dottor Riccardo Del Vescovo, per, chiaramente, ex medico dell'Atalanta, che va a gestire non la parte atletica, sia chiaro, ma la parte fisica, anche il recupero dei giocatori da eventuali infortuni o comunque la preparazione, un occhio vigile, diciamo così. Questo per quanto riguarda la Roma. E questa cosa qua mi fa piacere leggerla proprio adesso, perché poi ne vado a parlare, proprio non di questo, ma approfitto della sua presenza, con Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
12: Vincenzo, buongiorno, buonasera, non lo
1: come
12: so,
1: stai?
12: Ben trovato.
1: Dove stai affrontando il caldo?
12: Lavorando, sono ancora al lavoro io, in quel di Aversa Beach.
1: Senti, bello, bello Aversa Beach. Senti, quanto conta il dottore, diciamo, per anche favorire un recupero magari dagli infortuni o comunque come consulente per la parte atletica, gli allenatori atletici, i preparatori atletici delle squadre? Tu sei un preparatore atletico e so, quindi te lo faccio dire agli altri, che sei comunque in costante contatto anche con gli staff medici.
12: La figura del medico all'interno di uno staff è fondamentale, ma non solo per il recupero di infortuni, anche per tutta quella che è una gestione della prevenzione e delle profilassi, della profilassi della salute di ogni atleta e di ogni componente della squadra. Quindi è ovvio che il medico è una figura per noi fondamentale, quand'anche poi in alcune circostanze rappresenta addirittura la persona che si occupa poi degli aspetti alimentari, quindi veramente di tutto ciò che è l'approccio della salute dell'atleta in ogni ambito. È chiaro che se parliamo poi di infortuni, il medico è quello che poi è un po' l'ago della bilancia, sia sulla tempistica del recupero, ma anche poi della modalità con cui un atleta viene recuperato, e ti aggiungo su quelle che poi sono le modalità di approccio a tutte le fasi post-traumatiche, quindi insomma dai tempi su tutto, finché poi l'atleta non arriva ovviamente al preparatore atletico e poi lo staff dei fisioterapisti che se ne occupa e dei preparatori atletici che si occupa per il rientro in campo. Quindi è una figura fondamentale.
1: Con il tuo occhio critico, portandoci in casa Juventus, cosa hai notato, come hai visto la squadra in queste due amichevoli dal punto di vista fisico, atletico? Hai tratto qualche indicazione che vuoi condividere?
12: Allora, io ti faccio una premessa: ho visto le due partite da uno smartphone perché sto lavorando e veramente la sera io arrivo a casa, per cui a volte le partite sono smartphone. Però, allora, quando si vogliono trarre conclusioni a distanza di una settimana, 10 giorni dall'inizio dei lavori, sono sempre conclusioni molto approssimative e per lo più veramente difficili da poter declarare in modo, sai, convincente. Se te lo vengo a dire, dico, sai, è così. In realtà non abbiamo le informazioni necessarie. Perché? Perché bisogna vedere nell'idea di Spalletti e dello staff, ovviamente in questo caso della Juventus, quali siano le strategie che stanno attuando in previsione del campionato che andranno ad approcciare, quindi anche quali sono poi le attività che vengono svolte, considerando che è una rosa ancora incompleta, per cui sicuramente necessiterà poi di una serie di innesti. Credo che l'attività che sta svolgendo Spalletti, che non è un grande fan per esempio dei lavori a secco, mi sembra più improntata su una crescita graduale della condizione fisica fino a raggiungere ovviamente poi determinati obiettivi a campionato in corso. Lo racconto, ma per un fatto di dovizia di informazione, considerate che mediamente un adattamento atletico richiede 45 giorni all'inizio delle attività di preparazione per campionato e normalmente esiste una finestra temporale di 5-6-8 partite per trovare poi la migliore condizione possibile. Quindi oggi devi immaginare che se siamo a 45 giorni dall'inizio del campionato e ne servono altri 60, occhio e croce, 45-60 per arrivare alla migliore condizione possibile, è chiaro che oggi è difficile trarre conclusioni. Fermo restando che mi sembra una squadra che sta lavorando bene, perché poi nel secondo tempo, per esempio, nella partita in Francia, in Belgio, mi è sembrata una squadra molto in palla e anche molto organizzata. Poi considera, Vince, molto lo fa l'organizzazione di gioco, quindi
1: certo.
12: È anche la qualità dei giocatori che ti alza quel tipo di percezione che noi abbiamo a volte dall'aspetto fisico di una squadra.
1: Cosa manca secondo te a questa squadra? Al di là, ovviamente, manca tanto, no? Perché mi serve un portiere, ci serve un attaccante, ci serve un centrocampista, ci serve un trequartista, ci serve a sinistra ne prenderei due lasciando partire Cambiaso, un difensore lo prenderei, insomma ci sarebbe tanto da fare. Al di là proprio dei giocatori, dei settori, dei ruoli, eccetera, cosa serve a questa squadra per avere il cambio di passo? Anche giocatori che sappiano seguire l'idea di gioco di Spalletti, mi spiego, un allenatore che vuole una squadra che riaggredisca, Douglas Luiz non lo può usare praticamente, o è migliorabile?
12: No. Guarda, no, io non credo che sia giusto parlare degli singoli, parliamo di quelle che sono le caratteristiche. La domanda che mi ha fatto è molto bella perché mi parla di caratteristiche.
1: Sì.
12: Spalletti è un allenatore che ama molto la riaggressione, ama molto la giocata veloce e al di là del possesso palla, che è un possesso palla intelligente, cerca molto di verticalizzare, fra altre cose un'idea abbastanza, io uso un termine improprio, moderna, negli ultimi 2-3 anni meno fraseggio e più verticalizzazione, quindi un po' tutti gli allenatori stanno ricercando quel tipo di gioco. C'è bisogno di giocatori che ti sappiano fare la giocata veloce in avanti e poi andarla a riaggredire, e credo che all'Evenzo mancano due cose fondamentali: giocatori con quelle caratteristiche tecniche e mentali e giocatori con quel tipo di esperienza. E allora credo che l'Evenzo, al di là dell'individualità, no? Nei ruoli o nei reparti, è necessario che vada a ricercare caratteristiche di giocatori che vogliono fare quel tipo di gioco e che abbiano anche l'esperienza necessaria per conoscere e riconoscere quella modalità di giocare e aiutare i compagni a farlo nel miglior modo possibile. E allora, anche se ogni tanto sento i nomi, no? I tuoi, quelli di altri colleghi, di altri amici, che dicono ma sarebbe bello Chelsea e Marangio, ma magari non sono Chelsea e Marangio i due più adatti che cerca Spalletti, ma magari forse è proprio quella figura che a me piace un po' meno, ma perché l'allenatore riconosce in quel giocatore quelle caratteristiche, o magari è proprio la persona che abbiamo individuato noi. Quindi più che i nomi credo che sia necessario leggere cosa Spalletti non abbia avuto l'anno scorso e cosa stia cercando di riprodurre quest'anno, e là la vera chicca del mercato della Juventus, al di là dei nomi. E andiamo a guardare i nomi che stanno girando. I nomi che girano sono giocatori che hanno delle caratteristiche specifiche.
1: Tipo che sì, tipo Colomani stesso.
12: Colomani, Brian Diaz, Lucumi.
1: Esatto.
12: Sono questi giocatori. Ecco, per esempio, stamattina un amico mi diceva, no, Vince, per ragionare, ma perché non abbiamo preso Stones? Al di là della, io ho mandato un messaggio, tu guarda la cartella clinica, 280 giorni di assenza in due campionati sono una cifra abnorme per un atleta, ma bisogna guardare al di là di quello, e quello purtroppo è un aspetto che va valutato.
1: No, certo che sì, cioè, soprattutto dopo una certa età, no? Che poi diventa ancora più difficile da recuperare.
12: Però probabilmente quel giocatore, per le caratteristiche di Spalletti, non è esattamente aderente a quel tipo di richiesta dell'allenatore, quindi a delle suggestioni di mercato che spesso sono anche veritiere, no? C'è la trattativa, c'è l'informazione, ma se tu mi fai la domanda come me l'hai fatta 3 minuti fa, e ti chiedo scusa che mi sono un po' dilungato, ma mi sembra logico andare a guardare la caratteristica del giocatore in funzione di quello che è l'idea di gioco di Spalletti,
1: cioè per farci un'idea, no? Meglio certo. Lucumi di Stones, perché Lucumi è anche uno che va a riaggredire, che tiene la linea alta, che sale, che ha più fisicità, che è più fisicità nel senso che sta meglio fisicamente, magari è più giovane, più reattivo rispetto al classico difensore che ti chiude, ti anticipa, però magari non ha quella capacità di far riaggredire la squadra e quindi di salire, che poi i difensori devono salire tanto.
12: Assolutamente sì, assolutamente. Aggiungo una cosa, che nella mia personale idea di un comparto di coppia difensiva, Bremer Lukumi sarebbe una coppia devastante, che sono giocatori che sanno aggredire tutto dello spazio e tolgono profondità agli avversari e in qualche modo possono garantire quell'idea di gioco che chiede, Spalletti. Non so se rendo l'idea.
1: No, tu guarda
12: quando gioca Bremer, ti permette di giocare 15-20 metri più avanti perché aggredisce lo spazio, va a prendere l'avversario anche in zona di campo non facilmente raggiungibile ai difensori in modo efficace, e spesso e volentieri non fa ripartire la squadra avversaria. Quindi voglio dire, avere un Lukumila in mezzo con un Kalulu e magari un altro giocatore a sinistra che possa avere quelle caratteristiche, probabilmente, ecco, migliora la difesa, fermo restando che a mio modesto avviso il problema non sono gli interpreti dentro la difesa, ma l'interprete in porta.
1: Qui
12: non è l'attacca di Gregorio, ma qualche gol di troppo l'anno scorso l'abbiamo preso,
1: e forse
12: lì andrebbe risolta quella situazione là.
1: Sono d'accordo con te. Sentiamoci qualche nota vocale, dalla condividiamo insieme. Vai, Latini.
12: Sì.
13: Ciao Leonardo da Roma. Vincenzo, però non si dice Olympic e Lione. O dici Lione in italiano o dici Lyon in francese. O Lione. Lo sei inventato, però?
1: No, si dice anche Lyonnais, credo. Lyon non è, perché è Lyonnais, quindi Lyonnais. Vabbè, dai, sentiamoci una domanda.
13: Ciao, Vincenzo, guarda Roma.
14: Ciao, Tom della Sardegna. Io credo che Spalletti sia rimasto perché si sentiva in debito con la Juve per non essere riuscito a portare la squadra in Champions dopo tipo tanti anni, ecco. Quindi è venuto pensando di fare bene, e per un certo periodo ha fatto benissimo, ma poi le ultime partite hanno rovinato quanto che buono fatto fino a quel momento, e sicuramente c'è anche della responsabilità da parte sua, motivo per cui è rimasto. Ma diversamente da come sarebbe rimasto se invece fosse riuscito a portare la Juventus in Champions, quindi probabilmente affronterà il prossimo campionato con questa impostazione, questo umore, diciamo, questo mood, e non la vedo benissimo come cosa.
1: Allora, poi ne parliamo. Intanto Olympique Lyonnais, ragazzi, se tu vai a vedere, scusami, perché ci tengo al francese, perché sono francofono. Cioè, il nome francese è Olympique Lyonnais, poi lo puoi chiamare Lyon, abbreviato, Lione italianizzato, ma il nome esteso è Olympique Lyonnais. Detto questo, Mimmo, tornando a noi, su Spalletti tu che cosa pensi complessivamente? Che sia uno che è stato buttato dentro in un contesto di squadra che non gli appartiene, che adesso sta facendo il massimo col poco che ha, che non è esattamente l'ambiente giusto per lui, o che può essere invece l'uomo giusto per riattivare determinati meccanismi della Juventus? Che poi ci dimentichiamo sempre che nel cuore della stagione scorsa, quando lui arrivò dopo 4-5 partite di assestamento, ci siamo concentrati più che altro sulle ultime partite, che oggettivamente ha visto degli errori clamorosi anche da parte sua, perché non puoi perdere, non puoi pareggiare a casa col Verona, non puoi perdere con la Fiorentina, e le responsabilità sono anche sue. Però c'è stato un momento in cui la squadra giocava anche bene. Allora ti chiedo che cosa pensi di Luciano Spalletti complessivamente, cosa ti aspetti dalla nuova stagione?
12: Ma io credo che il mister sia la persona più adatta per provare a dare una nuova identità, una nuova personalità a questa squadra. E l'anno scorso ha provato a giocare, ovviamente anche lui ha avuto difficoltà, è vero, però è anche vero che gli interpreti in mezzo al campo non erano assolutamente quelli che poi lui veramente si aspettava per provare ad incidere in un modo di fare calcio, interpretare calcio, ovviamente per lui è l'ABC, ma credo che se gli fanno il mercato giusto, e qui Carnevali e lo staff stanno facendo un lavoro che è difficile in questo momento, perché mi insegni, il mercato è sempre difficile, però se fanno bene e riescono ad inquadrare quello che manca a questa squadra, è molto probabile che ci troveremo davanti a una squadra strutturata che verosimilmente può essere quello che Spalletti cercava, quello che Spalletti voleva, e quindi io resto fermamente convinto che sia la persona più giusta per guidare la rinascita. Poi magari c'è qualcuno che, io, tu lo sai, io sono un grande estimatore di Allegri, sono un grande estimatore di Conte, però occhio, ogni tanto cambiare anche le figure, gli interpreti all'interno di un'idea di gioco, di una filosofia di gioco e portare qualcosa di diverso può essere, sì, ma perché sai, il giocatore è anche una persona che vive di emozioni e di motivazioni, no? E allora quando dice qualcosa di diverso da quello che tu fai normalmente, è quella diversità, tu la vivi all'interno di una nuova, no, idea di gioco e anche di aspettativa, si duplicano e triplicano le energie mentali e fisiche, e allora nasce fuori qualcosa di nuovo e di diverso, e secondo me lì c'è il segreto dove Spalletti veramente può fare la differenza. Questa è la mia personale idea. Occhio, magari a qualcuno piacerà poco, a qualcuno piacerà meno, però fermo restando è un allenatore che comunque ha vinto e comunque ha dimostrato di sapere guidare una squadra, ha una discreta personalità, è un po' scanzonato anche nel suo modo di parlare, ma serve anche quello nel calcio, e secondo me è la figura più adatta in questo momento.
1: Bella domanda per te. Come preparerebbe Chelsea cosa farebbe nella preparazione per migliorare Douglas Luiz, ammesso che si possa migliorare? Francesco da Latina.
12: Ah, bella domanda. In realtà io non so quali sono le difficoltà del giocatore, e quindi bisogna capire se il primo vero intoppo è di natura psicologica,
1: cosa,
12: di natura
1: si può
12: emotiva.
1: Girare una corda dietro, tipo,
12: ecco, quindi non lo posso sapere. Ma è chiaro che io andrei a lavorare molto prima sulle motivazioni e sulla mentalità del ragazzo. E poi,
1: però se lui ti dice che è motivato ma in campo non si vede, che cosa fai?
12: E allora lì è una questione di disciplina tattica, e lì è una questione che non deve fare il preparatore atletico, lo deve fare l'allenatore. L'allenatore deve cercare di far capire al ragazzo che il suo modo di giocare non fa bene, non ha fatto bene a lui nell'ultimo periodo, e probabilmente deve cambiare le sue aspettative e le sue abitudini, altrimenti il rischio più grave che corre è quello di restare imbrigliato nella sua dimensione, non venirne fuori e non mostrare invece il grande talento che, a mio modesto avviso, lui ha. E adesso qui c'è tutto il segreto dell'atleta, dell'allenatore, che deve intervenire bene sull'atleta, non è il preparatore atletico, perché poi il preparatore atletico, certo, deve lavorare con i ragazzi. Io anche questo, no, un discorso che faccio ieri con l'allenatore con cui noi stiamo programmando la stagione, domani iniziamo la nostra stagione, quindi ne parlavo con lui, dicevo, noi dobbiamo lavorare molto sulla testa dei ragazzi, e dobbiamo farlo sia nella fase atletica, sec e con palla, ma dobbiamo farlo poi nella parte tecnico-tattica collettiva ed individuale. Quindi in questo lavoro c'è la ricerca di quelle molle che dobbiamo far scattare in alcuni giocatori che magari la stagione hanno fatto male o hanno fatto bene e potevano far meglio, o magari chi ancora sta crescendo e deve provare a fare l'ultimo step per diventare poi il giocatore che noi ci aspettiamo. Quindi e là c'è il lavoro di squadra, ma poi è l'allenatore in realtà che fa veramente il grosso del lavoro, non è il preparatore atletico.
1: Leonè da Roma, ci scrive un nostro amico dandomi ragione su Leonè.
12: Senti, il fattore sta diventando una barzelletta.
1: Sì, una bella storia, poi dopo vediamo chi c'ha ragione. Allora, prima ci sentiamo un'altra nota vocale, dai, poi c'è un'ultima domanda rapidissima. A Mimmo lo saluto e lo ringrazio come sempre. Vai.
15: Buonasera a tutti, buonasera Radio Bianconera. Ciao. Sono Andrea da Parallo. Allora, secondo me dobbiamo essere bravi a vendere la nostra argenteria. Non dobbiamo essere detrattori dei giocatori che noi abbiamo, perché altrimenti rischiamo di non prendere una valutazione sufficientemente adeguata. E dobbiamo imparare questo. E sono periodi di magra, siamo la Juventus, ci rialzeremo. Secondo me dobbiamo stare uniti e non dire che tutti i nostri giocatori sono robaccia, perché altrimenti nessuno te li viene a riprendere. Una strategia che abbiamo già...
1: Ha ragione, spiegiamo che manca poco, ha ragione il nostro amico. Ragazzi, Douglas Luiz è fortissimo. Poi abbiamo un altro centrocampista che si chiama Con Miners, che è un mostro incredibile. Ma perché non se lo vengono a vedere? Che è proprio bravo. Davanti siamo a posto, perché abbiamo Jonathan David, che è tornato pure oggi sempre con quel sorriso sornione, allegro, sicuro di sé, fa gol a grappoli. Ma il punto forza nostra qual è, Mimmo? A porta. Noi abbiamo due proprio uomini ragno a porta, che proprio parano l'imparabile. Così magari riusciamo a vendere. Ovviamente è una battuta per il nostro amico, capisco, ma noi dobbiamo dobbiamo raccontare la verità, amico mio. Poi è la società che maschera i difetti di fabbrica e fa bene a mascherarli, che deve vendere bene l'argenteria. Domanda rapidissima per Mimma e poco, ma la domanda è molto profonda. In realtà ti chiedo, in media un allenatore quanto tempo si prende, visto che poi comincia il campionato, no? A metà, l'ultima settimana di agosto, quanto tempo c'ha per dire alla società questo va bene, questo non va bene dei giocatori che ha?
16: Ma allora in realtà noi i giocatori li valutiamo in una barra due sedute di allenamento, già abbiamo capito che abbiamo davanti l'allenatore, in realtà lo capisce subito. E la questione è che a volte noi veniamo tratti in inganno da un posizionamento in mezzo a campo, da una scelta individuale del giocatore che magari vediamo che può fare delle cose ma non le fa, e il tempo che ci prendiamo è quello per capire se il giocatore è capace di fare eventualmente una cosa diversa da quella che sente più adatta, no? Come abito tecnico e tattico individuale, e quindi ci prendiamo qualche giornata in più a volte per capire se quel giocatore effettivamente può fare lo switch che noi ci aspettiamo, e a volte questo switch effettivamente arriva e siamo contenti che arriva, altre volte no, però noi già a fine di uno o due allenamenti traiamo le prime conclusioni, l'allenatore già fa le prime osservazioni alla società dicendo ma Arancio mi piace, Celsi non mi piace, quindi lì cambia tutto, ma è una, veramente ci vuole pochissimo per capirla sta cosa, non è una cosa lunghissima. Poi no, i giocatori li conosciamo,
1: esatto, quindi
16: quando giocatori li conosciamo tutti, non è che c'è bisogno che poi lo vedi il giocatore, tu quando arriva già sai chi è,
1: già
16: chi
1: sa,
16: non è,
1: e te ne accorgi, ecco. Anche a Douglas Luiz, sì. Arturo, quando torna un'idea te la fai, dici facciamoci un paio di sgambettate, poi capisco dove posso lavorare, dove mettere,
16: e dove
1: una
16: non
1: croce,
16: posso lavorare,
1: esatto. Mimmo, poi una pizza d'Antonio. Antonio, ce la facciamo insieme e te, altro che con Luca Gramellini.
16: Assolutamente.
1: Il grammo, va bene. Ciao Mimmo, grazie, un abbraccio.
16: Ciao, un abbraccio.
1: Mimmo Celsi, come al solito, straordinario. Noi siamo ai saluti anche per la puntata odierna, vi ringrazio come al solito, è stata piacevolissima, perché siamo divertiti anche con Jacopo Calvani, abbiamo parlato di cose interessanti con Mimmo Celsi, abbiamo raccontato questa meraviglia che ci ha raccontato le nostre istituzioni calcistiche, dalle quali non usciremo mai. Aspettiamo il mercato della UE, quindi è inutile soffermarsi due ore a parlare di colpi che speriamo possano arrivare. Vi abbiamo dato tutte le news più possibili in questo momento, è tutto profondamente in stand by, controllate le notifiche delle ore 20 e salutiamo l'ottimo Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti. Vi ricordo che non c'è Quintiliana, che sta in ferie, che però lavora anche dal lettino, perché mi ha mandato delle indiscrezioni importanti. Non vi dico da parte di chi, non parlo riguardo il mercato, riguardo tutta la storiaccia della nazionale, non vi dico da parte di chi, perché dobbiamo proteggere le nostre fonti, e domani ne troverete in un primo piano che proverò a scrivere io su queste news che ci ha dato l'ottimo Quintiliano, il primo piano di Bianconera News, quindi andatevelo a leggere, seguite sempre Bianconera News. Ciao a tutti!
17: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
18: Radio Bianconera.
19: L'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
20: Ad essere un vincente.
19: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
20: Radio Bianconera.
19: Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di TM Good News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti, abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice: se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: È grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella responsabilità tecnica, ed è il commissario tecnico, quindi lì è già stato un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì, Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club.

0: i giocatori giovani sono stati capaci di inserire al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po', ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi, scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
1: Sì.
0: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona, gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano, e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita, e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario, e quindi se ne sono approfittati. E i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
1: Vai, fai un esempio.
0: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE? Nei biglietti dello stadio, una percentuale va alla SIAE? I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
1: Sì,
0: Ma
1: certo.
0: ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta. Mi
1: Eh sì,
0: sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
1: Gravina?
0: come si chiama?
1: Gravina?
0: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
1: Gravina?
0: Tommasi.
1: Ah, Tommaso.
0: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali. Devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori, perché qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche rinnovo, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose. Ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi. Perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera, sono quelli che si sono salvaguardati, sono satolli di soldi, no? E
1: Certo.
0: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece, quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo.
1: No, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni.

0: Valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino, perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, con Bilanzino ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno, se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petracchi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi li fanno giocare a spot. Ah. Perché? Perché il problema c'è, parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità, nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che Comuzzo, due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita.
0: Sì.
1: Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare, perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose, e lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita, e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. Infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università, e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comuzzo, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita, è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato, e lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare, a un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che lo abbia
0: sì,
1: preso,
0: sì. Sì, sì.
1: Dovrà ricreargli le basi, e quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi nel Torino, gli mancano giocatori, gli mancano centrocampisti, e c'ha da ricostruire questo Comuzzo, perché è da ricostruire, e poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, li deve farne fuori uno, so. Petracchi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino. Poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi potrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto lì, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Insomma, non sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno?
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme, che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi da altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno, quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
0: Certo.
1: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per qualsiasi squadra.
0: C'è dubbio. Ecco, comunque, per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Che comunque bisogna definire la big adesso, visto che partecipa alla Champions.
1: Il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, e gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campione. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi naturalmente partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
0: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
1: Beh,
0: ex
1: Allegri,
0: partenopeo?
1: tu sai che Allegri ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi
0: Certo,
1: uno che
0: certo.
1: sfrutta molto i giocatori.
0: Corto muso, corto muso.
1: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sintetizza un po', ti sintetizza un po' cosa è il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda. Poi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
0: Sì.
1: Quella, quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, e il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma ogni minima cosa tu devi curarla. Lui secondo me è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
0: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata.
1: Ciao, ciao, stammi bene.
0: E dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Sì, perché ci saranno anche i giornali in questa oretta insieme. Ve l'ho detto ieri, ve lo ricordo anche adesso. Dalle 11 parte ufficialmente la programmazione. Avete ascoltato infatti prima la trasmissione di ieri di Dario. Ho notato anche che comunque, nonostante fosse una replica, c'è una voglia pazza da parte vostra di chiacchierare, di parlare, di analizzare, anche perché insomma siamo ancora letteralmente in alto mare, nonostante manchi sempre meno. Questa è la forse paura più grande, no? Che c'è, il pensiero più grande che avete voi, ma non credete soltanto voi, perché c'è anche chi direttamente dalla continassa continua, no? A pensare, ad aspettare che arrivi qualcuno, no? Che il famoso citofono suoni e a rispondere vuole a tutti i costi essere Spalletti. Ne ha una voglia matta. Ovviamente mi associo anch'io alle condoglianze che sono state fatte, credo già ieri, da un po' tutta la radio per la scomparsa della mamma del mister bianconero, che ovviamente lascia, no? Un vuoto nel cuore del mister, pronto magari da colmare con qualche gioia in più sul campo. Venerdì l'amichevole con il Nizza, ragazzi, poi la partenza per l'Asia, per termine arcaico, per l'Est, dove appunto si incontreranno anche squadre che non è che stiano proprio avendo la strada spianata in chiave mercato, in particolare l'Inter, tra queste appunto tra le squadre presenti in questa tournée che racconterà qualcosa, speriamo di sì. La speranza che c'è ad oggi, a martedì 28 luglio, è che non si debba far prendere a nessuno voli intercontinentali, ma che appunto si ricrei questo bel gruppo d'ascolto e non solo, anche di lavoro, pronto a partire tutto insieme da Torino, e al contrario chi invece non ne farà più parte possa salutare definitivamente proprio in questi giorni, senza dover incappare anche qui in non presenza magari nella lista dei convocati, che non è mai piacevole comunque come cosa, o addirittura appunto partire per poi dover rientrare con anticipo. È una settimana fondamentale, e quella settimana credo che può essere tranquillamente definita capace di raccontare davvero questa Juve dove andrà e che cosa sarà. È quella settimana rivelatoria, letteralmente, che non può non da una parte magari impensierire, dall'altra creare un po' di suspense, un po' di pathos, perché le idee ci sono tante, ce ne sono sempre. C'è ancora questo discorso aperto con il Paris Saint-Germain per Colomouani, c'è questo discorso con l'Aston Villa per il Dibu Martinez, ma Juve, vi ricordate quando si faceva così, no? Per dire, ma signora, ma cosa mi di... Se si parla veramente di 3-4 milioni, e date questi 3-4 milioni all'Aston Villa. Io ho capito che io non, la Juventus in questo momento è in una fase di io non accetto, io non voglio, io sono dell'idea che non mi, guarda, mi volano anche i fili, sono dell'idea che nessuno può mettere la Juventus in un angolo, nessuno può metterci i piedi in testa, e va molto bene, siamo tutti estremamente d'accordo. Però parafraso e riprendo anche un momento della trasmissione di prima, ci siamo lasciati a fine maggio con una diktat: la Juventus del prossimo anno dovrà avere un nuovo portiere, un nuovo attaccante. Siamo a 2 mesi dalla fine del campionato, a martedì 28 luglio, e la Juventus è ancora senza l'attaccante di riferimento, perché è vero che è arrivato Ekator, però non è quel giocatore che complice la sua giovane età e la sua poca esperienza può mettersi sulle spalle un reparto intero, no, non è lui. Quindi va bene tutto, però abbiamo detto che la Juventus doveva acquistare un portiere, un attaccante, un attaccante titolare di peso, e la Juventus ad oggi, 28 luglio, ha acquistato un terzino validissimo, che ci ha anche raccontato Carlo Nicolini venerdì qui ai nostri microfoni quanto lui sia stato complice anche, no, dell'ascesa di Selic, visionato in un club di Serie B turco, e poi pian piano fatto salire ovviamente di livello. Quindi un terzino e un attaccante, sì, ma un attaccante che di base, insomma, può garantire qualche buona prestazione, potrà garantire, speriamo, almeno gol che non stanno soltanto in una mano, ma magari in due, perché comunque le competizioni sono tante, non c'è soltanto il campionato da giocare. Però mancano ancora proprio quei tasselli fondamentali che tu esattamente 2 mesi fa ti sei detta pronta a portare nel più breve tempo possibile a Torino. Quindi cosa possiamo dire alla dirigenza? Forza ragazzi, forza, che forse prima o poi ce la faremo. Noi io andiamo invece adesso, sapete dove? Andiamo sulla prima pagina del Tutto Sport. Facciamo così, partiamo dal quotidiano torinese, che come sempre avete notato la mia anche poca voglia di parlare della nazionale, ma vabbè, ovviamente ci arriveremo per forza di cose, obbligatoriamente. Non solo Colo, io sono stufa di vedere queste foto vecchie di Colomboni, voglio vederne di nuove, con la maglia nuova, con questa bella maglia che la Juventus ha creato e che ha regalato ai suoi tifosi per questa stagione, anche quella rosa, lo voglio vedere con... Basta. La Juve è convinta di partire per la tournée con il francese, ma risale anche Sorlot, ragazzi, e rispunta Zirze. Poi di Zirze vi dico anche una cosa dopo. Carnevali e Massara all'attacco, per l'attacco. Io mi immedesimo anche ogni tanto nei colleghi della carta stampata, perché noi tanto quanto parlando possiamo passare di palo in frasca e abbiamo questa fortuna, no, di avere questa immediatezza nel raccontarvi le cose e la possibilità quindi di spiluccare di qua e di là, di ogni tanto magari qualche cosa inventarla, ma i colleghi della carta stampata, ma la fatica, ma ragazzi, vi sono vicina. Alla Continassa pronti a riabbracciare Colomuani. Guardate, gli abbracci sono pronti da 2 mesi. L'Atletico si tiene Alvarez, il norvegese torna caldo. L'olandese in offerta intriga. Porta, non si molla Suzuki. Anche qua poi di Suzuki, poi ne riparliamo ancora, perché io giuro che potrei veramente darmi fuoco ora, visto che il caldo me lo permetterebbe se dovessimo annunciare Suzuki. Ma Spalletti potrebbe accontentarsi, tra virgolette, di vicario. Mister, mi ascolti. Tre quarti, strada più libera per Brahim, però c'è questo Ayla Begovic secondo cui che prende piede, no? E ce lo dicono anche colleghi rispettabili. Pirlo salta e si sfoga, Maldini e Leonardo si dimettono, la vergogna, lo schifo, l'umiliazione, che non ci sono più parole neanche per descrivere quello che sta accadendo in chiave azzurra. Oggi nuovo CT o rischio commissariamento, che vergogna, povera Italia, come siamo messi. Vedete l'inizio dell'editoriale di Guido Vaciago, il Consiglio federale alle strette, Malagò che riprenderebbe il mancio, litiga con Abodi per le ingerenze della politica e in caso di mancata intesa potrebbe addirittura fare un clamoroso passo indietro anche lui, via tutti, basta. Ma possiamo evitare di avere la nazionale azzurra a questo punto? Basta, togliamola dai radar letteralmente, se questa è la fatica. Un dubbio in più: Antonio accetterebbe l'incarico come ultima scelta? Maldini e il suo consigliere sono durati 16 giorni, falliscono un colpo di coda con Thiago Motta e poi lasciano. Non, Thiago Motta non c'ha voglia, non ne ha voglia. Come direttore tecnico, ora c'è chi propone Chiellini, che però direbbe no. Quindi può ancora succedere di tutto. Che vergogna, ragazzi, che vergogna. Il Toro ha preso Comuzzo, come arriva oggi, e poi Stones ha scelto l'Inter per 8 milioni. Anche la Juve lo voleva, ne abbiamo parlato ieri, ma ripeto che possiamo dare la precedenza ai giocatori che effettivamente la Juventus ha inserito nella lista, nei primi posti soprattutto. Poteva essere un'occasione Stones, lo abbiamo detto anche ieri, gli è stato proposto un biennale con ingaggio da 4 milioni a stagione, diciamo che era anche un po' questa la cifra forse che veniva proposta dalla Juventus, o poco meno, però per i bianconeri a rischio anche Lukumi perché è entrato nel mirino del Como. Corriere dello Sport, Pirlo bocciato, tutto da rifare, Maldini e Leo si dimettono, abbiamo ancora negli occhi soltanto pochi giorni fa le loro belle facce allegre, i loro sorrisi, le loro cravatte, le loro giacche firmate, niente, dobbiamo resettare tutto. Mancini favorito su Conte, il ministro Abodi dice brutta figura e vediamo un po' se non ha ragione a dirlo. Il presidente FIGC replica: dipende da chi l'ha fatta. L'ha fatta la nazionale, l'hanno fatta Maldini e Leonardo e anche lo stesso Abodi, perché lo stesso, scusatemi, presidente Malagò, perché non hanno avuto la forza di mandare avanti le loro idee. Cioè, io ho scelto Pirlo, non me ne frega niente se il Kodakons delle mie scatole si mette di mezzo ci dice che è sbagliato. Non mi interessa se i soloni della politica si inalberano che pensino un po' a tutte le porcherie che ci sono in questo momento in Italia e lasciano perdere. Forse da questo punto di vista sono d'accordo con Malagò, perché la figuraccia l'hanno fatta un po' tutti, non soltanto la FIGC, l'ha fatta chi si è intromesso in qualcosa che doveva lasciare totalmente perdere, l'ha fatta però anche appunto il mondo calcio per non aver diciamo protetto in qualche modo la figura di Andrea Pirlo, che è l'unico che tolgo dal gruppo dei figuranti brutti. Paolo e il brasiliano irremovibili su Andrea, oggi in programma il Consiglio federale. L'Italia ancora senza un CT, dopo lo strappo con Malagò il direttore tecnico e l'advisor abbandonano la nazionale. Frenata per Romero, problema commissioni, allora Inter va vola da Stones. Svolta improvvisa, trovata l'intesa con il difensore inglese, si è svincolato dal Manchester City, fascia destra, promosso Diouf. Poi le firme Castro da Gasp, Dovbyk a Bologna, difesa Napoli, avanza Badiashile, anche lui si anche lui in ottica, sono sempre gli stessi ragazzi i nomi alla fine che girano. Lucumila Juve sgomita col Como, Carnevali tra Colo, Suzuki e Dibu, settimana chiave, la beffa carezza il Borussia, lo soffia al Milan. E poi i 17 giorni, vedete in taglio alto sulla sinistra l'editoriale di Zazzaroni, come un gatto in tangenziale, 17 giorni di Maldini e Leonardo. La Gazzetta dello Sport, Italia da rifare, anche per la seconda giorno consecutivo, ma non mi stupisce, anche perché non c'è molto da dire, un po' anche li capisco, non si parla di Juve in prima pagina, ma dell'Inter che è Costons, colpo a zero, il difensore ad un passo, e l'Italia che da rifare, caos nazionale, Malagò vuole Mancini, Pirlo si sfila, Maldini e Leonardo si dimettono, dopo appena 16 giorni salta il progetto tecnico in Pol, l'ex CT che lasciò tra l'altro tra le polemiche per aver sposato una causa molto più ricca rispetto a quello italiana. Meglio sia finita la questione morale, deve valere per tutti, io non sono tanto d'accordo, anche perché mi sembra che si stia esagerando dopo tutto quello, cioè davvero dando un pochettino più di peso alle cose che hanno davvero bisogno di attenzione, questa era assolutamente evitabile, e mi continuo a riferire al mondo politico. E poi in basso, Svilar sarà una Roma top anche in Champions, vorrei ben vedere, visto che avete soffiato il posto alla Juventus, almeno datevi da fare, questa è la mia speranza. E poi ancora anche Antonelli, Hamilton, mondiale a Suandia, novità, super sfida per quanto riguarda la Formula 1. Il rompipallone, lo avevo sempre letto, ieri non l'ho letto. Il progetto di Maldini e Leonardo è durato 16 giorni, d'altra parte d'estate le giornate volano così velocemente che sembrano passati 8 anni. Un po' di ilarità non fa mai male. Queste le prime pagine dei tre, ovviamente, quotidiani sportivi italiani. Vi ho promesso che appunto in questa settimana, non potendo godere della rassegna stampa di Zuliani e neanche nell'ora precedente della rassegna stampa un po' più normale, definiamola così, tra le 8 e le 9, vi regalo queste perle. Sentitevi quindi molto soddisfatti di ciò. Vi ho detto prima che vi avrei parlato velocemente, detto velocemente qualcosa su Zirkzee, perché il suo procuratore è in Italia e ha parlato anche con la Juventus, perché il procuratore è anche di Douglas Luiz, il cui futuro continua comunque a rimanere abbastanza in bilico, perché Spalletti fino a questo momento non è che proprio l'abbia visto brillare particolarmente. C'è stato qualche sondaggio per lui da parte di Francia e Inghilterra, ma sappiamo benissimo come non è che si sia appunto reso protagonista di una stagione di alto livello, anzi ha cambiato pure due squadre in un anno, cioè quando accade e tu comunque risulti ancora inespresso e incompiuto, vuol dire veramente che le cose stanno andando non male, malissimo. L'altro argomento però di discussione è stato Zirkzee, appunto, per il quale Mastara si è detto un grandissimo estimatore, lo voleva portare già a Roma l'anno scorso. Vi ricordate? Lo United ha aperto la porta ad una possibile partenza in prestito con obbligo di riscatto tra i 30 e i 35 milioni. Quindi io vi chiedo se questa è un'operazione che secondo voi la Juventus farebbe bene a portare avanti. Ricordo anche un messaggio, non mi ricordo se la scorsa settimana, fine scorsa settimana o ieri, di un ascoltatore che ci diceva: se Carnevali e Massara dovessero riuscire a portare Zirkzee alla Juventus, credo che quello potrebbe essere visto come così il tocco del maestro, l'operazione che non ti aspetti e che ti regala gioia fondamentalmente. Non so se siete tutti d'accordo con l'ascoltatore o se appunto una possibile un possibile arrivo di Zirkzee con in prestito con obbligo di riscatto, che ovviamente sarà messo in maniera folle alla Openda, non credo, immagino che le cose verranno fatte diversamente, a 30-35 secondo voi è corretta? Io la trovo corretta come valutazione, credo anche che lui abbia un bisogno davvero impellente di lasciare aria, è uno di quei giocatori, a differenza di Tonali e Calafiori, che secondo me si è pentito di aver fatto il salto in Premier, e l'altro che si è pentito è Federico Chiesa, ma non c'erano alternative, anche di lui si è parlato molto nell'ultimo periodo. Poi nella lista della Juventus sono presenti i nomi di Suzuki e Alai Begovic, per i quali i bianconeri sono in concorrenza proprio con PSG e Chelsea. Il club parigino vuole Suzuki, ma oggi farebbe il secondo, addirittura sarebbe solo di passaggio per poi andare in prestito da qualche parte. La situazione è simile per il bosniaco, perché i Blues non gli garantirebbero un ruolo da protagonista, come invece potrebbe fare la Juventus, che sta cercando tra l'altro di convincerlo con l'aiuto di Miralem Pjanic. E sì, e poi ancora un discorso legato a Kenan Yıldız, così vi racchiudo un po' in questi primi 20 minuti le notizie clou di giornata. Yıldız non si è ancora allenato in gruppo, rischia di saltare la tournée estiva purtroppo tra Hong Kong e Perth. Al momento dalla continassa filtra un cauto ottimismo, lo staff lo sta monitorando e continua soprattutto a cercare di capire come farlo tornare al meglio e come agevolare la sua presenza nelle sedute insieme ai compagni, considerando che dal mercato mancano ancora due pezzi grossi, ovvero centravanti di livello e portiere titolare, e che Thuram non sarà disponibile, il rischio concreto sarà che Spalletti volerà nel continente asiatico, appunto, con addirittura metà soltanto formazione tipo. Non benissimo, non benissimo. Andiamo, dai, ascoltiamo qualcosa.
3: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona. Vi volevo segnalare una cosa. In macchina, in streaming, Radio Bianconera,
2: partono le pubblicità.
3: Se per caso va via il segnale, come?
2: Parte la pubblicità. Sì, ragazzi, lo sappiamo. Scusa se ti parlo sopra, ascoltatore, ma è già successo, è questione proprio legate alla pubblicità. Se è così, è semplicemente perché la radio continua ad essere gratuita per voi, ma ha bisogno un attimino, no? Di fiatare, di rimpolparsi in qualche modo. Quindi abbiate pazienza, pensate che solitamente in una radio comune più o meno ogni 7-8 minuti, forse 10 esagerare, c'è una pausa, anzi scusatemi, ogni 15 minuti c'è una pausa pubblicitaria, ogni 7 minuti c'è una canzone. Noi non abbiamo canzoni, parliamo sempre, ascoltiamo voi e poi i nostri ospiti, quindi è così. Vogliateci bene lo stesso, tanto voglio dire, se perdete mezzo secondo di discorso, sono dell'idea che riuscirete comunque a mantenere la traccia di quello che è stato detto. Ancora, dai.
4: Ciao Giulia, io sulla faccenda nazionale sono veramente, veramente basito. Si sta praticamente massacrando un uomo, perché parliamo di un uomo, Pirlo. Qui è stato chiamato, non era evidentemente piaciuto allo zio Ignazio. E la compagnia di Roma, filo governativa e non, e non si parla del fallimento di Malagò, e dello stesso Maldini, dello stesso Leonardo, che non so a che titolo dovesse essere lì dentro, e delle riforme che dovevano avvenire dopo Gallina. E siamo sempre alle solite, in questo paese non si può mai cambiare. Faccio notare che tutti parlano di ma ci sono troppi stranieri. No, questo paese è vecchio perché non apre allo Ius Scholae, non apre allo Ius Soli, mentre gli altri paesi più civili hanno stranieri di seconda e terza generazione.
2: Hai detto tutto nella maniera più che corretta, caro ascoltatore. Andiamo ancora.
5: Cara Giulia, buongiorno, sono Lorenzo. Olè. Da Peschiera del Garda, Verona. Io
2: ma
5: volevo
2: ciao.
5: Un attimino così, fare questo piccolo discorso, se me lo permetti. Certo. Io mi meraviglio di Malagò, che sta esternando discorsi di qua e di là nei confronti di Abodi e quant'altro, no? È chiaro, è lampante che lui vuole Mancini, perché comunque ha probabilmente un'amicizia nei confronti.
2: Pirlo in niente,
5: a livello di contratto, parlo di soldi, probabilmente Mancini sarebbe anche, diciamo, la scelta giusta per non spendere tanto. Questo è quello che io ho letto nei giornali. Però mi chiedo come si faccia, visto che si parla tanto di morale, come si faccia scegliere Mancini quando quest'ultimo ha scelto, ci ha lasciato così in braga di tela, si dice, no? Per sposare un progetto molto ricco in Arabia, e adesso noi abbiamo la capacità di andarlo a riprendere quando questo signore qua ci ha lasciati. E io mi ricordo anche il signor Conte, che l'ha fatto anche con la nostra cara amatissima Juventus, che poi è arrivato Allegri per fortuna. E però io ripeto, non capisco il signor Malagò, che dovrebbe a questo punto anche lui dimettersi, perché i signori fanno solo che male a questo calcio, che è sempre più diretto verso un burrone. Ormai il nostro calcio lo paragona al calcio greco, non lo so quello turco, ma più o meno lo metto lì anche quello lì.
2: L'ho detto prima, non possiamo eliminarla, così abbiamo fatto baracche burattini e ci leviamo qualunque pensiero. Allora prometto che ora cercherò di capire che cosa succede con questa pubblicità, perché le lamentele sono tante e ora provo a capirci qualcosa. A tra poco.
0: RBN Caffè.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: Hey, ragazzi! ragazzi, niente, siete impazziti con questa cosa della pubblicità e non si può fare niente, mi dispiace. Se deciderete di non ascoltarci più per una pubblicità di qualche secondo, allora vuol dire che non ci volete poi più di tanto bene, eh? Abbiate pazienza, quindi non siamo qua a girarci attorno, sono altre le motivazioni che non devono farci far sì che la nostra meravigliosa radio entri nelle vostre case, certamente non la pubblicità che ci aiuta a vivere, perché altrimenti non saremmo in onda mai, quindi abbiate pazienza, ve la guardate la pubblicità su canale 5 Italia 1, Rete 4, Rai 1, Rai 2, Rai 3, la 7, la 5, Rai Movie, ve la guardate? Avete sempre saputo il perché dell'esistenza delle pubblicità, esattamente come le pubblicità su YouTube, per farvi capire, no? Il concetto è lo stesso, quindi il buon Manuel non può far nulla, Stefano, anche perché Manuel non può decidere di togliere la pubblicità che ci aiuta, ripeto, a sopravvivere. A parte tutto, ci chiede Francesco dalla Calabria, secondo te Spalletti è contento di come sta andando il mercato? Non credo, nel senso che manca meno di un mese, inizierà il campionato e a parte Stiliche Deca non abbiamo preso nessuno nei riparti dove ci servono davvero giocatori. Francesco, sono abbastanza d'accordo con te, nel senso non credo che stia facendo i salti mortali in questo momento il nostro mister, perché appunto si sta rendendo conto anche lui, ma secondo me non si sta rendendo conto soltanto delle difficoltà che sta avendo la Juventus, ma un po' anche in generale di quello che sta accadendo nel calcio. Nel calcio italiano, poi vabbè, c'è l'ironia del nostro regista da Roma che non leggo, però perché non è carino, a cui ho chiesto appunto notizie di questa presenza pubblicitaria e mi ricorda anche lui, è lo stesso concetto delle pubblicità su YouTube, Facebook eccetera, può essere noioso per chi ascolta, però è vitale per l'azienda ovviamente, quindi stringi. Massimo da Roma, non ci si fa più, non ce la si fa più con questo mercato o no mercato, per ogni giocatore accostato alla Juve ci sono sempre problemi, uno sfinimento, basta. Credo che Zirze ci dice Paolo possa fare la differenza di nuovo nel campionato italiano e certamente potrebbe farlo nella nostra squadra, quindi Paolo è d'accordo sulla possibile idea Zirze Juventus con prestito con obbligo di riscatto tra i 30 e i 35 milioni pattuito col Manchester City. Forse sarà più facile parlare con lo United, con lo United che con il Paris Saint-Germain. Maybe yes or maybe not, we don't know. Meglio Colo Pellegrino oppure Sorlo Zirze? Ho la netta impressione che arriveranno quest'ultimi, ci dice Tiziano da Milano. È una bella domanda. Meglio Colomuani, Pellegrino oppure Sorlo e Zirze? Allora, Zirze mi piace tantissimo, mi piaceva già quando ha giocato a Bologna, lo avrei preso, speravo che la Juventus riuscisse nel colpaccio nell'estate, no? In cui era arrivato anche Thiago Motta, ma abbiamo visto che anche lì Ersoldo Premier ha chiamato un pochettino di più. Colomuani è qualcosa di ormai viscerale, cioè tutti abbiamo un Colomuani nella nostra vita, tutti vogliamo bene Colomuani ormai, quindi ci auguriamo forse che questa tiritera alla fine finisca e che si veda quindi finalmente la luce. Pellegrino è un giovane che non mi dispiace, però tra i due preferisco, tra lui e Zirze, se devo metterli in paragone, visto come hai fatto le copie, preferisco Zirze tutta la vita. Sorlot è un giocatore che non lo so, ho un po' più paura di lui che di Colomuani, questo è poco ma sicuro. Poi richiamarlo ma non risponde, è 45, quindi aspetta ancora qualche minuto Giorgio per l'ospite. No, se vogliamo dare per certa la lotta per il 10º-15º posto, no a che? Non lo so, però va bene così. La questione morale, ci dice Gianluca, deve esistere sempre. Se non sei d'accordo, Ma è perché Gianluca usi questo modo di parlare sempre molto sgradevole, sgarbato? Mi piace tanto. Io dormo lo stesso, cioè sicuramente non mi... Era un pur parlè soltanto. Ammazza. Per me non è sbagliato prendere Colo, ma ciò che è sbagliato è la strategia. Spendi 40 milioni per un giocatore solo che ti esaurisce le risorse, ma con 40 ne devi prendere due. Siamo una squadra debole, in orizzontale, debole come struttura, poi l'attacco come lo fai, il centrocampo come lo fai, inondando di commissioni gli agenti di che sì, Massimiliano da Roma. Ah, Vittorio, capisco, buongiorno, capisco le difficoltà di mercato, mi sembra però che non sappiamo chi prendere, troppa indecisione, troppa gente che mette bocca. Ragazzi, però alla fine i giocatori sono praticamente sempre gli stessi, non è che stiamo tirando in ballo grossi altri nomi, siamo più o meno sempre lì. Siamo più o meno sempre lì. Ma perché insistere con sto Kolo Muani? Il PSG ci ha preso in giro tutta l'estate scorsa. Kolo Muani non ha fatto niente di buono al Tottenham e adesso questi chiedono 50 milioni? Meglio forse Pellegrino e Zirkzee. Forse mi piace un pochettino di più. Kolo Pellegrino, no Zirkzee, ci scrive un altro nostro ascoltatore. Fabio da Settimo, io credo che se riusciranno a prendere Stones e che sia zero il Dibu Martinez e Colos, riusciremo ad avere una rosa decente. Stones non è dato per pronto ad arrivare, sì, quindi non credo, non credo. Ascoltiamo qualcosa.
9: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux,
2: ciao.
9: In Svizzera.
2: Ma ciao.
9: Un paese come l'Italia, la seconda nazione più titolata al mondo, e facciamo figuracce del genere. Ma io non lo so veramente. Ma da tanto tempo io pensavo a Del Piero per la Juve. Io direi che bisogna mettere due persone in nazionale. Uno sarebbe Roberto Baggio e l'altro sarebbe Del Piero, persone vere, persone che ne capiscono, persone che daranno tutto per questa nazionale e per il nostro paese. Vi mando un abbraccio e sempre forza Juve.
2: È estremamente carino il tuo messaggio, ma mi hai nominato due persone che difficile, a tratti impossibile, che riescano a sposare la causa azzurra, in particolare Roberto Baggio, che non mi è mai sembrato estremamente desideroso di tornare alla ribalta. Ascoltiamo ancora qualcosa.
10: Sono Paolo da Ferrara. Beh, che il nostro mister non si è contento, basta guardarlo in faccia, pure dimagrito. Cioè, si è reso conto che la patata bollente Juventus è molto più bollente di quella che lui si poteva aspettare. Va oltre, diciamo, la sua saggezza e perspicacia da allenatore. Per quanto riguarda gli acquisti, io sono dell'idea, purtroppo, non voglio fare disfattista, ma non prenderemo nessuno. Lukumi è molto vicino a Como, sparano 35 milioni che noi manco ce li sogniamo. Kolo Muani 150 non scendono, il mio problema è che andando via un ectoplasma è rimasto ancora quell'altro in attacco, è rimasto Ciccio, Franco se n'è andato, adesso vediamo un po' cosa prendere, rimarremo Franco questi e dovremmo rivitalizzare gli altri ectoplasmi e la vedo molto molto dura rientrare nelle prime sei, comunque vedremo un po'. Non avere 5 milioni per il Dibu in più per avere un portiere di esperienza in porta è veramente avvilente. Speriamo che non giochi la sedia, non giochi Di Gregorio in porta, sennò è la fine. Ciao, forse io.
2: Io tra Di Gregorio e Perin, ve l'ho già detto, forse preferisco avere Perin tra i pali, almeno per quanto fatto fino adesso in queste prime uscite, no? Abbiamo detto anche ieri. E comunque tra i due non credo che ci siano troppi dubbi su chi al momento schierare dal primo minuto. La coppia la farei Zirkzee Pellegrino e spero in Alajbegovic. Devo prendere la rincorsa quando leggo questo nome, è veramente impegnativo. da leggere. Claudio Damazzè consiglia ai tifosi che si lamentano della pubblicità di scaricare l'app dove ci sono. Ma non si tratta di interruzioni durante il programma, è una questione proprio di programma non radiofonico, di programma da cui, su cui viene gestita appunto la radio. Ogni volta che va via la comunicazione, ogni volta che c'è uno sbalzo di corrente, quindi appunto si deve ripartire il tutto, il plugin è quello di organizzato in modo da far ripartire l'annuncio, diciamo così, lungo, non lungo. Cercate, è una radio, la nostra, fortunatamente, che si basa sull'utilizzo di internet, perché altrimenti cioè, sarebbe un pochettino più complicato, però insomma possono ascoltarci grazie a questa applicazione, come ormai hanno fatto praticamente anche tutte le radio in analogico, possono ascoltarci in tutto il mondo e quindi godiamoci anche queste piccole cose, dai, ogni tanto. L'ospite non risponde, continua a chiedere a Giorgio, gli ho anche scritto, ma continua a provare, vediamo se prima o poi ci... non lo so, è strano, che bello quando poi tutti i programmi, orari, hai le cose ben organizzate e poi non ti rispondono. Meraviglioso. Ascoltiamo un vocale.
11: Cara Giulia, sono Ivano da Bellinzago. Da quando la seconda Ciao. Carica dello Stato ha deciso di mettere il naso nel calcio, sta andando tutto allo sfascio. E pensare l'assurdo è che quando si occupa di calcio fa meno danni, per cui immaginiamoci in che mani siamo.
2: Pessimo, non mi fate parlare di politica, per favore, non mi fate analizzare le figure che ci rappresentano purtroppo a livello di Stato, ancora.
12: Ma ieri non eravamo su Stoner? E oggi quelli di Milano ce l'hanno fregato a costo zero.
2: Ma il costo zero ce l'aveva anche la Juve, eh? Parla di Stones, credo. Non ho capito il nome che fa all'inizio. Non ho capito. Vabbè, comunque, non è che ce l'ha, l'hanno fregato. Il giocatore è svincolato, può decidere di andare un po' dove vuole, dove effettivamente gli offrono di più. Evidentemente l'Inter gli ha offerto di più, lo aggraderà di più, ragazzi, non lo so come spiegare tutto questo. Alessio da Bollate, ho sentito un mio collega di tifo chiedere eventualmente di mettere Del Piero in nazionale. Maldini sarebbe andato benissimo, anche lui il problema è che è gente che non si vuole piegare al sistema marcio, quindi non vanno bene se entri lì, è un po' come entrare in politica, devi stare alle loro condizioni, altrimenti ti tagliano le gambe. Va tutto commissariato e fatta sparire la politica dal calcio e da qualsiasi altro sport. Sono completamente, Alessio, d'accordo con te. Sia un Del Piero che un Maldini, che pensate un Roberto Baggio, che uno che non si è mai e poi mai piegato a nulla, dovessero, Maldini è successo, ma se un Del Piero o un Baggio, come appunto ha detto prima il nostro ascoltatore, dovessero mai decidere di entrare a far parte del mondo del giro della nazionale, dovrebbero mettersi così in testa, in maniera pseudo-serena, di doversi in qualche modo piegare, come ha detto giustamente il messaggio appena letto, ad altre sfere, ecco, un po' bisogna, il sistema è quello che è, il risultato poi purtroppo alla fine è questo. Scaricate l'app Samsung TV, così la pubblicità non parte. Eh sì, ma devi avere la Samsung TV, se no, o comunque devi avere la televisione con la possibilità di inserire le app. La questione Pirlo non ha nulla di morale o immorale. Il contrattempo che ha è una scusa pietosa per far fuori lui Maldini e Leonardo, che non erano graditi a chi il potere non lo vuole mollare. D'altronde un presidente federale che si presenta senza apportare nessun cambiamento in una federazione devastata dall'incompetenza e dalla tutela degli interessi di parte non ha nessuna voglia né intenzione di riformare. Questa è la situazione e ripartiremo dal nulla dopo che abbiamo lasciato appunto uscire Gravina. Campionati taroccati, mondiali mancati, questo siamo. Massimo da Parma, sempre da Parma, Massimo e Fabrizio, chissà se vi conoscete. La coppia di attaccanti sarebbe ottimale, Zirkzee e Pellegrino, fattore fondamentale l'età e i costi. E poi che sì per un centrocampo, giocatori da vendere assolutamente con Seisao e Cambiasso. No, con Seisao non lo vendo, mi dispiace. Su Cambiasso posso essere d'accordo con te, però abbiamo percepito un piccolo no da parte sua ad una ipotetica partenza. Il primo è tanto fumo e basta, il secondo fa troppi errori e poi si prende un portiere. E lui dice vicario Suzuki, ragazzi, ma per davvero per prendere Suzuki voi fate partire uno tra Di Gregorio e Perin? Cioè, ritenete Suzuki così superiore? Ma veramente? Veramente? Veramente? Non tocchiamo la difesa che ok, vedete arriva dall'altra parte un'altra risposta, ma se sapevamo già da maggio che non tengono Di Nero, perché questi lamenti? Abbiamo scontato il 2023 quando arrivarono solo UEA, preso da Manna e Cambiaso, sono periodi senza soldi, non si contano, non si cantano le messe, ci dice Gianni. Vocale, vai.
13: Giulia, buongiorno, sono Luca B da Roma, in vacanza a Santa Severa. Per quanto riguarda la pubblicità, io penso che sia comunque sia una linfa vitale per voi e perciò io rilancerei. Ma perché non lanciamo un franchising del merchandising di Radio Bianconera, tutto in ing? Ok, magliette, tazze, cappellini.
2: Ci sono, ragazzi, guarda.
13: Grazie per la vostra compagnia.
2: Ma amico mio, in vacanza siamo pieni sempre tutti di idee, poi bisogna però anche realizzarle, quella è la cosa poi forse purtroppo più complicata, ma lo so che l'app è su

0: D'Arthur ci chiede Vito da Catania. Tu i nazionali dovrebbero rientrare ormai quasi tutti, a breve anche quelli che si sono dilungati durante il mondiale, quello che in teoria dovrebbe rientrare al limite dell'inizio quasi del campionato, ormai è il buon. Oddio, un vuoto. Vabbè, è il giocatore che l'anno scorso, Nico Gonzalez, ecco, che l'anno scorso è stato così volentieri in quel di Atletico che ha detto io voglio soltanto andare lì. Per favore, mollatemi perché io voglio andare a Madrid. Io voglio andare a Madrid, io non ho nessuna intenzione di tornare a Torino. Portatemi. È da qui che rinasce un po' l'interesse, l'idea Sorloth, perché chissà che non vada in porto questa operazione legata all'altra. Quindi va bene, voi volete lo sconto su Nico Gonzalez, dateci a praticamente niente Sorloth allora. Chi vale di più dei due? Per l'Atletico Madrid forse Sorloth, ovviamente per la Juventus Nico Gonzalez, che ha fatto un signor mondiale, che ha dimostrato di voler rimanere a Madrid con tutto se stesso, letteralmente. Quindi auguriamo il meglio a questo punto al giocatore, con la speranza che se deve andare via, vada via nel migliore dei modi, quindi agevolando il più possibile la Juve. Grazie Caterina, grazie. Grazie, grazie. Perché così, mi fai sorridere complimentandoti per la pazienza. Lo so che si ascolta sul telefonino, Fabrizio, ma prima parlavamo di TV. Ah! Abbiamo ancora un vocale, Giorgio, che siamo in chiusura. L'ospite magari lo sentiamo domani a questo punto. Chissà dov'è.
1: Ciao Giulia, complimenti per la trasmissione. Volevo
0: Grazie.
1: fare una riflessione con te. Secondo te c'è un problema all'interno della società, in quanto buoni calciatori, forse non campioni, arrivano da noi e si perdono, ma al di là di Douglas Luiz, però ci sono stati tanti giocatori che buoni giocatori nelle altre squadre da noi si perdono. Pensi ci possa essere un problema d'ambiente, un problema societario?
0: No, non
1: È una
0: credo.
1: cosa molto strana, secondo
0: È
1: me.
0: una cosa, hai ragione, è una valutazione correttissima da fare, è un problema non problema che più volte abbiamo tirato in ballo, poi però non sempre succede che chi ha fatica continuano ad arrivare questi messaggi della pubblicità, non ce la faccio più, mi distraggo anche. La fatica poi accusata a Torino spesso viene confermata anche altrove. Nico Gonzalez non ha faticato, Nico Gonzalez ha avuto una serie di infortuni che lo hanno gli hanno rovinato la stagione a Torino. Anche a Madrid si è infortunato leggermente, però entità minori. Ve l'ho fatto più di una volta come esempio: Matthijs de Ligt va via dalla Juventus cercando linfa europea vitale e il suo poi prosieguo di carriera non è stato poi dei più ammirevoli. Non lo so, è una giusta valutazione la tua, che viene anche un po' fuori da alcune scommesse non vinte dalla dirigenza. Uno su tutti hai detto tu, appunto, un Openda, pensa a un Cole Maynard, pensa a un Douglas Luiz, figli probabilmente anche di un momento di estrema confusione, no? L'abbiamo sempre definita così. Questi ultimi anni la Juventus è stata in confusione. Forse è arrivato il momento adesso di vedere altro.

0: altro, e chissà che non capiterà. È arrivato il momento di salutarvi anche, perché è mezzogiorno passato. Ora lascio la linea a Gigi di nuovo, che vi allieterà nelle prossime 2 ore per tutta la settimana, e noi ci rivediamo domani alle 11. Ciao!
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Un saluto dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
2: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
3: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva, perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
2: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SAFE è un impegno finanziario dell'Unione Europea, destinato a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
3: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
2: Alcuni beni di consumo, come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone, dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione, previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Eccoci qua, Cosa di Calcio, versione fine luglio, col sottoscritto Luigi Schiffo, Giorgio sempre in regia, e naturalmente è iniziato già adesso, quando sono le 12:08 minuti, da poco il Consiglio federale, altrimenti detto Circo federale, dopo quello che è successo nella giornata di ieri con le dimissioni di Maldini, Leonardo, Pirlo, che si è dimesso da CT senza neanche essere ancora diventato CT della Nazionale. Insomma, sta succedendo tante cose divertenti, ma la cosa più interessante in casa Juve era l'atteggiamento di Giorgio Chiellini, che ha dichiarato, entrando in merito alle notizie uscite negli ultimi giorni: sono molto contento del mio ruolo alla Juventus, quindi ciao ciao Nazionale, cercati qualcun altro. In pratica ha detto Giorgio Chiellini, quel qualcun altro potrebbe essere Ranieri, che potrebbe essere il nuovo direttore tecnico. anche se insomma lui potrebbe fare anche il commissario tecnico volendo, però dovrebbe essere il direttore tecnico con Mancini favorito come commissario tecnico. Questo è quello che trapela al momento dal Consiglio federale, da cui si attende appunto che Malago tiri fuori i nomi per costruire almeno la squadra che giocherà la Nations League e dei prossimi impegni, e poi si vedrà che cosa costruirà, perché la FIGC, ripeto, sì, va bene il commissario tecnico, cercare di aggiustare un po' la situazione a livello di ranking e riportare soprattutto l'Italia nelle competizioni che contano, ma qui c'è un sistema da riformare e quindi dalle basi, e quindi serve qualcos'altro che non sia soltanto questo. Perciò il ruolo di direttore tecnico di Ranieri, un uomo di calcio che potrebbe anche essere utile da altri punti di vista, e vediamo un po'. Intanto c'è l'agente di Zirkzee che gira qua in Italia, e pare che abbia sentito sia il Como che la Juventus. Pare che la Juventus abbia presentato un'offerta per Suzuki da 22 milioni, però il Parma ne vuole 30. Insomma, siamo sempre ai soliti nomi, Colomuani a tutta pagina anche su Tutto Sport oggi. Vediamo se sarà la settimana buona, anche perché questo benedetto attaccante centravanti, per quanto insomma non, nessuno dei due c'entra avanti dal mio punto di vista, né Colomuani e né Zirkzee. Se fossero questi due nomi scelti dalla Juve per l'attacco, direi che manca il centravanti di peso. Vedo che qualcuno di voi mi scrive già subito che non vuole più sentire Sorloth, e Gianni che ci scrive questo. Sì, diciamo che l'immagine di Sorloth che abbiamo un po' tutti è quella del pallone che non passa, insomma, a Haaland per il possibile 2-0 della Norvegia, e quindi un pochino di responsabilità, se non tanta, ce l'ha nell'eliminazione della Norvegia Sorloth. Però diciamo che come caratteristiche fisiche e tecniche è un centravanti che ha quelle caratteristiche appunto che chiede Spalletti, cioè un giocatore di peso che può tenere su il pallone, che può fare a sportellate. Certo, quello che abbiamo visto ai mondiali è un Sorloth in versione un po' diversa, che per giocare insieme a Haaland, perché il suo ruolo sarebbe quello di centravanti, però sei Haaland che è il più forte di tutti ovviamente, o gli fai da riserva oppure ti adatti come ha fatto lui a giocare sull'esterno, però non mi pare proprio il suo, insomma non mi pare che abbia quella caratteristica la Mandzukic, cioè che anche se lo metti a fare il terzino rende bene lo stesso. Ecco, lui mi sembra uno che debba fare il centravanti. Dopodiché in questo momento la Juve il centravanti non ce l'ha, e quindi qualunque centravanti di ruolo è il benvenuto. Io personalmente dovessi andare all'Atletico Madrid a chiedere un giocatore, è un'idea mia, non ho nessuna base d'appoggio, però andare a chiedere Koke, anche se ha 34 anni, perché è un centrocampista di grande carattere, di personalità, uno che vuole sempre pallone nei piedi. Sono gli ultimi anni di carriera per lui, per carità, dei chilometri ne ha corsi tanti, però visto il calcio italiano, ecco, quello è un nome che mi piacerebbe tanto dell'Atletico Madrid, a cui interessa sempre Nico Gonzalez, e quindi vediamo un po' che cosa sarà anche con le trattative con gli spagnoli. Poi ancora Severino dalla Valcamonica ci dice: Ranieri non è riuscito a convivere con Gasperini, davvero qualcuno pensa che riesca a convivere con Mancini, che sicuramente non è meno morbido? Sì, ma io non capisco, cioè un conto è Maldini che non fa l'allenatore, che fa il direttore tecnico, che nella vita ha fatto il giocatore, ma l'allenatore non l'ha fatto, ha fatto poi il dirigente, ha fatto altre cose, quindi lo metti il direttore tecnico. Ma mettere un allenatore a fare il direttore tecnico è un po' un rischio, cioè voglio dire, poi due galli nel pollaio, come si dice, non sempre funzionano, specie quando ti devi vedere soltanto una volta ogni tot, non è che puoi lavorare tutti i giorni assieme, eccetera, eccetera. Chissà cosa ne pensa Domenico Marchese della Repubblica, che tra l'altro il giornale oggi ha dedicato molte pagine alla Nazionale, anche in bella vista, direi. Ciao Domenico.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Gigi,
5: partiamo,
6: guarda,
5: da questo, perché è d'estate, ci tengono vivi, diciamo, con queste notizie, hanno pensato a noi fondamentalmente.
6: Sì, dai, diciamo che questo è il nostro mondiale, siamo tutti quanti tifando, almeno abbiamo qualcosa a cui aggrapparci. È una considerazione molto triste, perché lo spettacolo a cui stiamo assistendo è veramente di bassissimo livello, soprattutto la mia sensazione è che non ci siano vie d'uscita, cioè io non le individuo, perché faccio proprio fatica a pensare che qualcosa possa cambiare Guarda, veramente sono molto amareggiato. Io ringrazio di non dover scrivere di questi argomenti, cioè, tranne qualche articolo, che tipo quello di ieri su Pirlo, che ogni tanto mi chiedono, però è veramente una fase drammatica della storia del calcio italiano, perché se prima non ce ne eravamo accorti con le 3 eliminazioni dal mondiale, che era tutto da rifare, adesso sappiamo che è tutto da rifare, ma non vediamo la luce fuori dal tunnel. Cioè, io non saprei che cosa fare. Anche chi ha tutte queste certezze, io lo invidio, perché io non ne ho neanche una.
5: No, poi soprattutto l'idea è che ci sia un lavoro da fare alla base proprio di come si costruiscono i giocatori, di quanti se ne fanno giocare in Serie A e nelle squadre importanti. Insomma, andare a vedere cosa ha fatto la Spagna è forse troppo difficile per noi, dove ognuno tira acqua al proprio mulino, però avere un punto di riferimento potrebbe essere importante, un commissario tecnico che segue i giocatori da ragazzini e poi pian piano li fa crescere, poi se li ritrova nella squadra principale e come ossatura, poi naturalmente non è che giocano sempre quelli per l'eternità, però insomma tutte cose che forse anche Roberto Baggio aveva scritto nelle sue 900 pagine, che credo che siano lì in qualche sgabuzzino della Federcalcio, e da lì bisognerebbe ripartire. E poi il commissario tecnico è importante nell'immediato, però insomma c'è tutto questo lavoro dietro che non mi pare che venga preso minimamente in considerazione. Ma venendo alle cose strane, no, vai.
6: No, volevo solo fare una velocissima considerazione. È un ricordo che ho di quando ero ancora ragazzino e non ero ancora un giornalista, quindi non seguivo il calcio professionalmente, quindi ho visto una cosa che potevano vedere tutti quanti, e c'era Serse Cosmi ospite in una trasmissione di Mediaset, ora non mi ricordo se l'appello del martedì, piuttosto che, non mi ricordo veramente, e lui diceva questa cosa: occhio, perché nel futuro ci saranno un po' di problemi, perché nel settore giovanile stanno tutti difendendo a zona e alla fine arrivano dei giocatori in Serie A che non sanno difendere a uomo, quando la base della difesa è la difesa a uomo, poi si subentra con la parte tattica e la difesa a zona. E questo era Serse Cosmi, stiamo parlando di, ero ragazzino, ne ho 48, potrebbero essere 25 anni fa tranquillamente, nel senso, sembra, in Italia è sempre così, bisogna fare la rivoluzione e cambiare completamente, basterebbe fare bene le cose che sappiamo fare. Basterebbe lavorare con un pochettino più di attenzione, perché non è che bisogna diventare la Spagna perché il nostro calcio deve diventare spumeggiante, dobbiamo fare bene quello che sappiamo fare.
5: Secondo no, ma infatti non diciamo nello spagnolo come tipo di calcio, ma costruiscono i giocatori. In quel senso. Poi è chiaro che noi abbiamo altre caratteristiche che non vanno però disconosciute, perché tutta questa vicenda con giochisti, risultatisti, che va bene per i giornali, ma poi nella realtà conta fino a un certo punto, ha portato un po' a disconoscere quello che è sempre stata la base del calcio italiano. I 3 trofei vinti dall'82, 2006 e 2021 sono tutti timbrati dalla difesa dei portieri più che non dagli altri. Poi c'è stato l'attaccante, cioè Paolo Rossi, c'è stato nell'82, che era un calcio diverso, tra l'altro, con la squadra lì tecnicamente.
6: Però Bonucci, Chiellini vince l'europeo.
5: Bonucci, Chiellini, Chiesa che ti indovina quei gol, che poi Donnarumma che parla tutto quello c'è da parlare.
6: Alla fine
5: è così.
6: Cioè, non, la copertina l'hanno presa loro 3, Donnarumma, Chiellini e Bonucci, non l'ha presa di sicuro un attaccante. Anzi.
5: Quindi, il meme è diventato Chiellini che prende il giocatore per la maglia a metà campo, quello è il meme dell'europeo, per dire l'emblema tra l'altro Chiellini che ha detto che lui in nazionale non ci va, che sta bene alla Juve, quindi questo lo ripeto perché ieri era un tormentone, insomma, questa cosa di Chiellini.
6: Ma guarda che in questo momento, ora non credo che ci sia un posto peggiore in tutto il pianeta dove andare a lavorare, non credo
5: ci
6: che
5: va
6: ci sia
5: uno
6: un posto
5: scafato
6: peggiore. Perché poi tipo, quando vengono eletti con queste percentuali i presidenti federali, devono comunque riconoscere ai propri elettori qualcosa, e quindi non cambierà, è veramente complicato. Comunque parliamo di Juve, almeno.
5: Beh, ecco, parliamo di Juve, e poi voglio fare anche una piccola parentesi, non tanto sul Toro quanto il TAR cosa ha deciso per le trasferte, perché qua stiamo andando verso delle frontiere inesplorate, no? Non so se hai seguito questa vicenda, per cui il TAR ha detto che ok, trasferte vietate, ma sono per i tifosi non residenti in Piemonte ma residenti a Torino, quindi se uno abita a Collegno, a Grugliasco, no, anche nell'area metropolitana, scusami, Torino è area metropolitana, non possono andare in trasferta. Quegli altri, che so io, da Vercelli, da Cuneo, da Novara, da Domodossolo, ci possono andare. Questo è un po' la nuova frontiera. Leggevo il mio amico Erbebricca su Facebook che scriveva, diciamo, ormai siamo alla squalifica col CAP, diciamo, questo è un po'
6: esatto. Molto bella.
5: E molto quindi bella, questo è. Siamo arrivati anche a questo, vabbè, tanto ormai quest'estate ne stiamo vedendo di tutte, mettiamoci lì anche il blocco delle trasferte in base al cap di residenza.
6: Alziamo l'asticella
5: sempre più in alto o sempre più in basso, esatto, secondo dei punti di vista. Oh, invece mercato, i nomi sono i soliti, io non te li faccio neanche, Colomoni, Suzuki, eccetera eccetera, c'è qualcosa oltre questi nomi secondo te? Ecco, visto la modalità con cui i giocatori poi la Juve li ha presi in quest'estate, cioè hanno preso due che nessuno aveva mai detto che la Juve era interessata a prendere, ti aspetti che arrivi veramente Colomoni o Suzuki o qualcuno di questi, oppure Carnevali sta facendo il vecchio giochino, parlate pure che intanto io ne prendo un altro?
6: Ma questa non è una pista da sottovalutare, un'interpretazione da sottovalutare, quella comunque che si parli tanto di nomi ieri, ad esempio si parlava molto, ma non soltanto ieri, noi su Repubblica l'avevamo scritto anche un po' di tempo fa, Stones era un profilo che piaceva alla Juventus, quindi fino all'ultimo c'è stato il tentativo di inserirsi, perché comunque era un parametro zero che avrebbe potuto sicuramente dare quel quid di esperienza, di capacità di costruire dal basso, perché poi comunque lui è stato per anni titolare del Manchester di Guardiola, quindi direi che dal punto di vista tecnico non ci sono particolari dubbi. Però poi alla fine è andato all'Inter. Io credo che ci possa essere questo tentativo ogni tanto di sviare. Credo che Celik sia stato veramente un guizzo di Massara, me l'ha raccontato anche Giulio Cardone, che è il nostro esperto di mercato di Repubblica, veramente un guizzo del nuovo dirigente bianconero. Per quanto riguarda Ekator, credo che dopo che si è capito la necessità comunque di chiudere degli affari in fretta per il limite del 30 giugno e fare delle plusvalenze.
5: Le famose plusvalenze bilancio, che esatto, si possono fare, queste, non è chi ne è tanto in vacanza, perché siccome c'è anche di mezzo lui dorme. Certo, sì.
6: Ma da Fara secondo me è un ottimo portiere.
5: Sì, da Fara anche l'esterno Pusca, che è andato lì a Genoa, un bel certo giocatore, sono giocatori che in Serie A ci
6: poi
5: stanno tranquillamente.
6: Si parla di 4 milioni, 6 milioni, sono degli investimenti che possono essere fatti. La Juve si è comunque ha una rivendita, una percentuale sulla rivendita futura, quindi in realtà sono plusvalenze che fanno sicuramente parte del gioco e della gestione oculata di una società, da questo punto di vista.
5: Sì, tra l'altro quest'estate c'è stata anche quella di Muharemovic, che era stato un altro che era stato dato con queste formule sulla rivendita eccetera, quindi una formula che si fa tranquillamente. Sì. No, se ci fermiamo un attimo, ascoltiamo, se sei d'accordo, caro Domenico, insieme, così commentiamo le parole di Giorgio Chiellini all'ingresso nel Consiglio federale, che io ho un po' ribattezzato in modo cattivo il circo federale, visto quello che hanno combinato ieri. Però ascoltiamo cosa ha detto Giorgio Chiellini, che è il consigliere federale lui, quindi riprendiamo la veste ufficiale. Sentiamo Giorgio Chiellini, vai. Giorgio Sorani in regia, vai.
7: Io ci tenevo solo a precisare solo delle notizie sui media in questi giorni. Io sono molto felice del mio ruolo da Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
5: Ecco, poche parole ma decise e determinate, ha voluto dirle, diciamo così, come a dire va bene. Buffon e Maldini mi hanno detto lascia perdere, insomma, in linea di massima. Credo che potrebbe essere quello, però è anche vero che adesso lui sta completando un percorso che ha iniziato studiando all'università, l'altro giorno era al Politecnico che presentava un accordo, quindi mi sembra molto motivato Chiellini a fare questo percorso, adesso al di là del fatto della nazionale o no.
6: Assolutamente sì, ma è il... Basta guardare Chiellini, la capacità, le doti tecniche che aveva, e la carriera che ha fatto. Quindi questo è sinonimo di una persona comunque molto molto intelligente, che sa come muoversi e sa anche come non bruciarsi, perché sarebbe molto molto molto invitante avere subito la ribalta, avere immediatamente un ruolo come quello di potenzialmente, perché si è fatto anche il suo nome, di quello di direttore tecnico della Federazione Italiana Gioco Calcio, della nazionale. Però secondo me è una scelta molto molto intelligente e fa bene a non bruciarsi come prima cosa, perché ripeto, lì non vorrei,
5: in questo
6: lì,
5: momento
6: sto sempre più pensando che si debba puntare a un manager straniero, perché veramente, cioè, tutti quanti si scandalizzano, perché non abbiamo italiani, perché ho capito, gli italiani sono questi, l'abbiamo visto in questi ultimi giorni. Secondo me sarebbe meglio andare a prendere qualcuno dall'estero, e secondo me ha fatto bene Chiellini a rimanere, a non pensare a questa ipotesi, a rimanere alla Juventus, perché così potrà crescere ancora, fare ancora esperienza, e poi magari in futuro, perché no?
5: Sì, no, poi quando vedo Ranieri è un nome secondo me credibile, però metterlo a fare direttore tecnico con un commissario tecnico, cioè mettilo a fare il CT e buonanotte Ranieri, voglio dire, basta lui, non è che c'è bisogno di essere in 50, anche perché non è che è un club la nazionale, quindi è una cosa, sì, di quello, questa opinione mia, per carità. No, l'ultima te la faccio ancora proprio su Chiellini, Massara e Carnevali, che ovviamente Massara e Carnevale si occupano di mercato e Chiellini no, però mi pare che ci sia appunto questa squadra tutta italiana nella Juve, di cui Spalletti, altro italiano, si fida. Ti aspetti che questa concordia continui, oppure comunque vincolata a quello che arriverà dal mercato, il rapporto tra il tecnico e la dirigenza, oppure c'è veramente questa fiducia per cui alla fine arriverà di sicuro qualcuno che Spalletti gradisce, ecco?
6: Ma io sono sicuro che arriverà qualcuno che Spalletti gradisce, anche perché il mercato non è ancora iniziato. Purtroppo è iniziato per altri nomi, altri campionati e altre situazioni, è iniziato per il Milan, che però adesso deve vendere. E io credo che tra qualche settimana inizieranno veramente a calare i prezzi, la Juve nel frattempo avrà messo a segno qualche altro, io sono sicuro che qualcosa arriverà a breve. Non penso che in questo momento i club italiani abbiano il potere d'acquisto necessario per andare in Europa a cercare dei profili di un certo tipo. Si è visto con Stones, che è uno svincolato, e uno svincolato si prende molto volentieri. Si è visto con Selic, che è uno svincolato e si prende molto volentieri. In questo momento sono affari tutti un po' di contorno, non è ancora partito ufficialmente. Credo che dopo la prima cessione grossa, devo dire, Muharemovic non è stata proprio una cessione piccola, perché comunque sono entrati in casa 19 milioni, quindi direi anche molto bene, anche quelli plusvalenza pura, nel senso che è un prodotto del settore giovanile, pura o quasi.
5: Sì, esatto, penso che 17 su 19 sia in plusvalenza, quindi insomma è tanta,
6: sì,
5: roba.
6: Credo proprio di sì. Infatti, quindi a breve partirà e sono convinto che arriverà qualcuno. Colomoni, il Paris Saint Germain ha una strategia ben definita, e non è per Colomoni, non è per la Juventus, è un po' per tutti quanti i club. Ha una lista di calciatori che non rientrano più nei piani di Luis Enrique, sono in vendita, hanno un prezzo, il prezzo è quello, e porta a spendere 70 per Gonzalo Ramos, che magari non vale 70 milioni, potenzialmente potrebbe, però in realtà era una riserva, però quello era il prezzo. La stessa cosa è per Colomoni: se Colomoni vuole andare via, molto probabilmente la Juve dovrà investire 50 milioni, che non sono pochi. Vedremo.
5: Vedremo se li prende da qualche altra parte, perché tanto non ci sono, quindi se c'è qualcun altro che dà 50 milioni, che so io, per Conceição, come ipotizzava qualcuno l'altro giorno, allora poi quei 50 milioni, come ha detto Carnevali, prendere Colomoni è molto semplice: prendi 50 milioni, glieli dai al PSG, lui te lo vende, per come
6: un
5: dirà
6: colpo
5: trattativa,
6: la Juve lo
5: può
6: farà
5: fare,
6: di sicuro, un colpo la Juve lo farà di sicuro.
5: Poi tu lo faresti comunque per i centravanti subito, il primo deve essere centravanti secondo me, perché anche per ragioni tecniche.
6: Certo, ma in questo momento è bloccato proprio per questo. Ci sono diversi percorsi che partono con la chiusura di una determinata trattativa. Nel senso, se riesci a riallacciare con Vlahovic, evidentemente hai un potere d'acquisto sul portiere che è diverso rispetto a quello che avresti prima, perché comprare un centravanti, prendere Pellegrino sono 30 milioni, 30 milioni avresti un profilo che è molto interessante, ma che non ti dà le certezze che può avere Vlahovic, che può darti Vlahovic in questo momento, con i suoi pregi e con i suoi difetti. E quindi sai, da un acquisto cambia tutto il resto, bisogna vedere quale sarà il primo acquisto ad andare a segno, e secondo me, ripeto, la Juve un colpo lo farà, e se riuscirà a vendere bene 1/2 giocatori ne farà anche due, colpi intendo di giocatori di grande qualità.
5: Sì, perché sono quelli che non sono arrivati in questi anni, quindi come dicevo anche ieri, diciamo che adesso la nuova dirigenza paga l'ansia dei tifosi che per 6 anni si sono illusi tante volte che si fossero trovate le soluzioni che invece in realtà non si sono trovate. Grazie Domenico per essere stato con noi oggi per questa bella chiacchierata e ti auguro un buon proseguimento di estate. A presto, ciao.
6: Sempre un piacere, a presto, ciao.
5: Oh, adesso allora andiamo al notiziario e poi torniamo ancora ai vostri vocali, i vostri messaggi, nuovi ospiti, eccetera, eccetera, eccetera. A fra poco.
1: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: E ripartiamo con Cose di Calcio alle 12:36 minuti primi, sempre Luigi Schifo per servirvi e Giorgio in regia. Dunque, intanto devo ringraziare Lorenzo Beccarisi di Tutto Mercato Web che ci ha mandato il video di Chiellini che abbiamo visto e commentato in precedenza insieme a Domenico Marchese, in cui Chiellini dice: ok, ho sentito tutto quello che è stato detto su di me in questi giorni, ma io sto benissimo alla Juventus, e infatti pare proprio che il direttore tecnico della nazionale diventerà Ranieri e non certo Giorgio Chiellini. In diversi di voi intervengo sul tema della nazionale più o meno con lo stesso tono, cioè della nazionale non me ne frega niente dopo tutto quello che è successo, però con qualche idea. Per esempio Vittorio ci dice: piuttosto il casino della società nerazzurra Inter è grave che la stampa non ne parli, credo che sarebbe stata l'occasione per fare pulizia, invece tutto viene nascosto e i vari Viglione, Butti e Marotta comandano ancora. Adesso vediamo chi comanderà, perché qualcosa sta cambiando. Certo è che leggo con interesse insomma l'home page della Gazzetta dello Sport, dove campeggia questo bel titolo: la questione morale deve valere per tutti, a proposito di Pirlo, per questa vicenda appunto dell'agenzia di scommesse, ma non perché fosse un'agenzia di scommesse che pubblicizzava, ma perché era russa, per questo è il fatto fatto, perché di pubblicità di agenzie di scommesse più o meno mascherate sulle maglie delle squadre intorno, insomma, ce ne sono davvero tante, quindi non è quello il tema era la Russia, e quindi è una questione politica e non tanto morale in questo caso, però se vogliamo mettere la questione morale, mettiamola pure a Gazzetta dello Sport, ma per tutti, e quindi mi rilascio a quello che diceva il nostro amico Vittorio. Invece, caro Giorgio, dalla regia, che ci dicono i nostri vocali? Vai pure.
9: Ciao prof, sono Paolo da Ferrara. Mi sta schiappando da ridere. È cambiato per non cambiare niente in federazione. Ma cosa ci aspettavamo da Malagò? Cosa ci aspettavamo da un politico che non ha cambiato niente, né giustizia sportiva, niente, non ha cambiato niente. È ritornato Mancini, il figlio prodigo, quello che ci lasciò, l'uomo dei 30 denari che ci lasciò, mamma mia che roba, che roba, che roba. Io non sono un ammiratore di Maldini, però ha dimostrato carattere ed essere un uomo tutto d'un pezzo. Che si arrangi in federazione, richiamano Ranieri, ma facciamo veramente ridere il mondo, veramente. Io a sto punto manca mio nonno. Mi nonno ha più di 90 anni, ci mandiamo anche mio nonno, ma non c'è mica problema. Se il nuovo è quello che avanza, sta roba qua, mi interessa più la Juventus, se abbiamo qualche notizia di mercato, per cui veramente. Alla Gazzetta dice che ci hanno soffiato Stones, è infortunato, ha fatto 8 presenze quest'anno nel City, che ce ne facciamo di Stones? Vedremo un po', speriamo tanto negli acquisti nuovi, salute forza Juventus.
5: Sì, no, non ci sono novità particolari sugli acquisti, si sa che Carnevali e Massara si stanno muovendo, però vediamo, insomma, di ufficiale non c'è nulla, ma qualcosa sta bollendo in pentola, perché entro venerdì sicuramente, quando ci sarà l'amichevole con Nizza, poi la Juve partirà per la tournée, almeno un giocatore credo che Spalletti se lo aspetti, facciamo anche la rima, eccetera. Comunque anche Rivera sarà candidato a fare il direttore tecnico, il commissario tecnico, a proposito di giovanotti che vogliono guidare la nazionale. E d'altra parte, ragazzi, Malagò era il più giovane dei candidati, aveva 67 anni, e poi è uno che lì da sempre, sempre detto, insomma, una cosa molto gattopardesca, la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Sebastiano da Lecce, premesso che della nazionale dal 2006 non me ne frega nulla, e questo è un refrain che torna spesso qui su Radio Bianconera, ritengo tuttavia che l'unico progetto serio per la nazionale possa essere far giocare Under 19, 21 e squadra nazionale con un pool di tecnici che fanno giocare con lo stesso metodo, gli stessi schemi, secondo un progetto che possa coinvolgere le tre squadre in uno schema unico, tipo Barcellona, dici tu, no? La cantera che gioca già come la prima squadra, infatti poi i giocatori, quelli più bravi, sanno già come muoversi, e quello è il punto di vantaggio. Sì, però credo che se passiamo ci sia un lavoro ancora a monte da fare, oltre a questo, cioè di fare in modo che in nazionale Under 19 e 21 arrivino dei ragazzi che sanno fare bene le cose di base, perché a me pare davvero che nel calcio di oggi si trascurino dei fondamentali tecnici, il talento e anche la capacità di difendere uno contro uno, le marcature a uomo. Io continuo a vedere, per esempio, anche in campionato di Serie A, dei gol su cross da tre quarti che fino a qualche tempo fa non erano concepibili, nel senso che su quel cross lì il difensore ha tutto il tempo per guardare dove l'attaccante, eccetera, e quindi però adesso si guarda il pallone invece che l'avversario, e quindi sì, sono queste cose da migliorare secondo me, in modo da avere poi, come dici tu, Under 19-21 con un progetto tecnico, quello sarebbe molto interessante, che è un po' quello che ha fatto la Spagna fondamentalmente in questo periodo. Non dobbiamo per forza copiare la Spagna, ma farsi venire delle idee dagli altri che funzionano sicuramente, questo non è mai sbagliato, così come altri hanno copiato l'Italia in passato, adesso l'Italia può dare un'occhiata a quello che fanno gli altri. Ma diamo benvenuto a Malu Pasincatu, ciao Malu.
10: Buongiorno, buongiorno Gigi, buongiorno a tutti.
5: Allora, che ci dici di questo mercato? C'è il nostro amico ascoltatore che diceva Stones, soffiato dall'Inter, lo soffia la Juve, eccetera. Diciamo che un approfondimento interessante, questo ti lascio fuori da questa parentesi che faccio, sarebbe perché però l'Inter fa solo operazioni a zero o non le fa, perché mi pare che lì ci sia qualche problemino serio a livello finanziario, ma chiusa parentesi. Veniamo invece alla Juve, caro Malu, faccio anche a te questa domanda. Secondo te, questi nomi che vediamo accostati alla Juve in questo momento, è inutile che te li faccia, sono sempre gli stessi, da Colomuani, Suzuki, Ibrahim Diaz, eccetera eccetera eccetera, che sì, sono nomi che vengono dati in pasto, diciamo così, ai giornali da Carnevali, che intanto lavora su altri, oppure tra questi almeno uno o due arriveranno?
10: Sono nomi innanzitutto attenzionati, nel senso che Colomuani ormai non ha suo posto, era anche Terno Verde, di conseguenza si spera che a breve si chiuda, perché il giocatore vuole solo la Juve e si sa che lui comunque in quei 6 mesi alla Juventus ha fatto bene, e quello che c'è anche, diciamo, verso di lui è questa pazienza da parte dei tifosi, proprio perché lui ha dimostrato di voler la Juve, che la Juventus ha fatto bene, vorrebbe proseguire la storia. E quanto riguarda gli altri nomi, in porta la prima scelta sarebbe il Dibu Martinez, però poi bisogna capire che la Aston Villa non lo farà partire, probabilmente bisogna andare un altro portiere o un giovane di prospettiva già forte che può comunque diventare il portiere della Juventus da qui al prossimo decennio, che è Suzuki, o una via di mezzo, un portiere comunque con esperienza come Vicario, che comunque ha perso la titolarità al Tottenham, o anche il nome di Trubin, questo portiere del Benfica che nelle ultime ore è stato accostato in maniera forte. Bisogna capire il tipo di strategia che adotteranno Massara e Carnevale. E poi per quanto riguarda l'attacco, anche Zizé e Ben Diaz sono due soluzioni che sicuramente hanno della loro fatto e conoscono già il campionato italiano, e questo non è una cosa da poco.
5: No, sicuramente. Ti chiede il nostro ascoltatore, caro Malù, se ci sono novità, perché guardano João Mario, cioè visto che Openda è ufficiale praticamente il suo passaggio al Lione, di João Mario si era parlato di un prossimo passaggio alla Fiorentina, ma poi l'ufficialità ancora non è arrivata, insomma.
10: La Fiorentina piace, lui l'anno scorso quando fu prestato a Bologna fece comunque dei buoni 6 mesi, come Olmo fece bene alla Juve, secondo me. Scusate la mia voce.
5: Ma ti sei oggi un po' faticato, cos'è l'aria condizionata questa che ti frega?
10: Ecco, l'aria condizionata. Sì. Praticamente diciamo che secondo me João Mario potrebbe andare alla Fiorentina, quella sarebbe, diciamo, la soluzione reputa per lui meglio, perché va in questo progetto nuovo e va comunque a cercare di essere un titolare, di conseguenza è una trattativa secondo me ben avviata.
5: Invece qualcuno, Franco, che scherzando dice: come non ci sono acquisti, ieri è arrivato Bolongo, o Bolongo, non so se mette l'accento oppure no in questo caso, ti chiedo se lo conosci intanto, visto che ovviamente questo è un acquisto che è fatto per i giovani, non per la prima squadra, sì. Però a volte dai giovani poi arriva qualcuno anche in prima squadra.
10: Bolongo 2010 interessante, e comunque viene in questo momento a fare un periodo di prova, visto che comunque fino all'anno, fino al 16° anno non può firmare il contratto da professionista, e di conseguenza un giocatore in prospettiva, e una squadra deve lottare, cioè deve lavorare per il presente con i vari Colomani, i nomi che abbiamo detto, ma anche per il futuro, perché comunque prima anticipi la concorrenza internazionale, che oggi è veramente molto molto agguerrita, perché anche su quella fascia 2010 che sono ragazzi, 2011 anche 2010 che ancora non hanno compiuto i 16 anni, e sono giocatori molto seguiti da grandi squadre, e chi prima arriva può portare un gioiellino in casa.
5: Cosa che la Juve ha fatto per esempio per Yıldız, che sta facendo con Licina o Lisina, che dir si voglia, insomma è una strada che la Juve sta percorrendo, proprio perché se non ci sono tanti soldi da investire o ci sono campionati come la Premier che viaggiano su cifre completamente diverse, ti devi inventare qualcosa ovviamente con i giovani. Ti chiedo una fotografia di questo mercato, poi ti libero visto che hai anche la gola un po' a pezzi, caro Malù. Nel senso che la sensazione che sia, non è soltanto una questione della Juve, in Italia almeno sono un po' tutte ferme, perché ci sono pochi soldi, le idee magari ci sono anche, ma poi c'è la realtà degli ingaggi, di andare a contrattare con le altre società, magari in un'asta in cui un altro può metterci più soldi, eccetera, eccetera. Ti chiedo se con queste dinamiche dobbiamo comunque metterci il cuore in pace e a ragionare sul fatto che gran parte degli affari per la Serie A e quindi anche per la Juventus saranno fatti alla fine del mercato, perché è lì che poi i prezzi si abbassano e si fanno le cose last minute, anche in prestito, con diritto, eccetera, eccetera, sia in uscita che in entrata, quindi magari anche già campionato iniziato, ecco.
10: Ma ormai sono abituato a vedere questo tipo di situazione. I prezzi a luglio, diciamo, sono prezzi, diciamo, reali, e poi ad agosto diventano prezzi di saldo, perché poi il giocatore che non sta bene spinge per andare. Il club, infatti, comunque a volte per avere a libro paga un giocatore sofferente e tutto quanto, poi a costo di fare una minusvalenza lo lascia partire. Dunque, diciamo che io dico dal 10, ma anche da dopo Ferragosto in poi, entriamo negli ultimi 15 giorni di mercato, anche a campionato iniziati, con operazioni a raffica, diciamo, no? È normale che ogni direttore sportivo vorrebbe consegnare al proprio allenatore una rosa già omogenea ai primi giorni di ritiro. Ma ultimamente sappiamo che non è facile, bisogna assolutamente fare i conti, e bisogna anche avere una strategia della pazienza, perché ci vuole anche quella.
5: Oh, in extremis, proprio Luca da Terni ti chiede un tuo parere su Ulai, perché secondo lui è il più grande colpo in Serie A. Sei d'accordo fino adesso, naturalmente?
10: Sono d'accordo, bravo, perché comunque è un giocatore che se ne sta parlando poco rispetto al valore che ha. Se Diomandé se ne sta parlando in tutto il mondo, per un giocatore che in breve tempo dall'anonimato è riuscito ad avere questo successo, arrivare al Real Madrid. Ulai è un giocatore che io dico che sarà uno dei migliori giocatori africani nei prossimi anni, di conseguenza uno dei migliori giocatori della sua generazione, un centrocampista completo, un centrocampista con visione di gioco, che non ce ne sono tantissimi in giro che hanno quelle caratteristiche, e lì bisogna fare complimenti, è stato bravo Paratici a anticipare tutti, perché comunque l'ha pagato per il nostro mercato italiano, visto che dicevi poc'anzi che in Italia mancano i denari, l'ha pagato il bonus 30 milioni, ma se il ragazzo, come penso, perderà le sue qualità, lo venderà a 60, a 70. Dunque può essere quasi una plusvalenza quasi sicura se mantiene il giocatore tutto di quello che aspettiamo per lui. E secondo me questo deve essere un po', diciamo, il leitmotiv delle operazioni. Conoscendo bene Massara, sono sicuro che anche lui, che negli anni in cui ha lavorato in diverse squadre, ha tirato sempre colpi dal cilindro importanti, giocatori per lo più sconosciuti, ma che poi hanno reso bene e poi sono diventati una plusvalenza sicura. E tra l'altro, diciamo che proprio un giocatore che oggi alla Juve è arrivato da sconosciuto nel nostro campionato in Italia, che cerca Lulu, ha fatto il suo passaggio al Milan e oggi è un titolare della Juve, ma per Calulu è un'operazione targata, firmata Maldini e Massara all'epoca che lavoravano insieme, con il chief scout che era Geoffrey Monciadà. Dunque, per dire, un giocatore che è arrivato da sconosciuto ma che si è imposto nel nostro campionato, e sono sicuro che avrà dei colpi così anche per la Juve.
5: Grazie Malù per essere stato con noi anche in queste condizioni non ottimali di voce, ti auguro un buon proseguimento di estate, a presto, ciao.
10: Grazie a voi, buon pomeriggio, grazie.
5: Questo dunque il pensiero di Malù Pasincatu, che è direttore sportivo, quindi ci ha spiegato un po' anche la dinamica, quello che ci aspetta da qua alla fine del mercato, proprio come dinamica del mercato e i tipi di colpi che è meglio fare in questo calcio italiano, dove appunto le risorse non sono più quelle degli anni 90 o dei primi 2000, ma bisogna fare i conti con i bilanci e tutto il resto, a parte qualcuno tipo il Como, che fa un po' come gli pare, perché il proprietario è ricchissimo e ha detto ma sì, le multe della UEFA fanno parte del percorso di crescita, quindi quest'anno non ci fanno niente, prossimo anno se ci diranno qualcosa pagheremo la multa. E tanti saluti, c'è chi lo fa e chi invece magari ha dei paletti un po' più rigidi, come nel caso della Juve. Vedremo anche come evolverà la situazione del Como, che intanto in Champions League ovviamente ci è andato. Oh caro Gio, intanto do una informazione tecnica, perché in diversi avete scritto che nell'app è molto difficile seguire oggi la trasmissione per una vicenda di pubblicità che entrano di continuo. Ho chiesto qui se qualcuno
11: qualcuno ne sapeva qualcosa, mi è stato detto che potrebbe non dipendere dalla radio, ma proprio dal sistema di Google, che a volte impazzisce e manda a raffica pubblicità, quindi non è una cosa che si può risolvere da qui, insomma, questo volevo dirvelo, mi spiace che disturbi, diciamo, l'ascolto delle trasmissioni, però questa è la situazione. Andiamo con i vocali, vai Giorgio.
12: Ciao Gigi, Mariano, buongiorno a te al tuo ospite. Guarda, io non sono d'accordo con il tuo ospite quando dice che Pellegrino non ti dà le certezze che ti dà Vlahovic. Allora, quindi premesso che Pellegrino è un buon giocatore, potrebbe diventare forte alla Juventus, ma è tutto da scoprire. Ma da Vlahovic noi sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare. Ci dobbiamo aspettare un giocatore volubile, un giocatore che si prende delle lunghe pause dovute ad infortuni o a diciamo un profilo psicologico non totalmente stabile. Sappiamo che ci dobbiamo aspettare litigi con i compagni e sappiamo che ci dobbiamo aspettare gol mangiati a porta vuota. Sappiamo a cosa andiamo incontro se riportiamo Vlahovic nello spogliatoio della Juve. E quello che non sappiamo è gli strascichi che ha lasciato, diciamo, quando è andato via.
11: Sì, diciamo che quelle parole su David sono state un po' pesanti, anche perché, insomma, così come anche quelle di Gregorio, insomma, sono parole che dette così, fatte trapelare, oppure dette alla gente, come nel caso di Gregorio, creano ovviamente dei malcontenti, fanno capire che non c'è unione di intenti e questo sicuramente non va bene. Su Pellegrino anch'io sarei curioso di vederlo nella Juve, onestamente mi sembra uno di carattere comunque, in grado di gestire la pressione della maglia della Juve, forte di testa, uno che riempie l'area di rigore, e quindi sono d'accordo, è una cosa che mi incuriosirebbe, dopodiché magari se prendi Pellegrino dovresti avere anche uno di garanzia, cioè la Juve in questo momento deve comprarne due comunque gli attaccanti, perché Openda è andato via, Vlahovic pure al momento, e quindi ne servono due, diciamo così, di attaccanti. Uno potrebbe essere tranquillamente Pellegrino e l'altro un giocatore alla Colomani, se non lui, cioè uno comunque che ti garantisca quei 15 gol ma abbastanza sicuri nel corso della stagione, perché credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo. Poi i fatti bisogna sempre dimostrare sul campo, però uno un po' più esperto e uno un po' meno come Pellegrino da valorizzare, che poi sono stati i giocatori che hanno fatto la fortuna della Juve, quelli presi prima dell'esplosione definitiva. Peraltro Pellegrino non è giovanissimo, mi sembra che abbia 24-25 anni, quindi è proprio nel momento in cui, che poi è la stessa età di Vlahovic alla fine, praticamente è l'età in cui puoi spiccare il volo se hai quelle caratteristiche lì, devi avere l'occasione e la Juve gliela potrebbe dare. Chi lo sa, vediamo se sarà lui il nome o qualcun altro di quelli che girano in questo momento. Ancora vocali, vai Giorgio.
13: Buongiorno, Luca da Terni. Ma vi dico cosa penso io sul mercato, nel senso, nel reparto soprattutto d'attacco, avendo preso Ekator, che per me è molto simile per caratteristica a Colomoni. Secondo me la coppia d'attacco ideale sarebbe stata Colomoni e Pellegrino, per caratteristiche che si compensavano e completamente diverse, però nel momento che tu hai già Ekator e andare a prendere un Pellegrino magari spendendo il giusto potrebbe già completarti per caratteristiche, anche se non è il nome, ha le caratteristiche, a quel punto penso che uno Zirze che fa il lavoro che dovrebbe fare David, ma lo fa meglio, nel senso che col fisico riesce a proteggere palla a differenza del canadese. Penso che un tris d'attacco così, avendo alle spalle un Frattesi, un Kessi, che sono degli attaccanti aggiunti, potrebbero fare molto molto bene per il gioco di Spalletti.
11: Bella idea questa, bisogna capire appunto Ekator se viene considerato da Spalletti come effettivamente uno su cui puntare in questa stagione, oppure come sembra più probabile, verrà sicuramente valutato per l'estate, ma poi infilato magari in qualche trattativa. Si parlava proprio di quella per Pellegrino o di qualcun altro, insomma, che possa avere, che gli dia spazio in modo da crescere ancora, perché è un ragazzo di 19 anni comunque, quindi è in una fase diversa della carriera rispetto a Pellegrino e rispetto ad altri giocatori e più giovani, quindi ha bisogno anche di giocare per crescere naturalmente, mentre Pellegrino, ripeto, è nella fascia d'età in cui se hai l'occasione te la devi giocare, poi devi essere bravo a far capire che ci sei a quei livelli lì, però insomma penso che, ripeto, per quello che ho visto di Pellegrino, non tantissimo, però mi sembra uno molto molto determinato, grintoso, che non si fa spaventare dall'occasione, anzi mi sembra quelli che perché secondo me ci sono due categorie di persone, quelli che vengono schiacciati dalle pressioni e quelli invece che con le pressioni si lanciano perché proprio le sentono come quasi un bisogno, e quindi magari Pellegrino rientra in quest'altra categoria di persone. Comunque è questa categoria di giocatori che la Juve deve cercare, oltre che dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista di quelli che con le pressioni si esaltano, non di quelli che con le pressioni si schiacciano. E questo lo puoi sapere soltanto magari studiando un po' la storia del giocatore, parlandoci assieme con chi l'ha allenato, con chi, magari anche con i familiari, insomma, e capire un po' che tipo di personaggio può essere quello che ti porti in casa. Ancora vocali, vai Giorgio.
14: Ciao carissimo professore Gigi, oggi lezione di matematica.
11: Vai, spara.
14: No, beh, io nella federazione avrei semplicemente fatto una cosa se fossi stato in Malagò, capendo le serpi che ci sono, via tutti, e poi rimanevo a Baldini come allenatore, basta. Ciao Gigi.
11: Ciao, abbiamo fatto arrabbiare qualcuno lì, eh? No, sicuramente diciamo che, ripeto, è un'anomalia il fatto che avessero scelto un direttore tecnico e un advisor, cioè un collaboratore del consigliere del direttore tecnico, che è una cosa che succede nelle società. Tra l'altro i direttori tecnici in Italia non ce l'aveva nessuno, è arrivato Comolli, ha introdotto questa figura del direttore tecnico, adesso sembra che tutti debbano avere un direttore tecnico, compresa la nazionale, insomma è una cosa particolare. Secondo me basta e avanza un CT e poi piuttosto uno staff tecnico, quello sì, a cui Malagò deve appaltare tra virgolette le riforme necessarie assolutamente per rilanciare la qualità dei giocatori italiani. Magari la base adesso non è più quella di una volta, per carità, come numero, però credo che non sia diversa dalla situazione che può avere la Croazia piuttosto che la Spagna, piuttosto che altre, il Portogallo, cioè altre squadre che numericamente partono più o meno da una base simile se non inferiore a quella d'Italia, però se lavori in un certo modo li tiri fuori lo stesso i giocatori e incoraggi il talento. Da lì bisogna ripartire veramente. Il commissario tecnico è una cosa, servirebbe uno staff tecnico per applicare tutte quelle riforme che servono per creare dei calciatori di un altro tipo, di un altro livello, di un'altra categoria, anche di un'altra personalità rispetto a quelli che ci sono adesso nella nazionale italiana. Vabbè, direi che non facciamo più tempo a sentire un altro messaggio, allora leggiamo ancora Antonio da Caserta che ci scrive: faccio fatica a chi dare il tapiro d'oro tra la nazionale e la Juve, ci avevano annunciato i Rolling Stones in nazionale come Guardiola e Ancelotti, stavano per arrivare i Cugini di Campagna, cioè Pirlo, con tutto rispetto. Beh, guarda, i Cugini di Campagna comunque li cantiamo ancora oggi. Nella Juve idem, da Martinez a Suzuki, da Colomboani a Sorloth, si fa veramente difficile assegnare questo tapiro d'oro a questo circo, con tutto il rispetto. Caro Antonio, per adesso il circo di sicuro nella nazionale hanno fatto un pasticcio anche comunicativo non da poco, facendo capire che ci sono pressioni politiche eccetera eccetera. La Juve aspettiamo comunque a vedere che cosa arriva, perché fino adesso siamo nel campo delle parole con la Juve, mentre nei fatti, dei fatti nella federazione, in cui Malagò sicuramente invece che mettere una prima pietra sembra quasi che abbia messo una pietra tombale sulle speranze di una riforma vera del calcio italiano. Notiziario, vai Giorgio e poi torniamo a frappè.
1: Cose di calcio. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza.
15: Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
16: Ci vuole sacrificio.
15: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
16: Ascoltaci.
15: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera è l'unica che conta.
15: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.

0: Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: E rieccoci con Cose di Calcio, le 13:06 minuti, ripartiamo con i vostri messaggi, iniziamo da quelli testuali che avete mandato, in particolare Michele da Gorizia che ci scrive: se certi tifosi juventini avessero visto la cappella di Gigi Buffon contro il Lecce di qualche anno fa, me la ricordo bene, tra l'altro sembrava potesse costare uno scudetto, invece per fortuna poi non è stato così, e se Buffon fosse in odore di acquisto da parte della Juve non oso immaginare i commenti, credo che molti tifosi, tra i quali mi ci metto anch'io, non sono così tanto competenti in materia di giudizi in merito ai giocatori. Siamo d'accordo, stiamo parlando di cose d'estate, insomma si può chiacchierare allegramente del calcio, visto che è una cosa tra le cose importanti, diciamo così, la meno seria tutto sommato, e quindi va bene così. Sono d'accordo con te che forse tu ti riferisci a Sorloth col fatto che con il passaggio non fatto a Haaland in Coppa del Mondo ha di fatto sancito l'eliminazione, o comunque firmato un po' l'eliminazione, perché lì andava sul 2-0 a Norvegia e sarebbe stata tutta un'altra storia. Oltretutto, se è questo il tuo discorso su Sorloth, bisogna considerare che lui in mondiale ha giocato in un ruolo che non è suo, perché lì nel suo c'è Haaland, che chiaramente è più forte di lui, ma che ovviamente è fuori parametri adesso per la Juve, che si può mangiare le mani perché in passato ha avuto l'occasione di prenderlo. E poi c'è la nostra Terry, che è particolarmente contenta che Chiellini abbia deciso di dire di no alla nazionale, e quindi è così, insomma, la nostra Terry ve la prende il messaggio. Meno male che Chiellini si è tirato fuori da questo caos pagliacciata della nazionale, la squadra di Milano può acquistare senza problemi, si chiede, beati loro. Ma questo Colomani arriva, altrimenti guardiamo altrove, ormai è diventato un tormentone, vediamo se arriva lui, se arriva qualcun altro. Squadra Milano, credo che tu intenda l'Inter, al momento l'Inter ha venduto Dumfries per soldi e ha preso Stones a zero, quindi non è che navighi proprio nell'oro. Poi che i giornali tirino campagne mediatiche per questo acquisto o l'altro, che poi magari sfumano, come è successo con delle beffe piuttosto clamorose nelle passate settimane. Adesso il nome forte sembra essere quello di Romero, che faccio notare, quando la Juve aveva preso e poi girato senza farlo mai giocare, questo un pochino, un briciolo di rimpianto, forse la Juve ce lo può avere su questo, di non averlo mai visto con la maglia della Juve, insomma, in pratica la Juve l'ha preso senza mai farlo giocare, e avevano accusato Paratici, che insomma se l'ha portato al Tottenham, se non mi ricordo male, di voler fare plusvalenze fittizie, eccetera, eccetera. Eccola lì la plusvalenza fittizia che ha fatto la finale mondiale. E tra l'altro è l'unico che non ha stretto la mano a Trump. Chissà se ne fanno una questione politica anche lì, come per Pirlo, che ha avuto l'ardire di accordarsi con Mosca o con un'agenzia di scommesse di Mosca. Scherzo, naturalmente, però per dire che volendo uno a rompere le scatole, un pretesto lo trova sempre, di natura politica o pseudopolitica. Nel calcio di oggi purtroppo la commistione con la politica è sempre più invadente. Vai pure con i messaggi vocali, Giorgio, vai.
2: Oh Luigi, finalmente mi dai una bella notizia, quella delle dichiarazioni di Chiellini, quindi non disponibile ad entrare in questo carrozzone politico, perché così è. Detto questo, come ho già detto a Giulia, sono veramente nauseato che il massacro che stanno facendo qui e Pirlo, di cui reo di che cosa? Di non aver fatto niente. Forse di essere stato ascoltare una proposta di Maldini, dove nessuno, poi si sono sfilati tutti, dove viene quotidianamente massacrato, non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista personale. Ed è questa la cosa più brutta che possa succedere. Ah, veramente, chi decide? Lo zio Ignazio.
1: Sì, no, questa cosa di Pirlo è stata gestita male, ma ripeto, la sensazione che si sia cercato un pretesto perché dietro c'era dell'altro, cioè c'era fondamentalmente una non contentezza di Malagò e chissà di chi altro dietro di lui, perché per il lavoro che stanno facendo Maldini e Leonardo in autonomia, questa parola autonomia evidentemente dentro certi

0: Palazzi non si può pronunciare, e quindi o fai quello che ti dicono oppure finisci male. Purtroppo Pirlo ci è finito di mezzo, perché il prescelto dai due era lui, e si sono attaccati a questa cosa qui, che voglio dire, avrebbe tranquillamente lasciato gli sponsor di origine russa per allenare l'Italia, ovviamente, Andrea Pirlo. E poi, se andiamo a vedere le sponsorizzazioni che girano su certe maglie in Serie A, che sono magari triangolazioni con Malta o cose molto molto strane, direi che insomma, lasciamo perdere, mi è sembrato davvero un pretesto. E soprattutto quando poi vedo, ripeto, su un home page della Gazzetta dello Sport che la questione morale deve riguardare tutti, bene, iniziamo ad andare a vedere un po' dappertutto se questa questione morale è veramente rispettata, è veramente una priorità in tutte le società, tutte, compresa una che invece viene sempre un po' tutelata, diciamo così, rispetto ad altri tanti punti di vista. Ma torniamo alla Juve, torniamo a quello che sta succedendo alla Continassa, ma anche sul mercato, e lo facciamo con Fabio Zaccaria. Ciao Fabio.
1: Ciao, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
0: Allora, caro Fabio, grazie a te della partecipazione. Dunque, iniziamo a fare un po' il punto sulle date, no, di questo periodo di fine luglio, inizio agosto per la Juve, che giocherà con il Nizza il 31 alla Continassa, giusto? Quindi,
1: esatto,
0: a porte chiuse,
1: interna.
0: Una cosa interna, tipo allenamento. E poi da lì ci sarà la partenza per Asia e Oceania, se non sbaglio, che questa è la tournée della Juve.
1: Esatto, esatto. Prima si vola verso Hong Kong, si giocherà con il Chelsea, dopo l'amichevole con il Nizza, per poi andare invece verso Perth, dove la Juve affronterà prima l'Inter, quindi insomma Derby d'Italia, e poi il Palermo.
0: E poi il Palermo per chiudere questa tour. E poi ci sarà la Next Gen allo Stadium per la festa, insomma, del 17 di agosto, che sarà l'ultimo appuntamento prima di Frosinone, che è la prima partita di campionato. Ora non manca più tanto all'inizio del campionato, siamo a meno di un mese dalla prima giornata di campionato. Ti chiedo se prima della tournée ti risulta o hai la sensazione che Spalletti possa avere almeno un nuovo giocatore da inserire in rosa, possibilmente il centravanti, dico io, ma non necessariamente, oppure se bisogna aspettare per forza perché le dinamiche di mercato spingono in quella direzione.
1: Ma io credo che non si possa più aspettare, anche perché il tempo scorre e sono 2 anni che la Juventus è alla ricerca di un attaccante e il nome è sempre lo stesso, parliamo di Colomuani. Il tempo scorre e non si arresta. La Juventus ha bisogno necessariamente di inserire un attaccante, lo abbiamo visto anche nelle amichevoli, per quanto l'apporto insomma da giovani giocatori che abbiamo ricordato in altri episodi provenienti da primavera, Next Gen, sia stato di fiducia nei confronti di un gruppo che evidentemente però ha bisogno di un riferimento offensivo. Open è volato verso Lione, David non è ancora ritornato, Milik fa avanti e indietro fra Continassa e infermeria, Boga fa l'esterno, a volte fa il falso 9, insomma c'è bisogno necessariamente di un attaccante. Credo che il nome giusto sia quello di Colomuani. In realtà era stato promesso a Spalletti che sarebbe arrivato ancora prima della partenza verso la tournée estera, e così non è stato, perché il Parì continua ad essere fermo sulle sue richieste, la Juventus insiste perché vuole il giocatore all'interno del suo progetto, crede che sia il giocatore giusto, e mi auguro che possa arrivare prima della partenza, anche perché poi per anche se ricade ridosso del campionato, e per quanto il giocatore conosca già le dinamiche di Torino, della Juventus, perché ha già giocato 6 mesi, è necessario averlo quanto prima, proprio per farlo inserire al meglio negli schemi di Mister Spalletti, insomma, conoscere.
0: Sì, non si sente più Fabio. Tra l'altro, insomma, lui ha giocato nella Juve. Dicevo, tra l'altro, lui ha giocato nella Juve di Tudor, che funzionava in un modo ben diverso da quella di Spalletti. Quindi, sia per lui, ma anche per la squadra, perché comunque, in base alle caratteristiche del centravanti, tu devi organizzare un po' tutto il gioco offensivo. Sarebbe davvero importante averlo per queste 3-4 partite prima del campionato. Adesso lasciamo perdere quella col Nizza, che è poco più di un allenamento, però nella tournée per provare un pochino le dinamiche in partite vere, perché comunque col Chelsea, con l'Inter, col Palermo sono partite vere, insomma, ecco.
1: Sì, certo, penso sia appunto necessario, perché dargli anche qualche partita un po' di ambientamento, no? Per quanto lui appunto sia già conoscente di come funziona e come giri il mondo della Juventus, ora arriva in un altro contesto, con un nuovo allenatore, con un altro schema di gioco, con altri principi da assorbire, quindi dargli giusto il tempo di potersi inserire in questo nuovo contesto, penso sia necessario, e soprattutto farlo ritornare in forma, anche perché è un giocatore che ad oggi è totalmente fuori dal progetto tecnico del Parì, si allena con la squadra delle riserve da tempo. quindi anche fisicamente ha bisogno di iniziare ad alzare i ritmi, alzare i giri del motore per poi essere pronto al massimo per la partenza in campionato. Quindi credo che sia quanto prima necessario portarlo a Torino. In questo senso la Juve sta lavorando per accelerare i tempi, è un po' una cantilena, nel senso che si va avanti da troppo, però la volontà è quella di stringere e di portarlo quanto prima insomma alla corte di Spalletti.
0: Oh, dunque, intanto leggo che anche il PSG si sta interessando a Suzuki, e quindi se entrano in campo con le batterie lì si sa già come va a finire eventualmente la trattativa. No, diamo la notizia che Roberto Mancini ufficialmente è nuovo commissario tecnico, nuovo è usato, perché comunque c'è già stato commissario tecnico, poi c'è stato il cosiddetto tradimento per denaro, per vil denaro, vil pecunia, ma insomma fa parte del professionismo di questi personaggi. Chiusa la parentesi, farei un attimo il punto su Thuram e Yıldız, che sono i due che un po' preoccupano dal punto di vista fisico, non tanto per la tournée, che vuol dire se anche la saltano o se giocano pochi minuti nel caso di Yıldız, non so se verrà portato pure no, Thuram sicuramente la salta, ma più che altro per l'inizio del campionato. E ti chiedo anche se questo interesse per Zirkzee, che ha delle caratteristiche diverse ma che può fare anche diciamo la seconda punta o l'esterno d'attacco, possa essere anche un indizio sul fatto che la Juve pensa che magari per Yıldız ci vorrà un po' di tempo per vederlo al 100%, ecco.
1: Allora, la situazione è questa: da Yıldız è da mesi che si porta dietro un problema del ginocchio che si accende ogni tanto, insomma, quando lui cerca di spingere, accelerare i ritmi, questo tendine insomma gli si infiamma e gli crea dolore. Ed è una situazione da monitorare, perché si rischia che continuando a giocarci sopra senza far finta di niente, come ha fatto il giocatore che ha avuto tutti i costi di esserci e per il finale di stagione e chiaramente per il mondiale con la sua Turchia, le cose possono peggiorare. Quindi è una condizione che trattata in un certo modo con una terapia diciamo contenitiva, come spesso si prova a fare, diciamo che tampona una situazione ma non la risolve. Quindi attualmente la situazione è questa, la situazione è che Yıldız continua ad avere questo problema ed è il motivo per cui non si sta insomma non è ancora rientrato a pieno regime, e probabilmente non partirà nemmeno per la tournée, io così penso. E non escludo che si possa addirittura arrivare ad un'operazione, perché se è un problema che continua ad essere in maniera ripetuta così fastidioso per il giocatore, credo che l'intervento sia l'unica soluzione possibile, e questo vorrebbe dire insomma anche saltare alcune partite di campionato. Bisogna capire poi nel caso i tempi di recupero. Ovvio non è un'informazione insomma ufficiale, questo è il mio pensiero. Credo che comunque
0: siamo qui tutti problema, per esprimere il nostro,
1: un problema, certo. Esatto, è un problema che lui si porta dietro da troppo tempo e che in qualche modo vada risolto, perché non va bene per lui né per la Juventus avere un giocatore a mezzo servizio, soprattutto se proprio un giocatore come lui deve essere a mezzo servizio, deve essere un po' il trascinatore di questa squadra, che come ha dimostrato di esserlo per lunghi tratti del campionato, è necessario risolverlo. Diverso invece per Thuram, che ha anche lui dei problemi fisici, anche lui molto probabilmente non partirà per la tournée, credo che in ogni caso possa essere quasi tranquillamente recuperato per quanto riguarda l'inizio del campionato. Anche in questo caso c'è da essere insomma c'è da avere un po' di cautela nei suoi confronti, perché parliamo di un giocatore con una struttura fisica di un certo spessore, quindi quando si tratta di questi giocatori che entrano anche in forma fisica più tardi rispetto a giocatori magari più esili, no? Mi viene in mente tipo Konseysa, un giocatore di quel tipo di struttura entra molto facilmente in condizione, sono certo, subito brillanti, esatto. Sì, esatto, brevi linee, comunque molto scattanti, che puntano tutto sul dribbling. Thuram parliamo comunque di un omone di 1,90 m che fa dei muscoli e della forza fisica al suo punto migliore, quindi proprio perché in questo momento c'è un po' di fragilità da questo punto di vista, credo che si debba essere molto attenti ad accelerare le tappe, perché l'obiettivo, insomma, la deadline sia fissata per l'inizio del campionato, e quindi in cerchio rosso lo metterei sul Frosinone come punto di inizio, ma non escludo che possa anche risaltare qualche piccola tappa precedente. Quindi quasi sicuramente Thuram non parte per le tournée, proprio per evitare di allungare fin troppo i tempi per il suo recupero in vista delle partite poi ufficiali, che è quelle che contano.
0: Dunque, c'è il nostro amico Luca Alterni che ha una domanda per te, allora te la rivolgo. Cioè, secondo te c'è una logica nel prendere un profilo come Cator, simile a Colomani, spendendo 18 milioni che potevano essere destinati subito per il francese, ti chiede Luca?
1: La logica, allora, bisogna capire il ruolo di Cator, nel senso che nel momento in cui la Juventus deve affrontare tre competizioni, perché Coppa Italia, Europa League e campionato ci devono essere inevitabilmente quattro attaccanti. Quindi nella Juve escono Openda, che è nato a Lione, esce Vlahovic perché gli scade il contratto, David è in bilico e Milik è più che un'incognita. E a questo punto numericamente mancano le alternative. Considerando appunto che David, in caso dovesse arrivare un'offerta, che io non credo arriverà perché il giocatore in questo momento non ha appeal, e credo anche che la Juventus gli voglia concedere una seconda chance, proprio per un discorso anche numerico, perché poi non avrebbe neanche né tempo né soldi per sostituirlo, credo che a questo punto Hecato sia quasi inevitabile come profilo di giocatore, nel senso che mi immagino lui come quarta alternativa in un pacchetto che può essere composto da David, io mi auguro da Colomani, lo stesso Ekator e poi un quarto attaccante che potrebbe essere ricoperto da Boga, come l'ha già dimostrato. Insomma, questo mi immagino questo pacchetto. Quindi Ekator si inserisce in questa logica, è un investimento su un giocatore giovane perché è un classe 2006, veloce, rapido, molto fisico, effettivamente ha delle caratteristiche che ricordano molto Colomuani. È comunque un giocatore italiano dal buon avvenire, ci si augura, e quindi in questa ottica qui secondo me è un buon acquisto. Chiaro che i soldi che girano ormai sono questi, quindi basta che uno faccia 2-3 gol in Serie A e subito si parla di cifroni. Chiaro che pensare che la metà praticamente del valore di Hecator poteva essere destinata, insomma, per l'intero valore di Hecator rappresenta la metà della spesa che poi la Juve farebbe su Colomuani, ecco, fa un po' pensare, ma io credo che comunque possa essere una buona aggiunta in vista di un reparto che attualmente manca, cioè è deficitario.
0: Sì, sicuramente numericamente servono 4, diciamo che più che Boga io ci vedrei uno tra Pellegrino, Zirzé, quelli lì volentieri, ecco, la Juve. Ci sono possibilità, cioè tu dovresti adesso, a parte Colomuani, mettere un affiscio sul nome degli altri che hai visto in questo periodo tra Sorlot, Pellegrino, Zirzé e chiunque altro sia stato accostato nell'attacco della Juve. Fondamentalmente sono questi tre nomi. Tu su chi andresti così a naso? Secondo te la Juve su chi sta lavorando più alacremente di questi tre?
1: Bisogna capire le caratteristiche, perché Spalletti prima parlava di un centravanti quando in stagione insomma ha criticato molto spesso gli attaccanti che la Juve aveva a disposizione, tolto Vlahovic, e questo è un grande indizio. Spalletti necessita di un attaccante che sappia proteggere il pallone. Ora, se parliamo di questa caratteristica, è chiaro che un giocatore come Pellegrino no, perché parliamo anche qui di un giocatore di una prestanza fisica impressionante, molto bravo di testa, molto bravo nel proteggere, far salire i compagni, già abituato al campionato. Però parliamo di un giocatore che arriva comunque dal Parma e che ha fatto una decina di gol al Parma. Ora, è chiaro che la Juve abbia avuto un ridimensionamento rispetto agli anni precedenti, ma secondo me da qui a puntare su uno come Pellegrino ci deve passare un po' di tempo, nel senso che il giocatore deve dimostrare di fare uno step di mezzo prima di arrivare in un club come la Juventus.
0: Okay, sì.
1: Io ci vedrei molto meglio un giocatore come Zirzé, che ha fatto molto bene a Bologna, ed è un giocatore molto più duttile rispetto a Pellegrino, nel senso che può fare la prima punta, ma può anche tranquillamente lavorare come seconda punta. Quindi io non trascurerei l'ipotesi di vedere alle spalle di Colomuani Zirkzee come, insomma, seconda punta, poi da una parte con Seisao o chi di turno e dall'altra il Diz. Questa è la mia immagine, anche perché uno come Zirkzee ti offre protezione palla, perché è un giocatore comunque molto fisico, ma anche al tempo stesso molto tecnico, quindi un giocatore che sa segnare ma sa anche rifinire per i compagni. In questo senso secondo me sarebbe l'opzione giusta, anche perché con i soldi che tu destineresti a Pellegrino, perché le cifre che girano sono molto alte, sono più o meno le stesse di Suzuki. Il Parma non demorde, cioè chiede 30 milioni per entrambi i giocatori, cosa che secondo me non ad oggi non ha senso spendere, e andrei più su un profilo come Zirkzee, che lo United sicuramente deve manda via, non lo ritiene più adatto per il suo progetto tecnico, ed ha fallito a Manchester, e con quei soldi ti prende un giocatore già che conosce il campo italiano ma che può fare molto bene per via delle sue caratteristiche con il gioco di Spalletti, dal mio punto di vista.
0: Grazie davvero Fabio Zaccaria per questa bella carrellata che abbiamo fatto assieme oggi, un po' su quelli che potrebbero arrivare, su quelli che ci sono, su quelli che non andranno alla tournée tra Hong Kong e l'Australia. Quindi grazie davvero e alla prossima occasione. Buona estate, ciao Fabio.
1: Grazie, arrivederci altrettanto.
0: Oh, dunque, intanto abbiamo ancora i vostri vocali, quindi vai pure Giorgio con i vocali, vai.
2: Ciao a tutti, Simone di Avereggio. Io sento, parlo del reparto avanzato, no? Sento questi nomi, Colomuani, che sinceramente vabbè anche stancato, ma non per colpa sua, per il Paris Saint Germain, ovviamente. E ora ultimamente sento Zirkzee. io dico, no, io mi domando, noi non abbiamo una prima punta, perché Koulibaly non è una prima punta, Zirkzee non è una prima punta, se rimane David non è una prima punta, quindi o rimane Vlahovic o se no la Juve secondo me deve puntare, se vuole proprio Koulibaly, pigliamo questo Koulibaly, no? E secondo me dovrebbe prendere Pellegrino o un Davids, quello dell'Udinese, una punta forte, sia fisicamente anche tecnicamente abbastanza bravo, dove ti tiene sul pallone, dove è bravo di testa, dove vede anche la porta, perché se no siamo senza punte, cioè siamo senza prime punte, o siamo, diventiamo una squadra spagnola che giocano senza punte, o se no, io è dall'anno scorso che Spalletti chiede una punta davanti grossa, e secondo me figure come Pellegrino o come ho detto quello dell'Udinese Davids, secondo me sarebbero perfette per la Juve in questa situazione. I nomi che vengono fuori ora, secondo me, sono mezze punte, sono seconde punte. Quindi non capisco il senso, sinceramente. Grazie a tutti, Simone di Avereggio, forza Juve.
0: Caro Simone, io la penso abbastanza come te, nel senso tu è da gennaio che Spalletti ti fa il disegnino del centravanti che vorrebbe, ed è un centravanti vecchia maniera, fisico, che riempie l'area, forte di testa, che tiene sul pallone, eccetera. Koulibaly ci assomiglia un po' di più, ma comunque non è quel giocatore lì. Zirkzee assolutamente non lo è. Dei nomi che si sono fatti fino adesso, i due che rispondono a queste caratteristiche sono Pellegrino e Sorloth. Dopodiché sono prospetti completamente diversi, con ragionamenti da fare in entrambi i casi, però ecco, uno così serve, e poi uno come Koulibaly o Zirkzee, che sia bravo sia in area di rigore e sia eventualmente come appoggio a una prima punta. Sì, anch'io la vedo così, però per esempio abbiamo sentito invece il nostro amico Fabio Zaccaria prima, che lui verrebbe di più, insomma, un Koulibaly prima punta con Zirkzee a girargli intorno insieme a Boga e Yıldız o con Seysal, insomma chi saranno sugli esterni i giocatori della Juve. Questa potrebbe essere una cosa anche interessante da capire. Sarebbe un centravanti forse un po' più difficile da marcare Koulibaly, perché è uno che si muove tanto sul fronte offensivo. Insomma, bisognerebbe capire. Sicuramente però in ogni caso, che arrivi il centravanti con certe caratteristiche o che arrivi un attaccante con altre caratteristiche, c'è necessità di provare almeno per qualche partita prima dell'inizio del campionato, se no fare l'inizio del campionato come prova è sempre un po' un rischio. Vai ancora con un vocale, Giorgio.
3: Buongiorno Luigi, Michele da Napoli. Ma capisco la situazione difficile, capisco i conti che sono quelli che sono, ma è mai possibile che siamo ridotti così male, che siamo più poveri della Roma che acquista Castro a 35 milioni, del Milan che acquista quell'attaccante di cui non ricordo il nome a 70 milioni, del Milan sempre che compra Gila, l'Inter ha preso Stones, e noi che abbiamo preso una riserva del Genoa di 16 anni è un terzino, diciamo, scartato dalla Roma. Ma siamo veramente messi così male? Perché se veramente questa è la situazione, io l'anno prossimo non dico che lottiamo per la salvezza, ma facciamo un campionato stile Udinese, Torino più o meno. Sempre forza Juve, Michele da Napoli.
0: Caro Michele, vediamo come va naturalmente il mercato da qua alla fine. Sicuramente ci sono dei misteri del calcio italiano, cioè tanto se Celik non ho così l'idea che fosse uno scarto della Roma, perché a Roma ci sono rimasti maluccio anche Gasperini del fatto che abbia deciso di venire alla Juve Celik, però questo non ti risolve naturalmente la situazione, come dicevi tu è ingarbugliata. Mi stupisce insomma che ci siano società italiane che possono spendere. Oltretutto la Roma aveva un vincolo sulle plusvalenze da fare in uscita che non ha fatto al 30 giugno, mentre la Juve le ha fatte e le hanno prorogate alla fine di luglio, però continuiamo a vedere nomi in entrata, è un po' particolare. Anche il Milan ha fatto una politica un po' diversa, prima ha comprato e adesso vende fondamentalmente con Leao, insomma cerca di rifarsi un po' la cassa e vediamo se farà altre cessioni eccellenti. Per gli altri, a parte il Como che, ripeto, è un'isola felice e fa storia a sé, tutte le altre sono più o meno nella stessa barca e quindi la Juve è messa come le altre. Rispetto alle altre però, questo va detto, la Juve avrebbe le potenzialità della proprietà per fare delle cose in più, solo che non può farle se vuole rispettare quelli che sono i parametri della UEFA, che ha messo dei paletti molto precisi, cioè che l'organico della prossima stagione con cui inizierà l'Europa League deve valere meno, anche solo di un euro, rispetto all'organico che è uscito con il Galatasaray in Champions League a febbraio. Questo è il paletto fondamentale da rispettare, e se ci devi stare dentro, devi starci dentro, punto e basta, perché poi sappiamo che la UEFA, la FIGC, con la Juve sono sempre molto attenti anche alle pulci, con altri, tipo PSG, Manchester City e compagnia viaggiante, ma anche la stessa Inter, possono un po' fare quello che gli pare, sia i dirigenti, le proprietà, eccetera, eccetera. Ma è arrivato il momento del notiziario, allora andiamo. Vai Giorgio, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e i vostri vocali e i nostri ospiti. A frappè.
4: Cose di calcio.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
0: E rieccoci, l'ultima parte di Cose di Calcio anche per oggi, martedì 28 di luglio. Ricordiamo velocemente che la Juve appunto venerdì alle 18 giocherà alla Continassa con il Nizza, poi partenza per Hong Kong dove ci saranno la partita con il Chelsea, poi ci sarà l'Inter, poi ci sarà il Palermo, poi ci sarà il rientro a Torino con allo Stadium la festa con la Next Gen e poi inizierà il campionato. Questo è il programma da qua al 17 agosto e poi il 23 ci sarà l'inizio, poi vediamo quali saranno gli orari. Proprio di calendario di Serie A, ma Butti è sempre lì, sì, vero Chinè, tranquillo, lui in vacanza, beato, dorme, Chinè, Viglione, Butti, dichiarati tifosi dell'Inter che agiscono nel nome dell'Inter per fare pressione sugli arbitri, devono proprio rimanere lì nei loro ruoli che sono anche ruoli importanti, istituzionali e non si possono fare con la sciarpa al collo, chiedo io per un amico, però come dice qualcuno qua, allora vado a ripescare questo messaggio che aveva a che fare un po' con l'organizzazione generale del calcio italiano. Finché le istituzioni italiane ed europee sono occupate da questa gente, la possibilità di competere alla pari con certi club è praticamente impossibile. Spero sempre solo in Andrea Agnelli e in Platini, ci dice Carlo da Finale Ligure. Sì, comunque mi pare che con la gestione Malagò sostanzialmente si vada nella linea di continuità, come era logico aspettarsi. E ricordiamo le due notizie di oggi, cioè Mancini è il nuovo commissario tecnico e Chiellini ha detto di no, grazie alla nazionale, e se ne sta alla Juve. Ha detto insomma che è contento di quello che sta facendo la Juve, che le voci sono infondate sul suo coinvolgimento come direttore tecnico, ruolo per cui invece sembra favorito Ranieri. Vediamo se sarà così. Poi il nostro amico Antonio, che ringrazio per i complimenti, dice: per quanto riguarda il mercato, no a Zirkzee, no a Kolo Muani se oltre i 35 milioni, io spererei di rifare il contratto a Vlahovic, ci dice lui, viste le cifre che girano, altrimenti cambierei obiettivi. Che ne dite per esempio di Peter Musa dei Dallas FC, scadenza 2027? Onestamente ti direi una cosa che non so, perché non lo conosco, mi fido della tua segnalazione. Sicuramente il discorso Vlahovic è un discorso pragmatico, come dico dall'inizio di quest'estate, cioè se tu in qualche modo arrivi alla conclusione, sempre che sia possibile un rientro senza spaccare lo spogliatoio, cose che ovviamente Carnevali, Massara e Spalletti devono mettere in conto, però pare che Spalletti non sbatterebbe da quello che ha detto, insomma, più volte. Sicuramente per lui Vlahovic è un giocatore che ha le caratteristiche che gli servono, e se tu rinnovi Vlahovic ne hai bisogno solo più di uno di acquisto, e quindi i soldi li puoi mettere poi anche su qualche altro ruolo, perché sarebbe solo un rinnovo a zero, per quanto con una commissione eccetera eccetera. Se invece non rinnova Vlahovic, ovviamente ne devi prendere due, e quindi economicamente la situazione diventa più complicata. Caro Giorgio, andiamo coi vocali.
8: Buongiorno e complimenti per la conduzione. Io mi chiedo come mai la società non è così forte da prendere tutti questi esuberi, a partire da Combiners per andare fino a Jonathan David, e che si buttano, che vogliono rimanere, e invece non li prendono, li costringono a cambiare aria, dunque per fare un po' di cassa. Perché Moggi riusciva in questo e loro non ci riescono? Perché dobbiamo essere schiavi di questa gente che non merita la Juve? Grazie Anthony da Milano.
0: Caro Anthony, erano altri tempi. Intanto accontentati che, leggo, era tutto Juve, c'è il via libera per Openda a Lione, nelle prossime ore arriverà la firma, quindi diciamo una cessione c'è. La politica che dici tu, quella che aveva fatto Giuntoli con Thiago Motta, cioè di prendere gli esuberi, metterli sul campo di fianco, non farli allenare con la squadra, non coinvolgerli nel prestagione, non ha portato a grandi risultati, perché poi fai capire alle altre che tu quelli lì li dismetti, non ti interessano per niente, e quindi stai svalutando comunque un tuo patrimonio. Purtroppo nel calcio di oggi, quando si fa un contratto, le conseguenze le devi calcolare prima. Quindi se tu fai un contratto con Artur per lo scambio con Pjanic, a quel tempo c'erano le plusvalenze che facevano bene sia la Juve che il Barcellona, per la carità, però ti metti in casa uno che, se poi non funziona, lo devi strapagare per anni e anni e anni, perché poi è difficile piazzarli se non vanno bene, perché il problema è che quelli che vanno bene li piazzi anche, li vendi anche, ma poi ti servono quelli, e quegli altri tutti sanno che sono esuberi, e quindi si va in quella direzione lì, di cercare poi di piazzarne il più possibile, probabilmente con questa formula tipo quella di Openda, cioè in prestito senza obbligo di riscatto, prestito secco per risparmiare l'ingaggio, liberare posto in rosa, e con due o tre cessioni di questo ti puoi permettere poi, di questo tipo, anche solo in prestito, ti puoi permettere poi l'ingaggio di un altro giocatore, perché a bilancio va a pesare più o meno come tre giocatori che dai in prestito. Ecco, così fatti spannometrici e ai calcoli, però potremmo essere in quell'ordine di cifre. Vai pure Giorgio con un altro vocale.
9: Buongiorno, buongiorno, Giovanni dal Brasile. Io credo che sia una questione di filologia. Usiamo le parole in modo differente, ovvero invece di dirci abbiamo preso un ragazzino di 16 anni dal Genoa e uno scarto della Roma, diciamola così: abbiamo preso un ottimo prospetto dal Genoa e soffiato una colonna alla Roma, e vedrete che saremo più felici. Forza Juventus, sempre.
0: Mi piace l'ottimismo di Giovanni dal Brasile, che poi è simpaticissimo con le foto che manda. Sicuramente, comunque, non ha 16 anni, Catorne, ha quasi 20, ha fatto qualche gol in Serie A, è un prospetto interessante, poi bisogna vedere che cosa ne fa Spalletti, se vuole tenerlo, se l'ha convinto in quest'estate. Adesso c'è stato anche l'infortunio di mezzo, che sicuramente non... E succede, che attenzione, perché uno comunque che era importante nell'organico della Roma, che quest'anno tra l'altro gioca la Champions, avrà bisogno di rotazioni in tutti i ruoli. La Juve gioca l'Europa League, ma le rotazioni servono lo stesso, perché alla fine arrivi sempre ad almeno 50 partite nel corso della stagione, ed avere alternative valide in certi ruoli è molto molto importante. Cioè, l'anno scorso per esempio Kalulu non poteva mai fermarsi neanche per mezza giornata, perché quando si fermava, come è successo ma guarda caso proprio con il Como, ma guarda caso proprio in seguito alla sceneggiata di bastoni e alle due ammonizioni inventate dal miglior arbitro della Serie A, e per questo va ricordato che la Penna è il miglior arbitro della Serie A, e quindi guarda caso si è visto poi il risultato, insomma. Oppure quando poi l'alternativa si chiama Cabal, per esempio, e col Galatasaray sbaglia, diciamo così, la partita, sono cose pesanti. Se invece riesci ad avere alternative importanti, Celik magari può diventare anche titolare, non lo so, vediamo, però sicuramente adesso bisogna lavorare su quegli altri che bisogna assolutamente portare a casa anche per completare proprio come caratteristiche, come dice spesso Spalletti, l'organico della Juve, che delle caratteristiche ce l'ha in termini tecnici di personalità, ma sia in termini tecnici sia in personalità deve guadagnare molto. Mandiamo ancora un vocale, Giorgio, intanto cerchiamo l'ospite.
10: Buongiorno, Roberto da Empoli. Rimango dell'idea, e l'ho sempre pensato così, che la politica è la rovina di tutto, soprattutto quando entra di prepotenza nello sport, come in questo caso nel calcio. È veramente la rovina di tutto. Ciao.
0: Sì, allora, no, diciamo che la politica come arte intesa nobilmente sarebbe una cosa molto importante per il funzionamento della società. Il problema è chi è ai vertici della politica, insomma, le persone che sono i vertici della politica. E poi che ci sia troppa politica nel calcio, questo sì, perché è un problema serio che si sta accentuando, che i mondiali hanno messo anche in luce, e che non va bene, cioè politica e calcio devono rimanere separate, perché ci sono state epoche storiche sempre, la grande manifestazione calcistica è sempre stato un po' uno specchio importante per le società. Pensiamo alla Russia, facciamo l'esempio della Russia. Nel giro di poco tempo ha ospitato mondiali, ha ospitato olimpiadi, eccetera. Si è fatta bella, poi è successo quello che è successo e adesso è diventata, diciamo, il mostro con cui non bisogna più avere a che fare. Gli Stati Uniti, l'America, insomma, adesso si sono fatti belli. In passato anche brutti regimi si sono fatti belli attraverso lo sport. Ecco, questo non deve succedere perché non va bene. Lo sport deve rimanere al di fuori di questo o al di sopra di questo, perché se c'è un valore dello sport è proprio quello di fare in modo che i popoli, le persone si parlino, si avvicinino, anche se la situazione internazionale magari spinge alle divisioni, e invece purtroppo si va nella direzione in cui la politica si mangia un po' lo sport. Sono d'accordo con te, caro Roberto, le due cose dovrebbero rimanere, però insomma la sfiducia totale nella politica anche no, perché comunque senza politica, insomma, la società umana non può funzionare. Il problema sono le persone, che devono essere quelle giuste, con le idee, che facciano le cose per il bene del paese, non per il bene proprio, diciamo in estrema sintesi, però siamo d'accordo. Loris da Prato ci scrive: e se arrivasse Lukaku? Oh mamma mia, adesso tiriamo fuori anche Lukaku e poi non se ne viene più fuori. Non lo so, può darsi che possa essere anche una soluzione last minute, un esperto del campionato, sicuramente non simpaticissimo ai tifosi, però come caratteristiche potrebbe anche sposarsi con quello che è la situazione della Juve in questo momento. Poi ancora, Marco da Richmond, una domanda nasce spontanea: ma Icardi non sarebbe la migliore opzione? Ah, siamo sempre in ambito Inter, quindi prima Lukaku, poi Icardi. Sì, bisogna capire l'ingaggio di Icardi, queste cose qui, anche la testa un po' particolare del giocatore. Insomma, credo che si possa anche uscire dai soliti noti e cercare qualcuno che poi diventi, non dico un simbolo della Juventus, che in questo periodo è difficile, però un giocatore, cioè Tevez per esempio. Tevez è stato uno che in due anni ha lasciato un segno e ha fatto capire di essersi calato pienamente nella Juventus. Ecco, i Tevez in giro non ci sono più, però come caratteristiche, come aspetto, uno che venga anche da fuori, da altre parti, e che possa sposare la causa della Juventus. Per giocatori come Icardi e Lukaku la vedo un po' più difficile da questo punto di vista. Do il benvenuto a Marco Sanfelici. Ciao Marco.
11: Ciao Luigi, è un grande piacere rivederti dopo un po' di tempo, insomma.
0: Sì, noi ci incrociamo
11: tutti gli amici che sono in collegamento, in ascolto, chiaramente tutti i fratelli juventini.
0: Oh, dunque, qui partiamo dalla nazionale, perché oggi è il giorno in cui è stato ufficializzato Mancini come commissario tecnico. Chiellini ha detto no grazie, me ne resto volentieri alla Juventus, ma quando si parla di nazionale tu sai che i tifosi della Juve hanno le idee molto molto ben precise, almeno la stragrande maggioranza. Te la riassumo: sì, ma chi se ne frega dell'Italia dal 2006, e poi con questo diciamo baraccone politico ti fanno passare ulteriormente la voglia di riavvicinarti, se mai ne avessi avuto l'intenzione. Direi che in generale è difficile dare torto che questa situazione abbia allontanato ulteriormente chi già non era vicinissimo alla nazionale, e un problema in più per Malagò, che però mi pare in difficoltà in questo momento. Siamo in una situazione gattopardesca, dico sempre io, sei d'accordo Marco?
11: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma il Gattopardo è partito da prima delle elezioni del nuovo presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Evidentemente è stata un'elezione farsesca, perché addirittura è stato trovato un avversario per dare un minimo di parvenza di correttezza quando ormai era tutto deciso. Il problema è che l'elezione di questo nuovo presidente dice chiarissimamente una cosa, e cioè noi andiamo avanti così e non abbiamo nessuna intenzione di cambiare una virgola di quello che finora è stato fatto. Il problema è che quando si fa una scelta di questo genere, che è legittima, intendiamoci, uno non è che deve essere colpevolizzato perché è fortissimamente di idee conservatrici, c'è spazio per tutti. Il problema è che queste idee poi vanno a cozzare con la realtà quotidiana e quindi trovarsi di fronte a dover eleggere o a, diciamo così, investire un nuovo CT della nazionale cozza evidentemente con idee che sono assolutamente superate e sorpassate. Quindi l'elezione di Maldini, probabilmente, guarda, ti dirò questo, quando c'era prima della fine di luglio, di quando è stato, fine giugno, quando è stata l'elezione, io ero per ex giocatori come Maldini, ma che diventassero presidenti della federazione, che facessero piazza pulita una volta per tutte. In realtà gli hanno dato chiaramente un incarico marginale, addirittura gli hanno detto ti affianchiamo uno, perché probabilmente non si fidavano di lui, e poi la montagna ha partorito un topolone, veramente una roba che non esiste. Siamo passati da Guardiola a Pirlo, con rispetto per Guardiola e con rispetto per Pirlo, ma mi pare che veramente sia andato dalle stelle alle stalle facendo crollare tutto. Cioè, io penso che questa nazione, che ci ha visto nascere, crescere, eccetera, meriti qualcosa di più di queste farse, di queste commedie che mi ricordano tanto le marionette di quando ero bambino, insomma, cioè quelle storie lì, ecco. Forse questo è un paese che è diventato molto adulto e che forse si merita anche e soprattutto dal punto di vista sportivo qualcosa di molto meglio.
0: E poi merita anche delle riflessioni serie sul ruolo della Juventus nel calcio italiano, perché da parte della federazione, dico, perché se tu guardi le immagini dei tre capitani, Zoff, Cannavaro, Chiellini, che alzano le ultime tre coppe che l'Italia ha vinto di prestigio, sono tre giocatori della Juventus, c'è il blocco della Juventus due volte su tre, nell'Europeo comunque ci sono giocatori della Juventus che hanno firmato insieme al portiere, diciamo così, in calcio la possibilità di alzare il trofeo, e però poi leggo per esempio oggi viene dichiarato il fallimento del Brescia perché non ha pagato certe scadenze. Ora, come si recupera la credibilità agli occhi dei tifosi della Juve? Io dico a tempo che ci sono due cose da fare assolutamente, che Malagò sicuramente non farà, e quindi si rimarrà esattamente nella stessa situazione attuale. Però una, prendere atto che ci sono stati dei tribunali della Cassazione che hanno detto che i campionati del 2005, sono passati 20 anni adesso, del 2006, erano regolari e che quindi quei due scudetti vanno restituiti ufficialmente dalla Federazione Italiana Gioco Calcio, che peraltro li ha assegnati con un comunicato stampa, quindi, cioè, voglio dire, anche dal punto di vista formale non è che siamo messi proprio benissimo. L'altra cosa, parità di trattamento. Ora, se mi fai fallire Brescia e altre società perché non pagano certe scadenze, ci sono società iperprotette da questo punto di vista e da altri punti di vista. Condividi con me, questi sono i due punti di rottura totale dei tifosi della Juve con la Federcalcio, la nazionale, tutto quello che rappresenta il calcio in Italia.
11: Sì, assolutamente. Poi dobbiamo aggiungere per esempio l'intervallo delle plusvalenze, no? Perché comunque anche quelle, certo, sono importanti, Cioè, voglio dire, sicuramente. Allora, esiste una frattura fortissima fra la tifoseria, diciamo anche quella un pochino più accesa della Juventus, e la Federazione Italiana Gioco Calcio, che non rappresenta la Juve e non rappresenta quei tifosi lì, che tra l'altro non sono tifosi da eliminare, perché sono quelli che in curva riempiono di esaurito le curve dello Juventus Stadium tutti gli anni, indipendentemente dai risultati che la squadra ottiene. Quindi io penso che abbiano un grande, o meglio, gli si debba un grosso, grosso rispetto, perché poi sono i tifosi che pagano, quelli che mandano avanti il baraccone, quello che fanno sì che tu ed io siamo qui in questo momento, quelli che fanno sì che magari lo sport italiano va avanti, quelli che fanno sì che, per esempio, esista una federazione. Ma qua, sai, le riforme lascio ad altri, io ho qualche idea, però sono un uomo della strada, non posso mettermi a pensare ad esempio ad una federazione che scorpori totalmente il calcio professionistico da essa, perché comunque il CONI è il Comitato Olimpico Nazionale, e non capisco perché la Federazione Italiana Gioco Calcio, che fa capo al CONI, debba avere dentro un carrozzone enorme nei momenti del tutto calcio. Addirittura il calcio di Serie A e di Serie B finanziava tutto lo sport italiano. Ecco, queste sono cose molto all'italiana. Al di là di quello, però, io dico questo, porto un esempio, ne parlavo ieri pomeriggio in televisione. L'associazione, la Fondazione Identità Bianconera, che tu sicuramente conosci,
0: certo.
11: Va bene, è fatta chiaramente, ha tanti soci, juventini, tifosi, eccetera, portano avanti istanze molto importanti in luoghi come i tribunali, che sono molto delicati. E il presidente non fa, come dire, ne parla, insomma, non nasconde il fatto che di questi soci molti siano di altre squadre, indipendentemente dalla Juventus. Cioè, ci sono molti milanisti, per esempio, questo lo do per sicuro. Ecco, questo cosa vuole dire? Beh, vuole dire che siamo andati al di là della Juventus. Vuole dire che c'è tanta gente appassionata come noi di calcio che ha capito che in Italia abbiamo superato il limite della decenza. E quindi non è più una questione fra la Juventus, riconosciamo gli scudetti o non scudetti. Quindi è una questione di recuperare credibilità di tutto quanto il movimento, in tutti i sensi. E allora a questo punto, perché tu dirai, ma i dilettanti? Boh, io so per sicuro che ci sono scuole calcio nelle quali vanno avanti i figli di chi si può permettere di foraggiare la situazione. E lo denuncio chiaramente, mi porti qualcuno la possibilità di dire che non è vero. Quindi se lì ci sono questi fenomeni, ecco, immaginiamo, moltiplicando per non so quanto, arrivare
0: per un milione, certi livelli, diciamo,
11: ecco, assolutamente. Quindi tanto per farti un esempio, qui dobbiamo veramente fare piazza pulita, ma totale. E se noi continuiamo ad avere ex presidenti del CONI, presidenti delle federazioni che diventano presidenti del CONI, è tutto un ripallare fra di loro.
0: Politici che vengono messi a fare presidente della federazione di pallavolo, faccio un esempio che è successo adesso, proprio negli ultimi giorni. Per esempio, il nostro amico Gianni ci scrive: queste persone che stanno dirigendo il calcio devono andare in pensione, e largo ai giovani, soprattutto ex giocatori. Diciamo che c'è un giocatore ormai non più giovanissimo, un ex giocatore come Roberto Baggio, che aveva prodotto un libro di 900 pagine con cui poter ripartire. Adesso non dico che sia ancora tutto valido, ma prendere spunto, visto che ce l'hanno, potrebbe essere un'idea anche quella. Concluderei con il messaggio di Paolo da Pavia, che dice: quindi Pirlo non va bene perché ha lavorato per una ditta russa, ma Mancini, che ha lavorato per la nazionale di un paese che, aspetta che prendo di nuovo, ha più esecuzioni per pena di morte che calciatori, va bene? Si chiede il nostro amico Paolo, che poi dice: facciamo schifo. Diciamo che è chiaro che Pirlo è stato un pretesto, quello, è inutile stare lì a raccontarsi le favole per colpire chi c'era sopra di lui, che chi l'ha scelto, cioè Maldini e Leonardo, che infatti se ne sono andati, e adesso Malagò è stato lui a scegliere il commissario tecnico. Quindi è stata una questione politica, e come diceva Venditti in una bella canzone, una questione politica, una presa per i fondelli, mettiamola così, e quindi credo che sia questo.
11: Sì, se vogliamo,
0: siamo sempre nel tema della credibilità. Luigi, scusa, qua, ecco.
11: Vai. Scusa Luigi, se vogliamo proprio trovare una maniera per fare una battuta alla Juventina, non hanno toccato Antonio Conte, quindi a tanti juventini posso dire che Antonio Conte è ancora libero. Non vorrei mai, voglio dire, cioè, però c'era lui
0: un pensierino,
11: no?
0: Certo, sì, Conte no, e quindi è libero Conte, sappiamo.
11: Sia chiaro, sia chiaro, io faccio il tipo per Spalletti,
0: certo, perché vuol dire che andrebbe bene la Juve, eccetera eccetera, tra l'altro,
11: e per carità, il prossimo anno speriamo di centrare l'obiettivo qualificazione Champions League e di vincere la Coppa Italia e di vincere anche l'Europa League, però Antonio Conte è questo fantasma, questo ectoplasma che gira attorno al mondo juventino bianconero, che continuano a esserci, insomma.
0: Sì, è che appena ci sarà qualche difficoltà, sicuramente, se non si sistema da qualche parte, tornerà in ballo, e questo lo possiamo già dire adesso che siamo al 28 di luglio, siamo anche in chiusura. Grazie Marco per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, ci ritroveremo prossimamente su questi schermi, come si dice. Grazie mille, ciao, a presto.
11: Grazie Luigi dell'opportunità, saluto te, naturalmente la redazione, la regia e tutti gli amici che ci hanno ascoltato.
0: Grazie a Giorgio in regia a Roma, diamo il benvenuto a Manuel che intanto si è materializzato qui a Torino insieme ad Albertino Mauro, quindi restate qui perché adesso arriva il super esperto anche di mercato, Alberto Mauro. Ciao a tutti, noi ci sentiamo domani sempre a mezzogiorno, a presto, ciao.
12: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
1: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Podbrdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto «Sono degli impostori, ho le prove».
2: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara, resa con il ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma safe, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
1: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino alla 6 agosto.
2: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra con 355.000 bambini nati, contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
1: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della Nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Ciao Luigi, complimenti per la trasmissione. Giuntoli lo aveva potuto fare, il fatto di mettere i giocatori fuori rosa, perché sapeva che aveva 200 milioni da spendere. Adesso le casse sono chiuse e il problema è più grande, ovviamente. Non è facile come è stato per Giuntoli. Ciao, un abbraccio, Agostino, fino alla fine.
8: Buongiorno, buongiorno, Giovanni dal Brasile. Io credo che sia una questione di filologia. Usiamo le parole in modo differente, ovvero invece di dirci abbiamo preso un ragazzino di 16 anni dal Genoa e uno scarto della Roma, diciamola così: abbiamo preso un ottimo prospetto dal Genoa e soffiato una colonna alla Roma e vedrete che saremo più felici. Forza Juventus, sempre.
9: Buongiorno e complimenti per la conduzione. Io mi chiedo come mai la società non è così forte da prendere tutti questi esuberi, a partire da Combiners per andare fino a Jonathan David, e che si buttano, che vogliono rimanere e invece non li prendono, li costringono a cambiare aria comunque per fare un po' di cassa. Perché Moggi riusciva in questo e loro non ci riescono? Perché dobbiamo essere schiavi di questi, di questa gente che non merita la Juve? Grazie Anthony da Milano.
10: Buongiorno Roberto da Empoli. Rimango dell'idea, e ho sempre pensato, l'ho sempre pensata così, che la politica è la rovina di tutto, proprio soprattutto quando entra di prepotenza nello sport, come in questo caso nel calcio. È veramente la rovina di tutto. Ciao.
11: Ciao a tutti, Simone di Avereggio. Io sento, parlo del reparto avanzato, no? Sento questi nomi, Koulibaly, che sinceramente vabbè che è stancato, ma non per colpa sua, per il Paris Saint-Germain, ovviamente. E ora ultimamente sento Zize. Io dico, no? Io mi domando. Noi non abbiamo una prima punta, perché Koulibaly non è una prima punta. Zize non è una prima punta. Se rimane David non è una prima punta. Quindi o rimane Vlahovic, o se no la Juve, secondo me, deve puntare. Se vuole proprio Koulibaly, pigliamo questo Koulibaly, no? E secondo me dovrebbe prendere Pellegrino. O un David, se quello dell'Udinese, una punta forte, sia fisicamente, anche tecnicamente abbastanza bravo, dove ti tiene sul pallone, dove è bravo di testa, dove vede anche la porta. Perché se no siamo senza punte, cioè siamo senza prime punte. O siamo, diventiamo una squadra spagnola che giocano senza punte, o se no, io è dall'anno scorso che Spalletti chiede una punta davanti, grossa. E secondo me figure come Pellegrino o come ho detto quello dell'Udinese Davids, secondo me sarebbero perfette per la Juve in questa situazione. I nomi che vengono fuori ora, secondo me, sono mezze punte, sono seconde punte. Quindi non capisco il senso, sinceramente. Grazie a tutti, Simone di Avereggio, forza Juve.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
14: Aiutatemi a capire un pochino dove stiamo andando, perché faccio fatica a comprendere le dinamiche e i percorsi anche, non solo in nazionale ma in casa Juventus, un mercato che non si accende, una scelta ricaduta su Roberto Mancini, che fu dall'inizio, diciamo così, la prima scelta di Malagò. È stato un mesetto intenso in cui si sono fatti dei bei giri, diciamo così.

0: le stesse cose. Però sono settimane che ci aspettiamo qualcosa sul mercato, perché Ekator, bello, Celik, va bene, però ecco, non sono questi i colpi che ci aspettavamo, a maggior ragione, in un luglio che sta finendo, l'estate sta finendo, come cantava qualcuno anni fa, e non ha ancora portato nulla a livello di mercato, nulla di tangibile. Preoccupante, e preoccupante, così come preoccupante la situazione in FIGC, insomma, terminato il Consiglio federale, tra poco la conferenza stampa di Giovanni Malagò, che confermerà un po' quello che è già stato ufficializzato. La sensazione in casa Azzurri e anche in casa Juve che si sia un po' perso tempo, tanto in nazionale, un po' anche in casa Juve, se ci pensate bene. Si poteva fare qualcosa di più e meglio, probabilmente in queste ultime settimane. Ci sono delle operazioni che non si sbloccano a prescindere. Colomoni, ve lo dicevo e continuo a ribadirlo, è un'operazione che difficilmente si sbloccherà nel breve per una legittima decisione del Paris Saint-Germain, che dice aspettiamo e vediamo se ci sono offerte più interessanti da valutare. Altre magari sì, come Pellegrino, lato Parma, e soprattutto mi aspetto anche prima o poi, più prima che poi, qualcosa di concreto a livello di portiere, perché abbiamo fatto il giro delle sette chiese praticamente di tutti i portieri di Serie A, e non soltanto, da Svilar a Suzuki, passando per tutti gli altri, e al momento di certezze non ce ne sono ancora. Ancora non abbiamo capito se il Dibu Martinez sta aspettando o rifiutato, non abbiamo capito se Vicario è veramente il piano B, oppure magari chi lo sa, non abbiamo capito se Suzuki in questo momento ha superato Vicario o è un testa a testa. È un mercato confuso, è un mercato molto confuso, lo sappiamo, ve ne diamo conto più o meno in presa diretta, ragazzi, perché siamo qui a raccontarvi quel che succede. Se non succede niente, vi raccontiamo quello che può succedere, quello che potrebbe succedere, ma anche da parte nostra non è facile seguire le dinamiche di operazioni che non entrano nel vivo, di trattative che svaniscono nel nulla, di un mercato di fatto che non decolla, e non decolla da più di un mese. Ci aspettavamo, vi ricordate, originariamente, quando ancora c'era Como lì, alcune operazioni, soprattutto in uscita entro fine giugno. Siamo il 28 luglio e di operazioni in uscita non abbiamo viste, e di operazioni in entrata poche anche quelle. Tra poco sentiamo il nostro primo ospite, perché lui mastica mercato a colazione, pranzo, cena, e allora con lui diventa un pochino più semplice cercare di fare chiarezza su una situazione che a me non è molto chiara. Magari a lui un pochino meglio, magari un po' di più, però chi lo sa. E intanto le voci confermate di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, diciamo che c'è stato un ballottaggio finale con Conte, tra l'altro quasi sorprendente quello che è successo negli ultimi giorni, a parte le dimissioni, come dicevamo, di Maldini e Leonardo, ma anche una scelta che inizialmente è caduta su Pirlo, poi ricaduta su Thiago Motta, sembrava che a un certo punto potesse aprirsi la strada della nazionale per Thiago Motta. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Poi probabilmente c'è stato un confronto interno con Malagò, che ha preso in mano le redini come forse avrebbe dovuto fare tempo fa, e la scelta è ricaduta su Roberto Mancini, che torna in nazionale dopo quel gran rifiuto, se lo ricordate, a cavallo di un Ferragosto torrido, in cui disse, mandò una PEC per annunciare insomma il suo approdo ad altri lidi. Approdiamo anche noi ad altri lidi, lo facciamo con Filippo Bonsignore del Corriere dello Sport, Corriere Torino. Ciao Filippo, un piacere averti qui, come stai e cosa pensi di questo mercato in casa Juventus?
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao.
1: Passiamo così direttamente alle cose forti.
0: Alle cose, esatto, vai. Un tuo pensiero in generale.
1: Un pensiero che c'è tantissimo ancora da fare e pochissimo ancora fatto, non per gettare la colpa naturalmente ai dirigenti, ma le difficoltà sono chiare e oggettive, nel senso non è colpa di nessuno se ci sono del fair play finanziario da rispettare, che ti impediscono di fare chissà quali manovre, diciamo, libere da vincoli, certo, liberi da lacci e lacciuoli, e non è colpa di Carnevale e Massara se si sono trovati giocatori come David De Grova, Cobb Miners, Douglas Lewis, Arthur, da dover gestire e vendere. E Openda è quasi andato a Lione, però il discorso
0: bisogna spingerlo un po', forse bisogna dargli una spintarella finale,
1: diciamo che ma è questione di visite mediche,
0: certo, certo.
1: Siamo a martedì, quindi adesso dovrebbe arrivare al traguardo, appunto non è colpa loro se ci sono questi
0: impasse
1: che zavorrano poi l'operatività, perché è chiaro che se c'è un giocatore che prende 6 milioni all'anno ma ha fatto 8 gol in 40 presenze e non è certo centrale ormai nei programmi del club,
0: ed è difficile da piazzare.
1: è un potenziale acquirente.

0: sa benissimo che, quindi, che non è centrale nel tuo progetto, quindi non è che ti fai i ponti d'oro per accoglierlo. Ecco, quindi
1: Certo.
0: tutte difficoltà oggettive, appunto, senza dare colpa a nessuno, ci mancherebbe, però siamo a meno 28-27 giorni dal campionato, più o
1: Dal
0: meno,
1: Frosinone.
0: calcolo, esatto, se non calcolo male,
1: Sì. Meno di un mese.
0: c'è Frosinone Juve la domenica 23 agosto e la Juve dovrà
1: 2-0.
0: essere lì.
1: Così,
0: No,
1: per iniziare bene. Scherzo.
0: la questione è da qui a quella data la Juve dovrà cambiare pelle, cambiare volto, cambiare fisionomia, è
1: Questo
0: chiaro.
1: senza dubbio, però è difficile farlo in 28 giorni dopo che per 2 mesi non hai fatto nulla, diciamo, fare in 28 giorni quello e soprattutto poi acquisire metodologie di allenamento, trovare un'armonia di squadra in questi 28 giorni, aspettando che poi rientri in nazionali, arrivino giocatori sul mercato, vadano via quelli che devono andare, poi cercare di armonizzare il tutto, mi metto dal punto di vista Spalletti, non è semplicissimo, in 28 giorni, ammesso che arrivino domani, e quindi non arriveranno sicuramente tutti domani, quindi è una specie di corsa contro il tempo che poi vedrà Spalletti protagonista e per lui non sarà assolutamente facile.
0: Non sarà assolutamente facile, l'unica cosa che si può dire è che malcomune è mezzo gaudio perché tutte le altre anche squadre mi sembrano un po' messe a questo punto, perché chi più chi meno deve ancora completare la rosa a tante situazioni aperte, non so, penso al Milan, Leao, il punto di domanda con Leao e altri esuberi da piazzare, ed è comunque, parliamo del Milan, l'Inter che ancora deve sistemare la questione laterale destro, altri colpi, colpetti, colponi che farà la squadra campione d'Italia, Napoli stesso
1: Napoli deve
0: deve
1: tagliare la rosa in maniera drastica.
0: tagliarla in maniera drastica e completarla dove
1: Sì.
0: serve, e penso alla difesa, cioè a quel punto, per dire, mal comune mezzo gaudio, tutte arriveranno chiaramente non pronte al
1: All'inizio.
0: 100% all'inizio, secondo
1: Certo.
0: me, più chi meno, chi è già più rodato, e quindi pensiamo all'Inter, pensiamo a Napoli stesso, comunque è reduce da 2 anni con Antonio Conte, quindi comunque è una persona con una Max Allegri che ne ha preso il timone, quindi con buon senso e quindi con capacità di proseguire sul cammino, che è già più strutturato a Como stesso, no? Potrà magari partire la Roma stessa, potranno magari partire con più certezze, altre come la Juve chiaramente le certezze se le sta
1: Costruendo,
0: costruendo,
1: cercando di
0: se le deve
1: costruire.
0: costruire cercando di costruire.
1: Esatto.
0: Non dimentichiamo che la Juve ha concluso al sesto posto, riparte da un sesto posto che è un abisso, diciamo, che non si toccava da 10-11, quindi
1: Bravo, hai fatto bene. Vai.
0: riparte al momento la Juve da quella dell'anno scorso senza Vlahovic, quindi
1: Esatto, ecco. E l'ho detto in
0: senza.
1: apertura, cioè, io sono preoccupato, poi no, i miei ascoltatori spesso mi tacciano di pessimismo, io spero che sia così, spero che le prossime settimane mi smentiscano, ma al momento io sono molto pessimista perché se la Juve l'anno scorso è arrivata sesta e quest'anno non hai più Vlahovic, ho molta paura di vedere cosa ci aspetta. Da un lato, poi spero che comunque i risultati e soprattutto gli innesti sul mercato arriveranno, però non sono così ottimista. Mi hai riportato in mente una cosa, dicevi giustamente la Juve del 2010, la Juve dei settimi posti, magari addirittura. Io vedendo le prime due uscite, sono molto sincero, le ho viste molto bene, ho dovuto lavorare, quindi le ho guardate bene come te, Pagelli, eccetera. Sia Basilea sia la Standard Liegi, a me è sembrata una Juventus quasi irriconoscibile, cioè lontanissima, lontana anni luce sia dalla Juve che conosciamo noi tutti e sia da quello che potrebbe voler Spalletti. Ecco, quasi sono stupito dal fatto che Spalletti fino adesso sia rimasto abbastanza composto nei suoi sfoghi, nelle sue uscite. Magari sì, alla continuassa qualcosa si è lasciato andare un pochino di più, però ecco, pubblicamente è rimasto sempre abbastanza composto perché io fossi in lui. Non so, qualche segnale cercherei di darlo.
0: Sì, mi viene da pensare che Basilea e Standard Liegi siano stati due allenamenti,
1: Sì, è
0: e quindi
1: vero.
0: non sta, cioè, avesse la Juve vinto 5-0 o perso 5-0, non si sarebbe detto, si sarebbe sbagliato a dire ah, la Juve ha
1: Sì,
0: già la
1: chiaro, ma proprio la prestazione più
0: Juventus,
1: del risultato, è proprio una prestazione
0: quindi
1: collettiva che mi ha lasciato quasi, non lo so, uno scoramento totale, ecco, quello mi ha lasciato.
0: ma sì, se certo, se uno dice questa deve essere la Juve, allora è chiaro, il pensiero è giusto il tuo, ed è giusto se paragonare la Juve che aveva 8 anni fa, da questa, appena accolto Ronaldo a quest'epoca, no? Da
1: Sì,
0: pochi giorni,
1: sì,
0: bisogna essere molto realisti. Erano due allenamenti, il terzo sarà tra 2 giorni col Nizza, prima di partire per l'Australia e per Hong Kong. Ecco, sono 3 allenamenti che bisognava fare per appunto sciogliere le gambe,
1: certo.
0: mettere le gambe, vedere qualche ragazzo giovane. Certo, se non si fosse fatto male Hector, è chiaro. Spalletti lavorava con Ekator su 2 o 3 partite da 90 minuti, poi certo il minutaggio lo decide l'allenatore, chiaro in questa fase, però avrebbe potuto lavorare su un ragazzo che non sarà la punta titolare, ma sarà comunque la terza punta dell'organico ed è di grande speranza. Ci sono anche questi inconvenienti, no? Chiaro, l'unico acquisto che fai e ti si rompe subito, chiaro. Chiaramente, tornando a quello che diciamo prima, no, la Juve sarà diversa di fisionomia, ovvio, il procedere a rilento anche, bisogna non dimenticare il passaggio, anche l'istorico, diciamo, al momento, il nuovo cambio di amministratore delegato e di dirigenza, perché è chiaro che con una dirigenza fatta e finita, che partiva dalla scorsa stagione e arrivava a questa, c'erano trattative in corso, c'erano state in balia delle cose, non ci sarebbe stata una cesura così enorme. Perdita tra virgolette di tempo, ma è fisiologico chiaramente perdere, usiamo questo termine, il tempo, no? Perché è chiaro che se arriva un nuovo management deve
1: Chiaro,
0: capire
1: deve
0: quelle
1: reimpostare alcune dinamiche da tutti i livelli, sia interne che esterne.
0: e quindi quello che uno può pensare, ah, ma è arrivato Carnevali, non ha ancora comprato nessuno un giorno dopo, un momento, chiaro, no? Non l'ha comprato in una settimana, è un momento, deve capire cos'è, no? La
1: Certo.
0: Juve, adesso da qualche settimana a questa parte c'è già un'operatività che si può intravedere. Chiaro, la difficoltà sono quelle di prima. La Juve non è, può preoccupare a pensare alla Juve quella vera, sì, ma queste 2 partite sono state 2 allenamenti, sono stati fatti con 2 squadre, potevano essere fatti alla continenza con 2 squadre di Lega Pro tranquilli, no? E ovviamente la Juve ha richieste a livello internazionale di amichevoli, quindi fa amichevoli a livello internazionale, ma non gli darei quel peso enorme, ecco, né in positivo né in negativo. Ripeto, avesse vinto 5-0 o perso 5-0, certo ci sono delle cose da notare, delle situazioni da notare, c'è Perini che sta facendo bene, c'è i difensori che stanno facendo bene, c'è Kalulu che sembra già in forma, ci sono i ragazzi giovani che stanno brillando, che hanno l'occasione, ecco, questa è un'occasione buona per vedere i ragazzi che magari
1: Sì, è
0: possono
1: vero.
0: sorprendere, possono guadagnarsi chissà quale spazio più avanti. Certo, non è che adesso dobbiamo gettare il peso sulle spalle di Licina e tutti gli altri ragazzi. Bene vederli, bene che possano tornare utili, faranno il loro percorso, quando e come Spalletti e tutto il Brambilla nel Genoa decideranno, si saranno messi a disposizione la prima squadra in modo più corposo. Adesso è l'occasione utile per vederli, li si vedrà anche tra 2 giorni con il Nizza, poi ecco, se arriverà, come immaginiamo, auspichiamo, qualcuno entro la partenza per la tournée,
1: Sì.
0: allora i test con il Chelsea e l'Inter
1: Saranno un
0: saranno
1: pochino, sì.
0: già un pochino più probanti, certo, con tutto il rispetto di Basilea, Standard e Nizza, Chelsea e Inter comunque possono darti una cartina di tornasole, no?
1: Un pochino
0: Anche
1: più, sì.
0: magari prendendo tutte ipotesi, chiaro, no? Magari con un risultato negativo che dà una sveglia, che fa vedere quali sono, no? Le carenze chiaramente, no? Della situazione. Però quello potrà essere più probante, ci si potrà dare più giudizi più con cognizione di causa, più calzanti alla situazione. Ecco.
1: Direi di sì. Senti, prima di salutarti, Filippo, d'accordo su tutta la tua analisi. Secondo te, in base alla tua esperienza, in base anche ai segnali che hai, ti faccio tre nomi: Suzuki o Vicario, comunque, portiere. L'altro nome che sì, l'altro nome è Colomani. Non ti chiedo chi arriverà, ti chiedo chi arriverà per primo. Se tu dovessi scegliere adesso, dovessi scommettere qualcosa, dai, scommettiamo qualcosa. Su questi tre nomi, il primo che arriva alla continassa di questi tre. Quattro, in realtà.
0: Il solito euro glielo mettiamo su Colomani alla fine, perché
1: Beh, è
0: sono
1: un
0: 2
1: tira e
0: anni
1: molla,
0: che deve
1: però ragazzi, però io Colo non
0: arrivare.
1: lo so, ragazzi, è 1 anno e mezzo che parliamo di Colo Muani, Colo Muasì, Colo Muaforse. Beh, non mi fido più tanto.
0: Sarebbe da dire, no? Se non arriva adesso, quando arriva?
1: Se non ora, quando? Chissà
0: Se non arriva
1: perché.
0: quando, chissà, cioè, chissà o che sì, no? Che sì,
1: Ah, che sì.
0: che sì per. Che sì, benissimo, ma la Juve deve comunque scolpire il centrocampo. Siamo al punto di prima, vendere per comprare. Prima vendi, poi compri. Non c'è altro da fare. Che sì, piace alla Juve, la Juve piace a che sì, quindi corrispondenze di amorosi sensi, ma c'è sempre quel ma da rispettare e
1: Chiaro.
0: da attendere. Prima vendere, scolpire, chi per esso, Cobb Miners, Douglas o chi andrà via, Arthur, vedremo. E
1: La
0: poi...
1: fai troppo facile. Hai fatto tre nomi, ma sono tre nomi che io non so.
0: E vediamo e poi allora arriva che sì. Suzuki vicario, credo che a Spalletti possa piacere più Suzuki, ma si accontenterà nel caso anche di vicario.
1: Vicario, certo.
0: Perché se Suzuki pensa al Paris Saint-Germain, allora non c'è storia a
1: Certo.
0: combattere il Paris Saint-Germain sul discorso lo compro
1: È
0: quanto costa,
1: chiaro.
0: 30, ecco lì, lo compro. Quello verrebbe facile. Però magari Suzuki non titolare al Paris Saint-Germain potrebbe dire, beh, sai che c'è,
1: Quasi quasi me la vado a
0: vado a
1: giocare alla Juve.
0: prendere la Juve, capito? Quindi
1: Sì.
0: sono mille cose che si devono incastrare.
1: E
0: Il tempo
1: vediamo.
0: stringe, il tempo
1: Il
0: stringe.
1: tempo stringe assai, vediamo se quando si incastreranno. Intanto dicevi giustamente, prossima amichevole contro il Nizza per iniziare magari a calibrare un po' meglio tutto e poi la tournée per fare dei ragionamenti, aspettandoci, io spero, qualche innesto già magari a partire dalla tournée. Dubito contro il Nizza, ma con la tournée magari qualcuno potrebbe arrivare. Filippo, è stato un piacere ascoltarti, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci sentiamo presto, buon lavoro e ti leggiamo sul Corriere dello Sport.
0: Grazie a voi,
1: A
0: ciao ciao.
1: te, Filippo Bonsignore, ai nostri microfoni, Corriere dello Sport, Corriere Torino, insomma, un corrierista ad hoc, ci ha aiutato a far luce su un mercato che, insomma, anche per gli esperti, anche per chi lo mastica quotidianamente, non è facile. Ragazzi, vi dico anche che da quando sono arrivati i Carnevali e Massara, anche a livello di segnale e comunicazione è stato un po' complicato. Non che prima fosse facile, anche con Comolli si andava abbastanza al buio, eh. Molto al buio, ma anche col nuovo management, difficoltà nell'andare anche a intercettare cosa bolle in pentola o dove si sta dirigendo la Juve. La conferma è dai primi due colpi di mercato. Ekator è arrivato praticamente al buio, l'abbiamo scoperto tutti la sera prima. C'è stato un evento in cui Carnevali si è un pochino sbottonato su Ekator e poi puntualmente il giorno dopo è arrivato. Stesso discorso per Selic. Selic fino al giorno delle visite mediche. Nessuno lo aveva riconsiderato perché è stato un nome considerato a lungo dalla Juventus, vi ricordate in passato. Poi improvvisamente è passato nel dimenticatoio e altrettanto improvvisamente ce lo siamo visto al G Medical, alle visite mediche. Ecco così che funziona. Da un lato, bravi, va bene così, l'importante è che i colpi li facciate. Poi potete farli in segreto, va benissimo, l'importante è farli però. Come dicevo prima, però, Ekator e Selic non bastano per questa Juve che deve rialzarsi dal sesto posto, deve sopperire alla mancanza di Dusan Vlahovic, che ha un sacco di cose da farsi perdonare, ingaggi molto alti, giocatori come Cobb Miners, Douglas Luiz, ci sono vari casi, cioè già solo per uno di questi casi si potrebbe stare delle ore. Immaginatevi a doverli gestire tutti. Il caso Nico Gonzalez, lui vuole andare all'Atletico e la Juve giustamente gli dice, ma insomma, il cartellino è nostro, possiamo anche decidere noi, non è che decidi tu. Cobb Miners non riesce a cedere da nessuna parte. Miretti, boh, il prezzo, quant'è il prezzo? Ci sono troppi giocatori in queste situazioni. Giustamente, come diceva Filippo, tanti incastri da fare. Ma da fare nel giro di una ventina di giorni al massimo. Perché poi, ragazzi, tra 28 giorni inizia il campionato. Non so che il mercato dura ancora un po', ma che brutto è iniziare il campionato aspettando Colomani, facendo giocare quello che magari va via, sapendo che forse arriva quello, non essendo certi della permanenza di quell'altro, ma che brutto è. Purtroppo però temo che quest'anno, anche più del solito, vedremo una Juventus ai nastri di partenza, se non altro, sperimentale. Poi iniziamo a vedere dal Nizza se ci saranno passi avanti, qualcosina poco, qualcosina di meglio contro lo standard abbiamo visto rispetto al Basilea, però ragazzi ancora non lo so, a me è sembrata, io forse avete ragione voi, sono troppo pessimista, forse avete ragione voi, però mi è sembrato di rivedere la Juve dei settimi posti, la Juve dei Krasic, dei Knezevic, una squadra senza capo né coda, senza punti fermi, senza riferimenti, senza leader, senza campioni, cioè questo ho visto io. Poi molti sono impegnati con le nazionali, qualcuno arriverà, ok, ma al momento questa per me è la Juve. Poi spero che qualcuno, qualcosa, che qualche colpo di mercato mi faccia cambiare idea. Ma ad oggi per me è una Juve che, questa Juve qua, non so se entro in Champions, non so se arriva quarta l'anno prossimo. Questa Juve qua, se ci aggiungi Colomoni, Suzuki, che sì, è un difensore, è una Juventus che in Champions ci arriva, sì. Però molto dipende da cosa fai e molto dipende anche da cosa riesci a fare in uscita. Perché poi non ti puoi tenere una rosa di 40 giocatori come il Napoli. Chiaro che qualcosa devi fare anche in uscita, e in uscita devi fare tanto. Devi fare forse più in uscita che in entrata. In entrata ti bastano 4 colpi giusti nei settori giusti. In uscita devi farne... li abbiamo contati, inutile che ve lo ribadisco, cioè almeno 10-12 giocatori devono uscire, e non è semplicissimo, perché lo sanno tutti che devono uscire, quindi giustamente nessuno si fionda, nessuno fa l'asta per Cobb Miners, perché dovrebbero farla, nessuno fa l'asta per Nico. L'Atletico sa che tanto, bene o male, lui vuole andare lì, e quindi dice ma io aspetto anche l'ultimo giorno, che me frega. Cioè diventa molto molto complicato, ve lo dico, ve lo ribadisco da settimane, ma un mercato molto molto difficile in tutti i suoi aspetti, per Carnevali e per Massari, e anche per noi che dobbiamo raccontarlo. 14:31 con Manu ci prendiamo una piccola piccolissima pausa al tempo di un caffè ristretto, però neanche lungo, e torniamo insieme a voi, vostri vocali, tanti messaggi, cerchiamo di parlare, discutere insieme a voi di questo mercato che ancora non si accende, però cerchiamo di essere un minimo ottimisti. Io non lo sono stato fino adesso, nella seconda parte cercherò di essere un pochino più ottimista. Torniamo tra poco.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. È il giorno del Consiglio federale della FIGC, chiamato a chiudere una delle crisi più turbolente degli ultimi anni attorno alla panchina della nazionale. Il presidente Giovanni Malagò, arrivato in sede alle 9.30 dopo una notte di riflessioni, punta ad arrivare al nome del nuovo commissario tecnico. In pole position c'è Roberto Mancini, mentre Antonio Conte resta sullo sfondo come alternativa. La giornata arriva dopo il terremoto di ieri, culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nel Club Italia. Dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo, spunta l'idea Chiellini come nuovo possibile DT. Sono felice del mio ruolo alla Juventus, le sue parole all'arrivo in Federcalcio. La Francia annuncia intanto il suo nuovo commissario tecnico. Zinedine Zidane raccoglie l'eredità di Didier Deschamps, che ha lasciato la nazionale dopo 14 anni e il Mondiale 2026. È un sogno che si avvera, ha esordito Zizou in conferenza stampa. Durante i 5 anni in cui mi sono preso una pausa, ho ricevuto offerte per allenare un club, ma le ho rifiutate tutte per la nazionale francese, perché è l'unica cosa che volevo fare dopo la mia esperienza al Real Madrid. Zidane ha firmato un contratto fino al 2030, con l'obiettivo di vincere europei e mondiali. Passiamo ora alla Serie A con il calciomercato. L'Inter non molla Cristian Romero. I nerazzurri, anche dopo aver virtualmente chiuso l'acquisto di John Stones, continuano a lavorare sull'argentino. C'è distanza, ma ora i nerazzurri non hanno più fretta da superare non solo la richiesta importante del Tottenham, 40-45 milioni di euro, ma anche le pretese economiche del calciatore. Oggi Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Al momento la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahce in pole position e Galatasaray pronti a dar vita ad un vero e proprio derby di mercato. Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Openda. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia. La notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione del belga, che passerà a Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Colomoni sempre in pole, pronta a un'offerta migliorata per convincere il Paris Saint-Germain. La scherma, altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai mondiali di Hong Kong. Nella prima giornata del programma squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiammingo, dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong, battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud, e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto, hanno invece la meglio sul Giappone. In finale trovano i padroni di casa di Hong Kong. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo massime comprese tra 31 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora.

0: Cercasi Juve?
1: Più o meno disperatamente, in realtà non così disperatamente, però prepotentemente, cioè abbiamo bisogno della Juve. Poi mi fa anche strano, torno un attimo sul discorso nazionale, nazionali. A me fa molto strano il fatto che, insomma, flop della Germania, giustamente fuori Nagelsmann, dopo due settimane, Klopp. Facile, Klopp. Ragazzi, Brasile, flop, rimane comunque Ancelotti. Deschamps saluta dopo 14 anni. Zidane, hai detto uno a caso, Zidane, che ha vinto 3 Champions consecutive con Real Madrid. Ecco, in Real Madrid sono capaci tutti. Intanto lui le ha vinte. Vabbè, Zidane. Cos'era? Anche il Portogallo, il Belgio, esatto, è arrivato Van Bommel al posto di Rudy Garcia, ha cambiato anche il Portogallo. Insomma, senza grossi problemi, senza grossissimi problemi. Cioè, quel che non capisco è perché...
2: No, è che gli altri sono normali.
1: Gli altri sono normali, ma quella è la norma. Giustamente finisce un mondiale. No, gli unici che hanno avuto problemi è stata l'Olanda. Si è dimesso Koeman e l'Olanda ancora non ha annunciato. Ma non perché non ci siano possibilità, ma perché probabilmente stanno valutando tra Slot e Ten Hag, credo, forse qualcun altro, l'avvicendamento in panchina. Però ragazzi, perché all'estero? Santo, vabbè, trascendo. Però perché all'estero, giustamente, intanto gli altri ci sono andati al mondiale. Comunque, finito un mondiale, flop, non bene, eccetera, eccetera, dimissioni, esoneri, quel che volete, dopo due settimane, al massimo, c'è il nuovo CT. Ma perché in Italia ci trasciniamo? Perché finisce così qua? Perché solo da noi succedono queste cose? Non andiamo al mondiale e riusciamo pure a metterci un mese a prendere un allenatore che dopo due giorni capiamo che non può fare l'allenatore del CT e allora viriamo e torniamo a Malagò con le dimissioni del DT e dell'advisor. Questa è la situazione in Italia, ma vi rendete conto?
2: Io mi immagino Guardiola ieri sul divano a seguire
1: col popcorn,
2: tutta questa situazione.
1: Col popcorn. Però ragazzi, anche Gravina, anche Abodi, ma tutti. Ma il problema è che invece bisognerebbe mettersi a piangere. Perché è una situazione che ha quasi dell'incredibile, della follia totale, quel che sta succedendo in Italia in generale. Io parlo degli ultimi 10, non soltanto di questi giorni, parlo di 3 mondiali senza l'Italia, parlo poi di tutto il resto. Però è una situazione che oggettivamente io faccio fatica, cioè non riesco a capire. All'estero va via un allenatore, dopo 3 giorni c'è il successore. A volte c'è già, Zidane ha aspettato 5 anni, dal 2021 che ha finito il secondo ciclo a Real Madrid, Zidane ha aspettato, non ha preso altre panchine, non aveva bisogno di soldi, non aveva voglia di sbattersi in giro, è rimasto tranquillo a curare il suo orto con la moglie, con cui è sposato da mi sembra più di 30 anni, a godersi i figli, a guardarsi le partite dei figli, eccetera, eccetera, ha aspettato che finisse il ciclo di Deschamps, è finito adesso, dopo 14 anni, è salito in carica il buon Zizou. Perché in Italia queste cose non succedono? Perché non riesco a capirlo, è qualcosa che faccio veramente fatica a comprendere. Forse sbaglio io, però. Fossi in Carnevali, mi fonderei su Davis a 25 milioni, magari inserendo Miretti e Azic in prestito. Cristian da Campobasso, sai che a quella cifra Davis può essere un nome. Secondo me la Juventus ha assolutamente bisogno di un attaccante, diciamo così, secondario. Davis, Pellegrino... basta, poi altri non è che ne vedo tanti altri di possibilità. Uno di questi comunque da prendere subito. E poi ha bisogno di un attaccante vero, attaccante titolare fisso, Colomoni o Sorlot o quella gente lì comunque. Quindi devi fare due attaccanti. Un titolare fisso è una seconda scelta, tra virgolette. Questa è la mia opinione, poi vedremo se succederà. Per me anche la situazione terzino-sinistro è drammatica. Cambiaso ha dimostrato ampiamente la sua non affidabilità nel ruolo. Potrebbe stabilmente essere provato da centrocampista esterno, visto che non si riesce a venderlo. Ma poi via anche Miretti, Cabal, Douglas Luiz, Arthur, come minimo Azic in prestito. Sveglia Juve, scrive Christian, che saluta anche te, caro Manuel. Saluta me e saluta anche te. Io credo che da noi ci sia un sistema che vuole controllare tutto. Sappiamo di chi stiamo parlando, è un gruppo formato da Maldini, Leonardo e Pirlo, era troppo indipendente e troppo poco disposto a piegarsi, per questo sono stati fatti fuori subito. Fabrizio da Parma, in parte sono d'accordo con te, in parte è vero, erano 3 voci un po' troppo fuori dal coro forse, per quel che vediamo di solito, per come è abituata la politica italiana e il calcio italiano, su questo sono d'accordo. Dall'altro lato io ti dico, ma Fabrizio, se tu sei Malagò, assumi Maldini Leonardo, dai pieni poteri a Maldini Leonardo. Loro ti portano un nome, tu a quel punto dici no, è già subito immediatamente una sorta di conflitto di interesse, una situazione in cui non, cioè, diventa subito un ostacolo che poi si è rivelato fatale, dimissioni, eccetera, eccetera. Non lo so, mi sembra tutto così, così difficile, no, mi sembra una situazione che era complicata e negli ultimi giorni si è complicata ancora di più, cioè siamo riusciti a incasinare una situazione che era già complicata, molto complicata, delicata, cioè un'Italia che non gioca a 3 mondiali consecutivi, è una situazione disastrosa sportivamente, allarmante, in cui dalla quale prendere provvedimenti immediati e drastici, ok? E al di là di tutto, sapendo questo, facendo dei progetti, ragionando di futuro, di programmazione, di tabula rasa, di iniziare dalle giovanili, siamo riusciti a incasinarci ancora di più. Io non ho parole. Perché all'estero non esiste la politica che si mischia in situazioni che non gli appartengono. È bastata una dichiarazione di La Russa e il bel topolino partorito dalla montagna. Bye bye Pirlo, scrive Luca. Non so poi quanto c'entri, sicuramente un peso l'ha avuto la questione di Fonbet, cioè lo sponsor russo, quanto invece poi ci sia stata una valutazione tecnica, legittima secondo me. Cioè io avrei preferito che il discorso fosse stato chiaro dall'inizio. Non riteniamo Pirlo tecnicamente adeguato per la nazionale. Ci può stare. Capisco l'idea di Maldini, da un certo punto di vista posso anche approvarla, però in questo momento non possiamo correre rischi dopo 3 mondiali senza Italia. Fosse stato un momento tranquillo, normale, si poteva anche puntare su Pirlo, oggi non si può, oggi abbiamo bisogno di certezze che Pirlo oggi non dà. Io avrei preferito un discorso di questo tipo, se veramente le ragioni sono state quelle tecniche. Io non so quanto ha pesato la valutazione tecnica e quanto ha pesato la valutazione russa o eventualmente quella politica. Però, ecco, a me sarebbe bastata una spiegazione di questo tipo. Perché poi, giustamente, è Giovanni Malagò che si prende le responsabilità, la decisione ultima è lui, è sua. Ed è lui che si gioca, tra virgolette, la poltrona e la dignità in questo ruolo, quindi giustamente è lui che deve avere la decisione ultima, sono d'accordo su questo. Dall'altro però non puoi andare a prendere dei dirigenti che pronti via ti propongono Pirlo come fosse l'alternativa numero uno a Guardiola, perché diventa una situazione difficile da spiegare ma anche poi da difendere, se anche tu la vuoi difendere. Boh, questa è la mia idea. Da quando non c'è più Andrea Agnelli, la Juventus è diventata una barzelletta per il movimento e il calcio italiano. Messaggio di Gianluca, buon pomeriggio a tutti. Ma Lukaku, quello visto ai mondiali, non sarebbe un ideale per Spalletti? Per me sì, scrive Paolo da Sasso Corvaro. Ma io credo che Lukaku, adesso vado a controllare perché ragazzi, a volte poi... Credo che Lukaku... non so se... Sì, se, cioè, allora... Secondo me potrebbe essere una possibilità. Ho dei dubbi dal punto di vista della tenuta fisica, perché l'infortunio che ha avuto, non lo so. Però a livello di caratteristiche, sicuro è meglio. E cosa dire? Non lo so. Al momento non è un nome che si fa in casa Juve. Vediamo, però possiamo tenerla come una delle mille opzioni, assolutamente sì, caro Paolo. Quella del CT della Nazionale sembra una battaglia combattuta per interposta persona tra procuratori e società. Sì ragazzi, poi è vero, verissimo, d'accordissimo Vincenzo da Formia, dici bene. Nel calcio italiano purtroppo c'è una serie di, non lo so come, di non protagonisti che agiscono e che giustamente o non giustamente ognuno ha il suo interesse poi nella questione calcio, no? Ci sono tante piccole, grandi, medie fazioni che tirano, spingono, pretendono, vogliono, chiedono, eccetera, eccetera. E diventa difficile, uno, gestire, B, accontentare la maggioranza. Come vedete, anche sulla situazione delle squadre di Serie A, volevano quasi tutte Antonio Conte in panchina. Ma Malagò invece ha scelto Mancini. Prima Maldini invece aveva scelto Pirlo. Cioè, mi sembra che si fatichi a trovare un accordo totale in un momento in cui di crisi nera del calcio italiano, in cui l'accordo totale dovrebbe essere la base sulla quale iniziare subito, immediatamente, l'anno scorso, a costruire un progetto. Oggi siamo al 28 luglio e stiamo annunciando il CT. Questo è un po'... Si racconta un po' da sola, ecco la situazione. Vero, se il veto viene solo da Malagò, allora è uno strano cortocircuito. Io penso invece a pressioni esterne, scrive Fabrizio da Parma, ci può stare. Purtroppo non sappiamo esattamente come sono andate le cose, noi ci basiamo su quello che vediamo, su quello che ci raccontano, quello che ci dicono, cioè la conferenza stampa, Piero Leonardo che hanno detto proviamo Guardiola, parliamo con Ancelotti, dopodiché Guardiola dice no, ok, era prevedibile, si vira su un altro nome. Quale nome? Pirlo. Nessuno era favorevole a Pirlo, ragazzi, né squadre di club né Malagò. Gli unici favorevoli erano Maldini e Leonardo, che probabilmente hanno visto qualcosa che noi non abbiamo visto. Forse avevano ragione loro, forse avevano torto. Il problema è che in questo momento non puoi rischiare con una soluzione che già di per sé a monte nessuno approva. Ma immaginatevi se la prima partita di Nations League a settembre l'Italia perde 4-0. Ma immaginatevi cosa poteva succedere con Pirlo in panchina. E quindi, giustamente, secondo me, da questo punto di vista, Malagò dice la responsabilità è mia, la poltrona è mia, il nome è mio, la faccia ce la metto io, la scelta deve essere mia. Questo è vero. Io non voglio tenere per uno o per l'altro, non sto criticando Maldini o facendo le parti di Malagò. Semplicemente, però, in questo contesto di crisi totale, Malagò è stato eletto, è stato scelto per un motivo, è giusto che la responsabilità e la scelta se la prenda lui. Dopodiché, se sarà vincente, rimarrà, sarà confermato, elogiato. Se la scelta non sarà vincente, se ne andrà a casa. Maldini e Leonardo sono già andati via immediatamente. Allora, abbiamo dei vocali da sentire. Non voglio parlare solo di nazionale, ma è chiaro che il tema del giorno è questo. Tra l'altro, mentre vi stiamo parlando, in onda la conferenza stampa di Giovanni Malagò al termine della riunione. Allora, sentiamo qualche vocale. Consiglio federale.
0: Ma se non sbaglio, ieri non eravamo su l'inglese
1: Stones, sì,
0: che
1: allora
0: l'Inter ha preso a zero.
1: Sì, non eravamo sull'inglese. Allora, Stones è un nome che circola da settimane per la Juve, per l'Inter, per tutte, perché è un parametro zero, si è svincolato, quindi sicuramente un profilo appetibile. La Juventus lo ha valutato. Adesso settimanalmente torna di moda quello, spunta quell'altro, i nomi li leggete sui giornali, li vedete sui siti, sono sempre quelli, ciclicamente tornano quelli. Adesso non è che ieri la Juve ha alzato il telefono e ha detto voglio Stones, semplicemente era un nome in orbita Juve, perché la Juventus una valutazione su Stones l'ha fatta, ma non ieri, l'ha fatta delle settimane fa, come per Selic. Poi per Selic cos'è successo? Che per una serie di motivi Massara, insieme a Carnevali, ma soprattutto Massara, ha deciso di affondare immediatamente. Era un altro parametro zero, Selic non aveva ancora rinnovato con la Roma, sembrava vicinissimo, però un altro parametro zero, e la Juventus ha affondato per Selic. Per Stones, evidentemente per una serie di motivi la Juve non ha affondato, l'Inter ha deciso di affondare il colpo e l'ha preso parametro zero. È un bel colpo? Sì, a parametro zero è un ottimo colpo, ha un ingaggio alto ma non altissimo, 4 milioni qualcosa, quindi sicuramente compatibile per l'Inter, per il monte ingaggi dell'Inter, ma anche compatibile con le economie juventine. Si poteva fare un colpo Stones, è stato deciso di non affondare per Stones, vedremo. Per me era un buon prospetto sicuramente, ma non è che ieri improvvisamente la Juventus si è svegliata, ah vogliamo Stones, e l'Inter gliel'ha soffiato. Era un nome che stavano valutando diverse squadre, tra cui la Juventus, l'Inter e tante altre, alla fine ha deciso di fare l'affondo definitivo il club nerazzurro, ma come l'ha soffiato la Juve, l'ha soffiato tante altre squadre, tutte le altre squadre che stavano magari facendo delle valutazioni in difesa. Un nome come Stones, se tu sei una squadra che si vuole rinforzare in difesa, un nome come Stones, secondo me a parametro zero, lo devi per forza di cose considerare. Allora, vostri messaggi, via, partiamo, andiamo a ritroso adesso, partiamo dai primi. Bene Chiellini, non me lo sarei mai aspettato, finalmente un poco d'orgoglio juventino nelle sue dichiarazioni. Non so se avete letto, spoileriamo un attimo, entrando al Consiglio federale, ha detto io sto bene col mio ruolo alla Juventus, quando gli è stato chiesto se poteva pensare, se aveva pensato, se c'era stata una possibilità di diventare DT azzurro. Così ha risposto Chiellini, e giustamente Massimiliano da Roma elogia un po' tutto quello che non eravamo più abituati nel mondo di oggi, cioè una persona che giustamente... Mancini e Ranieri, ufficiale? Ufficiale, Mancini e Ranieri, DT. Ecco, di fatto si sapeva che con Mancini allenatore Chiellini non sarebbe potuto essere un profilo. Con Conte, allenatore CT in questo caso, ecco, Chiellini poteva avere delle chance di diventare DT. In questo momento la scelta è caduta su Mancini, quindi è decaduta anche la possibilità di arrivare a Chiellini nel ruolo di direttore tecnico, che sarà ricoperto invece da Ranieri dopo l'esperienza alla Roma. Anzi, do un consiglio a Malagò: chiamasse i suoi amichetti interisti Bergomi, Reale, Mancini, fiero di non ti fare più Italia dal 2006, scrive Massimiliano. Però il 2006 ti sei tolto qualche soddisfazione, giustamente. Circola una voce che afferma che Marotta e De Laurentiis vogliono Conte in nazionale. No, ma in realtà non è solo Marotta e De Laurentiis. Io credo che sicuramente loro due, ma in realtà credo l'80% dei club di Serie A avrebbero votato Conte. Sarebbero stati assolutamente favorevoli ad Antonio Conte, su questo sono sicuro, poiché temono possa tornare alla Juventus e sono disposti a pagare anche parte dell'ingaggio. Il pagamento dell'ingaggio, Tiziano, non credo. Sul fatto ti dico di sì, Marotta, De Laurentiis, ma tutti i club italiani erano favorevoli ad Antonio Conte. In pochi, non so quanti, invece avrebbero visto di buon grado un ritorno di Roberto Mancini, che poi si è concretizzato. Il nome di Mancini è stato portato soprattutto da Malagò. È lui che, insomma, dal primo momento, diciamo così, è stato il tramite tra l'Italia e Mancini per riportarlo in azzurro. C'è chi dice anche, dopo quello che ha fatto, ridargli la panchina, veramente, come dire, è un gesto che denota un po' la fragilità dell'Italia. Purtroppo, ragazzi, non siamo fragili, di più, siamo già in mille pezzi, quindi rotto per rotto tanto vale puntare su chi aveva ottenuto dei risultati. Però sono d'accordo sul fatto che anche Conte secondo me sarebbe stata un'ottima scelta. Io ero scetticissimo su Pirlo, cioè secondo me era una scelta che io, magari loro sono mille anni luce avanti, Leonardo e Maldini avevano capito qualcosa che non avevo capito, però per me Pirlo era una follia. Thiago Motta era un'altra follia, ha un minimo di esperienza in più a livello, anzi un po' di esperienza in più a livello di allenatore, però anche su Thiago Motta avevo grossi dubbi. Su Mancini e Conte, avessi dovuto scegliere io, avrei puntato su Conte, però capisco le logiche che portano Malagò a scegliere Mancini, come capisco le logiche che portano a scegliere Conte. Non capisco, probabilmente è un limite mio, non capivo e non capisco le logiche per la scelta di Pirlo, così come non comprendevo e non ho mai compreso le logiche per Thiago Motta. Alberto si sta facendo ridere con questa squadra, si rischia al quarto posto, oggi è rimasto tutto uguale. Danilo da Volterra, tra l'altro un saluto a Volterra, ci sono passato qualche settimana fa di ritorno, bel paesino, purtroppo c'erano 40 gradi all'ombra, quindi è stato un po' faticoso, però bel paesino Volterra, un saluto a te Danilo e a tutti gli abitanti di Volterra. Dimenticavo, prendere vicario meglio per In. Sul portiere ancora alto mare, Suzuki, vicario, chissà se si riapre il Dibu. Perin secondo me rimane a fare il secondo, se non ha altre idee o altre offerte. Di Gregorio va via. Sai come lo possiamo chiamare? Di Gregario. Visto che va bene, ma non è che il problema sta nel manico, scrive Giuseppe di Finale Ligure. Per esempio, Laurenti al Sassuolo con Grosso, un buon giocatore. Openda alla Juve non gioca una partita, non lo so. Io credo che Openda, a prescindere dagli allenatori, Spalletti o chi vuoi, è un giocatore che alla Juve non è riuscito a dare. Poi magari va in prestito al Lione, fa 10 gol in 10 partite e ci mangiamo le mani, però al momento è un giocatore che non fa quello che deve fare, non serve alla Juve. Quindi cosa ti devo dire? Tenerlo a libro paga tanto per fargli fare panchina 10 minuti una volta al mese non serve a niente, e sono d'accordo sul prestito, poi vediamo cosa succede in prestito. Finalmente una buona notizia per la Juve e per noi tifosi, in nazionale ci va Mancini, quindi Conte resta libero, presto lo riabbracceremo, scrive Pasquale. E chissà, Terry, immancabile, buon pomeriggio a te, non lo so dove stiamo andando, di sicuro la nazionale in alto mare. Eh sì, vabbè, non è che la Juve sia in un lago, ma anche la Juventus non scherza, a meno 26 dalla prima di campionato, chi sarà il portiere, chi sarà l'attaccante titolare? Terry, bravissimo, hai colto nel segno come al solito. Abbiamo poche certezze, nessuna certezza, pochi leader, nessun campione vero in squadra, tante trattative imbastite e nessuna trattativa concreta che si sta definendo. Mi auguro, spero che poi questa definizione possa arrivare al più presto per uno, per l'altro, per il portiere, per l'attaccante, perché sì, per chi volete voi, ma al momento ma. Per me anche la situazione terzino, sì, questa l'ho già letta. Allora, Italia out, spero nel fallimento, scrive Stefano da Firenze. Maldini e Leonardo erano già fuori dopo il no di Pep, Robby d'Arezzo. Ma io credo che, mi piace questa sfumatura. Allora, io credo che comunque un tentativo per Guardiola, che era libero, era giusto farlo. Non credo che il no di Guardiola potesse indicare le dimissioni. Cioè, è normale che fai un tentativo e hai 5% di possibilità. Però, avendo quel 5% di possibilità, ci provi. Incassi il no. Il problema non è tanto il no di Guardiola, che era preventivato. Era delle alternative credibili a Guardiola, in modo tale da dire... Allora, Guardiola, purtroppo, l'hanno saputo tutti, ha detto di no, però noi ci presentiamo con questo, o con quell'altro, o con questo qui. Quindi abbiamo delle alternative all'altezza, magari non all'altezza Guardiola, però poco sotto. Il problema è che da Guardiola a Pirlo ci sono 7-8 categorie, non ce n'è una e mezza, due, ce ne sono 7. E allora lì il problema è diventato duplice e triplice, poi con le questioni che abbiamo analizzato poc'anzi. Dopo il settimo posto di Del Neri, con Conte ripartimmo rifacendo il centrocampo. E questo è un bel messaggio, perché oggettivamente è vero. Quindi ci stai dicendo, caro Stefano, che forse dovremmo valutare delle alternative alla panchina? Quest'anno sarà l'anno della Serie B per la Juve, scrive Walter con un pizzico di ottimismo. Scherzo, ovviamente. Siamo un povero paese di calcio. Allora, abbiamo ancora un vocale prima di chiudere, caro Manuel? Ce l'abbiamo? Vocale?
3: Sentiamo. Devi già all'inizio, in partenza.
1: Ciao.
3: Inizio in partenza, cambiare già tutto. Queste tutte bisogna cambiare per la nazionale. Non devi dire non capisco. Bisogna cambiare tutto, ma tutto bisogna cambiare, e tenere un po' la politica fuori da quello che è il sistema calcio.
1: Hai detto bene. Sembra facile, ma non lo è. Intanto ufficializzato Ranieri, come ditti ufficializzato anche Mancini, ve l'abbiamo detto. E insomma, vediamo se la Juventus ufficializzerà qualcuno. Manca ancora uno? E vediamo chi sarà. Ci aspettiamo qualche nuova sorpresa?
2: Quello che faceva prima Buffon in poche parole.
1: Sì, ci sta, vedremo chi sarà. Buffon si è sfilato, vedremo se arriverà qualcun altro. Intanto vedremo se arriverà qualcosa in casa, qualcuno o qualcosa in casa Juve. Stiamo aspettando con impazienza, ma al momento non si sblocca il mercato. Vedremo se i prossimi giorni qualcosa cambierà. Io vi saluto, lascio microfono e tutto nelle mani sapienti di Camillo. Un saluto a Manuel e a tutti voi che ci avete fatto compagnia, avete interagito con noi. Ciao.
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
1: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'ENI, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la compagnia elettrica nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
2: Il santuario di Medjugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo, deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Medjugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
1: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri in OTAV di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio lì identificati.
2: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
1: Siamo al calcio. Roberto Mancini e il CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e la preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: bianconero, che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
6: Buon martedì 28 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni, buon pomeriggio a tutti voi, 340-542-5324, io sono Camillo De Michelis e vi terrò compagnia dalle 15 alle 17. Manu, intanto è arrivata una foto per te. Questa è arrivata per te, me l'hai anche mandata in privato, quindi questa è tua questa foto. E poi per il resto, sì, puoi anche metterla in onda, se riesci, puoi metterla serenamente in onda, così ringraziamo Adriano che ha colto un collegamento tra noi e in questo momento Maldini barra Ginepro, ecco, o Maldini con gli occhiali di Ginepro. Allora, prima di parlare della Juve, perché la Juve, lo dico subito, perché sennò poi facciamo un errore. La Juve è in una situazione brutta, brutta. La Juve è in difficoltà, il mercato delle altre sta iniziando a prendere forma, noi non riusciamo a sbloccare il mercato perché guardate la situazione Stones, noi volevamo Stones. Non è che dobbiamo nasconderci e dire no, no, non lo volevamo, no, ho letto qualcuno dire no, ma noi è stato proprio... No, noi lo volevamo Stones. Poche balle. Guardiamo in faccia la realtà, solo che noi Stones dovevamo liberare un centrale di destra. Un centrale di destra e o vendevamo Bremer o vendevamo Gatti. Nessuno dei due ha avuto offerte e quindi Stones non lo potevamo prendere subito. Lui voleva andare a mettere a posto il suo futuro, l'Inter stava cercando un centrale ed è vicinissima, a un passo. Direi a un passo. Un passo. Siamo in una situazione brutta, abbiamo il mercato bloccato, come Stones la stessa situazione legata a Kessié. In porta stiamo aspettando, davanti stiamo aspettando, quindi in questo caso vedi, salvo da Roma siamo ridicoli, ragazzi siamo in difficoltà, non c'è null'altro da dire, siamo in difficoltà e noi diamo a Gatti più o meno gli stessi soldi che l'Inter darà a Stones, e questa è la realtà dei fatti, perché poi qualcuno tra due secondi mi scriverà ah, tu ce l'hai con Gatti, no a me Gatti non piace, come magari a tanti di voi non piace qualcun altro. E calcio, non è che stiamo parlando di matematica. Però noi diamo 3-2 netti a Gatti, l'Inter darà 4 a Stones. E c'è un mondo tra Stones e Gatti. C'è un mondo. C'è poco da dire. E noi speravamo probabilmente di vendere Bremer, che ieri è tornato a allenarsi con 3 giorni d'anticipo. Però nessuno ha fatto un'offerta per Bremer. Quindi in questo momento non potevamo andare da Stones a dire... Tieni, questo è un biennale da 4. Non potevamo. Come non possiamo andare da Kessié a dire firma, ora, all'istante, anche se Kessié vuole la Juve, noi vogliamo Kessié. Perché abbiamo Miretti, che tra l'altro ha già fatto esami al J-Medical per dei controlli di routine. Perché abbiamo Cobb Mainers, perché abbiamo Douglas Luiz, perché abbiamo Arthur, perché abbiamo Azic. Perché abbiamo questi 5 giocatori e nessuno ha ricevuto offerte. E allora dobbiamo dire che sì, stai bello fermo, vediamo, qualcuno può aspettarti, altri no, ragazzi, altri no, Stones lo voleva, l'Inter, la Juve, il Chelsea, l'Arsenal, secondo voi stava lì fermo a aspettare noi, che giochiamo l'Europa League? E purtroppo siamo in difficoltà, non possiamo non ammetterlo, non possiamo in questo momento raccontare bugie, frottole, è la realtà dei fatti, siamo in enorme difficoltà, punto. Per problemi passati, per carità, però siamo in difficoltà. Detto ciò, poi ne parleremo magari anche adesso con il nostro ospite. Noi siamo messi malissimo in ambito Juve, ripeto, però la nazionale, mamma mia, siamo di nuovo tornati a Ranieri, Mancini, siamo tornati sempre alle solite facce, sempre ai soliti volti, sempre alle solite persone. Ero assolutamente Team Pirlo Maldini Leonardo. Team Pirlo Maldini Leonardo. Ecco, questa scelta della nazionale. Di nuovo Mancini, di nuovo Ranieri. Basta, che noia enorme. Ecco, dopo 17 giorni ho già perso tutto l'interesse per la nazionale. Avevo già pochissimo con l'arrivo di Ranieri. Basta, cioè Ranieri già in tutti i modi è rientrato. Va a smettertela.

0: nonno è già tornato 4 volte. Cioè, posso dire che è una figura meravigliosa, meravigliosa. Però non andremo mai avanti se torniamo sempre alle stesse persone. Tra l'altro Mancini che non ci ha portato ai mondiali. Cioè, è una roba terribile, Cri, non ne posso più.
1: No, è difficile non essere d'accordo con te. Quando parlavi di Ranieri mi veniva in mente il meme dei Simpson di Barney nel bar di Bo, quindi cioè una persona che effettivamente sembra che stia per uscire e poi chissà come magicamente rientra e te lo trovi sempre davanti. È esattamente quella la sensazione che abbiamo su Claudio Ranieri, professionista. Poi sulla persona, insomma, non c'è assolutamente da discutere. Provo a capire anche le ragioni di Malagò, della scelta di Malagò. Servivano figure di riferimento assoluto, di garanzia. Ranieri in questo senso è una figura di garanzia. Mancini per lui è una figura di garanzia. E il problema è che torniamo sempre al punto di partenza, cioè al fatto che al governo del calcio italiano ci sia un 67enne, che alla guida della nazionale ci sia un allenatore con oltre 30 anni di esperienza, che ci sia come direttore tecnico un oltre 70enne. Vogliamo fare dei passi avanti, ma riusciamo a guardare solo indietro. Non è un aspetto banale, è un aspetto che secondo me ha poco a che vedere con quella che deve essere la visione in questo momento di una nazionale, che non è che dal passato, dagli ultimi 20 anni, deve imparare qualcosa, semmai deve fuggire dall'amministrazione degli ultimi 20 anni e provare a capire come andare avanti con idee fresche. Quella di Maldini era assolutamente azzardata, però era fresca. Anche qui bisogna capire che tipo di pressioni ci siano state, o meglio, lo sappiamo che tipo di pressioni ci sono state riguardo alla scelta di Pirlo. Però l'Italia dimostra ancora una volta di non essere pronta al cambiamento.
0: No, assolutamente, dai, dai, non è possibile, cioè, no, non puoi dare hype a questa scelta. Cioè, Conte poteva portare hype, almeno dopo Pirlo prendevi il più forte di tutti in Italia e almeno mettevi un grande nome. Mancini non lo vuole un club manco per sbaglio, è andato via sbattendo la porta, cioè, dai, no, sono assolutamente, ero molto più interessato al progetto di Maldini, Leonardo e Pirlo piuttosto che questo. Cri, andiamo dritti nella Juve, io ho detto che insomma più volte che è una situazione difficile, però vogliamo spiegare un po' a Walter da Belluno che se siamo in questa situazione è per colpa anche di Comolli, perché lui ci dice abbiamo una dirigenza ridicola, rimpiango Comolli, ma se siamo in questa situazione qua è perché Comolli ha fatto i disastri, o sbaglio, Cri?
1: No, non sbagli, ma io ti aggiungo anche le amministrazioni precedenti, cioè la situazione in cui versa la Juve è una somma di tutti gli errori di tutto quello che è successo in passato, e su tutti naturalmente Damien Comolli, perché Damien Comolli è l'unico amministratore delegato negli ultimi 15 anni a non aver portato la Juventus in Champions League, quindi qualcosa vorrà pur dire, delle responsabilità ci sono, e non è un caso che i principali colpi di Comolli in questo momento siano i primi ad andare via o comunque sul mercato. La Juve deve prima sconfessarsi per fare dei passi in avanti. Ha scelto le persone anche qui di assoluto riferimento, e no, per la Juve non era un momento di provare un azzardo, perché comunque c'è qualcosa da salvare, e come, c'è sicuramente da migliorare e sicuramente da incrementare il player trading, soprattutto con le uscite. Però ecco, lasciamo lavorare i dirigenti, che hanno ereditato una situazione pesantissima e che stanno cercando di smarcarsi. E per me in realtà anche Comolli era ingiudicabile dopo un anno, perché una seconda occasione si concede più o meno a tutti, però il risultato finale era talmente scarso da dover necessariamente portare a delle riflessioni. Quindi, se dicevo anche qualche settimana fa, diamo un'altra occasione a Comolli, siamo solo all'inizio con Carnevali e Massara. Hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di molto di più di una sessione di mercato.
0: Allora, facciamo un po' di chiarezza, Cri, così aiutiamo i nostri ascoltatori perché qualcuno è un po' confuso, ma ci sta, non è semplice questo passaggio. Ci scrive Matteo del Club Zebrati: può servire a Carnevali se il campo facesse un aumento di capitale 60-80 milioni? Cri, possiamo spiegare che un aumento di capitale non puoi utilizzarlo per far mercato, ma puoi utilizzarlo per mettere a posto i conti? Tra l'altro,
1: Esatto.
0: neanche più quello, cioè, non hai, per sistemare, devi fare qualcosa legato alle cessioni e non solo con soldi esterni. Ecco, è una situazione molto complicata, ma non può un giorno il cane arrivare e dire: tieni, questi sono 500 milioni di euro, fai mercato. Questo non si può più fare da anni, non so se vuoi spiegarlo meglio, ecco.
1: No, è...

0: Fondamentalmente l'hai spiegato bene, bene tu, non si può ad esempio neanche aggiungere uno sponsor per quanto remunerativo, ma per semplicemente finalizzato a fare mercato. È una pratica che veniva usata anche negli anni passati, penso, non lo so, alla proprietà del Manchester City che ha delle aziende fortissime che aiutavano lo stesso club. Questa è una pratica che non si può fare. La Juve, tra l'altro, è in regime di settlement agreement con l'UEFA, quindi anche lì l'occhio dell'UEFA è presente e guarda ogni mossa. In realtà, in generale, l'intenzione della proprietà in questo momento non è quella di procedere con nessun aumento di capitale, ma come dicevi tu, lo farebbe soltanto nel caso in cui dovessero esserci delle perdite da coprire. La Juve in questo momento sta cercando di contenere le stesse perdite, di aiutarsi con il mercato. E il mercato che si sarà portato avanti con una logica molto, molto evidente e estremamente binaria. Esce uno, entra l'altro. C'è un budget per farlo, però c'è bisogno soprattutto che la Juve liberi spazio. È una questione anche di indice di liquidità, che è stato sbloccato, ma che doveva essere sbloccato con alcune cessioni entro fine giugno.
1: Esatto. Cri, andiamo alla situazione mercato, no? Qua vivremo, no? In questi giorni una settimana che è uno snodo cruciale. E io voglio essere sempre schietto e franco nel racconto con gli ascoltatori, nel bene e nel male, poi loro sono liberi di farsi una propria idea. Però qua, se entro il 2 di agosto la Juventus non dovesse fare un attaccante e magari anche un po' di chiarezza sul portiere in tournée che ci andiamo a fare, Cri. Perché con questa squadra che vai a fare in tournée? Dopo la tournée si inizia il campionato, eh? Questa è una cosa che dobbiamo dire e dobbiamo raccontare. Poi abbiamo parlato delle difficoltà, ma senza mercato in questa settimana la tournée rischia di essere un bel boomerang.
0: Sì, sono d'accordo, rischi davvero di andare avanti con una squadra che poi potrebbe essere molto diversa a fine agosto, perché poi anche se non riesci a risolvere tutte le tue necessità, a coprire tutti i tuoi buchi, alla fine, bene o male, i problemi restano e restano a galla, quindi mi aspetto che se la Juve non dovesse chiudere due operazioni entro questa settimana o al massimo all'inizio della prossima, comunque a quel punto slitterebbe tutto a fine agosto. Il rischio concreto c'è in questo momento ed è un rischio che la dirigenza non vuole calcolare, ma secondo me Spalletti dentro di sé ha già calcolato. Bisogna andare perché naturalmente bisogna andare perché ci sono degli impegni commerciali, però oggettivamente ti aggiungo anche la situazione di Yildiz, sulla quale oggi sono tornati in tanti. Nella partenza di Rilento sapevamo già il fatto che non abbia ancora risolto totalmente i problemi del ginocchio, fa pensare anche a una partenza di Rilento per quanto riguarda proprio l'inizio della stagione, perché è tornato, sta facendo lavoro differenziato, lavoro finalizzato ad averlo pronto per la prima con il Frosinone, però basta un piccolo intoppo per andare più avanti. Ora, non permettere ansia agli
1: No,
0: ascoltatori e ai
1: tanto il
0: tifosi.
1: clima è sereno, Cri. Il
0: Esatto,
1: clima è
0: ti posso
1: sereno.
0: serenare. Però io, cioè, la dirigenza in questo momento si è messa in testa di fare due colpi entro la tournée e probabilmente sono i ruoli di cui parlavamo, quindi il portiere e l'attaccante. Ora, che questo obiettivo venga effettivamente risolto, insomma, esaudito, questo è tutto ancora da vedere, però non è importante, è proprio necessario. Al momento non so dire se dal desiderio si passerà effettivamente ai fatti.
1: Sì, io, sai, la questione Thuram e Yildiz fa parte, no, del gioco. Perché se hai dei problemi, devi fermarti. Devi fermarti, è il corpo che te lo chiede, quindi lo devi accettare. Il fatto è oggi, no, è rientrato Jonathan David, ma David è un giocatore che non fa parte delle idee di Luciano Spalletti. Non hai una punta, hai solo Durmisi. Vuoi, cioè, andare in tournée con due punte scelte da Spalletti è un conto, andare in tournée con David è un altro.
0: Certo.
1: Perché non nasce la Juve, non ti alleni con l'idea di crescere. E comunque, Chris, analizziamo un po' il mercato delle altre, adesso con Stones all'Inter, Castro alla Roma, il Milan che comunque non ha venduto e ha messo dentro due pezzi importanti, pagandoli cari, ma ha messo due pezzi importanti dentro, tu sei al palo. Tu sei al palo e adesso è il 28 luglio, Cri. È ovvio che la piazza possa essere un pochettino arrabbiata.
0: No, è giusto e sacrosanto, anzi, sarei stupito se fosse il contrario. La Juve resta la Juve, a prescindere da chi la guida e da giocatori che indossano quella maglia, quindi è lecito pretendere il massimo.
1: Esatto. Cri, l'ultimissima sul portiere. Tu pensi che la Juventus possa arrivare a giocare le prime due con un portiere per aspettare fino all'ultimo Martinez?
0: Allora, io lo temo, non penso, ma lo temo, cioè non lo posso escludere assolutamente come scenario, però per me la Juve vuole fare un grande colpo in porta, quindi in questo momento Vicario lo tengo perché va tenuto, perché è quello più facile da fare, però come ci siamo detti tante volte, se avesse voluto effettivamente l'avrebbe già fatto, considerato che il Tottenham lo dà in prestito. Per me finché ci sarà margine su Suzuki, la Juve in questo momento andrà su Suzuki. Mi sembra che stia spegnendo ogni riflettore sul Dybu, perché non convinti di una serie di dinamiche su tutte quelle che raccontavamo l'altra volta, cioè la questione fisica. E da una parte appunto c'è la speranza della piazza di avere un grande numero uno per la prossima stagione, dall'altra c'è da fare anche i conti con la questione economica e non solo, perché la Juve un grande numero uno non se lo può permettere, però se tiene un po' duro, se lavora ai fianchi di, non so, ad esempio del Parma, ma anche dello stesso giocatore, se dovesse trovare anche un mezzo appiglio che le permette di andare avanti, allora proverà a regalarsi un portiere anche per il futuro.
1: Vedremo, vedremo. Sei team Suzuki, Cri, tu da ex portiere?
0: Sì, sono team Suzuki, un giocatore che mi piace, che ha personalità, che ogni tanto, naturalmente, stiamo parlando di Gigi Buffon, ogni tanto qualche errore lo concede, però è un portiere che soprattutto è rivendibile per il futuro, un giocatore che può crescere e può diventare anche un top, magari altrove, però a quel punto dovresti fatto comunque un affare. È un colpo, secondo me, stuzzicante un po' per tutti. Non me lo aspetto poi se dovesse arrivare per tanti anni alla Juve, perché può andare benissimo, allora diventa appetibile per le grandi squadre, può andare malissimo, allora torniamo al punto di partenza.
1: Sì. Purtroppo, sai, in questo momento qua noi non siamo andati bene tante volte, ma vedremo,
0: no,
1: vedremo,
0: no,
1: vedremo. Cri, grazie come sempre.
0: A te, Cami, a presto.
1: Un ringraziamento a Cristiano Corbo di Tutto Sport per essere intervenuto qua oggi al Club degli Inviati, versione extra large. Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ho cercato di rispondere un po' a tanti di noi. Walter, che ogni anno, secondo me, Walter, sai, Manu appare a questo periodo e augura la B alla Juve. Ogni anno, siccome sei tu, Walter, che ogni tanto, insomma, ti firmi Walter, ogni tanto Antonio. Non riesco a capire realmente chi tu sia, però Walter Antonio. Ciao Camillo, riguardo la nostra Juve poco da dire. Fiducia in carnevali, volevo dire la mia situazione è sulla nazionale. Ho più di 50 anni e vedo sempre le stesse facce che comandano il calcio. Appena qualcuno prova a cambiare qualcosa viene subito messo da parte. Vedi Gentile, lo stesso Baldini, nostro ex presidente, ed infine Maldini. Ecco, la politica qua è peggio, Claudio da Bergamo. Ma io credo che Baldini, ripeto, non penso sia giusto parlare di Baldini in questo momento a 360 gradi, perché ha vissuto e sta vivendo dei giorni drammatici, e quindi bisogna, secondo me, comprendere il momento e avere molta delicatezza nel parlare di Baldini. Io credo che una figura che è stata ingiustamente ridimensionata è quella di Nunziata. Nunziata ha sempre portato avanti le giovanili dell'Italia alla grande, e poi ha fatto anche un discreto lavoro con l'Under 21, ma il problema dell'Italia è che noi ci stoppiamo all'Under 20 per tante situazioni a livello proprio di settore giovanile, perché lavoriamo in un determinato modo, arriviamo all'Under 20 dove siamo in vantaggio rispetto agli altri, e poi però nell'Under 21 noi siamo in grande svantaggio perché non li facciamo poi più giocare, rimangono in campionati mediocri come quello primavera, a 21 anni sono ancora in primavera, non hanno presenze tra i grandi, e quindi a quel punto poi ci troviamo con dei giocatori meno pronti nel quando conta. Il discorso è che noi dobbiamo andare a lavorare lì, non può fare tutto una figura, non può far tutto Baldini, non può far tutto Nunziata, bisogna smussare tutto. Una delle cose che ho notato in questi giorni è che Malagò non ha parlato benissimo di Coverciano, quindi andrebbe rifatto Coverciano, andrebbero rifatte le strutture, andrebbe cambiato proprio il sistema generale dell'Italia e bisognerebbe lavorare poi sui settori giovanili e tante altre cose, ma non solo ci sono troppi stranieri, perché questa è una cosa che fino a un certo punto dobbiamo portare dentro ragazzi. Cioè, la cosa che fa male è che la Juventus butta dentro in questi giorni dei ragazzi, e però li butta dentro perché gli altri non ci sono, perché c'è un mondiale, e in verità noi dobbiamo buttare dentro ragazzi perché sono pronti. Sono pronti perché Licina, che a me piace molto, e Limogale, che ha una fisicità devastante, Durmisi, un altro giocatore molto importante per il settore giovanile. Ecco, sono giocatori che però in un contesto di grandi li vedi ancora acerbi, perché non sono riusciti a mettersi in mostra in determinate situazioni, quindi hanno un passo, una tempistica, una velocità di pensiero ancora molto acerba rispetto ai giocatori fatti e finiti, perché vengono messi dentro solo nel precampionato, negli allenamenti, e noi dobbiamo buttarli dentro prima, prendendo il rischio. Quando Spalletti, no, dopo la fine cioè dopo l'eliminazione dell'Italia dalla Bosnia, ripeto, alla Bosnia, qualcuno ha fatto le pulci a Pirlo, ma ragazzi, noi siamo usciti con la Bosnia, con la Bosnia. Che sia chiaro a tutti, la Bosnia, con tutto il rispetto per la Bosnia, ma a livello di squadra non c'è proprio paragone, eh. Anche un'Italia debole è più forte di tutto l'11 della Bosnia. Ma al netto di questo, quando viene detta, no, quella roba del mettiamo dentro tre giocatori di 18-19 anni nelle squadre e obblighiamoli a farli giocare, è ovvio che questo ti porta a essere meno pronto, perché se oggi facciamo giocare e Limogale titolare, per dirne uno, è ovvio che hai un giocatore acerbo nella squadra e la squadra è più debole rispetto a un altro. Però poi costruisci la crescita dei giocatori, perché se ne hai tre, per averne uno titolare devi avere almeno tre sempre nella rosa, costruisci tre giocatori più forti, pronti per arrivare poi alla nazionale, alla crescita, e se lo fa la Juve, lo fa l'Inter, lo fa il Milan, lo fa la Roma, il Napoli, e tutte le squadre iniziano a lavorare con tre italiani di 19 anni, capite che si fa un salto di qualità importante. E invece noi non lo faremo mai questo, non lo faremo mai, e quindi insomma si navigherà sempre a vista. Sempre a vista, guardate, no, Pafundi che Mancini aveva buttato nella mischia qualche anno fa, no? Giocava in primavera ed è esordito in nazionale maggiore. Pafundi alterna un po' Udinese, un po' Serie B, un po' Udinese, un po' Serie B, giochicchia, però non ha mai fatto salto di qualità. Adesso va al Catanzaro. Sì, adesso andrà al Catanzaro. Scorso anno a Sampdoria, saltella un po' qua e là, poi viene preso. Procuratori, intermediari, contratti, rinnovi, si perde poi nel mondo enorme del calcio, perché poi ti perdi in un attimo, basta una scintilla, una scelta sbagliata e ti perdi. Quindi è una situazione molto molto difficile quella del campionato dell'Italia in generale, anche del campionato italiano, delle società italiane, degli stadi, cioè tutto quello che in questo momento non funziona, non è solo la nazionale, è il calcio, il campionato, cioè tra un po' si riparlerà poi della pirateria, e abbiamo gli stadi che cadono a pezzi, perché gli stadi italiani cadono a pezzi, cioè noi abbiamo degli stadi che cadono a pezzi, cioè San Siro, che insomma uno stadio storico, la sala stampa di San Siro è un container, cioè ragazzi, ma di che parliamo? Di che parliamo? Perciò, insomma, tutto veramente molto, molto.
2: Come diceva qualcuno, tutto molto bello.
1: Sì, molto, molto bello. Però parleremo poi anche della nostra Juve, perché abbiamo un po' da soffrire insieme. Però facciamoci compagnia, cerchiamo di farci compagnia anche un po' ridendo, ragazzi. Se avete una battutina qua e là, tiratela fuori, perché ne abbiamo bisogno. Tra poco.
3: club degli inviati.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti. Ringraziamenti di Malagò.
5: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
4: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con un grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, blanda nuvolosità con ampie schiarite in pianura. Nubi pomeridiane su Alpi e Prealpi, con qualche isolato piovasco in esaurimento serale. Temperature stabili, massime comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, in prevalenza poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità diurna in Appennino, con locali piovaschi su quello toscano. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi. A sud tempo stabile, in prevalenza soleggiato al mattino, pomeriggio con qualche temporale tra Sicilia e Calabria. Temperature in rialzo, massime comprese tra 31 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Il Club degli Inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il Club degli Inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Manu, vengo da te, dai, che ci sono tanti, tanti, tanti vocali. Ragazzi, qualche battuta, oggi. Qualche battuta, mandateci anche, non so, Ginepri o qualcosa, perché se no ridiamo, è dura.
9: Ciao a tutti. Ciao Camillo, buongiorno. E niente, sulla questione di Stones volevo solo aggiungere, ok che lo volevamo, ma ultimamente abbiamo voluto anche Coop Miner su Penda, voglio dire, era meglio se non li volevamo, quindi secondo me, non per altro, non discuto tanto il valore del giocatore, ma non sono proprio così convinto delle condizioni fisiche, poi sarebbe stato praticamente comunque un investimento a perdere, ok che è un parametro zero, ma comunque a una certa età.
1: Beh ragazzi, 32 anni però a una certa età.
9: Tanto per prendere uno che magari si rompe dopo una settimana, non lo so, secondo me non è così da strapparsi i capelli, comunque sono d'accordo sul fatto che siamo in difficoltà e non c'è altro da dire.
1: No, dico che 32 anni a una certa età, ragazzi, si può giocare a 32 anni, cioè, mamma mia, adesso va bene tutto, però sì, ha saltato delle partite, ma ragazzi, Stones in Italia è un top. Stones in Italia è un top. Poi si va avanti, non è che adesso Stones deve farci gridare allo scandalo, alla distruzione di tutto e tutti, però dobbiamo guardare in faccia la realtà. Noi siamo fermi perché non vendiamo, noi siamo fermi perché la situazione è complicata. Perché è complicata? Perché Giuntoli non ne ha beccata mezza e come lì non ne ha beccata neanche una. Almeno Giuntoli qualcosa ha preso, come lì neanche quello. E due anni di disastri, ragazzi, difficili, poi da ribaltare. E perciò dobbiamo aspettare, quello che dicevo ieri quando qualcuno mi chiedeva ma l'aria com'è. L'aria è in questo momento qua e fa capire che stanno lavorando, che stanno provando a fare delle cose, però quando tu hai pochi soldi e arrivi a fine mese, no, che conti centesimi. E poi questa è la stessa situazione della Juve, tu hai pochi soldi e devi far quadrare tutto, però la gente lo sa, ti chiede qualcosa in più e allora se non puoi accettare questa roba perché sennò poi non riesci a comprare un portiere e il portiere non riesci a prenderlo perché ci sono dei dubbi, allora vai dal Parma, il Parma però ti dice ragazzi il mio portiere lo vuole. Il Paris Saint Germain lo vogliono in Premier, l'ha chiesto la Juve, non è che te lo lascio lì a poco, perché comunque il Parma per Suzuki due anni fa credo abbia speso una cifra vicina ai 10 milioni di euro, quindi dice io ho speso per prendere Suzuki e tra virgolette comunque per far crescere Suzuki ho accettato delle papere, dell'uscita a vuoto, non so, quando ha combinato quel disastro al Maradona dove si è fatto cacciare. E ne ha combinate, però poi ha fatto intravedere che coi piedi è un top, perché coi piedi è un top, perché ha un fisico da portiere di alto livello, perché nell'uscita ha coraggio, perché nell'uno contro uno è bravino, perché sta iniziando a comandare la difesa da portiere vero, si è giocato un mondiale e tu dici, ah, Suzuki, però Suzuki lo devi pagare. E quindi poi a quel punto sei bloccato, hai mezzo centrocampo che non vuoi più, manco per sbaglio e alla fine sei lì che sì, è in attesa e questa è la situazione purtroppo, non è semplice, ma anche oggi tra l'altro poi vi farò vedere le immagini di Jonathan David al J-Medical, al primo allenamento oggi pomeriggio, e oggi hai David che torna e ti dice, ma ragazzi, ma io guadagno 7 milioni di euro, ma perché devo andare via? Ma perché? E cosa devo dire a Jonathan David? Fai bene, beato te, cioè, beato te.
2: Come si direbbe, chiama lo scemo.
1: Beh, esatto, e c'ha un contratto, lo legittima a stare alla Juve. Adesso a Torino sta benissimo, il gruppo è anche abbastanza unito. Perché deve andare via? Ma se si fa un po' di panchina? Tanto tutti ragionano così, eh. E come puoi vendere David? Lo presti e metà dell'ingaggio lo paga Juve come Open Da, eh. Cioè, non è che aspettiamoci 30 milioni, 20 milioni, 40 milioni, eh. Non arrivano 40 milioni. Manu vocale, dai.
10: Ciao Cami, Dani 88. Allora, guarda, la faccio breve. Come chiamano i procuratori, i giocatori per farsi rinnovare i contratti e tutto quanto? È facile, noi prendiamo questi giocatori, gli diciamo bene dovete andare, se non si vogliono andare, ok, perfetto, li prendi e li metti a allenare con l'Under 19, come stanno a fare con Colomani. Li metti alla porta, vedi che poi alla fine se ne andranno. Tutto qua. Forza Juve, Dani 88.
1: Ciao Dani, io questa cosa l'ho detta tre settimane fa, mi ho detto io manderei tutto e tutti al campo 2 della Continassa. Grazie Manu intanto per aver messo le immagini di Jonathan David al J Medical e quindi ti dico, io li avrei messi tutti al campo 2 della Continassa e ho iniziato a cambiare idea, cambiare linea. Per me vedere Di Gregorio in porta è assurdo, perché poi, ragazzi miei, ve lo dico in maniera onesta, a me Suzuki piace, però chi mi viene a dire poi a Di Gregorio che Di Gregorio poi con Suzuki preso dalla Juventus non possa dire ah no, io voglio restare e giocarmi il posto, perché comunque Suzuki viene dal Parma. E tu lì hai un problema. E poi magari sei costretto a vendere Perin perché Di Gregorio ti dice no, io voglio restare. Perché dobbiamo non forzare la mano con qualcun altro, no? Adesso con Mainers che ti viene a dire io resto. L'altro giorno, non so se avete sentito le parole di Cambiaso. Io ho perso veramente la testa. Io spero che Cambiaso non lo mandino più a parlare, vi prego. Perché è ogni volta per me Cambiaso dice una roba senza logica. Cambiaso, dopo la stagione che ha fatto la Juve, compreso la sua, va ai microfoni dopo una partita contro lo Standard Liegi, dopo nel primo tempo lui ha fatto pietà, soltanto Azic ha fatto peggio, soltanto Azic, e arriva e ti dice ah ma noi tutti gli anni sappiamo che di leggere uno al Real Madrid, al Barcellona. Ma chi? Ma chi? Ma dov'è la realtà dei fatti? Cioè, ah no, direi di sì. Ogni anno uno deve andare a Barça, City, Real. Ma chi? Ma chi? Io perdo la testa con la superficialità con cui si dicono ste stupidaggini.
11: Ma cosa stai dicendo?
1: Esatto. Non vi vuole nessuno. Mi ha fatto pena. E lui ti dice, oh, non posso dire stare, leggiamo, Real Madrid, Barcellona. Sì, ma chi? Ma non ci trova nessuno la Continassa.
2: Ma devo dire.
1: Ma cioè, incredibile, proprio fuori da ogni logica. Da ogni logica. E come la risatina dopo il Verona. Ah no, tanto dobbiamo vincere le altre, infatti. Cioè, infatti, proprio, è stata
2: la profezia, cioè, fu più azzeccata.
1: Infatti, proprio. Alla
2: comunque il campo ha sempre la facciata pirata,
1: sì,
2: non ride più questo qua, non so come mai.
1: E allora quello che voglio dirvi è, cavolo, ma che vogliamo fare? Cioè, abbiamo tutte queste difficoltà qua, questi vengono a dirci no, ma tanto leggiamo, nessuno vuole andare via e non copre nessuno per questo motivo qua. E purtroppo io avrei mandato tutti al campo 2, Cambiaso in primis, Cambiaso, Gatti, Di Gregorio, ma lo stesso David, ma vedo Arthur, ragazzi, io vedo Arthur, cioè quando Arthur indossa la maglia della Juventus secondo me è una presa per i fondelli enorme. Ma mettiamo Vusu, chi se ne frega, cioè perdo tutte le amichevoli pre-campionato, meglio che vedere Arthur, con tutto il rispetto per altri, anche Rugani, anche Rugani, cioè, non è assurdo che questa, che certi giocatori ancora siano lì alla Juve e che, ma non è per loro, loro poi sono, Rugani è un professionista esemplare, un ragazzo d'oro, però basta, perché è la gente che lo chiede, non solo io e i miei gusti personali, basta, cioè, che amiche io le guardando Arthur, ragazzi, vocale.
12: Buongiorno Camillo, buongiorno Manuel, Cristiano Campobasso, siamo messi male, meno male che c'è Twitch, fino alla fine.
1: Non abbiamo salutato gli amici di Twitch.
12: Che dobbiamo fare?
1: Bravissimo Cristian, bravissimo, mi ero dimenticato di questo mood Twitch. Ragazzi di Twitch, forza, dai. Ah,
2: ecco perché sono tranquilli.
1: Dai ragazzi di Twitch, datevi la mossa, scrivete qualcosina. Noi ormai abbiamo gli amici di Twitch, quindi forza, su, scrivete qualcosina, dai. Allora, poi c'è Riccardo da Corinaldo che pensa in questo momento, caro Riccardo da Corinaldo. Poi hai scritto un sacco di messaggi, dopo li leggo tutti. Ma perché ti viene in mente un Rai Juventus con tutti i problemi che abbiamo in questo momento? Riccardo da Corinaldo, perché ti è venuto in mente un Rai Juventus che compravi sempre? Saranno 15 anni che non lo vendono più. Perché mia sorella li collezionava tutti, li ho tutti, tutti, potrei fare una rubrica.
2: Io ne ho parecchi, ma sono qua in redazione, non so dove.
1: Diciamo che potrei fare una rubrica sui vecchi ora Juventus, ma non lo vendono più da credo 15 anni adesso, non lo so, mi sono un po' perso.
2: Anche di più forse.
1: Sono un po' perso le date, quindi Riccardo non lo trovi in edicola, non lo trovi. C'è un amico di Twitch, di Twitch, eccolo, uno di passaggio, Juve squadra mia, bravo, così, senza un contesto. Continuate.
2: Anche Nick non fa più azzeccato.
1: Sì, uno di passaggio, così. Ciao amici di Twitch, scriveteci, altro vocale.
13: Ciao Camillo, Ivano da Bellinzago, ma se sei stufo della nazionale, perché cavolo ne parliamo ancora, parliamo della Juve. Già dobbiamo sorbirci 850 pubblicità sempre uguali con quella canzoncina che noi odiamo tutti, e in più la nazionale.
2: Non so di cosa...
1: Nemmeno io, cioè ragazzi... Sfogati, basta dire sfogati, continua, vai, mandare un altro, sfogati con la canzoncina, le pubblicità si può, voglio dire una cosa, puoi dire salta, a un certo punto sono dei banner, puoi mettere salta e...
2: Non so se fa riferimento all'app, no?
1: Sì, all'app ogni tanto vengono fuori le pubblicità.
2: Non... In audio non puoi saltare,
1: esatto,
2: te la devi ascoltare.
1: Esatto, quindi...
2: Non dipende da noi, ragazzi.
1: Non dipende da noi, sono delle robe del genere, sfogati, prenditela per queste cose.
2: Scrivi su Twitch,
1: non lo so, faccio.
2: O seguici su Twitch.
1: Esatto, mandaci una battutina. E che dobbiamo fare? Ogni tanto devi ascoltare anche qualcosa che non è di tuo gradimento. Cioè, può capitare, non abbiamo l'ambizione di fare due ore di
2: diciamo che è giusto compromesso dal momento che comunque noi siamo gratis ovunque.
1: Esatto, cioè, insomma, ogni tanto un po' di pazienza, amico mio. Cioè, tu devi avere tutto quello che ti piace. Chissà nella vita come sei pretenzioso, insomma, però sfogati che poi qualcuno si offende, sfogati pure, altro vocale.
14: Ciao Camillo, Luca Tacuni, buon pomeriggio, forse io sì, concordo in pieno questo discorso sulla nazionale, perché ancora una volta il calcio italiano è caduto in basso, Conte sarebbe stata un'ottima cosa, perché è un nome forte in Italia, e lo ha dimostrato in tutte le squadre dove ha allenato, e anche in nazionale aveva fatto anche abbastanza bene nel 2016, però appunto mi sarei tenuto a questo punto Pirlo, Maldini e Leonardo, non mettere Mancini. Comunque, a parte questo, per quanto riguarda la nostra Juventus, venerdì cerchiamo di fare una bella partita, cerchiamo di vincere anche quella, perché comunque vincere aiuta a vincere sicuramente. Forza Juve.
1: Boh, se lo dici tu, se lo dici tu Luca, abbiamo una squadra che non ha un centravanti, non ha un centrocampista centrale a fianco a Locatelli, non ha un trequarti, non ha l'esterno di destra, forse ha un po' la difesa, non ha un portiere titolare, perché non ha un portiere titolare, vincere aiuta a vincere, manca tutta la colonna di una squadra. Giochi, metti minuti, ma non servono a niente. Non servono assolutamente, così non servono a niente, non servono proprio a niente. Cioè, forse qualcuno, però, tipo per me, ragazzi, anzi, facciamo un sondaggino, dai, 9 minuti, facciamo un sondaggino.
2: Stones sì, ah no, scusa,
1: No,
2: quella di
1: no,
2: ieri.
1: no, quella di ieri, possiamo dire che l'abbiamo bruciato noi, Stones. Cioè, a volte bisogna prendersi le responsabilità dei propri errori. Il nostro era legato a ti piace o non ti piace. Però noi ci ha ascoltato Marotta e tac, ci ha fregato Stones.
2: Stones sì,
1: Ha
2: Stones no,
1: detto: sai
2: Stones
1: che c'è?
2: all'Inter.
1: La gente della Juve vuole Stones. Bene, glielo frego. Ecco, è andata così. Vabbè. Andiamo su questo sondaggino. Anche amici di Twitch, rispondete al nostro sondaggino. Secondo voi, Douglas Luiz ha sfruttato le due occasioni contro Basilea e Standard Liegi? Douglas Luiz sì, Douglas Luiz no.
15: E fastidio,
1: Esatto.
15: pessimismo,
1: Quindi
15: fastidio,
1: andiamo col sondaggione. Parto io, poi va Manuel. Per
15: fastidio,
1: me Douglas Luiz non ha sfruttato le due amichevoli. Non ha giocato bene, secondo me, né col Basilea né con lo Standard Liegi. Perciò no, non le ha sfruttate, non ha fatto vedere nulla di nuovo, tocca benissimo la palla, tutto fantastico, tutto eccezionale, ma a calcio si gioca correndo, lottando, coi contrasti, si difende, si attacca, e quindi io dico di no. Scriveteci al 340-54-25324 per il nostro sondaggio.
2: su
1: Douglas Luiz
2: Twitch.
1: è anche su Twitch, anche su Twitch. Manu, vengo da te, vocale.
16: Ciao ragazzi, un saluto a Viterbo, sono Peppe. Due considerazioni veloci sulla nazionale. Per me la scelta di Mancini è una scelta pessima perché la minestra riscaldata non ha funzionato con Marcello Lippi, che era Marcello Lippi, figuriamoci se funzionerà con Roberto Mancini. Punto e virgola, rimaniamo in nazionale. Il problema vero oggi non è l'allenatore, il selezionatore della nazionale. Il problema è che in Italia su 220 titolari che giocano in Serie A, 165 sono stranieri. Allora, come fai a fare la nazionale? Se un giovane italiano, 17, 18, 19, anche 22 anni, che sono considerati giovani, per poter giocare lo devi mandare in prestito a farsi le ossa in Serie B, ma può funzionare? Guarda caso, i ragazzi italiani, giovani che sono stati lanciati titolari nelle squadre italiane, quelli veramente promettenti, sono stati acquistati all'estero. Donnarumma, Tonali, Palestra, Calafiori, ci metto anche il nostro Nicolò Savona, sono stati comprati all'estero. Perché? Perché erano giovani, erano stati fatti giocare. Tutti gli altri vanno tutti in panchina.
1: Ci sta, anzi posso dire, per l'Italia sarebbe meglio mandarli tutti in Premier, perché arriva giocatori forti.
2: Almeno lì giocano.
1: Sì, questo
2: Ma a noi piace il vecchio che avanza.
1: noi possiamo permetterci quello, ragazzi, noi possiamo permetterci gli scarti degli altri campionati, purtroppo è questa la situazione. Allora andiamo con un po' del sondaggino, che abbiamo un po' di roba. Allora, ragazzi, su Luca, abbiamo già tanti problemi. Conte, in questo momento lasciamo un po' da parte, un po' da parte, davvero per il bene di tutti. Allora, no, Giovanni dal Brasile, no, non lo vuole. No, Luiz via, Cristian da. Mi ha dimenticato il paese. Poi Douglas, no, Douglas chi? Via, Luca. Douglas Luiz a Caselle, primo aereo con posto disponibile, sono andata. Riccardo, una Juventus da Corinaldo. Non per sempre, no. Dice Daniele, poi Douglas no, Francesco dalla Dispoli, Marco da Prato. Marco, l'hai scritto Douglas Luiz tutto in maniera terrificante. Marco, già l'altro giorno avevi sbagliato Stones. Marco, per favore, comunque no. Douglas Luiz no, perché perché dei grandi giovani a parte, chi ha sfruttato l'occasione? Dei grandi giovani? Vabbè ragazzi, i giovani, secondo me Ricina ha fatto vedere qualcosa di carino, Durmise ha fatto vedere qualcosa di carino, Ovuso ha fatto vedere qualcosa di carino. Per me i giovani hanno fatto vedere delle cose interessanti. Sono state la cosa più mi... Obaudo ha fatto vedere delle cose interessanti. Onestamente sono stati quelli che hanno dato senso un po' alle due partite per me. Poi, Douglas Luiz è lento più di una tartaruga? Per me assolutamente no. Poi, Douglas no. No, no, è fidanzatissimo Douglas. Ti sei perso Massimo un nuovo momento della sua vita. È fidanzatissimo, anzi gira con la fidanzata spesso per Torino. Secondo me Douglas Luiz è un regista fantastico, è un regista senza passo. Ragazzi, Pirlo e Xavi però il passo ce l'avevano a difendere. Intercettavano, correvano, andavano avanti, dietro. Cioè, non diciamo cavolate, Pirlo e Xavi facevano chilometri, chilometri, difesa, attacco, difesa, attacco. Forse, caro Luca, non hai minimamente visto Pirlo alla Juve. Pirlo alla Juve difendeva, difendeva, anche forte. Poi magari non ti faceva vedere gli scatti in profondità, ma difendeva. Lui non difende, lui cammina in difesa. Douglas, no, lui e Arthur sono da calcio a 5, massimo a 7. Posso dirti che la situazione del calcio a 5 su Arthur sicuro, su Douglas siamo vicini, siamo assolutamente vicini, quindi in questo caso qua, vabbè, non c'è stato un Douglas sì, ragazzi, non c'è stato un Douglas sì, è terrificante, 100% Douglas no, ecco, questo è un altro problema, è un altro enorme problema della situazione della Juventus. Non ne vogliono più vedere nessuno. Sì, ho visto questa foto, ho visto questa foto. Visto questa foto, caro Manuel, che mi hai fatto vedere, il nostro amico Giovanni, che ce le manda sempre.
2: Come ascoltiamo... fa a sapere dove abiti?
1: No, non è la mia casa quella. Non è la mia casa, per fortuna. Cioè, per sfortuna, bellissima. Altro vocale, dai.
17: Ciao, Camillo, Nicola da Ravenna. Io... sono come te, sono senza parole perché stiamo per cominciare un campionato senza un centrocampo, come hai detto, senza un attaccante, senza un difensore forte, senza un portiere. Noi andiamo a Frosinone e le prendiamo. Noi andiamo a Frosinone, la prima giornata sono carichi duri come sempre contro di noi e noi le prendiamo a Frosinone. Se andiamo così, perché io Locatelli non lo posso più vedere, non ce la faccio più.
1: Ma il tuo vocale è incoerente, perché mi dice andiamo a Frosinone, le prendiamo, però se rimaniamo così, che vuol dire? Che ne so io, cioè, non possiamo, cioè, la rabbia non può portarvi a buttarla in vacca. Io non lo so cosa succederà a Frosinone, non lo so, non so neanche che formazione ci sarà a Frosinone della Juve. Cioè, la rabbia deve portarvi a dire, cavolo, siamo messi male. Insomma, parliamo con Frosinone, non so neanche che tipo di squadra avremo, chi giocherà. Ragazzi, gli amici di Twitch, eccolo, Douglas Luiz per me è tecnicamente fortissimo, ma anche Arthur, li voglio entrambi titolare, meglio loro che Locatelli. John Cena, grazie, grazie per aver fatto male al mio cuore e credo anche un po' male al mondo Juve.
2: Beh, comunque grazie. Tra i tre non so chi è però più veloce.
1: Grazie.
2: Una bella gara.
1: Grazie John Cena 99, grazie per aver fatto male al mio cuore. Meno male che jailbreak, adesso vado a riposarmi un attimo, mi sdraio coi piedi in alto dopo questo messaggio.
2: Una camomilla per Camillo.
1: Esatto. Gineprio, Valentino, ti abbiamo beccato, tu vorresti Alicia Lehmann, che se ne sta benissimo a Leicester, quindi questa è la situazione. Ragazzi, il sondaggio è andato malissimo per Douglas, meno male qualcuno era team Douglas.
2: Su Twitch, ha detto che era ironico.
1: Grazie John Cena, comunque vado a sdraiarmi un attimo. Amici di Twitch e non solo, torniamo tra poco.
3: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
1: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
2: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
1: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico, nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
2: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
1: Siamo al calcio. Roberto Mancini è il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi, in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Guarda, mi ha fatto pure spettinare, hai il paragone Xavi, Pirlo e Douglas Luiz, quello mi ha fatto spettinare, e poi John Cena mi ha fatto...
5: Comunque vi posso confermare che non ha bevuto una camomilla,
4: no,
5: ma si è fatto uno shortino di Jack Daniel per riprendersi.
4: Magari ragazzi, magari qua volta. Purtroppo ormai ho scelto la via della, come si dice, dell'essere astemio, dell'alcol, basta, i miei reni non possono permettersi nulla. Allora, per me Douglas Luiz sì, abbiamo un sì, Luigi da Ravenna, gli darei fiducia anche perché è molto bravo tecnicamente. GG0086 di Twitch, Douglas Luiz sì, perché può giocare dietro la punta con due corridori a fianco. Meglio lui di Cop. Ah, io sono meglio lui di Cop, sì, sì. Io Cop, basta. Io Cop, se me lo nominate, soffro. Basta, no.
5: Ma perché in Inghilterra giocava a calcio?
4: Ma lì lui ha avuto un'estate terribile quando è arrivato da noi. Stroncato la preparazione, si è fatto male in Coppa America, non è riuscito ad arrivare bene da noi, Thiago Motta non lo voleva perché non era stato richiesto da lui, anzi Thiago Motta si sarebbe tenuto Barrenecea, e figurati, e quindi insomma il discorso è che poi è rientrato in un vortice di infortuni, non ruolo, ritmo, perdi fiducia, cicatrici varie sulle cosce, e insomma è stato un disastro. Quella stagione lì mentalmente secondo me l'ha completamente portato fuori strada, questa è la cosa che più mi dispiace, però insomma non è riuscito neanche a rivitalizzarlo Unai Emery, quindi figuriamoci. Parliamo con Mauro Munno di Tutto Sport e Juventus News 24. Ciao Mauro!
6: Ciao Camilo, saluto a tutti.
4: Allora, volevo, insomma, facciamo un punto maschi e ragazze, Mauro, tutto. Okay. Ti tengo un po' al telefono e ti do il tormento, ti avviso subito. Io sono preoccupato per entrambi, ma tu questo già lo sai.
6: A te sei sempre preoccupato.
4: Allora... No, non è vero, bugiardo. Douglas Luiz sì, Douglas Luiz no, in questo sondaggio di oggi, martedì 28 luglio 16.07, io ho detto che secondo me no, perché non ha sfruttato le due occasioni, né col Basilea e né con lo Standard Liegi.
6: No, va troppo piano, non va bene. Io penso che la carriera di Douglas Luiz ormai abbia preso una brutta china, cioè nel senso che sia ormai un giocatore in declino, chiaramente, e che non possa stare in questa Juventus, soprattutto non possa stare in un centrocampo che oltre alla qualità che lui sicuramente ha, perché quella non gliela si può contestare, c'è poi tutto un discorso di dispendio fisico, di copertura proprio di metri di campo, e lui è compassato, cioè va piano, va sotto ritmo, poi vabbè c'è un discorso di condizione ma mi sembra proprio che attitudinalmente non possa fare quel tipo di mansioni che gli richiede Spalletti. Quindi io francamente lascerei perdere, cioè non mi andrei ad infilare in una situazione in cui tu conti su di lui e poi lui puntualmente ti deluderà, anche perché è un giocatore che negli ultimi 2 anni ha avuto tanti problemi fisici, proprio tanti. Quindi per me è un rischio eccessivo che la Juve non deve prendersi.
4: Sì, sono d'accordo. È tornato David, Mauro. Che facciamo?
6: Bentornato. Ah, io lui invece...
4: No, tu sei un team...
6: Io sono un team Jonathan, sì, da sempre, da tempi non sospetti. Io credo che un giocatore così, una seconda stagione in Italia, dopo una prima di adattamenti in cui sicuramente ha deluso, si possa dargliela. Poi comprendo che...
4: Mi sa che abbiamo perso Mauro.
5: Comprendeva.
4: Ragazzi, secondo me la linea al un'altra stagione a David, tac! Si è ribellata, adesso poi lo mettiamo subito in linea, lo riportiamo subito da noi. Ragazzi, su Twitch oggi veramente mi stai dando delle coltellate, addirittura GG0086 non vuol far giocare Iltiz, cioè... Non solo mi scrivi Nico Gonzalez in maniera terrificante, ma in più non vuoi far giocare Ildiz, quindi amici di Twitch, mi fate male. Tra l'altro,
5: più la cappa.
4: Ragazzi, per chi non fosse, per chi si fosse messo all'ascolto adesso su Twitch, perché siamo cresciuti a livello di ascoltatori, il sondaggio è Douglas Luiz, sì, no, perché per me non ha sfruttato le due amichevoli contro Basilea e Standard Liegi, quindi potete votare assolutamente anche voi e potete dirci il vostro pensiero, ormai insomma tuai ce lo leggeremo sempre. È cascato completamente la linea di Mauro,
5: completamente muto.
4: Sono un po' preoccupato perché essendo un mio amico vorrei sapere delle...
5: Magari gli è caduto il telefono in acqua.
4: No, come Albi ragazzi, Albi Mauro c'ha l'iPhone 8, cioè è tornato con lo StarTAC col 3310.
5: Albi è l'emblema della tecnologia. Sì, avanzata.
4: Sì, Bomber Mauro c'ha il telefono di 30 anni fa, adesso, quello con l'antenna, i fili, tra l'altro.

0: Casualità?
1: Incredibile, che è un complotto. È un complotto
0: Casualità.
1: contro
0: Qualcuno ha detto che
1: questo
0: sei stato fulminato per questo pensiero.
1: ragazzo.
0: Però dai, continua la tua linea pro Jonathan David.
1: No, vabbè, non è una linea pro
0: No,
1: Jonathan
0: no, no, no, un
1: David. Io dico
0: pensiero.
1: semplicemente che ha un giocatore che aveva giocato, che ha fatto delle buone stagioni in Francia, uno dei migliori marcatori dei top 5 campionati nati dopo il 2000. Ci sta dargli la possibilità di, insomma, di dimostrare quanto vale in una seconda annata dopo che si è un po' abituato al calcio italiano, alle difese italiane, eccetera, eccetera. Poi, come dicevo prima, comprendo che nel gioco di Spalletti David abbia delle caratteristiche che mancano, soprattutto a livello fisico. Però al tempo stesso io in una batteria di attaccanti David me lo terrei, perché poi ha caratteristiche associative. Spalle alla porta che altri giocatori non hanno, che sono anche abbastanza rare, e grazie alle quali la Juventus ha anche giocato bene in alcune partite della scorsa stagione. Quindi non ci metterei una croce a prescindere, anche se mi rendo conto ovviamente che venderlo per il bilancio aiuterebbe molto, perché sarebbe una plusvalenza, ti liberi di un ingaggio molto pesante, però non necessariamente, ecco, non a prescindere.
0: Sì, stavo leggendo messaggi che mi ha fatto molto, molto, un po' sorridere, però diciamo che, non lo so, io sai Mauro, dopo questi anni qua non andrei sulle seconde opportunità, andrei su una linea molto più dura. Ciao Jonathan, grazie di tutto, ciao Pendà, grazie di tutto, ciao Gio Mario, grazie di tutto, ciao Gatti, ciao Cambiaso, ciao Commainers, ciao Miretti, basta, basta, basta, basta, basta, vai,
1: Però puoi
0: perché?
1: farlo con tutti, puoi bocciare tutti quanti quest'anno, viste già le difficoltà che ci sono sul mercato.
0: Però faccio una rosa diversa. Cioè, tanto non mi danno niente. Perché poi tu li tieni in rosa, Mauro, e giocano, eh? Tu tieni in rosa con Meiners, lo vedi, eh?
1: Sicuro, certo.
0: Lo vedi, poi giochi titolare a San Siro con Meiners, eh? Perché poi succede qualcosa, perché c'è l'infortunio, c'è la squalifica, c'è. E tu giochi con Meiners. Quindi in questo caso qua, tutto bellissimo, però quando li tieni poi è un problema. Perché ciclicamente poi li devi far giocare. Quindi io su questo punto di vista qua, per tenere giocatori che hanno fallito, tutti via. Anche Zegrova, perché non riesce a fare la preparazione, ragazzi, già fermo. Scorsa settimana, tutta la settimana out. Tutta la settimana out, cioè non possiamo andare avanti così. Mauro, invece, ti chiedo, la situazione della Juve è complicata a livello economico, a livello di giocatori, mercato e tanto altro. Credi che questa tournée in questo momento, a livello di timing, sia un errore?
1: Probabilmente sì, cioè probabilmente loro non si aspettavano neanche di riscontrare tutte queste difficoltà, poi sappiamo che c'è stato anche insomma, un avvicendamento a livello dirigenziale, però sicuramente ti crea dei problemi perché manca la squadra, cioè c'è una squadra che speriamo tutti non sia la Juve del 2026-27. Chiaramente in questo momento tu dovresti mettere dentro tanti giocatori che invece non ci sono, e quindi adesso andare lì significa poi creare dei ritardi, dei problemi, degli dislivelli proprio a livello atletico, di preparazione, quindi diventa tutto molto molto complicato. Poi sicuramente ci sono dietro degli accordi commerciali, sai, insomma, a livello di entrate sicuramente la Juve beneficerà di questo doppio tour in Asia e in Oceania, però a livello tecnico, ecco, puramente tecnico, per quella che è la costruzione lenta che sta avendo la rosa della Juve, è un problema.
0: Sì, tra l'altro noi abbiamo anche delle difficoltà oggettive, nel senso che devi provare a chiudere o stasera, domani, perché poi giovedì, Carnevali a Courmayeur. Venerdì c'è un'amichevole, sabato è un altro giorno, domenica si parte. Quindi hai 3 giorni, eh? Tre
1: Sì,
0: giorni.
1: poi io credo che comunque la priorità adesso, al di là di Carnevali a Courmayeur, eccetera, eccetera, sia comunque quella di chiudere i colpi di mercato, quindi che ci si metta nelle condizioni piuttosto che fare veramente le nottate, di fare le cose che servono per la squadra. però è vero, c'è poco tempo.

0: questa tournée casca male in un momento così del mercato. Il discorso cambia che siamo sempre a fare questi discorsi ormai da troppo tempo. Non lo so, a me sembra comunque che ci sia ancora veramente un pantano, che sia una Juve nelle sabbie mobili, che non si riesca ancora ad agire in maniera diretta, convinta sulle cose, e non solo per un discorso economico. Però vediamo adesso, sicuramente nei prossimi giorni qualcuno dovrà arrivare.
1: Ma ora ti faccio una domanda nuda e cruda. Linea dura per la tournée, qualcuno a casa?
0: Sì, basta, basta. È difficile, nel senso, quale giocatore che prende un super stipendio alla Juve in una città come Torino, con tutte le strutture a disposizione, tutto quello che vuoi, i servizi, il pernottamento, eccetera, può desiderare di andare via dalla Juve? È veramente complicato, cioè tu a un certo punto devi metterti nelle condizioni di mandare via i giocatori. Poi sappiamo che c'è un precedente abbastanza fresco, che è quello, no, della gestione giunta di Thiago Motta, in cui i giocatori venivano messi alla porta, e poi questa cosa, vedi il caso Chiesa per esempio, è stata vista come un trattamento negativo, poi anche come un danno d'immagine per la Juventus, perché poi quell'effetto lì c'è. Però a un certo punto, con una rosa così XXL, piena zeppa di giocatori che non c'entrano niente con il progetto, che nessuno vuole, purtroppo né all'interno della Juve né fuori, devi iniziare poi a prendere decisioni di questo tipo. Cioè, io non vedo altra strada, sinceramente, per sbloccare un po' la situazione in uscita.
1: Andiamo alle women, Mauro. Io, come tu ben sai, sono preoccupato. Secondo me Roma non si è costruita in 3 giorni e qua rischiamo di voler costruire il Barcellona in 3 settimane.
0: Bello, bellissima metafora. Allora, io credo che in questo, allora, da quello che abbiamo visto nelle poche amichevoli che abbiamo visto, perché alla fine io personalmente ne ho viste due, di cui solo una dal vivo, ma che poi è stata una partitella di un'ora, mi è sembrato comunque ancora un laboratorio, cioè un cantiere molto aperto, tante cose da capire, alcune nuove arrivate che si sono già integrate bene, altre che sono ancora un po' degli oggetti misteriosi. Sicuramente la proposta è ambiziosa, io spero non velleitaria per quelle che sono le qualità delle giocatrici della Juve, però è ancora tutto molto, molto acerbo. Un aspetto positivo che mi sento di sottolineare è il fatto che comunque le giocatrici hanno accolto in maniera positiva ed entusiasta questa nuova proposta di gioco, cioè si stanno mettendo nelle condizioni di. Può essere una cosa anche scontata, cioè nel senso che quando c'è una nuova proposta ci mancherebbe altro, non seguire l'allenatore, bisogna capire se poi questa cosa avrà dei riscontri pratici nel brevissimo termine, perché ricordiamolo, 5-8 agosto, passa poi buona parte della stagione della Juve, perché ci sono i preliminari di Champions League, manca ormai 9 giorni, 8 giorni, quindi sicuramente quello sarà un primo banco di prova. Mi sorprende questa cosa, l'ho detto anche nel mio video YouTube, sul mio canale prima.
1: Tra l'altro, seguite Mauro Munno su YouTube, mi raccomando.
0: Esatto, grazie. Che non si sia fatta un'amichevole, un test match, uno stress match con una squadra di un livello un po' più da Champions, cioè che le quattro amichevoli messe in fila finora siano tutte con squadre con cui la Juve ha un rapporto, perché ha piazzato alcune giocatrici qua, alcune giocatrici là. Però non c'è una squadra che possa veramente metterti alla prova in vista di una partita tosta, come sarà probabilmente quella dell'8 agosto contro l'Hammarby, in cui ti giochi praticamente la vita in Europa. E questo un po' mi dispiace, soprattutto per una squadra nuova che secondo me aveva bisogno di essere testata in maniera un pochino più profonda.
1: Mauro, andiamo sulle notizie di cronaca. Mercato, si attendono sviluppi nella prossima settimana per un nuovo colpo. Invece, Silla, come sta?
0: Allora, Silvia, non dovrebbe essere nulla di grave, nel senso che non dovrebbe essere un infortunio lungo, ha avuto una roba muscolare, quindi comunque andrà verificata, ma dovrebbe essere una contrattura. Al di là dell'infortunio, Sille è una di quelle giocatrici che io non ho visto bene, insomma, nell'amichevole con il Como, però lei è anche arrivata tardi, quindi magari ha bisogno di tempo per capire tutta una serie di cose, però mi sembra una di quelle giocatrici un po' in ritardo e che a prescindere dall'infortunio non sarebbe partita titolare nelle partite che stanno arrivando. Ecco, questo mi sento di dirlo. Dal punto di vista del mercato in entrata,
1: Ma
0: alla fine si vede.
1: titolare per le prove, Mauro, ti aspetti Dauria o Rosucci?
0: Io temo Rosucci.
1: È un problema questo però, eh.
0: Temo Rosucci perché mi sembra che la stia proponendo veramente in maniera molto continuativa e sempre dall'inizio. Secondo me è difensivamente inaffidabile. Anch'io le preferirei Dauria, però mi sembra che Guerrero Rosucci piaccia molto proprio per una questione di autorità nel giocare il pallone da dietro. Però anche secondo me sarebbe un rischio eccessivo che io non prenderei. Poi la Juve vuole fare adesso un difensore centrale di piede mancino che possa fungere sia appunto da centrale sia da vice Carbonell, però quasi sicuramente non ci sarà per le partite del 5 e l'8 agosto. E quindi credo sì, Salvai ovviamente in difesa giocherà titolare e poi Rosucci. Poi c'è un mezzo problema che riguarda Nordman, no? Che come sai questa ragazza olandese che la Juve ha preso dall'Ajax e che voleva far giocare da terzino destro, si sono accorti dopo qualche giorno di ritiro che lei fa tanta fatica in fase difensiva, proprio tanta.
1: Altro problema, Mauro. 150.000 euro e qualcosa in più per prendere un terzino che non è un terzino, con tutto il bene, no. No.
0: Beh, sicuramente c'è stato un errore di valutazione, almeno su questa ragazza, a livello proprio tattico. Poi vediamo, poi sai, magari un certo tipo di partite lei può farle anche da terzino contro un certo tipo di avversari. È chiaro che se poi fai un colpo importante così a livello anche economico, mi aspetto che la giocatrice, che viene presa per fare quel ruolo sia poi una giocatrice completa, che possa fare quel ruolo. Così non è, a quanto pare. Però vediamo come e dove la rilanceranno, però ti posso dire con certezza che adesso la Juve vigila sul mercato anche per fare un altro terzino destro, quindi quasi a voler mettere subito una toppa a questa cosa.
1: E Redondo è quella giusta?
0: Secondo me sì, per qualità di giocare spalle alla porta, qualità associative, è una giocatrice comunque di buona tecnica che ha tanti gol storicamente nella carriera, quindi io non vedo perché non debba farne anche alla Juve. Io ho un debole per Capeta, come sai, che a te piace meno, perché secondo me lei è un attaccante che vive veramente per il gol. Cioè che egli in funzione unicamente di quello. E questo è una dote importante per un attaccante, però anche Redondo è una che segna, che sarà l'attaccante titolare della Juve, anche perché gliel'hanno promesso, e quindi se non dovesse esserlo sarebbe un problema. Però no, credo che sia una giocatrice giusta, un attaccante affidabile. Adesso chiaramente è un po' imballata, un po' ingessata, non l'abbiamo vista benissimo nello spezzone con il Como, però è una giocatrice forte secondo me.
1: Le uscite, Mauro, perché sono tantissime.
0: Sì, sono troppe, adesso cioè, insomma, andrà compilata la lista Champions nei prossimi giorni e ci saranno già diverse esclusioni. Intanto c'è un caso Cambiaghi, cioè nel senso che Cambiaghi la Juve vuole darla, ma lei si sta convincendo di voler restare nella Juve perché si ritiene adatta al gioco di Guerrero. Non vuole più stare in Italia perché pensa che insomma, di aver già fatto tante esperienze in Italia a più livelli, quindi è o rimango alla Juve oppure non cambio squadra in Italia ma vado all'estero. Lei ha una proposta dal Crystal Palace, un po' di approcci dagli Stati Uniti, però in questo momento si sta un po' verificando quello che era successo con Vanguard la scorsa estate, cioè che la Juve vuole darla, però lei poi a un certo punto punta un po' i piedi e quindi si rimane con un esubero, perché di fatto in questo momento Cambiaghi per la Juve è un esubero, idem Brighton che Guerrero ha provato a riadattare difensore, però secondo me è una giocatrice che se la Juve ha possibilità di piazzerà sicuramente, poi ci sono tante giocatrici come per esempio Libran, Mece, insomma giocatrici che la Juve vuole dar via, bisogna capire però dove e con che formula e quindi niente, c'è tanto da fare in uscita, soprattutto a fronte delle entrate che devono essere ancora almeno un paio.
1: Mauro, ti aspettavi questo attacco? Io per una squadra che ha fatto così pochi gol lo scorso anno, ricordami poi il numero perché tu lo sai sicuramente, ti chiedo, ecco, io mi aspettavo qualcosa di più. Per me questo è di nuovo un attacco con pochi gol.
0: Bah, io mi aspettavo qualcosa di più a livello di esterni offensivi, cioè secondo me la coppia di attaccanti Redondo-Capeta ci può stare per il modo che hai di giocare, perché poi è chiaro che, come dire, Cami, se tu vuoi l'attaccante grosso, strutturato, da Premier League, come dire, da WSL, allora vai su un altro tipo di giocatrice. Loro hanno scelto un tipo di profilo che è diverso, però comunque con gol, perché sia Cappetta che Redondo hanno i gol. Secondo me questa squadra è molto carente sugli esterni offensivi. Ciba a me non convince tanto, non so che ruolo vogliano metterla, non so con che funzione. Lei è una giocatrice che comunque ha fatto 5 partite da titolare l'anno scorso, è solo 5, poi per il resto è sempre subentrata. E secondo me questa squadra ha bisogno veramente di un'esterna offensiva forte, con gol, con assist, con uno contro uno, con strappo. E secondo me questa è la giocatrice che la Juve deve fare se passeranno il turno in Champions, cioè con quei soldi lì devi metterti nelle condizioni di prendere un attaccante esterna di quel livello.
1: Ti convince l'ultimissima Stolengoda esterna d'attacco? A me no.
0: Allora lei quel ruolo lì lo faceva già al Vålerenga, no? Prima che la prendesse la Juve, quindi ce lo può avere. Sicuramente non mi convincerebbe centrocampista di palleggio, che è l'altro ruolo che potrebbe fare in questo momento con Guerrero, quindi chiaramente hanno provato a ricollocarla e quindi la metti nelle tre dietro la punta, da sì, COC e esterna di destra. Sicuramente è un ruolo in cui magari può stare più vicino alla porta, perché lei calcia bene.
1: Sì.
0: Canzi a me diceva che lei è la giocatrice che calcia meglio di tutta la Juve, quindi comunque è una che i gol potenzialmente li ha e ne ha fatti troppo pochi per quelle che sono le sue qualità. Poi da qui a dirti che è un'esterna perfettamente voluta e completa, ce ne passa, però essendo di difficile collocazione in questo momento, lì secondo me ci può stare.
1: Mauro, grazie.
0: Grazie a te Cami, un saluto a tutti, un abbraccio.
1: Un ringraziamento a Mauro Munno, Juventus News 24 e Tutto Sport, per essere intervenuto qua al Club degli Inviati. Abbiamo un minutino, su Twitch stiamo andando, anzi su Twitch stiamo andando forte, poi dopo leggerò anche la nostra chat di Twitch. Poi ragazzi, Enzo da Messina, non so spiegarti bene la situazione della Roma, non lo so, perché in teoria dovrebbe fare una cessione entro il 31 luglio, anche una macro cessione, però in questo momento ha fatto un macro acquisto, quindi non lo so, non seguendo da vicino la Roma, qualche pezzo magari potrei essermelo anche perso, però sicuramente è una situazione che va monitorata e non la trovo proprio cristallina, però insomma vedremo se succederà qualcosa da un punto di vista delle responsabilità, delle multe alla Roma, o se potranno, non so, farla franca non facendo nessun tipo di cessione. Questo non dipende da me, non seguendo da vicino la Roma non so con certezza che tipo di strategia attueranno, però hanno ancora dei giorni per fare una macro cessione. A tra poco.
2: Il Club degli Inviati.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti. Ringraziamenti di Malagò.
4: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
3: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo. È una gioia immensa, sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia della Fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillermo Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Il club degli inviati.

0: Club degli Inviati, io sono Camilo De Michelis, salutiamo Manuel Moroni in regia, gli amici di Twitch, oggi è sempre qua con noi, insomma ragazzi, il sondaggio del giorno è Douglas Luiz ha sfruttato le due amichevoli con la maglia della Juventus, sì, no, perché, ovviamente. Cami, potrei chiedere la tua formazione ideale per quest'anno, chi ti piacerebbe vedere in campo? No ragazzi,
1: è complicata questa.
0: Ragazzi, ad oggi con questa campagna acquisti la formazione è semplice. Tra Di Gregorio e Perin, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, c'è solo quello. Che devo fare? Ne avessi un altro, metterei un altro. E poi Locatelli, Turam, Yıldız, McKennie, Conceição e David, c'è solo lui. Ora la formazione è questa. Poi, quella che sarà il futuro, non lo so. Non lo so perché non posso GG0086 di Twitch dirti vorrei Tizio, Caio, Sempronio. Posso dirti che io Colo lo vorrei. Colomoni lo vorrei. Colomoni è, secondo me, per distacco l'attaccante più forte che stiamo trattando. Per distacco. Poi, la narrazione attuale è una narrazione di noia. Cioè, qua, basta, Colomoni, 2 anni, si può giocare con Colomoni. Ci sta, perché siete stufi, non ne potete più di parlare di Colomoni. Però, per me, Colomoni, Vlahovic, Colomoni tutta la vita. E degli altri nomi che sono usciti, lui è per me per distacco il più forte. Poi in porta è ovvio che ci sono due portieri diversi. Io non prenderei Vicario, prenderei o il Dibu, però quella mano a me fa paura, o Suzuki. Teoria, un portiere che mi piace tanto, Verbruggen, un portiere che mi piace, Trubin. Non penso siano alla portata della Juventus e allora devi scegliere tra Martinez e Suzuki, me ne prendano uno, non è che sto neanche dicendo solo lui, me ne prendano uno. E poi vorrei Lukumi, vorrei un terzino sinistro, vorrei un mediano, ho paura di che sì, non mi fa impazzire, e un tre quarti. Vi dirò di più, ed è una cosa che mi pesa, ma mi pesa proprio tantissimo, mi fa malissimo, proprio malissimo. Sono disposto a giocare con Locatelli, Turam e abbassare McKennie, ma prendendo un tre quarti di alto livello. Per me lì, in quella zona lì, noi dobbiamo iniziare a giocare la palla. Cioè che sia un regista, ma non vedo un regista in questo momento da Juve. O un trequartista, io voglio vedere un giocatore bravo tra le linee, bravo sotto stress, perfetto nella gestione della palla. Ecco, un po' Dani Olmo che abbiamo visto nella Spagna. Non Dani Olmo, cioè come giocatore, che Dani Olmo non lo prendi. Ma un giocatore con le caratteristiche di Dani Olmo, intelligente, che sa muoversi, che gioca negli spazi, che sa quando giocare di prima, quando tenere la palla, che libera sempre la corsia per gli avversari, per i compagni nelle sovrapposizioni, si muove senza palla, con palla. Ecco, una figura del genere. Ecco, se dovessi fare un macro investimento mi piacerebbe lì, a costo di sacrificare un mediano. Però non lo so, non lo so. Diciamo che ad oggi la formazione è quella dello scorso anno. Çelik per me è un'alternativa, poi venderei Gatti e terrei Kalulu come jolly al posto di Bremer. Farei questa cosa qua per cercare soldi altrove. Farei questa roba, però non penso che Napoli voglia prendere Gatti. Non ci credo tanto a questa evoluzione. Caro Luciano, su Tether non penso sia la soluzione ai tuoi problemi, però mandami tutto, rimandami un sunto, Luciano, perché hai scritto 10 righe di messaggio, non posso leggerle tutte, perciò insomma non si passerà la mano a Tether. Ecco, questa è una cosa che posso dirvi. La Roma ha preso Castro, dicono che sarà nuovo Higuain, infatti sono tutti in festa, ma la Juve non poteva pensarci. La Juventus guarda Daniele da Roma, tra Castro e Colomoni preferisce Colomoni e aspetta Colomoni. Semplice. Io credo che la Roma abbia fatto un buon affare perché prendere attaccanti con potenzialità con Gasperini è una cosa intelligente perché Gasperini poi li sa far rendere. Dall'altro lato sono molto onesto, fosse stata nella Roma avrei investito qualcosa in più sull'esterno di destra piuttosto che Castro, però Gasperini alterna sempre tante cose, io avrei lasciato lì Malen perché mi sembra discretamente bravo il ragazzo, però ha fatto un bel colpo, ecco, Castro con Gasperini può essere un bel colpo, segnatevi Malen, segnatevi Castro per il fantacalcio, ovviamente con delle valutazioni diverse, però sono sicuro due o tre cose importanti e penso possa essere un bel affare per tutti, però credo ci sia una differenza tra 45 milioni di euro per Castro e 40 più bonus per Colomoni. Ecco, io andrei sempre su Colomoni tra i due, però è un mio gusto personale, non penso di aver ragione, ecco, però tra i due secondo me Colomoni è più forte. Vocale.
1: Buon pomeriggio Luca da Terni, io intendevo nel mio messaggio che è stato etichettato come cavolata sul paragone Pirlo, Xavi, Douglas Luiz, intendevo per caratteristiche, chiaramente non si avvicina minimamente al livello di quei due campioni, però dico per caratteristiche, non avevo altri paragoni, potevo dire Pizarro, ma Pizarro è uno che correva molto, mentre neanche correre tanto, perché anche Locatelli corre tanto, parlo di dinamismo, di velocità, di accelerazione nella corsa. E messo in un centrocampo a due, chiaramente non è il suo. Messo in un centrocampo a tre con due che fanno il lavoro sporco per lui in fase di interdizione, credo che possa fare molto bene. Era un po' questo il sunto.
0: Ma la sua stagione migliore l'ha fatta in un centrocampo a 2 e hai il passo, ragazzi, il passo è una cosa che non puoi paragonare il passo di un giocatore perché uno può andare ai 2 all'ora ma leggere i palloni e lui non va indietro, lui non si mette indietro, lui va avanti, non può giocare in un centrocampo a 3 basso alla Pirlo, alla Xavi perché va avanti. Il problema è che se tu lo metti in mezzala non va dietro, lui te la crea l'occasione, lui tendenzialmente può fare il tre quarti, per me può fare il tre quarti oggi, poi probabilmente non verrà utilizzato, se avrò l'opportunità di parlare con Spalletti proverò a chiedere sul tre quarti, per me un giocatore che non corre all'indietro, un giocatore che non intercetta, un giocatore che non ha intensità, non può giocare. Non può giocare, poi stiamo qua a dire 3, 2, 4, 6, 8, 9, ma la sostanza è sempre la stessa. In centrocampo a 3 col Nottingham non ha giocato, in un centrocampo a 2 col tre quarti alla Juve non ha giocato, in un centrocampo a 2 con l'Aston Villa non ha giocato, non ha giocato, cioè c'è un perché. E nella stessa frase Pirlo e Xavi e Douglas Luiz non esiste, non esiste, perché è pieno di centrocampisti lenti. Però poi Pirlo con la palla, quando c'era a lungo, nel calcio lungo, Pirlo, devastante. E lui non ce l'ha a lungo, eh. Ha fatto un cambio gioco con lo Standard Liegi, corto. È lì che devi vedere determinate cose. Non ha il lancio lungo, non ha l'intercetto, non ha la corsa senza palla, non recupera con intensità. E così non giochi, eh? Così non giochi. Non giochi perché ha ragione il ragazzo di prima. Così giochi a 5 a 7. Perché il campo è piccolo. È pieno di giocatori nei nostri livelli, non ai loro, eh. Nei nostri livelli che sono fuori classe nella partitina a una metà campo, poi allarghi il campo e si perdono. E lui deve iniziare a giocare sul lungo, in fase difensiva e offensiva. E lui non ad oggi per me è un grandissimo no. Poi se me lo paragoni a Comeines, sì, preferisco Douglas, ma per me ad oggi è un grandissimo no. Andiamo con un vocale.
2: Ciao Camillo, sono Mauro da Conegliano. discorso di attualità, o comunque che ha a che fare con l'attualità, visto il caos della nazionale, della federazione, del calcio italiano in generale. Ma questa cosa che nessuno ha mai accennato, ma la cosa ne guarda bene, no? Fino a che non scoppierà la bomba, alla questione relativa alla riforma della giustizia sportiva. Cioè, qui siamo davanti, senza andare tanto indietro nel tempo, no? A qualcuno che è il maggiore organo giudicante, il quale condanna sportivamente una squadra, mentre non ritiene di condannare sportivamente altre due squadre, in modo particolare Roma e Napoli, laddove poi la giustizia ordinaria, per la condanna fatta dalla giustizia sportiva, dice che non c'è nessun illecito nel nostro caso. E mentre invece rimanda a giudizio Roma e Napoli, e quindi siamo qua a fare sempre la figura degli scemi. Ma quando verranno fuori i processi e le sentenze che arriveranno di Agnelli, arriva bene, e poi potrebbero aggiungersene anche altri, vedrai che salta il banco. Ciao, sempre Forza Juve.
0: Non lo so, ragazzi, vediamo, vediamo, vediamo. Non spingiamoci in ipotesi e in pensieri e in situazioni che non possiamo prevedere, non possiamo immaginare, non lo so. Vediamo cosa succederà e comprendo la tua rabbia, ecco, in questo caso. Altro vocale.
3: Ciao Camillo, sono Lorenzo di Peschiera del Garda, Verona. Senti, una domanda, una curiosità la mia. Ma come sei sao, ho sentito parlare che oltre al Liverpool si è inserito nella corsa anche il Manchester United. Tu sai qualcosa in merito? Perché se queste sirene sono vere, probabilmente si scatenerà un'asta. Inizialmente avevo letto che chiedeva 50 milioni da Juventus, penso che a 70 ci si può arrivare tranquillamente. Però una volta che lui, se questa offerta arriva, probabilmente la Juventus la valuterà molto bene, penso che l'accetterà.
0: Non sono arrivate offerte in questo momento. Non sono arrivate offerte in questo momento qua. Non c'è molto da dire. Non sono arrivate qua. Se arriveranno e se sarà un'offerta a 50 milioni di euro, molto probabilmente Conceição andrà via. Non ho proprio molti dubbi a riguardo. Se arriverà un'offerta a 50 milioni di euro cash per Conceição, andrà via. Perché la Juventus ha bisogno di vendere, ha bisogno di ossigeno e succederà qualcosa. Però ad oggi non sono arrivate offerte, quindi non fermatevi all'offerta. Non sono arrivate. Ora la Juventus, offerte da 50 milioni di euro, non sono arrivate. Non sono arrivate. Altro vocale.
4: Buonasera, Antonio da Genazzano. Io non riesco a capire per quale motivo Columani sia la prima scelta. Columani massimo farà 7-8 gol al campionato, ragazzi. Per quanto riguarda il trequartista forte ce l'abbiamo, Ildiz. Basta un allenatore bravo che lo mette dietro le punte, tecnicamente è più forte di tutti e abbiamo risolto il problema. Non ci vuole uno scienziato, ragazzi, ci vuole soltanto un buon allenatore, anzi un ottimo allenatore. Tutto qui, perché fermarsi sempre sui ruoli, lì a sinistra Ildiz è inconcludente, ragazzi. Noi, quello bravo con la visione di gioco, ce l'abbiamo ed è Ildiz. Bisogna far crescere Ildiz sotto il ruolo di trequartista e poi si pensa ad altre cose.
0: Allora, mi sembra molto strano il fatto che però in 6 mesi con delle partite che non ha fatto perché Tudor non lo faceva giocare, aveva puntato all'inizio su Vlahovic, Colomoni ha fatto 8 gol in 6 mesi, 8, 10 totali, non sono pochi, però perché piace Colomoni? Lo vuole Spalletti, comanda lui, lo vuole lui, quindi questa è semplicissima come risposta. Su Ildiz non sono per niente d'accordo perché il calcio non è la PlayStation che metti i giocatori a caso e poi loro ti danno delle risposte. Guardate Leao, quest'anno volevano metterlo a far la punta e hanno reso Leao un giocatore mediocre e invece Leao è in esterno. Ildiz ad oggi non gioca a spalle alla porta perché è un'altra cosa. è un'altra cosa giocare da 10. Giocare da 10 vuol dire saper giocare spalle alla porta, saper reggere il contrasto, avere una visione, toccare meno la palla, puntare meno l'uomo. Dov'è che Yildiz fa la differenza? Quando lo metti in condizione di fare l'uno contro uno veloce, quindi l'isolamento sull'esterno. E lui vuole fare quello oggi. Vuole fare quello. Poi, più avanti, magari arriverà ad accentrarsi, ma non è detto che Yildiz, perché è tecnico, perché tocca bene la palla, possa fare tre quarti. Perché tu stai dicendo a un giocatore che guarda sempre la porta di giocare spalle alla porta. Ed è una cosa completamente differente, è una cosa che cambia tutte le prospettive del mondo. Perciò non date per scontato queste cose. È semplice, non ci vuole tantissimo a cambiare la struttura di un giocatore. Ci vuole tantissimo a dire passi dall'esterno al centro, è un cambio enorme perché in mezzo hai tutto congestionato, gli spazi stretti, 3-4 giocatori che ti vengono addosso, le linee di passaggio bloccate, le gabbie, cioè ci sono delle robe che cambiano completamente. Questa non è la PlayStation, dire vabbè, mettiamo Yildiz in mezzo e ne pigliamo un esterno. No, ragazzi miei, cioè, c'è molto dietro a un esperimento di Yildiz tre quarti, e quest'anno è stato provato più volte ha fallito nella zona centrale, anche come falso 9. Cioè io eviterei di mettere Yildiz spalle alla porta o in altre situazioni. Per oggi fa l'esterno, poi si lavorerà, ma è un lavoro che richiede tantissimo tempo. Vocale.
5: Ciao Camillo, allora, ti mando un vocale perché se scrivo male dopo mi riprendi e non va bene. Detto questo, allora, l'anno scorso Spalletti per andare in Champions aveva chiesto un attaccante. Gli compreremo un attaccante e un portiere, andiamo in Champions, anche perché non abbiamo tutte queste cose di lottare per lo scudetto o per l'Europa League. Dobbiamo andare in Champions, un attaccante, un portiere e basta, deteniamo ciò che abbiamo. Non vedo tutto questo casino, ecco, tutto qua.
0: Sì, però devi cercare di costruire una squadra forte, non costruire qualcosa di meno peggio. Hai un'opportunità per costruire, hai l'opportunità anche di toglierti qualche fardello, quindi ci sta, in un momento di preoccupazione la tua strategia è anche importante, ci può stare. Perché Yamal non gioca trequartista visto la tua genialità? È perché, ragazzi, è più facile giocare sulla corsia laterale. Il trequartista è un dono. È un dono. E perché vogliamo Brahim Diaz? Perché Brahim Diaz sotto stress sa giocare, perché Brahim Diaz regge l'impatto, perché sa quando giocare di prima, quando muoversi, quando lavorare con la prima punta, quando andare in profondità. Yildiz non fa tutto questo. Yildiz non va in profondità. Yildiz vuole sempre la palla addosso. Dai la palla addosso tra le linee. Che poi arriva il difensore centrale e ti tira una randella tutte le volte spalle alla porta. O cerca gli spazi quando verranno a chiuderti. Tutte cose che onestamente sono complicate e infatti i giocatori vogliono andare sulla corsia laterale. Diciamo che Yamal si butta un pochettino più negli spazi. Yildiz, l'attacco alla profondità, zero. Zero è una cosa che dovrà lavorare tanto, su cui dovrà lavorare tanto. Fabrizio Rosetto degli Abruzzi, prova a incalzarti. Ok, senza nomi, tre ruoli. Scusa la prima punta che è vitale. Tre ruoli. Terzino sinistro? Centrocampista centrale o tre quarti, scegli tu, portiere. Questi i miei tre ruoli. Questi qua, perché un altro anno con cambiato titolare fisso non lo voglio fare. È un tre quarti per me vitale e il portiere è necessario. Questi tre nomi. E boh, questa è la situazione, quindi ti ho risposto, Fabrizio. Vocale.
6: Buongiorno a tutti, sono Marco da Bergamo. Ci avete proprio ragione. Come si fa a dire che tutti gli anni Barcellona, Manchester vogliono comprare questi grocchi? Ma chi è effettivamente? Ma quando mai si è sentito? Ma non li vuole nemmeno il Frosinone perché guadagnano troppo. Ma com'è che non riusciamo a sbolognare uno di questi in Arabia? Ci sono riusciti tutti a stravendere dei brocchi in Arabia, perché noi no? Perché?
0: Perché guardate che voi, questa è una cosa che non ha senso. Intanto non comprano gli scarsi in Arabia. Non comprano gli scarsi, comprano quelli forti. E poi perché sta studiando, perché ci sono di essere preparati, perché vogliono alzare il livello. Quindi fammi il nome di un calciatore scarso, strapagato in Arabia Saudita. Strapagato sì, ma comprato da un club. Non ne trovo tanti io, eh. Hanno comprato quelli forti perché possono permettersi quelli forti. Sicuramente non vanno a prendere giocatori deboli dalla Juventus. Perché studiano, perché hanno i soldi e perché possono permettersi di alzare il livello. Ma negli ultimi anni ho visto solo giocatori di ottimo livello andare in Arabia Saudita. Non certo giocatori come i nostri che hanno fatto male, punto. Hanno fatto male, quando fanno male è così. Sì, sì, avevo capito, Christian, avevo capito. Avevo assolutamente capito il tuo messaggio. Io nell'amichevole di sabato ho visto Spalletti tutt'altro che contento. No, fermiamoci subito, ragazzi, andare da Torino. Spalletti è conscio della situazione, ha un ottimo rapporto con la società, è molto sereno. Non state qua a cavalcare insinuazioni, robe varie. Ha avuto uno sfogo con i calciatori, con alcuni calciatori, ma con la società va d'accordo, è molto a suo agio. Ha partecipato anche alla cena del CDA organizzata da Ferrero. Spalletti è sereno e sa benissimo che non andando in Champions League i calciatori non riesce a venderli e la situazione è difficile, lo sa. Stanno parlando, stanno lavorando. Poi tra l'altro il mister comunque non sta passando giorni semplici, anche legati alla perdita della mamma, a cui facciamo tutte le condoglianze, mandiamo un abbraccio al mister. E però non alludete a futuri e robe varie, perché non è così, non è così. L'ha anche detto ai giocatori, io resto alla Juve, quindi non cavalcate ipotesi fantasiose che magari qualcuno che non ha troppo a cuore la Juve sta buttando nel mezzo, ecco. Ti sei rassegnato anche tu a vedere una Juve fortemente ridimensionata per i prossimi anni, Enzo da Messina? Non è che mi devo rassegnare, devo valutare, cioè io non conto, io conto come il 2 di picche, insomma. Arriverà qualcuno? Lo scopriremo. Non arriverà qualcuno? Ci arrabbieremo. Tanto io la seguirò a prescindere, per lavoro o non, la seguirò a prescindere. Voi anche, tanti di voi, ma è inutile qua iniziare a dire ah tanto faremo schifo, ah tanto vinceremo tutto, perché non lo sappiamo. Noi lo sappiamo, l'esempio è stato, no, come avete cambiato umore in 10 minuti, anzi in 3 ore, tra pre-Celik e post-Celik. Il giorno di Celik, quando vi dicevo occhio, magari cambia il vento, l'aria è frizzantina, arriverà un difensore, magari arriverà un difensore tra qualche ora, tutti eravate arrabbiatissimi. Il venerdì è arrivato Celik, quindi non vi sto parlando di Cristiano Ronaldo. È arrivato Celik e eravate tutti in festa. Quindi dobbiamo mantenere l'equilibrio, poi saremo una squadra terribile o no, lo scopriremo, ma ad oggi iniziare a dire ah tanto faremo schifo, non ha senso. Aspettiamo. Ci arrabbiamo, ieri sera pure io ero arrabbiato quando ho visto Stones all'Inter, sono umano, ero arrabbiato, però sono conscio delle difficoltà, sono conscio del momento, abbiamo ancora più di un mese e affronteremo questo mese qua, e se la formazione sarà terribile, approcceremo a una realtà per cuori forti. Se le cose andranno un pochettino meglio, saremo un pochettino più felici. Sarà anche più semplice da raccontarlo, ecco. Però aspettiamo un attimo, Enzo. Mettere le mani avanti non fa parte del mio carattere, ecco. Non metto le mani avanti. Racconto quello che so e cerco di farlo in maniera più propositiva possibile. Grazie Manuel, buon proseguimento di giornata con i programmi Radio Bianconera. Io vi aspetto domani, sempre dalle 3 alle 5. Ciao!
7: Il Club degli Inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
9: Insomma, avete capito tutta questa storia, tutti questi intrighi internazionali con nuove nomine che saltano dopo 15 giorni, in realtà cosa stavano nascondendo? Grandi colpi, grandi innovazioni, il nuovo che avanza, il grande colpo di scena, il CT della Nazionale sarà ancora lui, Roberto Mancini. E il direttore tecnico, chi sarà se non lui? Claudio Ranieri. Il nuovo che avanza, siamo veramente ricchi di idee, di innovazioni, di coraggio, no? Nel cercare di trovare fonti di ispirazioni diverse, strade diverse. Uno magari dice: ma attenti, sta bene nessuno, Vincenzo. Beh, insomma, lo so, lo dice pure la Trini dall'altra parte. Onestamente, no, Palladino, no, ma io ti dico la verità, se dovevo fare una scelta proprio rischiosa, io dicevo a Silvio Baldini, amico mio, prendi la frusta e mettili tutti quanti a lavorare, proviamo a seguire le orme della Spagna, proviamo a seguire qualche insegnamento che la Spagna ci ha voluto dare, non dobbiamo scimmiottare sempre, ma a volte bisogna farlo quando non hai le idee, no? Quindi però ti appoggi a idee valide, non vai a ricicciare Mancini che se ne è scappato in Arabia Saudita perché gli hanno offerto che tanti din din, Ranieri che non doveva allenare più. Al massimo allenerò una nazionale, poi è andato a fare allenatore della Roma, poi il dirigente della Roma, poi ha litigato con Gasperini, adesso direttore tecnico della nazionale. Insomma, ci dica quello che vuole fare, se sta in pensione, se non sta in pensione, che tipo di rapporto avrà con Mancini, e ce lo faccia sapere. Ciao Leo Bonucci, entra nello staff di Mancini. Infatti appena è uscita fuori la voce di Mancini, a casa Bonucci si sentivano i tappi di champagne che saltavano, e che tanto lui sapeva che nel caso era il primo a salire a bordo ed è salita a bordo. Chi invece non sale a bordo di questo carrozzone onestamente squallido, e noi siamo contenti, è Giorgione Chiellini, al quale ieri avevamo detto, io personalmente avevo detto: Giorgio, mi piacerebbe che ci fosse una presa di posizione diretta, magari attraverso i canali social o comunque personalmente. Avevamo oggi al consiglio di federazione, avevamo il nostro Lorenzo Beccarisi lì fuori, che ci ha girato il video che poi avete trovato su Radio Bianconera, sui miei canali social. Se non l'avete visto potete andarci tranquillamente, altrimenti ve lo rimandiamo. Anzi, sai che c'è? Tini, dovresti averlo salvato da queste parti, perché Tini, mi senti? Dovresti averlo salvato da queste parti, perché c'è Sorani che ci ha lavorato stamattina. Lo riusciamo a mandare al volo? Al volo, dai, che lo dovresti tenere da qualche parte lì salvato. Ah, adesso no, lo mandiamo tra poco. Beh, se lo trovi, lo dovresti trovare proprio, dovresti cliccare un pulsantino, credo, perché eccolo qua, manda l'audio, sentite.
10: Ottimissimo, Venivo solo a pregare solo delle esercite sui media in questi giorni, che io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus e a supporto di Carnevali e del club nel presente e nel futuro. Vi ringrazio.
9: Giorgio, esattamente quello che chiedevo facessi, che dicessi, scritto a parole. Lui è andato proprio, come avete visto, si è fermato diritto dai cronisti che erano lì fuori, tra cui il nostro Lorenzo Beccaresi. Mi era parso di scorgere Dario Marchetti dell'Ansa lì vicino, lo salutiamo, anche lui ha fatto parte della squadra per tanti anni, e non di Radio Bianconera ma di TMV Radio. Insomma, lui ha detto: io ci tengo subito a precisare una cosa, voglio chiarirla perché sono uscite queste voci, io sono molto felice del mio ruolo alla Juventus, di lavorare al fianco di Carnevali, di questa società, di questi tifosi, quindi lasciatemi stare in pace. E noi questo lo volevamo sentire, siamo molto contenti che lo abbia detto. Quindi Chiellini che non sale su questo carrozzone. Poi successivamente Malagò ha detto: ah, ma io non sarei mai andato a chiedere Chiellini, un dirigente di una squadra che lavora attivamente con una squadra, quindi sotto contratto, tra l'altro di un club che mi ha appoggiato. Sì, però è anche vero che tu hai appoggiato Maldini, che nel frattempo è andato a contattare Ancelotti, che però era sotto contratto col Brasile. Ma vabbè, non fa niente, passiamo sopra, questa è l'inezia. L'importante è che tanto, se anche l'avesse fatto, Giorgio Chiellini avrebbe detto no grazie. Ribadisco che sono contento anche del no grazie detto da Gianluigi Buffone, che poteva tranquillamente farlo, ma non l'ha fatto perché evidentemente su questo carrozzone non ci vuole salire più. Però la scelta di Mancini significa che qualcuno ha perso. E chi è che ha perso? Allora, si è scoperchiato un sistema, ragazzi, l'ho raccontato anche nel reel poco fa. Qual è questo sistema? È evidente che ci sono correnti qui, perché in teoria arriva il presidente federale dovrebbe avere l'autonomia di dire: signori, scelgo il CT, è Gabriele Latini, e non mi puoi dire nulla. Non di un'altra cosa, perché io l'ho scelto, perché io mi prendo la responsabilità, perché è nelle mie competenze, dopo averne parlato col Consiglio federale, prendo questa decisione e la porto avanti. E tant'è che in teoria Malagò la scelta di Mancini già ce l'aveva da parecchio, però non l'ha voluta dire subito, perché ha detto: no, facciamo vedere che lavoriamo di concerto con i nuovi dirigenti. Allora chiamo Maldini, chiamo Leonardo, che cosa volete fare? Guardiola, ma quello vi dice di no, e infatti ha detto di no. Vabbè, Ancelotti, avete contattato, quello sta sotto contratto, lo so, infatti ci ha detto di no. Vabbè, che volete fare? Pirlo, aspetta, ragazzi, allertiamoci, fate tutte le ricerche del mondo, si fanno le ricerche. No, Pirlo c'ha il contratto con questo marchio russo, quindi no, problemi politici, lo dobbiamo togliere. Allora io me ne vado, dice Maldini, dice, se ne vanno, tutto a posto. E quindi alla fine dice: ok, scelgo io. E colpo di stato nel senso colpo del presidente federale, dice: decido io, Mancini e Ranieri. Ma nel frattempo che cosa è che si è scoperchiato? Che all'interno della Lega, in particolare nella presenza di uno, no, Beppe Marotta, continuava a arrivare la pressione: Conte. A che diritto esattamente Marotta poteva insistere sulla figura di Antonio Conte? E perché insisteva sulla figura di Antonio Conte? E lo ha fatto da solo? Per i meno attenti, quelli che anche non leggono La Rosia, vi leggo questo passaggio molto intrigante sulla Rosia di oggi. Per il ruolo di commissario tecnico, la strada maestra è Antonio Conte. Hanno deciso loro. Perché? Chi lo dice? Uno può dire: guarda, sarebbe il migliore, il meglio su piazza, io lo gradirei. Allora si scrive: ci sarebbe libero Antonio Conte, potrebbe essere una bella possibilità. Ma non la strada maestra è. Cioè, proprio l'indicazione va a dire: amico mio, vai su di lui. L'altro candidato più vicino a Malagò, e qua invece diventa interpretativo il pezzo, hai capito? Non è più un potrebbe, qua adesso proprio là è scientifico, devi prendere Conte, qua si interpreta. L'altro candidato più vicino a Malagò è Roberto Mancini, ma se Pirlo è stato messo alla porta sulla base di una considerazione etica, non si può far rientrare dalla finestra Mancini, che ha lasciato la nazionale in un mare di guai per allenare la rabbia. Tutto vero, tutto giusto, ha fatto anche Conte. Ne eri in un mare di guai, si perse ai rigori, famoso rigore di Zazza e Pellè, si narra che Zazza stia ancora prendendo la rincorsa per quel rigore, però è altrettanto vero che Conte poi dopo salutò i 4 milioni che arrivavano dalle sponsorizzazioni per la nazionale, andò ad abbracciare gli 8 milioni del Chelsea, evviva, quindi lo fece anche lui, ma quella non era una colpa, quindi dovete prendere Conte. Domanda: perché qualcuno voleva per forza Conte in nazionale, per il bene della nazionale. Guardate, di mira il dito, perché ovviamente se io mi tolgo dalle scatole Conte e lo mando in una sorta di esilio dorato per 2, 3, 4 anni, io sto tranquillo che quello non va vale una squadra di club che mi possono rompere le scatole a me, perché io non lo voglio Conte, lo sapete, però riconosco che è un allenatore che arriva e vince. Allora, se io per 4 anni ho questo scassacavoli che va in una squadra, che ne so, salta Amorim, il Milan chiama Conte e vince, salta Spalletti, la Juve chiama Conte e vince, e io questo problema lo evito, perché intanto ho spinto Conte in nazionale, me lo sono tolto dalle scatole 2-4 anni, più o meno, io la immagino così. Allora, intanto, poi dopo, adesso andiamo avanti, queste erano le notizie del giorno, le abbiamo approfondite, ditemi anche qual è la vostra sensazione, ovviamente andremo avanti. Buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da quel bell'uomo di Gabriele Latini dall'altra parte del vetro, che nulla a che invidiare dallo straordinario Federico Rossi, che però è in pensione, ci manca, e Gabriele gli manda i cuoricini. E soprattutto vi dico anche un po' il menù del giorno, il menù del pomeriggio. In questo caldo pomeriggio non mangeremo piatti caldi ma piatti freddi, scherzo, faremo un collegamento divertente come al solito, ma anche molto diciamo aggressive, come di sua diciamo abitudine, con Jacopo Galvani alle ore 17:35, ora da capire se lo faremo telefonicamente o video, perché era della fanservizio al volo, ho detto se riesco video si vede il mio bel faccione, se no telefonico. 18:35 invece cominciamo a metterci in forma tutti quanti, preparatore atletico Mimmo Celsi, per andare a parlare chiaramente

0: Scegli altro, perché la sensazione, il desiderio della Juventus è di dire alla tournée a Luciano gli abbiamo promesso l'attaccante, glielo diamo. Credo che se tanto mi dà tanto, a un certo punto cederanno alle richieste del Paris Saint-Germain. Vuoi 50, facciamo tra percentuali di futura rivendita, soldi che ti mettiamo, bonus vari ancora più facilmente raggiungibili, che ne so, che si taglia i capelli almeno una volta all'anno, ti diamo 10 milioni in più. Ecco che se li può tagliare i capelli Colomani, si rasa, penso, se non mi ricordo male. Vabbè, che si rasa almeno una volta all'anno, si fa una doccia almeno una volta all'anno, ti diamo altri 10 milioni. Insomma, bonus facilmente raggiungibili. Si arriverà alla cifra dei 50 milioni di gol il Paris Saint-Germain. Carnevale si fa una croce sopra, dice: vabbè, abbiamo capito, o così o niente, andiamocela a prendere. E si chiuderà presumibilmente entro il 2 agosto, prima della tournée in Australia, Asia della Juventus. Dopodiché c'è da risolvere la grana portiere. Sulla grana portiere il Dibu Martinez, come sapete, oramai si è quasi totalmente arenata come trattativa. Aston Villa non vuole proprio abbassare nulla, a meno che da un giorno all'altro non chiamano, dicono: oh, ma Carnevali, sì, ma sei interessato ancora al Dibu? No, che ci avremmo ripensato, visto che stai cercando ancora un portiere, se volete abbassiamo un po' le richieste. Allora a quel punto si potrebbe riaprire, ma intanto la Juventus si sta spingendo per Suzuki, ma il costo è troppo alto. Pagherei quella cifra, perché comunque Suzuki è un giocatore che almeno c'ha prospettiva, quindi non è di esperienza, ma c'ha prospettiva, quindi io lo posso rivendere. Allora quella cifra la potrei anche spendere, ma insomma non sono poi così convinti. Quel budget è da destinare ad altri ruoli, per cui è più facile che la Juventus poi alla fine vada sulla strada più semplice, che è Vicario, perché peraltro il Tottenham avrebbe dato la possibilità anche di darlo in prestito. Con o senza obbligo, insomma, avrebbe un costo esiguo. Non è il Dibu Martinez, ma sicuramente a Spalletti andrebbe meglio che quello che abbiamo in questo momento in squadra. Resterebbe Perin, si cercherebbe una squadra per Di Gregorio e via dicendo. Questione quindi attacco e portiere l'abbiamo detto. Questione centrocampo: ci sono ancora i sogni di rock and roll, che li chiamo io, quelli che possono portare a Brahim Diaz, che sarebbe veramente il grande oggetto del desiderio per il sottoscritto, soprattutto, e anche per la Juventus. C'è sempre il nome di Mastantuono. Ci sono tutta una serie di nomi che si fanno, diciamo, come al solito, poi a cui poi deve far seguito trattative efficaci, reali, che la Juventus per adesso ha intavolato, ma senza din din non si va avanti. Ci sono trattative in uscita, come sapete bene, c'è anche João Mário nell'ottica della Fiorentina. La Juve ha detto: no, prestito con diritto, no, se vuoi con l'obbligo, e il giocatore ti costa 6-8 milioni, bisogna monetizzare al massimo. Per Lucumi si sta muovendo anche il Como, quindi occhio, bisogna stringere i tempi qualora volessi aggredire il mercato. Per Gatti il Napoli si farà sentire quasi sicuramente, anche se sta provando a stringere i tempi per Badiashile. Insomma, questo è un po' il parterre. Ne parleremo ampiamente in questa puntata, come parleremo di altre cose. Allora intanto però mi voglio sentire anche un po' i vostri messaggi. Qualcuno lo leggo, qualcuno lo sento, direi di sentire prima, così interrompete il mio fastidioso chiacchiericcio. Vai, Tini.
1: Allora, io non. Allora, vorrei fare complimenti a tutti coloro che parlano di mercato tutti i giorni, che fanno video, perché credo che sia una cosa non stressante di più. Il fatto di tutte le mattine fare video del niente, parlare di nulla, ma seriamente, cioè, te uno deve mettersi lì e dire cose che si sa già, vediamo se succede. E basta, sempre le stesse cose, quindi il lavoro secondo me è veramente stressante. E il mercato si sbloccherà come negli ultimi anni è successo, dalla prima giornata a poi, negli ultimi 10 giorni forse si muoverà qualcosa. Il ritiro secondo me lo faremo con questi link. Ci sa, non mi è piaciuto, non mi piace. Carnevale aveva detto che non staremo dietro a giocatori. Beh, Colomani ora è un mese e mezzo, io sono rimasto ancora a Maremovic e Colomani in settimana firmano. Si parla dell'inizio di luglio, però boh, vediamo. In questo momento, se non compriamo almeno 3 o 4 giocatori, si rischia la Conference quest'anno, eh.
0: Allora, questa poi è una preoccupazione del nostro amico, che è stata la stessa preoccupazione di un avvelenato Tony Trinca, che stamattina mi ha contattato con una nota vocale, ha detto di tutto. L'Inter ha preso Jones, Stones, come caspita si chiama, Stones, noi invece non abbiamo preso nessuno, ha giustamente arrabbiato, detto: così facendo questi si compra anche Romero. Allora Romero non penso che l'Inter se lo prenda, Stones lo possono anche riprendere, insomma io non è proprio il giocatore che è stato il giocatore, sarebbe stato il giocatore dei miei sogni, grande esperienza ma anche grande fragilità, è un giocatore che insomma vicino, certamente se ti serve come difensore centrale apicale della stagione è complementare ma non è titolare secondo me. Ma detto questo, concordo con le tensioni, le

0: paure di tutti. Se resti così sarà dura, ma non resteremo così. Secondo me, alla fine, speriamo che ogni settimana sia quella giusta. Scommetti che l'accompagnatore sarà Totti, dice Pierluigi da Casal Parocco. Sono molto felice che Chiellini abbia annunciato che lui sta bene dove sta, perché se andava in quel carrozzone francamente sarebbe stato un colpo al cuore. Saluti Marco da Caccesenatico. Chiellini Allegri Juventini veri, Massimo da Nocera inferiore. Italia Auto spero nel fallimento. Stefano da Firenze. Alfredo dice che non ce ne può fregare di meno della nazionale. Alfredo, però bisogna parlare di tutto, perché noi facciamo questo per mestiere, siamo giornalisti, non è che vivi in un mondo come se io mi svegliassi la mattina e mi mettessi a leggere solo notizie sulla Juve, parlassi solo della Juve. A un certo punto dice: Stro, vedi che hanno scelto il CT nazionale? No, non è lui. No, hanno licenziato quelli. No, non voglio sapere niente, voglio sapere niente, voglio parlare solo di Juve, solo di Juve. E quindi immagino che tutti quanti voi vogliate comunque capire il la Juve si muove in un contesto più generale, che è il contesto sportivo italiano. In questo contesto sportivo italiano è importante capire quali sono le istituzioni, senza che poi dopo magari succeda qualcosa. Ah, vedi, noi dovremmo parlarne più spesso. No, noi dobbiamo parlare di tutto, inquadrare tutto, smascherare tutto, perché non è soltanto chi hai comprato, chi non hai comprato, come giochi, come fai, e che poi dopo ci si lamenta perché non abbiamo vinto, ma l'arbitro perché ha fatto così, ma perché quelle cose stanno andando così, ma ci fosse un problema più in alto. Noi dobbiamo inquadrare sempre tutta la storia, tutta. E io fosse per me, se avessi più ore a disposizione, fortuna mia di latini no, fare discorsi ancora più ampi, ma già così ci chiudiamo un pochettino, no? Indicizzando tutto la Juventus, però non possiamo chiudere gli occhi davanti a quello che succede a livello sportivo nazionale, perché poi noi siamo figli di quello che è il nostro movimento calcistico. Questo si deve capire, perché se no è inutile venire a dire: ma com'è che non ci stanno soldi? Perché tutto poi dipende da tutto il movimento. Se il movimento non funziona non vende, se non vende non fa soldi, se non fa soldi non entrano soldi nelle casse delle squadre, se non ha soldi non fa soldi non puoi comprare giocatori, se non puoi comprare giocatori non puoi avere appeal, se non hai appeal i giocatori non vengono, boom, tutti giù per terra. E ti spieghiamo con il mondo di quello che succede nello sport in Italia, nel calcio in Italia, quello che poi succede nella Juventus, nella micro realtà, chiamiamola micro realtà. Ma quale nuovo che avanza? Qui è l'INPS che resiste, dice Francesco San Giorgio a Cremano. Sono Michele da Toronto. Ragazzi, ma come si fa a prendere per i fondelli dal Paris Saint-Germain per Colomani? Questo non è Osimhen, ma non si può guardare intorno ad altri giocatori. Io non ne ho idea, spero che qualcuno ne abbia. Allora, Michele, il tuo ragionamento è uguale a quello di tanti e io in parte lo condivido, anche io, pure Santarelli, penso che la pensi così. Parlavamo oggi nella nostra chat interna, lui a un certo punto ha detto: ah, io da mo che gli avrei dato un calcio, poi non è colpa di Colomani. Ha detto Santarelli: da calci a tutti quanti, sempre tutto agitato, rilassati, in vacanza, sempre a urlare, sempre nel reel, sempre con quel ditino puntato così, e rilassati. E quindi ho detto: non è colpa sua, è colpa del Paris Saint-Germain. Però dall'altra parte, voi dovete capire due cose. La prima, che comunque il Paris Saint-Germain ti dice: oh, ma il giocatore è mio, io lo posso pure mettere a fare il nano da giardino, o gli dico: vai a fare la spesa a Quintiliana e gliela porti a casa. A me non me ne frega niente. Se io voglio che mi venga pagata una cifra per motivi miei di bilancio, di necessità, perché non voglio fare regali a nessuno, o perché non voglio fare regali alla Juventus, io sono libero di farlo. Quindi il Paris Saint-Germain, tutto sommato, a me manco mi fa rabbia, perché quelli fanno il loro gioco. Dicono: senti, Sergio Ramos. No, Sergio Ramos, scusa, Gonzalo Ramos, hanno pagato 75 milioni. Sono impazziti, ma hanno speso 75 milioni. Colomani per me vale anche di più. Guarda che ti dico: sei tu, facciamo 50, ma meno di 50 no. Tu dici dall'altra parte: ok, allora perché fissarsi solo su di lui? E anche questo l'abbiamo spiegato. Nel giorno del rientro di Jonathan David, come al solito, rideva come una Pasqua. Scherzo, ovviamente, sempre quella faccia triste, figlio mio. Stai facendo il calciatore, ne è passato un però vabbè, è Iceman, vabbè, tutto a posto. L'importante è che lo sia anche quando batti calci di rigore, eventualmente restasse da noi. Nel giorno del ritorno, dicevo, di Jonathan David, tu devi ricordarti che quando hai cominciato a dire: guardiamo qualcun altro, per esempio questo David che segna questi gol, che tutto sommato mi sembra uno piazzato fisicamente, la porta la vede contro di noi, ha segnato tra lui e Sesco, non saprei chi prendere, forse lui è molto freddo, pure a noi ci ha segnato, prendo lui, boom, è diventato Jonathan David, o meglio, si è scoperto Jonathan David. Open da, cavolo, questo è uno che segna, poi sembra piccolino ma c'ha anche la fisicità, vedi che spallata ha dato a Bremer che gli ha rotto il ginocchio, questo è uno che si sa difendere, open da, l'abbiamo visto. Allora la Juventus dice: Colomani ho visto più o meno come funziona anche da noi, proprio come mangia, dove mangia, come dorme, dove si allena, in Serie A che impatto ha. Mi convince, io piuttosto che andare a buttare altri soldi, intanto vado su uno che più o meno so come funziona, che poi mi accontenta anche dal punto di vista delle richieste economiche, altrimenti devo salire di livello e forse è più difficile ancora, e quindi ci sto ancora dietro. Rispetto a Malagò, Andreotti era un innovatore futurista, dice Carlo alla finale Ligure. Alessia Caserta dice per rispondere ad Albirra, non ho capito questa qua, poi magari me la scrivi meglio. Ciao da Umberto Nazionale, mai affermazione di Fantozzi appropriata. Ali Abegovic può essere una soluzione sulla tre quarti, e c'è la possibilità di prendere un abbraccio Marco da Manduria. Allora Marco, Alabegovic è un giocatore che alla Juventus piace, ma non è che diciamo è andata dritto. A un certo punto è un giocatore che Massara ha detto: guarda, questo è carino, cioè è giovane, molto giovane, 18 anni credo che abbia, 18-19 anni, no forse 18, è un giocatore che comunque interessava anche all'Atalanta, è un giocatore che è andato anche alla Fiorentina, giocatore del Bayer Leverkusen. La Juventus dice: sai che c'è, mi lancio pure io. A un certo punto quelli dell'Everkusen gli dicono: fatta, dove vi lanciate? C'è già il Chelsea sopra, che io gli ho detto sono 30, ah no pensavo 40, vabbè ti do 40, che loro sono fatti così, pagano più di quello che ti chiedono, no, per essere sicuri che se lo portano a casa. Vedete quanto hanno pagato Palestra, e vabbè. Quindi la Juventus dice: allora io a 40 non ci arrivo sicuro, gli hanno detto a Bayer Leverkusen, facendo così, buttando sudore, arriviamo a 35, però fatemi parlare col giocatore. E hanno parlato, si dice, si narra, faccia a faccia col giocatore. Aliabè, per accorciare il nome. E vedi che il Chelsea ti compra a 40, ma sono soldi che vanno nelle tasche del Bayer Leverkusen, e sì, a te ti fanno un bel contrattino fatto bene, ma ho sentito che ti vogliono girare in prestito a qualche squadra che gioca l'Europa League, e che tanto da loro mo non giocheresti, sei un investimento per il futuro. Noi, che siamo la Juventus, ti mettiamo al centro del progetto. Guarda che ti dico, tu ti potresti alternare con Ildiz, una volta fai tu il trequartista, una volta lo fa Ildiz, una volta ti sposti tu a sinistra, una volta si sposta Ildiz, insomma noi abbiamo piani incredibili per te, non in futuro, ma adesso, che ne dici? Il ragazzo ci sta pensando, vediamo che succede. È chiaro che poi dopo questi 30-35 milioni li dovresti eventualmente spendere, e li devi andare a ricavare da qualche parte. Sorloth ritirato dal mercato, anche qui parliamo di trattative che a volte portano a queste situazioni qua, nel senso che poi si dice no, è fuori dal mercato, non è più a disposizione. Per provare la Juventus a dire: dai, mettiamoci d'accordo su Nico Gonzalez, se tu eventualmente mi dai Sorloth, perché poi in realtà sul giocatore la Juventus c'è ancora e ha fatto capire che sarebbe eventualmente interessata. Sentiamoci qualche altra nota vocale, dai, poi ci fermiamo e tra poco subentra anche Jacopo Galvani.
1: Ciao Vincenzo, sono Massi da Pisa.
0: Ciao Massi.
1: Io credo che la Juve dovrebbe provare a giocare con il 4-3-3, perché i due mediani, mi sembra evidente che la Juve fa una grande fatica a giocare così, e proverei, tanto mi sa che bisogna fare con questi giocatori, proverei veramente a mettere Douglas Luiz in mezzo con Locatelli e Thuram ai suoi lati, che gli danno copertura, e magari lui rimane più libero per tentare di costruire qualcosa. Il piede in fin dei conti ce l'ha, magari se riusciamo a motivarlo un po'. E poi Colomani, sì, a me piace, però 50 milioni ragazzi è un furto a mano armata. Ma allora, ma è possibile che nel mondo non ci sia un attaccante forte almeno quanto lui, che costi meno? Perché Paris Saint Germain mi sembra che ci abbia preso per la cravatta e ci porta dove vuole. A me così francamente non è che mi faccia impazzire questa situazione. Allora, per quanto riguarda il resto del calciomercato, sì, posso essere soltanto deluso, perché è un muove foglia. Quindi vabbè,
0: ciao, sull'ultima, ciao amico, sull'ultima riflessione più o meno già ho risposto. Torno invece sulla questione di Douglas Luiz. Per Spalletti è un enorme no. Per Spalletti è un enorme no, perché non ha visto proprio i crismi della crescita che lui avrebbe voluto vedere. Lui avrebbe voluto vedere intanto già nella partita con Basilea qualcosa di diverso. Non vuole perdere tempo, sa che già il tempo lo si perderà sul mercato, perché gioco forza, no? Ci sono queste difficoltà. Allora lui non vuole prendersi tutti, molti dicono vabbè si comincia e poi si vede. No, perché ci sono squadre di Premier e di Ligue 1 che hanno detto: ma possiamo trattare sul mercato? E nella stanza a fianco c'è Spalletti, che ha sentito, si è affacciato e ha detto sì, puoi trattare sul mercato, perché questo non corre. E quindi sì, il piede ce l'ha, la tecnica ce l'ha, sono d'accordo con voi, ma per quelle che sono il tipo di gioco che vuole Spalletti non è un giocatore, e onestamente neanche per me, cioè nel senso, io voglio vedere giocatori più alla che sì, magari meno piede, ma che vedono la porta, che corrono, che ci hanno salute, che ti danno la spallata, che si vengono a prendere il pallone, che ti raggrediscono, piuttosto che vedere gente in campo che cammina però c'ha la tecnica. A me quelli mi fanno urtare la nervatura. Dunque, tanti messaggi da leggere, anche altri testuali, ci fermiamo. Egregio signor Marangio, addirittura, sarà l'ennesimo tabù, ma come si può fare una nazionale innovativa quando l'80% dei giocatori sono stranieri? La FIGC deve darsi all'Ippica, e poi alla Germania. Su Vicario, dice un altro nostro amico, ho dei dubbi, perché se lo volevano lo prendevano subito, secondo me vogliono Suzuki. Sono arrivati un'altra serie di note vocali che poi ci andremo a vedere. Ho sperato in Thiago Motta per l'Italia, sarebbe stato l'ennesimo fallimento. Stonzi è parametro zero, sì è parametro zero, l'hanno preso a parametro, quindi che ci frega, non ho detto che l'ha pagato l'Inter il giocatore. Qua l'unico che ha visto la vista lunga è stata Santarelli, quando diceva tempo che questa squadra potrebbe essere quella dell'anno scorso, perché nessuno li vuole, alcuni hanno piantato i piedi per terra. Francesco, è quello che dicevamo, ma io e Santarelli sa quanto te lo diciamo, ma non è che lo diciamo noi, lo diceva Spalletti, è stato Spalletti che l'anno scorso, intervista alla mano, disse: guardate che la maggior parte di quelli che stanno adesso li vedete anche l'anno prossimo, state tranquilli, e così sarà se non si riesce a sbloccare qualcosa. Vince, ma non è per caso si vuole chiudere con Colomani solo per ritornare nelle grazie di Calaifi, braccio destro di Seferin, altrimenti non mi spiego. Mino da Gallipoli, no, non credo sia per questo il motivo. Se la Roma ha acquistato per 35 milioni di cazzo, se il Parma vuole 30 milioni per Pellegrino, mi sembra ovvio che Colomani costi almeno 50, ricordiamoci 40 milioni per Lucca, quindi il francese è nettamente superiore a tutti questi giocatori. Alessandro, la Tormina che la chiude così sul prezzo, io sono grosso modo d'accordo con te. Ci fermiamo, breve pausa, sono talmente tanti messaggi, non vi lancio il quesito, vi ringrazio però intanto per il vostro seguito, il vostro appoggio, la vostra presenza anche sui social per quanto mi riguarda, perché mi fate felice. Anzi, a proposito, ho finito gli spazi per le amicizie, quindi sono arrivati a 5, quindi mandate direttamente il segui, il follow eventualmente, così restiamo in contatto anche lì, perché purtroppo poi c'è il limite che abbiamo superato. Detto questo, al rientro Jacopo Galvani, vai.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, i vostri messaggi: se non si vende non si compra, inutile fare nomi a casaccio. Antonio da New Jersey: siamo su scherzi a parte, ci serve un portiere, un centravanti, dopo un mese siamo ancora in alto mare. Celestino dice: ma possibile, la Juve non ha ancora capito che Paris Saint-Germain non ci sarà mai una trattativa facile dopo che gli portammo via a parametro zero Coman e da allora se la sono legata al dito. Qua l'unica certezza per noi tifosi siete due Santarelli, siete incedibili, grazie per la compagnia che ci fate in queste serie afose, grazie a te Francesco. Non vi lasceremo mai, non vi ce l'abbiamo il collegamento, tra l'altro no, ancora non ha accettato il link che l'abbiamo mandato. Allora andiamo a segnalare a Jacopino che il link inviato in mail. Ci sentiamo qualche nota vocale.
5: Ciao Vincenzo Pasquale. Uè. Allora rispondimi a questa domanda. Allora
0: la verità, pensavo che era Francesco.
5: Malagò ha detto che lui ha un tesserato di una società di Serie A, non l'avrebbe mai, diciamo, contattato perché per tutto quello che ha detto, no? Quindi, come ha fatto a capire che lui a Chiellini non l'ha mai contattato. Chiellini dice: no, no, io sto bene alla Juve, e abbiamo sentito tutto quello che ha detto. La verità dove stiamo? Chi ha detto la verità? Punto 1 e punto 2, non hanno chiamato Conte perché Conte gli avrà fatto capire: io non ci vengo perché ha sempre la speranza di venire alla Juve, o
0: no.
5: Veramente non l'hanno contattato, no, perché
0: l'ho spiegato prima. Intanto Pasquale, ricordo che insomma quell'ultimo messaggio che mi ha mandato non mi è piaciuto, adesso è passato il tuo messaggio, spero che non ti rivolgerai più come ti eri rivolto quella volta. La risposta è alla prima, che Chiellini non ha avuto chiamate da Malagò, Malagò non gliel'avrebbe fatte, ma comunque sia Chiellini ci ha tenuto a specificare che anche se fosse arrivata la chiamata era felicissimo del ruolo alla Juventus, lo è ancora, quindi non sarebbe andato e non ha avuto chiamate, quindi la verità è in entrambi i casi giusta. Per quanto riguarda Conte, ti assicuro che Conte lo voleva spingere alla Marotta, invece una cosa è certa: Malagò non ha mai pensato a Conte, ha sempre pensato a Mancini, vuoi per una questione economica, vuoi per una questione che c'è maggiore fiducia in chi magari potrebbe restare più tempo rispetto a lui, che potrebbe restare 2 anni eccetera, vuoi per una scelta e basta, e non perché Conte abbia detto no perché vi aspetto la Juve, vada alla Juve, che Conte alla Juve non ci torna. Detto questo, diamo il buon pomeriggio a lui, l'uomo, l'infiltrato che però in casa bianconera hanno imparato ad amare, perché è uno molto allegro, simpatico, onesto, che ci racconta il calcio come piace a noi, e abbiamo anche una rivale in comune, Jacopo Galvani. Ciao Jacopino.
6: Ciao a tutti voi.
0: Dalla tua meravigliosa tana. Che monitor alla tua destra, che roba è?
6: Ah no, qui è per il retro gaming, per giocare con le vecchie console.
0: Che bello, cioè tu là c'hai proprio le vecchie console. Mamma mia, questa è una tana spettacolare lì.
6: Sì, il reparto retro gaming, quello new gaming, simulatori di guida, c'è tutto, ragazzi.
0: È una roba meravigliosa, dobbiamo venire a trovare.
6: Basta accendere l'ignoranza, perché qua poi non vedete, sopra ci sono tutti i robot.
0: Ah, che bellezza! Cioè, comunque tu devi cominciare a far pagare il biglietto là per entrare, devo dire la verità.
6: Guarda,
0: ma c'è uno che si muove da solo, c'è un pulsante, una cosa a destra.
6: No, ho spostato.
0: Ah, ok. Guarda che alta attrezzatura c'ha. È incredibile, sì.
6: L'altro giorno, ieri, c'era un mio amico di Napoli che è venuto su per un concerto, poi sono andato...
0: Sempre perché tu sei razzista, ricordiamolo.
6: Esatto, perché sono razzista, si è venuto su per un concerto e poi mi ha accompagnato in un negozio dove io ogni tanto compro robe da nerd.
0: Sì.
6: E gli ha detto a quello del negozio: sì, ma Jacopo ha più roba, dovresti pagare il biglietto per entrare in casa sua.
0: Ed è così, sono curioso, io poi ti devo venire a trovare. Senti, a proposito di roba vintage, un po' vecchia, insomma, alla fine Mancini e Ranieri.
6: Ma guarda, io credo,
0: io non lo so,
6: cioè fatemi passare il francesismo, sono le prese per il culo più grosse che ci sono state negli ultimi anni. Poi girano anche voci strane, io spero che non siano vere, che a decidere non sia Malagò. Girano queste voci qua.
0: Vabbè, ma ripeto, diciamo che se arrivava Conte, ti posso garantire che non aveva deciso Malagò. Se si arriva Conte, questo te lo posso mettere per iscritto.
6: Non aveva deciso
0: io, Malagò.
6: Io ti dico che ci sono delle cose che io, più passa il tempo e più sono seriamente schifato da sto calcio, e continuo a dire, ragazzi, finché si farà così, il nostro bellissimo calcio del nostro bel paese non tornerà più a essere una roba seria. Io continuo a dire, quando c'erano le elezioni, che è stato eletto Malagò, continuavo a dire, non ho ancora sentito una proposta di riforma, solo programmi zero, elettorali, zero. Non ho sentito una proposta di riforma, ma no, devi aver fiducia, va bene. Adesso io sento ancora dire gente che devo avere fiducia, ma io sono qua, capito, come il vecchio saggio arriva al fiume che aspetta il cadavere che passa. E purtroppo il cadavere è la nostra amata nazionale. E vedere queste cose qua, posso dirti, Vincenzo, che mi sta schifando non poco?
0: Sì, anche perché è abbastanza chiaro ed evidente che non è che cambiando il presidente della federazione hai risolto i problemi. Tu devi andare a bonificarla dentro, perché ci sono una serie di figure che non dovevano esserci più, altrimenti i legami col sistema del passato vanno avanti.
6: Ma sì, ma anche la risposta che ha dato Chiellini è la risposta di dire, di uno che ti dice, io non vengo a farmi prendere per il culo.
0: Come ha fatto anche Buffon, eh?
6: Ma certo, ma come fanno tutti gli uomini che hanno un pochettino di integrità sportiva. Poi anche questo movimento politico per andare contro Pirlo, allenatore, a prescindere che fosse scelta giusta o sbagliata, perché è testimone di una cosa di scommessa. Allora, Maldini lo è stato, della Bwin, facciamo anche il nome.
0: Sì.
6: Buffon, sappiamo che ha avuto dei problemi legati al gioco, non è che lo dico io, quello che raccontano. Tonali, che è l'idolo della nazionale, è stato punito per le scommesse, per il gioco, e ci poniamo il problema di andare a Pirlo.
0: No, perché l'hanno detto, però era russo. E come? Allora, qua c'è stata la guerra.
6: Era russo. Il problema è che era russo, non perché erano le scommesse.
0: No, perché era russo.
6: E allora cambia tutto. Allora stiamo mettendo la politica nello sport.
0: Certo, ed è stata messa la politica nello sport.
6: Poi mi viene da dirti una cosa: se il problema sono le scommesse, come mai, a domanda di un giornalista di Report, al signor Marotta, sullo sponsor che potevano scommettere gli stessi giocatori dell'Inter sulle partite dell'Inter perché era lo stesso sponsor, non sono preparato a rispondere? No, ma spiegatelo.
0: No, non si può spiegare.
6: Perché queste cose qua devono essere spiegate.
0: Non c'è una regola, Jacopo. Come la storia di Arbitropoli, non c'è una regola. Cioè, nel 2006 si parlava di cupola e di intercettazioni. Adesso sono, che cosa sono? Interferenze che però non costituiscono sistema. E quindi è tutto a posto.
6: Dai, ragazzi, io continuo a dire, e lo dico anche a chi ci sta ascoltando, e spero che siano sempre di più. Io dico che se a questo giro non succede quello che deve succedere, quindi cose molto pesanti, io mi auguro che i tifosi di tutte le altre squadre d'Italia, ma dovrebbero farlo anche i tifosi dell'Inter stessi, o non vanno più allo stadio, o devono avere una guerra ogni volta che scende in squadra, in campo quella squadra lì, non una guerra fisica,
0: sì, di contestazioni.
6: E contestazioni peggio di quello che è successo fino ad oggi con Bastoni.
0: Esatto.
6: Bisogna andare oltre, perché se no, veramente, ci hanno messo tutti. Una volta si diceva, quando ero ragazzino io, c'è scritto Giocondo in fronte, perché se no ci hanno preso tutti per quello, perché siamo tutti, non, il popolo italiano va bene tutto, va bene, ma non è che sia proprio così stupido da non capire quello che, perché se no, ragazzi, con che credibilità tu continui a guardare lo sport?
0: No, ormai la gente è stanca.
6: Allora io accetto e mi arrabbio con le narrazioni dei colleghi, perché io poi sono su queste robe qua sono come gli elefanti, io mi ricordo tutto. Non sono solo grasso, non ho solo la fisicità dell'elefante, me le ricordo anche le cose. E io ricordo che quando City prese Stone, come si fa a pagare così tanto un giocatore, non vale niente, non vale un altro. Adesso che sta andando da quelli là sembra che abbiano preso un incrocio tra Beckenbauer, Franco Baresi, Nesta e Bjerkovud, che ha preso, cioè adesso buon giocatore Stone, eh? Ma è un po' come le narrazioni su Gianma Santos Di Marco, come le narrazioni su Çalhanoğlu, cioè io non ne posso più, o come il fenomeno di Lautaro Martinez che guarda il mondiale in panchina,
0: ma era pallone d'oro, era pallone d'oro.
6: Basta,
0: senti,
6: cioè, Tini,
0: vogliamo sentire un po' gli ultimi messaggi, note audio che sono arrivate, se sono per Jacopo, così lo voglio coinvolgere anche nel nostro gruppo. Sentiamo. No, mandiamolo però, così affrontiamo le tematiche che ci dicono i nostri amici. Dai, l'ultima nota audio, vai, così a buffo. Intanto ti dicono.
7: Scusate, ma se al posto di Andrea Pirlo ci fosse stato Antonio Conte a fare da testimonial a questo famigerato russo, sarebbe successo tutto questo pandemonio? Ciao a tutti, forza Juve, Fabio da Cremona.
0: No, e anche per Guardiola sarebbe stato lo stesso. Ci avrebbero detto, vabbè, che vuoi che sia, fanno ambassador, rescindi il contratto, sei nostro allenatore e sei risolto il problema, no? Direi.
6: Io non lo so, però io trovo che tutto. A parte che a me fa schifo quando la politica entra nelle decisioni sportive. Statevene a casa, che soprattutto quando
0: fanno,
6: tu sei un politico.
0: Jacopo.
6: No, soprattutto quando tu sei un politico. Mm. Perché se il paese è così a rotoli, è colpa di questi fenomeni che abbiamo avuto il governo negli ultimi 40 anni.
0: Esatto, così
6: quindi,
0: non devo raccontare da una e dall'altra fazione.
6: No, ho detto negli ultimi 40 anni, quindi silenzio, statevene zitti, almeno lo sport, non rompeteci, che già va male di suo.
0: Esatto.
6: Non abbiamo bisogno voi che fate queste entrate da dietro. Silenzio, è vero che siamo in un paese dove prima ho visto io e prima palla e poi piede, va bene quello, mi riferisco a un Torino-Inter, okay. Però fa niente.
0: Ah, vabbè, sì, Belotti.
6: Prima palla, poi piede, ho visto sì, io, sì, va sì. Bene. Cioè, è vero che siamo in questo paese, ma se dovete mettere becco per distruggere ancora di più di quello, delle cose che sono già distrutte, lasciate perdere. Pensate ai problemi più grossi del paese, che non è il calcio e lo sport. Sono altri problemi grossi del paese. Mm. Pensate a quelli. Allora, al calcio lasciatelo a chi deve fare, lo sport a chi deve occuparsene.
0: Allora, intanto ti arrivano i complimenti per la bellissima maglietta dei Goonies che hai.
6: Ah, grazie.
0: Spettacolare, veramente.
6: Ho preso
0: veramente
6: uno slot adesso, ragazzi.
0: Sì.
6: Mi arriverà a settembre.
0: Poi a te parliamo anche di una storia che adesso non si può fare più niente, che probabilmente anche i Goonies avrebbero detto no, va. Diciamo chiuso perché prende in giro i ragazzi obesi, quindi va censurato, la farebbero lo stesso anche con i Goonies.
6: No, perché adesso sapete che pare ufficiale che uscirà i Goonies 2.
0: Questo
6: quindi
0: non lo sapevo, mi stai raccontando.
6: Eh sì, allora ci sono.
0: E chi lo fa?
6: Allora, lo dovrebbe fare Goldberg, quello che ha fatto la serie TV The Goldberg, se l'avete vista,
0: sì,
6: è molto
0: sì,
6: divertente.
0: Sì.
6: Tanto è vero che c'è un episodio dove lui fa proprio un grande omaggio ai Goonies.
0: Ah.
6: E pare che sia lui che, se andate online, trovate anche addirittura il copione, che si chiama Goonies 2 Never Say Dies. Questo è il titolo del copione, che dovrebbe essere lui che fa i Goonies 2.
0: Che
6: poi
0: bello.
6: Ci sono le varie leggende su questa roba qua. Una delle leggende dice che è la nascita di come si sono formati i Goonies. L'altra invece leggenda racconta, anzi poi c'è una terza versione, l'altra leggenda invece racconta che saranno i figli dei vecchi Goonies, dove si perderanno per cercare un tesoro e i Goonies di allora, oggi
0: no, ritornano,
6: grandi, vanno a cercarli.
0: Che bello.
6: Vanno a cercarli.
0: Sarebbe spettacolo. Bella
6: invece
0: questa.
6: La terza ipotesi, dicono che in realtà è una serie TV, cioè una serie prodotta da Netflix, che però racconterà le geste di Willy Lorbo. Quindi vedremo quale sarà di questo.
0: Allora, intanto, vabbè, ti dicono Severino dal Camone che dice: Jacopo, anche se milanista, è l'orgoglio di tutti noi nerd. Detto questo, io ti ho contattato anche per parlare dei brasiliani, perché tu sei un grande esperto di calcio brasiliano. Allora, intanto parliamo di due brasiliani che ci sono alla Juventus: Arthur e Douglas Luiz.
6: Vabbè,
0: dove
6: Arthur
0: li manderesti? Dove li manderesti?
6: Devo dirlo io.
0: Cioè,
6: allora,
0: c'è una possibilità che uno di questi possa essere rivalutabile da Spalletti?
6: Allora, Douglas Luiz, secondo me, non è così scarso come l'abbiamo visto.
0: È lento.
6: Questo, lo so, però non è uno veloce, però col di testa. Secondo me non è così scarso Ripeto, forse non è adatto al calcio italiano, quello mi può star bene, ma non è così scarso. Arthur, per me c'è anche la fisicità di uno che si dovrebbe ritirare dal calcio, questo è un altro discorso, però secondo me Douglas Luiz...
0: Però sono due brasiliani atipici o due brasiliani tra quelli non da considerare veri e propri brasiliani, tant'è che in nazionale non li si
6: allora,
0: vede.
6: Allora, Douglas Luiz e Arthur, in particolare forse di più Arthur, sono due brasiliani da calcio da ritmi lenti. Cioè loro vanno bene in Sud America, in certi campionati, dove non devi... e alzare troppo i ritmi delle partite, perché hanno un modo compassato di giocare. A parte che secondo me Arthur non è mai stato sto fenomeno, l'ho sempre
0: al
6: pensato
0: al Grêmio, ha funzionato l'anno scorso, noi sì. Ci abbiamo un infiltrato in Brasile che ha raccontato questo,
6: anche quando aveva giocato la prima volta, che prima di arrivare in Europa lui al Grêmio aveva fatto bene al Grêmio,
0: perché sono altri ritmi lì.
6: Esatto, sono altri ritmi, perché oggi, come cerco di spiegarvela con un esempio, se una volta il calcio sudamericano, in particolare il brasiliano, con l'europeo poteva esserci una differenza, ma si potevano incrociare, oggi vanno su due binari separati, quindi c'è un periodo per adattarsi al calcio europeo più lungo e non tutti i giocatori riescono a fare il salto di qualità, a passare da un calcio all'altro, ma non perché magari siano scarsi, perché hanno caratteristiche un po' diverse. D'altronde, se voi andate a vedere, e se avete l'età mia e di Vincenzo, ve ne sarete resi conto, il calcio europeo ha preso una direzione che è tutta basata sulla fisicità e sulla velocità e meno sulla tecnica. Poi è ovvio che se tu unisci le cose più la tecnica, c'è certo un fenomeno, però oggi si preme di più la fisicità prima della tecnica. Okay. In Brasile invece si premia prima la tecnica rispetto alla fisicità, e in generale in Sud America c'è questo ragionamento. Perché il calciatore argentino oggi o l'uruguaiano oggi si adatta meglio al calcio europeo? Perché il calciatore argentino e uruguaiano sono grintosi di base, perché la loro prima cosa che guardano, la famosa garra.
0: Sì, sì.
6: Il calciatore brasiliano, la prima cosa che guardano, adesso esaspero il concetto, è che sappia fare un trick, che sappia fare un dribbling. Non guardano che corre come un dannato.
0: Sì, sì, è proprio okay? l'aspetto caratteristico.
6: È la mentalità opposta.
0: Sì.
6: Quindi ci sono dei giocatori che riescono ad adattarsi. Mi viene in mente Vinicius Junior, mi viene in mente Rodrigo, mi viene Casemiro. Sì. Casemiro è un giocatore che è un brasiliano atipico, perché non è bravo, non è un fenomeno tecnicamente, ma era un giocatore tattico e grintoso. Il problema è che oggi, quando tu prendi un calciatore che arriva dal Brasile, devi pensare, lo devi prendere secondo me giovane, devi pensare a un periodo per adattarlo ai nostri usi e costumi, devi integrarlo nel nostro calcio, e quindi non è così scontato che tu ci riesca.
0: Ok, altro giocatore che ti volevo far presentare è André, che è stato vicino anche al Milan, allora, André del Corinthians, 19 anni.
6: Lo conosco bene, io non voglio mancare di rispetto a nessuno, okay, premesso, perché mi ha scritto qualche giorno fa un vostro ascoltatore,
0: sì,
6: non mi ricordo adesso il nome, che mi ha detto, hanno detto a Radio Bianconera che è fortissimo.
0: Non abbiamo detto che è fortissimo, abbiamo detto che è un prospetto importante.
6: No, ma è intervenuto un esperto, ma ha detto anche
0: Fabio Bisaglia, che è lì, vive in Brasile, lo ha visto giocare, ci ha detto, non ha detto è fortissimo, ha detto è un... Vediamo se poi combacia con quella che è la tua idea. È un numero 8, proprio numero 8, proprio classico numero 8, mediano, fisico, che sa riaggredire, che ama riaggredire, c'ha anche la tecnica, c'ha un po', diciamo, il carattere brasiliano, quindi è venuto anche un momento in cui, prima della sosta nazionale l'anno scorso, si beccò due espulsioni, di cui una per un gesto sceno, sì, dato così, quindi è uno che poi c'ha questo caratterino così, ma che fisicamente è un giocatore che si può adattare molto al calcio europeo, anche perché è bravo nelle conclusioni da fuori, e ha fatto anche un assist mo nell'ultimo 3-0 del Corinthians, e vede anche la porta.
6: Allora, io gli ho detto, per me è un giocatore normale. Gli ho detto, è un normale, non stiamo parlando di un fenomeno.
0: No.
6: È uno che vanta ben zero presenze nelle nazionali giovanili. Quindi anche questa è una cosa che va sottolineata. Secondo me, quando mi avevano chiamato colleghi in trasmissioni sul Milan, quando era accostato al Milan, io dissi: è un Fofana, sostanzialmente. Poi se tu mi dici alla Juve serve un Fofana, allora ti dico va bene.
0: Sai che in molti invece dicono che non Fabio, nella fattispecie, quelli che lo hanno visto giocare, che ne capiscono un po', perché abbiamo anche altri ascoltatori che sono dal Brasile, Giovanni per esempio. Andrei mediano fisico con riaggressione, un po' indolente, ma un bel prospetto, ci dice.
6: È tipo Fofana, è quel giocatore lì. Cioè non stiamo parlando, perché... la gente quando pensa a un calciatore brasiliano, quando pensa a un centrocampista, allora vabbè, per quelli della mia generazione, cioè quelli più vecchi di me, ti dicono deve assomigliare a Falcao, ok? Questo non c'entra niente con Falcao. Se vai più in là, il centrocampista per tutti di riferimento è Andrea Pirlo, Iniesta, questo tipo di centrocampista. Non è quel tipo di calciatore. Questo è un giocatore che può avere caratteristiche similari di Fofana, poi può diventare più forte o può rimanere più scarso di Fofana, questo solo il tempo te lo può dire. Poi, come hai descritto tu, ha un carattere irruente, va benissimo, ma questo non vuol dire che sia un difetto mi riguarda, perché... Però ripeto, se ha domanda, come mi è stata posta dall'ascoltatore, non qua oggi, quando mi ha scritto, sì. Domanda è meglio di Kefrem Turam? No. Io ti dico no.
0: Ah, dici che non è meglio.
6: Turam è più forte.
0: Giocatore diverso anche un po'.
6: Diverso, però se tu mi dici nel centrocampo è meglio di Turam, ti dico no. Se poi mi dici è meglio di, come si chiama, di Locatelli? Allora, ecco qua, andiamo su un discorso che possiamo affrontare.
0: Okay.
6: A parte che per me è meglio di Locatelli, cioè, ce ne sono tantissimi.
0: Lo so
6: maissimi.
0: Che tu non è una passione.
6: Io continuo a pensare che Locatelli sia il capitano della Juventus, e come si diceva una volta, Houston, abbiamo un problema. Perché lo so. Locatelli non può essere capitano della Juventus, come Gabbia non può essere capitano del Milan. Abbiamo dei problemi se loro sono i titolari inamovibili.
0: Senti,
6: e questa è la dimensione che noi dobbiamo capire.
0: Esatto.
6: Quando si parla di Juventus, e io ci tengo su questo aspetto, perché io sono milanista, ma io la Juventus l'ho sempre apprezzata come avversario, al contrario di quelli là che non li ho mai apprezzati, ma la Juventus l'ho sempre apprezzata, e per me quando si parla di Juventus è in Italia una cosa seria, e per me Locatelli non può giocare nella Juventus, o può fare il panchinaro, allora sì, il modesto panchinaro lo può fare, ma se lui è il faro e per giunta capitano, per me c'è un grosso problema.
0: Devi spiegarmi in 30 secondi, visto che tu l'hai avuto al Milan e so che comunque è un'ottima considerazione di lui, per me sarebbe un sogno, ovviamente sogno sempre parlando di quelle che sono le attuali disponibilità, perché andrei a prendere Haaland, Mbappé, ovviamente capisci bene, però in questo momento a me piacerebbe molto vedere la Juventus, in questa Juventus, Brahim Diaz, che tu hai visto al Milan.
6: Per me Brahim Diaz è un bel giocatore, per la Serie A è un grandissimo giocatore, per me. Poi io lo so che non è ai livelli paragonabili del grande Çalhanoğlu, questo lo sappiamo tutti, però secondo me questo è un grande giocatore, e soprattutto Brahim Diaz, voi andate a vedere, è uno di quelli che è decisivo nelle partite che contano. Lui magari è vero contro Sassuolo, magari non è un fenomeno, però quando c'è la grande partita e il tifoso juventino se lo ricorda, quando prende palla da dietro la metà campo e va, questo è un grande, questo è un bel giocatore. Poi io quando sento dire beh, piccolino, è leggero, oh, ma finiamola questa storia, finiamola, questo è veloce, ha dribbling, calcia bene di destra e di sinistro, ma cosa vuoi di più? È un bel giocatore. Poi se uno mi dice ma Real Madrid fa panchina, ma ragazzi, ma a Real Madrid fanno tutti panchina, perché voi non lo vorreste Mastantuono? E fa panchina
0: anche su Mastantuono.
6: Voi non lo vorreste Hendrick al posto di Jonathan David? Eppure Hendrick fa panchina, addirittura l'hanno mandato in prestito. Arda Güler non lo vorreste e fa panchina. Cioè ragazzi, a Real Madrid ci sta che fai panchina. Il problema è che vi dico, Brahim Diaz è un grandissimo giocatore, e se la Juve prendesse Brahim Diaz, cioè adesso l'altro giorno vedevo un'anteprima della formazione della Juventus, io sostituire McKenny trequartista e metterci lì Brahim Diaz
0: già fai un passo di categoria clamoroso.
6: Ma ragazzi, ma è proprio passare fare 10 gradini in un colpo, è un giocatore che è imprevedibile, è un giocatore che ti crea superiorità numerica, è un giocatore che sa fornirti l'assist, ragazzi, è un giocatore importante,
0: lo so.
6: Il famoso si è girato Giroud, l'assist lo fa Brahim Diaz, tutte e due,
0: sì.
6: Il famoso si è girato Giroud, che poi uno mi possa dire, sì, ma io preferisco altri profili, va bene, possiamo parlarne, e comunque i profili più bravi di Brahim Diaz costano.
0: È quello il punto, che tu
6: una follia.
0: Esatto, perciò rapportata alle disponibilità.
6: Poi uno mi dice: è più bravo Nico Paz, prenderei Nico Paz. Ho capito, ma ragazzi, ma Nico Paz il Como l'ha preso 60 milioni appunto, per non avere manco il controllo.
0: Appunto. Sono contento che la pensi come me. Intanto ti arrivano tanti complimenti. C'è anche un amico da Grosseto che dice: ci voleva un tifoso del Milan per dire quello che penso di Locatelli, perché chiaramente noi cerchiamo di essere anche un po' più morbidi, però a te ti lascio la libertà di esprimerti, ma è una cosa che tu hai sempre detto. Jacopone, grazie, un abbraccio.
6: A questo punto voglio la puntata anche di
0: te la faccio mandare da Latini, che ti manda esatto, subito tutto, dai, così ti giochi anche questa. Ciao Jacopone, un abbraccio.
6: Ciao a tutti,
0: ci fermiamo, torniamo tra poco, mezz'ora insieme a voi, tutti i vostri messaggi, note audio, poi dopo finiremo la puntata con Mimmo Celsi per parlare anche un po' di come sta crescendo, se sta crescendo, di quello che si è visto fisicamente di questa Juventus anche nei giovani, anche in Licina. Cerchiamo di analizzarli insieme a chi di preparazione atletica se ne intende, alla stragrande. A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè, su Radio Bianconera. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Parafrasando un film che a me è molto caro, perché niente di particolare, però è un film che ti racconta tanti aspetti, io lo dico sempre, Moneyball, no? C'è il momento in cui il GM appunto del club, Brad Pitt, dice: io questo lo voglio, e su Brahim io sono così, io questo lo voglio, spero veramente che si apra una finestra, perché è un giocatore che a me piace molto. Non sento la base, Tini, forse siamo un po' bassi, ma leggo. Allora, tanto ci chiedete di invitarlo come ospite fisso, Jacopo Galvani, chiaramente in presenza anche di Santarelli. Buonasera Vincenzo, se fosse tutto subito lo piano per sostituire tramite le nuove leve che non vedendo vincere la Juve cambierebbero magari i numi del tifo in Italia come vendetta finale contro quella che non vorrebbe essere la squadra più tifata d'Italia, non dimentico le dichiarazioni della Cristilene sui bambini che non ti faranno mai Juve, Valerio da Latina. Vincenzo, Jacopo, i tifosi interisti dicono che l'Inter dovrebbe denunciare i giornalisti su Arbitropoli. Sì, certo, sai quanti me ne arrivano di messaggi così anche la mattina su TMV Radio, ma lasciateli stare, poverini loro. Ricordando che il soprannome è Pogba do Terrao, credimi Jacopo, le Povenze lo ricordano, solo la velocità è più ridotta, dice il nostro amico. Che bello sentire Jacopo pure qui. Sentiamoci un po' di note vocali, dai.
8: Ciao Vincenzo, Roberto Montefiore Conca.
0: Ciao Roberto.
8: Speriamo che questa sia veramente la settimana decisiva per portiere e attaccante, e credo che Colomani alla fine arriverà. poi se non ci saranno sorprese con incursioni serali e comunicato conseguente, arriverà sicuramente un'altra punta, che sia Pellegrino, Zirkzee o residualmente anche Vlahovic, che so che a te non piace, e speriamo che per il portiere arrivi il Dibu Martinez, se no faremo con Vicario. E poi domani è ospite qui come moderatore di una serata il grande Alessandro Santelli.
0: Ah, grande, grosso abbraccio. Grande, grande, divertitevi e salutatemi quel pelato. Anzi, ti chiedo, amico mio, di dire proprio così. Marangio ieri in trasmissione ha detto salutatemi il pelato, lo devi dire davanti a tutti, devi avere questo coraggio, voglio sentire anche la sua risposta e poi me la riportate. Allora, mi piace però che nel tuo messaggio, ovviamente l'ho visto carico di ottimismo e sono contento, che bisogna avere anche un po' di ottimismo. Quando è tutto fermo sono due le strade. Sentivo qualcuno a Sky raccontare che la Juventus non sa neanche dove mettere le mani al progetto. Non è assolutamente vero, è complicato, ma sanno esattamente quello che devono fare e che vogliono fare, e sono sicuro che poi alla fine lo faranno. Certo, siamo al 28 di luglio, però da un momento all'altro ci aspettiamo che possa sbloccarsi un po' la situazione, per quanto sia complicata. Però tu dicevi, so che Vlahovic non ti piace, allora sia chiara una cosa, non è che con questo microfono davanti le mie diciamo i miei giudizi o comunque i miei pareri siano quelli della verità assoluta, non lo sono, io lo esprimo il mio parere e ve lo motivo anche, e so che molti di voi sono d'accordo e anche qualcuno che non è d'accordo. Quindi, così come su Conte, c'è il nostro amico che prima, un amico che prima, lo vado a leggere se lo riesco a trovare, mi parlava di Conte, mi diceva perché Conte proprio non lo vorresti alla Juve. Io per esempio ne parlo spesso anche con Stefano Impallomeni, che si trova qui a fare trasmissione su TMV Radio l'altra volta, e mi disse: io lo so che a te non ti piace, però per me resta sempre quell'allenatore che si arriva, costruisce e vince. Io non metto in dubbio le sue caratteristiche, le sue capacità di riuscire subito a risollevare le situazioni, però onestamente, ripeto, io poi ci metto sul piatto della bilancia tutta una serie di cose. Sì, ok, ti costruisce e ti fa vincere il primo anno, poi dopo ti devasta il secondo, ci ha abbandonato in un momento topico della stagione, quello non lo perdonerò mai, non se l'è perdonato nemmeno lui, forse. Non mi sono piaciuti alcuni suoi atteggiamenti e non mi piace guardarmi sempre indietro, preferisco guardarmi avanti e sperare che con Spalletti si possa andare sicuramente avanti. Ma ovviamente ognuno è libero di avere la propria opinione ed è giustissimo che la esprimiate. Io francamente non ho capito la strategia sul portiere, dice Salvatore da Rocca Rainola. Ellison e Martinez sono due casi simili e imbarazzanti. La Juve pensava veramente che glieli regalassero? Se deve venire Vicario, allora tanto vale per il primo portiere, non ha senso. Non la penso così. Secondo me Vicario è molto meglio di Perin, secondo me Vicario è meglio molto anche di Di Gregorio, due casi diversi. Allison è una storia diversa. Per la verità non mi sento nemmeno, cioè do le colpe a Comolli perché poi a un certo punto ha rotto i rapporti con il Liverpool, però Allison è il primo che voleva andare alla Juventus, ecco l'errore è stato quello di Comolli di andare prima a trattare con il giocatore e poi andare a trattare con il club, che nel frattempo, avendo subodorato questa possibilità, fece scattare quella clausola di rinnovo automatico unilaterale che fece scacco matto agli agenti di Allison, che non se l'aspettarono, se l'hanno fatta scattare, ne avevano facoltà, ci aspettavamo di essere chiamati. Poi in separata sede il Liverpool li ha chiamati e ha detto sì sì, anche noi ci aspettavamo che ci chiamaste se c'era un altro club che prendeva l'accordo con voi. Quindi tecnicamente gli errori li commise anche come lì, però insomma quella è una storia. La storia sul Dibu Martinez è un'altra, regalarli, se un portiere c'ha 35 anni non puoi chiedere 15 milioni. Se chiedi 15 milioni per me la Juventus fa bene a dire: se non scendi sotto quelle richieste io non vengo a prendermelo, perché può essere un portiere che mi può far comodo, c'ha l'esperienza giusta, c'ha la garra giusta, è un portiere che mi fa alzare la qualità. Però torniamo al discorso che non ci sono soldi, Salvatore. Come lo dobbiamo affrontare questo tema? In che modo, in che lingua la dobbiamo dire? Non è che tu dici, ah vabbè 15 milioni, che pensi, me lo regala, ok ti do 15 milioni, poi dopo, ma Colomani 50 milioni non glieli vuoi dare, ok diamo 50 milioni, ma poi serve un altro centrocampista, gli vuoi cacciare i soldi, caccia i soldi, non ci sono. Quindi perché il lavoro è difficile? Sarebbe facile se uno avesse tutti i soldi di questo mondo, e tu quando vuoi 15 minuti, dammi Dibu Martinez 15 minuti, ti do 16, ti vai a prendere pure il caffè, voglio Colomani quanto vuoi, 50 minuti, te ne do 55, qual è il problema? La Juventus questo lo può fare, lo può fare il Real Madrid, la Juventus no. Quindi è chiaro anche che sei tenuta per il collo, sei costretta dai conti in difficoltà, e quindi devi porre dei limiti. devi porre dei limiti. Probabilmente col Paris Saint Germain non riuscirei a porli più di tanto, perché proprio ci tieni a prendere questo giocatore, prima o poi andrà incontro a quella che è la richiesta e lo farai. Per il Dibu Martinez magari loro si sono dati un limite, hanno detto alla Aston Villa, amico mio, amici miei, noi non crediamo che un portiere di oltre 30 anni possa valere questa cifra, che tanto noi non lo rivendiamo, è un fondo a perdere, comunque 5 milioni a stagione per 3 anni glieli dobbiamo dare, diventa un investimento troppo oneroso, se scendete sotto i 10 ci avvisate, noi siamo pronti, vediamo con la valigetta, vi diamo i soldi che vi abbiamo promesso di darvi, prendiamo il portiere e la chiudiamo là. Dopodiché non è che puoi andare a dare soldi a destra e a sinistra, diventano casi imbarazzanti. Altra nota vocale, vai Latini.
9: Ciao Radio Bianconera, ciao. Roberto da Torino, sentivo Jacopo, diciamo, sui giocatori, quelli buoni, quelli non buoni, che si continua ogni anno come sempre, ogni mercato, ma se comprassimo quello, comprassimo quell'altro. Il problema è che se tu compri due campioni e poi le metti in una squadra di giocatori mediocri, dove non c'è un gioco come si deve, cioè prestabilito con degli schemi ben precisi, e comunque si gioca solo in orizzontale, puoi comprare chi vuoi, ma alla fine quei giocatori là, se erano dei top, diventano mediocri anche loro. Forse ancora non si è capito questa cosa qua. Per funzionare il campione deve essere tutta la squadra,
0: sì,
9: che questo funziona in un certo modo.
0: Su questo, se no, su questo mi trovo molto d'accordo. È chiaro che però se ci sono tanti problemi da risolvere, la Juventus è imbottita di giocatori che non meritano la Juventus, diciamocelo francamente, giocatori che giocano in maniera svagata, che si sentono arrivati, che non riescono ad avere quella fame in più, quel quid in più, ed è strano perché poi non hanno vinto niente, quindi la fame la dovrebbero avere. Hanno più fame quelli che magari possono arrivare e voler dimostrare qualcosa che quelli che ci sono. Allora se tu non riesci ad avere una rosa che perlomeno in 8-9 giocatori, a dirne pochi, hai quella fame giusta, quel carattere giusto, e quindi gli puoi dare il gioco giusto, è chiaro che l'allenatore fa la sua parte e quelli che vengono ti danno un valore in più perché entrano in un contesto che funziona, come hai detto tu. Se molti di questi non hanno la fame, non hanno l'applicazione, non hanno la concentrazione, non hanno la cattiveria giusta, l'allenatore gli può strillare in testa quante volte volete voi, lo ha fatto per tutto l'anno, Spalletti, e questi non si accendono. Se non si accendono, puoi prendere il giocatore da inserire, quello non si inserirà bene. Devi prendere il giocatore di grande livello che poi si inserisce in automatico perché porta il suo livello. Sì, dice Francesco, non è vero, i soldi ci sono, il problema è un altro, per una regola stupida non possono essere spesi. Sì, questo poi è un altro discorso, Francesco, è chiaro che Elkan potrebbe spendere molto di più, ma innanzitutto non può spendere quanto può spendere il Real Madrid, questo te lo posso garantire, non può spendere quanto può spendere il Paris Saint Germain, questo te lo posso garantire. Dopodiché ci sono anche le famose restrizioni che nascono anche da errori che ho commesso nel passato, e ritorniamo a ripetere sempre le stesse cose, che quando tu hai investito comunque tanti soldi e che la Juventus ne ha spesi 400 milioni in 2 anni, ma spesi male, questo è un tema che sicuramente Francesco ci può stare, ecco che quei soldi spesi male diventano un problema, perché io intanto li ho spesi, perché io ingaggio ormai intanto li ho fatti, ma non avendo raggiunto gli obiettivi, non essendo andata in Champions League perdo dei soldi, non avendo vinto un trofeo perdo dei soldi, non avendo raggiunto degli obiettivi perdo dei soldi, non avendo più l'investimento degli sponsor perché se non sto in Champions League ma sto in Europa League non ho più dei soldi, e quindi quei lari che c'hai li devi pagare comunque, quei soldi li hai spesi, quei giocatori hanno perso valore, li svendi se li devi svendere, non riesci a pagare gli ingaggi a giocatori più forti e quindi vai in difficoltà perché c'è questa regola che però accomuna più o meno tutti. Altra nota vocale.
10: Buonasera Vincenzo.
0: Ciao.
10: Giovanni da Milano.
0: Ciao Giovanni.
10: Ottima scelta con Jacopo, grande intenditore di calcio.
0: Grazie.
10: Pacato, obiettivo e non prevalentemente schierato. Un abbraccio Jacopone, bravo Vincenzo, complimenti.
0: Grazie, io riferirò all'ottimo Jacopo, perché poi ogni tanto è importante anche avere una visione di chi non è coinvolto emotivamente e sentimentalmente con la squadra, quindi noi magari abbiamo anche quel coinvolgimento, che ne so, con Locatelli per tante cose, per tante altre magari mi ha fatto arrabbiare, invece con un occhio esterno riuscite a vedere qual è la visione che ha il tifoso di un'altra squadra che però obiettivamente dice la storia, la Juventus è comanda in Italia, ha sempre comandato in Italia, io la rispetto, e Locatelli, dice lui per esempio, non può essere capitano della Juventus, ma questo lo diciamo anche Alessandro, siamo i primi a dire che Locatelli dovrebbe essere quello che subentra dalla panchina e non può fare il capitano, ma in questa Juve purtroppo questo è lo scenario. Sono casi imbarazzanti perché facciamo sempre, dice un altro nostro amico, sempre Salvatore, però non manda 200 messaggi, se no diventa un dialogo tra me e te e non voglio, quindi io devo guardare, dare spazio a tutti quanti. Avete letto la news che la FIFA valuta di fare entrare investimenti privati nelle società? Alla faccia del calcio del popolo, Fabio Davinovo. Fabio, ma anche in questo Andrea Agnelli fu visionario e lungimirante, lui lo sapeva che tanto comunque la Superlega

0: Astroneria. Antonio da Napoli dice: Vincenzo, ti chiedo, ma siamo più in guerra del Milan ad essere immobili a Milano con il tanto bistrattato fondo? Stanno facendo acquisti? E noi no, un abbraccio, Antonio. Anche di questo abbiamo parlato più volte. Vi siamo mandato più volte questo messaggio. Avrei voluto leggerlo a Jacopo, non ho fatto in tempo. E ce lo siamo detto anche la Juventus: negli ultimi 3 anni ha speso 400 milioni, quindi i soldi li ha spesi, ma li ha spesi male. Il Milan anche li ha spesi l'anno scorso e li ha spesi male, perché se tanto mi dà tanto, il Milan comunque non giocherà la Champions League quest'anno, quindi li ha spesi male. Vedi gli Asciari, vedi tutti gli altri investimenti che sono stati fatti. Quest'anno aveva un bonus per spendere altri soldi. Gonzalo Ramos l'ha preso, hai speso comunque tanti soldi. Hai preso anche Ghila, hai speso tanti soldi. Vediamo se funziona oppure no. Dopodiché si è fermato anche un po' il Milan, attende di cedere Leao per poter fare altri acquisti e vedremo. Douglas Luiz: mi è bastata mezza partita all'Aston Villa, è un bradipo. A differenza di un altro amico che invece dice: guardate che è stato il mio giocatore della Premier. Però è vero che lo è stato in quella stagione, poi si è perso per strada, e questo non possiamo non tenerne conto, perché poi la Juventus ha mantenuto un passo lento, non è riuscito a entrare nei meccanismi, perché poi quando è andato in prestito girovagando non ha incantato nessun altro, che infatti non l'hanno voluto riscattare, è ritornato alla base, continua ad avere questo rendimento, e allora evidentemente è più facile pensare che quello che aveva funzionato quando aveva funzio era funzionata la sua stagione, diciamo, all'Aston Villa, è stato più un unicum che non uno specchio fedele di quelle che sono le caratteristiche del giocatore. Ciao ragazzi, una curiosità, dice un altro nostro amico: davanti a un'offerta di 50 milioni, vendereste con Cesao per finanziare il mercato? Io sicuramente, anzi, si potrebbe intavolare una trattativa Ellison più soldi per con Cesao. Come sfondi una porta aperta, basta che non mi ci mettano dentro Federico Chiesa. È una bella domanda la tua, che a questo punto giro anche a tutti quanti voi, se volete rispondere. Per 50 milioni vendereste con Cesao? Io onestamente sì. Vedete, rispetto a tutti gli altri giocatori della Juventus, alla maggior parte perlomeno, direi al 90% dei giocatori della Juventus, con Cesao è uno di quelli invece che apprezzo per l'impegno, per la fame, per la grinta, per la cattiveria, per il fatto che è anche provocatorio. Mi sembra veramente che lui ci tenga tanto alla Juve e riconosce anche quelli che sono i suoi limiti, cioè quello di sbagliare spesso l'ultima scelta, quello di non riuscire a trovare la porta. È stato sicuramente anche sfortunato, però segna troppo poco e ci si aspettava di più da lui. Magari crescerà, magari darà qualcosa in più, però io per 50 milioni onestamente ti dico che per me è un enorme sì e lo venderei. Sentiamoci un'altra nota vocale, che come al solito ho detto non manda
1: Grande
0: 50 messaggi.
1: Jacopone, Marco Moretta. Beh, parlaci di questi brasiliani giovani che dovrebbero venire in Europa, specialmente nella Juve, ma forse anche nel Milan. Ciao Marco Moretti, ciao Vincenzo.
0: Ciao Marco, sentiamoci un'altra nota vocale, perché Jacopo l'abbiamo salutato.
2: Ciao Vincenzo, eccolo qua l'originale, Francesco.
0: Grande Francesco,
2: Sto
0: ciao.
2: ancora lavorando, un abbraccio, un saluto a tutti.
0: Grande Francesco.
2: È chiaro che a livello politico è un concatenarsi, vince quello che è successo. È un tutt'uno, come ti avevo detto l'altra volta, dovevo iniziare con l'intonaco, e così non è stato. Mo io la partita non la vedo, ho visto allora io non la vedo, ho visto un tempo Italia-Svizzera quando l'Italia uscì, quindi non so manco. Per quanto riguarda la Juve, a me serve un centrocampista e un attaccante, ci vuole un centrocampista e un
0: È
2: attaccante.
0: un
2: Mo che arriva
0: portiere,
2: Chiesa, un
0: Francesco.
2: attaccante, e poi a fine agosto con qualche opportunità di prendere qualche altra cosa. Il portiere, se riusciamo, è bene, se no pazienza, ce ne abbiamo di Gregore e puntiamo sullo suo riscatto. Dobbiamo, purtroppo è così, se non riesce, cioè se ho un budget vado a spenderlo in mezzo al campo. O no, che dici?
0: No, che ti manca il portiere, perché comunque al di là al di là come si chiama, dell'attaccante, del centrocampista, serve assolutamente anche un portiere alla Juventus. Poi sono d'accordo con te che c'è anche la priorità sicuramente del centrocampista, e in tal senso, per esempio, il giocatore sicuramente che potrebbe fare al caso nostro potrebbe essere che sì, che a centrocampo ti va a completare il reparto, a darti quel qualcosa in più. Poi resto sul concetto di Ibrahim da mettere però nei tre dietro, e quindi eventualmente in quello che sarebbe il trequartista alle spalle della punta, però sì, serve anche quello, ma come vedete servono tante cose, ma bisogna far quadrare tanti pezzi. Vai Tini, un'altra nota vocale.
3: Ciao Vincenzo, Alfredo da Torino. A me l'unica cosa che mi preoccupa, oltre al mercato che è a rilento, è una cosa che ho sentito da un giornalista romano riguardo Massara, il quale ha esposto diversi pregi di Massara, ma nei

0: Difetti ha detto che è uno che la porta alle lunghe la trattativa e a volte portandola alle lunghe fai arrivare altre squadre che ti soffiano il giocatore. Ecco, questa cosa mi ha dato molto fastidio, mi fa pensare che lui faccia la stessa cosa alla Juventus e in effetti non si vedono spiragli.
1: Allora, però le trattative della Juventus le fa Carnevali, Massara si è aggiunto dopo, andando magari a sbloccare alcune questioni. Per esempio, Brahim lo conosce molto bene, l'ha portato lui al Milan. Per esempio, Kessié lo conosce molto bene, l'ha portato lui al Milan. Per esempio, su tanti giocatori può intervenire lui. Allora, laddove può intervenire in maniera di diretta Massara, ben venga. Se invece c'è da andare a trattare comunque i giocatori base, lo fa Carnevali. Anche lui non ci sta a farsi prendere per il collo, non fa il giuntoli della situazione, che è vero che riuscì a comprare tanti giocatori nello spazio di poco, ma spese tanti soldi, spesi male. Adesso quei soldi non ci sono e quindi deve far allungare un po' le trattative. Quindi la lungaggine nasce da queste difficoltà che ha ereditato dalle gestioni precedenti. Un po' di risposte dei nostri amici sulla questione con Cesaro: per me 50 milioni con Cesaro vendo certamente, in questa Juve non serve con Cesaro, se fosse la Juve di qualche anno fa allora sì, ma oggi questa squadra ha bisogno di più di sostanza che di rifiniture, dice Lorenzo da Roma. Io Chico non lo venderei, dice Enrico dalla provincia di Lodi, ma il problema non è che vendi, ma chi compri per sostituirlo. 40 più Alisson lo porto io a Liverpool, per il resto rispetto al giocatore che tutto sommato è stato il miglior giocatore dello scorso anno insieme a McKennie e Kalulu, Christian da Campobasso che ci saluta, ciao Christian. Il portiere non lo possiamo prendere, il centravanti non lo possiamo prendere, il centrocampista non lo possiamo prendere, allora che facciamo? Meglio non dirlo, Mauro da Parma, non è che non lo possiamo prendere, poi riprenderemo, però purtroppo molto a rilento stanno andando le cose, che di fatto Vicario per esempio si è promesso alla Juventus. E chiaramente lo puoi prendere addirittura in prestito, ma la Juventus è settantenne perché vuole cercare di affondare ancora magari sul Dibu Martinez o vedere se succede qualcos'altro e poi affondare eventualmente questo colpo. Colomani, secondo me, ripeto, fino a, entro il 2 agosto si riuscirà a chiudere. E leggevo anche che mi stavano arrivando indiscrezioni, nel frattempo io verifico anche le notizie che mi arrivano. Lucumi è un giocatore che ha appetito anche dal Como, però avrebbe detto al Bologna: aspetto la Juve, quindi bisogna muoversi anche in tal senso. La questione è chi ti dà 5 milioni per 50 milioni per Conceição, dice Robby da Milano. Il problema è sempre quello: vendere da lì passa tutto il resto. Però io credo che è la volontà che ci deve essere più che i soldi, perché un club inglese, vedi, loro si prende il Chelsea, si andrebbe a prendere giocatori anche a 30 milioni, Alibegovic per esempio, se lo andrebbe a prendere anche a 30 milioni parcheggiandolo da un'altra squadra. Quindi figurati quanto costerebbe al Liverpool di turno andarsi a prendere eventualmente con Cesaro a 50. Poi a noi servono due terzini sinistri perché sicuramente Cambiasso, secondo me, andrà all'Inter per Frattesi. Ciao Agostino. Beh, intanto Cambiasso, se va, io sono contento e vediamo un po' però che cosa succede, perché come dici tu, poi dopo ne servirebbero due a sinistra, mentre a destra siamo ampiamente coperti, anzi si sta cercando di vendere a titolo definitivo João Mario alla Fiorentina. Ultima sosta per noi, al rientro andiamo da Mimmo Celzi, vi aspetto.
2: Due colori, due voci.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
1: Allora, un po' di notizie. La prima arriva dalla Juventus. È ufficiale il passaggio di Loïs Openda in prestito all'Olympique Lyonnais. L'attaccante belga nella stagione 26-27 vestirà la maglia del club francese. Segue comunicato che vi vado a leggere, sono tre righe. Juventus Football Club S.P.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Olympique Lyonnais per la cessione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Loïs Openda a fronte di un corrispettivo di 3,5 milioni di euro. Ciao Loïs, insegna in Francia a giocare a pallone, o magari imparerai, non lo so, magari funzionerà lì e quindi poi sarà più facile riuscirlo a vendere. Fatto sta che si libera spazio per la Juventus e arrivano anche 3,5 milioni. Altra notizia che do, più che notizia, un'indiscrezione che ci arriva, e questa farà felice Gabriele Latini, penso, all'altra parte del vetro, perché cambia lo staff medico della Roma. Il nuovo riferimento dello staff medico della Roma scelto da Giampiero Gasperini è il dottor Riccardo Del Vescovo, ex medico dell'Atalanta. Mi arriva l'ok anche da Latini. Arriva direttamente dall'esperienza condivisa a Bergamo, culminata con la vittoria dell'Europa League nel 2024, per prendere in mano il coordinamento dell'area medica della prima squadra. Tradotto, mo l'Atalanta non corre più, comincerà a correre la Roma. Molto molto bene. Insomma, si sono trovati bene, diciamo così, le squadre di Gasperini correvano e davano sempre quella sensazione di essere una squadra molto veloce, molto sul pezzo. Gasperini è arrivato, intanto si è stabilizzato lui a Roma, adesso, diciamo, dopo aver salutato Ranieri, evidentemente ha chiesto e ottenuto anche il dottor Riccardo Del Vescovo, per, chiaramente, ex medico dell'Atalanta, che va a gestire non la parte atletica, sia chiaro, ma la parte fisica, anche il recupero dei giocatori da eventuali infortuni o comunque la preparazione, un occhio vigile, diciamo così. Questo per quanto riguarda la Roma. E questa cosa qua mi fa piacere leggerla proprio adesso, perché poi ne vado a parlare, proprio non di questo, ma approfitto della sua presenza, con Mimmo Celsi. Ciao Mimmo!
4: Vincenzo, buongiorno, buonasera, non lo
1: come
4: so,
1: stai?
4: Ben trovato.
1: Dove stai affrontando il caldo?
4: Lavorando, sono ancora al lavoro io, in quel di Aversa Beach.
1: Senti, bello Aversa Beach. Senti, quanto conta il dottore, diciamo, per anche favorire un recupero magari dagli infortuni, o comunque come consulente per la parte atletica, gli allenatori atletici, i preparatori atletici delle squadre? Tu sei un preparatore atletico e so, quindi te lo faccio dire agli altri, che sei comunque in costante contatto anche con gli staff medici.
4: La figura del medico all'interno di uno staff è fondamentale, ma non solo per il recupero di infortuni, anche per tutta quella che è una gestione della prevenzione e delle profilassi, della profilassi della salute di ogni atleta e di ogni componente della squadra. Quindi è ovvio che il medico è una figura per noi fondamentale, quand'anche poi in alcune circostanze rappresenta addirittura la persona che si occupa poi degli aspetti alimentari, quindi veramente di tutto ciò che è l'approccio della salute dell'atleta in ogni ambito. È chiaro che se parliamo poi di infortuni, il medico è quello che poi è un po' l'ago della bilancia, sia sulla tempistica del recupero, ma anche poi della modalità con cui un atleta viene recuperato, e ti aggiungo su quelle che poi sono le modalità di approccio a tutte le fasi post-traumatiche, quindi insomma dai tempi su tutto, finché poi l'atleta non arriva ovviamente al preparatore atletico e poi lo staff dei fisioterapisti che se ne occupa e dei preparatori atletici che si occupa per il rientro in campo. Quindi è una figura fondamentale.
1: Con il tuo occhio critico, portandoci in casa Juventus, cosa hai notato, come hai visto la squadra in queste due amichevoli dal punto di vista fisico, atletico? Hai tratto qualche indicazione che vuoi condividere?
4: Allora, io ti faccio una premessa: ho visto le due partite da uno smartphone perché sto lavorando e veramente la sera io arrivo a casa, per cui a volte perché ho visto lo smartphone, però Allora, quando si vogliono trarre conclusioni a distanza di una settimana, 10 giorni dall'inizio dei lavori, sono sempre conclusioni molto approssimative, per lo più veramente difficili da, da poter declarare in modo, sai, convincente. Cioè, te lo vengo a dire, dico, sai, è così. In realtà non abbiamo le informazioni necessarie. Perché? Perché bisogna vedere nell'idea di Spalletti e dello staff, ovviamente in questo caso della Juventus, quali siano le strategie che stanno attuando in previsione del campionato che andranno ad approcciare, quindi anche quali sono poi le attività che vengono svolte, considerando che è una rosa ancora incompleta, per cui sicuramente necessiterà poi di una serie di innesti. Credo che l'attività che sta svolgendo Spalletti, che non è un grande fan per esempio dei lavori a secco, mi sembra più improntata su una crescita graduale della condizione fisica fino a raggiungere ovviamente poi determinati obiettivi a campionato in corso. Lo racconto, ma per un fatto di dovizia di informazione. Considerate che mediamente un adattamento atletico richiede 45 giorni dall'inizio delle attività di preparazione per campionato, e normalmente esiste una finestra temporale di 5-6-8 partite per trovare poi la migliore condizione possibile. Quindi oggi devi immaginare che se siamo a 45 giorni dall'inizio del campionato e ne servono altri 60, occhio e croce, 45-60 per arrivare alla migliore condizione possibile, chiaro che oggi è difficile trarre conclusioni. Fermo restando che mi sembra una squadra che sta lavorando bene, perché poi nel secondo tempo, per esempio, nella partita in Francia, in Belgio, mi è sembrata una squadra molto in palla e anche molto organizzata. Poi considera, Vince, molto lo fa l'organizzazione di gioco, quindi certo, è anche la qualità dei giocatori che si alza quel tipo di percezione che noi abbiamo a volte dall'aspetto fisico di una squadra.
1: Cosa manca secondo te a questa squadra? Al di là, ovviamente, manca tanto, no? Perché ci serve un portiere, ci serve un attaccante, ci serve un centrocampista, ci serve un trequartista, ci serve a sinistra ne prenderei due lasciando partire Cambiaso, un difensore lo prenderei, insomma ci sarebbe tanto da fare. Al di là proprio dei giocatori, dei settori, dei ruoli, eccetera, cosa serve a questa squadra per avere il cambio di passo? Anche giocatori che sappiano seguire l'idea di gioco di Spalletti. Mi spiego, un allenatore che vuole una squadra che riaggredisca, Douglas Luiz non lo può usare praticamente, o è migliorabile?
4: No. Guarda, no, io non credo che sia giusto parlare degli singoli. Parliamo di quelle che sono le caratteristiche. La domanda che mi hai fatto è molto bella, perché mi parla di caratteristiche.
1: Sì.
4: Spalletti è un allenatore che ama molto la riaggressione, ama molto la giocata veloce e al di là del possesso palla, che è un possesso palla intelligente, cerca molto di verticalizzare. Fra l'altro, cosa, un'idea abbastanza, io uso un termine improprio, moderna, negli ultimi 2-3 anni, meno fraseggio e più verticalizzazione, quindi un po' tutti gli allenatori stanno ricercando quel tipo di gioco. C'è bisogno di giocatori che ti sappiano fare la giocata veloce in avanti e poi andarla a riaggredire, e credo che all'Evento mancano due cose fondamentali: giocatori con quelle caratteristiche tecniche e mentali e giocatori con quel tipo di esperienza. E allora credo che l'Evento, al di là dell'individualità, no, nei ruoli o nei reparti, è necessario che vada a ricercare caratteristiche di giocatori che vogliono fare quel tipo di gioco e che abbiano anche l'esperienza necessaria per conoscere e riconoscere quella modalità di giocare e aiutare i compagni a farlo nel miglior modo possibile. E allora, anche se ogni tanto sento i nomi, no, i tuoi, quelli di altri colleghi, di altri amici, che dicono ma sarebbe bello Chelsea e Marangio, ma magari non sono Chelsea e Marangio i due più adatti che cerca Spalletti, ma magari forse è proprio quella figura che a noi piace un po' meno, ma perché l'allenatore riconosce in quel giocatore quelle caratteristiche, o magari è proprio la persona che abbiamo individuato noi. Quindi più che i nomi credo che sia necessario leggere cosa Spalletti non abbia avuto l'anno scorso e cosa stia cercando di riprodurre quest'anno, e là la vera chicca del mercato della Juventus, al di là dei nomi. Andiamo a guardare i nomi che stanno girando. I nomi che girano sono giocatori che hanno delle caratteristiche specifiche.
1: Tipo che sì, tipo Colomani stesso.
4: Colomani, Brian Diaz, Lucumi.
1: Esatto.
4: Sono questi giochi. Ecco, per esempio, stamattina un amico mi diceva, no, Vince, per ragionare, ma perché non abbiamo preso Stones? Al di là della, io ho mandato un messaggio, tu guarda la cartella clinica, 280 giorni di, di assenza in due campionati sono una cifra abnorme per un atleta, ma bisogna guardare al di là di questo, e quello purtroppo è un aspetto che va valutato, eh.
1: Sì, sì, no, certo che sì, cioè, soprattutto dopo una certa età, no? Perché poi diventa ancora più difficile da recuperare.
4: Però probabilmente quel giocatore, per le caratteristiche di Spalletti, non è esattamente aderente a quel tipo di richiesta dell'allenatore. Quindi, al di là delle suggestioni di mercato, che spesso sono anche veritiere, no? C'è la trattativa, c'è l'informazione. Ma se tu mi fai la domanda come me l'hai fatta 3 minuti fa, e ti chiedo scusa che mi sono un po' dilungato, ma mi sembra logico andare a guardare la caratteristica del giocatore in funzione di quello che è l'idea di gioco di Spalletti.
1: Cioè, per farci un'idea, no? Meglio Lukumi di Stones, perché Lukumi è anche uno che va a riaggredire, che tiene la linea alta, che sale, che ha più fisicità, che è più fisicità nel senso che sta meglio fisicamente, magari più giovane, più reattivo rispetto al classico difensore che ti chiude, ti anticipa, però magari non ha quella capacità di far riaggredire la squadra e quindi di salire, che poi i difensori devono salire tanto.
4: Assolutamente sì, assolutamente. Ti aggiungo una cosa, che nella mia personale idea di un comparto di coppia difensiva, Bremer-Lukumi sarebbe una coppia devastante, che sono due giocatori che stanno a credere tutto dello spazio e tolgono profondità agli avversari, e in qualche modo possono garantire quell'idea di gioco che chiede Spalletti. Non so se rendo l'idea.
1: No,
4: tu guarda quando gioca Bremer, ti permette di giocare 15-20 metri più avanti, perché aggredisce lo spazio, va a prendere l'avversario anche in zona di campo non facilmente raggiungibile ai difensori in modo efficace, e spesso e volentieri non fa ripartire la squadra avversaria. Quindi voglio dire, avere un Lukumi in mezzo con un Kalulu e magari un altro giocatore a sinistra che possa avere quelle caratteristiche, probabilmente, ecco, migliora la difesa. Fermo restando che, a mio modesto avviso, il problema non sono gli interpreti dentro la difesa, ma l'interprete in porta.
1: Qui
4: non è l'attacco di Gregorio, ma qualche gol di troppo l'anno scorso l'abbiamo preso,
1: beh,
4: e forse lì andrebbe risolta quella situazione là.
1: Sono d'accordo con te. Sentiamoci qualche nota vocale e la condividiamo insieme, vai Latini.
4: Sì.
5: Ciao Leonardo a Roma, Vincenzo, però non si dice Olympic Lyonnais. O dici Lione in italiano o dici Lyon in francese. O Lyonnais. Te lo sei inventato, però?
1: No, si dice anche Lione, credo. Lyon non è, perché Lyonnais, quindi Lione. Vabbè, dai, sentiamoci una domanda.
5: Ciao, Vincenzo, guarda Roma. Io Ciao. Non so.
6: Ciao, Tom dalla Sardegna. Io credo che Spalletti sia rimasto perché si sentiva in debito con la Juve per non essere riuscito a portare la squadra in Champions dopo tanti anni, ecco. Quindi è venuto pensando di fare bene, e per un certo periodo ha fatto benissimo, ma poi le ultime partite hanno rovinato quanto che hanno fatto fino a quel momento, e sicuramente c'è anche della responsabilità da parte sua, motivo per cui è rimasto. Ma diversamente da come sarebbe rimasto se invece fosse riuscito a portare la Juventus in Champions. Quindi probabilmente affronterà il prossimo campionato con questa impostazione, questo umore, diciamo, questo mood, e non la vedo benissimo come cosa.
1: Allora, poi ne parliamo. Intanto Olympique Lyonnais, ragazzi, se tu vai a vedere, scusami, perché ci tengo al francese, perché sono francofono. Cioè, il nome francese è Olympique Lyonnais, poi lo puoi chiamare Lyon, abbreviato, Lione, italianizzato, ma il nome esteso è Olympique Lyonnais. Detto questo, Mimmo, tornando a noi, su Spalletti tu che cosa pensi complessivamente? Che sia uno che è stato buttato dentro in un contesto di squadra che non gli appartiene, che adesso sta facendo il massimo col poco che ha, che non è esattamente l'ambiente giusto per lui, o che può essere invece l'uomo giusto per riattivare determinati meccanismi della Juventus? Che poi ci dimentichiamo sempre che nel cuore della stagione scorsa, quando lui arrivò dopo 4-5 partite di assestamento, ci siamo concentrati più che altro sulle ultime partite, che oggettivamente ha visto degli errori clamorosi anche da parte sua, perché non puoi perdere, non puoi pareggiare a casa col Verona, non puoi perdere con la Fiorentina, e le responsabilità sono anche sue. Però c'è stato un momento in cui la squadra giocava anche bene. Allora ti chiedo che cosa pensi di Luciano Spalletti complessivamente, cosa ti aspetti dalla nuova stagione?
4: Ma io credo che il mister sia la persona più adatta per provare a dare una nuova identità e una nuova personalità a questa squadra. e l'anno scorso ha provato a giocare. Ovviamente anche lui ha avuto difficoltà, è vero, però è anche vero che gli interpreti in mezzo al campo non erano assolutamente quelli che poi lui veramente si aspettava per provare ad incidere in un modo di fare calcio, interpretare calcio, ovviamente per lui è l'ABC. Ma credo che se gli fanno il mercato giusto, e qui Carnevali e lo staff stanno, secondo me, stanno facendo un lavoro che è difficile in questo momento, perché mi insegni, il mercato è sempre difficile, però se fanno bene e riescono ad inquadrare quello che manca a questa squadra, è molto probabile che ci troveremo davanti a una squadra strutturata che verosimilmente può essere quello che Spalletti cercava, quello che Spalletti voleva, e quindi io resto fermamente convinto che sia la persona più giusta per guidare la rinascita. Poi magari c'è qualcuno che, io, tu lo sai, sono un grande estimatore di Allegri, sono sì, un grande estimatore di Conte, però occhio, ogni tanto cambiare anche le figure, gli interpreti all'interno di un'idea di gioco, di una filosofia di gioco, e portare qualcosa di diverso può essere, sì, ma perché sai, il giocatore è anche una persona che vive di emozioni e di motivazioni, no? E allora quando dice qualcosa di diverso da quello che tu fai normalmente, è quella diversità, tu la vivi all'interno di una nuova, no, idea di gioco e anche di aspettativa, si duplicano e triplicano le energie mentali e fisiche, e allora nasce fuori qualcosa di nuovo e di diverso, e secondo me lì c'è il segreto dove Spalletti veramente può fare la differenza. Questa è la mia personale idea. Occhio, magari a qualcuno piacerà poco, a qualcuno piacerà meno, però fermo restando è un allenatore comunque vinto, che comunque ha dimostrato di sapere guidare una squadra, ha una discreta personalità, è un po' scanzonato anche nel suo modo di parlare, ma serve anche quello nel calcio, e secondo me è la figura più adatta in questo momento.
1: Bella domanda per te: come preparerebbe Chelsea per migliorare, cosa farebbe nella preparazione per migliorare Douglas Luiz, ammesso che si possa migliorare? Francesco da Latina.
4: Ah, bella domanda. In realtà io non so quali sono le difficoltà del giocatore, e quindi bisogna capire se il primo vero intoppo è di natura psicologica,
1: so
4: di
1: se
4: natura
1: si può
4: emotiva.
1: Girare una corda dietro, tipo.
4: Ecco, qui non lo posso sapere. Ma è chiaro che io andrei a lavorare molto prima sulle motivazioni e sulla mentalità del ragazzo. E poi,
1: però se lui ti dice che è motivato, ma in campo non si vede, che cosa fai?
4: E allora lì è una questione di disciplina tattica, e lì è una questione che non deve fare il preparatore atletico, lo deve fare l'allenatore. L'allenatore deve cercare di far capire al ragazzo che il suo modo di giocare non fa bene, non ha fatto bene a lui nell'ultimo periodo, e probabilmente deve cambiare le sue aspettative e le sue abitudini, altrimenti il rischio più grave che corre è quello di restare imbrigliato nella sua dimensione, non venirne fuori e non mostrare invece il grande talento che, a mio modesto avviso, lui ha. E adesso qui c'è tutto il segreto dell'atleta, dell'allenatore, che deve intervenire bene sull'atleta, non è il preparatore atletico, perché poi il preparatore atletico certo deve lavorare con i ragazzi. Io anche questo, no, un discorso che facevo ieri con l'allenatore con cui noi stiamo programmando la stagione, domani iniziamo la nostra stagione, quindi ne parlavo con lui, dicevo noi dobbiamo lavorare molto sulla testa dei ragazzi, e dobbiamo farlo sia nella fase atletica, secca e con palla, ma dobbiamo farlo poi nella parte tecnico-tattica collettiva ed individuale. Quindi in questo lavoro c'è la ricerca di quelle molle che dobbiamo far scattare in alcuni giocatori che magari la stagione hanno fatto male, o hanno fatto bene e potevano far meglio, o magari che ancora sta crescendo e deve provare a fare l'ultimo step per diventare poi il giocatore che noi ci aspettiamo. Quindi e là c'è il lavoro di squadra, ma poi è l'allenatore in realtà che fa veramente il grosso del lavoro, non è separato da quello.
1: Leonè da Roma, ci scrive un nostro amico dandomi ragione su Leonè.
4: Senti, il fattore sta diventando una barzelletta.
1: Sì, una bella storia, poi dopo vediamo chi c'ha ragione. Allora, prima ci sentiamo un'altra nota vocale, dai, poi c'è un'ultima domanda rapidissima. A Mimmo lo saluto e lo ringrazio come sempre. Vai.
7: Buonasera a tutti, buonasera Radio Bianconera. Ciao. Sono Andrea da Varallo. Allora, secondo me dobbiamo essere bravi a vendere la nostra argenteria. Non dobbiamo essere detrattori dei giocatori che noi abbiamo, perché altrimenti rischiamo di non prendere di non prendere una valutazione sufficientemente adeguata. E dobbiamo imparare questo. E sono periodi di magra, siamo la Juventus, ci rialzeremo e secondo me dobbiamo stare uniti e non dire che tutti i nostri giocatori sono robaccia, perché altrimenti nessuno te li viene a riprendere. Una strategia che abbiamo già...
1: Ha ragione, spieghiamo che manca poco, ha ragione il nostro amico, ragazzi. Douglas Luiz è fortissimo. Poi abbiamo un altro centrocampista che si chiama Conminers, che è un mostro incredibile. Ma perché non se lo vengono a prendere? Che è proprio bravo. Davanti siamo a posto, perché abbiamo Jonathan David, che è tornato pure oggi sempre con quel sorriso sornione, allegro, sicuro di sé, fa gol a grappoli. Ma il punto forza nostro qual è, Mimmo? A porta. Noi abbiamo due proprio uomini ragno a porta, che proprio parano l'imparabile. Così magari riusciamo a vendere. Ovviamente una battuta per il nostro amico, capisco, ma noi dobbiamo raccontare la verità, amico mio. Poi è la società che maschera i difetti di fabbrica e fa bene a mascherarli, che deve vendere bene l'argenteria. Domanda rapidissima per Mimmo, è poco, ma la domanda è molto profonda. In realtà ti chiedo, in media un allenatore quanto tempo si prende, visto che poi comincia il campionato, no? A metà l'ultima settimana di agosto, quanto tempo c'ha per dire alla società questo va bene, questo non va bene, dei giocatori che ha?
4: Ma allora, in realtà noi i giocatori li valutiamo in 1/2 sedute di allenamento. Già abbiamo capito che abbiamo davanti l'allenatore, in realtà lo capisce subito. E la questione è che a volte noi veniamo tratti in inganno da un posizionamento in mezzo al campo, da una scelta individuale del giocatore che magari vediamo che può fare delle cose ma non le fa, e il tempo che ci prendiamo è quello per capire se il giocatore è capace di fare eventualmente una cosa diversa da quella che sente più adatta, no? Come abito tecnico e tattico individuale, e quindi ci prendiamo qualche giornata in più a volte per capire se quel giocatore effettivamente può fare lo switch che noi ci aspettiamo, e a volte questo switch effettivamente arriva e siamo contenti che arriva, altre volte no, però noi già a fine di uno o due allenamenti traiamo le prime conclusioni, l'allenatore già fa le prime osservazioni alla società dicendo Marangio mi piace, Chelsea non mi piace, quindi lì cambia tutto. Ma è una, veramente ci vuole pochissimo per capirla sta cosa, non è una cosa lunghissima. Poi no, i giocatori li conosciamo,
1: esatto, quindi
4: quando i giocatori li conosciamo tutti, non è che c'è bisogno che poi lo vedi il giocatore, tu quando arriva già sai chi è, già chi sai, non è,
1: e te ne accorgi, ecco. Anche a Douglas Luiz, sì. Arturo, quando torna un'idea te la fai, dici facciamoci un paio di sgambettate, poi capisco dove posso lavorare e dove mettere
4: una
1: croce.
4: Posso lavorare.
1: Esattamente, esatto. Mimmo, poi una pizza da Antonio ce la facciamo insieme, e te, altro che con Luca Gramellini.
4: Assolutamente.
1: Il grammo, va bene. Ciao Mimmo, grazie, un abbraccio.
4: Ciao,
1: grande.
4: Un abbraccio.
1: Mimmo Chelsea, ciao. Come al solito, straordinario. Noi siamo ai saluti anche per la puntata odierna, vi ringrazio come al solito, è stata piacevolissima, perché siamo divertiti anche con Jacopo Calvani, abbiamo parlato di cose interessanti con Mimmo Chelsea, abbiamo raccontato questa meraviglia che ci ha raccontato le nostre istituzioni calcistiche, dalle quali non usciremo mai. Aspettiamo il mercato della Juve, quindi è inutile soffermarsi due ore a parlare di colpi che speriamo possano arrivare. Vi abbiamo dato tutte le news più possibili in questo momento, è tutto profondamente in stand by, controllate le notifiche delle ore 20 e salutiamo l'ottimo Gabriele Latini dall'altra parte del vetro. Vi do appuntamento a domani, ciao a tutti. Vi ricordo che non c'è Quintiliana, che sta in ferie, che però lavora anche dal lettino, perché mi ha mandato delle indiscrezioni importanti. Non vi dico da parte di chi, non parlo, riguarda il mercato, riguarda tutta la storiaccia della nazionale. Non vi dico da parte di chi, perché dobbiamo proteggere le nostre fonti, e domani ne troverete in un primo piano, che proverò a scrivere io su queste news che ci ha dato l'ottimo Quintiliano, in primo piano di Bianconera News. Quindi andatevelo a leggere, seguite sempre Bianconera News. Ciao a tutti!
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici di Tiamico News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Ci occuperemo della nostra nazionale. Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, così ha deciso il presidente federale dopo il no a Pirlo. Mancini dunque torna a sedersi sulla panchina azzurra dopo aver conquistato l'Europeo, ma anche dopo che non è riuscito a garantirsi con la sua squadra l'accesso ai mondiali. Mancini che è reduce dalla parentesi, dall'esperienza con la nazionale araba, che tanto ha fatto discutere perché salutò la nazionale per i soldi dell'Arabia, però adesso c'è da ricominciare e dunque il presidente Malagò ha deciso di affidargli la panchina azzurra. Ne abbiamo parlato in questa chiacchierata che abbiamo fatto questa mattina con Rosario Rampanti. Abbiamo soprattutto analizzato anche il momento molto delicato che attraversa il nostro calcio, ma anche il caos che c'è stato in questi giorni per quel che riguarda l'attribuzione della panchina della nazionale, Pirlo, il caos politico che si è scatenato intorno all'ex giocatore del Milan, Maldini e Leonardo che si sono dimessi. Insomma, abbiamo affrontato tanti temi in questa chiacchierata con Rosario Rampanti, ex calciatore di Torino e Napoli, tra le altre.
1: È proprio un caos. Senti, allora, partiamo dal principio, no? Nomina di Malagò, nomina secondo me politica, quindi quando si dice ma la politica deve star fuori dal calcio, tutte balle, perché poi a un certo punto si predilige sempre qualcuno che ha grossi contatti con la politica, quella che conta, e lì è stata la scelta e quindi non sei più indipendente. Poi perché per esempio c'è stato qualche rifiuto, quello di Guardiola, una cosa molto semplice, se il presidente federale non sa che se dà una responsabilità tecnica a un suo consigliere che è Maldini, responsabilità tecnica, mi spieghi come fa un tecnico allenatore di nome come Guardiola a sottostare a uno come Maldini, responsabile tecnico? Il responsabile tecnico è l'allenatore, è il commissario tecnico, quindi un errore madornale. E infatti si è arrivati alle dimissioni, perché si era scelto un tecnico, Pirlo, che sottostava a questa responsabilità di Maldini. Cioè, in questo caso niente di strano che i giocatori vengano scelti dal responsabile tecnico, che è Maldini. Invece la nazionale va condotta da un tecnico, da un commissario tecnico che deve fare le sue scelte. Quindi questa cosa qui non ne ho sentito parlare da nessuno.
0: È vero.
1: È grave, perché si sanno leggere i termini esatti di cosa vuol dire una parola, e lì già si sono inciucate le quote. Poi Maldini si è fatto accompagnare dal advisor, siamo in Italia, mettiamo dei termini italiani per piacere, finiamola con questi termini inglesi, diventiamo italiani. Quindi già c'erano due sopra il tecnico, e lì adesso eliminata questa cosa, finito questo ombrello che si era creato Malagò, ma Malagò evidentemente molto astutamente si è bruciato, si è liberato di nomi fatti dalla stampa, la stampa milanese, romana, che comandano in questi settori, influenzano molto, no? Adesso è diventato indipendente, quindi può fare la sua scelta.
0: Ecco, però tornando al modo in cui hanno operato Maldini e Leonardo, ci sono state da parte loro delle cadute a livello anche comunicativo, perché insomma andare a parlare di Guardiola, andare a raccontare anche che avevano contattato Ancelotti, non sono state delle scelte azzeccate.
1: Esatto, errori da principianti, sì. Perché tu quando contatti qualcuno e si fa tutto in segreto, non bisogna mai dire direttamente quello che fai, devi sviare, devi mentire a un certo punto, ma devi tenere segrete le cose, se no ti bruci le scelte, perché le scelte poi si fanno dei ragionamenti, no? Ma il primo ragionamento che sono fatti questi grandi allenatori, sia Guardiola sia Ancelotti, è proprio quella responsabilità tecnica. Responsabilità tecnica è del commissario tecnico, quindi lì è già stato un'inciuccata incredibile. Quindi già partiamo da quell'errore lì. Adesso sicuramente sceglieranno il tecnico, il commissario tecnico che si prenderà la responsabilità delle cose tecniche, le scelte le fa il tecnico. Errore di base.
0: Sì, e comunque
1: Votato da pochi, eh?
0: naturalmente la scelta del commissario tecnico è importante, però poi se vogliamo analizzare a 360 gradi il nostro calcio, non è che il commissario tecnico risolverà i problemi, avrà la bacchetta magica, insomma, servirà un lavoro pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio.
1: Senti, il lavoro del commissario tecnico sarà quello di scegliere i migliori che si ritroverà sulla piazza. Tu sai benissimo, tutti sappiamo benissimo che le scelte societarie dei club sono state sempre di prediligere i giocatori stranieri, perché per tanti motivi, per le mediazioni dei procuratori, per il costo dei giocatori esteri, probabilmente per l'impossibilità di controlli nei bilanci, diciamo nell'incrocio dei bilanci fra le società italiane e i club stranieri, le triangolazioni finanziarie, cioè per un sacco di motivi sono stati scelti sempre di più giocatori stranieri. Quindi tu ti ritrovi una scelta minima, ma anche con la scelta minima ti assicuro che una nazionale buona puoi farla. Certamente non puoi fare una nazionale sperimentale come si è fatto l'ultimo periodo del bravo, ottimo Baldini, però a un certo punto senti convocare gente che ha giocato in Serie B e che ha fatto una partita in Serie A, è un'anomia, secondo me, perché non è possibile, in nazionale si va dopo anni e anni di esperienza da titolare nei club titolati e nei club meno titolati, ma in nazionale vanno poi fatte fare partite a gente che ha fatto centinaia, 50, 100, 200 partite in Serie A e ti assicuro che la nazionale la puoi fare bene. Lì poi vanno fatte delle scelte e chi sarà messo a capo? Le scelte le saprà sicuramente fare perché si fanno i nomi di due allenatori che sono Conte e Mancini, che sicuramente sapranno fare scelte migliori. Sono tecnici che hanno fatto vedere anche di intendersi di giovani perché li hanno inseriti. Certi giocatori giovani sono stati capaci di inserirli al momento giusto. Mancini certe volte ha esagerato un po'. Ma per quanto riguarda Conte, devo dirti che quando ha fatto scelte di qualche giovane ha sempre azzeccato. Mancini è ceduto a volte, preso dall'entusiasmo, preso da tante cose e quindi lì è ceduto. Però sono tecnici collaudati e sicuramente, guarda, si può fare una nazionale buona. Certamente il calcio non ha solamente il problema delle scelte, ha il problema delle basi. E le basi. Scusami, ma qui la colpa sai a chi la do io?
0: Sì.
1: La colpa la do ai calciatori, agli ex calciatori. Guarda, mi ci metto io in prima persona. Gli ex calciatori hanno sempre dimostrato insufficienza di veduta totale, di veduta di 360 gradi al calcio. I calciatori dovrebbero essere quelli deputati, quelli che capiscono di più di calcio, quelli che dovrebbero dedicarsi di più agli altri, no? Quelli che dovrebbero vedere le cose sociali, quelli che dovrebbero vedere i problemi e applicarsi. Invece il calciatore di solito, e mi ci metto in prima persona, gli è tutto dovuto, quindi non si applicano e hanno lasciato spazio, molto spazio a tutti gli altri, gente che non c'entra niente col calcio e che se n'è impadronita e quindi c'è una lacuna, una grossa lacuna di capacità tecniche nel calcio, perché si è inserita troppa gente che non è del calcio, perché ha visto che il calcio è una cosa che ha ampio raggio finanziario e quindi se ne sono approfittati e i calciatori stupidamente sono stati poco bravi a gestirla. Vuoi che ti faccio un esempio?
0: Vai, fai un esempio.
1: Te ne dico una. Tu ti sei mai chiesto, e la gente di calcio si è mai chiesto come mai nei biglietti dello stadio c'è una scritta SIAE, nei biglietti dello stadio una percentuale va alla SIAE. I soldi del calcio che si prendono dai biglietti dello stadio, sai a chi vanno? Ai cantautori, ai cantanti.
0: Sì, certo.
1: Ma ti sembra una cosa normale? Io 40 anni fa feci una raccomandata all'allora presidente Campana su questo argomento. Sto aspettando ancora risposta. Mi
0: Sì.
1: sono presentato qualche anno fa a una riunione dell'associazione calciatori. Il presidente era come quello di prima,
0: Gravina?
1: come si chiama?
0: Gravina?
1: Quello che adesso è il sindaco di Vicenza, insomma,
0: Gravina?
1: Tommasi.
0: Ah, Tommasi.
1: Ecco, e invece di sentir parlare di problemi seri, allora lui fece parlare uno che parlava di partite di ex calciatori. Partite di ex calciatori. Ma un'associazione calciatori deve parlare di problemi seri, dei problemi di reali. Devono riunirsi, deve chiamare le teste pensanti di ex calciatori. Qualcuno per testa pensante c'è negli ex calciatori, pochi ma ci sono. Invece no, si guardano le cose del loro orticello, cercano di gestire le iscrizioni, cercano di andare a visitare i giocatori, gli allenatori, quando sono in ritiro, ma poi dei problemi reali, per esempio questa cosa del calcio, non l'affrontano con dovizia. C'è qualche nome che fa magari qualche conferenza, qualche rinnovo, però poi non ascoltano la base, non ascoltano qualcuno che magari può avere qualche idea. Quindi il baco è lì, nella mancanza di crescita degli ex calciatori. Gli ex calciatori potrebbero essere adoperati per gli arbitri, potrebbero aiutare questa classe arbitrale, nelle sale VAR, in un sacco di cose, ma dimostrano fanno poca comunità, sono dei lupi solitari che non condividono con gli altri, non fanno unione, capito? È lì, paghiamo questo noi. Sono gli unici che potrebbero addentrarsi nelle cose tecniche e aiutare veramente il sistema. Ma si isolano, fanno gruppo, sono abituati ad essere anarchici, fanno gruppo solamente quando giocano, quando finisce di giocare ognuno per conto suo e non si interessano i problemi, perché sono naturalmente anche negli ultimi anni, sai, quando finisce la carriera sono... Quelli che si sono salvaguardati sono satolli di soldi, no? E
0: Certo.
1: quindi non hanno nessuna motivazione per andare avanti. Invece quella, la motivazione principale sarebbe fare il bene del calcio, il bene dove tu hai giocato. Scusami lo sfogo, eh.
0: No, no, no, ma ti ho ascoltato con grande interesse perché sicuramente sono tutte argomentazioni valide, validissime. Diamo uno sguardo anche al tuo Torino perché sta per arrivare Comuzzo dalla Fiorentina. Cosa ne pensi?
1: Penso, guarda, io l'ultimo anno ho seguito, in combinazione ho seguito in particolare il Torino sempre, e in particolare la Fiorentina, e quindi mi trovi preparato in questo. Allora, il Torino, il povero Petracchi, secondo me ha grandissimi problemi da risolvere, ma grandi, grandi, grandi, e quest'anno se non riesce a risolvere, secondo me il Torino non so dove finirà. Per quanto riguarda Comuzzo, lo accoppio, ecco, due problemi da risolvere, due ulteriori problemi da risolvere per Petrachi. Casadei, che l'allenatore dice, adesso Casadei lo faccio giocare qua, Casadei è incollocabile in una squadra, quindi devi farlo giocare a spot. Perché? Il problema parte da lontano, per Comuzzo pure. Sono due problemi diversi, ma hanno la stessa finalità. Nel senso che sono giocatori che per due motivi, sia Casadei che con due motivi diversi, hanno interrotto la loro crescita. Casadei ha interrotto la crescita perché il procuratore, di solito sono loro, che convincono il ragazzo prima di 18 anni, prima della firma, ad andare perché ormai sei un grande giocatore, quindi io ti porto all'estero, ti porto nel Real Madrid, nel Chelsea, le cose. E lì interrompi la crescita, interrompi la tua crescita e quindi ti mancano certe basi che poi ti serviranno dopo. E infatti poi l'hanno rimandato in Italia, l'ha preso il Torino, ma lui ha perso le fasi, come se avesse fatto le medie e è saltato subito all'università e quindi gli mancano quei 5 anni di crescita. Comunque, un altro motivo che gli ha interrotto la crescita è stato convocato alla nazionale. Quindi lui, a un certo punto, giovane, ha detto, cacchio, qui sono arrivato. E lì inconsciamente ha interrotto la sua applicazione, la sua crescita, le sue motivazioni sono venute a mancare. A un certo punto poi se ne è reso conto, però poi quando perdi troppo terreno è dura riacquistare. Quindi il Torino dovrà, se lo prende, se l'ha preso, mi sembra che l'ho detto, se l'ha preso, dovrà ricreargli le basi e E quindi un compito in più che avrà l'allenatore. L'allenatore c'ha un sacco di problemi del Torino, mancano giocatori, mancano centrocampisti e c'ha da ricostruire questo Pomuzzo perché è da ricostruire. E poi questo Casadei che deve sistemare, poi c'ha 4 punte, c'ha 5 punte, gli deve farne fuori una. Insomma, Petrachi è pieno di problemi. Ecco, questo in sintesi ti ho detto un po' come la situazione del Torino, poi dovrà scegliere il portiere, la difesa da mettere a posto, gli esterni bisognerà vedere con chi vorrà giocare. Io dalle prime impressioni che ho avuto, secondo me le cose sono abbastanza negative, quindi auguri, in bocca al lupo, insomma.
0: Sono sei comunque in generale fiducioso sulle sorti del Torino del prossimo anno.
1: Io sarò fiducioso quando lo vedrò giocare e quando avrò conferme che a un certo punto, sai, nel calcio bisogna sempre aspettare a vedere i giocatori quando giocano, quando sono impegnati, anche se sono bravi di altre squadre, magari arrivano in una squadra nuova, non si trovano e non vanno. Quindi prima di dare giudizi è meglio sempre aspettare di vedere 4-5 partite di campionato. Allora lì incominci a dare, ti posso dire, fra virgolette, delle sentenze.
0: Certo.
1: Allora lì cominci a poterti sbilanciare per
0: No,
1: qualsiasi
0: c'è dubbio.
1: squadra.
0: C'è dubbio, c'è dubbio. Ecco, comunque per quanto riguarda le big, chi è che secondo te in questo momento si sta muovendo meglio? Il Como? Perché comunque bisogna definirla
1: Beh,
0: una big adesso, visto che
1: finora è
0: partecipa alla
1: stato
0: Champions.
1: il Como finora è stato un esempio bello da vedere, entusiasma, gode delle simpatie, penso, di tutti i tifosi italiani, anche quelli che tifano per altre squadre, perché quando vedi una realtà che cresce così, giovane, un allenatore con idee nuove, quella tu li guardi con simpatia. Ma naturalmente quando tu poi vinci un campionato, diventi una big, perché poi fai Coppa Campioni. E allora l'inizio, secondo me, potrebbe essere problematico per loro, come problematico per tutte le grandi squadre inizio campionato. Ricordati, all'inizio campionato è il momento migliore dove ci sono più sorprese. C'è la grande che magari gioca in casa contro una considerata delle ultime, che magari perde in casa. E tutti gli anni succede così. E quindi voglio vedere anche il Como come sarà. E poi le altre, come ti ho detto prima, guarda, bisogna sempre aspettare chi comprano, chi non comprano, come saranno schierati, chi hanno dato via. Insomma, lì devi vederlo a bocce ferme. E poi, naturalmente, partite ufficiali che si giocano. Allora lì si possono dare dei giudizi.
0: Assolutamente. E il Napoli di Allegri invece in questo momento come te lo immagini? Da
1: Beh,
0: ex
1: Allegri.
0: partenopeo.
1: Tu sai che Allegri è un grande, ha dimostrato di essere un grande allenatore, molto, molto pratico, molto pragmatico, e quindi lui va alla sostanza, qua, sai, famosa è il musetto del cavallo che arriva prima dell'altro, basta un musetto, basta pochissimo, quindi
0: Certo,
1: lui è uno che
0: certo.
1: sfrutta molto i giocatori.
0: Corto muso.
1: Corto muso, bravo, non musetto, corto muso, e quello è un termine che rimarrà nella storia. E ti sentitizza un po', ti sentitizza un po' cosa il pensiero suo, no? Lui guardingo, lui tatticamente preparatissimo, e quindi sa che basta un minimo errore in una partita per fartela risolvere a favore. Basta, guarda, voi l'esempio di quella partita in nazionale mi sembra che ha vinto, adesso non, guarda, c'è un po' di confusione, ma l'errore del difensore francese sulla Spagna, no?
0: Sì.
1: Quel rigore che non so se c'era per la Spagna. Una piccola disattenzione ha fatto sì che la Francia non andasse in finale. Nel
0: Certo.
1: calcio è così, ad alto livello. Devi essere bravo, tatticamente bravissimo, i giocatori devono essere attentissimi a ogni minimo movimento tecnico, ed esecuzione tecnica deve essere perfetta, il pallone va sempre dato giustamente o sui piedi o sulla corsa del compagno, insomma, ogni minima cosa tu devi curarla. Lui, secondo me, è uno che cura benissimo queste cose, anche come Conte, per esempio, anche lui. Tatticamente sono allenatori al top perché curano i minimi particolari.
0: Rosario, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona serata. E
1: Ciao, ciao, stammi bene.
0: dunque, dopo questa chiacchierata con Rosario Rampanti, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base statunitense in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi USA-Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Come riferisce Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese.
2: Si tiene a Roma alla Farnesina il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione due popoli, due stati per Israele e Palestina. I lavori saranno a porte chiuse, tranne per i saluti iniziali del ministro degli esteri Antonio Tajani, che a margine della riunione incontra separatamente il ministro saudita e la ministra degli esteri dell'autorità palestinese.
3: Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito da almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore, attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. E il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente dai campeggi della Gironda.
3: E intanto la Protezione Civile Regionale Siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo idrogeologico idraulico valido fino alla mezzanotte di oggi. A Palermo è prevista allerta gialla per rovesci o temporali. Per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore, l'altro avviso di oggi prevede un livello di preallerta arancione con pericolosità media e una temperatura intorno ai 35 gradi.
2: Calciomercato, la Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomuani. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo grazie a un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Il Napoli invece è molto vicino a cedere Lindstrom ai tedeschi dello Schalke 04. Le trattative, stando a quanto riporta Sky Sport, sono molto avanzate.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: In fondo sono solo
1: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
1: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Ciao ragazzi, breve di Prime. Ma una domanda sull'acquisto di Ekator. Vi sembra opportuno farci? Ci sembra opportuno farcela, secondo me, perché quando tu inizio mercato spendi 18 milioni per andare a prendere Ekator e poi non fai più niente. Cioè, io quando ho visto l'acquisto ho detto, beh, 18 milioni Ekator vuol dire che adesso abbiamo qualche spiccio per andare a prendere magari il portiere e l'attaccante, vuol dire che potrebbero avercelo.
6: E cominciamo così con un bel interrogativo, la puntata di oggi, ragazzi, buon mercoledì 29 luglio, si appresta a, anzi ci apprestiamo a vivere una nuova ondata di calore, ci dicono i bravi, ci dicono i TG, ci dicono quelli che ci vogliono spaventare. No, hanno ragione, anche perché fa un caldo maiale. Come cosa? Perché si è fa talmente caldo che si è bloccato anche tutto. E nonostante questo c'è l'aria condizionata. Quindi ragazzi, la follia generale, e siamo però qui pronti a cercare di rinfrescarci in qualche modo, magari utilizzando intanto i vostri vocali, intanto i vostri messaggi, intanto ricordandovi che siamo in diretta dalle 11. Se non capite niente di quello che succede prima, ecco, ricordatevi soltanto

0: una cosa fondamentale: dalle 11 siamo in diretta fino poi alla sera, come di consueto. Parto dalla domanda che ci ha fatto il nostro ascoltatore nel vocale, chiedendo spiegazioni, chiedendo il perché dell'acquisto di Hecator. Allora, intanto l'acquisto di Hecator è legato un po' al discorso fair play, vi ricordate? È stato fatto proprio all'ultimo giorno utile per cercare di rientrare nei binari, ed è stato anche un acquisto in prospettiva, insomma, una cifra spesa, c'è chi aveva detto immediatamente fosse troppo, c'è chi invece ti ha così cercato di far capire che era giusta come spesa quella legata appunto all'attaccante del Genoa. Ovviamente le domande magari ora possono esserci legate al discorso poi tenuta fisica, perché appunto questo infortunio che ora lo ha bloccato e che gli impedisce letteralmente di svolgere la preparazione estiva e magari anche mettersi un po' in mostra, visto che c'era questo pensiero, no? Questa idea di comunque magari immaginarlo altrove in questa prima stagione. Insomma, dette un po' di queste cose, ripeto, è stato un acquisto fatto in prospettiva, perché è un ragazzo di neanche 20 anni che viene descritto praticamente da tutti quelli che lo hanno allenato come un giocatore. Mi è anche morta la luce, ragazzi, ma che disastro oggi! Ha deciso di staccarsi così dall'oggi al domani. Vabbè, dopo la mettiamo in carica. Comunque, mi dispiace essere stato un po' troppo buia, ma perdonatemi, dopo mi aggiusterò. Dicevamo, Hecator, la spesa non ha per forza, non è legata al discorso altri acquisti, cioè non è che l'aver pagato Hecator una cifra, basta, definiamola così, agevola altre trattative. Purtroppo no, certo è che va vissuta questa operazione come un'operazione fatta proprio pensando di mettersi in casa un giocatore che di base avrebbe poi in un futuro, avrà più che avrebbe, perché non lo sappiamo per certo, ma avrà, speriamo, modo di diventare evidentemente eventualmente una plusvalenza o all'occorrenza invece un giocatore fisso della Juventus del prossimo futuro. Rispondo così quindi al discorso Hecator: non c'è un legame tra la cifra, così diciamo, bassa spesa dalla Juventus per lui ad un eventuale altro acquisto. Ovviamente io immagino che il nostro ascoltatore parli delle difficoltà evidenti che si stanno avendo adesso nel raggiungere determinate cifre. Si pensa a quella legata a Colomouani. Tra l'altro oggi avete anche ascoltato nel TG un po' prima delle 11, però se non l'avete ascoltato ve lo dico anche io, perché oggi spero domani di non essere qui a smentire ancora una volta tutto questo, ma oggi dovrebbe essere la data, il giorno X, anzi il giorno K, il giorno di Colomouani, ovvero si è dato probabilmente un timing, davvero un limite. Oggi deve essere, oggi o si fa o non si fa. Pare che siano anche state stampate le maglie, già. Questo è una notizia, un mormorio, un rumoreggiare che ci viene raccontato dal Tutto Sport, che adesso poi come sempre andiamo a guardare le prime pagine, però entro oggi deve arrivare Colomouani per far sì che possa partire per la tournée. La Juve è ottimista di arrivare al traguardo nelle prossime ore, ma mancano ancora dei maledetti dettagli. Paris Saint-Germain, se ci ascolti, Per favore, ma molla la presa, ma lascia stare, ma non te ne fai nulla di sti milioni, sei pieno come davvero i sacchi della farina di soldi. Ma cosa ti interessa? Cioè, è una pura questione di principio ormai la tua, cioè, ti sei impuntato talmente tanto. Parlo con un Paris Saint-Germain così campato in aria. Ti sei impuntato talmente tanto da adesso davvero essere arrivato quasi agli sgoccioli e a dover quasi così, e non dico farti trovarti qualcuno in ginocchio davanti per agevolare la chiusura di questa. Ma basta, ma non ne hai, cioè, quanta voglia ne hai ancora, amico PSG, di ascoltare le lagne di Massara, Carnevali, Ottolini, tutti quanti che ti. Quanta voglia hai di leggere ancora sui quotidiani italiani il Paris Saint-Germain blocca Colomboanin, quanta voglia hai di dare ancora a questo ragazzo credito, adito e tutto quello che vuoi, quando non ti interessa nulla di questo ragazzo perché tanto hai già deciso che non sarà in rosa, che non sarà membro della prossima stagione. Ma basta, dico io, ma basta, ma è accanimento terapeutico questo quasi, cioè lasciamo per favore andare le cose, cioè, relax, ma pensa a qualcosa, goditi la Champions League vinta, goditi i giocatori, i tuoi giocatori. Ah no, la Francia non è andata avanti in finale. Goditi i giocatori, se ne hai avuti, che hanno si sono spartiti la finalissima del mondiale. Fai qualcosa, ma molla la presa su sto ragazzo che veramente è a tanto così dallo scappare e chiedere asilo politico a Torino. Veramente, basta, basta, basta, basta, basta. Andiamo sulle prime pagine dei giornali, però, perché vediamo che cosa si dice questa mattina. Partiamo dal Corriere dello Sport, questa volta con ovviamente. Vorrei anche evitarla questa cosa perché mi ha fatto veramente rabbrividire tutto quello che è accaduto attorno alla nazionale azzurra. E tanto Malagò lo sapeva che alla fine avrebbe deciso lui. Quindi tutto questo teatrino creato attorno anche al povero Andrea Pirlo, mi fa pure tenerezza, poverino, e al discorso Maldini e Leonardo. Cioè, l'ho trovato veramente sgradevole. Tanto Malagò lo sapeva che alla fine avrebbe vinto la sua linea. L'Italia riparte dal rimancio, il presidente federale ribalta il tavolo in 24 ore, linea Malagò nazionale a Roby, e Ranieri farà il direttore tecnico. Mancini ha firmato fino al 2030, poverino, chissà se ce la farà, visto che insomma aveva lasciato l'Italia qualche anno fa per sposare la causa araba e guadagnare due soldini in croce, quindi chissà se ce la farà arrivare alla fine del mese, ora che si è legato ad una povera nazionale fino al 2030. Oggi sarà presentato con Claudio Ranieri, due missioni europeo e mondiale. Il capo della FIGC: ho fermato Pirlo per lo sponsor russo. Maldini e Leo, giusto lasciarsi. Io credo al destino. Ridicolo, ridicolo. Gravina, basta parlare del 2023. È un grande tecnico, un nuovo inizio, è l'editoriale di Zazzaroni, un nuovo inizio, lo è per Roberto Mancini, che ha avuto il coraggio, forse l'incoscienza, di ricandidarsi motivatissimo alla panchina della nazionale dopo il tradimento nell'agosto del 2023. E poi ancora in alto sulla destra, 10 miliardi di dollari, un mondiale per gli azionisti, l'ultima follia di Infantino. Non leggerò neanche una riga di quello che si parla, di quello che si dice sul discorso FIFA e su Infantino. Castro a Trigoria, Roma. Bojan se salta Nusa D'Amico, insiste per il norvegese, ma cerca anche l'ala francese dell'Eintracht. Vedete come la Roma si sta veramente ricostruendo, andando a cercare così, giocatori veramente, veramente mezzi sconosciuti, cercando un po' di ristabilire la fortuna avuta con Malen a gennaio. Il budget e le scelte: Inter, Stones e 50 milioni di tesoro. L'inglese da Chivu ora al vertice per investire su uno tra Jones, Romero e il terzino portiere Juve, idea Trubin. Juve stretta finale per Colo, 40 milioni più bonus, Carnevali aspetta il sì del PSG e c'è il rilancio per Lucumi. Gazzetta dello Sport, adesso amici miei, Malagò ha scelto Mancini CT e Ranieri DT. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto. Ho riflettuto sulla rabbia, la delusa voleva Conte. E credo che sarebbe stata quella forse la scelta più giusta. Balletto inutile, era meglio dirlo subito. Il commento, sono d'accordo. Il ritorno del tecnico, la rinascita con un flop e quella fuga. Il piano Infantino, vendere la FIFA e privatizzare il mondiale. Chi questa idea chi gliela può aver data? La rivelazione del Times, l'affare infatti con Donald Trump, che schifo, che schifo, che schifo ragazzi. Poi l'intervista a Gabbia, seconda stella, la maglia del Milan chiede il massimo, seconda stella destra e poi dritto fino al mattino, cantava Bennato. Ecco, chissà se Gabbia questa perla la capisce. Il rompipallone di Gelegnocchi, Malagò spiega come è riuscito a convincere Mancini ad accettare l'incarico da CT. Mi sono finto sceicco. Molto molto carino. Che giornata che la per la scherma, oro più oro, fioretto e spada, mondiali tutti azzurri e poi ancora un po' di Inter, perché non stiamo bene se non parliamo un po' di Inter su Gazzetta. Interstone sbarca domani le visite, Supercoppia con Akanji. Bene, bisogna sempre parlare un po', sapete che bisogna sempre parlare un po' di... Non va bene, non ci piace. Tutto sport, Teo si offre a Juve-Napoli. Ho delle riserve su Teo Hernandez, sia a livello umano che a livello di calciatore. Dico no a Teo Hernandez, mi dispiace. In attesa di Kolo Muani e forse Zirkzee, dall'Arabia rispunta Hernanes. L'esterno sinistro ex Milan, proposto pure ad Allegri, vuole lasciare l'Al Hilal perché basta, non ne può più di stare in Arabia. A caldo, fa caldo anche qua, eh? Pensaci bene. Se parte Cambiaso può arrivare anche in prestito, ma guadagna 20 milioni l'anno e l'ingaggio massimo in casa bianconera è 7, quindi servirà un grande sforzo da farsi sua. Lucumi congela il Como, aspetta la mossa di Carnevali col Bologna. Grana David è convinto di riconquistare Spalletti. E poi Mancio scioglie il gelo in alto, Malagò decide il CT, fa pure Ranieri DT, Mugugni, Lega Italiana fuori in... Aiuto, mi si è chiuso tutto. Lega tagliata fuori in un clima tesissimo, ma stavolta non può opporsi. Chissà come potranno sedersi a tavolino per le riforme. Il presidente federale Roberto si è scusato per come se n'era andato nel 23 e comunque ora vi spiegherà tutto lui. Per le giovanili è in arrivo Zola? Vedremo. Poi Toro, Raperi, l'olandese di Hong Kong, atteso il portiere, novità in mediana e poi appunto è anche stavolta c'entra Trump, mondiali ceduti ai privati, l'UEFA contro Infantino. Il boss della FIFA venderebbe il 20% ad affaristi che pregustano già di fare i mondiali ogni 2 anni. Il governo europeo, il calcio non è tuo. Primo investitore sarebbe il fratello del genero del presidente USA. Ripeto ancora una volta, che scher, che scher. Andiamo un po' sulla chat, che c'è sicuramente qualcosa da leggere e da ascoltare, assolutamente sì, e poi entriamo anche nel vivo di qualche notizia, una su tutti, quella appunto che vede un David che ha deciso che vuole mettere le radici a Torino, e viene definita una grana questa, perché lui era uno degli indiziati per partire, anche se con la partenza ufficiale praticamente di Openda Io lui me lo terrei, posso dire, magari come terzo, magari come, boh, è vero che pesa a bilancio perché ha uno stipendio esageratamente alto per quello che fa, però forse è l'ultimo di quelli da vendere, sempre pensando che bisogna ancora rinfoltire non poco una rosa che rischia di partire per la tournée. Asiatica, che toccherà Hong Kong e Perth, davvero con neanche una squadra 26-27 imbastita, proprio soltanto letteralmente così abbozzata, neanche imbastita, abbozzata. C'è del mancio in Danimarca, dice Cesare da Milano. A caso, finalmente Colomwany. Aspetta, aspetta, aspetta. Ora tagliamo i rami secchi e fiducia in Spalletti e Carnevali. Grande Giulia, grazie per la compagnia. Però, per me che sono un autista, siete fondamentali. Rocco da Reggio Calabria, grazie a te, Rocco, per essere sempre con noi. Il PSG fa questa cosa per una vendetta su Andrea Agnelli, ragazzi. Ma sono passati 4 anni quasi, cioè. Ma anche basta, cioè direi che hai visto, hai tra virgolette goduto e guardato un Agnelli che ha pagato, una Juventus che ha pagato, che sta ancora pagando, quindi direi che se ancora voglia di rivincita questa, se ancora una revenge, sei veramente da rinchiudere al vecchio Cottolengo per chi è di Torino e sa. Buongiorno, non è il PSG che deve lasciare, ragazzo, è la Juve che lo deve lasciare in Francia e mandare a quel paese l'arabo, ovvero appunto El Khelaifi, insieme anche al presidente UEFA, ci dice Ettore da Frosinone, cioè fare un tutt'uno così. Non capisco questa rifondazione. Siamo alla minestra riscaldata. Parliamo d'Italia, Filippo. Secondo me l'allenatore giusto era Baldini. Grazie per i complimenti. Spero che la Juve si rinforzi a centrocampo e spero anche che si trovi una soluzione per Vlahovic. Non vedo punte con le sue caratteristiche in giro. Ma caspita, quindi tu sei tra quelli, sei del gruppo Vlahovic, ti posso e voglio dare ancora una possibilità? Guarda che non siete tanti, quindi mi godo il tuo messaggio volentieri. C'è qualcosa da ascoltare, vai.
1: Ciao Giulia, oggi ci sono
0: Ciao.
1: le visite mediche di un attaccante, allora, questo se dobbiamo dare retta alle
0: No,
1: voci.
0: non ci
1: Colomwany è
0: sono visite.
1: fatto, non ci
0: No,
1: dobbiamo
0: non è
1: aspettare sorprese,
0: fatta.
1: domenica partiamo per la tournée, quindi
0: Lo
1: o
0: so.
1: oggi o mai più,
0: O mai
1: e
0: più.
1: se mai più Colo chi arriva, se no buttiamo un mese, buttiamo un mese di
0: Due
1: ritiro, di
0: mesi.
1: allenamenti fatti con
0: Ah, ok.
1: solo due o tre titolari tra giocatori assenti per la nazionale e altri rotti.
0: E hai perfettamente ragione. Allora, non c'è nessuna ufficialità, a meno che non arrivi nel giro di poco. Non so se potrebbero essere già oggi eventualmente le visite mediche, al massimo domani mattina. Sarebbe uno schiaffo, ragazzi, folle da ricevere questo. Spalletti vuole che la Juventus parta per la tournée con almeno l'attaccante che chiede da 2 mesi, visto che non si è ancora riusciti a trovare una soluzione per quanto riguarda la porta, anche perché comunque la Juventus cerca una nuova sistemazione, continua a cercare una nuova sistemazione per Di Gregorio. Da quello che insomma capiterà a Di Gregorio si capirà anche cosa fare di Perin in caso di permanenza, ad esempio, dell'ex Monza. Infatti sarà Perin a cambiare squadra, evidentemente perché ha più possibilità. Nei prossimi giorni, tra l'altro, è previsto proprio un contatto tra dirigenza e l'entourage di Perin per cercare un attimino così di abbozzare tutti i possibili scenari. Il rinnovo potrebbe scattare perché anche lui è in scadenza, con la permanenza, ovviamente, perché Spalletti lo stima da morire e lo vede come leader anche, no? Nello spogliatoio. Vi ricordate emblematica la scena di Spalletti, che chiede proprio a Perin, appena insediatosi sulla panchina della Juventus, un po' di consigli, si fa dire qualcosa sui ragazzi, e obiettivamente è vero, nonostante la sua, diciamo, non dico la faccia da bravo ragazzo, però comunque non ha quello sguardo che magari incute terrore nei compagni, o che così ti fa pensare e credere che lui possa essere il leader indiscusso dello spogliatoio, anche perché ad oggi leader indiscusso dello spogliatoio non ce ne sono. Cioè, il Bonucci dell'epoca, il Buffon dell'epoca, il Chiellini dell'epoca, caspita se incutevano timore nei compagni, caspita se avevano la possibilità di alzare la voce e davvero far venire i peli dritti delle braccia ai ragazzi insieme a loro nello spogliatoio. L'unico che mi immagino un pochettino così adesso, in questo momento, è proprio Perin. Sono infatti d'accordissimo da questo punto di vista. Se devo scegliere tra Perin e Di Gregorio, faccio partire Di Gregorio, anche perché di lui si parla in chiave Inghilterra, piace molto in Premier, ci raccontano, e quindi chissà che alla fine veramente non possa esserci l'Inghilterra nel suo futuro, anche perché l'operazione, sempre con l'Aston Villa, continua ad essere in stand-by, perché questa proposta da 6-7 milioni fatta dalla Juventus continua a essere rispedita al mittente. Letteralmente non è ancora stato escluso definitivamente, ma diciamo che purtroppo si stanno continuando a considerare quindi altri profili, vedi Vicario e Suzuki. Vabbè, continuo ad essere estremamente dubbiosa sul discorso portiere, e giuro, mi sembra folle quasi come la Juventus si sia davvero inserita in questo loop legato alla porta negativo, proprio perché siamo sempre stati abituati noi a parlare di una Juventus che di base problemi in porta non li ha mai avuti, perché ha avuto il migliore di sempre per 20 anni, ovvero Gianluigi Buffon, perché poi ha avuto la fortuna di trovare un degno erede in Wojciech Szczęsny, perché poi si è deciso di anche qua tagliare un po' le grosse spese e puntare su un giovane che tutti pensavano sarebbe stato un crack, letteralmente, perché aveva fatto vedere grandi cose, cose positive, in porta al Monza, aveva vinto il premio del miglior portiere della stagione precedente al suo arrivo a Torino. Ecco, è stata una grandissima delusione l'impatto che non ha mai avuto col mondo Juve di Gregorio. Lo abbiamo detto più volte, ed è forse questo anche il motivo che maggiormente lo allontana in questo momento, a differenza appunto di Mattia Perin. Andiamo in pausa, ragazzi. Torniamo tra poco, abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare. L'arrivo che in teoria dovrebbe esserci oggi, in teoria, ripeto, lo risottolineo, caratteri cubitali, potrebbe essere la giornata giusta per l'annuncio legato a Colomwani. C'è questo discorso legato anche a Theo Hernandez, che non mi piace per nulla, però c'è ancora il discorso legato al portiere da mettere a posto, e c'è un David che non vuole andare, non vuole andare. A tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste tre mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. È il 25 settembre, la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno sei impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
9: RBN Caffè.
0: E rieccoci. Allora, la stagione flop di Openda fa sì che il giocatore sia invendibile, nemmeno con una promessa condizionata di riscatto futuro, mentre le sue stagioni flop, mentre le due, credo, non sue, stagioni flop di Zirkzee non alterano la quotazione del calciatore, che ad oggi è valutato 35 dobloni. Me la spiegate questa cosa? Capitolo Colo, ma figurati se adesso non te lo danno, ma chi li spende 50 milioni complessive per un giocatore bravo, ma che non sposta gli equilibri? Malen alla Roma è costato molto meno, e lo so, caro Manuel, in ascolto da Pisa. La stagione flop di Openda fa sì che il giocatore sia invendibile, infatti è andato con prestito secco a Lione, quindi non c'è nessun obbligo, diritto, niente. Poi si riaggiorneranno a fine stagione, ma la stagione flop è stata decisamente flop di Openda. Poi, per carità, non ho seguito le vicissitudini di Zirkzee e dello United, e effettivamente tu potresti chiedere di averlo in prestito secco, tu dici anche lui, però è un giocatore giovane, ha... sicuramente un altro tipo di mercato, ripeto, ad Openda, cioè rispetto ad Openda. Ripeto, le valutazioni le fa il mercato, ovviamente, sì. Quindi quando giovani dell'età di Zirkzee, comunque, che non hanno magari, per carità, fatto cose pazzesche, ma che comunque hanno fatto vedere qualcosa di buono, penso a Palestra, e vengono pagati 50 milioni... non puoi pensare che allora uno come Zirkzee, comunque, che è stato pagato, non mi ricordo quanto, ma abbastanza, al Bologna, venga dato in prestito secco, ecco. Capitolo Colo, figurati se non lo danno, non è vero, perché anche l'anno scorso più o meno era così, poi alla fine va al Tottenham con delle cifre decisamente diverse rispetto a quelle lì, era una questione di principio, era diventata, è vero. C'è un vocale, vai.
11: Ciao Giulia, buongiorno Mariano, veramente hai ragione.
0: Io?
11: È veramente disgustato quello che è successo al povero Pirlo, che si è trovato in mezzo. Io, se fossi in lui, chiederei danni alla Federazione Italiana Gioco Calcio, perché lui ha dovuto lasciare il suo incarico negli Emirati per essere libero, per firmare con la federazione. Quindi io, fossi lui, chiederei una bella sommetta, almeno un annuncio di stipendio, così, giusto per... Altra questione veramente disgustosa è questo chiedere per favore al Paris Saint-Germain di darci Colomani. Una cosa che sinceramente non mi aspettavo, dopo tutti gli errori fatti in questi anni, dopo tutte le batoste che ci siamo presi da mezza Italia e mezza Europa, dove ci hanno rifilato bidoni su bidoni pagati milioni di euro, non mi aspettavo che addirittura andassimo a implorare il Paris Saint Germain di liberare Colomwani, neanche fosse Higuain. Però ormai dobbiamo aggiornarci a quella che è la nuova Juve.
0: Un po' sì, più che la nuova Juve, il nuovo mercato. Purtroppo questo è ad oggi il nuovo mercato. Buongiorno Giulia, Malen da titolare al Mondiale ha fatto pietà, è come fargli un complimento, tutta la vita Colomwani, però il Malen che abbiamo visto l'anno scorso nel finale di stagione, ha salvato letteralmente la Roma e l'ha agevolata purtroppo, ahimè, ai noi, verso la Champions League. È questo purtroppo. Poi c'è un messaggio di un ascoltatore senza voce che dice: siamo sicuri, Attilio, credo. No, come si chiama? Non lo so, dov'è? Non lo so, non si capisce. Comunque non si è firmato, ma ci scrive poi. Scusate, sono senza voce. Dicevo, siamo sicuri di non poter contare su giocatori che abbiamo in casa? Siamo sicuri che non valgano tanto quanto quelli che stiamo cercando, Perin, Miretti? Quanto a Malagò è rimasto al CONI per anni e ora la politica lo ha rimpiazzato lì per non perdere il potere e mantenere il vecchio. Non mi addentro nei discorsi politici, lo sapete. Non mi piace, non ne sono capace e mi fa talmente vomitare tutto quello che riguarda il mondo politico che anche il mondo politico sportivo non è da meno per quanto riguarda questo pensiero. Prendo però il pensiero che tu hai fatto precedentemente. Perin, Miretti sono dei giocatori che assolutamente, Perini su tutti. Miretti devi capire cosa vuole fare, perché sa benissimo di non essere una prima scelta. Non capisco se voglia diventarlo o se gli piaccia questo ruolo da comprimario che comunque continua a portare avanti alla Juventus. È un giocatore che la Juventus ha visto nascere, crescere letteralmente, nascere, crescere, correre. Però ecco, forse bisognerà capire quanto lui abbia voglia magari di gustarsi di nuovo una stagione da titolare come era stata al Genoa, non dimenticando però che quello forse poi a livello di titolarità è il suo mondo, cioè il suo livello, non si può andare tanto oltre. Detto questo, me lo terrei assolutamente. Forse il centrocampo è l'unico posto, l'unica zona del campo dove non stiamo bene, ma neanche benissimo, cioè non stiamo benissimo, non stiamo neanche bene, stiamo abbastanza. Detto che la tournée, credo, e le prossime partite dovranno obbligatoriamente spiegare e soprattutto così mettere un attimino più dare un po' di tranquillità e soprattutto mettere, ripeto, i puntini sulle i al discorso Douglas Luiz. Anche lui è invendibile, incedibile in questo momento. Cosa fare quindi? Ascoltare un vocale, direi.
12: Buongiorno Giulia, Claudio da Stoccarda. Senti, vorrei fare un appello a tutti quei tifosi che si lamentano delle spese dei giocatori che fa la Juve. Vi dico una cosa: mandate il vostro curriculum alla Juventus Football Club e chiedete di essere assunti come assistenti di carnevale. Magari vi ascolta. Che ne dite? Ma pensate a fare il vostro lavoro, pensate solo a tifare la Juve. C'è gente competente e sanno cosa devono fare e cosa non devono fare. Pensate a fare solo i tifosi voi. Ciao Giulia, scusami questo sfogo. Sempre forza aiuto.
0: Hai fatto benissimo, hai fatto benissimo, ma che scherzi, è giusto che tu esprima il tuo dissenso, il tuo disappunto, il tuo tutto, non ti preoccupare, anzi, sono spesso d'accordo con te, cioè noi ovviamente siamo obbligati a parlare e a trovare sempre qualche argomento per mandare avanti la radio, però siamo anche pronti ovviamente ad ascoltare lamentele, critiche o consigli. Ascoltiamo anche chi chiede però ad alta voce di magari smetterla ogni tanto di immedesimarsi esageratamente nella dirigenza e soltanto pensare a tifare. Infatti guarda, leggo anche volentieri il messaggio di Maurizio da Messina che saluta tutti, ci ringrazia per la compagnia e ci chiede, dice di stare tranquilli perché la Juventus tornerà grande come una volta. Ricordatevi che la Juventus equivale alla Fenice, risorge sempre dalle sue ceneri. E dall'altra parte, dalla Germania, Fred ci dice anche Kolo Muani ci ha portati in Champions League. quindi vale tanto quanto Malen? Non lo so. Lo chiediamo a Paolo De Paola, buongiorno.
13: Buongiorno carissima, come va?
0: Tutto bene, non vedo l'ora che sia ottobre e che inizi a fare freddo, ma va benissimo così. Non vedo anche l'ora a questo punto che finisca il mercato e di vedere la prima partita post mercato. Sai quale sarà?
13: Sì.
0: Juventus-Milan.
13: Ah, sì, certo.
0: Juventus-Milan sarà la partita che ci dirà a tutti gli effetti quale sarà la Juventus 26-27 e chissà che cosa ci dobbiamo aspettare, visto che ormai sono due mesi che l'altro campionato è finito e siamo sempre più o meno allo stesso punto.
13: E siamo a Ekator, a Çelik e a Kolomoani.
0: Forse, aspetta, aspetta. Kolomoani aspetta. Aspetta.
13: Sì, sì, sì, ma dico, cioè, poca roba, dai Giulia, cioè, mettiamolo sinceramente. Noi tutti abbiamo grandi aspettative su Carnevali, su Spalletti, le vendite sono importanti, Open Da è stato veramente un capolavoro, piccolo grande capolavoro, quello di darlo al Lione. Però ribadisco, ci sono troppi problemi da risolvere e pochi acquisti di qualità che sono arrivati. Ora, se tutto questo nelle mani di Spalletti si trasforma in oro, noi non lo sappiamo. Cioè nel senso che anche buona parte della formazione dell'anno scorso, che inizia la preparazione con Spalletti, che segue le indicazioni di Spalletti dalla prima giornata, dal ritiro, dalle amichevoli, a tutto quello che si vuole, può essere una speranza, ma in questo momento, se dobbiamo giudicare i fatti di mercato, è deludente, sinceramente è deludente.
0: Sono assolutamente d'accordo con te. Prima infatti leggevo un messaggio di un ascoltatore che dice che ci aveva scritto siamo sicuri di non poter contare su giocatori che abbiamo in casa? Non valgono tanto quanto quelli che la Juventus sta cercando?
13: Sì, ma infatti la speranza può essere quella, però ribadisco, ma deludi un po' le aspettative, no? Cioè noi dobbiamo aspettarci, vediamo Kolomoani, un grande attaccante, ma siamo sicuri che Kolomoani sia un grande attaccante? Punto di domanda, vediamo, può essere che nelle mani di Spalletti si trasformi in un grande attaccante. Ci vogliono almeno due rinforzi in difesa. Abbiamo Çelik, abbiamo un giovane di grandi speranze che secondo me è uno che può fare differenza, che è Ekator, ma dopodiché abbiamo poca roba, cioè a centrocampo siamo lì, sulle fasce siamo lì, sulle fasce va benissimo perché per carità con Sesau da una parte e il ragazzino turco dall'altra vanno benissimo, ma ribadisco a centrocampo proprio, lo dico chiaramente, al posto di Locatelli o perlomeno qualcuno che ragioni al posto di Locatelli, meglio di Locatelli, dobbiamo trovarlo, bisogna trovarlo, come anche bisogna trovare qualcuno che sia come rifinitore immediatamente alle spalle di Kolomoani e ancora non c'è.
0: Pronto?
13: Pronto?
0: Ah ok. Senti? Ok, sì, non capivo se ti fossi bloccato perché per problemi di linea o se avessi finito la
13: no,
0: frase.
13: Ho finito.
0: Ah, ok. Sono d'accordissimo sul discorso lacune, mancanze, ci sono. È un mercato strano quello di quest'anno, un po' in generale, guardando come si stanno muovendo tanti club, il mercato anche che viene fatto all'estero. È un mercato quasi a senso unico che vede protagonista la Premier, perché neanche in Spagna si stanno facendo grosse cose, cioè il Real Madrid ha comunque si è rimesso in casa José Mourinho, ma poi non è che abbia dimostrato di essere la regina di questo mercato estivo, quindi andrà fatta probabilmente a fine estate appunto un'analisi molto più ampia per come è stato gestito questo mercato, come si è sviluppato e chissà se si riuscirà a trovare una soluzione o comunque quantomeno darsi una spiegazione.
13: Giulia, ma devi investire, cioè, lo so, si sono spesi 172 milioni a vuoto, più o meno è stata questa sì. Come dire, la cifra che
0: negli
13: è stata
0: anni
13: formata
0: passati,
13: negli anni passati. Ora capisco tutto, ma questa è la Juventus e anche 172 milioni che hai messo da parte, che purtroppo non ti hanno fruttato nulla, non possono essere l'alibi o la palla al piede. Ti sei affidato alle mani di Spalletti, devi accontentarlo. Hai cercato un ottimo direttore generale come Carnevali, ti devi affidare a lui, ma per acquistare, non soltanto per sistemare qua e là all'insegna come dire, dei costi contenuti, perché ecco, questa formula per esempio al Milan non mi sembra che esista. Cioè, il Milan sta facendo, si sta muovendo, poi magari mi direte che saranno, diciamo, delle cose ancora da verificare sul campo, lo so, ma sta facendo di più della Juve, questo è sicuro.
0: Di più della Juve, anche perché comunque ha speso quasi 80 milioni per Gonzalo Ramos, che, come ci dice un nostro ascoltatore, era un panchinaro al Paris Saint-Germain. Quindi per quale motivo ora lo stesso PSG non dovrebbe voler arrivare almeno a 50 per Colomouani come spesa?
13: Ma vedrai che saremo lì, cioè, non credo che si chiederà di più o si arriverà più richiesta. È vero, sì, un panchinaro, ma il panchinaro di Mbappé, cioè, non mi sembra che sia, capito, uno di seconda fascia. È un giocatore importante, è un giocatore, no, scusami, di Dembélé, o sbaglio? Sì, forse di Dembélé.
0: Dembélé.
13: Sì, esatto.
0: Scusami,
13: quindi, cioè,
0: non ti ho corretto
13: subito. No, mi ero affezionato a un nome che non c'è, quindi no, Dembélé. E quindi ecco, che fai, insomma, pallone d'oro, è chiaro che vale tanto. Devo dire che è uno degli acquisti più interessanti comunque in Europa a questo punto, perché sì, le cifre spettacolari che vediamo anche in Premier, che raggiunge 120, 130, 140 milioni, in Italia non le registri, ma cifre di 80, 85 milioni non le vedevamo neanche noi. Infatti è l'acquisto record della storia del Milan.
0: Come anche la Juventus è stata protagonista negli anni passati di acquisti record, ogni tanto appunto ci dimentichiamo di quanti soldi erano stati spesi per Gonzalo Higuain e poi per Cristiano Ronaldo. Però parliamo di Gonzalo Higuain e di Cristiano Ronaldo. La panchina loro non la vedevano sicuramente in quel momento in particolare. Teo Hernandez,
13: basterebbe...
0: ti piacerebbe? Sì, vai.
13: No, Teo Hernandez, lascialo perdere, per favore, guarda.
0: Ma cioè, volevo questa nome... risposta, sono contenta, grazie.
13: No, lascialo perdere proprio, come anche se tu mi dovessi dire Leao che cosa fa o non fa, sono giocatori ormai sfioriti. Puoi metterli in campo con il miglior allenatore del mondo, ma non ti daranno di più di quello che ti stanno dando adesso, perché non sentono. Cioè, non hanno la capacità di ascolto nei confronti degli allenatori. Per cui, meglio lasciare dove sono.
0: Io, tutte Hernandez, infatti, ne ho fatto un discorso anche umano. Cioè, proprio umanamente non mi è mai piaciuta come persona. Lo vedo sbagliato proprio inserire un giocatore così nello spogliatoio, oltre che in campo. Le sue doti sicuramente non si dibattono in questa sede in particolare. E poi dall'altra parte c'è un David che punta i piedi e che dice: ma io voglio rimanere, io voglio dimostrare, voglio far vedere a Spalletti che sono buono in realtà, non buono nel senso che sono una brava persona.
13: Ma l'abbiamo visto, anche timido nel proporsi ai tifosi, fuori allo Juventus Stadium, al centro medical, al Medjay Medical, insomma, mi è sembrato veramente un pulcino, uno che non ha nessuna certezza, non ha nessun carisma, ha nessuna plomb, insomma, ma non è questo un attaccante da Juve, però guadagna tanto. Questo è un altro da sbolognare serenamente, senza pensarci su due volte.
0: Lui guadagna 6 milioni netti a stagione, ha un contratto fino al 2030.
13: L'hai detto.
0: 6 milioni netti a stagione, cioè è anche qua
13: assurda,
0: l'ennesimo
13: assurda.
0: Contratto figlio di qualcosa che non ha veramente funzionato negli anni passati.
13: No, assolutamente, è così. Ci sono stati giocatori, Buffon guadagnava 6 milioni, ma era Buffon, Questo, ragazzi,
0: li
13: ma anche
0: guadagnava
13: Vlahovic,
0: Szczęsny 6 milioni.
13: 6 milioni Szczęsny, ma ribadisco, giocatori di uno spessore nettamente superiore. Si è arrivati a 6 milioni per David, ma senza averne assolutamente contezza. Cioè, non è un giocatore che vale quei soldi, come non valeva 12 milioni Vlahovic, come per Vlahovic spero che si sia chiusa la porta definitivamente. Lui, il suo procuratore, padre, insomma, basta, basta, chiudere certe situazioni che non servono a niente.
0: Ti faccio chiudere ancora invece con due domande, una bianconera e una decisamente no. Ultima chiamata per Douglas Luiz, Juve o mai più? Che mi dici del suo ritorno?
13: Allora, guarda, io ero innamorato di Douglas Luiz e anche di Arthur, però, diciamo, nel tempo sono sfioriti, nel senso che non hanno avuto quella capacità e quella costanza di giocatori grintosi, alla Tevez per esempio, no? Di imporsi all'allenatore, di farsi notare. E allora lì c'è una lacuna tecnica e anche caratteriale. Cioè, Douglas Luiz non può essere evanescente, come si è dimostrato. Vuoi farti notare? Io sono sicuro che ha delle ottime qualità tecniche, come ce l'aveva e ce l'ha Arthur Melo, ma dopodiché devono in qualche modo essere loro a farsi sentire. Se non si fanno sentire, anche qui, pacco, paccotto e contropaccotto, via, spediti.
0: C'è chi si arrabbia e che dice sbagliato in Serie A Hernandez, va bene, però teniamoci allora quel bidone di Cambiaso. Mi fate un nome però di sostituto allora in quella zona del campo?
13: Certo, ma in questo momento non esiste. Teo Hernandez sicuramente è uno che spinge ma non copre e quindi ti crea dei problemi, e quindi devi essere attento tu nella fase difensiva a chiudere le sue sfuriate, a tamponare le sue sfuriate, ma è nettamente meglio di Cambiaso, che corre e basta, sbaglia sempre i passaggi, fatti caso, cioè non ha sensibilità di piede Cambiaso, non ce l'ha. Fa sempre a volte degli svarioni nel momento in cui deve essere decisivo e dosare il passaggio al suo compagno. Non ci riesce.
0: No, sono d'accordo, però effettivamente se devo pensare di mettermi in casa un Teo Hernandez perché devo sostituire Cambiaso, potrei tapparmi il naso, non lo so, però ripeto, non è un giocatore per cui farei la fila, assolutamente. Non è un giocatore per cui farei la fila.
13: Guarda, depone male come qualità di testa,
0: Io ne parlo in particolare per la sua psiche non proprio delle più lineari. In chiusura, 30 secondi dedicati al caos azzurro.
13: Guarda, è terribile, l'ho già detto più volte, questa è la nazionale del circolo Aniene, la nazionale di Roma Nord, di Malagò, di Mancini, che è il suo amico, e di
0: Ranieri.
13: Ora, dico, se uno presidente federale, che ha avuto una splendida esperienza come presidente del CONI, non sente l'esigenza di dimettersi dopo le figuracce rimediate con Maldini, Leonardo e Pirlo, vuol dire che non c'è un limite alla vergogna, cioè lo si può superare ampiamente, tanto si va avanti lo stesso. E che fa? Ho sbagliato una volta, ma adesso questa è la scelta giusta. Ma scelta giusta chi? Ma chi?
0: Chi lo sa se sarà la scelta giusta, ce lo racconterà soltanto poi il futuro. Direttore, siamo arrivati alla chiusura, grazie.
13: Grazie a te, grazie Giulia. Ciao,
0: buone vacanze a Paolo De Paola e non buone vacanze ancora a noi perché manca ancora un pochettino, ma ci risentiamo come sempre domani dalle 11 alle 12. Ciao!
14: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
15: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione.
17: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni» torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico,

0: cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
1: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa. Il tutto accompagnato dal vento, con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
0: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in due giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
1: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45-44. Le semifinali saranno Francia, Ungheria e Stati Uniti, Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fieretto maschile.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
4: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
7: Ci vuole sacrificio.
4: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
7: Ascoltaci.
4: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività.

0: e un pizzico di ironia.
1: E se non hai l'ironia qui, ragazzi, mercoledì 29 luglio, le 12:07 minuti, sempre Luigi Schifo per servirvi con Cose di Calcio, versione fine luglio, diciamo così. Il nostro Giorgio in regia, tra poco gli ospiti, naturalmente le chiacchiere come sempre, ma pare, fusca fus, come dicono a Bolzano, che oggi veramente sia il giorno decisivo per l'arrivo di Colomoni alla Juventus, che vorrebbe dire che Spalletti se lo può portare nella trasferta, insomma, tra Hong Kong e l'Australia, che la Juve sosterrà a partire dall'inizio di agosto. Naturalmente, invece, per quanto riguarda l'amichevole di venerdì alla Continassa con il Nizza, non credo proprio che sia disponibile, però insomma vediamo, non ci sarà proprio neanche Ildiz, e iniziamo a ragionarci su Ildiz, perché comunque è arrivato da un po' la Continassa, continua a non allenarsi con la squadra, insomma potrebbe avere qualche problema anche serio, che potrebbe anche forse richiedere un intervento, non si sa. Adesso ovviamente non possiamo buttare lì cose a caso, però iniziamo a tenere il focus su quello che sta succedendo a Kenan Ildiz, che è un giocatore importantissimo ovviamente per la Juve, come dicono anche i numeri della scorsa stagione, quando si è spento lui per motivi principalmente fisici, si è spenta anche un po' la luce in casa Juve, ha fatto molta fatica ad arrivare in fondo la squadra di Spalletti con i risultati che tutti abbiamo visto. Poi rimane sempre acceso il circo della nazionale, naturalmente, con una terza figura insomma che sarà inserita dopo Mancini e Ranieri. Vediamo se anche questa figura apparterrà al cosiddetto circolo degli amici, insomma così, il circolo Aniene di Roma, che pare essere diventato la nuova capitale del calcio italiano. Adesso scherzi a parte, vediamo che cosa succederà. Una terza figura, dicevo, come gestione di tutte le squadre nazionali, si parla di Zola, dello stesso Conte, insomma, ex giocatori, allenatori che comunque potrebbero dare un contributo da questo punto di vista, ma interessa fino a un certo punto per quanto riguarda la Juve. Insomma, ci sono poche novità, abbiamo detto, c'è forse la giornata decisiva per Colomoni. I portieri, avete notato, sono cambiati i nomi, siamo passati dal ballottaggio di Martinez Vicario a quello tra Suzuki e Turbin, il portiere ucraino del Benfica, quindi vedete che la vicenda ancora non è risolta, ma soprattutto non è risolta perché finché Di Gregorio non sia a casa da qualche parte, ovviamente la Juve non può ingaggiare un nuovo portiere, e pare che l'agente Di Gregorio in queste ore, insomma, stia lavorando per cercare una sua collocazione in Inghilterra, soprattutto perché è il mercato forte in questo momento. Adesso faccio una riflessione anche un po' cattivella, se volete, cioè tutto questo grande fumo intorno alla nazionale in questi giorni, che ha riportato la situazione esattamente quella del 2023, praticamente con il rientro di Mancini a commissario tecnico della nazionale, con qualche modifica perché il direttore tecnico nella figura di Ranieri è una novità, però non so se avete notato, si è parlato di questo e puff, è sparito qualcos'altro da tutti i giornali, dall'interesse di tutti. Chissà che queste due cose non possano essere collegate, chi lo sa, chissà chi lo sa. Oh, dunque, vostri suggerimenti di mercato. Massimo ci scrive: Ruggeri e Coche per Nico Gonzalez. Sì, io Coche sicuramente, lo dicevo ieri, dovessi scegliere un giocatore da prendere all'Atletico Madrid, a chiedere all'Atletico Madrid, poi se te lo vendono, perché hanno appena rinnovato il contratto di un anno, ancora hanno allungato di un anno. A volte quando c'è questo allungamento di un anno può essere semplicemente per evitare di perdere il giocatore a zero, però vediamo insomma quali sono i ragionamenti su Coche, perché le caratteristiche per il centrocampo della Juve andrebbero più che bene. Ruggeri non lo so, Ruggeri mi diceva Camillo l'altro giorno, insomma, che qualche problemino, insomma, anche a livello di gestione di se stesso ce l'ha avuto a livello qui in Italia, quindi magari se ne sta volentieri in Spagna. Poi ancora Paolo da Sasso Corvaro che ci scrive: il Real ha acquistato Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté, cioè tutti i top dei top sui loro ruoli, noi ancora andiamo dietro a Colomani. Ho capito, però, caro il mio Paolo, il Real Madrid è un'altra dimensione rispetto alla Juventus in questo momento, e il calcio spagnolo con Real Madrid e Barcellona sono un'altra dimensione rispetto al calcio italiano, perché se tu guardi anche gli arrivi in generale nel campionato italiano non hanno niente a che fare con quelli che sono gli arrivi al Real Madrid, al Barcellona, in Inghilterra, al Paris Saint-Germain. Parliamo di galassie diverse e quindi bisogna calarsi in questa nuova realtà, anche perché nel resto d'Europa non ci sono federazioni che fanno la guerra alla squadra più forte o più titolata, mentre qui in Italia succede anche questo. E questo sicuramente non ha giovato alla crescita della Juventus, che puoi dire agli altri non gliene frega niente, ma soprattutto del calcio italiano, perché come abbiamo capito ormai in maniera chiara in questi 20 anni, attaccando la Juventus si sega il ramo su cui il calcio italiano è comodamente seduto, ma proprio comodamente, vero Vincenzo Greco? Ciao Vincenzo, grazie per essere con noi.
0: Ciao Luigi, avrai notato che sono in una sede diversa, no?
1: Sì, vedo Medica anche un calendario, conti i giorni per l'arrivo di Columbani.
0: C'è un calendario, ora ti spiego tutto. La Juventus ha istituito un nuovo ufficio e lo ha dato a me. L'ufficio chiama Ufficio Acquisto Columbani. Cioè, me ne
1: hanno istituito una sede proprio per questo. Okay.
0: Una sede è un dirigente che fa solo questo. Ho qui il calendario che è triennale. Quindi entro 3 anni io, il mio unico esclusivo compito è quello di acquistare Columbani. Ho cominciato a lavorare oggi e entro 3 anni...
1: Magari quindi... E se domani rimani disoccupato, poi ti daranno un altro ufficio, l'ufficio portiere, voglio dire, lì ce n'è di ufficio, ufficio regista, ce ne sono tante. No, adesso rispondo al nostro amico Davide, che mi dà del complottista, perché ho detto, avete notato questo fumo della nazionale in questi giorni, ha riempito le pagine, e dalle pagine dei giornali, puff, è sparito qualcos'altro che in quel momento stava tenendo banco anche nei dibattiti sui social, invece così è sparito tutto. Lui mi dice, mamma mia che complottista, ti sarei divertito in epoca di Covid? No, in epoca di Covid io mi sono vaccinato 3-4 volte, perché facendo l'insegnante o lo facevo, e non sono assolutamente complottista su quello. Però ho imparato a guardare il calcio con una certa luce, soprattutto le dinamiche della comunicazione legate al calcio e le dinamiche federali, che mi sembrano spesso anche collegate tra loro. No, Vincenzo? Sono complottista a pensarla così. Adesso, ovviamente, la mia era anche un po' una battuta, però...
0: No, attenti, lo sarei anche io, ma io ho scritto contro i complottisti, quindi ora passare dall'altra parte la vedo difficile, e quindi no, non credo che siamo complottisti, però siamo realisti. C'era tutto un discorso che era in atto, no? Sul come mai, a proposito di avvicinamenti arbitrali, decisioni arbitrali da parte dell'Inter, non è successo nulla né sulla giustizia penale né per quanto riguarda la giustizia sportiva. E di questo non si è più parlato, di tante altre cose non si è più parlato, perché poi è esploso il caso nazionale, che peraltro fatto esplodere, e qui accetto che qualcuno mi dia del complottista, alla fine è sempre Marotta che orchestra un po' il tutto, perché lui voleva che andasse Conte alla nazionale in modo da toglierlo.
1: Per togliere proprio l'immagine del complottismo, insomma, che aleggia su di noi. No, voglio dire una cosa, che quando si parla di Lega Serie A, che dice appunto che gradiva Conte, e occhio alle campagne della Gazzetta, perché la Gazzetta sta tirando il discorso che adesso il circo l'aniene, che Malagò non sta facendo belle figure, quindi occhio Malagò, che quando tira quell'aria lì e sulla Gazzetta vengono fuori certe notizie, non è un segnale di grande incoraggiamento, diciamo, nel continuare in una certa direzione, perché cercano di darti, diciamo, delle dritte a tuo beneficio, naturalmente, sto dicendo. No, dicevo che quando parli di Lega Serie A, parlare di Marotta viene automatico, perché lui stesso, quando deve dire qualcosa, non lo fa da casa sua, dal San Siro, dalla Pinetina, lo fa dai microfoni della Lega Serie A, che gli vengono gentilmente prestati per le conferenze, eccetera. Quindi evidentemente ha un peso specifico importante dentro la Lega Calcio. Non solo, ma prima che cadesse Gravina, eccetera, erano venute fuori delle notizie di incontri tra Marotta e un ministro Giorgetti, per fare il nome proprio di Malagò, tra l'altro. Quindi un'influenza politica che è un merito di Marotta, nessuno vuole togliere i meriti che si è costruito negli anni, però vanno anche riconosciuti gli effetti collaterali, nel senso, se poi uno ha tanto potere e lo vuole esercitare, chi lo deve contrastare deve sapere a cosa va incontro, no Vincenzo?
0: Sì, comunque tutto questo segna un'ulteriore prova su quello che è diventato il calcio italiano, una lotta di potere interno e personale, per cui l'unica brava persona che avevano messo lì, e secondo me buon dirigente come Maldini, è durato appunto come
1: Meno
0: il
1: di Papa
0: famoso
1: Luciani,
0: canto.
1: come si dice.
0: Sì, meno di Papa Luciani, ed è tutto dire. La Gazzetta della Marotta League, tu la chiami ancora Gazzetta dello Sport, però io aggiornerei questo nome. Quindi la Gazzetta della Marotta League ha veramente, l'ha fatta fuori dal vaso, perché non è che ha dato notizia, ha fatto proprio pressione, simulandola da notizia. Non mi sembra che sia un compito questo del giornalismo, ce ne sono stati tanti altri. C'è un giornalista che stimo, Sabatini, che però ha fatto, che ora è youtuber anche lui, e ha fatto una campagna contro questa scelta di Pirlo. Intendiamoci, la scelta di Pirlo è sembrata un po' a tutti una scelta avventata, strana, perché dopo che cerchi Guardiola passi a Pirlo, no? Sappiamo bene,
1: Se
0: però
1: diciamo
0: se
1: che
0: tu
1: degli errori
0: dai
1: di comunicazione sono stati fatti, perché anche se tu avessi
0: enorme.
1: contattato Ancelotti e Guardiola, non lo dici finché non ti
0: Sì,
1: hanno detto di sì, insomma,
0: no,
1: questo è
0: infatti
1: ovvio.
0: è sembrato pure un po' di fumo, però a un certo punto, se tu dai a un direttore tecnico un potere, poi lo devi lasciare libero di agire. Invece così non è stato, non è successo. Per cui capiamo bene come si ragiona, sia a Milano che appunto nel circolo Aniene di Roma. Io non so neanche stare da una parte, perché ieri guardavo la conferenza stampa di Malagò e vedevo il solito piacione romano, tipico del circolo Aniene, metterla un po' sulla battuta, un po' sul saper fare, un po' così, e superare, credere di superare un impasse che è veramente grave. Non riesco neanche a stare dalle parti di Milano, perché subito, che poi c'è Milano 1 e Milano 2, perché c'è il Milano
1: Che
0: Milanello,
1: magari
0: Milano Inter.
1: si sentiva ben rappresentato da Maldini e da Leonardo, la
0: Da
1: Milano
0: Maldini
1: Milanello, diciamo.
0: sì, è Leonardo, ma qualcuno che pensa veramente all'interesse pubblico, parlo da amministrativista, all'interesse nazionale c'è, perché a me sembra che tutti pensano veramente ai loro interessi. Marotta voleva piazzare Conte così non se lo prendeva la Juve, perché secondo me Conte arriverà verso metà stagione,
1: Ci fai
0: e
1: questa
0: penso
1: previsione? Occhio alle previsioni di
0: sì.
1: Vincenzo che ci prende abbastanza spesso, non si sa. Quindi
0: Sì.
1: tu prevedi una via di stagione comunque complicato per Spalletti e per la Juve in generale, e quindi questa prospettiva eventualmente, se Conte non viene buttato dentro al calderone e se si fa buttare dentro in queste condizioni, io non so onestamente, conoscendo un pochino come ragiona Conte, se va a cacciarsi in un ruolo, quello che adesso pare che si stiano inventando di coordinatore di tutte le nazionali, perché è uno dei due
0: Ma non
1: nomi che ha fatto
0: penso
1: Malagò,
0: proprio.
1: cioè Conte e
0: Ma
1: Zola,
0: no,
1: ha
0: ma
1: fatto questo.
0: no. Conte farà il salvatore della patria in zona Juve. Non so se poi riuscirà a salvarla, ma credo che andrà così. E comunque il buco la nazionale non vedo. O faceva il CT, o poi questo coordinatore non si è veramente capito a cosa serve. C'è già Ranieri, punto. Può fare entrambe le cose, no?
1: Ma
0: Cioè,
1: certo,
0: vabbè,
1: anche perché,
0: posti, è molto all'italiana, molto creare
1: facciamo
0: posti.
1: contenti tante, sì. Far contente tante persone. Il nostro amico Marco da Crema, che peraltro è un'istituzione, un archivio vivente di video, di cose che poi ogni tanto tornano in circolo, anche grazie a lui che ha questo archivio che ci mette a disposizione pubblicamente, per esempio le dichiarazioni di Mancini quando era allenatore dell'Inter. Per esempio, le dichiarazioni di Maldini quando ha detto che ma io veramente sono uno che lavora con la mia testa, e, insomma, così. O le dichiarazioni di Baldini quando ha detto il calcio italiano è in mano ai lestofanti, e quindi, insomma, forse questa frase l'ha pagata, ma lui lo sapeva di pagarla, ma se ne frega perché è una persona libera, giustamente, e ha altre cose per la testa nella vita, l'ha fatto capire chiaramente, recentemente, anche purtroppo, quando è mancata sua figlia. Ci scrive
0: Sì.
1: questo Marco da Crema. Ciao Luigi e buongiorno avvocato. Non capisco questa presa di posizione sul fatto di aver fatto scelte per la nazionale in base alle amicizie. Io non ce l'ho con la Gazzetta, ma sentirmi fare la morale da un giornale che ha basato negli ultimi 20 anni la linea editoriale sull'amicizia con una certa squadra mi fa rabbrividire. Caro Marco, io ci aggiungo un altro tassello. Su quel giornale di adesso non è che facciamo la trasmissione contro la Gazzetta, poi la chiudiamo qua, per carità, perché però un po' di critiche a volte possono anche far bene a crescere, diciamo così, a recuperare anche un rapporto con i tifosi della Juve, che per la Gazzetta è stato ormai, credo, definitivamente sepolto, se non cambiano le cose. Dicevo, il rapporto con Infantino, per esempio, all'inizio del mondiale c'è l'editoriale in prima pagina, firma di Infantino, sarà il più grande mondiale di sempre. Poi Infantino non dà gli accrediti stampa ai giornalisti della Gazzetta per cosa grave, ovviamente, per la finale, e la Gazzetta ha iniziato da quel momento, ogni giorno sta facendo un articolo di critica a Infantino, tutte giustissime, non voglio discutere questo, però proprio il cambio di prospettiva a proposito di amicizie, probabilmente, no?
0: Sì, alla fine è il trionfo dell'ipocrisia, se vai a vedere, per cui le amicizie sono di due tipi. Perché se a me dessero un incarico e io porterei degli amici validi insieme a me a svolgere quell'incarico, questa non è la raccomandazione, è un'altra cosa. Poi ci sono le amicizie, diciamo, di tipo appunto clientelare, raccomandazione che dai a persone che non sono valide. Ora, ma da voi, amico di Mancini, si sa, Mancini è stato commissario tecnico della nazionale, non è che nasce dal nulla. Peraltro ha pure vinto un europeo, la cui coppa è stata alzata da Chiellini, ricordo. E la Gazzetta dello Sport la Gazzetta della Marotta League deve decidere se fare informazione o no. Perché tutta questa ipocrisia? Allora, la storia di Pirlo, ma io, a me è sembrato di vedere una squadra sponsorizzare siti di scommesse.
1: Sì, ma adesso nessuno ha detto basta nulla. Metterci punto qualcosa, e adesso ormai l'hanno capito il trucchetto, lo fa la Roma, lo sta facendo anche la Juve, a dire il vero, perché poi quando dai via, poi ovviamente, però in quel momento quando lo faceva l'Inter era fuori legge di avere il nome delle scommesse per il decreto cosiddetto dignità, ma poi ci sono tante altre cose, e poi in generale, uscendo dal discorso Gazzetta, ma in generale quando si fa la morale a uno sì e a 100 no, puzza sempre un po' di cosa politica, ecco, in linea di massima, sì, perché sì. Poi alla fine Pirlo...
0: Sono andati a cercare le pulci su Pirlo, visto che non doveva essere lui, doveva essere qualcun altro, sono andati proprio a cercare le pulci. A me ha ricordato un po' il caso di Fini, Gianfranco Fini, quando doveva essere fatto fuori, cercarono... su dove potevano attaccarlo, temi su cui attaccarlo, e uscì la famosa casa di Monte Carlo. Ora io dico, nell'ambiente, se veramente Fini andava attaccato sulla casa di Monte Carlo, con tutto quello che succede nell'ambiente politico, di corruzione e tutto quanto, beh, allora Fini è veramente una brava persona. Se quello
1: perché
0: era
1: dice,
0: il
1: si
0: motivo,
1: è
0: sono
1: solo
0: andati
1: quello.
0: A cercare piccole pulci che fatte passare da chi invece non aveva pulci ma elefanti dentro. E la stessa cosa a me sembra sia successa ora con Pirlo. Ha fatto male magari a fare quella sponsorizzazione come fanno tutti, ma sinceramente mi è sembrato veramente un peccato veniale rispetto ai grandissimi peccati di cui soffre il calcio
1: italiano. Da quello
0: italiano.
1: Che ho letto, lui l'ha fatta perché il proprietario della società catariota, insomma, dove era andato lui in Arabia, era lo stesso della proprietà di questa agenzia di scommesse. Che fosse stata l'agenzia di scommesse catariota, nessuno gli avrebbe detto niente. Invece quello lì, invece di avere la sede in Qatar, ce l'aveva a Mosca, e questo è stato il pretesto per cui è stato attaccato Pirlo. Esatto, era un corollario.
0: Un corollario del contratto, punto.
1: Mentre,
0: poi vogliamo
1: per esempio,
0: fare politica.
1: A proposito di elefanti,
0: a me arriva un po' il ritardo, vai. Quindi ti parlo sopra. Vogliamo fare politica, dire che i russi sono buoni o no? Cioè, ci sono anche parti politiche che nei russi non vedono questo mosso, tipo Vannacci, i 5 Stelle. Quindi perché il calcio italiano ora deve schierarsi politicamente anche su questioni di politica estera per un contratto di sponsorizzazione di Andrea Pirlo? Dai. È chiaro che non tornano, per quanto Malagò ieri abbia cercato di chiarire la cosa a modo suo, appunto, alla romana, non tornano le cose. Insomma, il calcio italiano stava male e mi sembra che sta ancora peggio. Infatti io su Malagò ho sempre parlato di Gravina 2.0.
1: Oh, e a proposito di elefanti nella stanza, continuano a esserci nelle stanze della FIGC e della Lega Calcio degli elefanti che sono diventati tali dopo la pubblicazione delle intercettazioni. Due nomi in particolare, Viglione e Butti, nulla contro di loro dal punto di vista umano, per la carità, e neanche dal fatto che sono tifosi dell'Inter. Tu puoi essere tifoso di chi ti pare, ma nel momento in cui tu hai un ruolo istituzionale e ti muovi come tifoso per cercare di ottenere qualcosa per la squadra di cui fai il tifo, attraverso una telefonata, attraverso una pressione, eccetera, e questo getta una cattiva luce su di te e sul lavoro che svolgi, che è importante, perché uno è responsabile dell'ufficio legale della FIGC, che è Viglione, e l'altro è quello che fa i calendari della Serie A, che butti, e anche questo tema, uff, sparito. Anzi,
0: Niente,
1: Viglione ha detto: no, io non
0: sparito.
1: sono nessuno, entrando in federazione, e l'hanno lasciato passare, insomma.
0: Sì, vedi, questo è un elefante rispetto alla pulce, perché questo si sì, rovina la credibilità del calcio italiano. Purtroppo siamo così imprigionati in questa catena. Io veramente spero che, perché la rinascita del calcio italiano dipenderà dalla chiarificazione sul mondo Inter. Marotta, poi noi possiamo scherzare, Marotta, Marotta Righe e tutto quanto, però finché non ci sarà una chiarificazione lì, il calcio italiano sarà prigioniero di questa gabbia di interessi. E peraltro la situazione debitoria non si è mica sanata, lo vogliono far passare, ma non si è sanata. Quella proprietaria non si è sanata. C'è poi la causa fatta
1: Da
0: dall'ex
1: Zang.
0: da Zhang, mi veniva il nome, mi veniva Zung, chissà perché, che porterà i creditori dell'Inter a essere preoccupati, a fare a loro volta delle azioni. In tutto questo, chi ne è che sente dire che ci sono state delle pressioni per avere degli arbitri, e basta che ce ne sia una. E non è necessario che poi la partita sia stata arbitrata a favore dell'Inter, mi pare che non stia facendo, che stia facendo il suo solito nulla. Sannacca.
1: Sì, Sannacca, come dici tu, insomma, chi ne è Sannacca? Quando con la Juve Sannacca in un senso, cioè si dà da fare, si sbatte, eccetera, quando ci sono gli altri si annacca nell'altro, cioè si culla, sta lì sulla macca, tranquillo, a fare passare il tempo. Questo è un po' il concetto. La mia riflessione per finire è che un mondo del calcio in cui Infantino vale più di Platini e Malagò vale più di Maldini, secondo me ha una strada ben tracciata davanti, e uscirne diventa complicato, questo in generale, eh.
0: Sì, io faccio gli auguri a Claudio Ranieri, che è brava persona ed era in
1: Ottima
0: vacanza
1: persona,
0: nella mia
1: assolutamente.
0: Calabria, e se n'è dovuto tornare per mettere qualche pezza. Quindi veramente mi sento di fargli umanamente solo a lui. Agli altri, sì, come hai detto tu, se questi sono i protagonisti, aspettiamoci o a vivere il quarto mondiale vedendo gli altri giocare, o magari, visto che lo amplieranno a tutti, a partecipare alla prima fase ed essere eliminati da un Qatar qualsiasi.
1: Caro Vincenzo, lasciamoci così, senza rancore, buone vacanze, ci sentiamo presto, alla prossima, alla ripresa della Juve del lunedì,
0: Saluti.
1: che sarà poi in un orario diverso, sarà per la prossima stagione in un orario posticipato di un'ora, così
0: Io
1: iniziamo a
0: sono sempre
1: dirlo.
0: pronto, ti saluto dall'ufficio acquisto Colomoni, torno al lavoro e spero di dare
1: Vai.
0: buone notizie.
1: Entro mezzanotte, così puoi cambiare la targhetta e mettere ufficio acquisti portiere e via di seguito,
0: Sì.
1: così una alla volta le risolviamo tutte. Grazie Vincenzo, alla prossima. Oh,
0: Ciao.
1: andiamo caro Giorgio col notiziario, poi torniamo, un sacco di messaggi anche vocali, quindi poi ci divertiamo con i vostri messaggi. Restate con noi, a frappè.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buongiorno, Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Roberto Mancini, commissario tecnico, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. È il nuovo corso azzurro deciso da Malagò dopo un mese di turbolenze. La coppia chiamata a risollevare l'Italia sarà presentata oggi alle 18. Per la fuga con l'Arabia Saudita si è scusato e si scuserà ancora, assicura il presidente della FIGC, definendo Mancini la persona giusta. Ci ha sperato tanto, sembrava impossibile un suo ritorno, ma la vita regala sempre sorprese, rivela intanto Andrea Mancini, figlio del nuovo CT, al Corriere della Sera. Arriva con forte motivazione e un desiderio ben preciso: cancellare la delusione per queste 3 mancate qualificazioni e ripulire l'immagine del suo addio all'Italia. Sul sogno di questa sua seconda avventura, il figlio di Roberto Mancini conclude: vincere il mondiale. E il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni ad Euro 2028, al via nel marzo 2027. Prima però ci saranno 6 impegni contro avversari di livello. Oltre al Belgio, l'Italia affronterà anche Francia e Turchia. La Juve entra nella fase decisiva per Colomoni. Dopo i piccoli passi in avanti negli scorsi giorni, i bianconeri sono arrivati al punto di decidere se affondare definitivamente per il francese o mollare la pista che porta all'attaccante. La trattativa è entrata nelle ore decisive e la giornata di oggi sarà quella della verità. I francesi valutano il classe 1998 circa 50 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe abbassare queste richieste economiche. La trattativa entra nel vivo. È ufficiale il passaggio invece di Openda dalla Juve in prestito secco al Lione. L'attaccante belga nella stagione 2026-2027 vestirà la maglia del club francese. Mancano solo gli ultimi dettagli per l'ingaggio da parte dell'Inter e di John Stones, ovvero le visite mediche e la firma sul contratto da 4 milioni a stagione che lo legherà ai nerazzurri per il prossimo biennio. L'ormai ex difensore del Manchester City arriva a parametro zero dopo la scadenza del suo contratto con i Citizens. Domani sono previste le visite mediche a Milano. Sarà il quarto inglese a vestire la maglia dell'Inter. Continua a rimanere lontano al momento il possibile futuro in Turchia di Rafa Leao. Nella giornata di ieri il Fenerbahce è arrivato a Milano per un primo contatto con i rossoneri, fermi sulla richiesta di 50 milioni di euro. Le parti restano lontane. Tennis, oggi a Washington tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il Carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, costretto al ritiro per infortunio nel secondo set, affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo e reduce da 8 vittorie consecutive. C'è un solo precedente che risale a febbraio 2022 con il successo di Musetti in 3 set. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. Sarà il remake della sfida dello scorso maggio a Roma, in cui si impose l'azzurra in 2 set. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
1: E rieccoci con Cose di Calcio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia a Roma. Dunque... come avete sentito, siamo partiti molto forte sull'extracalcio, che sarà un tema un po' nel corso di questa puntata, ma soprattutto ve lo anticipo in quella di domani, che sarà una puntata speciale con qui in studio il presidente portavoce della Fondazione Identità Bianconera. Quindi se avete domande, dubbi, anche critiche da fare alla Fondazione, iniziate a prepararvele, perché domani avremo ampio spazio nelle due ore, dalle 12 alle 14, per parlare con loro, farci spiegare anche le cose che stanno preparando, perché so che bolla in pentola qualcosa che ha a che fare con Arbitropoli, e vediamo se potranno già dirci qualcosa di più nel dettaglio. Arbitropoli, Silenziopoli, Interopoli, qui di nomi ne ho già sentiti diversi. Venendo ai vostri messaggi, Massimiliano da Roma: non possiamo chiudere oggi per Colomuani, dice lui, altrimenti poi non avremo obiettivi per il mercato di gennaio. Si scherza ovviamente, però Massimiliano, così Vincenzo si tiene aperto il suo ufficio acquisto Colomuani ancora per un pochino, dici tu, ma se no tanto di acquisti ce n'è da fare talmente tanti che più che altro ci vorrebbe poi un ufficio vendite altrettanto attrezzato. E quindi questo è il messaggio che lanciamo magari a qualcun altro dei nostri amici che intervengono spesso su Radio Bianconera. Come c'è l'ufficio acquisti Colomuani, facciamo anche l'ufficio vendite di giocatori tipo Arthur, questi qui che... Oh, tra l'altro oggi è il compleanno invece di Daniele Rugani, che compie 32 anni. Ecco, io dovessi dire, uno come Rugani non è che lo butterei proprio via, nel senso che tanto non dà fastidio, uno che conosce la Juventus, che sa cosa vuol dire vestire questa maglia, che ha dato ampie garanzie di poter giocare con prospettive interessanti, diciamo, se non tutte le partite, visto che l'anno prossimo non c'è la Champions, direi veramente la stragrande maggioranza delle partite che la Juventus gioca in una stagione. Quindi tutta questa fretta sempre di dar via Rugani, onestamente, io non l'ho mai capita. Cioè, tienitelo lì, non dà fastidio, non disturba, aiuta nello spogliatoio. È uno che tecnicamente sa quello che deve fare in difesa, insomma. Poi questa è la mia idea, magari, però vediamo se Spalletti la vede così o no, anche perché poi alla fine non è quello l'ingaggio che ti sposta. Certo, bisogna sempre vedere tutti gli altri che hanno ingaggi maggiori, se riesce a sistemarli. Primo è stato Pendà, la Juve ha perso 3 milioni e mezzo di prestito per l'affitto di Openda per questa stagione da parte del Lione, che si è accollato anche tutto l'ingaggio. Quindi dal punto di vista della cessione di Openda, devo dire che a Carnevali e Massara vanno fatti i complimenti, perché più di così e in questi tempi rapidi, tutto sommato, considerando anche quando hanno iniziato a lavorare loro, cioè dopo l'arrivo di Massara, a tutti gli effetti era difficile onestamente pensare di risolvere un caso spinoso come quello. Vediamo David, insomma, che è un'altra situazione, sia per l'ingaggio sia per il fatto che è arrivato a zero, e quindi insomma un'altra situazione quella di David. E poi mi pare che il giocatore invece abbia voglia di giocarsi le sue carte a Torino, mentre Openda tutto sommato non vedeva l'ora di tornare in Francia e dimostrare il proprio valore in un campionato che conosce già. Poi ancora Ciccio da Cupello ci dice: scusate, ma c'è ancora da gridare al complotto pro Inter? Si sa, è palese, si vede e si può fare. Questo per quanto riguarda la risposta a qualche altro ascoltatore di cui avevamo parlato prima. Poi abbiamo ancora Luigi da Filadelfia: il PSG sta facendo il gioco lungo per il pacco messo insieme da Comolli all'ultimo minuto l'anno scorso. Ah, tu dici che è un po' una vendetta, d'altra parte l'aveva anche dichiarato il proprietario del Paris Saint-Germain, che l'avrebbe fatta pagare, tra virgolette, la Juve. È evidente che il fair play finanziario non vale per tutti, e grazie ai favoritismi dei capi della Lega questo calcio continuerà ad andare alla deriva. Ma Lago e Mancini dovrebbe essere la soluzione? È veramente deprimente vedere come siamo ridotti. Sì, c'è sia il discorso dell'Italia, sia più in generale, insomma, anche il discorso del fair play finanziario, ogni tanto lo dico, insomma, che mi sembra particolarmente evidente che ci sono realtà che trovano il modo di avere dei bilanci accettabili per la UEFA pur facendo spese incredibili e altre invece che devono rispettare paletti molto, molto, molto severi, perché altrimenti vengono punite, escluse, limitate nella rosa, nel mercato, nella partecipazione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ancora Vittorio, insomma, Conte, Vlahovic, prima Allegri, e sappiamo com'è finita, è quello che ci ha fatto spendere. Ma guardare avanti no, gli errori sono stati fatti e dobbiamo prenderne atto. Forse Vittorio si riferiva al fatto che prima Vincenzo Greco diceva che questo fatto che Conte sia rimasto fuori faceva innervosire Marotta e De Laurentiis e altri, insomma in generale molti nella Lega di Serie A, perché c'è la prospettiva che magari un giorno Conte possa tornare alla Juve, quindi la Juve faccia di nuovo paura per lo scudetto. Questa potrebbe essere una chiave di lettura dal punto di vista di Marotta, degli avversari della Juve, insomma. Non so quanto in queste, già la prossima stagione, questa prospettiva possa effettivamente concretizzarsi. Poi Sebastiano da Lecce, la Gazzetta dello Sport non recupererà mai il rapporto con i tifosi della Juve, e quando invitiamo noi i giornalisti della Gazzetta in trasmissione, liberisti di invitare chi volete, i veri tifosi della Juve spengono la radio come faccio io. Non bisogna neanche essere estremisti, Sebastiano, è giusto essere critici, sapere che ci sono anche altri modi di pensare, perché invece conoscere il pensiero di persone non del mondo Juve, secondo me, aiuta a capire bene anche che aria tira intorno alla Juve. Dopodiché uno è liberissimo di comprare il giornale che vuole, di spegnere la radio, la televisione quando vuole, eccetera, eccetera. Questo ovviamente è così. Poi invece cerchiamo sempre di contattare degli ospiti che ci possano dare delle notizie che riguardano la Juve e che siano credibili queste notizie. Poi non è che se uno la notizia ce l'ha per la Gazzetta dello Sport è diverso che se ce l'ha per Tutto Sport o per il Corriere dello Sport o per La Stampa o per La Repubblica. Si commentano le notizie, poi ognuno con la sua prospettiva, eccetera. Discorso invece politico è un altro, ma non dipende lì dal singolo giornalista che magari interviene nella nostra trasmissione. Poi ancora, la politica che si immischia in situazioni che non gli appartengono. È bastata una dichiarazione di La Russa e del topolino partorito dalla montagna per dire bye bye a Pirlo. Questo è il pensiero di Luca. Sì, sicuramente diciamo anche ieri che politica e calcio dovrebbero rimanere due ambiti ben distinti, ma come ben si vede con l'ultimo mondiale, l'intervento di Trump per togliere la squalifica, e in generale nella storia, lo sport spesso ha fatto da volano, come si dice, per fare pubblicità, tra virgolette, a uno Stato, a un regime, insomma nello sport sono successe anche cose di questo tipo. Bisogna fare in modo che questo non capiti più, e che se uno va a fare il mondiale da una parte lo va perché lì ci sono strutture, c'è un'organizzazione, si guadagna bene, punto e basta, e non perché qualcuno deve farsi pubblicità utilizzando lo sport, mentre purtroppo è successo questa volta con Trump, si è visto abbastanza chiaramente, in passato con lo stesso Putin, perché alla Russia è andato Olimpiadi, mondiali, eccetera, eccetera, quindi succede, è successo nella storia, e speriamo invece che non succeda più, anche se visti i governanti del calcio, insomma, sono molto attenti anche loro alla politica e agli affari più che non al gioco, viene da pensare che probabilmente questa commistione sia difficile da rompere. Caro Giorgio, andiamo un po' con i vocali, vai pure col primo.
9: Ciao Radio Bianconera, io vorrei dire una cosa, sento tante lamentele da parte di noi tifosi qui a Radio Bianconera e tanti piagnistei anche. Nel frattempo mi accorgo che gli acerrimi rivali, quelli cartonati, hanno degli sponsor fortissimi, e hanno una marca Hisense che tutti noi ormai conosciamo, perché la vediamo che sta spopolando in Europa, in Italia, è un'azienda cinese molto potente ed è uno sponsor dell'Inter. Ieri ho visto che hanno preso un altro sponsor di manica, che è una delle banche europee spagnole, la BBVA, dove io toglierò il conto il prima possibile perché ce l'ho e lo toglierò, ed è un altro sponsor forte, perché è una banca che sta andando molto molto forte. Quindi l'Inter prende soldi da tutte le parti, noi dobbiamo cercare di fare quello che possiamo fare, cioè finanziare la nostra società. Ho sentito che hanno fatto il tutto esaurito di abbonamenti, benissimo, io mi sono abbonato alla Juve J1896 e a identità bianconera anche. Dobbiamo fare tutto il possibile per quello, scordiamoci quello che è stato, tutte le malefatte di Giuntoli, tutto quello che è successo, della ingiustizia sportiva, e teniamo alta la bandiera. Forza ragazzi, forza Juve, ciao da Marco.
1: Sì, caro Marco, allora guardare avanti, il problema è che poi hai il fardello di tutti questi giocatori che erediti le gestioni precedenti, che ovviamente ti frenano nel guardare avanti. Poi, facendo il discorso, il paragone tra Juventus e Inter, l'Inter può avere tutti gli sponsor che vuole, ma ha una situazione economica debitoria veramente pesante e non ha le strutture che la Juventus ha, perché quando si parla di Juventus, al di là dei paletti della UEFA, del bilancio da mettere a posto, eccetera, eccetera, bisogna considerare che la Juventus ha intanto una proprietà certa da più di 100 anni e con un socio di minoranza che vanta due degli uomini più ricchi d'Italia, quindi voglio dire, economicamente è forte, sia per la Exor sia per Tether. E poi ci sono le strutture sono un patrimonio che nessuno sponsor può pareggiare. Avere uno stadio di proprietà, la Continassa, la sede, il museo, il medical, tutto quello che c'è a Vinovo, il J Hotel e tutto il resto, vuol dire che la Juventus, anche se è un'esposizione debitoria, anche se è un bilancio da mettere a posto, ha una solidità che chi non ha queste cose non può avere, e quindi non si può paragonare una sponsorizzazione con questa solidità finanziaria. Dopodiché, sul discorso della giustizia sportiva, caro Marco, sono d'accordo con te, bisogna sempre guardare avanti, eccetera. Il problema è che si sono rotti i ponti tra la Juventus e certi organi di informazione, la Juventus e la Nazionale e la Federcalcio, e se questi ponti non vengono riallacciati, secondo me è un peccato per il tifoso della Juve che viene privato, diciamo così, della gioia di vedere una partita della Nazionale, cosa che capita solo con il calcio, perché poi lo stesso tifoso della Juve magari è tifoso dell'Italia di pallavolo, di quella di pallanuoto, di quella di basket, di Sinner, degli atleti che vanno alle Olimpiadi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi si priva di questa possibilità il tifoso della Juve, e non sono pochi i tifosi della Juve. E dall'altra parte anche i mezzi di comunicazione devono farsi due conti su quanto politicamente sia vantaggioso proprio essere invisi così tanto a una fetta importante di tifosi, per quelle considerazioni che lasciamo tranquillamente a loro. Poi Cristian da Campobasso: Baggio, Totti, Cannavaro tutti insieme a sponsorizzare le scommesse. Dimenticavo Luca Toni. Il problema è il sito russo e sti americani e gli israeliani, tutto ok? Ipocrisia asservita. Brutto mondo, ci dice Cristian da Campobasso. Sì, l'ipocrisia mi sembra che sia un tono dominante da tanti punti di vista, anche quelli che possono disputare i mondiali, quelli che non li possono disputare. Insomma, o c'è una linea che riguarda tutti quelli che sono in guerra, o c'è una linea che riguarda solo alcuni sì, altri no, allora meno credibile da questo punto di vista sicuramente. Poi Marco da Imola: scommettiamo che Chinè lavorerà il giorno di Ferragosto? Che soggetto ambiguo. Il tuo riferimento, caro Marco, credo che sia a quello che ha fatto il 1° maggio, no? Quando ha punito, tra virgolette, Inzaghi e Çalhanoğlu per una giornata, ha dato un po' di multe per la vicenda doppia curva, l'ha fatto il 1° maggio in modo che il giorno dopo non ci fossero i giornali e la cosa uscisse più silenziosamente possibile. Questa situazione si, diciamo, ripresenterà il giorno di Ferragosto, quindi tu ti aspetti che lì faccia qualcosina sulla vicenda Arbitropoli, ma proprio il minimo indispensabile, magari un punto in meno nella prossima stagione, chi lo sa qual è la verità. Tanto Ferragosto arriva presto e lo vediamo. Giorgio, vai pure con un altro vocale.
10: Prof, sono Paolo da Ferrara. Beh, dopo il circolo Agnene di Roma, dei vari Mancini, Malagò, Mister Magù, Ranieri, eccetera, chi manca? Manca Totti. Beh, manca, l'ha detto Stampa, quello che dà i biglietti gratis ai tifosi. Prevedo lo scudetto alla Roma in tempi molto brevi, visto che è anche il loro centenario. Per quanto riguarda la Juve, io ho lavorato in un ufficio acquisti, post vendita, posso garantirti che è molto molto difficile lavorare in quell'ambiente lì. Per quanto riguarda, prenderemo Suzuki, si chiama così, almeno non mi ricordo, sì Suzuki, sì, non Honda. Daremo 60 milioni al Parma per Pellegrino. A questo punto qua non era meglio tenersi da Fara e puntare i soldi per dare quei 5 milioni in più a Dibu Martini, dico io, poi dopo ognuno può pensare quello che vuole. Noi, se lui è personalità, andiamo a prendere questo ragazzo che dicono che sia bravo, coi piedi, speriamo che sia buono anche a parare. Basta che non giochi quella sedia in porta di De Gregorio. Forza Juve sempre, e che dire. Ciao, ciao.
1: Sì, diciamo che su Di Gregorio pesa anche, diciamo, la vicenda di quello che ha detto, scritto, anzi comunicato ufficialmente, il suo procuratore. Poi c'è stata quella sua smentita, che è stata una mezza smentita, cioè una parte sì, l'altra sicuramente un po' meno forte. Quindi quando i rapporti sono così, poi è facile, poi iniziano a girare sui social le sue dichiarazioni di quando, prima di venire alla Juve, diceva: se devi scegliere tra Andanovic e Buffon, chi sceglie? Lui ha detto Andanovic. Insomma, quando inizia a crearsi questo clima intorno a un portiere che è un ruolo in cui la testa fa tanto, in effetti probabilmente è ora di cambiare aria. Su Suzuki è onestamente un giovane e quindi se tu decidi che quello è un portiere affidabile, ce l'hai poi per tanti anni. Questo è un investimento che, se lo azzecchi, ripeto, è un investimento importante. Il problema è che da dove nasce questo sé che diciamo tutti? Dalla sfiducia per tutto quello che abbiamo visto in questi sei anni, giocatori arrivati in pompa magna che poi pagati anche molto cari, che dovevano risolvere un sacco di problemi in attacco, a centrocampo, e che invece non hanno risolto nulla, anzi hanno solo complicato le cose. Quindi, come dicevo già ieri e negli altri giorni, Carnevali e Massara ereditano anche questo clima che non hanno creato loro, di sfiducia, diciamo, o almeno di attesa, diciamo, va bene, avete preso questo, vediamo come va a finire, perché i tifosi sono stati scottati negli anni scorsi. Poi Alfredo da Porto Sant'Elpidio, ciao Alfredo. Oliviero Bea aveva ben centrato perfettamente i fatti di Calciopoli, era un grande giornalista, sicuramente sì, andate a cercarvi su YouTube quello che diceva Oliviero Bea su Calciopoli, e sicuramente molti di voi lo potranno condividere. Poi ancora Enrico da Prato, mi sto chiedendo, ma se Spalletti chiedeva un centravanti alto di fisico che fosse potente, che avesse un ottimo colpo di testa, che potesse tirare su di sé dei calciatori in area di rigore, ecco, ma con Colomuani a me non sembra questo profilo. Allora, qual è questo calciatore che dobbiamo dare a Spalletti? Allora, infatti, secondo me quello che dicevamo ieri, quando io leggo la Juve che prende, che va su Colomuani e Zirze, cioè o uno o l'altro, e poi se non rientra Vlahovic nei ranghi devi prendere un altro con quelle caratteristiche che dicevi tu, perché Colomuani comunque bel attaccante ma non ce l'ha quelle caratteristiche, e quindi gli nomi che tornano in ballo sarebbero quelli per esempio di Pellegrino, insomma quelli che abbiamo detto in questi anni, giocatori alti, diciamo Sorlot, ecco, non mi veniva il nome, Sorlot e Pellegrino hanno quelle altre caratteristiche, quindi serve uno così e uno come Colomuani. E Zirze, secondo me, se lo prendi, poi ti manca quello là che dici tu, e che dice Spalletti, che aveva fatto anche il disegnino, credo, a Comolli, che aveva fatto finta di non capire. Andiamo ancora coi vocali, vai pure Giorgio.
11: Ciao Luigi,
1: eccolo.
11: Caso Pirlo si è cercata una scusa come tante per farlo fuori. Per quanto riguarda la Juve, insomma, io sono duro perché, insomma, sta diventando veramente una situazione stucchevole. I giorni passano, la Juve accelera, e ancora non si vede la fine di questo tunnel. Ci dicano veramente se vogliono quest'anno acquistare qualcuno oppure no, perché mi rifiuto di pensare che Colomuani sia l'unico giocatore di questo mondo. C'è ben altro, c'è vita oltre Marte, voglio dire. Fine, vabbè, lasciamolo perdere.
1: Sì, devo dire che oggi tutto Sport è sbilanciato su Colomuani un po' più del solito, ecco, se tante volte abbiamo visto giorni decisivi, settimana decisiva, ore decisive, rilancio decisivo, eccetera eccetera, però oggi tutto Sport scrive che addirittura sono state stampate le maglie col nome e il numero, quindi insomma pare davvero che sia la volta buona. Però siamo tutti d'accordo che se anche questa volta per qualche motivo poi l'Emiro di turno sposti l'asticella, non gli vada bene la formula, non voglia qualche milione in più eccetera, a quel punto bisognerebbe virare su qualcun altro in tempi brevi per consegnare almeno un centravanti, perché adesso la Juve va a fare la tournée con David fondamentalmente, che peraltro è appena rientrato, come unica punta utilizzabile, più Milik, che sappiamo tutti quali limiti abbia anche dal punto di vista fisico, e quindi questa è la situazione. È provare, diciamo, degli schemi, un modo di stare in campo senza il terminale, che poi sarà quello nel corso della stagione, è un handicap importante quando mancano tre settimane praticamente all'inizio del campionato. Poi Giovanni da Brasile, sempre su questo, ci scrive: alle 7:35 prendo il caffè e comincio a pensare che il mio notebook abbia un problema serio. Ormai da 15 giorni tutto tutti i siti di mercato, diciamo così, non si aggiornano e appare sempre in chiusura con l'Omuani. È un loop, o credete che resettando il notebook la notizia cambi? Prova a resettare, Giovanni, magari domani ti svegli alle 7.35 e nella notte è successo il miracolo con l'Omuani, è arrivato la Juve. Proviamo anche queste, diciamo, cose scaramantiche, che ormai vale tutto in questo mercato. Poi ancora, Simple Mind 1882, adesso io l'inglese non è che lo sappia leggere benissimo, Someone Somewhere in Summertime, rappresenta bene il nostro disastroso mercato estivo. Riccardo da Corinaldo, aspettiamo a giudicarlo, dai Riccardo, lasciamo ancora un pochino la porta aperta sulle possibilità che Carnevali e Massara riescano a consegnare il portiere, il centravanti, il mediano, eventualmente l'esterno sinistro, eventualmente Brian Diaz o chi per esso dietro le punte, insomma. Ci sono ancora tanti giorni, certo è che ce la stiamo raccontando da un po' di tempo e capisco, caro Massimiliano, caro Riccardo, scusami, che un po' di pazienza stia scappando a tutti quanti. Poi ancora Massimiliano da Roma, speriamo che Openda faccia almeno 15 gol, così il prossimo anno lo acquistano definitivamente. Dai Elois, facci sto regalo, ce lo augura anche lui, credo, il Lione comunque ci crede, perché aveva dato 3 milioni e mezzo e pagargli tutto l'ingaggio. Vuol dire che ci crede nel giocatore, probabilmente giocando in un certo modo, cioè in contropiede fondamentalmente, e in un altro contesto, in un altro campionato, con un altro tipo di pressioni, Openda i suoi 15 gol li può fare, quindi si può poi stabilizzare a Lione. Tanto l'idea da Torino a Lione è un po' complicato andarci, perché come sapete, diciamo, la TAV non è proprio ben vista dalle parti della Valsusa, però in fin dei conti non sono neanche tanti chilometri, quindi se poi ogni tanto gli fosse rimasta Torino nel cuore, cosa che non credo peraltro, potrebbe venire a farsi un giro senza neanche troppe ore di viaggio. Vai ancora con un vocale, Giorgio.
12: Ciao, sono Ivano da Bellinzago. Quello che ti dà del complottista non è bianco-nero, sarà un cartonato del cacchio, non ti preoccupare. Hai centrato il segno come al solito. Tanto fumo, per nascondere un qualcosa che ormai scemerà all'orizzonte. Comunque, la cosa importante è che anche oggi compreremo domani, mannaggia. Ciao.
1: Dai, siamo fiduciosi, fino a mezzanotte c'è tempo, magari qualcosa arriva, sì, tanto fumo per spostare il focus, mi verrebbe da dire, caro, con una battuta, poi che sia di chi mi dice complottista, evidentemente non mi conosce tanto, ma su questi temi qua, diciamo, ci ho lavorato da tanti anni, quindi mi sento abbastanza, ho fatto anche una tesi in sociologia della comunicazione, quindi diciamo che mi sento abbastanza ferrato sul tema e quindi mi sbilancio un po' di più alcune volte, poi ognuno la vede come vuole naturalmente. Poi Lorenzo d'Albano Laziale, la Juventus è una società che non ci vuole dire la cruda verità, senza più la voglia di vincere, ma è solo una drammatica sopravvivenza, mettiamoci il cuore in pace. Siamo diventati una squadra provinciale e i fatti dicono che la Juve è scesa dal primo al sesto posto, questi lo dicono i fatti, sta a Carnevali, Massara, Chiellini e Spalletti, questa squadra italiana che John Elkann ha messo in campo per cercare di gestire la Juve in queste stagioni, dimostrare che invece dal sesto posto si può tornare verso il primo, perché se no quello che dice Lorenzo è una fotografia dei fatti, cioè la Juve da essere la dominatrice incontrastata per 9 anni del calcio italiano, ossatura della nazionale, finalista di Champions League, è arrivata a essere la sesta forza del campionato italiano, attaccata ai 2 punticini per andare in Champions o non andarci, quindi magari non è proprio essere a un livello di squadra provinciale, perché l'obiettivo della zona Champions comunque è un obiettivo tra virgolette nobile ed economicamente importante, però se la discesa continua, giustamente dice Lorenzo, andiamo a finire tra le vecchie glorie e non tra le società, che e questa è sicuramente la grande sfida, soprattutto per John Elkann, direi, perché è lui che principalmente ci mette la faccia da quando la gestione è passata direttamente alle sue scelte e non più a quelle di Andrea Agnelli, che comunque ricomincia a mettere il nasino, l'abbiamo visto a Parma, l'abbiamo visto fare il ricorso al TAR adesso dopo il pronunciamento della Corte Europea, quindi chissà che cosa succederà anche di lui. Intanto io invece so cosa succede adesso, cioè arriva il notiziario, quindi vai pure Giorgio con il notiziario, noi ci sentiamo subito dopo, a frappè.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
13: La cronaca in primo piano: un operaio è morto e un collega è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Sul posto operano i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale del commissariato impegnati nei rilievi finalizzati a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Il ferito si trova ora ricoverato.
4: L'aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni.
13: Raid Stati Uniti, Arabia Saudita e in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani, secondo quanto affermato dall'alleanza stessa. Teheran ha intanto bersagliato una base americana in Giordania, colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Il greggio è in netto rialzo.
4: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
13: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo

0: Vukic. Al femminile invece spazio Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro in campo alle 20:30. Domani Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro il ceco Svricina.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
4: Rieccoci, ripartiamo con Cose di Calcio, seconda ora anche per oggi, mercoledì 29 luglio, l'abbiamo già detto, facciamo gli auguri a Daniele Rugani che compie oggi 32 anni, ma soprattutto facciamo gli auguri a Massara e Carnevali che riescono a chiudere entro le 24 ore, dai, prima del 30 luglio l'affare con l'Umani, così Vincenzo può cambiare la targhetta del suo ufficio e passare da ufficio vendita con l'Umani a ufficio vendita acquisto con l'Umani, scusate, ha uscito a ufficio vendita indesiderati o ufficio acquisto portiere, insomma, tanto di temi ne abbiamo sempre. Dunque, il nostro Ago da Martina Franca ci scrive: a fare complottisti si fa peccato, ma qualche volta ci sta zecca. Temo che l'aspetto che sta passando inosservato nella saga FIGC sia quello dei diritti televisivi. Attenzione, non dobbiamo dimenticare che Gravina, insoddisfatto dei proventi dai diritti televisivi, tentò di farsi un network tutto suo. Credo con questi andremo a parlare dalle stesse parti, hanno la creatività giusta, vediamo se sarà così. Il problema dei diritti televisivi è collegato non solo al tipo di gestione, ma al tipo di spettacolo e di campioni che mette in campo, quindi Premier League ti saluto, Spagna ti saluto, Germania ti saluto, anche il Portogallo ha superato l'Italia, tra un po' ci supererà la Francia naturalmente con Paris Saint-Germain, e quindi questo è il problema dei diritti televisivi, sta nella qualità di quello che offri da vedere e di come lo organizzi anche. Però intanto, a proposito di creatività, ha colpito molto anche il fatto che la conferenza stampa di oggi di Mancini e credo anche Ranieri, sì, anche Ranieri, sarà a pagamento, cioè le emittenti che vogliono trasmettere andranno a dare 500 euro a testa alla FIGC, e questo ha fatto, diciamo così, ha colpito molto, perché è una cosa che non si è mai vista né sentita prima, questa di una conferenza stampa a pagamento, cioè fai un'intervista esclusiva e allora, a parte che la nazionale non dovrebbe seguire queste dinamiche, però nel mondo dell'informazione di oggi, che già ha ridotto all'ossicino, all'lumicino, scusate, la possibilità di intervistare liberamente i giocatori, l'unica cosa che rimane gratis è la conferenza stampa. Tu organizzi una conferenza stampa e fai pure pagare, non sono i 500 euro naturalmente che qualunque emittente credo che possa mettere sul piatto, ma è proprio il principio che è sbagliatissimo a proposito appunto di creatività. Poi c'è chi si lamenta di nuovo delle pubblicità che entrano, faccio lo stesso discorso che ho accennato ieri, cioè una cosa che non dipende da noi, dall'emittente, la Radio Bianconera.

0: o dalla sua applicazione, ma dal fatto che ogni tanto, a causa di qualcosa, insomma, Google un po' impazzisce e fa andare a ripetizione delle pubblicità, e quindi non dipende dalla nostra volontà. Spero che questo non disturbi troppo l'ascolto. Poi Danilo dalla Svezia mi saluta, grazie anche per i complimenti, perfettamente in linea con quello che avete detto a proposito appunto di complottismo e dintorni. Poi ancora, se arriva Colomani bisogna essere solo contenti, ricordiamo che facciamo l'Europa League quest'anno, i giocatori di questi livelli è difficile prenderli, infatti sono d'accordo con te, bisogna sempre contestualizzare nella realtà. Chiaro che tutti vorrebbero Haaland centravanti, però Haaland è uno e non lo puoi prendere, quindi vai su quelli che puoi prendere considerando la situazione attuale della Juventus, in Europa League e del calcio italiano. Mettici tutto assieme e Colomani risulta un buon acquisto, ecco, per la Juventus nell'ambito di una ragionevole cifra, ecco. Giorgio, vai pure con un vocale.
1: Ciao Gigi, una piccola domanda, che vedo che state trattando l'argomento. Ma i personaggi citati, infiltrati nelle istituzioni, personaggi ultra nero azzurri, ma la mia domanda è: ma ci sono sempre stati o li hanno messi apposta?
0: E non c'è domanda migliore per introdurre il nostro amico Aldo De Girolamo, youtuber che tutti gli juventini conoscono naturalmente. Ciao Aldo.
2: Salve ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, sono in vacanza, quindi
0: guarda che bello.
2: Vengo
0: guarda,
2: la spiaggia.
0: Quanto ti invidio, che bello. Grazie doppiamente per essere con noi naturalmente. Quindi il nostro amico dice: ma i Viglione e i Butti, questi qua ci sono sempre stati o ce li hanno messi apposta? Questa è la domanda che ci ha fatto il nostro amico. Rispondi, guarda, tu, che su questi temi vai forte.
2: Sì, guarda, noi il problema, l'unica cosa che possiamo imputare ad Andrea Agnelli è stata quella che, mentre noi festeggiavamo i 9 scudetti di fila e pensavamo alla Superlega, quindi ad abbandonare il campionato italiano, abbiamo dato libero sfogo agli altri di occupare tutte le istituzioni. Ed è stato proprio quel periodo lì che hanno creato un po', perché poi non è solo quelli inseriti, lo sappiamo bene, no, nelle istituzioni sportive nazionali, ma anche internazionali. Sappiamo quello che ha subito Platini per inserire Infantino. Quindi hanno creato un sistema che abbraccia non solo le istituzioni sportive locali e apicali, ma anche magistrature locale, apicale, la politica locale ed apicale, i media, le agenzie di controllo, tutto. Quindi ed è stato quel periodo lì. Quindi, rispondendo alla domanda, no, non c'erano. Prima si pensava un po' più al merito, ecco. Oggi invece si pensa alla fedeltà, no, al tifo, alla maglietta, alla sciarpetta.
0: Alla sciarpetta al collo, perché poi quando viene fuori delle intercettazioni, finché lo diciamo io, Aldo De Girolamo e un altro gruppetto che viene spesso accusato di essere di complottisti, può avere un valore, ma fino a un certo punto. Quando un'intercettazione viene fuori, che gli arbitri lo sanno che quello lì è interista e che sta chiamando per cercare di portare qualcosa a casa per l'Inter, e lì la cosa diventa grave, perché i ruoli sono istituzionali. Perché poi qual è il successivo passaggio? Chi mi garantisce che la fede calcistica non influenzi le loro azioni nel loro agire quotidiano come responsabile dell'ufficio legale o come colui che fa i calendari della Serie A? Perché, come si diceva, la moglie di Cesare non deve essere solo onesta, ma deve anche sembrarlo, diciamo.
2: Ma certo, questa poi è una prerogativa che soprattutto riguarda chi ricopre determinati ruoli, soprattutto chi fa da, diciamo, arbitro, no? Chi fa da giudice, che deve non solo essere equidistante, ma deve anche sembrarlo. Il problema è che nelle intercettazioni si evince una cosa abbastanza raccapricciante, perché oltre al fatto che parla da tifoso con una certa arroganza, e lo fa più di una volta, per esempio Butti, no? Qual è la discriminante di un arbitro, diciamo, che è gradito o non gradito? Ora, già il fatto di chiedere un arbitro particolare piuttosto che un altro per l'Inter, già questa è una cosa gravissima. Se l'avesse fatto per la Juventus, se lui fosse stato un tifoso della Juventus, sarebbe già stato mandato a Katakandu, lo sappiamo già. Invece è ancora lì e invece non se ne parla. La discriminante non è che si dice: ma io voglio un arbitro bravo per l'Inter, mandami quello perché l'altro è scarso. Si dice: perché con lei quello vinco, con l'altro non vinco mai. Quindi la discriminante è vincere. Ed è qui che poggia il discorso che ci sia violazione dell'articolo 30, ragazzi. Cioè, ed è evidente, evidente. perché l'articolo 30 dice che non c'è bisogno di alterare tante partite, ma basta uno, e dice soprattutto che basta che ci sia l'alterazione dello svolgimento, non del risultato, dell'alterazione dello svolgimento di una gara. Ora ditemi voi, se andiamo a sostituire un arbitro o a interferire, interagire con il designatore arbitrale e farci cambiare l'arbitro, non è interagire con lo svolgimento di una gara, questo?
0: Oltretutto, allora, siccome poi si fanno i paragoni con quello che è successo 20 anni fa, e tra l'altro oggi scherzando, insomma, con dei messaggi con Claudio Zuliani, dicevo, siamo passati da Farsopoli a Circopoli adesso, diciamo, con quello che abbiamo visto con la nazionale. No, però all'epoca Moggi fu, e la Juventus in particolare, fu punita perché cercava di condizionare le griglie, perché all'epoca venivano indicati 4-5 nomi di arbitri, tra quelli veniva sorteggiato. Qui non c'è più e si poteva interagire con i designatori perché c'era una
2: Aggiungo
0: regola.
2: di più che
0: Vai.
2: spesso i consigli, tra virgolette, che dava Moggi, perché poi Moggi la metteva giù come consiglio, no? Dice: guarda, ragazzi, io vi consiglio nella griglia di quella partita di mettere quest'arbitro piuttosto che l'altro, perché vi ricordate, lì ha sbagliato. Gli dava dei consigli. Puntualmente quei consigli venivano sempre smentiti poi dalle decisioni ufficiali che venivano prese la domenica. Perché? Perché nel frattempo i designatori parlavano con altri 19. Capite? E
0: Esatto.
2: quindi prendevano per il culo tutti, prendevano per il culo pure Moggi. Oggi qual è la differenza che rende questa storia molto più grave? Una, che si parla con una sola squadra e non con tutti e 20, anche se all'epoca l'Inter fu nascosto, le intercettazioni erano molto più gravi, ma sappiamo,
0: Perché
2: inutile
0: fammelo dire,
2: andare.
0: dammi questa soddisfazione. Piaccia o non piaccia, ci sono solo le intercettazioni dell'Inter stavolta. Fammelo dire
2: Piaccia
0: che
2: o non
0: dopo 20 anni.
2: piaccia, non è che mancano le intercettazioni della Juventus. Piaccia o non piaccia, ci sono solo le loro intercettazioni. Questo è molto più grave. Inoltre, sono venuti, cioè, ogni volta venivano accontentati. Non è come Moggi che gli diceva metti questo piuttosto che quello e poi puntualmente non si avverava. No, questi quando gli chiedono qualcosa, lui si sbotta un po', fa il tipo disturbato, ma poi quasi sempre li accontentati. Quindi, come potete vedere, è molto più grave questa situazione rispetto a Calciopoli. Poi mi si dice a Calciopoli, però c'erano le SIM svizzere. SIM svizzere, a parte che avevano traffico zero, ed è stato dimostrato. Inoltre, il negoziante lì a Lugano che vendeva, che ha venduto le SIM svizzere a Moggi, interrogato durante il processo di Napoli, disse che se le comprava pure Branca, le SIM svizzere. Quindi. E poi
0: Sì, e
2: Moggi le
0: poi.
2: aveva prese per evitare lo spionaggio industriale, l'ha detto. Quindi.
0: Sì, e poi invece stavolta sono spariti addirittura, diciamo, non sono stati sequestrati cellulari, eccetera, quindi a parte alcune cose, di tipo tutti i messaggi, WhatsApp, eccetera, non hai potuto
2: No,
0: leggerli
2: perché si dicono no,
0: perché.
2: perché sai, WhatsApp è crittografato. Oggi, con la tecnologia di oggi, la
0: Ma
2: crittografia di
0: figurati.
2: WhatsApp più o meno è uguale alla SIM svizzera dell'epoca, no? Siamo lì,
0: Esatto.
2: giusto?
0: Sì, ma io credo che un buon hacker a soldato possa benissimo farti capire cosa c'è dentro un cellulare. A meno lo scoprono per motivi pubblicitari, possono scoprirlo benissimo, insomma, per altri motivi, se vogliono, se non vogliono, perché poi dopo se la cosa si è saputa e allora non si poteva
2: Ma lì
0: sequestrare perché
2: c'era una
0: servono.
2: guerra intestina, lo sai Luigi, lì c'era una guerra
0: Sì,
2: intestina in
0: nella
2: procura.
0: procura.
2: C'era chi voleva indagare veramente e chi invece voleva insabbiare velocemente. Questa è la verità. E alla fine si è prodotto questo obbrobrio, no? Di questa inchiesta monca, diciamo.
0: Assolutamente è così. Invece, venendo alle cose anche dell'estate juventina, caro Aldo, tu dai un'apertura di fiducia a Carnevali e Massara oppure scottato da Giuntoli, da Comolli e compagnia, ci vai coi piedi di piombo?
2: Guarda, io ho rinnovato l'abbonamento, sono di natura fiducioso e quindi io voglio dare fiducia. È ovvio che ormai quasi la metà, no, della finestra di mercato si è esaurita e per adesso non è che possiamo essere tanto tranquilli per il mercato.
0: Diciamo che la
2: Però
0: Juve è
2: ieri è
0: più
2: arrivata
0: debole dell'anno scorso.
2: una notizia qui in vacanza, mi è arrivata questa notizia in vacanza che mi ha rallegrato, è il fatto che finalmente, ufficialmente, Open Da è stato mandato in prestito oneroso, è già solo questo, ecco,
0: La
2: può
0: Juve ha
2: darsi
0: preso
2: che
0: dei
2: qua il
0: soldi.
2: ragazzo no, perché è un prestito oneroso, in più si risparmia il suo ingaggio e può darsi che il ragazzo si possa mettere in luce, chi lo sa, probabilmente nell'area di Torino, non lo so, vedremo. E sta di fatto che però un risparmio economico per la Juventus più il prestito oneroso potrebbe in qualche modo darci ulteriori risorse per poter investire, perché sta ormai sta storia di Colomani, ragazzi. è diventata una telenovela, ora basta, piuttosto non ne parlate più, per piacere, quando arriva arriva, se non arriva non arriva. Io odio il calciomercato per questo.
0: Ma se vuoi ti leggo la notizia ultima. Finalmente ci siamo, svolta nella notte, accordo un passo, però attenzione che questo passo bisogna farlo, il passo del Pordoi, come diceva quello lì.
2: Sarà il passo di Polifemo, visto che adesso no, c'è un po' di moda il fatto dell'Odissea, più dell'Odissea, il fatto che sì, Polifemo, sì. Sapete poi chi è Polifemo nel calcio italiano, no? Quindi...
0: questo è un altro soprannome che tiriamo fuori da queste parti. No, tornando invece ai messaggi dei nostri amici, c'è il nostro Antonello da Padova che ci scrive: alla fine c'era qualcuno che voleva il commissariamento della FGC, ma lo sanno che è già commissariata dal Presidente del Senato? È una battuta questa, che dici, Aldo? O c'è del vero?
2: È una battuta. No, forse si riferiscono a Binaghi, che aveva detto che Malagò poteva, se voleva, già in passato, quando faceva il Presidente del CONI, poteva commissariare, no, ha deciso di non farlo. Ma veramente è diventato un circo. Guarda, la cosa brutta, sai qual è? Che con questi personaggi hanno allontanato il 50% del tifo italiano dalla nazionale, dalla federazione. Ed è una cosa bruttissima, perché a noi ci hanno privato di godere della nazionale, perché veramente noi siamo schifati completamente, ma hanno privato anche la nazionale dell'amore della metà del popolo italiano. La nazionale, quanto forte, se non ha l'appoggio e il sostegno del suo popolo interamente, che si è unito, non potrà mai vincere nulla, ragazzi. E loro, ecco, questa è la motivazione per cui bisogna fare tabula rasa lì. Ma secondo te un rinnovamento, ora con tutto il rispetto, perché lo stimo anche, Ranieri, è un rinnovamento tornare a certi personaggi, ancora a Mancini, con tutte le incoerenze? Perché poi ci hanno detto, no, Pirlo non va bene perché fa lo sponsor per una piattaforma russa di scommesse. E noi abbiamo fatto notare, ma guardi che l'Inter c'ha lo main sponsor di scommesse che palesemente raggira in qualche
0: russa,
2: modo.
0: Hai capito?
2: Non è per le scommesse, perché è russa. Bene, e Mancini ha giocato, ha lavorato per lo Zenit San Pietroburgo, ci salutava spesso, faceva dei video, buon Ferragosto da San Pietroburgo, ha tanti amici lì. Tra l'altro è stato citato anche nei Pandora Papers, no? Questa inchiesta il fatto della evasione fiscale, i paradisi fiscali, quella roba lì, sempre con i russi. È andato in Arabia Saudita, dove non vengono rispettati i diritti civili. Quindi dov'è il cambio etico? Ci vuole, non mettiamo Pirlo perché ha fatto una pubblicità, un contratto di sponsorizzazione, però prendiamo uno che è palesemente intoccabile.
0: Baldini che ha detto che il calcio italiano è Manuele Stofanti, per esempio, così sei al di sopra di ogni sospetto. Invece, per questo motivo, ovviamente,
2: se ne sta lì dove. Che tra l'altro ci ha pure abbandonato per andare a prendere i petrodollari, quindi l'etica si fa fottere tranquillamente, quindi va bene.
0: Ma per allontanare ancora di più anche quell'altro 50% dall'Italia, in generale dal calcio, ci sta pensando Infantino, perché questa notizia che adesso ti leggo è questa: mondiale in vendita con quote a fondi USA legati alla famiglia Trump. L'Unione Europea dice giù le mani dal nostro sport. Cioè questo si sta vendendo i mondiali in pratica ai fondi.
2: Praticamente Trump ha visto durante il mondiale, Trump ha notato che cos'è un mondiale, che il mondiale fa soldi. E quindi gli ha consigliato di costituire una società privata aperta, diciamo, all'investimento di capitali privati, e poi vuole vendere una bella fetta di questa società alla famiglia Trump. È uno squallore totale. Finalmente, però, la UEFA, ho visto che stranamente, però, la UEFA è intervenuta a piedi uniti su questa vicenda. Addirittura ha fatto un comunicato molto duro e dicono che si può arrivare addirittura, non lo so se poi alla fine lo faranno o meno, al boicottaggio del mondiale se Infantino dovesse proseguire su questa strada. Però queste evidenze, ragazzi, che gli interisti nelle istituzioni, sia a livello locale che apicale, hanno uno solo scopo, quello di fare gli interessi personali della loro squadra per uccidere il calcio. Questo è palese ed evidente.
0: O addirittura gli interessi personali e proprio, a prescindere dall'interismo, io ricordo
2: sempre
0: che...
2: interessi personali della propria squadra.
0: Sì, sì, sì. No, perché poi
2: Infantino... Anche indagato.
0: C'è sempre la denuncia di Platini per traffico di influenze.
2: Anche la denuncia di Platini, ma è sotto inchiesta anche per altra roba, quindi poi non voglio entrare nel merito, perché ripeto, io gli aspetti penali a me non mi interessano.
0: No, ma infatti... Ecco, e poi chiudiamo, poi ti lascio andare al mare tranquillo. No, dicevo che quello che è stato fatto, che secondo me anche appositamente, di dire, allora c'è stata l'archiviazione della giustizia penale, allora ok, finito tutto, non c'è niente, anzi c'è qualcuno che dice adesso devono rimborsare l'Inter per l'immagine che è stata danneggiata, eccetera, eccetera. Ora, questo discorso non sta in piedi perché... l'abbiamo detto 100.000 volte, le regole del codice di giustizia sportiva sono diverse da quello dal codice penale, ovviamente. Quindi non c'era niente di penale secondo la Procura di Milano. Poi so che qualcuno potrebbe anche eccepire su questo, ma non entriamo su questo argomento, che magari ne parliamo in un altro momento. Però per il codice di giustizia sportiva valgono altre regole. Cioè tu fai un tentativo di... condizionare, diciamo così, lo svolgimento di una gara o di una competizione, commetti illecito sportivo, e l'illecito sportivo può essere portare a una penalizzazione fino alla retrocessione, come era successo ai tempi del 2006, solo la Juve naturalmente, perché tutti gli altri bene o male se la sono cavata diversamente. Quindi questo tema va sottolineato, perché non passa nel mainstream questo concetto.
2: Guarda, allora il discorso è molto semplice: per dimostrare un reato di frode sportiva hai bisogno di due elementi fondamentali, che è la contropartita in denaro o altra utilità, cioè devi provare che Rocchi ha preso dei soldi o ha preso altro, e non è questo, e inoltre devi provare sopra ogni ragionevole dubbio che è stato alterato il risultato della gara. Capite che è complicatissimo dal punto di vista penale riuscire ad arrivare al rinvio a giudizio, anche con la riforma Cartabia, tra l'altro. Un PM per rinviarti a giudizio deve avere la ragionevole certezza di vincere il processo. Quindi, ora, con le prove che se avessero sequestrato i telefonini, fosse uscita qualche altra roba fuori, allora, ma con quello che hanno in mano oggi era impossibile dal punto di vista penale. Dal punto di vista sportivo, ve l'ho citato prima, l'articolo 30, ma l'articolo 4 è ancora più universale, no? Come concetti, basta essere sleale. Se non sono sleali questi, cioè uno del Bologna cosa dovrebbe dire? Ma scusate, perché loro si possono scegliere l'arbitro, io no? Cioè, ma perché
0: uno del Torino, uno del Milan, certo, del Torino, di tutte le altre, di Verona, quelli che sono stati chiamati in causa
2: con l'articolo 30, non serve che tu dimostri che ci sia stata una contropartita, non basta che tu dimostri, cioè non serve che tu dimostri l'esito della partita, basta un tentativo di alterare una semplice gara, lo svolgimento, non il risultato. Basta questo, articolo 30, serie B. Ora, possono dire quello che vogliono, io capisco che poi c'è chi dice non è il momento di avere un altro scandalo, non è il momento, sarebbe la fine definitiva. Ho capito, ma con la Juventus tutti questi problemi per il bene del sistema, come mai non me li siete mai fatti? Adesso siamo qui a dire sarebbe la goccia che fa traballare il vaso, sarebbe l'ultima coltellata al sistema, moriremo, vedi gli spagnoli non lo fanno col Barcellona, vedi gli inglesi non lo fanno col City, perché noi dobbiamo farlo? Perché con la Juventus lo avete fatto e io per equità voglio che si faccia la stessa cosa con l'Inter. E inoltre quei due lì, quei tre anzi, Chinné, Viglione e Butti, ragazzi, almeno questi, immediatamente fuori, perché non si può iniziare un campionato, quello poi ha fatto i calendari a giugno, a inizio giugno si è portato avanti perché sapeva quello che stava arrivando, no? È che io chiedo che si rifacciano i calendari, fuori Butti, fuori Viglione, immediatamente, raga, perché non si può iniziare un campionato sapendo che ci sono questi personaggi lì. Con quale spirito iniziamo e con quale spirito, tra l'altro, quegli arbitri Sozza, Doveri dovrebbero andare ad arbitrare l'Inter, capite che non possono passare la...
0: tutti quelli che certo tutti gli altri che
2: non
0: sono stati
2: possono
0: tirati...
2: passare la liscia dentro. Questa volta non possono passare la liscia. Io so che stanno cercando in tutti i modi di annacquare, di insabbiare queste cose che vi ho detto, lo sanno bene loro lo sanno bene, però il problema è sempre la nostra società, sono le altre società che stanno zitte. Con la Juventus ricordo un De Laurentiis accanito che urlava tutti i giorni: noi vinciamo onestamente, c'è chi vince non onestamente. Come mai sta zitto? Come mai? Ha paura di tutto il sistema interista? Hanno paura gli altri? Come mai la Juventus sta zitta? Cioè, questo è lo schifo, ragazzi, che farebbe passare la voglia di seguire ancora il calcio.
0: Francesco da Lecce ci chiede perché con le sentenze europee e di Napoli, perché la Juve non chiede due scudetti indietro, e questo è un tema che magari affronteremo perché merita forse una puntata a parte.
2: Ci vuole una serata intera per spiegare questo tema qua.
0: Diciamo che questa Juventus metterei abbastanza la mano sul fuoco che non li chiede indietro. Se cambiano le cose magari sì, però per adesso mi aspetto che Andrea Agnelli arriva bene, portino via anche le mutande, come si dice, a chi di dovere, però a parte questo.
2: Hai visto, no? Adesso sia la FIGC, ho visto che la FIGC va di fretta per l'udienza, anche Agnelli ha chiesto l'udienza al TAR per discutere della sentenza della Corte di Giustizia Europea, quindi si ritorna al TAR, no? Andrea Agnelli ha chiesto la fissazione dell'udienza e ho visto che la FIGC, anche loro, vanno molto di fretta, non so come mai, ma comunque, meglio così.
0: Una chiarezza, ci arriveremo per presto, la FIGC. Quindi. Chi ci va per la FIGC?
2: Ci va sempre Viglione. Lui, il nostro amico Viglione.
0: Oh, Viglione.
2: Ma tu ti rendi conto che è il conflitto di interesse.
0: Viglione contro Agnelli, robe da film lì, è una roba da gladiatore proprio, ci vorrebbe la musica insomma del gladiatore.
2: Ecco, però sarebbe bello se Agnelli citasse le intercettazioni mentre sta lì in udienza, mentre lui prova a difendere la FIGC. Quello sarebbe bello.
0: Sarà divertente da seguire. Grazie Aldo, seguito naturalmente, ma tanto so che lo fate già. E buon mare, grazie davvero di tutto. Ciao, a presto.
2: Fino alla fine, forza ecco. Juventus sempre, ragazzi, sempre. Fidatevi della Juventus. Torneremo grandi, solo questione di tempo.
0: Oh, bene, chiudiamo con un po' di ottimismo perché c'è tanto pessimismo in giro. Dunque, Severino dalla Val Camonica ci scrive: la UEFA è intervenuta solo perché Čeferin vuole sostituire Infantino con Nasser Al-Khelaifi, che sarebbe ovviamente proprietario del Paris Saint-Germain. Può darsi anche questo, però insomma quello che sta facendo Infantino va valutato per quello che fa lui. Poi che ci siano mire politiche dietro delle polemiche o mire di altro genere, lo sappiamo benissimo che è così, perché Infantino era lo stesso anche prima dei mondiali e già per il Qatar c'erano state delle questioni abbastanza pesanti, però finché va bene a tutti, va bene a tutti. Quando qualcuno inizia ad avere magari manie di onnipotenza, anche nel caso di Infantino, e dall'altra parte qualcun altro non l'accetta, ecco che nascono le faide da cui vengono fuori poi le cause, le questioni e magari i cambi di regime, come si suol dire. Poi ancora Luca che ribadisce insomma che la politica si mischia troppo nelle cose che non la riguardano, e poi ancora... Oh, Stefano da Modena invece, tornando alla Juve, a Colomboani, dice: ricordo che la Juve è quotata in borsa, le notizie escono dopo le 17:30, quindi credo che anche Colo debba aspettare quell'ora, insomma. Però io sciperei il Parma e prenderei Pellegrino e Suzuki, ci dice il nostro amico Stefano da Modena, che è da buon modenese, insomma, è lì vicino, quindi li tiene d'occhio. Pellegrino e Suzuki, che sono due nomi che comunque restano attuali, sicuramente questa cosa della Juve quotata in borsa è vera, comunque tradizionalmente insomma le notizie che riguardano il mercato della Juve vengono fuori la sera. È successo anche con Celik, per esempio, che appunto si è saputo nelle ore serali, anche per questo motivo, oltre che per motivi delle trattative. Andiamo al notiziario, caro Giorgio, poi torniamo ancora con i messaggi, con l'ultimo ospite e con i vostri vocali. A frappè.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Una scelta che non è stata presa benissimo dalla Lega Serie A. I presidenti dei club della massima serie, che puntavano su Conte, sono rimasti attoniti, scrive il Corriere della Sera, che riporta anche alcuni virgolettati. È stato il trionfo della romanità e del circolo Aniene, dice qualcuno, sottolineando come lo storico club capitolino, di cui è socio Ranieri, unisca il numero uno della FIGC e il nuovo commissario tecnico. Il calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara ad Altoa per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha svolto le visite mediche e ottenuto l'idoneità sportiva. Poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto con i rossoneri. Nel suo programma ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro aperto per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. È atteso oggi aperta anche Rafa Leao, il cui futuro è ancora in dubbio. Al momento l'unico interesse concreto è rappresentato dal Fenerbahce, ma c'è distanza tra domanda e offerta, e dal Galatasaray. Con Leao in Australia è atteso anche il connazionale Gonzalo Ramos, che potrebbe già debuttare in rossonero il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è invece vicinissima alla chiusura della trattativa per Colomoni. Accelerata nelle ultime ore per l'attaccante francese, con la vecchia signora, il Paris Saint-Germain a un passo dall'accordo definitivo. Si parla di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Siamo alla scherma ai mondiali di Hong Kong. Oggi non ci saranno medaglie per i colori italiani dopo la buffata di ieri con i due ori a squadre nel fioretto maschile e nella spada femminile. Le sciabolatrici vanno a un passo dal colpaccio contro la più quotata Francia, ma si fermano ai quarti di finale battute 45-44. Fuori anche la squadra di spada maschile, che cede negli ottavi ad Israele per 42-41 al minuto supplementare. È Washington l'epicentro tennistico di questa settimana. Nella capitale statunitense sta andando in scena il Mubadala DC Open. Oggi saranno due gli italiani a scendere in campo a livello di ottavi di finale: Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino, che arriva dal successo nel derby su Arnaldi, affronterà l'australiano Vukic. Al femminile invece spazio a Cocciaretto contro la statunitense Emma Navarro. All'alba di domani invece Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos. Il basket: l'Eurolega ha annunciato il suo calendario per la stagione 2026-2027. Olimpia Milano e Virtus Bologna debutteranno rispettivamente in casa di Partizan e Fenerbahce, mentre il derby europeo è previsto già la seconda giornata, il 29 settembre, e successivamente il 30 dicembre. Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi, con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud tempo instabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
9: Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Eccoci qua, ripartiamo con i vostri messaggi, siamo nell'ultima tranche di oggi mercoledì 29 luglio per Cose di Calcio, ricordo domani puntata speciale con il presidente e con il portavoce della Fondazione Identità Bianconera, a cui gireremo anche il messaggio per esempio del nostro Francesco dalla Calabria che vuol sapere di eventuali lettere di diffida recapitate alla Fondazione, vediamo cosa ci risponderanno i protagonisti della Fondazione stessa. Invece Tiziano da Milano ci porta sullo stadium e ci dice perché la Juve ha costruito uno stadio così piccolo, lo riempie con gli abbonati e chi non è abbonato? Io per andare a vedere Juve Sassuolo avrei dovuto spendere 70 euro, puntualmente ho rinunciato, più il viaggio e la benzina, stadio che non potrà mai ospitare una finale di Champions. Sì, è anche vero che è l'unico stadio italiano che potrebbe, diciamo, ospitare gli europei ad oggi del 2032. Credo che ci fosse l'esperienza appena passata con il Delle Alpi, che molto spesso lasciava ampi vuoti, e quindi la priorità della Juve qual è stata? Facciamo uno stadio che faccia sempre effetto stadium, come si dice, in qualunque partita di campionato, di coppa, eccetera, c'è sempre l'effetto dello stadio pieno, della gente vicino al campo, eccetera, così sicuramente riempi sempre. Certo, è un disagio per chi vuole andarsi a vedere una partita ogni tanto, due o tre partite all'anno, insomma, perché trovare i biglietti è effettivamente complicato e caro, se non per la Coppa Italia, insomma, per le partite amichevoli, allora lì si trova, però normalmente così. Penso che sia questo il motivo, poi dopodiché uno stadio più grande, a parte che a questo punto farlo sarebbe veramente un'impresa, ecco, e poi non credo che sia il momento storico per pensarci onestamente. Andiamo con i vocali, vai Giorgio.
11: Buongiorno Luigi, Cristiano. Era il 15 gennaio 1997, la Juventus stravolgeva il Paris Saint-Germain 6-1 nella gara di andata della Supercoppa. Ricordiamo quella grande Juventus, quei grandi campioni, e io ricordo i tifosi francesi intervistati all'uscita dello stadio, sconsolatissimi, dicendo che nella loro vita mai avevano visto uno spettacolo del genere. E siamo qui 30 anni dopo e siamo noi a supplicare il Paris Saint-Germain di darci questo benedetto Colomouani. Come cambia il mondo? Ma avessero detto 30 anni fa che sarebbe avvenuto ciò, quella persona l'avrei presa per pazza. Peccato e anche un po' triste allo stesso tempo. Ciao, buona giornata.
0: Sì, caro Cristiano, è anche l'emblema della parabola del calcio italiano in generale, della Serie A rispetto agli altri campionati, delle proprietà delle società italiane rispetto, a parte la Juve naturalmente, rispetto a quelle degli altri, del campionato delle sette sorelle rispetto al campionato della sorella, che ogni tanto poi c'è anche la sorellastra rompiscatole, che è la Juve, insomma, è così. Questa è una riflessione che dovrebbero fare in tanti che governano il calcio italiano, ma che vediamo sono impegnati in tutt'altro genere di considerazioni. Andiamo ancora con i vocali, vai Giorgio.
12: Ciao Luigi, Gennaro da Castellana Grotte. Ma hai sentito la notizia? Io ho sentito un reel di Criscichiello che praticamente denunciava il fatto che oggi la conferenza, per vedere la conferenza stampa di Mancini, questa grandissima conferenza stampa della svolta del calcio italiano, le testate, gli organi di stampa dovevano pagare con bonifico una somma di 500 euro. Cioè, ma siamo veramente all'assurdo, cioè la nazionale che si comporta come un club per cercare di acchiappare soldi da destra e da sinistra, quando invece la nazionale è sempre stato un bene di tutti, e niente, così non stiamo facendo altro che far morire la passione di noi tifosi, soprattutto per la nazionale, poi per il calcio in generale, se continuano così anche quella presto morirà.
0: Sì, sì, ma ne ho parlato, probabilmente non hai sentito quel momento lì, l'ho detto che non solo, ripeto, i 500 euro possono anche essere considerati una cifra accessibile per tutti gli emittenti, ma i club non lo fanno, cioè siamo oltre a quello che si può accettare, nel senso che i club ti fanno pagare l'intervista esclusiva, i diritti all'inizio dell'anno per avere un tot di interviste durante l'anno in cui ci sei solo tu con il giocatore, eccetera, ma la conferenza stampa in quanto tale dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo degli allenatori di Serie A, Serie B, Serie C, è un avvenimento pubblico a cui i giornalisti sono invitati a partecipare, ma perché la società deve comunicare qualcosa, quindi tu sei lì per fare da tramite, insomma, la conferenza stampa, e questa non si può far pagare una conferenza stampa, cioè è l'unico caso nel calcio italiano che pure si vende tutto, però le conferenze stampa a pagamento ancora non c'era arrivato nessuno. Bene, c'è arrivata la FIGC, per di più per la nazionale, che come dicevi giustamente tu dovrebbe avvicinare i mezzi di comunicazione, la gente, e non allontanare, insomma rimane la nazionale, quella trasmessa dalla televisione sempre in chiaro. Chissà che non arriviamo anche a quello, cioè a far pagare anche gli abbonamenti televisivi per la nazionale, perché potrebbe essere il prossimo passaggio questo, se questo è l'andazzo. Sì, comunque è una cosa scandalosa, punto e basta. La nostra Terry, la nazionale a posto con Mancini e Ranieri, vinciamo tutto, invece di guardare avanti si torna indietro. Lo so, è così, un po' come il Gattopardo, diciamo così. Puntare su Suzuki, con tutto rispetto, non mi sembra una buona idea. Dobbiamo continuare a galleggiare per ancora molto tempo, ma cara Terry, è un periodo di interregno nella Juve. Speriamo che sia un po' meno lungo dell'ultimo, che era stato di 9 anni, diciamo, da dopo Trapattoni a Marcello Lippi, per vincere lo scudetto. E dico, però in mezzo erano arrivate almeno 2 coppe UEFA e anche una Coppa Italia o 2, insomma, quindi qualche trofeo era arrivato. Sarebbe ora di mettere in bacheca, secondo me, lasciando stare il discorso campionato, che poi non è detto che sia così lontano da raggiungere, comunque di riportare la Juve a vincere qualcosa in Europa, perché come diceva prima anche il nostro Cristiano, insomma, 1997 è anche la data dell'ultimo vero trofeo vinto dalla Juventus in Europa. Poi c'è stato ancora l'Intertoto un paio d'anni dopo, però nel XXI secolo la Juve non ha alzato trofei internazionali. L'Europa League, visto il parco delle partecipanti, si può fare, e la Juve ci deve provare, poi dopo così ci riesca o no. Questo è un altro discorso che dipende anche, come dicevo, da infortuni, episodi, arbitraggi, eccetera, eccetera, eccetera. Vai ancora con i vocali.
13: Buongiorno a tutti, Alessio da Bollate. Sono d'accordo nel guardare avanti, ma io guardando avanti voglio anche farmi rispettare, nel senso che se ci troviamo in questa situazione grottesca, definirei ormai grottesca, è per quello che ci hanno fatto in passato. Quindi la politica nel calcio deve essere eliminata in qualche maniera. Ma dato che a quanto pare sembra che questi vogliono andare avanti sempre sulla stessa linea, vogliono continuare mettendo dinosauri sopra dinosauri, Lega, Liga Destra, amici degli amici, va bene, speriamo di poterne uscire, ma mi sembra di essere un po' in un cul-de-sac, come si può dire, no? È vero, abbiamo proprietà, abbiamo una proprietà forte, perché alla fine la Exor sotto c'è Kilper, non è che siamo messi in mano a un cinese che fa debiti per finanziare altri debiti. Però nonostante questo ci legano le mani con la questione fair play finanziaria e con tante altre gabole, io le chiamo così, che continuano, cioè è inutile avere soldi se poi non li puoi spendere. Cioè in Inghilterra hanno fatto dei debiti praticamente, hanno fatto delle sponsorizzazioni che non si sa come possano aver rispettato il fair play finanziario. Hanno preso un vantaggio immane e adesso, anche se tu gli metti paletti del fair play finanziario, è troppo tardi.
0: Sì, e soprattutto appunto questo fair play finanziario è difficile da capire, però in linea di massima, insomma, il tuo discorso è più che condivisibile, perché comunque c'è un problema in generale del fatto che la Juventus è stata penalizzata, e l'andazzo è quello di continuare a vedere la politica. Io non sono d'accordo col cancellare la politica, nel senso, ci deve essere le persone giuste a guidare, perché la politica ci vuole, perché ci sono tanti interessi, tante persone, quindi non è che si può lasciare all'anarchia, al calcio, però ci vorrebbero persone di calcio, quello che dicevo in precedenza, cioè finché gli Infantino varranno più dei Platini, finché i Malagò varranno più dei Maldini o dei Del Piero o di chi volete voi o di Roberto Baggio che viene assoldato tra virgolette per fare un dossier di 900 pagine che poi viene buttato non si sa dove negli armadi della federazione, finché l'andazzo è questo vuol dire che si sta seguendo una logica politica e non una logica calcistica, politica nel senso di affaristica, di poltronistica, diciamo così, eccetera. E questo non va bene, perché poi la Juventus ci ha rimesso, ma ci ha rimesso tutto il calcio italiano insieme alla Juventus, che era, ripeto, il ramo su cui tutti erano seduti e che adesso si trovano con il sedere bello bello per terra. Andiamo avanti con i vocali, vai Giorgio.
14: Ciao, ti volevo chiedere una cosa. Ieri ho visto un video di Marcello Chirico che incavolatissimo diceva, parlava dell'archiviazione per quanto riguarda il GIP, che praticamente ha detto che non c'era niente di illegale in quello che facevano quelli della Juve sulle plusvalenze. Ma è una notizia di ieri oppure una notizia vecchia che io non sapevo? E comunque non se ne è parlato né prima né oggi. Ciao da Luigi.
0: Sì, caro omonimo, allora il discorso è che quello lì credo che sia riferito, è successo un po' di tempo fa che è stata archiviata diciamo la seconda parte dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juve, dicendo che appunto era una pratica assolutamente lecita nel bilancio. Il problema è che queste notizie, quando si tratta di dire che ci sono intercettazioni, le plusvalenze, che scandalo, eccetera, eccetera, prima pagina, eccetera. Se arriva l'archiviazione, in un angolo. C'è stato un altro pronunciamento, per esempio della Cassazione, il 7 marzo, che se non ricordo male, del 2025, in cui si diceva che appunto per l'ennesima volta anche la Cassazione ha messo il punto sulla vicenda Farsopoli, dicendo che i campionati 2004-2005, 2005-2006 erano assolutamente regolari, e in merito a un ricorso che aveva fatto il Bologna. Anche quello ha trovato pochissimo spazio. Lì decidono appunto i giornali qual è una notizia di rilievo e quale no, e diciamo che a parte rare eccezioni normalmente funziona che se una Juve la cosa è contro la Juve viene pubblicizzata ampiamente, se a favore o se contro qualcun altro si cerca di chiudere velocemente. Ricordo prime pagine con Lautaro esultante, nessun club indagato adesso per l'ultima vicenda, mentre l'indagato era l'Inter, quindi anche cose non vere che vengono scritte perché in quel momento non risultava indagato, ma aspetta la fine dell'indagine prima di fare la prima pagina in quel modo, se no vuol dire che stai cercando di creare un consenso su una linea innocentista, diciamo così. Ma diamo il benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
15: Ciao Luigi, buon pomeriggio a te e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: Allora, caro Filippo, partiamo dalla situazione mercato, dai. Allora, siamo sempre più o meno allo stesso punto, però diminuiscono i giorni che mancano all'inizio del campionato. Sto facendo un po' sondaggio con gli ospiti di oggi, se avete un'apertura di fiducia nei confronti di Carnevali e Massara, oppure se prevale lo scetticismo, visti anche i precedenti con Giuntoli e con Molli, che poi hanno creato questo fardello che loro si devono gestire adesso, ecco.
15: Ma guarda, la fiducia, vabbè, posso capire che tanti tifosi siano sfiduciati perché insomma arrivi al 29 di luglio, praticamente non hai ancora fatto un acquisto, o sei lì che insomma poca roba, però è chiaro che quando nomini un amministratore delegato il 14 di giugno, il direttore sportivo il 7 luglio, era inevitabile poi che ci si ritrovasse un pochino lunghi. Inoltre non dobbiamo mai dimenticarci dei fardelli del passato, perché la Juventus oggi ha sotto contratto, come l'allenatore della Continassa, oltre 30 calciatori. Le liste al massimo ne puoi portare 25, ma poi c'è tutto un discorso anche di spazio salariale, quindi è chiaro che devi venderne tantissimi, perché devi venderne almeno 5 o 6 e poi devi venderne uno per ognuno che cerchi di portare dentro. Quindi è chiaro che la situazione è complicata, non manca molto all'inizio della stagione perché si incomincia tra meno di un mese e insomma per ora la squadra che sta allenando Spalletti è veramente poca roba, insomma anche dalle prime due amichevoli, vabbè, è vero che il calcio d'agosto vale poco, il calcio di luglio vale ancora meno, mancano ancora tantissimi di quelli che dovrebbero essere titolari, però al di là di quello, insomma, questo 4-2-3-1 che stiamo vedendo, insomma, nelle prime due uscite, come il modulo che dovrebbe essere il primario della stagione, per poterlo fare bene mancano ancora veramente tanti interpreti.
0: Sì, e poi soprattutto diciamo che rispetto all'anno scorso la squadra formalmente più debole, perché togli Vlahovic, metti Ekator, è chiaro che rispetto all'anno scorso è una risorsa in meno molto importante, come anzi adesso è andato via anche Openda, quindi in attacco diciamo manca anche numericamente qualcosa. Ti chiedo fino a che cifra tu ti spingeresti per Kolumuani, che pare l'affare comunque che si possa veramente concretizzare questa volta, al di là di tutti gli scherzi ci siamo sempre detti, perché ormai è diventata una specie di telenovela, ecco.
15: Allora, io ho considerato che è il centravanti che ha chiesto Spalletti, poi io credo che Spalletti ne chiederà anche un altro, poi sai che dipenderà se si riesce a far uscire De Vid, perché io non credo che tu ti possa permettere di tenere una terza punta a 6 milioni netti di stipendi all'anno. Io fino a dove i conti lo consentono io mi spingerei, anche perché obiettivamente se tu vai su un centravanti di caratura superiore, Kolumuani, vai su delle cifre nettamente diverse, dai 40-45, quelli che sembrano essere i parametri che il Paris Saint-Germain chiede per Kolumuani. Poi sai, bisognerà vedere in quanti esercizi saranno da pagare, se sarà un prestito con obbligo e quindi si incomincerà a pagare l'anno prossimo. Io spero e mi auguro che Kolumuani possa arrivare, non perché lo considero il miglior centravanti del mondo, per carità, però secondo me per i profili che, a cui oggi può ambire la Juventus, non solo per un discorso economico, ma anche per un discorso di appeal, perché sappiamo che i calciatori più importanti vogliono il massimo palcoscenico, vogliono l'Europa League e la Champions League, perdonami. Io credo che Kolumuani sia un buon compromesso. È chiaro che oltre i 40-45, potrei arrivare a dirti 50, ma perché lo vuole Spalletti, oltre credo che non andrà neanche la Juventus, cioè perché poi credo che non ci sia neanche proprio
0: la possibilità di cassa, certo,
15: ecco, per poter ottenere una cifra superiore.
0: Già 50 è veramente tanto. Ti sottopongo la riflessione del nostro amico Forza Onore che scrive su Twitch: buongiorno, giusta l'osservazione di Zoff, a cosa serve un direttore tecnico per la nazionale? Dice lui: a nulla, se non creare possibili contrasti con l'allenatore, esattamente come successe lo scorso anno tra Ranieri e Gasperini. In effetti questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, nel senso che se deve essere un direttore tecnico non deve essere un allenatore, cioè Ranieri a tutti gli effetti appena smesso, per carità, però ha fatto l'allenatore fino all'altro giorno. Nel momento in cui è andato di fianco a un allenatore, ovviamente uno la vede in un modo, uno la vede in un altro, si può creare un contrasto. Ma al di là di questo, io credo che servirebbe più che un direttore tecnico, un comitato tecnico che metta mano, magari ripartendo dal dossier di Baggio o qualcosa del genere, per rifare le basi del calcio italiano. Perché la nazione ormai è questa, che ci vada Tizio Caio Sempronio a fare direttore tecnico, commissario tecnico, si può cambiare, ma non più di tanto, insomma, perché se il livello tecnico è questo, te lo tiene, diciamo, un'Italia che comunque magari va ai mondiali, ma non certo per vincerli, ecco. Se vuoi tornare a essere quella squadra lì, devi rifare le cose come le facevi una volta. E non mi pare che ci sia questa volontà, proprio neanche da parte della Lega di Serie A, che se può, anzi, mette i bastoni tra le ruote alla FIGC sulla nazionale.
15: Ma guarda, le scelte che sono state fatte a partire da quella di Malagò, è chiaro che siamo in versione Gattopardo al 100%, perché cambiare tutto per non cambiare niente. Con l'allenatore Mancini, siamo tornati all'allenatore, che era 5 anni fa. Malagò è un uomo che si occupa di sport italiano da non so quanti anni, da quanti decenni. Ranieri credo sia il decano degli allenatori italiani, e poi insomma, come hai detto tu, la sua esperienza di direttore tecnico a Roma non è stata delle più esaltanti, proprio perché è troppo poco tempo che ha smesso di fare l'allenatore. Probabilmente per quel ruolo sarebbe stato più utile un Fabio Capello, che sono 20 anni che non allena più, magari, ecco, come poteva essere Paolo Maldini, il mezzo giocatore. La verità è che secondo me non si vuole cambiare niente, si vuole rimanere ancorati alle zavorre che stanno tenendo schiacciato il calcio italiano. Il rischio di non partecipare ai prossimi europei, ai prossimi mondiali, io credo che sia comunque molto elevato.
0: Sì, il nostro amico Roberto da Trieste ci scrive che spera che Andrea Agnelli faccia saltare il banco. Invece Federico da Vicenza ci propone una chiave di lettura romantica, lasciamelo dire. Dice: non è che per caso Real Madrid e Barcellona si impietosiscono del fatto che la Juve è stata l'unica a pagare per la Superlega e gli danno qualcuno in prestito? Non credo che funzioni tanto così, Federico, però si fanno dei nomi interessanti, tipo Brian Diaz, tipo Mastantuono, insomma, sono dei nomi che effettivamente la Juve servirebbero. E come? però ti dà anche la dimensione della Juve, che torna a essere quella che va a chiedere magari il giocatore alla Morata, diciamo così, al Real Madrid. Era una fase che la Juve aveva superato, ma siamo tornati in quella fase lì, cioè io vado dal Real Madrid, ti valorizzo il giocatore, poi tu magari mi metti la recompra, un po' quello che ha fatto il Como con Nico Paz, insomma. Questo deve dare un po' l'idea anche della dimensione attuale, quando parliamo di mercato e diciamo ma non comprano nessuno, la situazione è questa. Io non credo tanto nella pietà, diciamo, di Real Madrid e Barcellona, ma nella loro convenienza magari di dare in prestito qualche esubero per valorizzarlo e poi riprenderselo eventualmente.
15: No, ma guarda, nel mondo dell'iperprofessionismo non c'è nessuna pietà, lì è un mondo di squali dove ognuno giustamente ha i propri interessi, quindi sicuramente di pietà non ce ne sarà. Se arriverà qualcuno, a me Brahim Díaz per esempio è un giocatore che piacerebbe, anche Nastantuono, ma Brahim Díaz è sicuramente più pronto, ha vinto anche uno scudetto con il Milan qualche anno fa, e tra l'altro sarebbe il giocatore perfetto per giocare dietro le punte, se vuole giocare col 4-2-3-1, perché è un giocatore, è un regista avanzato, un giocatore che inventa, sarebbe l'ideale. Nastantuono è un talento, però è un giocatore molto più acerbo. Sta di fatto che hai perfettamente ragione, il fatto che tu forse, dico forse, possa riuscire a valorizzare un giocatore del Real Madrid, insomma è evidente che soltanto se noi pensiamo al 2016-2017, gli anni in cui facevamo le Champions, eravamo tra le locomotori trainanti del calcio europeo, sì, oggi abbiamo fatto tanti passi indietro, un po' nostra, un po' per il colpa del sistema che sappiamo come ci ha penalizzato ampiamente in modo totalmente gratuito, sta di fatto che la situazione è questa, e oggi se devo creare anche in prestito un Brahim Díaz, purtroppo mi dispiace dirlo, ma dobbiamo essere contenti.
0: È proprio così, perché la realtà dei fatti è questa, un po' come a dire se Colomani ci viene venduto uno è contento, mentre fino a ieri andava a prenderti Higuain con la borsa e i 90 milioni da consegnare cash, e questa è la realtà che è cambiata. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, alla prossima e buona estate.
15: Grazie, è sempre un piacere, buona estate anche a te e a tutte le amiche e gli amici di Bianconera.
0: Ringrazio ancora Severino dalla Val Camonica, condivido il tuo discorso sul rapporto storico tra sport e politica, lasciami dire però che non sempre, insomma, la politica non debba prevalere, ecco, la politica sullo sport, poi che ci sia commistione sì, però c'è Berlino 36, è una cosa, non deve più tornare a essere quella roba lì lo sport, poi se può riavvicinare dei popoli, se può far passare dei messaggi positivi anche dal punto di vista politico, sicuramente è un bene, però non che diventi specchio di un qualcosa che invece non meriterebbe di essere valorizzato. Questo starebbe molto alle istituzioni sportive, capire con chi è che vai a fare affari e capire se vale la pena che quella persona lì si faccia bella, quel politico lì di turno si faccia bello con la manifestazione che tu gli porti in casa. Avremo ancora tanti altri messaggi, ringrazio Davide da Bologna, ringrazio Andrea, Tiziano, insomma tutti quelli che hanno scritto, Maria Clotilde, Mariella, insomma tutti questi che hanno scritto e che non sono riuscito a far passare con i loro messaggi. Grazie a tutti, arriva Albertino Mauro, allacciate le cinture di sicurezza, c'è anche Manuel in regia, se stanno a magnate tutto vado anch'io a festeggiare, ciao ciao, a presto.
16: Cose di calcio.
17: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie. È morto sul colpo.
2: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. È accusato di tentato omicidio volontario.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica, di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte, lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
2: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in casa.

0: Il calcio. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno Luigi Cristiano. Era il 15 gennaio 1997. La Juventus travolgeva il Paris Saint-Germain 6-1 nella gara di andata della Supercoppa. Ricordiamo quella grande Juventus, quei grandi campioni. E io ricordo i tifosi francesi intervistati all'uscita dallo stadio, sconsolatissimi, dicendo che nella loro vita mai avevano visto uno spettacolo del genere. E siamo qui 30 anni dopo e siamo noi a supplicare il Paris Saint-Germain di darci questo benedetto Kolo Muani. Come cambia il mondo? Ma avessero detto 30 anni fa che sarebbe avvenuto ciò, quella persona l'avrei presa per pazza. Peccato e anche un po' triste allo stesso tempo. Ciao, buona giornata.
6: Se ho capito bene, non esiste una intercettazione dove parli un dirigente dell'Inter, ma sono solo intercettazioni tra arbitri in cui si dice quello mi ha detto questo, quello mi ha detto quell'altro. Non per nulla è stato archiviato per prove zero. Poi che sia successo ne sono convinto, però non dimostrabile. Claudio, leggo che su Suzuki ci sia anche PSG. Se fosse così, scordiamoci. E la Fiorentina è su Pellegrini. Perderemo anche questo, Claudio. No, ho sbagliato con tutti questi nomi uguali. La Fiorentina è su Pellegrino del Parma, Claudio.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
8: Otto minuti dopo le 14, ben ritrovati in diretta, Radio Bianconera, le coordinate le conoscete, l'ora della vecchia signora, Alberto Mauro davanti al microfono per raccontarvi magari un avvicinamento dopo settimane, se non addirittura mesi di ricerca, al prossimo, al futuro attaccante della Juventus che insomma sembra sempre più vicino. Il nome è quello che facciamo già da un po', non ci sono novità a riguardo. Kolo Muani, la Juventus ha deciso di accelerare per una serie di motivazioni, non ultima anche il fatto di presentare a Luciano Spalletti una rosa il più completo possibile, poi chiaramente non sarà ancora al completo in vista dell'inizio del campionato, quantomeno per la tournée avere qualche effettivo a disposizione che sarà poi decisivo, se non addirittura titolare. Al momento i titolari latitano, alcuni sono rientrati ma sono

0: appena rientrati, diciamo così, dalle vacanze post mondiali, non sono ancora abili e arruolabili, hanno bisogno ancora di un po' di riposo, e quindi giustamente in questo precampionato fino a questo punto Luciano Spalletti ha dovuto fare un po' con quello che aveva, sia in attacco ma in tutti i reparti. C'è molta curiosità e voglia di vedere chi sarà il nuovo portiere della Juventus. In questo momento gli indizi portano più a Suzuki rispetto a Vicario, che però rimane in corsa. C'è molta curiosità di vedere anche quale sarà l'assetto definitivo tattico e i titolari in attacco, perché manca quella casella, quel nome soprattutto. Chi andrà a sostituire Dusan Vlahovic? Una porticina, diciamo, una piccola percentuale ce la teniamo ancora per un eventuale ritorno di Dusan Vlahovic, però è chiaro che in questo momento tutti gli indizi portano a Colomani. Accelerata della Juventus significa che il Paris Saint-Germain deve dare una risposta a breve, nel giro di qualche ora. Vedremo se saranno queste le 24-48 ore decisive per un'operazione che la Juventus sta inseguendo da mesi. È il profilo ideale per Luciano Spalletti, che l'ho messo davanti a Sorloth nella lista delle preferenze per quanto riguarda i rinforzi offensivi. Non sarà l'unico, perché è chiaro che insieme a lui, soprattutto se dovesse andare via Jonathan David, è già andato via Openda in prestito secco a Lione, ma a maggior ragione se andasse via qualcun altro là davanti, è chiaro che occorrerebbe una spalla a Colomani, e al momento i nomi sono quelli che stiamo facendo già da diverso tempo, con Pellegrino e Zirkzee, che in questo momento sono leggermente avanti alla concorrenza. Quindi l'onore Juventus si sta andando a definire, siamo ancora lontani dalla definizione conclusiva, diciamo così, dalla rosa titolare, però un pezzo alla volta Carnevali e Massara stanno costruendo la nuova Juventus. A proposito, Carnevali intercettato mi pare a Milano, se non vado errato, ha detto che manca poco, speriamo che manchi poco. Stanno lavorando in queste ore per arrivare a una definizione. Più che altro la distanza che c'era e c'è ancora, immagino, tra il Paris Saint-Germain e la Juventus riguarda la valutazione del giocatore, intorno ai 50 milioni per il Paris Saint-Germain, nonostante non lo consideri un titolare, o meglio, in rosa sì, non lo vuole svendere, ma vista la grande concorrenza che c'è al Paris Saint-Germain e soprattutto in attacco, è chiaro che non rientrerà nei piani prioritari della formazione francese per la prossima stagione, e piuttosto che un ennesimo prestito in cui di fatto non vai a risolvere nulla se non a posticipare una scelta e una soluzione, l'idea di un prestito con obbligo di riscatto, una cessione a titolo definitivo, fa gola ai francesi, che potrebbero così levarsi un ingaggio, sfoltire la rosa e andare a monetizzare un profilo che è un profilo altamente monetizzabile, perché per il Paris Saint-Germain è, diciamo così, un attaccante secondario. Per qualsiasi altra squadra di media, anche alta classifica e alto livello, Colomoni rimane un ottimo profilo. È il profilo giusto per la Juventus? Probabilmente sì, anche perché ha già avuto un trascorso qui, conosce l'ambiente, si è messo a disposizione e soprattutto è lui che vuole tornare. Rispetto ad altre soluzioni in prestito, non sta cercando di andare al Bayern, non sta cercando la Premier, non si sta facendo ingolosire da altre offerte. Lui è abbastanza settato sulla Juventus, vorrebbe tornare. È chiaro che in questo momento il cartellino è in mano al Paris Saint-Germain, che deve prendere una decisione, ma è ovvio che può prendere in considerazione la volontà del giocatore, che non è dominante, ma sicuramente un peso in una trattativa ce l'ha. Vedremo se si andrà a sviluppare nelle ultime ore verso una conclusione, però le sensazioni sono finalmente positive. Dopo settimane di tutto come prima, tutto come ieri, nulla di invariato, tutto uguale, adesso, diciamo così, la Juventus pare aver messo il turbo per una delle operazioni di cui c'è assolutamente bisogno nella prossima rosa, perché iniziare una stagione, iniziare un campionato in queste condizioni è sicuramente uno svantaggio difficile da colmare, anche per tutta l'esperienza di Luciano Spalletti, che sa, panchina può fare fino a un certo punto, però se poi non hai un attaccante che ti fa gol diventa molto complicato, anche se banalmente riesci a creare una Juve equilibrata, riesce anche a tenere sul piano difensivo. Quindi oggi il menù è questo. Colomani diventa il piatto principale, ma attenzione, non è l'unico, perché come dicevamo, Suzuki arriva in Kawasaki, ci scrive Giovanni al Brasile, ovviamente scherzando. Sì, si sono fatti diversi giochini anche di parole su Suzuki alla Juventus, su John Elkann, che probabilmente avrebbe apprezzato qualche altro nome, no? Essendo presidente Stellantis, eccetera, eccetera. Forse Suzuki non è troppo in linea a livello di brand, però è sicuramente un portiere di buon livello. Non a caso, e qui ci può tornare forse il Paris Saint-Germain? Sì, perché su Suzuki c'è anche una mezza idea del Paris Saint-Germain. Io non so se in questo caso la Juventus, per ottenere un vantaggio su Colomouani, potrebbe cedere qualcosa sul fronte Suzuki. Non vi so dire, perché siamo ancora in una fase preliminare totalmente per Suzuki, che è entrato nei radar della Juventus da poco, se ci facciamo caso. Rispetto a Dybu, Vicario, Suzuki è un nome relativamente recente. Al netto di questo, vedremo se la Juventus potrebbe, diciamo così, lasciar stare Suzuki per andare a facilitare il Paris Saint-Germain, e vedremo anche se l'interesse del Paris Saint-Germain è reale, è concreto e da a fondo per un giocatore che ha attirato diverse attenzioni. Ha fatto bene al Parma. In questo momento, se mi dite tra Suzuki e Vicario, io qualche dubbio ce l'ho. Vicario mi dà più garanzie forse. Suzuki per me è ancora un profilo che può ancora crescere e migliorare, soprattutto in casa Juve, soprattutto in un contesto come quello della Juventus. È abituato anche al calcio internazionale, è titolare della sua nazionale, però ecco, Parma e Juve c'è un bel salto. Mi sembra un giocatore in grado di farlo, mentre Vicario è un giocatore che ha assaggiato anche grandi palcoscenici, club già di alto livello. Quindi tra i due, se dovessi scegliere a livello di garanzie, forse Vicario, di prospettiva però dico Suzuki. Vediamo cosa succederà. Dicevo, non è l'unico nome Colomouani per l'attacco, perché non puoi andare a dire entra Colomouani al posto di Dusan Vlahovic, tutto bene, ok, va benissimo, però al posto di Openda chi entra? Ci vuole qualcun altro, se non altri. Però ecco, possiamo accontentarci di due profili. Il primo Colomouani già prenotato, e la Juventus adesso deve affondare. Sul secondo qualche dubbio c'è, perché intriga un po' Zirze come possibilità. Il Manchester United può offrire un'apertura per il prestito, però le cifre sono molto alte, perché è stato un investimento massiccio da parte del Manchester United, scusate, ho detto City, del Manchester United per Zirze. Quindi chiaramente anche una formula in prestito prevede comunque un esborso importante, con obbligo, diritto, poi si vedrà, però comunque le cifre sono molto alte, cifre relativamente alte anche per Pellegrino, che rispetto a Zirze forse è più il centravanti di cui ha bisogno Spalletti. Intendiamoci, sono tre giocatori che possono interfacciarsi tranquillamente, Pellegrino, Zirze e Colomouani. L'unica vera prima punta, vera anche a livello proprio di caratteristiche fisiche, e Pellegrino. Gli altri due sono due giocatori più seconde punte come attitudine e caratteristiche, che vista la stazza possono giocare anche da centravanti, ma prediligono un gioco forse un po' diverso da seconda punta. Poi Zirze può fare praticamente tutto quel che vuole, l'abbiamo apprezzato qua in Italia al Bologna, diciamo che è un giocatore completo che può fare la prima, la seconda, trequartista, quello che vuole, perché ha i piedi per farlo e anche la stazza fisica per poter fare reparto da solo se vuole, o se lo mettono in condizioni di doverlo fare. Pellegrino è un giocatore che secondo me Spalletti può ancora migliorare, può ancora plasmare, può diventare anche un giocatore diverso a livello di caratteristiche rispetto a quello che è. Ci si può lavorare ancora bene su Pellegrino. È chiaro che vedendolo al Parma, guardando anche nello specifico i gol che ha fatto, il peso specifico che ha avuto, adesso sto andando totalmente a memoria, ma ha avuto una percentuale altissima nelle reti del Parma l'anno scorso. Perché? Perché o segnava lui di fatto. Certo, non è che le ha segnate tutte, però diciamo che ci ha messo lo zampino in quasi, in buona parte, ecco, delle reti del Parma. È un giocatore che per caratteristiche è il centravanti che vuole Spalletti, quindi potrebbe essere una buona soluzione affiancarlo a Colomouani. Colomouani era quello che voleva Spalletti, ma non ha le caratteristiche del centravanti che voleva originariamente Luciano Spalletti. Probabilmente si accontenta di Colomouani per una serie di motivi. Non sarà il centravanti vero di stazza, però è quello che è già stato, capisce, sa, si mette a disposizione, soprattutto vuole la Juventus. Pellegrino, al contrario, non è ancora stato, ancora poca esperienza, ma ha tutte le caratteristiche fisiche non per essere quello che vuole Luciano Spalletti. Quindi potrebbe essere un'ottima coppia, se ci pensate, che si interfaccia molto bene, con caratteristiche diverse, possono giocare tranquillamente assieme. possono giocare o uno o l'altro, possono giocare insieme ai Diz, a Zegrova, se rimarrà, a Conceição, eccetera, eccetera. Quindi può diventare una Juventus interessante che gioca 4-2-3-1, che può giocare col tridente, che può giocare anche a due. Questa è forse la grande novità o la novità rispetto all'anno scorso. Poi bisogna capire cosa vuole fare Luciano Spalletti, non è detto che poi si vedrà una Juventus a due, però se hai Kolumani, Zirze o Kolumani e Pellegrino puoi giocare serenamente con due attaccanti, cosa che l'anno scorso per una serie di motivi hai fatto fatica a fare. Vediamo, è una coppia ben assortita, è una coppia anche complementare per quanto riguarda attitudini e caratteristiche, quindi interessante, sì, abbastanza. Un portiere di buon livello come Perin, Di Gregorio, mi viene da dire, alla Juventus non c'è più vita senza Kolumani. Che amarezza. Buon pomeriggio Albi e Manu, un abbraccio a te Terry. Allora, visto che siamo in ottica di ballottaggi e siamo molto vicino a Kolumani, cioè in realtà siamo molto più vicino rispetto a qualche settimana fa a Kolumani, serve poi l'accordo e l'affondo decisivo, per la Juventus sembra intenzionata a spingere. Dalla spinta della Juventus poi ci aspettiamo anche una reazione del Paris Saint-Germain, che alla lunga spero che possa cedere e accettare le condizioni o comunque trovare un compromesso, anche perché andare a partire per la tournée in queste condizioni, ai noi, già vedremo la prossima partita quando è venerdì contro il Nizza con una rosa, immagino se non dovesse arrivare entro domani Kolumani, con una rosa condizionata anche dagli infortuni, certo ci sono molti giocatori fuori tra rientri nazionali, vacanze e infortuni, e questo va detto. Ma al di là di questo, anche con la rosa al completo degli infortuni, è una rosa che non è ancora quella che vuole Luciano Spalletti. Quindi aspettiamo e vediamo. Al netto di tutto, fa un po'... è un po'... così, lascia un po'... non dico sconcertati, ma un po' così, vedere una Juventus in questo precampionato che affronta squadre medie, basse, insomma quello che volete, con una squadra un po' così raffazzonata, con giocatori un po' così, con giocatori in partenza. L'ultima l'ha giocata titolare Openda, che ieri è partito definitivamente. Cioè è una Juve che fai fatica anche a leggere, fai fatica anche a capire, e immagino fai fatica anche a allenare se sei Luciano Spalletti, perché io non... cioè tu alleni Openda e Openda va via, giochi con un centravanti, poi dopo domani ne arriva un altro. Hai due portieri, di questi due forse rimarrà Perin. Hai una difesa in cui Bremer, che adesso è rientrato dalle vacanze, dovrebbe essere il pilastro centrale, ma non sai se rimane o no, più tutti gli altri dubbi che ti porti appresso, più giocatori come Cobb Miners, come Miretti, e lo sappiamo bene, poi Nico Gonzalez quando rientrerà, Douglas Luiz che dovrebbe essere rilanciato, ma vediamo, perché al momento non mi sembra tanto per la quale. Lui come Artur, che insomma girano voci anche di un brasiliano in deciso sovrappeso ai primi test fisici, insomma, di inizio stagione. Ecco, ci mancava pure quello, tanto come dire, ormai. Allora Bomber, ma a me piace scherzare, ma dopo tanto tempo a leggere, ultima offerta della Juventus, quando daremo una fine a questa telenovela? Giusto, fai benissimo. Allora, io fino all'altro ieri continuavo a dirvi non ci sono novità, si andrà per le lunghe. Si è andati per le lunghe. Ora io credo che la Juventus, difficile che possa mettere dei paletti al Paris Saint-Germain, perché cioè è la Juve che ha bisogno di Kolumani, è il Paris Saint-Germain che ha il cartellino, e di fatto una Juve ha tutto da perdere nel mettere fretta al Paris Saint-Germain. Però se sei furbo, se sei scafato, se sei Carnevale o se sei Massara, riesci a trovare, diciamo così, delle modalità attraverso le quali cercare di farti venire incontro. Queste modalità possono essere di tutti i tipi. Vi prego, vi minaccio, vi lascio la priorità per Suzuki, troviamo un accordo per qualche altra operazione, fateci un piacere, noi magari ve lo restituiamo più avanti. Adesso io non so dirvi, ma nel mondo del calcio di queste cose ne abbiamo viste tante. Capita molto spesso che un affare salti per tempestività o mancata tempestività, e capita altrettanto che magari un affare si vada a concretizzare perché una squadra è arrivata un secondo prima di un'altra. Caso specifico Selic, la Juve è arrivata poco prima dell'offerta della Roma, Selic era interessato a cambiare aria, era interessato alla Juventus, se no comunque avrebbe risposto all'offerta della Roma. Però ecco, se la Juventus in quel momento avesse perso tempo, magari Celik avrebbe firmato il rinnovo con la Roma. Discorso simile per Stones, perché per un parametro a zero conta anche molto chi arriva per primo. E l'Inter in questo senso è arrivata prima della Juve, è arrivata prima delle altre, formalizzando un'offerta. Poi magari, cioè, la Juventus era interessata a Stones da settimane. Però ragazzi, essere interessati è un conto. Presentarti con un'offerta, un ingaggio e un contratto è un'altra cosa. E l'Inter l'ha fatto prima della Juventus, prima delle altre. Chi di anticipi gioisce, di anticipi perisce. In questo caso la Juventus per Celik ha fatto la giocata d'anticipo e per Stones invece si è persa veramente in poco, perché di fatto era un ingaggio che poteva assolutamente permettersi. Chiaro che devi decidere di destinarlo lui piuttosto che un altro, piuttosto che a Celik, piuttosto che altri. Quel che intendo dire, la Juventus non ha fondi illimitati in questa stagione anche a livello di ingaggio. Se tu paghi Celik, decidi di dargli un ingaggio, paghi cartellino zero perché ha parametro zero, ma decidi di pagarlo poi a livello di ingaggio, magari dai priorità a quello e aspetti un attimo di capire se fare l'affondo per Stones, cosa che l'Inter ha potuto fare dopo che è saltato palestra, dopo che insomma non ha trovato accordi vari ed eventuali, ha deciso di fare l'affondo decisivo per Stones. Peccato, ribadisco, perché è un difensore d'esperienza di livello internazionale, è difficile trovare difensori di questo tipo, di questo livello, a parametro zero senza dover pagare uno sproposito di cartellino. Andatevi a vedere quanto ha pagato il Manchester City per Stones qualche anno fa, capite bene che era una bella occasione. Poi non sempre queste belle occasioni diventano poi giocatori fondamentali, alcuni magari si perdono, alcuni l'anno dopo non riescono a rendere come avrebbero dovuto o voluto. Situazione con Mainz, l'Atalanta era quello che, diciamo così, teneva in piedi la baracca là davanti, segnava assist decisivo, reparto da solo, alla Juve si è perso, quindi può capitare. In questo senso però l'Inter, tra virgolette, ha tutto da guadagnarci, perché non hai pagato il cartellino, gli dai un ingaggio, eventualmente se non risponde alle aspettative lo puoi anche vendere e da lì ci puoi guadagnare, perché avendolo messo sotto contratto, oggettivamente se lo vendi è tutta plusvalenza, un po' come la Juventus per Jonathan David. Il problema è che poi lo devi vendere, devi trovare una destinazione o una squadra gradita. Allora, abbiamo qualche vocale da sentire con Manuel, direi di iniziare a sentirvi, poi nella prossima mezz'ora, ve lo anticipo, ma più o meno se ci conoscete, se ci seguite lo sapete, un ospite col quale proviamo a fare un pochino il punto sul mercato juventino e non soltanto. Intanto, vocali, sentiamo.
1: Ciao Marco da Imola.
0: Ciao.
1: Ti faccio una tiritera.
0: Dammela.
1: Un po' abbattuta. Suzuki. Kawasaki dal Londra. Yamaha. E noi motoristici li prendevamo in giro così. Fortuna che adesso abbiamo Ducati e Aprilia. No, io andrei tutto su Vicario. Ti dirò, piuttosto che Suzuki faccio giocare Pinsoglio.
0: Ma perché? Ma io, guarda, capisco e ti dico, tra i due forse Vicario, perché mi serve un portiere già pronto l'anno prossimo. Suzuki però, guardate che in prospettiva, secondo me, non è ancora al top Suzuki. Suzuki ha fatto una buona stagione, ma ha ancora dei gradini da salire. E li può salire volendo alla Juventus se arriverà, ma può migliorare ancora molto. Vicario questo è, ed è un buon portiere di buon livello. L'anno scorso non ha fatto i buchi, Vicario, cioè non ha fatto una stagione eccezionale. Suzuki il problema è, devi misurarlo poi in un contesto di alto livello, perché al Parma, al Monza di Gregorio fenomeno, al Parma Suzuki grande portiere, bisogna poi vederli, e l'abbiamo visto di Gregorio, bisogna poi vedere anche Suzuki in un contesto in cui la maglia pesa, gli errori contano tantissimo, la pressione c'è anche concorrenza, ragazzi, perché noi stiamo molto a parlare del primo portiere, giustamente, perché la Juventus lo cambierà, ha già detto che Di Gregorio dovrebbe andare via, insomma, queste sono le indicazioni, e stiamo ragionando sul primo portiere. Però avere un secondo portiere che ti dà garanzie, come è abituata la Juventus da sempre, negli ultimi anni, sono stati Buffon, Szczęsny, eccetera, eccetera, a fare il secondo, che sono un lusso. Poi Perin, anche Perin è abbastanza un lusso come secondo portiere, cioè Perin secondo me è un portiere che in questa Serie A dalla settima, ottava posizione può giocare titolare, in giù, in classifica dico, poi non in tutte, ci sono anche degli ottimi portieri, ad esempio l'Atalanta, Carnesecchi, eccetera, eccetera, però diciamo che è un portiere che, togliendo le prime 6-7 della classifica, poi può giocare titolare, e averlo come secondo è un bel lusso. Ma facciamo? Ma sì, dai, allora, domanda secca, risposta dopo la pausa, mi aspetto le vostre risposte altrettanto secche. Allora, Suzuki e Vicario, sceglietene uno. Kolomoani e Dusan Vlahovic, sceglietene un altro. Uno dietro e uno davanti, uno in porta, uno in attacco. Come si dice, un buon portiere è un attaccante che fa gol, e c'è già mezza squadra. In realtà c'è già praticamente tutta la squadra, eh? Di fatto poi ti manca qualche centrocampista. Però vi chiedo, siccome siamo in vena di ballottaggi, siamo sul finale, almeno pare, per Kolomoani, se doveste scegliere voi tra Suzuki e Vicario, chi scegliete, e tra Vlahovic e Kolomoani? Io ci ragiono, mi prendo la pausa per pensarci, ve lo dico dopo, non vi voglio influenzare. Voglio capire da voi se avete delle preferenze e perché, soprattutto. È troppo facile dire uno o l'altro. Mi dovete anche dire questo sì, quello no, ma preferisco questo perché per questo e quell'altro motivo. Allora, ci fermiamo un attimino, torniamo tra pochissimo, abbiamo l'ospite, i vostri messaggi, i ballottaggi in porta e in attacco, e vedremo se ci saranno novità. Questa ultima mezz'ora vi consiglio comunque di rimanere qui su Radio Bianconera anche nel pomeriggio, perché non si sa mai, perché finalmente qualcosa si sta muovendo sul mercato. Torniamo tra pochissimo dopo.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti. Ringraziamenti di Malagò.
4: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo per Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentitemi di dire, anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
3: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo. È una gioia immensa, sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovbyk e Amundarain. Scherma, l'Italia della Fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord al mattino soleggiato con pochi disturbi, dal pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale, temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni, temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud, tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale, temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: L'ora della vecchia signora.

0: forse a torto oppure a ragione non abbiamo ancora accennato, ho parlato della questione Mancini con Ranieri, direttore tecnico. L'avevamo già anticipata ieri perché era già ufficiale dalla giornata di ieri. Insomma, una scelta, diciamo così, presa in prima persona da Malagò. Forse stato per lui l'avrebbe già preso un mese fa. Poi sappiamo tutto come sono andate le cose: Maldini, Leonardo, altre idee, altre situazioni, un sondaggio per Guardiola, un tentativo per Ancelotti.
1: Che figura!
0: Andiamo dritti su Pirlo. Ah no, però. Però ha un contratto con una società di scommesse russa, non è il massimo. Poi cos'ha allenato? Non lo so, ci abbiamo dei dubbi. Giustamente in quel momento Malagò dice: ragazzi, a scanso di equivoci, Pirlo non si può fare per una serie di motivi e quindi troviamo un'altra soluzione. Ma io dico, ma la soluzione non può essere Thiago Motta in quel momento. Ma perché Thiago Motta? Non ho nulla contro Thiago Motta, ma non può essere. Prendiamo Pirlo, prendiamo Guardiola. No. Vabbè, allora l'alternativa è Pirlo, non si può prendere Pirlo, Thiago Motta. Io non lo so perché. E dopodiché si è arrivati poi alla conclusione che ci aspettavamo un pochino tutti, conoscendo le inclinazioni e le idee di Giovanni Malagò. Intanto si scatenano i nostri ascoltatori giustamente, Suzuki senza alcun dubbio. Francesco mi piace perché guarda in faccia al futuro, a testa alta, con i capelli al vento e non ha paura di niente. Proprio come Giuseppe Alberto Falci ai nostri microfoni, un amico di Radio Bianconera. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
2: Buongiorno, che non ha capelli.
0: Non ha, infatti, stavo per dirlo, però non volevo. Però l'importante è quello che c'è sotto i capelli, no? L'intelletto.
2: Esatto.
0: Si dice così di solito. Allora, giro anche a te un pochino la domanda che ho fatto ai nostri ascoltatori. Dovendo scegliere tra Suzuki e Vicario e là davanti tra Colomoni e Vlahovic, scatenati. Dici anche perché, ovviamente, delle tue scelte.
2: Allora, con una battuta direi questo, che la Juventus non dovrebbe avere un portiere che si chiama Suzuki.
0: Mm-hmm. Stellantis, conflitto di interessi, certo.
2: Fiat, Stellantis, Ferrari, Maserati, certo, Lancia, certo. Alfa.
0: Giustamente.
2: Dopodiché io credo che la Juventus debba ripartire da un riferimento italiano fra i pali. Cioè, è vero, c'è stato De Gregorio, però comunque Vicario è uno che è nel giro della nazionale, il secondo portiere, il vice di Donnarumma.
0: Sì, sì.
2: Auspicabile. Anzi, se sarebbe Donnarumma, ma sappiamo che Donnarumma è inaccessibile.
0: Per motivi di ingaggio, motivi. Certo.
2: Quindi direi Vicario.
0: Ok.
2: Vicario, anche se, devo dire, per come si è sviluppato quest'anno, l'anno calcistico che si è concluso, se fossi stato la Juve avrei comunque puntato su Maignan, che conosce il campionato italiano, le scadenze, poi il Milan lo ha rinnovato.
0: Mm-hmm. Sì, però per fare cassa o lui o Leao,
2: certo,
0: si dice.
2: La soluzione ideale, alla luce, visto che comunque Carnesecchi non è possibile, che non Carnesecchi, visto che Donnarumma non è possibile, mm-hmm, sarebbe Carnesecchi, ma è, come sappiamo, bisogna vedersela poi con l'Atalanta che chiede almeno 50 milioni
0: sì,
2: di euro.
0: Sì, certo, certo. Mi sembra...
2: Quindi Vicario, risposta Vicario. Vicario.
0: Benissimo. Là davanti invece, un po' più difficile forse, tra Colomoni e un ritorno di Dusan.
2: Io se potessi li prenderei tutti e due.
0: Sarebbe un bel upgrade rispetto a Openda e sì, Jonathan Davis, con tutto rispetto.
2: Visto
0: con
2: che
0: tutto
2: siamo,
0: rispetto.
2: Siamo a ranghi ridotti.
0: Sì, sì.
2: Colomani nel periodo in cui è stato alla Juventus ha dimostrato di essere un giocatore di prima fascia, comunque di essere di prima fascia nel campionato italiano. È francese, come sappiamo e come ci insegna la storia, il binomio Juve-Francia funziona al netto di rarissime eccezioni.
0: Vero.
2: Che non sono andate
0: Blanchard, forse
2: Blanchard su tutte e quindi ti dico Colomani e mi auguro che poi alla fine, se devi andare a prendere un'altra punta e spendere sui 40-50, forse è meglio rinnovare Dusan Vlahovic, mm-hmm, che alla fine ha ancora tutti gli abiti lì alla Continasta, quindi ancora l'armadietto pieno.
0: Quindi un pensierino secondo te, anche secondo me ce lo fa ancora, ma ti andrebbe bene una Juve, diciamo così, arriva Colomani e Pellegrino, ti va bene così? O Zirze?
2: Sì, può andare bene, però è chiaro che non hai tu quella punta perché Colomani non è nella sua migliore stagione, quella Eintracht Francoforte ha fatto 21 gol,
0: sì,
2: credo.
0: Sì.
2: Pellegrino ha giocato in una squadra che
0: giocava per lui, giocava solo lui da davanti.
2: Giocava per lui, quindi non è che abbia fatto 40 gol.
0: No.
2: In una stagione, quindi io credo che la Juventus abbia bisogno di un vero goleador.
0: Mm-hmm.
2: Può essere che magari Colomani, un cambiato come quello italiano, vedi Malen,
0: sì,
2: su una stagione può fare 20 gol. però sarebbe meglio affiancarlo, comunque fare in modo che ci sia una... l'ideale sarebbe Vlahovic, Colomani, Pellegrino.
0: Vabbè, grazie. Sì, quello sarebbe il top. Sì. Se non ci fossero queste problematiche in uscita, tutti questi giocatori pesanti anche a livello di ingaggio, questo surplus, questa rosa XL, probabilmente un pensierino, un attacco del genere si può fare oggi come oggi. Non credo che
2: oggi
0: si possa.
2: È molto complicato.
0: Sì. Anche perché OpenDA, sì, te lo sei levato, ma in prestito, quindi a fine della prossima stagione torna. È una soluzione a breve termine, quindi insomma bisogna fare delle valutazioni anche in questo senso. Tornando poi alle dinamiche prettamente di campo, hai visto qualche passo avanti tra Basilea e Standard? Ti aspetti qualche passo avanti col Nizza o dici finché non arrivano 2, 3, 4 che devono arrivare la Juve non girerà?
2: Allora, io me lo aspetto perché arriva, intanto stanno tornando i nazionali,
0: sì, poco alla volta, quasi tutti stanno tornando.
2: Mi auguro che entro qualche ora, entro 24-48 ore, sì, finalmente si concretizzi l'operazione Colomani. Poco fa l'amministratore delegato Carnevali, alla domanda quanto manca, ha risposto spero poco.
0: Ho visto su Sky Sport, tra l'altro.
2: Spero poco, quindi sai, questo è come tutti gli anni in cui c'è il mondiale, questo è
0: l'anno peggiore per dover riformare la squadra.
2: Sì, perché comunque il mercato sta decollando adesso, poi il campionato inizierà, il mercato andrà avanti per altri 10-15 giorni, la Juve si definirà secondo me a fine agosto alla luce di questi. È chiaro che in tutto questo bisogna aver pazienza e bisogna aver fede in un duo Carnevali Massara, che mi sembra di sicuro di prima fascia in Serie A come gruppo dirigenziale.
0: Sì, a proposito di gruppo dirigenziale nuovo, hai fiducia? Ti dà fiducia la scelta di Giovanni Malagò? Di fatto poi è stato lui a scegliere dopo qualche settimana, diciamo così, di giri a vuoto con Mancini e Ranieri. Secondo te sono una coppia che può rilanciare l'Italia?
2: Allora, io dico questo, che Malagò ha perso solo tempo in questi 11 giorni. Che Malagò avrebbe dovuto portare avanti la sua prima idea, la sua prima unica idea, che era Roberto Mancini, di cui tutti sapevano.
0: Certo.
2: E questa cosa in un certo qual modo gli ridà un po' di grado di libertà che in questo mese ha perso, perché ora è vero che ovviamente è tutto è presto per tirare le somme, per poter dire che sia tutto compromesso, però è anche vero che da quando Malagò è stato eletto ed è stato Ertoa, salvatore della patria, Mario Draghi del calcio italiano, ad oggi sembra che la sua dimensione sia diventata quella di un consigliere provinciale.
0: Sì, certo.
2: Dopodiché io credo che questa catena di comando sia una catena di comando molto valida. Mancini, sì, è vero, c'è stato il famoso strappo di 2 anni e mezzo fa che aveva scatenato e diciamo risollevato i soliti moralisti sul fatto che lui andò via per quel contratto mostro che gli messero sul tavolo gli arabi. Però Mancini è uno che ha vinto l'Europeo, e poi c'ha sempre quella luna di Gianluca Vialli che lo protegge dall'alto, di Gianluca Vialli che lo protegge dall'alto.
0: Che è una bella stella, noi ce la ricordiamo molto bene, con piacere, e non ce la dimenticheremo. Giuse, grazie per il tuo intervento come sempre. Ti chiedo ancora una cosa, giusto prima di andare, ma tu che sì, forse te l'avevo già chiesto addirittura, ma tu che sì lo ritieni? Uno in più a centrocampo fondamentale, lo andresti a prendere domani?
2: Io lo andrei a prendere domani, nel senso che è un giocatore che ci fa fare il salto di qualità.
0: Sì, sì.
2: La Juventus, c'è un dato che è un dato, diciamo, non tifosistico ma reale. L'involuzione della Juventus comincia quando il suo centrocampo perde peso specifico, quando andarono via Pjanic, che
0: Matuidi, vero.
2: E non ci sono stati,
0: ricambia l'altezza.
2: quello non ci sono dei ricambi altezza, forse Coop avrebbe dovuto fare questo, ma non c'è riuscito.
0: Certo.
2: E altri che sono stati acquistati e non hanno avuto questa forza di impattare sulla Juventus, sì, e sulle qualità della Juventus.
0: D'accordissimo con te, vedremo, un parametro zero. Vedremo. Quindi bisogna solo andare a bussare, magari farlo prima di altri, però in questo momento diciamo che la pista Juventus è quella prioritaria, perché sì, poi vedremo cosa succederà. Grazie Giuse, è stato un piacere averti qui con noi, Giuseppe Alberto Falci del Giornale, ti leggiamo.
2: Buon ciao
0: Giuse, grazie.
2: Ciao.
0: A te, a presto, buon lavoro, buon pomeriggio e buona Juve. Insomma, magari noi in questo precampionato, ancora discreta Juve in questo precampionato, poi ci auguriamo poi dal Frosinone, dalla prima di campionato, di rivedere in campo una buona Juve, finalmente una Juve anche completa nei vari reparti, a livello di rosa, con gli esuberi magari piazzati e con i vari buchi riempiti da giocatori all'altezza della situazione e della tradizione. Questo è l'augurio, poi bisogna fare in modo che si realizzi. Non sarà facile, però ci stanno lavorando. Allora, vi siete scatenati, come dicevo prima, quindi ora spazio i vostri messaggi. La domanda era abbastanza banale, però oggi ci sta, secondo me, perché siamo al dunque per Colomoni. Quindi tra Colomoni e Vlahovic, un nome, perché? E poi, visto che ci siamo anche in porta, tra Suzuki e Vicario, cosa scegliete e qual è la motivazione? Scrive Francesco da Trebisacce. Vlahovic mai più con noi, si è comportato troppo male. Apro una parentesi, sulla questione morale ci sono vari pesi e varie misure, perché Pirlo per una firma, per un contratto, chiaramente è una questione commerciale, con una casa di scommesse russa, gli è stato impedito di salire sul trono della nazionale. A Mancini è stato perdonato quel voltafaccia, chiamiamolo con il nome che si merita, 2023 mi pare, quando andò via nel bel mezzo di un'estate torrida, scegliendo l'Arabia Saudita e i 25 milioni, che è un bello scegliere, però disse di no alla nazionale per l'Arabia Saudita. In questo senso, qualcuno di voi, come Francesco, non perdona Vlahovic, ma di fatto lui non è che ha fatto troppo di male. Io trovo che non si sia comportato in modo poco professionale con la Juventus. Altri magari sì, lui no. Non mi sento di tacciarlo di non professionismo. Però io rispetto i vostri pareri e ci mancherebbe altro, mi piace discutere con voi, perché di calcio ne sapete. Continuo il messaggio presentandosi con una richiesta folle senza senso. Probabilmente lui pensava di valere quello. Poi oggettivamente si sarà reso conto, tra il no grazie della Juventus e poche altre chance e interessamenti, che forse quei soldi non li vale. Magari ha peccato un po' di presunzione da questo punto di vista. Però ragazzi, vediamo, dopo tutto quello che ha fatto e cosa non ha fatto soprattutto. Quindi no assolutamente e sì, ma senza allungare i tempi per Colomani. Dice Francesco che ha motivato per filo e per segno la sua decisione di scegliere Colomani nel ballottaggio con Dusan Vlahovic, semmai ci fosse, perché in questo momento non sono in ballottaggio, semplicemente la Juventus sta affondando per Colomani, rimane, diciamo così, un sospeso per Dusan Vlahovic, che non ha a fine contratto, quindi non ha un contratto in tasca, si sta guardando intorno. Buon pomeriggio Alberto e Michele da Gorizia. Certo, l'Inter è arrivata prima su Stones, ma soprattutto è arrivata prima della Juve in classifica, così almeno ha potuto prospettare al giocatore di partecipare alla Champions. Questo è anche un fattore che pesa, ragazzi, giustamente lo dice Michele, lo sottolineo io. Se ti presenti sul mercato e prospetti a un giocatore la possibilità di vincere lo scudetto, di competere in Champions, un po' per i bonus, un po' comunque per il valore della competizione, è chiaro che hai più attrattiva rispetto a una squadra come la Juve che ti dice speriamo di arrivare ai quarti, e la Champions la guardi col binocolo, giochiamo in Europa League, normalissimo. Poi magari l'offerta della Juve sarebbe stata anche migliore, ma la prospettiva di giocare in Europa League forse non è stata troppo golosa per il giocatore. Questo è uno degli aspetti negativi dei risultati della scorsa stagione. Michele, sono assolutamente d'accordo con te. Allora, salve, meglio rinnovare Vlahovic che prendere Colo a 40-50 milioni, meglio prendere Vicario che Suzuki a 30, scrive Tony da Roma con le idee chiare. Io vi dico la verità, Vlahovic non sono così perentorio sul fatto che si sia comportato male, non merita più la Juve. Secondo me, ve l'ho già detto, lo ribadisco, sono altri i comportamenti non professionali, non il suo. Lui alla fine cosa ha fatto? Ha aspettato, è vero, non ha trovato un accordo per il rinnovo, aveva delle pretese molto alte. Vi dico, io un pensiero su Vlahovic lo farei ad altri parametri. Cioè, se Vlahovic si rifà vivo e racconta Carnevali, gli racconta un altro futuro, cioè gli prospetta delle richieste in linea con quelle che sono le prospettive della società, cioè un ingaggio molto più basso, un bonus alla firma arrivabile, secondo me l'accordo si può trovare. Vlahovic, secondo me, sa fin dove può arrivare la Juve. Lui lo sa. Bisogna capire se vuole o non vuole. Perché lui sa esattamente che la Juve può arrivare fino a 3 milioni di bonus alla firma e un ingaggio da 4,5. Magari anche 5 con uno sforzo. Questa è la soglia della Juventus. Se Vlahovic ti chiede 10 milioni di bonus alla firma e 10 milioni in ingaggio, sa benissimo che la Juve gli dice no. Ma lui sa anche esattamente cosa può chiedere per farsi dire di sì. Quindi la palla è in mano a Vlahovic. Ha fatto bene Spalletti a dire può citofonare. Ha fatto bene Carnevali a dire io non ho fretta, non gli ho ancora telefonato. Tocca a lui eventualmente, se è interessato, presentarsi e mettersi a disposizione. Lui sa cosa possiamo offrirgli e sa anche cos'è fuori mercato per noi in questo momento. Quindi, se vuole, sa dove trovarci. La strada per la Continassa la conosce. Quindi, a quelle condizioni sarei per Vlahovic. Altrimenti, se rimangono queste offerte per me eccessive, Colomoni tutta la vita. Su Suzuki e Vicario, di dubbi ce li ho. C'è una vocina in testa che mi dice Suzuki. Però, cioè, allora, la testa mi dice Vicario, ok? Ha senso, vi dovrei dire Vicario. C'è una vocina che mi dice Suzuki, però. E potrebbe essere, non lo so, un'idea di prospettiva, un giocatore in cui ho intravisto delle cose che mi fanno dire questo tra 2 o 3 anni supera Vicario, non lo so. Però, se devo ragionare con la razionalità, oggi vi dico Vicario. Stones negli ultimi 2 campionati in Premier ha collezionato 11 e 9 presenze e in Champions League 6 e 4. O ha davanti giocatori migliori? Direi di sì. O le sue condizioni fisiche non sono perfette? Io sinceramente non mi strappo i capelli, no, neanch'io. Poteva essere un buon colpo a questi parametri. Cioè, parametro 0 e ingaggio 4 milioni, ci arrivi. È vero che ha giocato poco, ragazzi, davanti aveva giocatori con la G maiuscola. Suzuki perché garanzia per anni futuri, mercato, merchandising in Giappone. Colo sì, perché tecnicamente è meglio di Dusan. Ci scrive Salvatore, che giustamente motiva. Vicario e Colomani, per il portiere mi dà più affidamento Vicario, e Colo sono contento perché è voluto venire in tutti i modi a Torino. Invece no a Vlahovic, perché in 2 anni non si è convinto di rimanere a Torino, è meglio che si trovi un'altra squadra, se la trova, abbassando le pretese. Scrive Sergio, manca solo un pappappero, scherzo ovviamente. Colo, scrive invece Stefano, perché è più tecnico, si muove meglio ed è più difficile da marcare. Ragazzi, noi non dobbiamo guardare l'eleganza, dobbiamo guardare chi la butta dentro, perché poi bisogna fare gol, ok, però io credo che sia un sottinteso, perché si muove meglio in generale e segna anche, cioè vede anche la porta. Credo che sia un sottinteso nel messaggio di Stefano. Vlahovic sbaglia troppo su 10 palle, solo 2 le mette nello specchio, 8 le tira al secondo anello. Tra Suzuki e Vicario, ci scrive Andrea da Casarano, io prendo Vicario, ci serve un primo portiere che dia certezza tra i pali. Suzuki è una bella scommessa, è vero. Suzuki la definirei anch'io così, una bella scommessa, perché secondo me in futuro, per chi ne ha già persa una puntando su un giovane che arriva da una squadra al lato destro della classifica. Andrea, sono d'accordo con te, è vero. Una scommessa la Juventus l'ha fatta su Di Gregorio, non si è rivelata all'altezza, 2 scommesse consecutive, un po' come hai fatto con gli allenatori, permettimi, Thiago Motta prima, Tudor dopo, poi sei tornato alla fiducia dell'esperienza con Spalletti. Ecco, sono d'accordo con te, Andrea. Allora, buongiorno, per quello che ha fatto vedere nei 6 mesi di permanenza alla Juve, ottimi, dico Colomani per la porta, secondo me Suzuki più forte e sicuro nelle uscite. Suzuki è un bel toro, un bel torello, Vicario più tecnico, più portiere puro, Suzuki più istintivo, più che uno che si lancia come un pazzo. A me piacciono tutti e due, vi devo dire. Continua, cioè, continua questa vocina in testa a dirmi: ma Suzuki, Suzuki, Suzuki. Non so se è una pubblicità ingannevole, se non lo so, però comunque Suzuki. Ciao Alberto, per me, ci scrive Claudio Dall'Esmo, Colomani e Suzuki, punto. Maurizio invece, 1897, scelgo Colomani perché Vlahovic non deve più indossare la maglia bianca. Molti di voi sono risentiti sulla questione Vlahovic. E importa Vicario perché ha più esperienza e rischiare, non vorrei ci fosse un Di Gregorio 2 con Suzuki. Ciao ragazzi, Suzuki e Colo tutta la vita, Colo perché è più tecnico e completo di Vlahovic, Vicario, i tifosi del Tottenham non volevano più vederlo, scrive Gianluca dalla Lispoli. Questo è un altro aspetto, perché al Tottenham non è che ha fatto meravigliosamente nell'ultima stagione. Semplice, scrive Terry, immancabile, Vicario e Vlahovic. Ciao RBN, Vicario in prestito, così posticipi la decisione all'anno prossimo. Questa è un'ottima idea anche, anche perché non spendi, lo prendi a 3 milioni per il prestito e poi eventualmente devi avere però il diritto. Attaccante Colomani e Icardi. No ragazzi, Icardi non ve l'appoggio, è inutile, non ve l'appoggio. Icardi a zero, sì, ma io non ve l'appoggio. Si parla anche di Theo Hernandez, non mi scalda il cuore e neanche il resto. Come fu Giroud col Milan, no. Colo e Suzuki, Colo con Spalletti può arrivare ai livelli di Osimhen, Suzuki a margini di miglioramento, bravo, anche secondo me, caro Valerio Da Lucca, però qua non tutti si fidano di Suzuki. Ciao Alberto, visto che oggi sei d'accordo con me, è la prima volta, Michele, no scherzo, ti dico il mio pensiero riguardo il discorso commissario tecnico, vai. Secondo me Malagò ha fatto una cosa molto semplice, ha fatto capire a tutti dove sta il potere. Sì, ma non ha bisogno di fare tutta questo quel che è successo, cioè poteva direttamente dire ragazzi decido io e scelgo Mancini, punto. Non ha bisogno di prendere Maldini, cosa, delegare, aspettare, valutare, Guardiola, eccetera, eccetera. Un politico navigato nel potere ci sguazza da decenni, indenne a qualsiasi turbamento, qualsiasi tempesta. Semplicemente detto, voi dite quello che volete, ma qui comando io. Sì, ma non aveva bisogno o necessità, come dico, di stare a fare tutti questi giri. Se lo ha fatto perché evidentemente aveva un fondo di fiducia nei confronti di Leonardo e Maldini. Sperava magari che potessero arrivare a una decisione condivisa con la sua o comunque portare dei nomi che avrebbe avallato lui. Invece si è ritrovato poi su due sponde completamente diverse, in più con il caso russo che giustamente in questo momento non può ignorare e alla lunga poi ha deciso di agire così. Però secondo me sono d'accordo in parte, Michele, cioè hai ragione, a un certo punto ha detto decido io, però fino a un certo punto secondo me ha deciso di fidarsi di Maldini e Leonardo. È arrivato poi a un punto in cui ha capito che doveva prendere la decisione lui, con o senza Maldini e Leonardo, e infatti poi la cosa è stata così. Questa è la mia ricostruzione. Stones ha giocato poche partite caso infortuni, non perché ci fosse qualcuno davanti, dice Claudio. Abemus Colo Moasi, scrive Stefania da Roma. Basta con Vlahovic, così come è stato per Chiesa, simili in quanto presunzione ed egoismo calcistico, scrive Franco. Ma se da Firenze bianconera, mi domando, non possono spendere e mi valutano da prendere Colomani 40 più ingaggio, credo che si vada sugli 80-90 milioni, Vlahovic gli dai 5 o 6 all'anno per 3 anni, ne spendi massimo 20, conosce l'ambiente, risparmi 60 milioni, poi qualcuno dice che non si può stendere, Colomani non vale Vlahovic, scrive Massimiliano. Abbiamo delle idee molto diverse, allora abbiamo anche dei vocali da sentire purtroppo sulle 14.59, io ho letto tutto quel che ho potuto, sono andato anche molto veloce, abbiamo tanti messaggi, tanti vocali, direi Manu, scegline uno rappresentativo per tutti. Io saluto tutti voi che ci avete fatto compagnia, avete condiviso il vostro pensiero sempre prezioso qui su Radio Bianconera, e sentiamo ancora un vocale.
1: Ciao Alberto, Mariano.
0: Ciao Mariano.
1: Secondo me Vlahovic non è che ha peccato di presunzione,
0: ha peccato secondo me di
1: poca intelligenza, perché se la Juventus già da quando c'era Giuntoli sta provando a rinnovarti a cifre più basse, è perché per la Juventus tu non vali quello stipendio lì.
0: Certo.
1: Poi forse pensavano di essere furbi lui e il padre, dicendo la Juve tanto non ha la disponibilità per andare a comprare un altro attaccante, ma secondo me hanno fatto un po' i conti a modo loro.
0: Ci sta, sono d'accordo con te, non è presunzione, semplicemente avere un'alta considerazione di se stesso, che ci può stare nel calcio. Poi se sul mercato capisci che non arrivano offerte a quell'altezza, devi ricalibrarti, cosa che magari sta facendo Vlahovic. Vedremo se nei confronti della Juventus o altrove. Però io credo che rispetto alle prime richieste abbia già abbassato il tiro. Lo capiremo. Intanto sono le 15, quindi noi ci salutiamo, ma voi rimanete qua con Manuel in regia. Adesso arriva Camillo, quindi insomma ve la spassate per le prossime 2 ore. Un saluto a tutti, a presto, ciao.
3: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
4: Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
6: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
7: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
6: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
7: Dall'estero il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la Premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
6: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso.

0: calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
4: Buon pomeriggio, buon mercoledì 29 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni e Bomber Mauro in regia. Bomber Mauro armato del suo telefono anni 2000, siamo secondo me anche sul 99, il telefono di Bomber Mauro. Io adesso rido e scherzo, ma la pagina della mia messaggistica non mi funziona, quindi questo è sicuramente il karma. Ci sei Bomber, ci sei che sei lì? Aspettiamo l'ingresso del bomber.
5: Comunque che a me non funzionava a inizio programma, poi improvvisamente è funzionato. Quindi devi avere solo pazienza e fiducia.
4: Ok. Questa è la speranza.
6: Metti la monetina.
4: Questa è la speranza, ragazzi miei. Allora, siamo a forse, anzi, secondo me stavolta siamo a davvero al dentro e fuori. Al dentro e fuori per Colomoni, nel senso che oggi nel bene e nel male capiremo in definitiva la situazione. E nell'ambito Juve già da ieri sera io ero alla Continassa intorno alle 7, perché comunque erano arrivate delle voci sulla preparazione da parte comunque del mondo Juve del possibile arrivo di Colomoni, quindi ho fatto un pochettino di ricerche, sono andato lì e ho scoperto anche delle cose. Perché oggi è una giornata definitiva per la situazione Colomoni? Perché la Juventus deve riuscire a chiudere l'operazione entro oggi, per un semplice motivo: se la Juventus riuscirà a fare l'accordo, questo accordo ormai, questa telenovela con il Paris Saint Germain, potrà iniziare a dare il via alle pratiche burocratiche di organizzazione per cercare, no, di portarlo in tournée. Se si dovesse arrivare ai prossimi giorni, l'arrivo in tournée da parte di Colomoni potrebbe essere rimandato, anzi potrebbe avere delle difficoltà, e quindi la Juventus ha dato un ultimatum al Paris Saint Germain dentro e fuori. L'offerta è quella, 40 milioni di euro in totale, poi bisogna capire come sarà strutturata, se è un prestito oneroso a 10 milioni di euro più un obbligo di riscatto sui 30, quindi insomma un paio di robe, poi lo scopriremo con i comunicati ufficiali, però in sostanza La situazione è legata a una valutazione intorno ai 40 milioni di euro più qualche bonus. Chi vi sta dicendo visite, non visite, con calma in questo momento, perché non c'è ancora l'ok definitivo da parte di né del Paris Saint Germain né della Juventus, quindi adesso in questo momento non è giusto spingersi a visite, come, quando, dove, perché. È ovvio che la trattativa è calda, è molto molto calda, ma questo ve ne avevamo parlato credo tutti, no, nel corso di questi ultimi giorni. È una settimana calda a prescindere, cioè devono partire per la tournée, non abbiamo un attaccante, abbiamo delle difficoltà generali. È ovvio che insomma ci sia un,

0: un lavoro totale da parte della dirigenza. Tra l'altro, ieri la dirigenza non era la Continassa, nessuno, erano tutti al fianco di Spalletti per l'ultimo saluto alla mamma di Spalletti, c'era anche Locatelli. La squadra poi si è invece allenata questa mattina e quindi da questo punto di vista, insomma, queste sono le ultime novità. Però intanto oggi Carnevali era a Milano, ha dato lui delle indicazioni, ha detto manca poco, quindi dai, dovremmo esserci da questo punto di vista per nel bene o nel male avere una risposta definitiva. No, in tanti avete chiesto una risposta definitiva su Colomouani, arriverà, oggi arriverà. Ecco, quindi dobbiamo solo pazientare ancora minuti, ore, per poi trovare una soluzione definitiva. Manu, io vengo da te perché dovrebbe esserci un vocale, iniziamo a ascoltare qualcosina.
1: Leggo che Suzuki ci sia sopra anche il PSG. Forse così scordiamocelo. Per Pellegrino leggo che c'è un accordo con la Fiorentina. Comparateci. Speriamo che non ci portano via anche quello.
2: Perché oggi è una giornata.
1: Colo per me. O stasera o domani, e dei nostri, Claudio.
0: Claudio, diciamo che il tuo ottimismo nelle trattative è straordinario, nel senso che credo tu stia leggendo solo fonti non proprio favorevoli alla Juventus, perché insomma ci dai già sconfitti in partenza per Suzuki, Fiorentina, Juve per Pellegrino, ci dai di nuovo già sconfitti in partenza, insomma non hai grossa fiducia nel mondo Juve adesso in questo momento qua. Noi siamo completamente concentrati su Colomouani. Colomouani è un obiettivo principale, totale, ve l'abbiamo raccontato più o meno tutti nel corso di questo mese e mezzo già di una nuova gestione, e poi l'abbiamo fatto nel corso degli altri anni, anche se c'erano dirigenti diversi, allenatori diversi, ne abbiamo sempre parlato. La Juventus vuole Colomouani, sta lavorando su Colomouani e sta cercando di chiudere Colomouani per portarlo in tournée, per iniziare a lavorare con l'attaccante titolare della prossima stagione. Poi quello che sarà nel futuro, quindi un altro attaccante, il portiere, saranno tutti degli step che faremo nel corso delle prossime settimane per cercare di riuscire a completare la squadra. Però in porta loro stanno aspettando il Dibu Martinez, non è un mistero, in porta stanno aspettando il Dibu Martinez, e quindi bisogna vedere se l'Aston Villa aprirà, e se invece non riuscirà ad aprire le porte per un trasferimento, a quel punto andremo su Suzuki. Però Suzuki ad oggi non è l'obiettivo numero uno della Juventus, l'obiettivo numero uno della Juventus e Dibu Martinez. Allora ragazzi, arriviamo. Manu, metti un po' un rullo di tamburi, le campane, le sirene, i fuochi d'artificio, fai un po' quello che devi, Manu, che non mi vede in questo momento, però mettimi campane, non lo so, rulli di tamburo, fuochi d'artificio, sirene, non lo so, qualcuno che batte i piatti, non lo so, perché è fatta, direi, è in fase di definizione, dai, mettiamola così. Colomouani tornerà alla Juventus, prestito oneroso con obbligo di riscatto, quindi insomma c'è anche l'ok del Paris Saint Germain, operazione 38 milioni di euro più bonus. Quindi direi che almeno un acquisto l'abbiamo fatto, la telenovela l'abbiamo chiusa.
3: Noi sotto certe cifre non ce la facciamo.
0: Noi, vabbè, dai, all'inizio chiedevano 50, dai, già stato un lavoro.
3: Poteva andare peggio.
0: Poteva andare peggio, quindi insomma siamo arrivati al dunque, quindi adesso facciamo così, apriamo anche i microfoni aperti, questa telenovela è arrivata alla conclusione. Siamo riusciti a riportare a casa Colomouani dopo un sacco di tempo, un sacco di arrabbiature, c'è qualcuno che non ne può più, adesso finalmente metteremo, no, la parola fine a questa telenovela. Lui arriverà, credo, a questo punto, o in tarda serata, mi auguro di no, per il bene mio e di qualche collega. Colo, facciamo domani mattina, dai, conviene a tutti, Colo, facciamo domani mattina, visite mediche, arrivo, visite mediche, tutto l'iter in giornata.
3: Se no devi passare la serata lì.
0: Sì, dai, Colo, dai, una mano, già una volta, Colo.
3: Vabbè, quando... meglio la serata che svegliarsi alle 6,
0: ma
3: però,
0: Tu non so se te la ricordi la... l'arrivo di Colomboani la prima volta. L'arrivo di Colomboani la prima volta era schedulato alle 2:30. Arrivò alle 9. Alle 9, sono stato 9 ore a Caselle più o meno. E mi ero anche. Avevo fatto la trasmissione da Caselle. Da Caselle, perché dovevo tornare, ero in tempo. E invece non fu così. Quindi va bene, va bene, va bene.
3: Quando ti è andato quasi la residenza?
0: Eh sì, quando mi è andato quasi la residenza, sì, di Caselle. Vedremo adesso l'iter, ragazzi, è facile, si va nell'applicazione, si cercano i voli privati e si aspetta poi l'arrivo di Colomboani.
3: Abbiamo l'inno,
0: Sì, sì.
3: L'inno per quanto riguarda finalmente l'arrivo di Colomboani.
0: Ascoltiamolo subito. E via, e via, e via, siamo... dove l'hai letto? Mi ha mandato un messaggio, di solito faccio, Tiziano, di solito faccio giornalista, mi arrivano dei messaggi per confermarmi delle cose, non è che devo leggere gli altri, grazie per la fiducia, Tiziano, grazie Camillo, bellissima notizia, Stefano da Modena, quindi ti prepari per andare a Caselle? Vabbè, no ragazzi, la tenda, no, Caselle è uno, neanche a mezz'ora da casa mia, anche se dovessi fare tardi, insomma, posso arrivare a casa, ecco, questo sì, però nell'iter Caselle sì, è la meta, è la prossima tappa, ecco, diciamo che in arrivo da Parigi, il volo privato, ragazzi, privato, mi aspetto il volo privato, non quello di linea. Invece quando Sulé andò dalla Juve alla Roma, prese un volo di linea, me lo ricordo perché lo incrociai.
3: Anche recentemente Maldini e Leonardo, per andare a Barcellona, hanno preso...
0: pagavano loro, quello. Ma no, diciamo, poi è uso costume, di solito è la Juve che organizza l'arrivo, no, poi del giocatore. Adesso vedremo se sarà già in serata o domani mattina, comunque ci siamo, ecco, si avvisano i gentili.
3: Lanciare le cinture di sicurezza.
0: Esatto.
3: Siamo
0: esatto.
3: Vicini all'aeroporto di Torino Caselle.
0: Esatto. Allora, ragazzi, dai, apriamo i microfoni. Una giornata a prescindere, quando arriva un nuovo calciatore, deve essere una giornata di festa.
3: Fateci sentire come stappate.
0: Ragazzi miei, mandateci, non lo so, i bicchieri, le pentole.
3: Non tiratele fuori.
0: Oggi avevo anche un termine nuovo per definire l'aria.
3: Ma tu hai salutato gli amici di Twitch?
0: No, amici di Twitch. Ciao amici di Twitch, Angela come sempre presente. Ciao amici. Allora, questa è una giornata carina, insomma, abbiamo dato anche l'arrivo di Randall Colomboani, che torna alla Juventus.
3: Quasi incredula.
0: Sì, io vedo infatti che la gente sta festeggiando, ma perché sembrava una maledizione. Io ho paura a parlare di Colomboani, lo dico, ho paura, anche se ieri devo dire che i tifosi della Juventus sono veramente molto appassionati, perché... ho semplicemente messo una foto dei cancelli della Continassa, ma ero lì, non perché avevo delle voci, sono andato lì a indagare, a fare due chiacchiere, però mi ha scritto in 15-20, oh, allora è fatta, con calma, perché con Colomboani dobbiamo aspettare sempre gli ultimi ok, sono arrivati, quindi arriverà poi a Torino.
3: Comunque cancello rigorosamente chiuso.
0: Sì, ieri si è fermato
3: e
0: solo
3: tu
0: Cabal.
3: Tu speravi in un'apertura, ma invece...
0: Invece ieri si è fermato solo Cabal, come sempre tanti tifosi, tanti tifosi. Bene, sono veramente contento, ma dopo tanto parlare proporrei di cambiargli il nome. Non ne potevo più di sentire il suo nome, però adesso non so come si scrive. Gabriele, Colomboani è facile, ragazzi. Colomboani è facile, non fatevi bocciare per Colomboani, Non fatevi bocciare per Colomani, per favore. Allora, andiamo a ascoltare un vocale.
4: Bene, Colomani. Adesso Miretti, Di Gregorio e 20 milioni all'Atalanta per carni secchi. Nello da Fano.
0: Nello, poi ci manda tutti in galera. Tutti Nello, perché le truffe non si possono fare, soprattutto l'Atalanta non può accettare una roba del genere, ragazzi. Per carne secchi devi arrivare lì con 60 milioni e non bastano quest'anno, perché non lo vogliono vendere. Quindi bisogna sempre, per vendere una cosa devi avere l'ok degli altri, non puoi buttare giocatori come pacchi, quindi non inventiamo, ecco, queste cose qua non si possono fare, non c'è un barlume di speranza per una roba del genere. Vocale, Manu.
5: È una bella notizia. Prima cosa, ci siamo sbarazzati di Dusan Vlahovic, che ultimamente poteva essere pure un buon giocatore per la Juve, però non aveva nessuna voglia di integrarsi al club bianconero e aveva rotto con l'idea di spogliatoio, oltre che aveva rotto anche noi. Scusami il termine. Poi, per quanto riguarda Colomani, mi piace molto perché è un giocatore d'area, e gioca per la squadra, apre il gioco, diciamo, in area di rigore, sa ben destreggiarsi, ha dei buon dribbling e serve la partner agli altri, mi ricordo quel dribbling ubriacante.
0: E sono contento che tu sia felice per l'arrivo di Colomani. Sono contento, sono commosso. Più tardi berrò alla salute. Aspetta, che mi stiri alla salute di Colomani. È un centravanti, lo abbiamo, Giovanni dal Brasile. Mi raccomando, non una birra al limone. E poi chi ci manda una birra, Alessio da Cupello ci manda una birretta.
3: Noi oggi abbiamo bevuto la birretta.
0: Voi, io non posso, io ho l'acqua. Tardi. Io ho l'acqua, ragazzi. In bocca al lupo a Randall, appena aperta arrivava l'ufficialità. Allora devi berne ancora un'altra. Buon pomeriggio Camillo, grazie della notizia. Per tutto il lavoro, è il minimo, sono molto felice. Finalmente colo la Juventus. Dai Manuel, fammi ascoltare un altro vocale.
6: Ciao Ivano da Bellinzago. Trattativa in stile Cop Miners. Alla fine gli hai dato i soldi che volevano loro?
0: No.
6: Come era successo con l'olandese?
0: No.
6: Della serie, trovate le differenze nella strategia del mercato della Juve?
0: No, come al solito andate dritti per una cosa sbagliando, perché ci hanno chiesto 50, chiudi a 38 più bonus. Quindi non è andata così come dici tu, perché si è partiti da 50 più bonus e si è arrivati a 38 più bonus, quindi trovate, le differenze sono ampie. Altro vocale. Arriva al muto. No, Cammi, birra al limone non esiste, si beve. Vabbè, ragazzi, si scherzava perché insomma abbiamo pizzicato un po' Cisco. Abbiamo pizzicato un pochettino Cisco. Quindi per Vlahovic è finito. Meglio Pellegrino, Zirze come seconda punta. Tiziano, un attimo, con calma. Andiamo un attimo con calma e cerchiamo, no, di pensare una alla volta. Adesso facciamo arrivare con Omani. E poi inizieremo a pensare a vendere David, cercare un'altra seconda punta, poi il portiere, poi il centrocampista, poi il difensore. Ne abbiamo di robe da fare, ma un passo alla volta, un passettino alla volta. Quindi andiamo un attimo con calma. Altro vocale.
7: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Sono molto contento di questa notizia, di questo acquisto. Spero veramente che il secondo attaccante di accompagnamento a Colomani non sia Vlahovic, perché credo che un attaccante meno ingombrante possa facilitare alla fine tutti gli inserimenti nuovi. Per me Vlahovic ha condizionato anche un po' negativamente quelli che sono stati tutti i compagni di reparto in questi anni. Non ricordo un giocatore che abbia giocato con lui con cui sia stata visibile, palese, un'intesa tecnica e anche forse emotiva, significativa, importante. Quindi benissimo Colomoni, adesso spero Pellegrino. Non so come la pensi tu su questa cosa, magari non sei d'accordo, ma vabbè, ciao.
0: No, su Vlahovic
3: Con
0: io non.
3: Dybala all'inizio.
0: Sì, però Vlahovic ha ragione qua in questo caso. Non è un giocatore associativo, nel senso che non è un attaccante a cui puoi tirare la pallata, no? Visto che ne abbiamo parlato tante volte, puoi dire lui fa sponde, fa giocare, aiuta. È molto più associativo Colomoni. Colomoni con Yıldız aveva una bella intesa. Una gran bella intesa, si trovavano molto bene, quindi è ovvio che è stata, no, una situazione diversa, ed è giusto dire anche questo da parte del nostro ascoltatore. Il discorso sono due attaccanti diversi. Io prediligo Colomoni, ma ho parlato anche con gente all'interno della Juve, mi hanno detto che è nettamente più forte sia in allenamento che in partita per varie sfumature Colomoni rispetto a Vlahovic. Adesso un tassello l'abbiamo messo a posto, ripeto, qua abbiamo l'attaccante titolare che voleva Spalletti, quindi abbiamo questa cosa qua, l'attaccante titolare che voleva Spalletti. Poi capiremo tutto il resto. Io su Vlahovic credo che in questo momento qua sia ormai un capitolo chiuso, un capitolo chiuso. Non so cosa vorrà fare lui della sua vita, della sua carriera. Io so, e questo ve lo posso dire, ve lo posso confermare, proprio perché è una fonte certa, che lui ha rifiutato tantissimi milioni di euro, proprio tantissimi milioni di euro dalla Juventus. Quindi era un'offerta importante, era un'offerta economicamente di alto livello, e quindi da questo punto di vista si capirà poi tutto la sua scelta e cosa vorrà fare, che ruolo vorrà avere, che tipo di idea avrà per il futuro, se soldi o se è una progettualità. Io questo non lo so. Sicuramente so che ha rifiutato tanti milioni di euro e non credo che poi alla fine possa riaccettare quell'offerta lì. Sul resto lo scopriremo poi solo vivendo. Cioè, adesso le opportunità di tornare a Vlahovic alla Juventus sono minori. Perché quella casella lì, quella del grande investimento, perché comunque alla fine è un grande investimento Colomoni alla Juventus, un grande investimento è barrata. Adesso bisognerà cercare un'altra punta se andrà via David, ma il se è abbastanza grande, abbastanza grande. Allora, e vai, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ora una punta di peso come Pellegrino. Andiamo a vincere l'Europa League e via. Ieri qualcuno ha detto Serie B. Qualcuno ieri ci ha scritto Serie B. Oggi basta un acquisto e andiamo a vincere l'Europa League. Allora, finalmente ci siamo sbarazzati di Vlahovic. Purtroppo non ancora chi l'ha detto. No, io onestamente Vito da Pisa. Adesso con l'arrivo di Colomoni faccio fatica a credere che la Juventus possa fare un ulteriore investimento così pesante dal punto di vista degli ingaggi, perché è vero che Pellegrino ha un costo, però Pellegrino ha un ingaggio molto basso, e perciò onestamente io credo che Vlahovic adesso con l'arrivo di Colomoni sia molto più difficile. Poi, dopo le mie parole, domani Vlahovic è in sede, firma e hanno chiuso l'attacco. Però hai David ancora lì bloccato, hai preso Colomoni, faccio fatica a pensare che possa rinnovare anche, anzi rinnovare, che possa poi arrivare Vlahovic. Penso più a una soluzione diversa come Pellegrino, ma a me hanno confermato che l'idea della Juventus è quella di fare Colomoni, Pellegrino, Hector. Quindi sarei stupito di qualsiasi altro nome oltre Pellegrino, però tutto legato a David. Se David non va via, Pellegrino è bloccato, eh. Lo dico subito perché poi iniziate a dire è un'altra cosa, un'altra roba, quello e quell'altro. Se David non va via, siamo bloccati davanti, eh? Rischi di fare Colomoni, David, Hector. Ragazzi miei, dobbiamo trovare una soluzione. Lui per adesso non vuole andare via. Ha questo ingaggio molto pesante. Devi trovare degli acquirenti. Non sarà semplice. Poi magari, non lo so, la Juventus deciderà di rompere adesso che è arrivato Colomani e magari lascerà a Torino David per la tournée. Magari cambierà questo tipo di atteggiamento, perciò vedremo, vedremo cosa succederà. Ciao Camillo, Graziano, anche senza vedere vendere David abbiamo bisogno di un altro attaccante. No, no Graziano, no, perché hai Colomani, David e Cator. Ne hai presi due. Quindi, se non va via David, non arriva l'altro. Per questioni economiche. Se non ti liberi di un giocatore che guadagna quasi 7 netti, non puoi andare da nessuna parte. Non puoi andare da nessuna parte. So che il mercato degli attaccanti è bellissimo, ma non puoi tenerli tutti. Quindi, o va via David, o non compri nessuno. Questo è poco, ma sicuro. A tra poco!
8: Il club degli inviati.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia, Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
8: Colpo di tacco.
11: Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
12: Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
14: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
11: È l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Ben ritrovati, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Non ho visto candidature, quindi mandatele in questo momento le vostre candidature per parlare, insomma, festeggiare un pochettino. Abbiamo fatto un colpo, per una volta che abbiamo fatto un colpo, almeno tenerci compagnia, insomma, a me e Manuel, che abbiamo preso tutte le vostre arrabbiature negli ultimi giorni perché non compravamo nessuno. Almeno una volta che c'è da festeggiare, qualcuno ci mandi, no, una candidatura per parlare, per gioire, magari anche, non lo so, visto che abbiamo parlato prima con Chiara Leati, che non è Team Colo, ecco, magari qualcuno che non è anche Team Colo, non lo so, se vuole sfogarsi con noi, noi siamo sempre aperti al dialogo e alle posizioni degli altri. Allora, vai Colo, ciao Cami, Emanuel, controllate gli utenti di Twitch. Twitch si scalda più o meno alle 4, Twitch 3, 4 dormono, pennichella, sereno. Alle 4 Twitch si scalda, perciò vedremo se...
3: Ma anche perché forse molti amici di Twitch non sanno che tu inizi un'ora prima.
0: Esatto. Comunque Twitch va piano fino alle 4. Ma alle 4 Twitch si scalda. Noi vi aspettiamo sempre con gli amici di Twitch. E occhio a Sorlot in cambio di Nico. Con calma, ma non abbiamo ancora fatto arrivare uno. E già Pier Lorenzo mi va su Sorlot Nico. Con calma, così non, cioè, possiamo dire occhio a tutti, ragazzi, Sorlot, Pellegrino e via dicendo, ma non è giusto sparare, vedremo cosa succederà. Adesso noi avevamo, come vi ho detto, pochi minuti prima dell'ok poi del Paris Saint-Germain per la trattativa finalmente chiusa di Kolo Muani alla Juventus, e Kolo Muani, devo dire che Kolo Muani è sempre stato su questo carro, ma al netto di questo non possiamo iniziare davvero a sparare 1800 nomi, poi magari succederà qualcosa, però mi sembra sempre come quelli che dicono: ah, ma io l'ho detto il 18 aprile del 2022, e ragazzi, possiamo dire tutto oggi, possiamo dire Kolo Muani, possiamo dire Sorlot, possiamo dire Pellegrino, possiamo dire Zirze. E poi magari arriva il 25 agosto, arriva qualcuno, però io l'avevo detto, ragazzi, ok, però tra il dire a casaccio e sulla base di una trattativa dobbiamo andare con i piedi di piombo. In questo momento non c'è nessun tipo di trattativa per Sorlot. Sorlot, quando è arrivato Carnevali, ha detto questa cosa qua a Spalletti. Kolo Muani o Sorlot? Risposta: Kolo Muani. E Kolo Muani arriverà alla Juventus. Sì, anche, anche a me, Tiziano, come forse non ve l'ho detto nel primo blocco, ma l'idea credo sia quella di domani l'arrivo e già le visite mediche. Quindi tutto domani. Che posso dirvi? È meglio.
3: Maglia numero 9?
0: Credo di no, da quello che so io, perché ieri vi racconto questo, mi è arrivata una soffiata appena finita la trasmissione, tant'è che qualcuno più attento, Manuel, mi segue su Instagram e ha captato che ero lì in zona, e mi è arrivata una soffiata dicendo guardate che stanno preparando le maglie di Colomoni nuove. E poi la situazione è che comunque loro si portano avanti un pochettino prima, cioè io posso dire che avevano fatto dei contenuti per potenziali nuovi giocatori e da quel punto di vista lì poi insomma abbiamo unito un pochettino i punti e i puntini mi hanno portato a dire oggi o mai più, perché la Juventus da oggi inizierà a fare tutto un iter burocratico per portare subito Colomoni in tournée. Questo era lo snodo cruciale, per quello si è arrivati oggi o dentro o fuori. Quella era la situazione, però già da ieri sera, tardi, la sensazione è che la trattativa fosse ai dettagli, ma ai dettagli proprio i centesimi. E infatti oggi ero sempre molto tranquillo. Mi ero creato anche una parola che ho sentito stamattina, non in diretta però purtroppo, non ho visto quel video in diretta, di una nota trasmissione che sta andando forte in questo ultimo periodo, di un ragazzo che per dire infuocato ha detto sbambai. Io oggi per il clima volevo dire sbambai, però non ho fatto in tempo perché poi 10 minuti ed era ufficiale, quindi non ho fatto in tempo a dirvi questa parola che ho sentito stamattina in un video pazzesco di un personaggio meraviglioso, e quindi purtroppo non sono riuscito a fare il fenomeno oggi. Allora, Pasquale da Cassino, ok per l'attacco, Colo, Ecator, David, novità centrocampo. Pasquale, te la giro, abbiamo venduto qualcuno a centrocampo, quindi Arthur, Douglas Luiz, Miretti, Cobmainers, no, Azic, no, quindi in questo caso nessuna novità a centrocampo.
3: Quindi il rapporto è 1-1, sì. Esce uno, entra uno.
0: Ieri è uscito Openda, oggi è arrivato Colomoni. È così, eh. Ieri hai risparmiato tot milioni di euro per Openda, quei soldi lì ti hanno permesso di fare un'offerta importante per Colomoni, perché è un'offerta importante, con un prestito con obbligo, e l'hai portato a casa. Quei soldi di Openda ti hanno permesso di avere la liquidità necessaria per prendere Colomoni. È così, Daffara è andato via, Puccia... E sei riuscito a prendere Celic. Appena esce qualcuno, puoi aspettarti un colpo in entrata. Se non esce qualcuno, non ti puoi aspettare un colpo in entrata a centrocampo. Questa è la situazione. Quindi va bene così. Cioè, la tempistica che ha detto, l'ha scritto qualcuno. Me l'ha scritto qualcuno. Ovviamente adesso mi si è impallata. Ecco, siamo tornati. L'ha scritto qualcuno. Voglio dare merito a Pier Lorenzo, che ha detto: secondo me non è un caso che Colo sia arrivato dopo l'uscita di Openda. E infatti va bene così. Ti ricordo che lo scorso anno avevamo Davide, Openda, Vlahovic e Milik. Sì, vabbè, ma Milik non lo devi contare. Milik ha giocato 20 minuti in stagione e non l'avrebbero mai voluto tenere. L'hanno tenuto perché era bloccato da dei problemi importanti. Quindi ne avevi tre, caro Pier Lorenzo. Non esageriamo con gli attaccanti. Non esageriamo e non si potrà fare Colo, Vlahovic e David, perché non puoi tenere David come terza punta a 7 milioni di euro. Non puoi. Allora dai, ascoltiamo un vocale, Manu, poi vediamo le candidature.
15: Caro Camillo, buonasera.
0: A lei.
15: Vi state saltando per Colomoni. Diciamo che è uno Zalaieta un po' più scarso pure di Zalaieta, è la verità. Infatti al Tottenham non ha diciamo dimostrato nulla, e né tantomeno al Paris Saint Germain. Poi pagato 50 milioni, sinceramente io penso che la Juve, per il gioco di Spalletti, la Juve aveva bisogno di un bomber vero, ma non questo qua, perché anche lo stesso Ecator non è un attaccante, un bomber gara di rigore. Chiaro? Prendiamo sempre gli stessi giocatori.
0: Vai a parlare con Spalletti, che ti devo dire io? A parte che io ero un grande fan del Panteron Zalaieta, a parte questo. E poi credo che tu abbia un po' la memoria corta. 10 gol in 6 mesi in una Juventus dove tra l'altro cambiano allenatore, all'inizio non lo fanno giocare, alla faccia. Mi sembra che tu da quel punto di vista lì ti sia perso dei pezzettini, però va bene, nel senso non sono qua a dire che abbiamo preso Haaland, ecco, non lo dirò mai, a me è un giocatore che piace, a te no, andremo per la nostra direzione entrambi senza assolutamente mancare di rispetto a nessuno. Allora, riguardo Yıldız e Thuram, ci sono novità sulle condizioni fisiche? Sì, Yıldız oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Allora, Massimo da Rivoli è perplesso, ma non è ancora ufficiale. Poi leggiamo altri messaggi. Io non ho capito questo entusiasmo per Colo, a me non sembra la punta giusta da almeno 15 gol. Poi posso sbagliare. Ragazzi, però lui ne ha fatti 8 in 6 mesi. Tra 10 totali in 6 mesi rispetto a una Juventus dove tra l'altro a un certo punto non l'hanno fatto giocare, una Juventus che ha iniziato a imbarcare acqua con un esonero. Onestamente, ripeto, poi l'attacco si fa annata per annata, e lo scorso anno dovevamo avere l'attacco da più o meno 80 gol. Openda, David e Vlahovic. Abbiamo avuto un attacco che non è arrivato neanche a 25 più o meno. No, non è proprio arrivato a 25. Quindi non possiamo farlo con i numeri del passato. Bisogna mettere nelle condizioni l'attaccante poi di rendere. E non dovete dire, però abbiamo preso quell'altro, e vi state esaltando. Ragazzi, siamo arrabbiati quando non compriamo, siamo arrabbiati quando compriamo e siamo arrabbiati sempre. A questo punto arrabbiatevi, punto. Quello che voglio dire io è che Spalletti ha chiesto Colomoni. Adesso sarà Spalletti a dover far giocare bene Colomoni. E questa è la situazione, eh. Adesso tocca a Spalletti, ha chiesto lui, non l'ho chiesto io, eh. Io non conto niente, Manuel non ha mica chiesto lui l'attaccante, né io né Manuel, l'ha chiesto Spalletti, ora date le responsabilità a Spalletti. Hai l'attaccante che volevi? Bene, allenalo. Hai voluto prendere Colomoni a tutti i costi? Bene, fagli fare 20 gol. Adesso la palla passa a Colomoni e a Spalletti, non certo a noi, neanche ai dirigenti, perché i dirigenti hanno chiesto chi vuoi? Colomoni, sono andati su Colomoni, fine. È sempre stato l'obiettivo numero uno. Poi qualcuno ha voluto spararvene 180.000 di nomi. È stato semplicissimo per qualcuno. Ha sparati 180.000 e via. Ma l'obiettivo è sempre stato Colomoni, sempre. Sempre. Allora, felicissimo per Colo nel contesto attuale, con i pochi soldi credo sia stato un grande colpo, avanti così, finalmente. Roberto da Piazza Armerina, grande fan di Giovanni Carnevali, il più grande fan di Giovanni Carnevali. Marco da Prato, questi tifosi sono davvero incredibili, un momento delicatissimo, come questo, in questi anni si critica Colomoni, è da non credere. Poi, ciao Camillo, ma che numero prenderà? È un attimo, ragazzi, è un attimo, caro Simone da Porto Garibaldi, fatelo arrivare, da quello che so io, il 20, però non sono sicuro, penso voglia il 20, però vediamo. Vocale, Manu.
16: Ciao Cami, Ale da Fidecchia, finalmente sto festeggiando alla grande, neanche quando è arrivato Cristiano eravamo così contenti, un anno e mezzo ma finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi, erano nati due bambini nel frattempo. Ciao a tutti sempre e comunque fino alla fine.
0: Ragazzi miei, alla fine ce l'ha fatta Carnevali, ci ha provato Colomoni, Comolli due volte e alla fine ce l'ha fatta Carnevali, perché questa è la situazione, quindi ce l'abbiamo fatta. Poi so benissimo che siete sempre molto divisi, c'è chi è felice, chi è arrabbiato, però intanto la punta ce l'abbiamo, prima non avevamo neanche quella, e almeno la porteremo in tournée, perciò si potrà allenare, possiamo anche dare un senso alla tournée, ragazzi, con la punta, perché è un ruolo troppo importante per star lì a giocare con o David fuori da un progetto o Durmisi, che comunque non sarà nel quadro, no, degli attaccanti di questa stagione. Abbiamo Hecator ai box e dobbiamo fare delle cose, almeno iniziamo a dare un senso alle partite amichevoli, perché abbiamo bisogno di un attaccante, e l'attaccante è arrivato. Poi tanto sono convinto che se fosse arrivato Sorloth qualcuno si sarebbe arrabbiato per le cifre di Sorloth, con Pellegrino prima punta, ma Pellegrino non può fare la prima punta alla Juve, tanto la totalità di pensiero e di accordo nella tifoseria della Juventus non la troveremo mai. Sembriamo una tifoseria di criticoni, ma in teoria ognuno è libero di fare quello che vuole, ragazzi, criticoni. Qualcuno vuole criticare, altri no. Poi, a prescindere, deve prevalere la critica, anche anticipata. Aspettiamo e vediamo. Il calcio è cambiato. Oggi non ci sono più certezze di risultati, tranne quei 5-6 fortissimi. Il rendimento di ogni giocatore cambia in base al contesto, altrimenti non sarebbe un gioco di squadra. Colomani esclude Pellegrino? No, ragazzi, David esclude Pellegrino. È questa la situazione. David esclude Pellegrino. Se David non va via dalla Juventus, la Juventus non può fare un'altra punta. E avete visto adesso, no? È andato via Openda e comunque si è riuscito ad alzare l'offerta per Colomani, e un giorno dopo hai preso Colomani. Quindi in questo momento dovrai parlare con David, ecco, qua bisognerà trovare una quadra. Io ve l'ho detto l'altro giorno, anzi ieri, non sono per le seconde chance, basta. Perché tanto poi la seconda chance, alla prima partita che uno sbaglia, si torna a fischiare, si torna a dire ma David non può giocare, ma qua, là, su, giù. Quindi David esclude Pellegrino. Poi capiremo a breve, tanto la Juventus partirà il 2 di agosto, e il 2 di agosto si saprà se verranno convocati tutti, se non saranno, cioè qualcuno non sarà convocato. Insomma, dobbiamo valutare questa situazione. Uno alla volta. Ma chi sarà il prossimo portiere titolare, Di Gregorio o Perin? Nessuno dei due. Nessuno dei due. Su questo sono abbastanza convinto, ma non... Caro Antonio, dovresti ascoltare le parole di Carnevali e di Spalletti, che hanno un pochettino più di credito rispetto a me. Ecco, tu con me puoi anche far finta di niente e poi non credermi, ma quando Spalletti e Carnevali dicono stiamo cercando un portiere, vogliamo un altro portiere, è perché nessuno dei due che hai citato potrà essere il titolare della Juventus. Altro vocale.
17: Ciao Camillo, ancora Mauro a Conegliano. A differenza dell'ascoltatore di prima, penso invece che Vlahovic sarebbe ottimo, e per il tipo di caratteristiche e per l'aspetto economico, che tutto sommato, se si riuscisse a tagliare, sarebbe più conveniente che spendere decine di milioni per un attaccante di cui non sai le prospettive, e allo stesso tempo perché ci permetterebbe più soluzioni davanti, che è quello che credo, forse, me lo direi tu, voglia anche Spalletti. Ciao.
0: No, tutto bellissimo, però poi devi pensare ai costi. Vlahovic ha rifiutato un contratto devastante, cioè ha rifiutato un contratto di altissimo livello, non so più come dirvelo. Non è che Vlahovic ha rifiutato 6 milioni di euro netti, no, ne ha rifiutati molti di più, molti di più, ma molti, molti di più, per 2 anni alla Juve. Quindi 2 anni di Vlahovic ti ripagano 4 di Pellegrino. E per quello che Vlahovic è senza squadra, perché sta chiedendo la luna, e la luna non gliel'ha offerta nessuno. Quindi capisco, Mauro, che tu sia un grande fan di Vlahovic, e ditemelo serenamente, no? Perché qualcuno sembra che adesso non si possa più nominare Vlahovic, ma non è un reato. Cioè, ci sono tanti giocatori che magari a me piacciono, ma ad altri no, Sereni, a me piace Vlahovic, vorrei vedere Vlahovic. Perché Vlahovic adesso fa più fatica? Perché abbiamo appena speso 38 più bonus per Colomani. E spendendo 38 più bonus per Colomani, che fai? Non è che puoi darne poi Totta Vlahovic e dire ma non pago il cartellino. Ragazzi, lui vuole bonus alla firma e un contratto da rockstar. E così pigli Pellegrino, che è più giovane e che magari all'anno te ne chiede 2,5. Ed è un risparmio totale. Totale, cioè 2 anni di Pellegrino fanno, anzi 4 anni di Pellegrino fanno 1 anno di Vlahovic più o meno di ingaggio. E quindi in questo caso vediamo. Tiziano a Milano, no, Ildiz oggi ha lavorato in gruppo, per adesso l'operazione non è un'opzione. Stai tranquillo Tiziano, stai tranquillo. Turam è un pochettino più lunga la situazione, ma per Turam non si è mai parlato di operazione, quindi non, stai tranquillo da questo punto di vista. Finalmente Kame, hai toccato un nervo scoperto, ti chiedo, tu credi che Spalletti lascerà uno o più epurati a Torino? Avrei voluto intervenire ma so che non si può, no, sei un pochettino troppo distante. Quindi vediamo, adesso dobbiamo capire sulla evoluzione della Juventus per la tournée, dobbiamo capirlo. Non penso che verrà detto qualcosa e comunicato a breve. Scopriremo i convocati, molti andranno via. Non penso che si porterà 30 giocatori, ecco. Anche perché tra un po' torneranno anche quelli delle nazionali. E diciamo che a parte Nico torneranno tutti questa settimana. E poi Nico si capirà se tornerà o no. Io non credo tornerà a Torino. E a quel punto si inizierà a lavorare sul serio con quelli che avrà a disposizione. Tanti resteranno a Torino, magari i ragazzi, qualcuno lavorerà poi con la Next Gen, faranno delle scelte e magari faranno ancora qualcosa nel corso di queste ore, perché comunque fino al 2 abbiamo tempo per fare qualcosina. Vlahovic poteva guadagnare più di Ildiz, sì, l'offerta era più alta, ha rifiutato, quindi il discorso è Vlahovic ha rifiutato la luna in casa Juve, ora non è più a disposizione la luna, perché hai David che guadagna quasi 7, hai Colomoni comunque un contratto pesante e non puoi fare anche Vlahovic, a meno che lui non possa arrivare con la testa molto bassa e dire no ma adesso io accetto tutto e tutti. No, in questo momento qua non credo che possa farlo, perché ha avuto tanto tempo, ragazzi. Vlahovic è da giugno che ha tempo di bussare e dire ma io ci sono, volete parlarmi? E non ha mai chiamato la Juve. Vlahovic non ha mai chiamato la Juve, questo ve lo posso dire per certo, mai chiamato la Juve. Stefano da Lodi, aspetta che mi sei... Ok, un piccolo consiglio a tutti i tifosi juventini che vedono solo nero e non vedono il bianco, non si butta via niente. Ok, grazie Stefano. Poi vedrete che arriverà Brahim, via, andiamo sempre coi piedi di piombo. Buonasera, sento troppo pessimismo, come siamo arrivati l'anno scorso? Sesti, sì, ma se non sbagliavamo quelle 3 partite finali eravamo in Champions League, vabbè però. Saremo un portiere, un centrocampista, adesso per me siamo nelle prime 4 posizioni. C'è da aspettare per i campioni, bisogna valorizzare i nostri giovani e poi torneremo a quelli di una volta. Salvo da Anzio. Che senso ha avere una punta senza un centrocampo che lo supporta? Si sta sottovalutando il problema. No, caro Domenico, non stiamo sottovalutando nulla. Il problema, e poi a breve andremo in pausa, è che non puoi comprare senza vendere. Quindi il discorso è che in questo momento tu hai a disposizione giocatori fuori dal progetto che però non hanno offerte, e sono Douglas Luiz, Arthur, Comenas, Miretti, Azic, e questi 5 ne devi vendere almeno 4. Questa è la situazione. Azic andrà via molto probabilmente, quasi sicuramente dopo la tournée, altri 3. E poi potrai prendere un centrocampista, ma non puoi far finta di niente, cioè. Già non hanno offerte, se in più prendi 200 giocatori sopra questi e alla fine non te li viene a prendere nessuno e te li devi tenere magari a bilancio, gli pagagli tutto l'ingaggio e magari stanno anche fuori rosa. Il problema è quello, il problema è che hai dei calciatori tipo Arthur che ormai la carriera l'ha messa in secondo piano. Arthur poteva restare ancora 6 mesi al Gremio e invece ce l'hanno rispedito a Torino. Capite bene che non è semplice trovare squadra ad Arthur. non è semplice trovare squadra a Douglas Luiz. È ovvio che tutti noi vorremmo avere un centrocampo molto più forte di quello attuale, ma con tutti questi giocatori in rosa che bloccano le trattative, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare con la consapevolezza che tutta questa attesa potrebbe generare un pochettino, no, di problemi poi per degli obiettivi, perché magari qualche obiettivo dirà: sai che c'è, io mi sono un po' stufato di aspettare la Juve, vado altrove. Un attacco Colo David, se in grano non è male, almeno 25 gol, ragazzi, vediamo. Matteo Hernandez ha citofonato la Juve, non lo so, io non ho conferme, ma non posso minimamente smentire il lavoro di altri colleghi, ma non è una notizia mia, non lo so. Quindi da questo punto di vista vedremo cosa succederà. Finalmente abbiamo ripreso la punta che l'anno scorso ha segnato nel suo campionato un solo gol. Sì, però a Torino Caronino ne ha fatti 10 in 6 mesi. 10 in 6 mesi. E la scorsa estate noi abbiamo creato dei problemi non solo a noi stessi ma anche al giocatore, perché l'abbiamo tenuto bloccato senza fare la preparazione tutta l'estate ed è finito l'ultimo giorno di mercato negli ultimi minuti al Tottenham così a caso. Quindi non solo noi abbiamo generato delle problematiche a noi stessi ma anche a lui, e tra l'altro la squadra dove è finito Colomoni non ha brillato, non è che proprio ha brillato. Il Tottenham aveva un sacco di giocatori fortissimi, eppure però rischiate di andare in Serie B, quindi direi che ci sono delle stagioni anche un pochettino balorde. E se prendevamo tutta questa roba qua, Caronino, di tutti i giocatori che avevamo preso lo scorso anno, ora noi avremmo lottato per lo scudetto. Quindi pensiamo adesso a Colomoni e a quello che farà Colomoni con la maglia della Juventus e con Spalletti. L'ha voluto Spalletti, adesso sarà compito del mister valorizzarlo. Adesso ho avuto la bicicletta e devi pedalare. A tra poco.
18: Il club degli inviati.
19: Radio Bianconera Time.
20: Radio Bianconera.
21: Sono le 16 e un minuto.
22: Buon pomeriggio dalla redazione.
23: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
22: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
23: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
22: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione NoTav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
23: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
22: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
23: E per ora è tutto. A più

0: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Il club degli inviati.
4: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni, Daniele da Como, aria esageratamente gasata oggi, vabbè ma già da ieri sera, ma è la settimana ragazzi, ve l'avevo detto lunedì, questa è una settimana sempre frizzantina, quindi da questo punto di vista era normale attendersi qualcosa almeno questa settimana. Poi, insomma, il nome era quello di Colomoni, più vicino, però non siamo ancora in questo momento al completo. Cioè, il mercato della Juventus è ancora tanto da fare e dovranno veramente accelerare le uscite, le entrate. Siamo uno snodo adesso, oggi è giusto secondo me commentare, poi c'è qualcuno che è felice, qualcuno che è arrabbiato, qualcuno che, boh, non lo so, probabilmente non è mai contento e ci sta, fa parte del gioco, però oggi siamo su Colomoni, domani vedremo, l'importante è liberarci di tanti giocatori, di tanti giocatori, ecco, la volontà della Juventus era quella di adesso deve essere quella di vendere, cercare di liberare questa squadra da qualche giocatore che non ha reso e che non è più utile alla causa, perché come dicevamo ieri, poi alla fine se li tieni tanto in rosa, poi in qualche modo alla fine ti tocca utilizzarli, e allora a questo punto vedremo se riusciranno a vendere bene. E una volta liberatosi di qualche giocatore, poi sicuramente si farà qualcosa sul mercato. Penso che adesso l'obiettivo numero uno debba essere il portiere. Qua bisognerà capire l'Aston Villa, se si vorrà andare veramente ad aspettare il Dybu fino alla fine o se invece poi si opterà per un piano B. Ma ne parliamo con il collega e amico Marco Amato del Bianconero Tutto Sport. Ciao Mark!
5: Ciao Cami, ti pregherei di fermarti a collega e non andare
4: insomma, intanto oggi hai la possibilità di chiedermi scusa in diretta per avermi citato ma non citato.
5: Hai ragione, perché ieri ho usato quel termine aria frizzante che ha il tuo trademark.
4: Ormai l'ho depositato,
5: Penso che dovrò pagare una multa salata, non lo so, alla SIAE o a qualche altro ente.
4: Aria frizzantina e quindi è andata così. Però insomma, Mark, raccontiamo un po' l'evoluzione di ieri sera, dove siamo andati, no? Poi in zona Continassa, abbiamo cercato queste notizie, abbiamo unito i puntini, no? Oggi era un dentro e fuori, perché se no rischiavi di non poter poi portare Colomoni in tournée, però con Colomoni non potevamo mai essere certi di una cosa, perché dopo lo scorso anno e dopo questa estenuante telenovela, insomma, abbiamo fatto un po' fatica a dare credibilità a Colomoni, però alla fine il francese tornerà alla Juventus.
5: Sì, Cami, diciamoci la verità, lo stiamo portando noi a Torino.
4: Sì.
5: No, perché ieri
4: senza modestia.
5: Siamo stati testardi, anche perché noi nel tardo pomeriggio, uso il plurale perché poi l'imbeccata è arrivata sia a me che a te, e dopo questa imbeccata che insomma ci raccontava di, come dire, una macchina organizzativa intorno all'arrivo di un nuovo calciatore e che sapevamo già dover essere Colomoni, che si stava iniziando ad attivare, e quindi se alcune cose si attivano vuol dire che c'è grande

0: grandissima fiducia poi alla fine di portarlo veramente a Torino. E siamo stati anche un po' testardi perché ci siamo fidati di questa imbeccata, mentre tutto intorno ci veniva detto e raccontato, ma no, è sempre la solita storia, è tutto fermo, è tutto il solito. Insomma, noi respiravamo quest'aria cheat frizzantina
1: Bravo.
0: e poi, come hai detto bene tu, abbiamo unito i puntini perché a noi risultava che oggi era il termine ultimo, diciamo, per chiudere se lo volevi portare in tournée, perché anche lì ci sono delle cose che si devono muovere. Adesso io non conosco nei dettagli, ma a livello organizzativo, burocratico, questa era la giornata e per l'appunto alla fine lo è stato, dai. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro, dai, per una volta ce lo possiamo dire,
1: Sì, ogni tanto,
0: no?
1: ogni tanto. I giorni dispari del mese, ogni tanto facciamo qualcosa.
0: Esatto.
1: Marche, ti chiedo, la chat qua da noi si è divisa. Si è divisa, c'è chi è felice perché è felice a prescindere quando arriva un colpo o perché ha un bel ricordo di Colomoni, altri invece l'hai pagato troppo, è un attaccante che ha fatto solo un gol in stagione in Premier League, ne ha fatti 5 in Champions, quindi in questo caso è divisa sul nome di Colomoni. Però qua ormai per me la palla passa completamente a Spalletti, cioè, ha voluto
0: Infatti.
1: Colomoni. Ha chiesto fortemente, ora deve farlo rendere al massimo.
0: Sono perfettamente d'accordo, è il mio stesso pensiero, la cosa che ho pensato, anche io ho letto un po' sui social che c'è divisione, poi c'è anche tanto hype, tanta presa bene semplicemente perché hai fatto un colpo, sai, in mezzo a tanti che non ne riescono, sensazione di immobilismo, eccetera, eccetera, fai il colpo. E ovviamente sono tutti contenti, però divide. Ma io sono d'accordo con te. Adesso tocca a Spalletti, che l'ha voluto, lo aveva già nominato alla fine di gennaio scorso, alla fine del mercato invernale, anche in maniera poco ortodossa, perché comunque in quel momento era il calciatore di un'altra squadra, in prestito ad un'altra squadra ancora, quindi una cosa che di solito, diciamo, non si fa, e tocca a lui fargli fare i gol, farlo rendere. Lui solitamente, dobbiamo dire, che con le punte ha sempre lavorato bene. Da parte mia, dai, nelle condizioni in cui è questa Juve, magari non si può andare a cercare questo tipo, può anche chiamarlo occasione, perché se le cifre non è proprio un'occasione, ecco. Però meglio di così forse era difficile. E quindi dai, alla fine, boh, per me va bene, ecco, vedremo.
1: Ma Mark, però, cioè, quando compra la Juve siamo tutti commercialisti, no? Visto che anche momento di tasse, così possiamo parlarne anche facendoci un po' male anche noi. Però poi vedo Castro, che comunque non ha fatto una stagione indimenticabile,
0: Ah
1: quasi
0: no.
1: 50 milioni. E vedo Gonzalo Ramos, riserva del Paris Saint-Germain, 80 milioni. Cavolo, vedo centrocampisti in Premier andare a 110, 120. È un centravanti con una valutazione che comunque pesava tanto a bilancio per il Paris Saint-Germain perché era stato pagato 95
0: Perfetto.
1: più
0: Sì.
1: Ekitike, quindi comunque neanche un giocatorino. E quanto lo vuoi pagare? E quello lo devi pagare, eh.
0: No, anche perché diciamo che la base fissa, i 38, sono più o meno sulla linea del loro residuo a bilancio di Colomoni. Non ti discosti molto da quello, era difficile immaginare che ti potessi discostare molto da quella linea di galleggiamento. E poi i bonus, cioè attenzione a dire 50 milioni, perché comunque una parte sono molto difficili e credo che tutti i tifosi juventini, come dire, vorrebbero pagarli quei bonus, perché per intero, perché vorrebbe dire che comunque hai vinto alla fine, e quindi ben venga poi alla fine pagarlo 50 milioni se magari ti ha portato a vincere. E no, boh, hai detto tutto tu, visti i prezzi che ci sono anche in giro. Vabbè, gli altri mercati non sono neanche a guardarli, ma anche nel mercato interno in Italia, ripeto, alla fine non mi sembra un'operazione così negativa, anzi.
1: E tra l'altro adesso è venuto fuori di nuovo il nome di Vlaovic. Oggi compie Colomoani, che comunque mette ancora di più alla porta Vlaovic, ma qualcuno fa il paragone con Vlaovic. Noi lo sappiamo bene perché magari di me non si fidano, però magari te, che sei una voce esterna, puoi avere più credibilità della mia. Comunque Vlaovic è lui che ha rifiutato la Juve, Mark. La Juve era stupita del no di Vlaovic perché pensava di aver fatto un'offerta top. Vlaovic ha detto no e amen. Cioè, non è che la Juve non ha preso Vlaovic per prendere Colomoani, è Vlaovic che ha detto no alla Juve. Perciò in questo momento qua credo sia giusto non parlare, no, di Colomoani che esclude Vlaovic.
0: Sì, sono d'accordo. Vogliamo dire una cosa per un po' pruriginosa, anche un po' per accendere, da quello che ci risulta, Cami, poi magari cambiano idea di qua e di là, però non dovrebbe vestire la maglia numero 9,
1: Sì,
0: Colomoni.
1: 9, 9, che sennò mandi in crisi la
0: 9.
1: chat. 9,
0: Scusate.
1: esatto. No.
0: Non dovrebbe vestire la 9 Colomoni, quindi per adesso dovrebbe rimanere vuota e vediamo cosa succede, però non, in questo momento lo vedo veramente lontanissimo. Vlahovic davvero dovrebbe venire lì a citofonare, forse a chiedere scusa, fare qualche serenata, però lo vedo veramente distante in questo momento.
1: Adesso si dice, Spalletti aveva parlato del profilo di Alla Højlund. Secondo me è molto più vicino alla Højlund Kolomoani di Vlahovic. Dimmi il tuo pensiero, Mark.
0: Ci sta forse un po' meno uso del corpo, quella fisicità, quella, come dire, quella caratteristica più da 9 per stare ai numeri e non stare ai numeri, però sì, per profondità, per giocare sulla linea, sulle palle lunghe, ci sta come profilo, che è una roba che ti serve e penso che possa andare bene, sia utile all'idea di Spalletti. D'altronde ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, l'ha voluto fortemente lui, quindi ci mancherebbe altro, però sì, tendenzialmente sono d'accordo, con qualche differenza ovviamente, perché non siamo la stessa persona, però ci sta come paragone.
1: Ti chiedo invece le prossime tappe, perché qua appena arrivato Colomoani già parlavano di Sorloth, Zirkzee, di qualsiasi altro attaccante. Tu cosa ti aspetti, soprattutto fronte cessioni?
0: Allora, in entrata mi aspetto il portiere adesso, che mi pare la cosa, il ruolo, ecco, la cosa, no, è il ruolo più urgente da coprire, con chiaramente l'eventuale uscita di Gregorio, per non averne troppi in rosa. Ecco, un bel colpo in uscita sarebbe proprio l'uscita di Gregorio, e in più è difficile anche tenere il conto di tutti gli esuberi che hai, da João Mario, Arthur, stavo per mettere Douglas Luiz, forse etichettarlo come esubero in questo momento un po' troppo, però non è che se dovesse arrivare un'offerta la Juve lo blinda alla continua, se non lo fa più uscire. Ce n'è tanti, però dai, io adesso mi aspetto dei movimenti sul portiere, perché erano le due priorità, no? L'attaccante e il portiere, e quindi uno l'hai fatto, l'altro manca.
1: Ti chiedo, tu aspetteresti fino all'ultimo giorno di mercato il Dibu Martinez o un piano B?
0: Sì, se diciamo sul piatto della bilancia c'è, non lo so, Suzuki subito, il Dibu a fine mercato, prenderei il Dibu a fine mercato, però con la certezza ovviamente che non si deve, cioè, non si debba operare, che sta bene e tutto. Però se sta bene, io in questa Juve che abbia più bisogno del Dibu che di Suzuki.
1: Ti chiedo, l'ultima domanda, ti aspetti però che la Juventus possa cambiare la linea, no, che ha utilizzato in questo inizio di ritiro, ovvero decidere di fare qualche esclusione importante in vista della tournée?
0: Guarda, mi è arrivata una voce oggi di un giocatore che sicuramente possiamo etichettare come esubero, che però è pronto a partire in tournée, pur sapendo che è in uscita e che comunque a fine tournée appunto lascerà la Juve, che però sa anche di dover partire in tournée. Quindi mi immagino che tutta la rosa possa partire per Hong Kong e per.
1: Ci sta. Insomma, vedremo. Io a vedere Arthur con la mano della Juve mi sento ancora male. Però temo di poterlo fare anche tra 2 giorni. Mark, grazie.
0: Grazie a te, Cami. E un saluto a tutti.
1: Un ringraziamento a Marco Amato del Bianconero, che era qua ospite al club degli inviati. Vlahovic da solo segna più di Ildiz con 6 salve con l'Omonì. Esaltati da un attaccante che l'anno scorso ha segnato una rete in campionato. Paolo, Vlahovic non voleva restare. Cioè, non so come dirvelo. Ha rifiutato lui i soldi, Paolo. Mica io, mica Manuel, mica Marco Amato e tutto il mondo della Juve. Gli hanno offerto la luna, ha detto no. Perciò in questo momento bisogna... Devi accettarlo. Non ha voluto restare, non ha accettato un'offerta enorme e quindi la Juventus è andata avanti. Fattene una ragione, caro Paolo. Ascoltiamo vocale, Manu.
2: Allora, Ivano da Bellinzago. Secondo me Spalletti, dopo quello che ha fatto l'anno scorso, cioè riportarci al sesto posto dopo che è stato a poche giornate dalla fine con 5 punti di vantaggio sulla quinta, andava cacciato il giorno stesso che è finito il campionato. Quest'anno giustamente tu dici che gli hanno dato la bicicletta e deve pedalare, ok? Gli ha dato la punta che voleva lui, l'hanno accontentato in tutto e per tutto con stando dietro per dei mesi a sto fenomeno di Colomani. Ma il traguardo della sua pedalata quest'anno quale deve essere? Un altro sesto posto per poi guadagnarsi un'ennesima riconferma, oppure pretendiamo anche da lui qualcosina in più? Perché altrimenti vuol dire il livellarsi sempre più in basso.
1: Amico mio, scusa, però penso di essere stato abbastanza chiaro. Se ho detto adesso è compito di Spalletti alzare il livello, ha voluto i giocatori, bisogna pretendere, fine. E poi chiedi a me queste cose, chiedile a Spalletti, vai una volta alla Continassa, ti presenti, dici: mister, l'asticella a che punto è? Perché ci hai portato a sesto posto. E io cosa posso fare di Spalletti? Esatto, cioè io cosa posso fare? Devo andare da Spalletti a portare il tuo pensiero accanito nei confronti di tutto e tutti per dire: sesto posto, allora dobbiamo fare quello, alziamo l'asticella. Ragazzi miei, il sesto posto non è più accettabile.
3: Dipende un po' anche da lei.
1: Esatto. Lo scorso anno hanno dato degli alibi a Spalletti e quindi hanno deciso di andare avanti con lui e affidare a lui una ricostruzione, perché hanno cambiato anche una società. Se non sarà all'altezza, pagherà come tutti gli allenatori del mondo. Ma queste cose qua le devi chiedere a me, le devi chiedere alla dirigenza, le devi chiedere a chi decide. Cioè, io commento, ma non posso dire alziamo l'asticella, qual è l'obiettivo minimo? E mica è mio. Cioè, scusate, io la racconto la Juve, ma non faccio le strategie di mercato, gli obiettivi a lungo termine, arrivare come, quando e perché. E chi è di dovere, quindi Carnevali, Massara, Ottolini, Spalletti, puoi chiederlo a Chiellini, i fermi una volta, vai la Continassa, dici: allora, l'obiettivo? Perché io in questo momento qua non posso rispondere per gli altri. Questo è poco ma sicuro. Poi, ragazzi, Vlahovic aveva una media gol annuale più bassa di Vidal, che non faceva certo l'attaccante, però Vidal giocava in una Juve sicuramente molto molto più forte. Molto molto molto più forte. Poi siamo tornati a chi parla di salvezza tranquilla, ragazzi. Che umorino oggi, che simpaticoni oggi, era meglio quando non era arrivato nessuno, eravate molto più tranquilli. Altro vocale, Manu, vediamo se siamo fortunati stavolta.
4: Buon pomeriggio, Luca da Terni, e francamente rimango sconcertato per i 50 milioni, se sono veri, per Colomani. Vero che è una richiesta di Spalletti, ma la richiesta di Spalletti era anche Vlahovic, o lo era anche un altro tipo di attaccante pesante da avere a prima punta, cosa che Colomani secondo me non è. Colomani è un ottimo giocatore da spazi, da profondità, da dialogo anche con la squadra, ma non è sicuramente una torre da centro area e d'area di rigore. E quindi sinceramente, avendo preso Ekator, che è un profilo molto simile, anche se molto più giovane, molto al momento più scarso chiaramente di Colomani, che ha le stesse caratteristiche, io francamente sarei andato diretto su Pellegrino, avrei chiesto Zirze, mandato via David, in qualche modo lo si manda via, se sono riusciti a mandare via OpenAI, David a parametro zero, compreso a parametro zero, poteva essere mandato via, e avere Zirze e Pellegrino e magari girando Hecator per qualcun altro non sarebbe stato male, 50 milioni sono troppi.
1: Non sono pacchi, Luca. Non sono pacchi, sposti, giri, brighi, fai. Io comprendo il tuo pensiero, ma non è il pensiero dell'allenatore. Quindi, Luca, l'allenatore ha voluto Spalletti. Spalletti voleva Colomoni, punto. Ha chiesto Colomoni e Colomoni è arrivato. Questa è la situazione. Poi tu, il tuo pensiero io lo comprendo, come quello di tanti altri che volevano Vlahovic, volevano Zirkzee, volevano Pellegrino, volevano Tizio, volevano Caio, volevano Sempronio. Però qua la situazione è una. Noi commentiamo, cioè chi allena e chi allena ha chiesto Colomoni. Quindi chi allena ha detto fate tutto il possibile per prendere Colomoni. Ok, hanno preso Colomoni. Poi faranno altro. Però non puoi paragonare OpenDA a David. OpenDA voleva andare via, David vuole restare. E questa è una situazione molto più complessa di quanto tu voglia poi raccontarla. Quindi tante cose noi avremmo voluto farle in maniera diversa, conoscendo una virgola e pochissimo del mondo e della realtà Juve. Però se l'allenatore ti chiede Spalletti, hanno portato Spalletti. Scusate, Colomoni, hanno portato Colomoni. Poi il resto dipenderà da Spalletti, cioè non possiamo tutte le volte contestare e criticare tutto. Hanno fatto questo tipo di operazione perché avevano un certo tipo di idea e sono andati incontro alle volontà dell'allenatore. Sul prezzo, non il prezzo, ragazzi, gli attaccanti costano tanto. Lo scorso anno, ho visto pagare piccoli 30 milioni di euro, lo stesso Castro. Pagato quasi 50, Gonzalo Ramos 80, cioè pensa se fossimo andati a prendere Gonzalo Ramos a 80 milioni, cosa sarebbe successo? Hanno scelto lui perché l'allenatore ha chiesto lui. E c'è poco altro da dire. Poi tutti i nostri pensieri soggettivi, sono leciti e normali perché siamo tutti allenatori, però poi chi ci mette la faccia e chi comanda è Spalletti e allora allenerà lui Colomoni. Questo mi sembra l'unica situazione. Quanto ci stiamo avvicinando a Elai Begovic? No, Corrado, stai calmo. In questo momento siamo su una pista alla volta. Vediamo, vediamo. È un nome, però non, in questo momento qua direi di aspettare un attimo cioè nel senso, so che è un nome molto concreto, guarda, però dirti che arriverà oggi non me la sento ancora, però è un nome molto concreto, però un Colomoni alla volta, ecco. Alai Begovic è molto concreto, molto. Però non so ancora dirvi se poi arriverà oggi, domani e se sarà frizzantina. Anche perché voi mi scrivete quando mi arrivano 100 messaggi e vedo la vostra chat. Non è facile per me in questa giornata raccontarvi tutto. Però insomma, Alai Begovic è un nome molto caldo. Molto caldo. In questo momento mi è arrivato un messaggino dove si parla in maniera importante. Però diciamo che l'aria è caliente. L'aria è caliente, molto calda, molto con tante bolle, però non so dirti se porterà al doppio colpo, ecco. La volontà è quella di chiudere, di prendere Alai Begovic, ma non so se questo verrà fatto nella giornata di oggi. E oggi ero concentrato su Colomoni, su Alai Begovic so che è vicina, ma non so se è il giorno giusto, ecco. Però la Juve lo vuole. La Juve vuole Alai Begovic. Questo è poco ma sicuro. Un vocale.
3: Buonasera ragazzi, sono Enrico da Empoli. Dunque, Colomoni, se si voleva una prima punta, Colomoni non lo è. Colomoni è uno che ha fatto male nel PSG, non è un nazionale francese, non ha fatto bene in Inghilterra. Quindi, boh, allora, se i parametri sono 47 OpenDA, va bene anche 40 Colomoni, ma insomma, per me è un giocatore da 15. Ciao a tutti e forza Juve.
1: Ragazzi, 15 costa bilancio 40 e tu lo paghi 15 e via, e vale tutto così. Anche per me la mia maglia vale 3 milioni di euro, però l'ho pagata 9, quindi è un'altra cosa. Così è difficile. Comunque la Juve sta provando a chiudere Raibegovic. E adesso andiamo in pausa e poi proveremo a raccontare anche questa situazione. Tra poco.
5: Il club degli inviati.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre, il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA for World Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il 5° Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buon Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera, il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, che puntatina oggi qua al club degli inviati, perché insomma la Juventus è tutto confermato su Alai Begovic. Tra poco chiamerò anche un collega per cercare, no, di raccontare ancora di più questa trattativa. Chi mi sta scrivendo in questo momento, ma l'eventuale arrivo di Alai Begovic può far andare via Tizio Caio Sempronio? Non lo so, perché capite bene che per me in questo momento è più difficile, perché non ho tempo di scrivere messaggi, chiamare, cercare conferme, ma sto facendo tutto in diretta e non è semplice raccontarvi tutto così. So che la Juventus vuole chiudere e ci sono delle conferme e tra poco, ripeto, parleremo di questa situazione qua. Alai Begovic è uno forte, è un esterno d'attacco e potrebbe essere, no, un'opzione, credo, sulla corsia laterale. Non me lo immagino tre quarti puro. Non so se può giocare anche a destra, perché lui è destro di piede, quindi non so se può giocare a destra. Ci sono delle varie ipotesi: o hai venduto Nico Gonzalez e quindi hai incassato dei soldi e puoi completare il tuo pacchetto d'attacco, e magari poi venderai Zegrova e quindi vendi uno, vendi l'altro e poi alla fine metti dentro Alai Begovic. O la peggiore delle ipotesi, però stamattina si è allenato in gruppo, ragazzi, parzialmente in gruppo, vuol dire che Yıldız ne avrà per un po'. O la possibilità che con Seisao invece sia arrivata quell'offerta di cui si parlava nel corso delle scorse giornate, e a quel punto una cessione per un'entrata. Ci sono tutte queste ipotesi qua, o magari l'ultimissima, ovvero la Juventus vuole fare un investimento su un giovane. Vuole fare un investimento su un giovane, conscia che i 33-40 milioni di euro per un Alai Begovic possano essere un investimento futuro e quindi poi magari rivenderlo a 80. E quindi non guardare tanto in faccia al prezzo del cartellino, ma cercare di creare talento, cosa che non si faceva più dalle parti di Torino da tanto tanto tempo. Ma ne parliamo con la redazione di Tutto Sport, con Lorenzo Aprile. Ciao Lollo.
9: Ciao Cami, si è sbloccato sto mercato finalmente, si è sbloccato tutto insieme.
1: Esatto, tutto durante la mia diretta, tra l'altro, quindi è più semplice. È più semplice. Cosa puoi dirmi di Alai Begovic, che qua ho la chat impazzita?
9: Allora, si parla di 3 anni di contratto, quindi contratto fino al 2031 a 3 milioni l'anno, quindi è un affare in dirittura d'arrivo. C'è l'accordo tra i club, manca semplicemente l'ok del giocatore, ma lo ricordiamo, lui era molto tentato dalla Juventus. La Juventus si è iscritta a questa corsa tardi, nel senso che i primi club italiani ad averlo sondato sono stati Atalanta, Roma e Napoli, soprattutto la Roma a gennaio, perché Massara lo voleva portare già alla Roma a gennaio. Poi non si era trovata la quadra, alla fine era rimasto in prestito al Salisburgo e si è iscritta tardi, perché è stato Massara a metterlo sul tavolo come nome, eppure sembra aver superato la concorrenza in silenzio, un po' come aveva fatto per Selic nel giro di 4-5 giorni decisivi. È un giocatore che potrebbe arrivare anche lui nelle prossime ore e si parla appunto già di un volo prenotato, manca solo l'ok del giocatore, ma possiamo darla quasi per fatta, fondamentalmente,
1: sì, come trattativa. Sì, sì, sì, quindi insomma direi che l'aria alla Quentinal sia diventata un po' più che frizzantina, direi che insomma si sta lavorando anche per farli arrivare entrambi a Torino il prima possibile, per portarli anche in tournée. Lollo, ti aspettavi questa accelerata?
9: Allora, per Colomani assolutamente sì, l'abbiamo detto anche noi ieri in live, è una roba nell'aria da un paio di giorni, si sapeva che questa sarebbe stata la settimana della punta e di Colomani, perché la Juventus non ha mai avuto dubbi sul ruolo della prima punta, su qual era lo slot che voleva regalare a Spalletti. Chiaro, è stata una trattativa estenuante, l'abbiamo detto anche nel collegamento della scorsa settimana insieme, estenuante, logorante per chi la vive tutti i giorni da tifoso, e vi assicuriamo anche per chi si ritrova a raccontarla.
1: Sì.
9: Quindi un bene che adesso non ne dobbiamo più parlare, perché è fatta, perché è un colpo chiuso, il ragazzo potrebbe arrivare già a Torino questa sera o al più tardi domani mattina, ma comunque domani sosterrà le visite mediche e domani tra l'altro rientreranno tutti i vari profili dalle soste nazionali, quindi Spalletti in un colpo solo si ritrova potenzialmente due colpi e tutta la rosa a disposizione con tutti i titolari che rientreranno, ad eccezione di Nico Gonzalez. Dico una cosa su Nico Gonzalez: la formula dell'affare di Ibegovic per cifre mi fa pensare che appunto il profilo da cui troveranno quei soldi fondamentalmente è Nico Gonzalez.
1: Anche a me. Qualcuno ha parlato di possibilità con Seisao. Tu ti risulta qualcosa su con Seisao?
9: Allora, negli ultimi giorni è emersa questa indiscrezione dall'Inghilterra sul fatto che il Liverpool sarebbe pronto a mettere 50 milioni di euro per prenderlo. Noi non abbiamo conferme dirette che effettivamente sia così, però è un giocatore che ha mercato, è un giocatore che qualora dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus valuterebbe in uscita. Qualcuno deve uscire sulla tre quarti, sono troppi adesso, soprattutto se dovesse arrivare effettivamente nel prossimo ruolo Ibegovic, perché a quel punto hai Zegrova, hai Hadžić,
1: Boga,
9: Boga, Yıldız, con Seisao iniziano ad essere veramente tanti. Miretti comunque, che Spalletti ha sempre trattato come un trequartista, sappiamo che è sul mercato e che è un giocatore che la Juventus quasi sicuramente cederà, però è chiaro che se arriva un'offerta per Seisao la Juventus la valuta. Ibegovic non viene alla Juve per fare la riserva, lo ricordiamo, l'Atalanta era più avanti di tutti con il Leverkusen nella trattativa e se è saltata è perché il ragazzo non era convinto della piazza. Poi si è mosso il Chelsea anche era molto avanti nella trattativa con Leverkusen, ma è stato il ragazzo a far saltare tutto, perché quel prospetto insomma al Chelsea, che avrebbe fatto panchina con Xabi Alonso, che addirittura il Chelsea lo avrebbe girato un anno in prestito a strutturarsi, lui vuole giocare, si sente forte e il suo entourage, tra cui lo ricordiamo c'è Miralem Pjanic che ne cura gli interessi, uno degli intermediari che ne cura gli interessi, prima che questo ragazzo faccia il salto in Premier League vorrebbero farlo strutturare in Italia. La Juventus, nei loro pensieri, la piazza ideale, e per quello che abbiamo avuto modo di vedere non solo a Zenica, dove ci ha fatto abbastanza male a Ibegovic, ma per quello che abbiamo avuto modo di vedere con Salisburgo, è un giocatore che alla Juventus può starci benissimo e potenzialmente anche da titolare. L'unica roba è che lui di base partirebbe a sinistra,
1: Nella
9: zona di campo di Yıldız, dove hai già Yıldız e Boga, ma può fare la seconda punta e può giocare anche a destra. In un modo o nell'altro Spalletti i giocatori forti e di prospettiva in un modo o nell'altro gli trova una posizione. Questo possono stare tranquilli i tifosi della Juventus.
1: Nato il 21 settembre 2007. Per far capire, no, 40 milioni di euro più o meno, sui 40 milioni di euro la Juventus, capite bene che questo è un investimento importante per questo ragazzo, ma al tempo stesso a non perdere, perché l'idea del calcio mondiale è che Ibegovic possa fare molto molto bene da qui ai prossimi anni, quindi è un'operazione molto importante.
9: Guarda, sì, aggiungo una roba, Cami, esatto, nell'idea, uno dei segreti, non segreto, uno delle idee della Juve dietro questa operazione è proprio il fatto che il ragazzo è giovane, c'è chi vede in lui il nuovo Kvaratskhelia, è un giocatore di prospetto, un giocatore di personalità, è un giocatore che se tu prendi adesso con questa formula qua, nell'idea della dirigenza della Juve non hai problemi a rivendere anche a 60-70 milioni tra 2-3 anni, quindi è un investimento molto, come dire, oculato, non so come dire.
1: Sì, sì.
9: Questa è una prospettiva che non dobbiamo assolutamente nascondere. Poi, innanzitutto, il colpo si deve chiudere, siamo vicinissimi, non è ancora chiuso, siamo vicinissimi, e poi, insomma, questi saranno discorsi che arriveranno poi col tempo.
1: Sì, assolutamente, però, insomma, un mercoledì non banale, non banale. Non ti chiedo, e ti saluto, caro Lollo, sul portiere, perché direi che oggi l'abbiamo avuto abbastanza. Magari scoprirà qualcosa tra qualche ora, ma il portiere lo lasciamo alle prossime settimane.
9: Va bene.
1: Ciao Lollo, grazie.
9: Un abbraccio a voi.
1: Un ringraziamento a Lorenzo Aprile di Tutto Sport per essere intervenuto qua in questo folle mercoledì, ragazzi, folle mercoledì. Dentro la Ibegovic vuoi con Seisao? Non lo so, Romeo, non lo so, non lo so. In questo momento sono tanti, è inutile fare a gara su chi va, chi viene, chi va, chi viene, chi va, chi viene. Io credo che la Juventus, per un giocatore del genere e per un ragazzo del genere, ricordo anche l'età, perché è nato il 21 settembre 2007, possa aver messo anche un extra budget, perché è un ragazzo giovane, molto molto giovane, e l'idea, tante volte ve l'ho detto nel corso di queste settimane, è creare un patrimonio, creare valore a questa rosa, non giocatori fatti e finiti, non giocatori con 35 anni e ingaggi altissimi, ma cercare di prendere anche talenti futuri. E Alajbegovic in questo momento comunque è un talento cristallino, se l'avete visto nell'avventura, nella sfida contro l'Italia, o comunque anche nella sfida prima contro il Galles al Mondiale. Ecco, Alajbegovic è un giocatore importante, lo voleva l'Atalanta, lo voleva la Roma, lo voleva anche il Chelsea, e poi siamo arrivati noi e abbiamo in questo momento sbaragliato la concorrenza. E tra l'altro, da quello che so io, ecco, mi è arrivato un messaggio pochi minuti fa, la Juventus sta cercando di farla arrivare a Torino già stasera, e addirittura vorrebbe anticipare anche i tempi per Colomoni e mettere già subito su un aereo entrambi stasera, per poi permettere tutti e due di allenarsi con i compagni. Questa è una cosa, tra l'altro, come diceva prima anche Lorenzo, il lavoro di Miralem Pjanic è un lavoro importante e direi che questo è un colpo inaspettato, ma bello, intrigante, molto intrigante. Non me l'aspettavo Alajbegovic. Io avevo paura che il Chelsea arrivasse a un certo punto e boom, strapagasse tutto e tutti. Invece riuscire a prendere un talento del genere che ha fatto il mondiale, che era già sulla bocca di tutti, è carina come cosa, è carina. Però questo senso qua direi che è una buona cosa. Ciao Cami, felicissimo per il ritorno di Colo. Alajbegovic non lo conosco tecnicamente, Fred, poi Luca super contento, dentro Alajbegovic fuori con Seisao, un altro che ci scrive così, sicuramente sarà un ottimo talento, ma bisogna concentrarsi anche sul portiere, se dovessimo rimanere con Di Gregorio sarà un problema enorme, Massimiliano da Roma, Cami, ma non è che hanno venduto con Seisao, Antonio da Portici, ok Camillo, Alajbegovic a che costo, mi piace, ma dove lo metti? Significa che Ildiz ne avrà per un pezzo, ragazzi, Ildiz in questo momento qua, oggi si è allenato con la squadra, poi io ho chiesto, non mi è stato detto nient'altro, quindi tendo a credere che Ildiz in questo momento sia sulla fase del ritorno in campo, poi se non ci dicono le cose non possiamo inventarle. Boga è bocciato? Non penso, vediamo cosa succederà. È ovvio che qualcuno dovrà andare via, o magari il ruolo di tre quarti dove cercavano Libre in Diaz verrà utilizzato per un altro giocatore. Ci sono varie ipotesi, ve le ho elencate tutte e lo scopriremo nel corso delle prossime giornate. Rimango sconcertato da chi rimane sconcertato, i soldi non sono nostri, il valore del giocatore è quello, e poi diamoci una regolata, non va bene mai nulla, anche Alajbegovic, svengo, troppa roba, vai Juve. Che giocatore è questo Alajbegovic? È un esterno d'attacco tecnico molto giovane, a 18 anni ha già fatto il mondiale con la Bosnia e ha giocato anche contro l'Italia e ha fatto molto molto bene, molto molto bene, quindi in questo caso va alla grande. Comunque sono allenatore di scuola calcio da 26 anni, ho fatto parte anche della Juventus Academy, ho 61 anni, seguo la Juve in giro per l'Europa e l'Italia da quando ne ho 17, sento purtroppo troppo pessimismo, mi dispiace dirlo, anche tanta incompetenza da allenatore di Vanni, parlo da ascoltatore, così diventiamo come le prime droghe tifoserie d'Italia, mi dispiace dirlo, scusate, era uno sfogo, tranquillo, non ti preoccupare, la prossima volta però scrivici il nome così ti salutiamo. Poi direi così, Manu, ascoltiamo un vocale e poi continuiamo a leggere i messaggi.
10: Ciao Amini.
11: Nonostante non ci sia troppo entusiasmo per l'arrivo di Colomoni, io lo so contento. Certo, ne è il più forte di tutti, ma per ripartire serve comunque qualcuno che ha il suo livello tecnico, che non si tiri mai indietro e che sia affezionato all'ambiente. Lui mi sembra la persona giusta, soprattutto che sia funzionale alla squadra. Se è stato voluto così tanto da Spalletti, ci sarà un motivo. Vediamo. Cosimo d'Anverso.
1: Grazie Cosimo per il tuo pensiero. Io terrei Nico, che pare possa piacere a Spalletti, venderei con Seisao, per me è classico giocatore, tanto fumo poco arrosto. Credo che Nico non voglia rimanere alla Juve, Alberto. Ciao Cami, Davide da Torino. Milan Empiani ci ha messo mi piace alla nostra al messaggio di Fabrizio Romano su Alai Begovic. Beh, perché insomma credo abbiano parlato, diciamo che Fabrizio Romano ha contatti abbastanza diretti con il mondo del calcio.
12: Se arrivi a questi prezzi mi fa pensare che uscirà qualcuno e come
1: diceva prima Lorenzo Aprile, le cifre sembrano essere quelle di una valutazione di Nico, potrebbe esserci Gico con Seisao. Potrebbe essere anche un extra budget, perché stiamo parlando comunque di un ragazzo di 18 anni che ha un potenzialità futura, e quindi magari l'idea di prenderlo adesso a tot per poi provare a rivenderlo più avanti, bisognerà capire tante cose.
12: Ma adesso è 40?
1: Adesso l'intorno ai 33 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita, quindi è una cifra molto importante, molto molto importante.
12: Colo in totale?
1: Colo sono 38 più sì, più o meno, io so un pochettino meno bonus, ma alcuni sono molto difficili da raggiungere, quindi insomma credo possa arrivare qualcosa a livello di cessioni, però non so dirvi se sarà sicuramente con Seisao, perché da un lato io so che Alai Begovic gioca a sinistra, questo non voglio dire che in questo caso andrà via Ildiz, sia chiaro, però magari verrà spostato Ildiz in mezzo come volevano qualche ascoltatore, quindi sarà molto contento, provare a fare a volte Alai Begovic, Ildiz e con Seisao, o magari andrà via con Seisao, in questo momento non lo so, perché diciamo che non mi aspettavo un'accelerata per Alai Begovic, ecco, non me l'aspettavo. Oggi io sapevo che l'idea era chiudere Colomoni, da qui a chiudere Colomoni e Alai Begovic ce ne passa.
12: Ma nelle segrete stanze.
1: Qualcosa bolle. Manu, un altro vocale, dai.
13: Ciao Cami, sono Gianluca Pisa. Alain Begovic, che di cui stai parlando ora, è un giocatore secondo me eccezionale, e sarebbe devastante dietro alla punta. Ho visto le immagini un po' come gioca, prettamente gioca sul lato sinistro dove abbiamo già Ildiz, ma può tranquillamente giocare dietro alla punta e sarebbe devastante. E ti faccio un'altra domanda: Colomani sì, a me piace. Però piace comunque anche una punta centrale più forte fisicamente, che secondo me potrebbe essere Sorloth. Abbiamo ancora Nico Gonzalez da vendere all'Atletico Madrid, c'è la possibilità di fare uno scambio e fare entrare Sorloth, che secondo me al mondiale ha reso poco perché giocava in una posizione non sua. Voglio sapere se ne sai qualcosa, grazie.
1: E guarda, quello che posso dirti è che in questo momento qua vale tutto, perché qualcuno mi dice sento l'aria frizzantina e odore di Dibu, un attimo, perché qua è poi l'ultimo messaggio, ma Leggi l'ultimo messaggio, io non so come andare avanti. Questo mi mette in grande difficoltà da anni 88, ecco. Diciamo che non
10: me l'aspettavo. Dovrebbe avere.
1: Non me l'aspettavo questo messaggio, onestamente. Vabbè, manda l'ultimo vocale, che sennò io non ne esco da questo momento.
14: Raga, sono qua in spiaggia a Porto Cesare, a Torre Lapillo. Ero in acqua adesso e è uscito Antonio Conte dall'acqua e da lontano gli ho gridato "Forza Juve!". Ha sorriso, ho visto proprio che ha sorriso, però non si è girato. Adesso è qua in prima fila, ma poverino. C'ha lì 50 persone in fila, tutti fanno la foto. Mi spiace andargli a rompere le balle, gli faccio una foto da lontano.
1: Ma salutalo, il mister è molto molto gentile con tutti i tifosi. Guarda, questa è una cosa che posso dire da quando sono bambino e l'ho tempestato anche una volta ad Alassio. Antonio Conte è una persona squisita, squisita, squisita, e quindi in questo caso ti posso dire che puoi andarlo tranquillamente a salutare e lui scambierà.
10: Poi
1: anche
10: è uno posto meraviglioso,
1: esatto,
10: quindi.
1: Esatto, quindi vai serenamente a salutarlo, perché
10: fioccano le ultime ore comunque.
1: Sì, sì, qua c'è di tutto, ragazzi, veramente, in chiusura Alaibegovic, quindi sì, conferme totali per Alaibegovic alla Juventus.
10: Io stapperei qualcosa.
1: Ragazzi, oggi siete veramente, per un'ora siete stati molto arrabbiati con tutto e tutti. Adesso io mi auguro che Alaibegovic vi possa portare un po' di gioia, perché io sono molto contento quando la Juventus fa un investimento su un 18enne, tra l'altro titolare, perché ha alternato, però che ha giocato bene il mondiale, un prospetto, no, che seguivano club importanti, e quindi riuscire a prendere questi giocatori qua, che di solito no, voi me li scrivete, io vi dico è tardi, tipo Mazzambi, a riuscire a prenderlo è una cosa importante di cui sono molto molto contento. Spero, no, di potervi far vedere le immagini già stasera, se no domani mattina, per cercare, no, di raccontarvi anche l'arrivo. Tanto saranno dei giorni molto intensi, perché poi ci sarà l'amichevole, perché poi ci sarà la partenza, quindi insomma la Juventus sta accelerando parecchio sul mercato. Vedremo quali saranno poi i piani futuri, perché
10: non c'è due senza tre, e il tre sarà l'odore del Dibu.
1: Sì, l'odore del Dibu, vediamo cosa succederà, insomma. Dai, ascoltiamo ancora un vocale.
15: Ciao Camillo, Renato da Genova. Non voglio bestemmiare, però siamo sicuri che questo possibile arrivo del bosniaco non sia propedeutico ad una cessione di Ildiz? Perché da quel poco che ho visto, non lo conosco, devo dire la verità, però da quel poco che si vede su YouTube, cose varie, praticamente coprono la stessa posizione e sono molto simili nel gioco. Aspetto il tuo illuminato parere, come sempre. Ciao, grazie.
1: Troppo buono, troppo buono. Non devi fidarti solo di me, questo lo voglio dire, anzi, anche di altri.
10: Questa mossa mi ha messo in testa un retropensiero, vabbè.
1: Ma su Ildiz non credo, Renato, guarda, su Ildiz non credo, cioè, più che altro le opzioni sono queste. O Ildiz oggi si è messo a correre e la gamba gli fa male, e quindi devi fermarlo, e allora a quel punto dovevi prendere un'alternativa a Ildiz, o volevi prendere un giovane forte e sei andato a fare un investimento su un giovane forte e hai detto chi se ne frega, perché lo prendo adesso, non lo prendo mai più, o terza opzione, hai venduto con Seisao, o hai venduto Nico Gonzalez. Sono queste quattro.
10: O se in previsioni future c'è un'uscita di Ildiz.
1: Se magari il prossimo anno arriva con questi famosi 100 e passa milioni, hai già Alaibegovic, e quindi un investimento futuro. Il discorso che io non penso ad Alaibegovic come già titolarissimo indiscusso, perché ha 18 anni, quindi è ovvio che tu, secondo me, debba prenderlo come Jolly, però un Jolly di alto livello. Magari tra 10 minuti hanno venduto Zegrova, hanno venduto Zegrova, e bene o male poi puoi cercare di fare una roba del genere. Ma comunque il discorso è che in questo momento dobbiamo aspettare un attimo, perché io non me l'aspettavo, ragazzi, cioè non è che so tutto. Io sapevo ieri che stavano lavorando su Colomouani e che avevano già pronta la maglia di Colomouani, e quindi ho iniziato a spingere forte su questo. Su Alai Begovic non lo sapevo, perciò adesso uniremo i puntini, e quello che voglio dirvi è che la serenità di Spalletti nei post gara, dicendo i dirigenti stanno facendo il massimo, e poi quando aveva detto guardate che quello dice lì che è uno di tanti colpi così di botto, ecco, credo aspettiamo che questa sia stata la prova. Adesso aspettiamo
12: il terzo,
1: o la cessione dobbiamo vedere tante cose, però insomma.
12: Ma che ben vengano questi
1: cavolo, talenti. Abbiamo speso quasi 100 milioni di euro in 2 ore. ma uno a noi per la pazienza almeno ogni tanto
12: almeno una cena.
1: Ma uno a noi che ci siamo presi tutte le colpe di Colomouani come se li avessimo spesi io e te i 50 milioni di euro. Vabbè, a domani.
5: Club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Apriamo con la politica italiana. Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo, cofondatore ed ex garante del Movimento 5 Stelle, affida al suo blog una riflessione durissima. Il post, intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», accusa il Movimento 5 Stelle di aver perso la propria identità e diversità. L'analisi si allarga poi alla crisi del modello occidentale, al ruolo della rete e all'impatto dell'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Giuseppe Conte, che rivendica le battaglie portate avanti dal Movimento 5 Stelle.
0: Passiamo agli esteri. La tensione tra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. 5 persone sono state arrestate dai carabinieri nell'ambito dell'inchiesta sul pestaggio di un pensionato di 72 anni avvenuto lo scorso 3 febbraio a Donna Lucata, frazione di Scicli, in provincia di Ragusa. Secondo gli investigatori, l'uomo sarebbe stato aggredito con l'obiettivo di costringerlo a pagare un presunto debito di 24.000 euro, mai riconosciuto dalla vittima. Le accuse sono a vario titolo di tentata estorsione aggravata e lesioni personali aggravate.
0: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio, durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Economia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha trasmesso alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori che non hanno ancora adeguato i prezzi dei carburanti al taglio delle accise deciso dal governo. Intanto il Codacons annuncia di voler avviare azioni legali a tutela dei consumatori italiani e nell'esclusivo interesse degli automobilisti danneggiati.
0: In chiusura allo sport, il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi. Nel tardo pomeriggio la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. La conferenza stampa si terrà nella sala della sede della federazione a Roma. A presentare i due nuovi protagonisti sarà il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguenti al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
1: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.

0: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Pomeriggio infuocato, ragazzi, buon pomeriggio. Altro che notifica delle ore 20, ha spostato le lancette leggermente indietro Giovanni Carnevali, ha detto: guardate che la notifica vi può arrivare anche nel pomeriggio. Per la verità non parliamo di notifiche da parte della Juventus, ma in questo caso di notifiche che arrivano da tutti gli esperti di mercato, che hanno finalmente avuto gli indizi che portano a un doppio colpo della Juventus. Eppur si muove, mi verrebbe da dire. Allora, il primo colpo è quello di Randal Colomani. Ora, molti di voi direbbero: che colpo, nel senso, sono tre anni. Io dico sono tre generazioni che ci arriviamo, perché sono cambiate tre dirigenze alla Juventus. Ma è altrettanto vero che di queste tre dirigenze, tutto sommato, Carnevali ci ha lavorato un mese, perché il mercato, ricordate, è aperto il 1 luglio, siamo al 29 di luglio, e se la fumata bianca è arrivata, ed è arrivata, quindi sulla base di una spesa complessiva che arriverebbe a un massimo di 45 milioni con la richiesta del Paris Saint Germain che era di 50, l'offerta della Juventus che arrivava a 40, 45 è la famosa strada di mezzo che poi è stata trovata negli ultimi giorni da parte di Carnevali, Massara, tutto il team bianconero, che ha deciso di accelerare, di chiudere con l'ultimo sforzo. Ecco perché, come dicevo anche nei reel di oggi, nelle varie presentazioni, anche su Bianconera News, oggi era la giornata da dentro o fuori. La Juventus aveva ritoccato al massimo la sua offerta, la migliore possibile che potesse proporre al Paris Saint Germain, sapendo che quello era il tetto che avrebbe portato al massimo per Colomani. Telefonata al Paris Saint Germain: ecco la nuova offerta, questo è il massimo dove possiamo arrivare, diteci cosa volete fare. Paris Saint Germain, contestualmente, che faceva allenare Colomani praticamente con l'Under 19, spingendolo sul mercato, ha ricevuto offerte dall'Arabia, dalla Premier, anche dalla Ligue 1, tante offerte, alcune, soprattutto quelle dall'Arabia, che ricompensavano molto le tasche del Paris Saint Germain, con offerte anche oltre 55 milioni richiesti dal club parigino, che però ogni qualvolta ha proposto questi contatti, questi possibili contratti al suo giocatore Randal Colomani ha sempre detto: no grazie, io voglio solo la Juventus. E allora, a un certo punto, si è stretto il cerchio, si è capito che era l'unica strada. Hanno apprezzato gli sforzi della Juventus di arrivare quanto più vicino alla richiesta fatta dal club parigino, e la fumata bianca è arrivata. Si attende la comunicazione da parte della Juventus, presumibile che possa arrivare da un momento all'altro a Torino Colomani, anche per le visite mediche, e poi ci sarà il famoso comunicato di rito che annuncerà il ritorno di Colomani alla Juventus, perché di fatto lui, con 10 gol in 22 partite, ha già avuto un'apparizione da prestito al Juventus, e di fatto si ricomincia con un prestito, ma è un prestito oneroso con obbligo di riscatto per la cifra complessiva che vi ho detto sopra. Per quanto riguarda il giocatore, parliamo di un contratto da 4 milioni all'anno per 5 anni, quindi anche lui ha scelto di abbassare quello che erano

0: richieste iniziali, comunque quello che guadagnava il Paris Saint-Germain, pur di vestire il bianconero. Questo è già un viatico importante. Via le telefonate intanto per quanto riguarda il colpo Colomani, so che c'è grande divisione su questo. Io vi dirò la mia subito dopo aver messo sul tavolo quell'altro che è accaduto, perché per una telenovela che non è proprio cotta e mangiata, perché è durata 3 generazioni, come detto prima, c'è invece il colpo alla Carnevali, no? Abbiamo alla Juventus di quest'anno, perché anche Carnevali è arrivato dalla sera alla mattina, anche Massara è arrivato dalla sera alla mattina, i due hanno preso Selic dalla sera alla mattina, dall'una alle tre, diciamo così, è arrivato l'accordo che pare essere ormai quasi raggiunto nella sua interezza con il Bayern Leverkusen per Kerim Alia Begovic, giocatore 18enne bosniaco, che lavora sostanzialmente su tutto il fronte d'attacco, può fare l'ala destra, può fare l'ala sinistra, può fare anche il trequartista, quindi giocatore che naturalmente ha bisogno, ha voglia, ha necessità anche di giocare per sgrezzarsi ulteriormente, ma ha fatto vedere tutto il suo talento, tutta la sua capacità e la sua versatilità sul reparto offensivo, tanto da aver convinto i grandi club come il Chelsea a prenderlo, salvo poi magari il Chelsea era disposto a investire 40 milioni, la proposta era stata già consegnata anche al Bayer Leverkusen, salve poi girarlo eventualmente in prestito a una squadra che facesse l'Europa League per fargli fare appunto le ossa e dargli l'opportunità di giocare da titolare, visto che chiaramente al Chelsea hanno rinforzato talmente la squadra che ci sarebbe stato poco spazio per il bosniaco Kerim, il quale aveva avuto anche gli assalti da parte della Roma, assalti da parte della Fiorentina, assalti da parte dell'Atalanta che lo voleva, indicando come nome, arrivando alla proposta da Sarri. Quando si è mossa l'Atalanta, uno dei primi club italiani a muoversi in maniera concreta, la risposta è stata 30 milioni e l'Atalanta si è tirata indietro. La Juventus avrebbe raggiunto l'accordo tra bonus inclusi, quindi poi ci racconteranno nel dettaglio qual è la base fissa e quali sono i bonus a salire. Bonus inclusi, operazione da 40 milioni per arrivare appunto a Kerim Alia-Begovic. Al giocatore proposto un quadriennale da 3 milioni a stagione. Adesso non so se è quinquennale o quadriennale, credo sia un quadriennale da 3 a stagione, ma vi saprò dire con precisione tra poco. Di fatto il Bayer Leverkusen ha detto per noi va bene, anche perché la cifra offerta dalla Juventus al netto di tutti i bonus raggiunge quella che era la richiesta da parte del Bayer Leverkusen. Si attende l'ok del giocatore, che è stato rassicurato dalla Juventus di essere un giocatore che verrà utilizzato molto nello scacchiere di Spalletti, quindi non un investimento per il futuro, ma un investimento per il presente, che possa diventare il futuro della Juventus. Il giocatore avrebbe già accettato le lusinghe della Juventus, quindi da limare le ultimissime cose, e immaginiamo che a momenti possa arrivare anche la conferma di questo colpo. Anche in questo caso, come per Colomani, poi ci sarà l'ufficialità data dalla Juventus. Dunque, un doppio colpo, una fiammata bianconera nel mercato estivo, nel terz'ultimo giorno di luglio, che racconta come poi nel silenzio si muove la Juventus, che poi agisce. Racconta anche un'altra cosa, perché tanti di voi si saranno domandati: ok, dove hanno trovato 80 milioni? Non sono 80 milioni, di fatto sono 10 milioni adesso per il prestito oneroso per Colomani, il resto nel prossimo esercizio, 32 credo milioni da subito per Alia Begovic e 8 nel prossimo anno dei bonus. Poi capiremo meglio, perché adesso stiamo parlando di una trattativa non ufficializzata, ma di cui conosciamo più o meno quali sono le cifre che poi verranno distribuite, spiegate meglio nella loro distribuzione dalla società. Chiaro, chiaro che l'altra domanda che vi starete ponendo, che è la domanda che è giusta da porsi, è: ma non si era detto che la Juventus doveva cedere per acquistare? Ecco, intanto la partenza di Vlahovic ha liberato comunque il suo budget, e che non è stato nemmeno riempito totalmente da Colomani, perché al netto dei 7 milioni, dei 12 che aveva preso addirittura nell'ultimo anno, e comunque i 6 che avrebbe preso a luglio, che poi sono stati risparmiati dalla Juventus, era un budget 6 milioni, 7 milioni che era stato messo da parte per offrirlo a Vlahovic, che poi è andato a cercare fortuna altrove e non l'ha trovata. Poi busserà alla porta, citofonerà quello che vuole lui, ma adesso i 5 diventano secondo me 4, 3, 2, 1, tra poco 0. Quindi 4 milioni per Colomani, che più o meno sono ricavabili da quello che era il budget messo in conto per un eventuale rinnovo di Vlahovic che non c'è stato. E poi per quanto riguarda Lea Begovic, secondo me, ma qua siamo nelle ipotesi Marangio, quindi dategli il peso che volete, la Juventus ha in mente o comunque avrà ricevuto una telefonata importante per Francisco Conceição, che a quel punto potrebbe portare anche una cinquantina di milioni, forse qualcosina in meno, che chiaramente avrebbero spinto poi in quel caso la Juventus a accelerare per comprare il giocatore, perché poi sul mercato quelli bravi come agiscono? Non vendono prima il giocatore e poi vanno con i soldi incassati, vanno a bussare alla porta di quelli che vogliono comprare, che magari ti alzano il prezzo e che dicono: vedi che c'è una valigetta che è incassata adesso, ma ti dicono: guarda, noi non abbiamo ancora venduto nessuno, è capace anche che non lo venderemo, però questa operazione la possiamo fare a questi termini accettati. E poi eventualmente, se hai già un patto, una firma, un qualcosa, ma ripeto, questa è l'ipotesi Marangio, quindi dategli il peso che merita, cioè zero, magari c'è un'offerta per 50 milioni di Conceição, quindi mi aspetto che magari possa esserci una partenza eventualmente proprio di Conceição. Tolgo altri dubbi perché stanno arrivando tanti messaggi già adesso e vi ringrazio. Sott'occhio già un paio di voi mi hanno chiesto se questo significa che Yıldız potrebbe andare incontro a un intervento e quindi è stato preso questo giocatore perché possa sostituirlo e permettere di recuperare. No, non ci cominciamo subito a vedere il torbido in tutte le cose, che se non arriva nessuno non siamo in grado di acquistare, se compriamo è perché Yıldız si è fatto male, non ce fa, ha una tendinopatia, sceglieranno, per ora stanno andando avanti con una terapia conservativa, risolutiva, e si vedrà se il giocatore starà meglio, ha bisogno di riposo, non si è stracciato i legamenti, non si è rotto il menisco, per cui uno può pensare che debba fare un intervento, oppure una pubalgia, per cui puoi pensare che debba fare un intervento che lo possa tenere lontano 3 mesi fuori dal campo. Di sicuro prendere un giocatore che possa ricoprire come Kerim Aliyebegovic tutto il fronte d'attacco ti dà l'opportunità di far rifiatare Yıldız quando deve rifiatare, con Conceição se dovesse restare quando deve rifiatare, e di avere comunque quantomeno, questo è l'aspetto sul quale voglio soffermarmi di più anche con gli ospiti che avremo, provarlo da trequartista, perché noi in questo momento ufficialmente da trequartista ci abbiamo McKennie, che trequartista non è, è sicuramente un centrocampista che vede la porta, che sa inserirsi eccetera eccetera, però non è trequartista, e quindi magari Aliyebegovic potrebbe avere questo ruolo e quindi completarsi con gli altri due che abbiamo citato. Detto questo, questo è quanto vi dovevo intanto come inizio di puntata, perché tutto è successo proprio a pochi minuti dall'inizio della diretta, l'avete letto sui profili social, l'avete letto su Bianconera News, l'avete letto su tutto Juve, ovunque. Adesso aspettiamo le varie ufficialità. Poi parterre, menù della giornata, alle 17.45 avremo Nerino Stravato, con il quale proviamo a inquadrare tatticamente la Juventus con gli eventuali, ma ormai vicini, arrivi di Colomani e Kerim Aliyebegovic, e poi la chiacchierata delle 18.05 con... io lo chiamerò da oggi Nostradamus Samuel Tafes, poi scoprirete perché. E comunque col buon Samuel faremo ragionamenti su tutto questo. In mezzo i tanti vostri messaggi, abbondate con le note vocali così mi fate riposare la voce, e allora andiamo a cominciare a leggere i vostri messaggi. Ciao Vincenzo, per l'operazione del bosniaco secondo me c'è lo zampino di Miralem Pjanic, quanto è gobbo il nostro Mire. Orlando da Cosenza, sicuramente un po' sì, mi sento di dirlo, ma vi sento anche di dire, questo me l'hanno confermato addetti ai lavori, che c'è un grande lavoro fatto anche da Frederic Massara in tal senso, e quindi onore anche a Frederic Massara. Ovviamente aspettiamo la fumata bianca definitiva. Adesso via Cambiasso, dentro Tio Hernandez, ecco, poi c'è stata anche questa notizia che è arrivata in giornata, in realtà è l'agente di Tio Hernandez che vuole riproporre l'ex esterno sinistro del Milan in Italia, club, in questo caso Juventus e Napoli. Chiaro che questo è un giocatore che guadagnava 20 milioni, è andato in Arabia Saudita a guadagnare 20 milioni, non si è divertito più di tanto, è uscito dai riflettori del grande calcio, quindi viene riproposto, è chiaro che la Juventus gli dirà: guarda, per noi potrebbe anche andare bene, è chiaro che me lo devi dare in prestito, perché chiaramente la società, la Lial, come cavolo si chiama, detiene il cartellino del giocatore, che non è a parametro zero, quindi lo devi intanto pagare. Io non lo pagherei, dice la Juventus, lo posso prendere in prestito senza obbligo, con diritto, e il giocatore deve però farsi uno sconto totale, cioè tipo che il cartellino glielo devono pagare a loro e la Juventus compartecipa al 10%, altrimenti non credo che sia una possibilità. Stanno confermando anche il bosniaco, top, sì sì lo so, arriverà la conferma brevissimo. Non sono negativo, non sono negativo da tutto sport, Pellegrino, Blitz, Paratici, la Fiorentina supera la Juve, sì, chiaro che La Juventus in questo momento è andata su Colomani ed era concentrata su Colomani. Mo tra i due io mi prendo prima Colomani, poi dopo penso al resto, si chiami Pellegrino, si chiami Sorloth. La Juventus poi dall'altra parte, ecco, la notizia tra virgolette negativa della giornata è il fatto che Jonathan David ha detto no, io voglio restare, e adesso spetterà a Spalletti fargli capire anche con l'arrivo di Colomani che lui spazio ne avrà zero, e perché zero se n'è meritato, è meglio che segua l'esempio del suo amico compare Ciccio Franco, cioè scegliete voi chi dei due era Open Da. Chiaro che se la Juventus riuscisse a piazzare David può andare su Pellegrino, altrimenti ci può provare e tornerà a farlo, perché poi decide anche il giocatore. È chiaro che la Fiorentina a sua volta deve andare a vendere prima Moise Kean, perché Pellegrino è per tutelarsi davanti a una cessione eventualmente di Moise Kean, che se la Fiorentina accede è perché evidentemente l'offerta in mano ce l'ha. Ma io non mi faccio la testa, oggi sono contento per Colomani e soprattutto per Kerim Alibegovic, cioè non perché soprattutto è arrivato un grandissimo campione, è arrivato un ottimo ottimo giocatore, un bel colpo da parte della Juventus, un bel segnale da parte della Juventus, e cioè me lo voglio godere in questo giorno. Non mi esalto per Colo Pelé, dice Andrea da Mugnano, niente di che, un po' meglio di David, un po' meglio di David, ma non mi sembra eccessivo. Penso che abbia funzionato molto meglio di David. Sono molto più curioso per il 18enne bosniaco, ora per parte con Cesao, da dove escono questi soldi? Partisse David, bisognerebbe ringraziare il buon Dio. Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli, devo dirti la verità Vincenzo, mi sto quasi emozionando con questi due colpi. Bravo, vedi, mi piace chi si emoziona. Ciao Vincenzo, il grande colpo della Juve, grande colpo gobbo della Juve, Ross dalla Sardegna. Solo per l'affetto e l'amore dimostrato sono felice per Colomani, Tiziano da Milano. Direi passiamo alle cose formali, grande dirigenza. Buonasera, salve Anzio, Spalletti vede in Albegovic il nuovo Kvara, vedrete fino alla fine. Finalmente, anche se manca l'ufficialità, adesso si comincia ad avere una squadra. Il prossimo portiere poi gli esuberi, Michele da Toronto. Quindi andrà via il portoghese, ce lo chiede anche Tiziano. Vincenzo, Ottavio dalla Sardegna, ma l'arrivo del giocatore bosniaco non sarà una partenza di Conceição, Jegrova oppure Ildiz, non stanno molto bene. Ho già praticamente risposto a tutte le vostre domande, ma vi leggo perché siete stati eccezionali con tutti i messaggi che sono già arrivati. Buonasera Radio Bianconera, per quanto riguarda Suzuki, adesso penso che da domani si può lavorare ulteriormente in maniera più approfondita sul portiere. Io ho la sensazione che la Juventus voglia fare un ultimo tentativo per il Dibu Martinez, ma è una mia sensazione, non è una notizia, non mi occupo di mercato. Ciao Vincenzo, questo bosniaco non gioca a sinistra come Ildiz, credo che Nico partirà. Nico Gonzalez, immagino. Nico sicuramente partirà, forse pure con Cesao, guarda al suo posto pure un Berardi, non mi sarebbe dispiaciuto. Alessandro da Taormina, Colomani era il meglio che potevamo prendere già l'anno scorso, con il francese saremmo entrati tranquillamente in Champions. Per quanto riguarda il fantasista bosniaco, dico una cosa, la qualità va sempre acquistata, qui sono molto d'accordo, dice Alessandro da Taormina, appunto. Mai più Vlahovic, sono d'accordo con te amico che non ti sei firmato. Vince, detto francamente, ma chi se ne frega dei saldi, l'importante è che dopo due anni al guinzaglio della FGC qualcosa si muova. Mimmo e il portiere, dice Mimmo, adesso ci arriva. Ragazzi, poi non è che io capisco tutto, no? E capisco che noi siamo affamati di colpi, perché abbiamo visto una calma che io in un editoriale su Bianconera News di qualche giorno fa avevo detto: è calma apparente o calma reale? E mi auspicavo che fosse una calma apparente, e di fatto così è, perché si è lavorato sotto traccia. Ora, nel momento, ancora devono essere definiti, quindi devono scrivere i contratti, devono fare ufficialità, devono fare le visite mediche. Il portiere, ci ragioniamo, è chiaro che date alla Juventus anche il tempo eventualmente di andare a chiudere quella parentesi là, perché per quanto riguarda il portiere credo che la Juventus abbia già bloccato in qualche modo, ovviamente non in eterno, Vicario, dicendogli guarda, siamo molto onesti, noi stiamo cercando di prendere il Dibu Martinez e avevamo l'idea Suzuki, dopodiché, e sappiamo che dobbiamo vendere Di Gregorio, che finalmente stanno arrivando offerte per lui, ben vengano. Venderemo Di Gregorio, se dovesse aprirsi una porta ti portiamo subito a casa. È probabile anche che tu possa arrivare insieme al Dibu, vediamo, insomma gliel'hanno imbonita così sostanzialmente, è parcheggiato, sa che non è la prima scelta della Juve, verrebbe alla Juve di corsa, il Tottenham apre addirittura al prestito, quindi sarebbe un'operazione poco onerosa. Ora vediamo se magari in questa giornata eccezionale alle 8 arriva anche un altro tipo di notifica. Salvio D'Anzio, con i 50 milioni di Conceição prenderemo il portiere e poi Gonzalez, Sorloth, ricordate questo messaggio, arriva anche Lokomi e vendiamo anche Miretti. Beh, Salvo, io approverei, sottoscriverei sotto queste operazioni. Angelo Sasser è stato preso al prezzo che voleva il Paris Saint-Germain. Che colpe, anche Paratici ha preso Coup 60 milioni al prezzo che ha voluto l'Atalanta. Che differenza c'è? Allora, la differenza intanto è che Paratici, cioè che Meiler sarà preso giunto e non Paratici, ma questo è un refuso che immagino ti sia scappato così. Poi il Paris Saint-Germain voleva 50, la Juve si è avvicinata a 45, via di mezzo. E torno al messaggio che giustamente ha mandato qualcuno ieri. Ragazzi, l'anno scorso Openda è costato 45 milioni, Lucca al Napoli è costato 40 milioni. Non mi sembra che siano giocatori così superiori a Colomani, no? Quindi più o meno, secondo me, come cifre siamo anche là. Poi, che colpo ha fatto? Intanto l'hai preso in un mese. Si è stato addosso, hai fatto trattativa, ti sei tirato indietro, hai detto l'ultimatum, vabbè, adesso vengo oggi, l'ultima cosa. Poi neanche quando lo prendi va bene, quando lo prendi non va bene, hai speso troppo. E allora ci andiamo a prendere a qua 30 milioni Haaland. I soldi questi su. Allora io mi devo prendere un attaccante a 45. Tra Colomani e Pellegrino chi prendo? Io personalmente, Vincenzo Marangio, Colomani. Si prende Colomani, tra Colomani e Pellegrino. Senza disdagnare Pellegrino. Io Marangio tra Colomani e Sorloth. Io, Alessandro magari Sorloth, Santarelli. Io Colomani. Ma è un'opinione mia, ok? Però non stiamo parlando di situazioni che tu dici oh Colomani o Mbappé. Chiaro che uno è più forte, ma costa 10 volte di più. Simone, sentiamoci un po' di note vocali, dai, se no parlo solo io.
1: Ciao Enzo, buon pomeriggio. Ciao. E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Ti devo dire che sono veramente contento di questo acquisto di Alaj Begovic e spero che questi 45-50 milioni per Colomoni si rivelino essere ben spesi. Adesso il prossimo acquisto che spero e mi auguro che arrivi sia il Dibu Martinez, e ti devo dire che mi piace questo modo di fare che hanno Massara e Carnevali, di muoversi in silenzio e sotto traccia. Mi ricordano molto il modo di fare che ci aveva il buon Lucianone Moggi. Ciao Davide da Pontecorvo.
0: Ciao Davide, bravo, sono contento, anche io la penso come te, bello questi colpi all'improvviso, cotti e mangiati, presi e finiti all'improvviso, quindi io tra poco vado a leggermi anche un po' di aggiornamenti. Allora, Massara sta chiudendo tutte le trattative che aveva avviato a Roma, bene così, infatti anche l'arrivo di Massara, ragazzi, è stato fondamentale, dopo gli mandiamo un bel messaggino. Simone da Bongibonzi, ma sarà che comprare la Begovic, abbiamo già venduto il portoghesino a Liverpool per 50 pippoloni? Questo è quello che vi state domandando tutti, e io sono abbastanza convinto che potrebbe essere l'epilogo di questa storia. Sentiamoci altre note vocali, nel frattempo tengo d'occhio la nostra redazione perché sta arrivando una conferma su Alaj Begovic. Vai, una nota vocale.
2: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Coazze, altro che aria frizzante a Torino. Qui, come dice il Cami, l'aria frizzante ci fa ridere, la Perrier ci fa un baffo.
0: Allora, bello il vostro entusiasmo, fatemelo sentire con le note vocali, me lo voglio godere tutto questo entusiasmo. Vi dico che allora, gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano è di un accordo con il giocatore raggiunto, e dovrebbe essere sui 3 milioni per un quadriennale con il Bayer Leverkusen. La bozza di accordo c'è, però ci vorranno fino al 2031, ok, il contratto è fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Con il Bayer Leverkusen sulla carta l'accordo c'è, ci vorranno le formalità racchiuse in 48 ore al massimo, nelle quali la Juventus potrà mettere nero su bianco e ufficializzare l'acquisto. Ma di fatto, quando escono queste notizie, evidentemente l'affare è concluso. Brava Juventus, bravo Massara, bravo Carnevali, brava società. È veramente uno scatto molto interessante. Andiamo di nuovo a sentire un'altra nota vocale, poi vado con i testuali, poi ci fermiamo e tra poco rientriamo con messaggio che manderò. C'è un distrutto Latini che sta facendo una 24 ore di Le Mans qua in radio, ma quando è estate, come sapete, lavoriamo tutti il triplo e poi arriviamo distrutti. È venuto vicino a me, mi ha visto incastrata la scrivania, perché tra una diretta la mattina, diretta la sera, incastrata la scrivania sul sito, stiamo cercando veramente di darvi il massimo dell'impegno, quindi ringrazio Gabriele per l'impegno, anche perché io ho dato anche una cosa in più da fare dopo le 18.05, ma era facile, dai, era facile, e anche per divertirci un po' in un pomeriggio che speriamo sia più leggero e foriero di belle notizie. Nota vocale, vai.
3: Ciao Vincenzo, sono Pasquale. Ascolto un po'.
0: Stavolta non ci sono cascato, che era Francesco.
3: Un amico che è marocchino, no? Mi ha chiamato, lui proprio dal Marocco.
0: Sì,
3: Brahim Diaz. Che ogni tanto mi chiama, che ci sentiamo.
0: Va bene.
3: Va bene?
0: Sì.
3: Mi ha detto, oh, hai visto la tua squadra? Che lui sa che io sono Juventino, no?
0: Sì.
3: Hai visto la tua squadra? Ha preso un pottino marocchino. Ho detto, e chi è? Il pottino del Marocco che ha fatto il mondiale. Bolu, come si chiama? No, non l'ho capito bene. E ho detto, ma tu come fai a sapere? Dice, oh, ma qua è ufficiale, parlano tutte le radio ufficiali qua, le televisioni. Ma
0: allora, ne sai qualcosa? No, che... su Bounou non credo che ci sia, diciamo, un interesse concreto della Juve. Poi, che ne so, alle volte abbiamo avuto uno che diceva che aveva incontrato all'area di servizio Conte, che gli aveva detto che andava alla Juventus, quindi... Può essere anche che il tuo amico lì, sentendo i media locali, abbia intercettato questa notizia. Quindi non la metti in dubbio. Io personalmente non so nulla su Bounou, ma so che la Juventus farà un'altra tentativa per il Dibu Martinez. Dopodiché tiene bloccato Vicario, pensa anche a Suzuki, ma lì è aumentata la concorrenza e quindi vediamo. Vince, io rimpiango Pendar ridendo, ovviamente un nostro amico. Tio Hernandez non è un profilo da Juve fuori dal campo, speriamo di no. Sono felicissimo per Colomani, un ottimo giocatore, Francesco da Latina. Ciao Vincenzo, Simone D'Ancona, ti avevo scritto sotto il tuo post di Facebook perché non sapevo se fosse ufficiale. Romeo Gressi l'ha data per ufficiale, quindi affare fatto anche per Lea Begovic. Sì no, io l'ufficialità, ragazzi, l'ufficialità la dà solo una persona, la Juventus, cioè che non è una persona, è una società. Quindi come vi abbiamo scritto anche su Bianconera News, come vi ho scritto sui miei profili social, dopo aver lavorato con la nostra redazione, dopo aver intercettato, perché poi è giusto dare un nome a tutte le varie fonti, vedete, su Colomani ho citato anche Fabrizio Romano, che in tal senso è un po' uno dei massimi esperti di calciomercato, mi fido di pochi, lui è uno di quelli di cui mi fido. Vi do il nome anche di chi invece, intanto è già pronto un pezzo di approfondimento su Bianconera News che potete andarvi a leggere a firma dello straordinario Francesco Tringali, permettetemi di fargli un applauso in diretta anche a lui, eppure lui a riempire il sito e già ha fatto un approfondimento straordinario su Alia Begovic che potete andarvi a leggere su Bianconera News tra una pausa e l'altra, la prima andrà in scena tra pochissimo in modo che potete conoscerne qualcosa in più. Dicevo che chi aveva dato per primo la notizia di un accordo fatto con la Juventus è stato Florian Plettenberg, massimo esperto di mercato inglese, che appunto ha dato questa notizia. Poi l'ufficialità, ribadisco, la dà solo la società, e quindi quando la società l'ufficializzerà, allora sarà tutto ufficiale, appunto. Gianluca da Pisa, mercato sbloccato, vuoi che arrivi anche il Dibu, fortemente voluto da Spalletti, sicurezza, esperienza, sfrontatezza, una bella Juve. Con questo messaggio di grande entusiasmo e gioia ci fermiamo per la prima volta, al rientro torniamo con i vostri messaggi, poi Nerino Stravato, poi messaggi, analizziamo tatticamente la squadra, i giocatori e quant'altro, e poi avremo Samuel Tafes, poi sempre con voi fino alle 19, insieme ci divertiamo, magari arriva qualche bella notizia ancora, vai!
4: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. A Perth invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogačar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Un grande lavoro quello fatto da Frederic Massara, che già voleva Lebegovic alla Roma. Grande lavoro anche dell'intermediario Mire, quanto ti vogliamo bene, Mire. Quindi un acquisto a tinte giallorosse, potremmo dire, caro Latini, anche perché poi è stato ciulato, soffiato, come si dice in questi casi, anche un po' alla Roma. Tu dici così e così, perché poi tutto sommato era un tentativo della Roma, non è che ci aveva messo più di tanto il pensiero. Però sai, con Massara, made in Roma, e già ci aveva lavorato lì. Con Pjanic, che aveva giocato nella Roma, guarda come stiracchio la cosa, che aveva giocato nella Roma, ma poi si è innamorato della Juventus, e con la Juventus ha stretto questo patto d'amore eterno e ha fatto da intermediario all'operazione. Giustamente Aria Begovic avrà detto: ma chi sono io? Se si presenta Miralem Pjanic davanti a me e mi dice: amico mio, ma non ci pensare un secondo, vai alla Juve, ma assolutamente, ragazzi. Quindi complimenti a Massara, complimenti alla Juventus, anche perché continuano ad arrivare conferme dalla Germania, quindi che l'accordo anche con il Bayer Leverkusen sarebbe ormai trovato, stretta di mano virtuale a distanza, e poi ci saranno le firme. Andiamo con qualche nota vocale. Poi vi do un aggiornamento su Idis, la nostra redazione scatenata come la Juve, nonostante estate. Ringrazio tutti per lo sforzo che state facendo e che stiamo facendo, davvero importante. Vai.
11: Vincenzo, Stefano da Villapoma, contento per Colo che finalmente uno juventino torna a casa. Speriamo che si concluda presto la vicenda con il bosniaco, che anche lui è un ottimo giocatore. E mi dispiacerebbe soltanto che però sembra ormai scontato la partenza di Conceição. Comunque, morto un papa se ne fa un altro, dicevano i saggi.
0: È anche comunque, vero.
11: Speriamo che continui così. Grande Cannavale, grande Massara.
0: Bravi. È anche vero che... Come dire, è anche vero che insomma il Papa, magari tra virgolette, è brutto usare questa metafora di questi tempi, e vabbè, ormai è morto, e pazienza, ci dispiace, un bacio all'altissimo. Per dire, a volte lo fai anche morire, sempre tra virgolette, il Papa, per cui non credo che sia una questione andato via, allora dobbiamo sostituire, amen. È stata una scelta, sempre che sia Conceição deputato a partire, perché questo non l'abbiamo ancora... Lo stiamo immaginando, lo state immaginando voi, lo immagino io, ma vediamo se è così oppure se non è così. Se così fosse, evidentemente dietro c'è un'attenta valutazione della società e di Spalletti. No, mi sono fermato un attimo perché mi è tornata in mente una roba. Douglas, ma tu veramente stai chiedendo a Spalletti che minutaggio avrai quest'anno? Chiedimelo a me. Io ti faccio così, zero. Se questo è il rendimento, cioè che cammini in campo, sì che c'hai la visione, sei veloce di testa, tutto a posto, però rischia di essere zero, perché la Juventus l'anno prossimo, e te lo dimostra anche con queste operazioni, vuole gente con la salute, che corre, che non ti fa domande, che si sacrifica. A me già uno che ha vissuto, che è stata una delle più grandi delusioni, ok, poi ne abbiamo avute tante le delusioni, Ramsey, Open Day, David le più recenti, insomma ne abbiamo avute tante. Però uno che è stato una grande delusione è che sei costato comunque al netto di tutto 50 milioni. Hai portato zero, sei andato in prestito, sei stato rimandato indietro, hai detto no, facciamo il reso Amazon perché insomma questo qua non funziona. Vieni e continui a essere monopasso, continui a non formarti, a non dare... E chiedi addirittura, no, mi dovete rassicurare sul minutaggio, ma stiamo scherzando o cosa? Ma quando mi arriva la notifica che siete riusciti a vendere Douglas Luiz? È che io davanti a gente che ragiona così, ti metto nello stesso pacco di Conceição. Conceição lo rispetto. Nello stesso pacco di Cambiaso. Partite nella stessa pacchetto, ok? Tutti quanti, quella che si credono bravi, belli, arrivati, titolari, eccetera, eccetera, e che non hanno dimostrato di meritarselo, li impacchettiamo e possono andare. Conceição mi dispiacerebbe, dal punto di vista dell'impegno io non gli posso dire nulla, dal punto di vista del rendimento alti e bassi, dal punto di vista dell'incidenza purtroppo poco, e quindi capirei l'eventuale scelta della società. Ultima nota vocale, poi nel frattempo la analizzo, gli rispondo, e il buon Latini chiama Nerino Stravato, così facciamo una chiacchierata.
12: Buonasera, Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
12: Ma Roma sta prendendo un sacco di giocatori e forti pure, ma come fa a prenderli? ma come mai a loro il fair play non funziona? Le plusvalenze va tutto regolare. La Roma quest'anno si candida per lo scudetto. Noi scendiamo ancora di una posizione da come stiamo messi. Mi dispiace, ma
0: allora,
12: qua è tosta, è molto tosta la pagnotta.
0: Allora, amico mio, intanto a me risulta, me lo conferma anche giustamente la Tini dall'altra parte, che la Roma abbia preso, sì, c'è un'intesa di massima con Kulirakis, ma abbia preso al momento, ed è tutto a dire, abbia preso al momento Castro. Ora io capisco che, perché sono tanti i messaggi che mi arrivano di tifosi della Juve che da Roma magari si sentono certe trasmissioni su certe radio, che magari vanno al bazar dove si va a fornire qualche volta Santarelli e si avvelenano perché sentono dire robe, ma ne ha comprato uno, ha preso Castro. Boh, io non mi preoccupo. Poi perché lo fa? Anche questo l'ho spiegato. La Roma, come altri club, Fiorentina e Como, hanno scelto di dire: pago la multa all'UEFA, non mi faccio mettere ulteriori palette. A differenza della Fiorentina e del Como, correggimi se sbaglio, Latini dall'altra parte del vetro, la Roma già viene da un lungo settlement agreement. E l'ultima ha detto: l'ultima rata non te la pago. Abbi pazienza, mi rimulti, però devo fare la squadra. E ci può anche stare. Ma ha preso Castro. Vai, sentiamoci un'altra nota vocale, poi aspettiamo Nerino.
13: Ciao amici, buonasera.
0: Questo è Francesco.
13: Ma c'è da dire che Columani, se sì, le cifre sono 40 milioni più 2 o 3 di bonus, credo che girando e girando il valore del giocatore sia quello lì.
0: Eh sì.
13: Ci sono soldi giusti, perché se tu pensi che ci sono giocatori 70, 80, 100 milioni di euro ancora, che hanno fatto addirittura meno, secondo me può qualcuno dire: ma uno che ha fatto male, noi David ha fatto male, non lo possiamo dare, non ha richiesto. Invece Columani, però di ragazzi la richiesta l'avremmo dato. Columani per loro poteva stare pure nell'under 19, tu lo vuoi, mi devi dare tutto. È un giocatore della sua esperienza, poi ha fatto un anno male a Tottenham, tutti hanno fatto male al Tottenham, della sua esperienza, penso che 38-40 milioni, penso che sia giusto, è una cosa giusta.
0: Secondo me
13: la cosa,
0: sì,
13: la cosa più bella, la...
0: Secondo me sì, come secondo me è anche giusto, se fosse, se sarà confermato, anche il prezzo di Alia Begovic, perché stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che può ricoprire più ruoli lì davanti, che ha un grande talento. Secondo me prenderlo a una somma, a una cifra che dovrebbe oscillare tra i 35 e 40, 40 dico cifra totale, perché la base dovrebbe essere 35 o 32 con i bonus, questo poi ce lo spiegheranno, però 40 è il limite massimo. È un giocatore che comunque probabilmente, visto anche che c'era la pressione di club della Premier, poteva costare molto molto di più. Ne parliamo tatticamente anche con lui, Bianco Nera News, Nerino Stravato. Ciao Neri, ben ritrovato.
14: Ciao Vincenzo, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, te l'aspettai sta fiammata improvvisa pomeridiana?
14: No, assolutamente.
0: Tra l'altro, scusami, ti interrompo, DAZN sta già facendo vedere le giocate di Alia Begovic, presentandolo come nuovo gioiellino della Juventus, quindi le conferme continuano ad arrivare. Torno da te.
14: No, non me l'aspettavo, e devo dire in questo caldo pomeriggio di luglio, di fine luglio, è stata una piacevolissima sorpresa. Io ho conosciuto questo ragazzo, conosciuto calcisticamente nella disfatta italiana nel playoff, perché prima non ne avevo conoscenza. E guardando la partita pensavo tra me e me, dico: guarda, la Bosnia, che è una nazionale tecnicamente magari inferiore a noi, ha questo giocatore che nell'uno contro uno è fenomenale, perché lì sulla fascia sinistra ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo nella ripresa e nei tempi supplementari. E sono andato a guardarmi poi un po' di caratteristiche, a prescindere da questa che era la trattativa che poi si è realizzata oggi con la Juventus. E devo dire che, insomma, mi ha sorpreso il colpo della Juve proprio per la caratura del giocatore, perché di solito questi giocatori nel mercato di oggi, per una squadra di Serie A, è difficile che possano avvicinarsi, soprattutto dopo il campionato del mondo, che ha fatto anche bene, ha fatto anche gol. Quindi bene, molto bene.
0: Allora, a questo punto, insomma, Alia Begovic, Colomani, come già con questi giocatori, anche a te arriva la sensazione che potrebbe partire con Seisao?
14: Diciamo di sì, poi chiaramente le dinamiche di mercato possono variare, perché ricordiamoci che abbiamo ancora Nico Gonzalez da piazzare, potrebbe partire eventualmente anche Zegrova, non lo sappiamo, perché poi Alaj Begovic è comunque un giocatore sull'esterno, ma che con le caratteristiche che ha, cioè io penso a Kolumani e Alaj Begovic come due giocatori polivalenti, perché possono svariare un po' in diverse posizioni del campo, perché Alaj Begovic ha una caratteristica che hanno in pochi giocatori di questo livello, è ambidestro, cioè calcio destro e sinistro, ed è un giocatore che può giocare nella tre quarti in ogni posizione. E vedendo la Juventus in questo precampionato, dove Spalletti sta provando un trequartista, non mi sorprenderebbe che il nostro mister possa provare a far crescere questo ragazzo proprio a ridosso della prima punta.
0: Quindi magari arrivare anche magari eventualmente ad alternarlo con il Diz, nel senso lui può giocare a largo a sinistra, può giocare a largo a destra, quindi può prendere il posto di Conceição e andare via, può giocare centrale al posto di McKennie, che di fatto stiamo giocando con McKennie centrale dei tre dietro la punta, adattato, non è proprio il suo ruolo, quindi lo metti lì, oppure si potrebbe in alcuni casi spostare il Diz al trequartista e lui giocare, spostarlo a sinistra. Ecco, quindi oltre a essere giovane, talentuoso e tecnico, ha anche questa versatilità che lo rende fondamentale, no, nello schieramento tattico di una squadra.
14: Assolutamente sì, è una caratteristica che soprattutto vedendo anche quello che è stato lo scorso anno, dove è successo spesso che la Juve avesse carenza di soluzioni alternative, avere questo tipo di giocatori, sia Alaj Begovic che Kolumani, che possono essere, Kolumani può fare la punta centrale, può giocare esterno, quindi ecco che l'idea di prendere un'altra punta che sia fisica, come parlavamo l'altra volta, Pellegrino, può dare un'altra soluzione in più. E nel calcio di oggi, dove si deve provare a impostare il proprio gioco, ma anche adattarsi all'avversario, a come l'avversario si alza o si abbassa nella fase difensiva, avere questo tipo di giocatori che ti permettono, anche a partita in corso, senza fare cambi, ma cambiando lo schieramento in campo, di dare delle soluzioni diverse, fa tutta la differenza del mondo.
0: Allora, tra l'altro c'è il nostro amico Emanuele che ci scrive una messaggistica e ci ricorda che anche Vidal era proveniente dal Leverkusen, quindi dice speriamo che sia una promessa mantenuta come lo fu Vidal. È ritornato Moggi, dice il nostro amico, sembrano operazioni alla Moggi. Ciao Vincenzo, a me dispiace solo che non si prenda qualche calciatore italiano, comunque lasciamo fare a Carnevale e Massara si ritornerà a vincere Carmine da Monza, ma che bello essere nuovamente sorpresi dagli acquisti della Juve, sensazioni antiche. Marco da Cerbere, mandiamo via Ottolini e diamo un posto a Pjanic. Ottolini è fondamentale anche lui adesso, però Miralem Pjanic ci ha fatto sicuramente un grande aiuto, ha dato un grande aiuto alla Juventus. Ci sentiamo una nota vocale così la commentiamo insieme a Nerino.
15: Buon pomeriggio popolo bianconero.
0: Ciao.
15: Finalmente non siamo più messi male. Dopo i danni che ha fatto Agnelli stiamo rimediando. Agnelli. Qualcuno ha guardato giù. Ma come si muove bene Ricky.
0: Si muove bene. Beh, insomma, entusiasmo per Ricky Agnelli, perché ha fatto penso benissimo, meglio di lui. Poi sì, alla fine si è lasciato un po' andare in qualche grand'air di troppo. Altra nota vocale, così vediamo se c'è qualche spunto di riflessione.
16: Felicissimo per questo doppio acquisto, soprattutto prospettico del ragazzo bosniaco, con Kolumani sicuramente in Serie A fa differenza. Un giocatore che se avessimo avuto l'anno scorso saremmo andati tranquillamente in Champions a posto dei due chiodi.
0: Sono d'accordo.
16: Però centrocampo, secondo te, il problema nostro è sempre là in mezzo. Ci vuole anche sì un giocatore di spessore.
0: Concordo e giro la palla a Nerino. Sicuramente, poi una cosa alla volta si dice a Napoli, perché insomma, se no tutti insieme. Adesso l'attaccante sistemato, secondo me, se è ufficiale Alaj Begovic. Poi a prescindere da quello che sarà di Conceição, un'altra punta ci vuole naturalmente lì vicino. Ti immagini più Sorloth, più Pellegrino, nessuno se resta David. Nerino?
14: Allora, io per quanto riguarda la punta mi aspetto, proprio per il discorso che facevamo poco fa della possibilità di avere delle soluzioni diverse, una punta fisica. Quindi rimanere solo con Kolumani e David, secondo me l'attacco rimarrebbe un po' zoppo da questo punto di vista. Quindi la soluzione da trovare sicuramente come centravanti. David, se dovesse restare, come ho scritto qualche sera fa, secondo me Spalletti lo valuterà proprio nel ruolo che in queste partite abbiamo visto fare ad Azic dall'inizio, cioè alle spalle della punta e non come punta centrale, perché abbiamo visto che non lo ha nelle corde, e quelle poche buone cose che ha fatto vedere durante la kermesse mondiale l'ha fatta vedere proprio lontano dalla porta a ridosso della punta, dove si andava a cercare lo spazio, provava a rifinire. Quindi, come dice Spalletti, non con il contatto addosso, ma nella possibilità di cercarsi uno spazio. A centrocampo, queste soluzioni, potremmo recuperare l'opzione McKennie, perché McKennie è uno che può giocare anche nei due. Poi è chiaro che secondo me ci vuole un altro innesto, però comunque McKennie accanto a Locatelli può essere un'altra soluzione. Prendendo un altro centrocampista, ecco, alla che sì, potremmo veramente ritenerci da questo punto di vista completi.
0: Ti aspetti, come chiede un nostro amico, una sorpresa a centrocampo, o ti aspetti che magari a un certo punto si possa sbloccare appunto che sì, il che si ritorno?
14: Allora, Carnevali, devo dire che quando parla di mercato è sempre molto preciso e non dà adito a magari supposizioni particolari. Lui, quando si parlò di Kessié e di Theo Hernández, li escluse a prescindere. Quindi, vedendo come ha impostato la comunicazione, questa è una mia sensazione, non credo che sia così vicino in questo momento. Poi le strade del mercato sono infinite. Però vediamo se, come aveva poi detto anche Spalletti in conferenza stampa, aspettiamoci altre sorprese. Io faccio un nome che è libero in questo momento e che nell'economia della Juventus, non dico magari da titolare, ma nelle turnazioni potrebbe essere utile alla causa, che è Remo Freuler.
0: Ah, Remo Freuler, sì, bravo, sì, se n'era parlato e molti l'avevano anche suggerito come nome. Allora, intanto scrive anche l'amico Massimiliano Nerozzi che Ibrahimovic è in arrivo alla Juve dal Bayern Leverkusen per circa 30 milioni più 5 di bonus, quindi da capire ora, perché poi dopo probabilmente nei 40 complessivi dell'operazione pesa il 10% della futura rivendita, non so, perché sicuramente ci sarà il 10% della futura rivendita che incasserà il Leverkusen. Capiremo meglio quali sono i costi dell'operazione, però comunque vada, per un giocatore così è un prezzo più che giusto, no? Anzi, è un prezzo importante, un ottimo colpo.
14: Assolutamente, perché vedendo poi i prezzi che vengono fatti per altri giocatori, la Juve in prospettiva ha fatto un grande colpo. Poi è chiaro che il campo è sempre giudice, perché l'anno scorso all'arrivo di Zegrova e Openda eravamo tutti entusiasti, poi il campo ci ha raccontato altro, soprattutto per il belga. Che poi ho scoperto oggi qualche qualità ce l'ha, perché ho visto la presentazione che ha fatto il Lione mentre si dilettava a suonare il pianoforte, non so se hai avuto modo di vederla.
0: No, non ci ho fatto.
14: Lui si dilettava a suonare il pianoforte, quindi vuol dire che qualche qualità fuori dal campo ce l'ha, quindi è chiaro che il campo sarà giudice di entrambi gli acquisti, meno per Kolomani, visto che è un qualcosa che già abbiamo visto funzionare nella Serie A e nella Juventus, quindi vedremo Ale Begovic, ma le sensazioni sono molto molto positive.
0: Altra nota vocale, Latini, poi salutiamo Nerino.
17: Ciao Vincenzo, Domenico da Montedorissimo. Beh, finalmente si muove qualcosa, ma però ragazzi, dai, un po' di ottimismo, cioè anch'io sono proprio, scusate il francese, scalzato al massimo, però un po' di ottimismo, cioè adesso noi facciamo anche i commercialisti. Quello è stato pagato troppo, quell'altro è stato pagato. Cioè, ragazzi, l'importante è che i calciatori che vengono presi facciano bene. Punto. E io capisco le delusioni degli ultimi due mercati, dove eravamo abbastanza contenti e poi si sono rivelati i calciatori scarsi. Però Kolomani non sarà un centravanti proprio, che ne so, tipo Osimhen. Però è un calciatore che sono straconvinto che farà benissimo. Poi Ala Begovic è stato un colpo a sorpresa. Io sinceramente adesso vorrei veramente che sì, che possa dare veramente qualcosa più al centrocampo che noi non abbiamo. E poi lo stesso Frattesi, preso in certe condizioni, non mi dispiacerebbe. Vediamo un po', ragazzi, dai, sì, su, sì, un po', fino alla fine, forza Juventus.
0: Bravo, un po' di ottimismo. Mi dai due parole su Kolomani? Tu sei uno di quelli che sì, ma non troppo, o che sì? Per me è un sì. È sempre stato un sì.
14: Assolutamente, Vincenzo. Cioè, Kolomani a quel prezzo è, non dico regalato, ma è un ottimo prezzo. Non ci dimentichiamo che Kolomani per qualche centimetro non è stato l'eroe della Francia nel 2022, era una delle alternative di Deschamps, la nazionale più forte del mondo probabilmente.
0: Un po' sbagliò lui, un po' fu bravo il Dibu, magari si trovano insieme.
14: Ma sarebbe veramente lì, sarebbe la ciliegina sulla torta il Dibu Martinez.
0: Sono d'accordo.
14: Io sono dell'idea che i prezzi che vediamo, Colomani è un ottimo acquisto, anche perché conosciamo già le sue potenzialità nella Juventus.
0: Grazie Anderino Stravato, ciao Neri.
14: Ciao Vincenzo, un saluto. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora sentiamo un'altra nota vocale, dai, poi vi scatenate sul quesito che vi manderò e rientreremo il mitico, il solo, l'enorme, l'onnipresente, l'uomo da trasferta, l'uomo Juve, l'uomo anche Nostradamus, Samuel Tafes. Vai, fammi sentire la nota vocale.
18: Ciao Vincenzo,
0: ciao.
18: Contentissimo bene, per gli ultimi aggiornamenti di mercato, adesso aspettiamo le conferme ovviamente. Però mi piace come lavora questa società. Io ero a mangiarmi una pizzettina l'altra sera e vedo arrivare le notifiche su Selic, ho detto sono in Brasile e poi scopro che era già a fare le visite medie. Adesso alla Begovic, per dire, è una settimana che prima l'ho invidiata all'Atalanta, poi l'ho invidiato al Chelsea e poi magari me lo ritrovo nella mia squadra. Contentissimo se arriva, contentissimo. Forza Juve ragazzi, dai, non mogliamo niente qua.
0: Allora ragazzi, Colomani, Aliabegovic, due colpi da 1 a 10, datemi un voto sulla coppia di acquisti in questo pomeriggio, diamola per fatta, perché di fatto è così. Noi torniamo tra poco con Samuel Tafes.
4: Due colori, due voci. Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera è l'unica che conta.
19: Buonasera dalla redazione.
20: In apertura la politica italiana, con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono ad un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso di condanna non superiore a 8 anni, salvo alcune eccezioni. Le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità.
19: Passiamo agli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato l'Iran dopo l'attacco di Teheran contro una base militare americana in Giordania. Il tycoon ha affermato che gli Stati Uniti colpiranno duramente l'Iran. Intanto almeno 8 membri delle forze di mobilitazione popolare irachene sono morti in un attacco aereo congiunto tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Secondo il CENTCOM, gli attacchi hanno colpito numerose strutture logistiche e depositi di armi appartenenti a gruppi filo-iraniani nell'Iraq orientale.
20: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione no TAV. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno dichiarato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
19: Dal 30 luglio chi avrà 70 anni al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà preoccuparsi della scadenza. Il rinnovo infatti sarà a vita. La norma non è però retroattiva. Chi possiede già una carta d'identità elettronica in corso di validità potrà ottenere il rinnovo a durata illimitata alla scadenza naturale dell'attuale documento. L'obiettivo è quello di semplificare gli adempimenti per gli anziani, ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire il lavoro dei comuni.
20: Economia è stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027. L'ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo che interessa quasi 600.000 dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro per gli infermieri. Previsti anche gli arretrati maturati fino al 31 ottobre, oltre 1.200 euro per l'insieme del comparto e circa 2.300 euro per il personale infermieristico.
19: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il nuovo corso della nazionale italiana si inaugura ufficialmente oggi con la presentazione nella sala della sede della Federazione a Roma del nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e di Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. A presentare i due nuovi protagonisti il presidente federale Giovanni Malagò, che ha deciso le due nomine dopo le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo, conseguente al mancato arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra.
20: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
21: Radio Bianconera, l'unica che conta.
22: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliano.

0: Segna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, siamo pronti per calarci tra poco nell'analisi insieme a Samuel Tafesta, al quale comunico che è appena stato inviato il link su Teams e quindi tra pochissimo ce l'avremo in collegamento anche video, così facciamo una bella chiacchierata insieme a lui. Intanto leggo i vostri messaggi, siete un in tripudio di felicità. Bisogna prendere adesso però uno forte di testinari, un mediano alla Bonini, un trequartista che sta a tirare punizioni e rigori. Ma è vera notizia di Kerim Maria Begovic, spettacolo Pietro della provincia di Roma? Sì, tutto vero, caro Pietro, tutto vero. Operazione alla Carnevali, alla Juventus di quest'anno, che ricorda un po' la Juventus degli scorsi anni, cioè quando da un momento all'altro ti tira fuori il nome senza perdersi troppo in trattative. Penso che questo sì, si è persa nelle trattative per Colomani, ma lo sapevamo, per Dibu ma lo sapevamo, poi però quando escono questi colpi ecco che è stato evidentemente accontentato John Elkann, che starà sorridendo dicendo finalmente forse la scelta che abbiamo fatto di questa nuova società è quella giusta. Allora Antonio dice adesso Lukaku in cambio di gatti, Tio Hernandez al posto di Cambiaso, e che sì, io Lukaku anche no, però una mia opinione ovviamente. Se dovesse arrivare Pellegrini, Pellegrino sarebbe un bel colpo. Se Gasperini, Pellegrini, allora sai Gasperini come si arrabbia, il fatto che non ha ancora firmato mi fa pensare effettivamente la firma non è ancora arrivata. Felicissimo per i due acquisti, ma ora ci serve gente esperta capace di prendere per mano tutti questi ragazzini, a cominciare dal centrocampo. Pietro da Torino, ci vuole un portiere, dice Massimo da Macerata. Sì, lo sa anche Spalletti, a partire sono sicuro che arriverà. Sono tutto euforico, adesso io credo che dopo aver venduto Sisco prende Vicario, il Dibu non credo, che sia Lucumi dopo aver venduto anche Cabal, Miretti e Dulcis in fondo, se dovesse partire anche David. Chi critica Agnelli è un cartonato infiltrato, sono d'accordo, grande entusiasmo, mi sembra di essere ritornati ai tempi di Moggi, un saluto al direttore della televisione dove era stato detto che la Juventus non sapeva che pesci prendere, tra l'altro ve l'ho detto proprio ieri che evidentemente erano un po' fuori strada e penso che abbiamo avuto ragione noi. È lui, è il suo momento, è il momento dell'uomo che non salta una trasferta, che gira il mondo con la Juve, che quando arriva sui campi di tutta Europa, ma che dico d'Europa, del mondo, i giocatori escono, lo guardano, oh, ehi Samu, lo abbracciano, lo baciano, al punto che i dirigenti delle altre squadre o comunque i giornalisti delle altre squadre dicono ma tu sei il presidente della Juventus, non lo è, ma tra poco lo diventerà, ne siamo certi, è lui, proprio lui, Samuel Tafesta. Samu!
5: Ciao,
4: guardalo.
5: Buon pomeriggio, ma veramente, ma dov'è la X? Io qua clicco X e me ne vado perché non ho nulla da dire.
4: Sei il top.
5: Sei esagerato.
4: No, tu sei esagerato, hai comprato due giocatori nello spazio di poco tempo. Che è successo? Hai spinto tu, hai detto ragazzi adesso dobbiamo darci una mossa, si sono mossi. Che capolavoro questo pomeriggio, magari devi viverne più spesso così, no?
5: È successo che chiaramente i dirigenti non è che erano lì a,

0: a girarsi i pollici.
1: Esatto, a vestire la giacchetta della Juve e basta, ma sono lì a sistemare, a mettere a posto e a cercare di creare una Juve migliore in un momento che non è facile per qualsiasi club italiano, perché questa cosa la dobbiamo ricordare, no? Anche i più tristi, pessimisti e quant'altro. Questo non è un momento facile per qualsiasi club italiano. L'Inter, campione d'Italia e con le risorse maggiori in Italia, viene sorpassata all'ultimo per Palestra, cioè, quindi figuriamoci. Invece no, la Juve fa piazza questo doppio colpo, uno in realtà inseguito da 2 anni,
0: sì, se non di più. Anche 3.
1: Esatto, 3. E l'altro invece è così a sorpresa, perché di fatto è un colpo a sorpresa, si sapeva che c'era l'interesse, ma mezza Europa era interessata su Alajan Begovic, no? E la Juve, nel nome di Massara, ha sferrato questo colpo così, portando a casa un giocatore a una cifra, considerando i prezzi adesso, neanche altissima. No, quindi infatti, benvenuto Begovic e bentornato Colomboni.
0: Che colpi, ma tu adesso ci dirai anche tutti gli altri colpi della Juventus, perché io ti ho ribattezzato Nostradamus, voi non ci credete? Allora guardiamo un attimo sta clip, così ve lo ricordiamo, perché lui è Nostradamus.
2: Era una domanda secca, mi deve rispondere. Secondo te chi sarà il nuovo CT della Nazionale? A sensazione, così.
1: Roberto Mancini.
2: Ah, vedi, quindi smenti tutti aspettando Guardiola, Conte, Pirlo, alla fine...
0: Erano i tempi della trattativa per Guardiola, ma il buon Samu, con una freddezza da oracolo, guarda Quintiliano, mettendolo in imbarazzo, e gli dice Mancini. E infatti è arrivato Mancini alla fine. Quindi
1: era il giorno prima che davano per fatta Pirlo.
0: Per fatta Pirlo, vedi?
1: Settimana scorsa.
0: Quindi
1: 18 luglio.
0: Fidatevi del guru Samu. Samu, chiaramente tutti quanti adesso stanno dicendo: adesso serve il portiere. E questo è un altro capitolo un po' più lunghetto, perché poi ci sono delle trattative che puoi chiudere, se sei bravo, perché non lo possono fare tutti, come le Begovic, rapidamente, e trattative che invece ci vuole un po' più di tempo, perché sono giocatori più rinomati, con società che non fanno sconti, che ti fanno pagare tutto, come Colomani e come il Dibu Martinez. Allora io ti chiedo in questo momento di dirmi: qual è secondo te quello più vicino a vestire la maglia della Juventus in porta il prossimo anno?
1: Ma più che dirti quello più vicino, quello più voluto, no? Ormai è chiaro, cioè, avete visto anche dopo Liegi, Spalletti l'ha detto chiaramente, no? Proprio sulla pagina di Radio Bianconera trovate la risposta alla domanda sul portiere, e Spalletti vuole Martinez, ma è chiaro. È chiaro, perché è un giocatore di esperienza, è un giocatore che ha vinto alla Juve, non mi stancherò mai di dirlo, serve gente che ha vinto, serve gente che ha peso, autorevolezza. Martinez è uno di quelli, no? Oltre che essere un ottimo portiere, che è la cosa più importante. Però la trattativa è ferma lì, la Stovilla chiede 12 milioni, la Juve ha un'offerta 6 o 7, quindi deve alzare la posta. E secondo me lo deve fare, no? Io capisco il lato Juve, perché il lato Juve considera la trattativa di Martinez come una spesa a fondo perduto, no? Perché non è un giocatore rivendibile, è un giocatore, no, che alla fine prendi e di fatto chiude la carriera alla Juve. Però la Juve serve lottare per vincere ora, non fra 5 anni, 6 anni o quello che volete.
0: Questo sì.
1: Martinez è quello il prescelto da Spalletti.
0: Oh, tu quando ci resto su questo aspetto qua. Quando eri lì a due passi da Spalletti e gli è stata fatta questa domanda, lui mi sembrava veramente determinato su questo nome, dando per scontato che comunque poi arriverà, perché proprio non è che si è soffermato. È vero che gli è stata fatta la domanda sul Dibu, però lui avrebbe potuto rispondere: è uno dei giocatori che seguiamo, sai, esatto, le solite risposte. Invece lui si è soffermato proprio su questo nome.
1: Esatto, esatto, è proprio quello che infatti mi ha dato la certezza, no? Perché volendo poteva in modo diplomatico dire: lo stiamo seguendo, uno dei tanti, abbiamo i portieri, ce l'abbiamo, vedremo, insomma, tutte quelle robe che sentiamo quotidianamente, no? E invece no, ha dato proprio una risposta, scherzandoci anche sopra, no? E quindi è chiaro, è proprio sbandierate 420, no? E questa volta secondo me la società deve accontentarlo, perché già a gennaio, quando lui chiedeva disperatamente una punta, non gli è stata presa, no? E io credo e penso che alla fine faranno di tutto per accontentarlo e per accontentare anche se stessi, perché poi alla fine la Juve non è che è di Spalletti, la Juve è di tutti quelli che lavorano all'interno, certo, della Juventus, no? Quindi io penso che alla fine questo leggero sforzo si farà e si porterà Martinez a casa, anche perché se volevano la soluzione più semplice, economica e veloce, il vicario sarebbe già in porta, era già lì e già in porta.
0: Tra l'altro il Tottenham lo darebbe anche in prestito, se non sbaglio.
1: Esatto, lo darebbe, cioè, a livello economico, contrattuale, per la Juve sarebbe il massimo, no? Tutto quello che la Juve vorrebbe da una trattativa, vicario lo può dare, no? Quindi, se fosse stato solo per quello, vicario a Liegi sarebbe stato in porta
0: già. Ti faccio una domanda birichina: si sta temporeggiando perché stavano aspettando e stanno cominciando ad arrivare offerte per Di Gregorio, e quindi dici intanto il cash per l'operazione lo recupero dalla cessione di Di Gregorio?
1: Ma la Juve sta temporeggiando su Martinez e su altri, perché ci sono anche altri nomi, eh. Poi se vuoi parliamo, ma ce ne sono anche altri di ruoli, certo, nomi che la Juve deve coprire. Però c'è l'argomento cessioni. La Juve deve cedere, a prescindere dal ruolo, deve fare delle cessioni, perché bisogna recuperare denaro. E la parte più difficile per i dirigenti della Juve, più che comprare, è quella di cedere, no? E c'è il capitolo cessioni che è molto importante. Quindi la Juve deve cercare di cedere tutti gli esuberi. Sappiamo che tutti non
0: li puoi vendere.
1: Non li potrai vendere, però gran parte lo deve fare, anche perché sennò se continui a prendere giocatori e gli esuberi li tieni, continuano a deprezzarsi, no?
0: Tra l'altro, potrebbe essere l'arrivo di Alebegovic un indizio che possa partire con Seisao anche, visto ma che allora, sono arrivate offerte per lui, cioè pare che stiano arrivando offerte per lui.
1: Ma indipendentemente da Begovic, se arriva un'offerta importante per Conceição, secondo me viene ceduto. Non è tanto collegato all'operazione Begovic, perché Begovic gioca a sinistra, Conceição gioca a destra.
0: Sì, quindi
1: cioè, in realtà poi ha giocato dappertutto.
0: Sì,
1: però
0: Begovic può fare tutto praticamente, destra, sinistra,
1: centro. No, ma anche Conceição, anche Conceição, sì. Però dal suo meglio sulla destra.
0: Sì,
1: si è utilizzato di più sulla destra. Quindi non penso che siano proprio collegate. Era girata quella voce in Inghilterra, a quale non ho mai creduto, dell'offerta di 50 milioni per Conceição, perché se fosse arrivata la Juventus, secondo me, gli avrebbe portato in braccio, dicendo dammi 45, siamo a posto.
0: Sì.
1: No? Non devi evitare.
0: Ti faccio risparmiare 5 milioni, te lo prendi.
1: Esatto, vabbè. Però firmiamo subito. Però sì, la Juve deve iniziare a monetizzare, e per poi portare quei nomi che sono veramente importanti. Io ho tre nomi che sono sarebbero.
0: Arriviamo ai tre nomi
1: importanti.
0: Prima di dirmi i tre nomi importanti, poi magari sono gli stessi che ho in testa io. Ti saluta Marco da Borgo Filadelfia, che ha trovato il tuo nuovo soprannome. Ti chiamerà da adesso Nostra Samuel. Quindi dopo Nostradamus c'è Nostra Samuel. E allora, sulla scia di Nostra Samuel, i tre nomi che tu hai in testa, fondamentalmente.
1: I tre nomi che ho in testa, che una volta, se le avessi fatte qualche anno fa, mi avrebbero detto dai vabbè, posa il fiasco e vatti a fare un giro. Però oggi non sono così impossibili, no? E secondo me la Juve ci sta pensando, ma in virtù proprio di questo deve fare prima delle cessioni. Questi tre nomi, secondo me, porterebbero la Juve a competere per lo scudetto. Teo Hernandez, te li faccio in ordine di ruolo. Okay. Teo Hernandez, che sì. O Brahim Diaz.
0: Lo sai, il mio nome.
1: E Vlahovic.
0: Tu punti ancora su Vlahovic, diciamo.
1: Sì, io ti dico tre nomi, non ti dico i tre nomi dei sogni impossibili, ma tre nomi che secondo me ad oggi la Juve ha in testa e che non sono impossibili come sarebbero stati fino a due anni fa.
0: No, perché Teo Hernandez
1: ovviamente era già nostro.
0: Sì, era già nostro, poi se n'è andato a cercare altre soluzioni, adesso se torna invece di 7 si trova 5 nella busta. Se accetta va bene, se non accetta... ma penso che poi alla fine lui una citofonatina la farà, perché si renderà conto che altrimenti veramente resta senza squadra. Teo Hernandez è stato a quanto pare offerto dal suo agente a destra e a manca, ma soprattutto in Italia, Juventus e Napoli. È chiaro che lui prende 20 milioni di ingaggio, deve prendere 20 milioni diviso 4 eventualmente per accettare la
1: anche
0: Juventus,
1: anche
0: 4 e mezzo, e deve arrivare in prestito senza obbligo, altrimenti non se ne fa nulla. Che sì, anche lui prendeva cifre iperboliche, si accetta 4 e mezzo più bonus fino ad arrivare a 6, secondo me anche quello potrebbe essere fatto, però queste sì sono delle operazioni che effettivamente ci potrebbero stare. Mi dici quello che pensi su Colomani, perché qui poi c'è stata grande divisione, no? C'è chi come il buon Santa per esempio non impazzisce e ha le sue ragioni, Io neanche impazzisco, però lo considero un ottimo giocatore che secondo me in quel poco tempo che è stata la Juve ha dimostrato ottime cose. Tu che l'hai vista poi in tutte le trasferte, per esempio ricordiamo anche la partita a Como, no? Che fece un gol straordinario, si caricò la Juve sulle spalle letteralmente. Insomma, è un giocatore che è sottovalutato o sopravvalutato secondo il pensiero di nostra Samuel?
1: Guarda, allora neanche io sono uno di quelli che impazzisce, no, per Colomoli, però faccio conti con la realtà,
0: certo,
1: che è quella che dice che la Juve non può andare a strappare le punte delle big europee.
0: Esatto.
1: E già questo è un fattore importante, e si ritrova con un giocatore che comunque è di calibro internazionale, di esperienza internazionale, e che per la sua breve esperienza alla Juve comunque ha fatto bene, no? Ha la possibilità di prenderlo. Sono cifre che per noi sono alte, lo capisco, però a livello internazionale, perché ormai il calcio non è più un fattore nazionale con la parentesi Champions League, ma ormai non esiste più il paese, il mercato è mondiale praticamente, no? Quindi tu non ti confronti più con le tue competitor nazionali, ma praticamente con tutti, no?
0: Certo.
1: E in questo parametro qua quella cifra non è tanto, perché alla fine la Juve lo porta a casa con un quarantino, no, di fatto.
0: Sì, sì, sì. Sì.
1: E per le cifre di oggi, perché non è che bisogna paragonare al mercato interno o a qualche anno fa, ma a quello che succede oggi in tutto il mondo, è una cifra di fatto buona. Quindi è un'operazione che non mi fa impazzire, però che la capisco perfettamente, cioè non c'è mezza cosa che non capisco, no, del no, perché venga fatta, no? Detto questo, ecco, secondo me, entrando dal punto di vista tecnico, sul lato tecnico, non risolve il problema della punta. Per questo, infatti, prima nel gioco dei nomi ti ho messo quello di Vlahovic, perché quando noi abbiamo preso Colomoni e Vlahovic non rendeva al massimo, perché quando arriva Colomoni è il periodo in cui Vlahovic non rende.
0: Sì, sì, esatto, no? Esatto. Stranamente.
1: Esatto, praticamente arriva Colomoni, inizia a segnare, però il problema della punta non era risolto. Se voi vi ricordate, non era comunque risolto.
0: Serviva proprio l'attaccante d'area, sì, di rigore, perché esatto, lui è uno che fa parecchio gioco anche di squadra, è anche un assist man se vogliamo. Esatto. Quindi diciamo l'ideale sarebbe avere per te o Vlahovic metti al primo posto, o Sorloth, esatto, o Pellegrino poi vicino, sì, anche in completamente.
1: Esatto, perché non tanto per me, perché lo ha detto anche Spalletti l'anno scorso. Spalletti disperatamente l'anno scorso chiedeva una punta fisica, il centravanti, quello che noi una volta chiamavamo il centravanti. Tant'è vero che a gennaio a un certo punto dite prendete chi volete, pure il Nesiri, no? Basta che mi arriva un giocatore da quelle caratteristiche. Colomoni non lo è.
0: Quindi dici, manca,
1: quindi va
0: ancora.
1: Bene, bentornato, però che non si pensi che con l'arrivo di Colomoni la questione attacco è risolta, perché sennò fra qualche mese siamo qua a fare gli stessi discorsi, secondo me.
0: Mino da Gallipoli dice Colo è stato preso per colpa di Samuel e la sua battuta dal lago di Colo è tutto, te lo ricordi?
1: Certo che me lo ricordo, certo che me lo ricordo, quando hai parlato di quella partita lì, io me lo ricordo, mi fregarono pure il titolo,
0: sì, addirittura,
1: sì, perché lo scrissi sui social, errore mio.
0: No, mai, ti hanno fregato il titolo.
1: E mi fregarono un titolo.
0: Ma guarda. Cosa ne pensi se la Juve, vista la grande abbondanza di giocatori da cedere, cede uno più uno, mi spiego, Fiorentina, Joao Mario, ma per prendere un giocatore? No, non è proprio così, perché la Juventus ha bisogno di alleggerire anche il monte ingaggi, quindi se cedi Joao Mario non è che alleggerisci di molto. Dovresti provare a cedere per esempio Jonathan David, ma questa è la brutta notizia di giornata, che lui insiste a voler restare. Dipende dalla sua permanenza oppure no il fatto che la Juve possa andare su un altro attaccante?
1: No, perché comunque l'operazione di David era stata calcolata fin dall'inizio, è stato preso comunque, è vero, a un ingaggio, però è stato preso anche a parametro zero. E ti dico, a livello personale, l'ho sempre detto, lo dico anche oggi, per me David è il minore dei problemi della Juve. Cioè io nel parco attaccanti me lo tengo tranquillamente Jonathan David nei 5, perché comunque gli va data un'altra chance, ha fatto un anno, è un giocatore che di gol ne ha fatti, ecco, non deve essere il titolare assolutamente, però uno sul quale un'altra possibilità gliela darei. Lo hanno preso a zero, è comunque rivendibile, e io un'altra chance gliela darei in panchina.
0: Sentiamoci una nota vocale, vai Gabri, così vediamo i nostri amici che sono euforici oggi, giustamente, lasciamoli sfogare.
1: Giustamente.
0: E che cavolo, dopo tanto silenzio, vai.
3: Ciao Vincenzo, Enrico, datore del greco. Chiedo scusa che ho mandato un vocale che poi si è interrotto.
0: Vai.
3: In sostanza volevo dire questo: curiosando sui vari siti, si legge da qualche parte, non faccio il nome, che la Juve ha speso, spenderebbe per queste due operazioni circa 70 milioni di parte fissa. Ma può permettersi la Juventus, dice questo sito, queste spese in base al settlement agreement che ha fatto con la UEFA? Come vedi, allora, ci sono già,
0: sì, si sono già attivati per mettere, sì sì, questo lo sappiamo, no? Adesso si schierano subito la stampa avversa a cercare di mettere in cattiva luce la Juventus. In realtà però, ricordiamolo Samuel, no, la Juventus intanto Colomani lo prenderebbe in prestito oneroso, il che significa che non spende, esatto, tutti i soldi adesso, ma quest'anno spendi 10 milioni. Esatto, 10 adesso, 35 l'anno prossimo, un po' come è stato fatto con Openda, che è stato pagato di fatto quest'anno. La stessa cosa per Lebegovic, probabilmente ci sarà una formula del genere. È chiaro che adesso cominceranno a puntare il dito e vedere un po'. Secondo te sono rimasti stupiti la stampa italiano, comunque in Italia, di questo doppio colpo della Juventus, uno che più o meno era prevedibile, sì, l'altro pure, l'altro meno prevedibile? Ti aggiungo che sto leggendo proprio adesso colleghi che io conosco e che conosco i miei polli, filo Atalantini, che stanno scrivendo: sì, però non è ancora detta, perché Alea Begovic è venuto due volte a Zingonia, ci sta pensando, perché insomma, vabbè, non l'hanno presa benissimo.
1: Allora, sulla parte, sulla prima domanda ti dico sì, perché comunque è un doppio colpo che arriva insieme, di fatto, no? Quindi è più proprio per il fatto che sono stati presi entrambi nello stesso momento, quindi ha creato più clamore, no? Perché Colomoni lo sapevano tutti, però se a Colomoni ci aggiungi appunto anche Alaia Begovic, che tra l'altro lo davano qua in Italia fatta per l'Atalanta, no? Infatti diciamo che secondo me Massara si sta vendicando un po' col mondo,
0: Sì, perché sì, comunque sì, se l'è segnata un po' la situazione.
1: Esatto, perché sta marchiando il territorio, per dire una frase, perché Giuntoli è stato il primo che effettivamente ha bloccato il giocatore in Italia. Allora, lui voleva la Serie A, tra l'altro aveva fatto una grande operazione con l'Atalanta, perché a 20 milioni stava chiudendo praticamente. Poi arrivano i rilanci dall'Inghilterra, però il giocatore preferisce la Serie A, ci mette la Roma, si mette di mezzo, perché la Roma si era messa di mezzo, e poi quando parte la Roma Massara parte col coltello tra i denti, secondo me, no? Proprio tutto ciò che può fregare a Gasperini, no? Guarda Selic, guarda adesso, sì, Begovic, perché era molto vicino alla Roma.
0: A proposito, no, di Roma e di questo, qualcuno dice: vedete che dietro questo mancato rinnovo contrattuale di Lorenzo Pellegrini in realtà ci sia la Juventus? Dall'altra parte del vetro scuotono il capo. Tu che ne pensi?
1: Guarda, con Pellegrini, con me sfondi una porta aperta. Pellegrini, a parte che lo conosco personalmente,
0: ma chi è che non conosci tu, dai? Ma dopo parliamo anche di questa cosa
1: qui. No, però veramente, sì, è una persona splendida, è una persona veramente, un ragazzo d'oro.
0: Digliela a Santarelli, stavano per fare un frontale qua dietro.
1: Sì, sì, sì, guarda, sì, sono sicuro che l'avrebbe ripagato nuovo chiedendo scusa.
0: Sì, no, di fatto lui si è fermato, ha aperto lo sportello e gli ha chiesto scusa. Però Santarelli, no, che veramente, tu lo sai che uno che strilla, si è affacciato, gli gridava contro.
1: Sì, infatti non mi metto nei panni di Pellegrini, no, a fare un incidente con Santarelli. Penso che nessuno vorrebbe essere stato, no, nei suoi panni. Però, no, vabbè, è una persona veramente splendida. Ma a parte questo, che magari giustamente chi ci ascolta dice: ma che me ne frega a me se è bravo o no, è un ottimo centrocampista. È un centrocampista che io, la Juve, è da tantissimo che ne parlavo. A me piaceva da quando era a Sassuolo. Diciamo, un giocatore proprio tecnico, con un buon piede, che sa battere anche le punizioni.
0: Un po' fragile, forse.
1: Un po' fragile, però che vede bene il campo, gioca a testa alta. Però, e qua c'è il però, è lui, è romanista dentro. Cioè lui è proprio giallo-rosso dentro. E fino a quando la Roma, questo per rispondere alla tua domanda, fino a quando non sarà la Roma a dargli il ben servito, lui starà lì aspettando fino all'ultimo un'offerta, perché non è una questione di ingaggio né niente. Lui è proprio romanista, ama Roma, cioè è tornato a casa. Quindi se non sarà la Roma a dirgli guarda, vai,
0: lui non si muove,
1: questo non succederà. E poi Gasperini vuole rinnovo, cioè tutto questo, poi, esatto, questa piccola parentesi,
0: e in questo Gasperini momento vuole rinnovo. E in questo momento, come ci ricordava anche Latini, molto informato sulle vicende casa Roma dall'altra parte del vetro, sta facendo le visite, perché è ancora infortunato in Finlandia, quindi chiaramente prima di firmare il rinnovo anche la Roma giustamente vuole vedere chiaro un po' sulla situazione fisica di Pellegrini prima di andare a capire ok per quanto tempo ci leghiamo ancora. Ultima domanda birichina che faccio a nostra Samuel è la seguente. Lui sorriderà quando gli farò la domanda, ma io non svelerò ovviamente nessun retroscena. Visto che al Napoli serve un difensore, Gatti secondo te è in partenza dalla Juventus?
1: Secondo me non meno di quanto si possa pensare, anche perché il Napoli ha tantissime cessioni da fare. Il Napoli c'ha il problema come noi, no? E come tanti, però ancora maggiore, quello delle cessioni. Ha tantissimi giocatori da...
0: È un esubero importante, cioè sì.
1: Da tesserare. E a quanto risulta, nonostante questa cosa sembrava la più logica, perché poi c'è Allegri che vorrebbe Gatti e tutto quanto, Manna ha smentito il fatto che possa arrivare un giocatore di quell'età, no? E stanno virando su Thiago Gabriel, anche perché hanno una questione di liste, la questione degli under, delle liste, dei giovani, no? Quindi la possibilità di Gatti di andare al Napoli è molto più bassa di quello che si possa pensare, anche perché la Juve giustamente chiede 20 milioni.
0: Ah, certo,
1: non è
0: che
1: la Juve non dà gratis.
0: Ma tu lo immagini in uscita o in entrata? Cioè o in permanenza la Juve?
1: Allora, se non è mistero, l'abbiamo visto dal tabellino delle presenze l'anno scorso, non è uno dei preferiti di Spalletti, non è una prima scelta, molte volte addirittura l'abbiamo visto entrare fuori ruolo, l'abbiamo visto entrare a Roma, che peraltro poi lì salva la partita come attaccante, però anche lì il mercato a volte, le rose a volte lo fanno, cioè il mercato a volte lo fanno le opportunità, no? Quindi io ti dico, la Juve, se gli arrivano 20 milioni, che non sono neanche tantissimi, lo cede. Però sotto sotto, se poi alla fine resta lì, ne fa tesoro.
0: No, quindi, no, certo.
1: Non mi sento di dirti che parte sicuramente, ma neanche che resta. Ma non per fare il democristiano, ma perché è proprio così ad oggi. La Juve, se arriva l'offerta, lo cede, però al momento di offerte non ce ne sono. E non si mangia le mani se dovesse rimanere lì.
0: Prima ti ho mentito.
1: Perché però devi sostituire.
0: Sì, sì, esatto. Intanto è vero che potrebbe arrivare Lukumi, però penso che Lukumi andrebbe più a sostituire eventualmente la partente Bremer, se arrivasse un'offerta per Bremer, o potrebbe arrivare a prescindere. Prima ti ho mentito, non era l'ultima domanda, l'ultima è proprio questa qua e poi ti saluto e ti ringrazio, perché tanti stanno dicendo, non è che dietro l'acquisto di Alabegovic ci può essere una situazione fisica un po' difficile da superare per Kenan Yildiz, visto che tu hai rapporti con la Juventus, nel senso che sei sempre al seguito, li vedi, la domandina magari sarà uscita fuori, qual è la tua sensazione sulle condizioni di Kenan?
1: Era... Non c'è nessun segreto su Yildiz. L'anno scorso a lui aveva quel problema al ginocchio, no, non si è potuto fermare, anche perché poi era l'anno del mondiale, no, quindi non, è sempre stato così. Quando ci sono soprattutto i mondiali, i giocatori si tengono, se hanno il dolorino e magari devono fare qualche intervento lo rinviano, no? E ha giocato molte volte, tra l'altro, con un problema al ginocchio. No, adesso poi c'è stato anche il mondiale e quindi è così, adesso dovrà fare un riposo più lungo del previsto, ma le operazioni sono totalmente slegate, non viene preso Begovic, né tantomeno chiaramente perché deve essere ceduto Yildiz e né perché ci sia qualche problema, qualche mistero segreto dietro Yildiz. Alaia Begovic è stato preso perché è un talento,
0: esatto,
1: forte,
0: esatto,
1: è giovane,
0: esatto.
1: Voleva venire in Italia, tra l'altro l'abbiamo visto proprio contro di noi, no? ci ha costato un mondiale.
0: Eh beh, sì, direi.
1: Con Begovic, e quindi è solamente questo, perché la Juve guarda anche al futuro e al presente, perché è un giocatore forte per oggi, non solo per domani, e la Juve ha avuto l'opportunità e lo porta, ma non è che c'è qualche mistero dietro legato. Adesso inizierà la parte cessioni, esatto. Ma quello iniziamo anche senza l'acquisto di Alaia Begovic.
0: Assolutamente. Chiudo questa tua riflessione con una segnalazione che ci arriva dalla nostra redazione, da Mirko Licorino, che ringrazio. Oggi Yildiz ha fatto partitella con contrasti, senza fasciature, buon segnale. Ecco. Quindi ti fa capire che il giocatore è in fase di recupero, quindi non c'è un mistero dietro questo acquisto. Samu, che bello farsi le chiacchierate con te, quindi ti ridisturberò sicuramente. Prossima
1: quando
0: tappa
1: vuoi
0: tua...
1: anche di notte, lo sai, che
0: lo
1: per
0: so.
1: Te il telefono sempre, è aperto sempre.
0: Sempre grande Samu, sei un re. Prossima trasferta, beh, ci siamo, venerdì.
1: Verdi, c'è l'ultima amichevole prima della
0: tournée.
1: Della tournée. E
0: poi vai in tournée.
1: No, no, io vado al mare, ragazzi. Perché voi dovete sapere che ogni tanto, sì, ogni tanto vado al mare anche io.
0: Beh,
1: cioè, non è che vado solamente a prendere il sole in giro per gli stadi.
0: Bravissimo, bravissimo. O il gelo come a Bodo quando eri sulle barche dei pescatori a dormire di notte, che mi hanno spifferato tutto. Grande Samu, un grande abbraccio, alla prossima, Samu El Tafes.
1: Un abbraccio a voi.
0: Ciao,
1: a
0: ciao
1: tutti
0: Samu.
1: Quelli che ci ascoltano. Ciao a tutti.
0: Ciao Samu, noi ci fermiamo, poi dopo al rientro sono tutto vostro, con tutti i vostri messaggi. Ce li ascoltiamo tutti, li leggiamo tutti, rispondiamo a tutti, quindi siamo ancora insieme alla prossima mezz'ora.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18.20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrcina. Celebrato il quinto Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot. Tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia, Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
0: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
0: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Allora, dopo questa bella chiacchierata con Samuel Tafes, adesso mi dedico a voi. Ma dove giocherebbe il bosniaco? L'abbiamo praticamente detto, può giocare ovunque. Tra l'altro mi segnala, cioè può giocare ovunque nel senso non a porta, o alla destra o alla sinistra o anche addirittura trequartista. Tra l'altro anche a Sky adesso ne stavano parlando, come vedete, insomma, le idee c'erano, bastava aspettare o comunque vedere bene. Sì, se ne sta parlando anche del fatto che la Juventus l'avrebbe preso anche per pensare a lui come ruolo di trequartista. Poi questo sarà un tra virgolette problema per Spalletti, che invece avrà finalmente un'opzione in più. Un'altra volta no, Marco, lo so che ti sarei collegato da poco, probabilmente l'arrivo del giovane bosniaco certifica che Yıldız dovrà andare sotto i ferri. Assolutamente no, c'è caduto anche Santarelli a questa cosa nella nostra chat privata, che ce l'ha scritto ovviamente, gli abbiamo detto no, anzi oggi Yıldız si è anche allenato senza fasciature, è entrato nei contrasti, quindi non deve assolutamente andare sotto i ferri. Ma voi Dibu anche con la frattura al dito, vorreste Dibu anche con la frattura al dito? Io penso sia un problema che deve essere considerato. Ha fatto un mondiale poi così con la frattura al dito, poi insomma i portieri hanno mille problematiche, la spalla, il dito, insomma tante cose, e se sono bravi di personalità e sanno affrontare il dolore, le cose, fa parte del gioco, quindi io lo prenderei assolutamente. No Pellegrini, no, un altro bravo ragazzo no, e poi è sempre rotto, vorrei Pellegrino, non Pellegrini, dice Antonio Grosseto. Marco Cesina dice per il bosnio che fatta, a che cifre? L'abbiamo detto, sono di fatto 30 più 5, quindi sostanzialmente sui 35, qualcuno parla di 40 ma lo capiremo meglio, ma diciamo che si resta sui 35, che è una cifra più che onesta. Dai, qualcosa si muove, dice Paolo da Calcinaia, provincia di Pisa, altri due o tre acquisti seri e sarà un anno alla grande. Samuel, David o Colomani possono giocare insieme se Dusan dovesse allontanarsi definitivamente, Piero da provincia di Roma. Rispondo io, in teoria sì, anche se nemmeno David è proprio una punta d'aria di rigore, l'abbiamo visto, lo dovrebbe essere ma non lo è, quindi si parla di Sirkse e Pellegrino. Sì, Sirkse, attenzione che potrebbe essere anche un percorso che la Juve possa seguire, mi aspetto una notifica che potrebbe essere questo nome qua. Cosa ne pensi se la Juve vista? Questo l'avevamo letto, allora ci andiamo a sentire un po' di note vocali nel frattempo che sono arrivate e poi proseguiamo con i textual. Vai Tini. E questo era vuoto. No.
7: Sentiamo. Io dico solo una cosa, sì. Dibu Martins, Lukumi, Goreska e siamo a posto. Siamo fra i primi quattro finalmente.
6: Beh sì, sì, sì, diciamo che Goreska è uno che non vuole scendere sotto una certa richiesta, è più facile provare a convincere che sì, però se immagino al posto di Goreska mettessi che sì e dici di Bulukumi che sì, con quello che è arrivato andrebbe anche bene. Io mi spingo oltre e dico che comunque sì, a sinistra cambierei. Cambiasso lo cambierei, per me è finita la sua avventura alla Juventus. Quindi domanda che vi faccio in questo quarto d'ora finale per capirci, perché ho visto molti che erano d'accordo, molti che erano contrari. Se ci fosse la possibilità, ovviamente operazioni slegate, costi da definire sia in entrata che in uscita, di sostituire Cambiaso con Theo Hernandez, lo fareste? Domanda che vi faccio adesso e rispondetemi. La mia risposta, preso dalla disperazione, sì, cioè se ci fossero le condizioni economiche, quindi prendere il giocatore in prestito, Theo Hernandez, senza obbligo ma con diritto, che si fa un contratto o comunque che accetta di far pagare, o comunque che il club di appartenenza gli paga quasi tutto l'ingaggio, la Juventus si debba pagare una cifra molto più ridotta, nonostante che non sia uno bravissimo in fase difensiva, però vi dico che lo farei, perché tanto Cambiaso non è bravo in fase difensiva. Perché sono due giocatori che secondo me, mi permetto di usare questo termine, sono anche un po' presuntuosi, però forse uno se lo può permettere più dell'altro e quindi io onestamente forse lo farei, però aspetto le vostre domande. Ribadisco la domanda: a operazioni economiche fattibili, quindi una in cessione, l'altra in arrivo, lo scambio Tio Cambiaso lo fareste? Ditemelo, così ci concentriamo in questi ultimi minuti su questo quesito, ma andiamoci a sentire altre note vocali. Vai, Lati.
8: Ciao Ale, Rocco da Reggio. Con l'acquisto di Alia Begovic, secondo te cambia la politica sui giovani? Nel senso, non venderemo più gli Huijsen, gli Sule? Cioè, cambia in questo senso, oppure la next gen rimarrà comunque un serbatoio di talenti, diciamo, destinati a far cassa, secondo te?
6: Allora, la tua domanda è interessantissima, mi piace molto, e complimenti ancora una volta a tutti quanti voi, perché veramente tirate fuori dei temi molto interessanti. La mia risposta è secondo me sì. Tra l'altro, se ricordate bene, in un intervento proprio con Nerino Stravato, che poi ne ha parlato anche in un articolo su Bianconera News, ne parlammo qui e lui disse: io ho la sensazione che l'arrivo di Carnevale e Massara cambia anche la gestione della next gen, gli investimenti nel settore giovanile, l'utilizzo dei giovani che possano venire da lì, perché inevitabilmente, ragazzi, faremo degli sforzi economici, li stanno facendo, poi si dovrà accedere dei giocatori, non si potrà andare ad acquistare grandissimi giocatori, e più passa il tempo più la forbice di distacco da quelle che sono le possibilità di spesa della Premier, degli altri campionati, aumenterà. Già sei stato bravissimo a prendere a 35 Alia Begovic, ma bravissimo, non potrai essere sempre così bravo, quindi qualche giovane in licina di turno o qualche giovane che viene proprio dal settore giovanile, secondo me cambierà la politica della Juventus, e forse già cambiata da questo punto di vista. Quindi complimenti alla tua domanda, la mia risposta è sì. Ancora una nota vocale.
9: Ciao, buonasera Stefano da Latina. Allora, per Ciao, Polo Stefano. Era l'attaccante che speravo ormai da due anni, secondo me a quel prezzo, ma soprattutto di quelli che potevamo veramente prendere, penso che sia veramente il più forte, e se riesce a tornare come era all'Eintracht, credo abbia fatto un gran colpo. Per quanto riguarda il bosniaco, lì non lo so, lì sugli esterni siamo belli gonfi, e magari io quei 30 milioni, 40 di quelli che si parla, avrei investito più su un centrocampista centrale o su un terzino sinistro, perché per me Cambiaso non è più proponibile. Ciao, forza Juve.
6: Guarda, io onestamente credo che invece questa sia stata un'occasione colta nel modo giusto, con una spesa giusta. Poi è evidente che la Juventus sa che a centrocampo bisogna lavorare, i 35 forse non ti sarebbero bastati per prendere determinati centrocampisti, quindi là devi lavorare di idee, su parametri zero, su idee appunto. Secondo me invece questa era un'occasione sulla quale si è lavorato benissimo e si è portato a casa un giocatore che può essere veramente utile, perché veramente copre tutto il fronte d'attacco. Tra l'altro aggiungo, ho la sensazione, arrivano anche conferme dalla nostra redazione, di stare molto attenti a questa serata, perché potrebbero non essere finite le sorprese di giornata. Non voglio promettervi niente, però ci dicono occhio che è una Juventus particolarmente ispirata in questo 29 di luglio, quindi vuole chiudere luglio con il botto. Perché? Perché poi si parte per la tournée, quindi inevitabilmente si vuole cercare di prendere quanti più giocatori è possibile ora per far ripartire in tournée con Luciano Spalletti e permettergli di cominciare a lavorare seriamente su quello che è il progetto tattico del prossimo anno. Quindi andiamo a prestare attenzione a quello che succederà nella giornata di oggi. Allora, il quesito che vi ho fatto vi ha scatenato, io farei cambio anche con De Ceglie per Cambiasso, dice Nicola da Vicenza. Cambiasso lo darei via, ma non per Tio Hernandez, troppi problemi fuori dal campo, dice Vincenzo da Formia. È un imbriagone Hernanes, dice un altro nostro amico. Tio a sinistra immediatamente, Daniele da Rodigno. Buonasera Vincenzo, non ci sto a pensarci neanche un secondo, Tio Hernandez al posto di Cambiasso lo faccio subito, Antonio da Lanciano. Poi Cambiasso ormai fa più danni che non danni, quindi da vendere a prescindere da Tio. Domenico da Monte Odorisio. Vince, ti rigiro la domanda: scambieresti un indolente Cambiasso per un presuntuoso Tio Giovanni dal Brasile? Io ti confermo sì. Per quando da prendere metaforicamente a schiaffi, preferisco Cambiasso. L'ultimo Tio Hernandez del Milan definitivamente era una vera e propria sciagura. Gli odiatori di Cambiasso, nonché vedovo inascoltabile del progetto Motta aggiunto di che la vera ragione dell'odio verso Cambiasso, Locatelli eccetera, se ne facciano una ragione. No, su questo ragionamento finale non sono d'accordo. Io per esempio non odio nessuno, non odio Cambiasso, e certamente il mio fastidio, comunque la mia insoddisfazione verso Cambiasso non nasce dal ricordo del progetto Motta aggiunto, cioè che io ho proprio cercato di rimuovere in tutti i modi possibili e immaginabili, e che proprio non mi è piaciuto l'atteggiamento degli ultimi anni, in particolare dell'ultimo anno, e non gli ho perdonato quelle famose dichiarazioni e il comportamento sul campo. Sinceramente non lo farei, dice Terry. Cambiasso secondo me quest'anno darà il massimo per tornare quello di un tempo, non possiamo cedere i pochi italiani che abbiamo. Cristian da Campobasso, bravo Vincenzo, lo stavo scrivendo. Oltre al centrocampista centrale, fisico e portiere, deve assolutamente arrivare anche un terzino sinistro. No a Tio, ci sono altri terzini da valutare e dare un occhio a Fortini della Fiorentina, magari con uno scambio con João Mario, più con Guaglio e Viola, e il buon vecchio Weston può addirittura essere dirottato totalmente a sinistra. Giovanni Pedicone da Palermo dice: buon pomeriggio, io mi tirerei indietro per Pellegrino, cercherei di portare in rosa, visto che quest'anno si gioca di giovedì, sabato e domenica, come abbiamo visto quest'anno in attacco abbiamo sofferto non poco. Ah, quindi non ti tireresti indietro per Di Gregorio per Pellegrino e cercheresti di portarli in rosa? Ho letto io male, ti chiedo scusa. Gli infortuni sono dietro l'angolo, non ci possiamo far trovare impreparati, poi cercherei quei calciatori giusti, anche giovani, per forgiare la squadra del futuro. Buongiorno, è possibile che invece di esultare i tifosi della Juve hanno sempre qualcosa da ridire? Purtroppo c'è chi ha sempre da ridire. Senza il pelato, ma non è vero Maurizio, io e il pelato siamo un'unica testa pelata, quindi non vedo l'ora che torni. Federico, tra l'altro prima che vado in ferie avremo qualche puntata da fare insieme, quindi è un piacere, così ci ritroviamo insieme a voi, e poi tirerò un po' il fiato anche io, perché ce n'è bisogno, come ha detto anche Samuel. Ciao, non c'entra vendere i giovani o meno, saperli valorizzare. Soleil lo hai ceduto a 30 milioni, dopo due anni si vede che il valore è quello. Wiesen non l'hai venduta a 16-18 e hai fatto una cretinata, Giuseppe da Roma. Però poi Wiesen è un po' sparito, ma sono d'accordo con te che quella non era la cifra giusta, avresti potuto lavorarci di più sopra. Gildo da Ancona, Tio no, non tanto per il talento perché è forte, ma per il suo carattere un po' troppo borioso, e secondo me non si inserirebbe bene nel nostro spogliatoio. Se dovessi scegliere mi terrei Cambiasso. Ciao Vince, Teo. Tutta la vita, il problema è che non è svincolato, ma sotto contratto, esatto, Gianluca dalla Dispoli, infatti dovrebbe arrivare eventualmente in prestito. Note vocali, Latini, vai.
10: Ciao Vince, Luca da Roma. Cambiasso, magari riuscissimo a venderlo, ma molto difficile. Ecco, se così dovrebbe essere, io sposterei Kopp sulla sinistra al suo posto. A me un po' di corsa garantirebbe, tanto alla fine se giochiamo a 4 non dovrebbe coprire il ruolo come difensore.
6: Allora, io credo che tu abbia parlato di Kopp, perché non ho sentito bene. Io Kopp chi? Cioè, io mi sono dimenticato che ce l'abbiamo, perché per esempio prima dicevo, immaginiamo che arrivasse Kessié, io farei un centrocampo anche fatto da Kessié, pensa un po' che sì, McKennie, Thuram, cioè io, Locatelli in panchina, mi sono proprio dimenticato che c'è Coppa, perché per me non esiste, è un giocatore che va venduto, però insomma se si riesce a trovare un'altra collocazione e dovesse funzionare almeno un 5%. Francesco dice: io comprerei Araujo come terzino a sinistra titolare, autentico mostro, e sposterei Cambiaso a destra mettendo Calulu centrale e vendendo Bremer, quindi faresti tanti spostamenti. Chiaramente noi la riferite a te, Vincenzo, ma siamo pochi tifosi rancorosi del famoso progetto fantasioso. No, lo so benissimo, ne riferite a me, io ti parlavo del mio punto di vista, che secondo me è uguale al punto di vista anche di tanti altri su Cambiaso. Altra nota vocale, la team.
11: No, Roberto, entonces,
6: chi è?
11: E io viene pagato per
6: no, credo che abbia sbagliato il numero il nostro amico. Ho capito, c'è. No, Roberto, ascoltami.
12: Anche se l'ultimo
6: però
12: anno al Milan l'ha fatto così, comunque a volte imboccava delle partite ed era veramente forte. Non difende anche lui come Cambiaso. Sì, sembra forte nei contrasti, eccetera, però ha delle lacune difensive, e poi soprattutto nella Juventus farebbe un po' la fine di Montero, cioè gli tirerebbero fuori i cartellini a prescindere. Detto questo, però, a me piace, è molto forte come giocatore, quindi ben venga.
6: Guarda,
12: e comunque sicuramente farebbe qualcosa di più di dell'ultimo Cambiaso.
6: Pensiero che condivido molto, però appunto condivido la parte finale del tuo messaggio, farebbe molto meglio di Cambiaso, e anche quando dici che sì, difensivamente non è un granché, condivido, è fatto un macello anche con la Francia, no? quel fallo da rigore, adesso mi sfugge la partita, però è clamoroso, disattenzione proprio clamorosa, non che Cambiaso non ne faccia di errori, questo è il punto, quindi non perdiamo un valore difensivo, non acquistiamo un valore difensivo, ma acquistiamo uno che ha personalità, vede anche la porta in cavallo, quindi a me, per me sarebbe un sì, però non credo che sia una trattativa facilmente impostabile. Grazie come sempre per le bellissime parole a Roberto da Cascina, io spero veramente di dare, come sempre facciamo insieme o singolarmente, io e Alessandro, il massimo dell'impegno, il massimo della qualità per tenervi informati e farvi stare bene e avere queste due ore di informazione e di intrattenimento nel modo giusto. Alija Begovic nelle movenze mi ricorda Kvara, siete in tanti a dirlo, che potrebbe essere il Kvara di Spalletti della Juve, se facesse anche solo la metà di quello che ha fatto il Giorgiano a Napoli, a Parigi siamo a posto, dice Marco. Scusa, invece di Cassi prenderei un centrocampista con il cervello, dice Ghilan, quindi diciamo più un fantasista. Beh, insomma, tu sai che io non è proprio un centrocampista, ma un trequartista barra seconda punta, io andrei a prendermi Brahim Diaz. Però direi che con l'arrivo di Alija Begovic possiamo ritenere escluso l'arrivo di Brahim, anzi è un messaggio anche che la Juventus manda qualora Brahim possa averci ripensato. Poi se lui ci ripensa e dice: guarda, ma contento, mi paga quasi tutto il Real Madrid, vengo in prestito, io chi sono io per dire di no a quello che è il mio obiettivo principe di questo mondiale. Ottavio dalla Sardegna: l'idea del tuo amico, cioè Freuler, Degnerino a zero non sarebbe male, esperienza a centrocampo e qualità, non è Pirlo Pjanic, però ovviamente no, però potrebbe essere sicuramente un'ottima soluzione. Degnerino, che è un tattico, è molto attento a queste letture, quindi ha dato una lettura importante e interessante. Per quanto io non vorrei più vedere Cambiaso, credo che la sua intenzione sia quella di rimanere alla Juve. Per alcuni giocatori Spalletti dovrebbe dare una mano alla dirigenza, se non rientrano davvero nel progetto dovrebbe lasciarli in panchina. E sarà questo sicuramente un ostacolo importante in questa stagione, perché credo onestamente che tanti giocatori non è che vogliono restare, hanno capito che non hanno vere offerte. Si è parlato anche di offerte del Barcellona, del Chelsea, in passato del City per Cambiaso, ma nessuno ha mai affondato il colpo, perché probabilmente nessuno è realmente convinto dell'operazione, perché se arrivasse sarebbe lui il primo magari a prenderla questa volta in considerazione, perché secondo me ha capito anche un po' il clima e l'andazzo che c'è. Altra nota vocale, Latini.
11: No, Roberto, entonces,
6: ancora un'altra volta. Ah, è vero.
11: E io viene pagato por in dos tres partes, ¿me entiendes? y no valen tampoco mucho, solamente el Kolo Muani ese cuesta bastante, porque los delanteros son los que más cuestan. Y este carajo, cuando jugó con la Juventus, que comenzó un mes de enero porque Dusan Vlahovic no daba la talla, él jugó 20 partidos y metió 12 goles. O sea que es buenísimo, ¿me entiendes?
6: No, intendo, intendo, gracias al nostro amico, perché pensavamo che aveva sbagliato, invece non ha sbagliato. Quindi il nostro amico giustamente dice: Colomani, perché no? Io ricordo che quando arrivò non è stato un anno eccellente per la Juventus, è stato un anno anche molto complicato, e subentrò, come aveva detto appunto Samuel, nel momento in cui Vlahovic non riusciva a rendere, e comunque i suoi gol li ha fatti, come avevo detto prima. Quindi grazie al nostro amico che ci ascolta anche dall'altra parte del mondo, presuppongo, e lo ringrazio. Spero che lui capisca l'italiano meglio di quanto io non abbia capito brasiliano o portoghese, brasiliano immagino, occhio e croce. Poi magari quando ci sarà un altro messaggio da parte del nostro amico, il nostro Fabio Urbisaglia ci farà da traduttore. Tio no, dice Massimo da Sulmona, del resto anche nella sua nazionale delusa ai mondiali, teniamoci Cambiaso che resta uno dei calciatori più intelligenti in Italia. Massimo da Sulmona si iscrive tra quelli che invece hanno ancora stima calcistica di Cambiaso, che per carità, cioè le qualità il giocatore ce le ha, la lettura ce l'ha, il problema è l'atteggiamento e la testa, secondo me. E poi per molti arriva anche a un certo punto quel momento che la storia è finita, che la storia è finita e si deve andare in pace, secondo me. E però si deve andare in pace, ma con qualche offerta. Sentiamo un'altra nota vocale, Tim, dalla Francia.
13: Ciao, Vince, sono Giacomo Natazzi. Io lo farei subito, ragazzi, ma vogliamo mettere il carisma e l'esperienza di Hernandez con quella di Cambiaso? Ma per favore, ragazzi, può sistemarsi anche la testa alla Juventus e avere anche lui dei stimoli nuovi per comunque ritornare a essere un giocatore che conta, perché in Arabia non lo è fino alla fine.
6: Aumentano, leggendo anche i messaggi, sentendo anche i nostri amici, appunto, il partito dei sì per Tio Hernandez e no per Cambiaso, e quindi direi che la strada... Oh, pensate se... Quando vi ho detto che la redazione ci comunica di prestare attenzione ai telefonini in serata, perché potrebbe essere una serata ancora incandescente per quanto riguarda la Juve, allora intanto sì, adesso ci arrivano. Pensate se fosse magari un colpaccio a sinistra proprio, chi lo sa, vediamo. No, vincerà Castigliano, ci scrive Giovanni dal Brasile, che giustamente conosce la lingua, probabilmente argentino o colombiano. Pier, siete straordinari ragazzi, anche come traduttori, argentino no. Pier dice: ma che brasiliano, era castigliano, molto probabilmente dall'Argentina, ma sull'Argentina... R poco arrotondata, dice Latini, quindi dice di no. Argentino venezuelano, ma brasiliano proprio no. Va bene, ok ragazzi, però siamo riusciti, speriamo, a capirlo e a farci capire da lui. Siamo giunti al termine di questa puntata, che è stata eccezionale. Tanto grazie a voi, tanto grazie agli ospiti, ma soprattutto grazie alla Juventus, perché ci ha regalato finalmente due colpi, uno che attendavamo da parecchio tempo, che è Colomani, l'altro che non ci aspettavamo così da un momento all'altro, che Alia Begovic, ovviamente c'è da aspettare le firme sui contratti, l'ufficialità che arriva, lo ricordo, sempre solo dai comunicati della Juventus, ma diciamo che ci siamo, e occhio ai telefonini anche questa sera, poi magari ci si sente più tardi su Facebook se succede davvero qualcosa. Grazie a Gabriele Latini, che può andare finalmente a riposare in coma come sottoscritto, e non c'è Quintiliano, come sapete bene, perché è in ferie, quindi insomma ci ritroviamo domani, stesso posto, stessa ora. Adios.
14: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati a una nuova puntata della nostra trasmissione, programma che sarà incentrato, almeno all'inizio, sulla nazionale. Ieri sera la nomina ufficiale del nuovo CT, Roberto Mancini che torna dunque a guidare la nazionale. Come direttore tecnico ci sarà Claudio Ranieri, e dunque la nazionale è pronta a ripartire dopo tutte le polemiche che ci sono state in questi giorni, anche i ritardi che ci sono stati nell'ufficializzare il nuovo allenatore della nazionale. Si era parlato di Pirlo, che era un passo dal diventare CT, poi il caso politico che è montato intorno a lui ha fatto saltare il nome di Pirlo per la nazionale. Dunque Mancini torna a sedersi sulla panchina azzurra e vedremo che tipo di novità ci saranno. Nel frattempo andiamo a salutare il nostro primo ospite. In collegamento con noi c'è Massimo Piscedda, allenatore, ex giocatore della Lazio tra le altre. Ciao Massimo, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato a te e a tutti i tuoi web ascoltatori.
0: Partiamo naturalmente dalla nazionale. Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico, una scelta che ha fatto discutere parecchio anche per il modo in cui si è arrivati a questa decisione. Si era partiti da una serie di altri profili per poi arrivare a Roberto Mancini. Che idea ti sei fatto su questa gestione così discutibile che ha suscitato tante polemiche?
1: Ma sai, le discussioni diventano molte perché ognuno vuol dire la sua. E c'erano dei profili tutti buoni, perché Mancini è comunque vittoria all'europeo, Conte era un altro profilo di altissimo livello e poi c'era Pirlo che era un po' un'incognita rispetto a questi, però poi le vicende che si sono succedute ha fatto in modo che Pirlo venisse così messo fuori per

0: Ah no, a prescindere, ecco, questo è importante. Poi se qualcuno la vuole raccontare diversamente, non lo so. Non credo neanche che Maldini e Leonardo volevano fare tabula rasa perché non è questo il modo di introdursi in una federazione, ecco. Devi prima ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni, ecco. Quindi la narrazione, non mi fido più delle narrazioni dei giornalisti,
1: Però
0: perché ognuno comunque ha sempre...
1: se si sono dimessi, però probabilmente hanno capito che non potevano avere tutta questa
0: Sì,
1: autonomia
0: però ripeto,
1: decisionale.
0: quando entri dentro un sistema, in questo caso la federazione, non è che dici comando io e tutti gli altri non vanno bene, è che devi anche assumere un atteggiamento così di conversazione e poi alla fine cambi, ecco.
1: Sì, bisogna
0: Quindi
1: vedere
0: mi
1: anche
0: sembra che è stato
1: all'inizio.
0: descritto.
1: Bisogna vedere
0: Sì.
1: all'inizio che cosa si sono detti, ecco, nel momento in cui è stato stipulato questo accordo
0: Ma
1: con. Ma
0: infatti, quello che ti dicevo prima, tu c'eri dentro la stanza?
1: io no, non
0: Io
1: c'ero.
0: no, tu?
1: Io no,
0: E
1: io no.
0: allora?
1: Senti, Ranieri, direttore tecnico, ti convince come decisione da parte di Malagò?
0: Ma Ranieri, non è che mi deve convincere Malagò perché per dare un giudizio positivo soprattutto sulla persona e poi sulle capacità che ha dimostrato nel corso degli anni. Ecco, quindi Ranieri, io sono contentissimo di queste figure. Quelle come Ranieri o Ranieri perché hanno un vissuto di tutto, quindi quando hai un vissuto di tutto sai sempre come spiegarti e soprattutto di cosa parli al tuo interlocutore, quindi per me è una cosa molto positiva.
1: Certo, nessuno mette in dubbio la grandissima esperienza, la grandissima conoscenza dei calci di Ranieri, però c'è anche chi dice che come dirigente alla Roma non sia stato così all'altezza della situazione.
0: Vabbè, bisogna vedere sempre chi lo dice.
1: Va bene. Parliamo un po' della Lazio allora. La situazione è tutta da scoprire, c'è comunque questa sensazione di anonimato che rischia la Lazio.
0: La Lazio ormai da un po' di tempo ha questo fortissimo contrasto con i tifosi che non accettano determinate cose, quindi si andrà avanti così. Io dico sempre che se non puoi vincere una guerra devi fare una pace vantaggiosa, però evidentemente la sordità è talmente ad altissimo livello che non riescono a sentirci, ecco, tutto qui.
1: Si parla tanto dell'attaccante, tra le altre cose, vari nomi che sono stati accostati alla Lazio, si è parlato di Fulcrug, potrebbe essere, secondo te, un nome giusto, compatibilmente naturalmente con le possibilità della Lazio.
0: Ma la Lazio ha avuto sempre tantissimi, tutti gli attaccanti che ha avuto storicamente erano molto molto forti, ecco, negli ultimi anni, poi dopo Immobile ha avuto un po' di difficoltà. Però ripeto, se andiamo sul tecnico, gli attaccanti forti, Lorenzo costano. La Lazio credo che abbia difficoltà nello spendere, quindi ha un grosso limite, che è quello di non poter comprare anche gli attaccanti forti, perché quelli costano. E quindi ci si deve affidare alla competenza o a una scommessa, però io credo che la Lazio non si possa permettere di ancora di scommettere, perché sennò veramente finirà in un anonimato che i tifosi e tutta la città non meritano. Ecco, questo sì, bisogna sempre dirlo, ricordarlo soprattutto.
1: Ma Gattuso, a mente fredda, secondo te, perché ha accettato questa situazione? Perché ha accettato l'offerta della Lazio?
0: A me Gattuso, abbiamo amici in comune ma non lo conosco personalmente, però mi è sempre piaciuto come uomo. Quindi ricordo quando fu eliminato con la nazionale, quando fu intervistato assunse un'umiltà veramente che a me è piaciuta molto. Quindi considero Gattuso una persona per bene e leale soprattutto in un mondo dove... Sai, ormai una stretta di mano è come un bacio di Giuda e quindi lo considero. Poi è chiaro che per fare bene devi sempre avere il materiale. La Lazio, secondo me, è una squadra che tra le prime 9, tra le prime 10, ecco, quindi peggio di quello non può fare. Quindi ci avviamo in un campionato di media classifica che è quello il valore oggettivo della squadra. Ecco. Poi se Gattuso gli darà qualcosa In più, e sarà tutto merito suo.

0: su questo non c'è dubbio, ma il valore tecnico è oggettivo, è quello.
1: No, ti ho fatto questa domanda perché qualche anno fa Gattuso era diventato l'allenatore della Fiorentina e dopo pochi giorni, in virtù del fatto che non arrivavano quegli acquisti che lui aveva in mente, decise di dimettersi.
0: Eh
1: Ecco,
0: sì, lì
1: adesso.
0: era una cosa diversa, aveva un po' più potere in mano. Adesso esce da una situazione brutta che è quella della nazionale, quindi è un'opportunità che gli viene data. In una grande città come quella di Roma, è una squadra di un grande blasone che è la Lazio. Ecco. Questo sì, quindi credo che abbia fatto bene a cogliere questa opportunità. Poi il campo dice sempre, dà sempre il verdetto, Lorenzo.
1: All'Inter arriva Stones per rinforzare la difesa, un Inter che naturalmente ripartirà con in favore del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Penso proprio di sì, ma non perché quella che cambia meno ed è già rodata per quello che è il campionato. Anche lo scorso anno, secondo me, l'ha vinto con l'esperienza, ecco, perché ormai c'è lo zoccolo duro che è di altissimo livello, perlomeno in Italia, e quindi il prossimo anno sicuramente sarà la squadra da battere, su questo non c'è dubbio.
1: Mercato faticoso invece per la Juventus che cerca di dare rinforzi giusti a Spalletti, ha dovuto lavorare molto, continua a dover lavorare molto per quanto riguarda l'attacco. Insomma, non è semplice poter pensare ad una Juventus in grado di competere in questo momento con l'Inter per lo scudetto.
0: No, quello no, ma insomma l'ha dimostrato anche lo scorso anno e quindi poi come uscita dalla Champions League è stata proprio veramente una cosa che capita una volta su 100, ecco. Quindi è una squadra che deve rinforzarsi, l'allenatore, un ottimo allenatore ce l'ha, adesso è solo la dirigenza, ecco, che io onestamente la comprendo poco perché si sono avvicendati parecchio. Io darei tutto in mano a Chiellini e quindi Chiellini Spalletti facessero la squadra, insomma.
1: Sì, certo, poi sono arrivato naturalmente Giovanni Carnevali, c'è Massara, quindi i professionisti ci sono per poter allestire una squadra di
0: Poi
1: livello, però evidentemente ci
0: sai,
1: vogliono professionisti.
0: diciamo che la Juve negli anni passati ha speso tanto e male, secondo me.
1: Sì.
0: Soprattutto nell'ultimo anno, quindi quest'anno avranno un po' più di problemi nello spendere, però sicuramente hanno un team di staff, team di personaggi, dirigenti molto competenti. Ecco. Quindi bisogna sempre associare la competenza al budget che hai. Ecco.
1: Senti, il Milan con Amorim alla guida può tornare a dire la sua per quanto riguarda le posizioni di vertice, sono stati anche acquistati giocatori sulla carta interessanti, lo stesso Ghila dalla Lazio, ma anche Gonzalo Ramos per l'attacco.
0: Sì, ma il Milan è sempre partito tra le favorite, anche lo scorso anno lo era, poi si è suicidato e non lo so, non conosco molto bene l'allenatore, è la prima esperienza in Italia, quindi il Milan parte sempre, diciamo, tra i favoriti, poi alla fine sì, come si dice, si suicida da solo, ecco, come lo scorso anno. Però anche lo scorso anno aveva dei buoni giocatori, buonissimi giocatori e secondo me un ottimo allenatore, quindi staremo a vedere. Si vive alla giornata, Lorenzo.
1: Ghila è veramente un bel colpo per la difesa.
0: Sì, secondo me sì, a patto che deve chiaramente. Lui sa far bene molto il difensore, è uno tra i migliori. Se non eccede su cose che non sa fare, non rientra nel suo bagaglio, sicuramente è un ottimo acquisto.
1: Ti voglio chiedere anche quelle che sono le tue sensazioni sulla Roma. Mi ha colpito molto vedere l'arrivo di Castro dal Bologna all'aeroporto, festeggiato da vari tifosi giallorossi. Ecco. Castro sì, è un buon giocatore, però insomma, non pensavo potesse scatenare questo entusiasmo. Ecco.
0: Castro per me è un gran talento, quindi sa giocare a calcio. Però giocare a Bologna è una cosa e giocare a Roma è un'altra. Ecco, deve confermarsi su una grande città. A Bologna, secondo me, era un ottimo giocatore, a me è sempre piaciuto. Poi è giovane, quindi è veramente un talento. Quindi, se ripeterà, se nella Roma farà vedere che ha personalità, una grande città, un grande pubblico, perché poi la Roma quest'anno con la Champions League sarà sold out tutto l'anno, quindi sicuramente farà bene, ecco, perché il talento è un talento che a me piace molto.
1: Gasperini comunque penso si potesse aspettare di più ad oggi, no? Dal mercato. È vero che non ha fatto dichiarazioni polemiche nei confronti del club, però insomma ancora è alla ricerca in attesa di vari giocatori per quanto riguarda la composizione dell'attacco.
0: Ma sai, Gasperini io lo conosco, è meno scontroso di come lo si dipinge, quindi credo che sia una persona anche lui per bene, e quando ci si mette a un tavolo ci si può ragionare tranquillamente. Ecco, come lo dipingono mi sembra che vuole fare il padre padrone, vuole gestire tutto lui, ma non credo, non è proprio il tipo, ecco. Quindi è sicuramente uno che vuole tenere il timone e fa delle richieste, poi se la società non può accontentarlo, probabilmente farà in un altro modo. Ecco, quindi Castro comunque non è un acquisto
1: No, no, no, è un ottimo
0: sotto
1: vice
0: le righe,
1: Malen, perché
0: insomma.
1: comunque è stato acquistato per fare il vice a Malen. Però ecco, no,
0: Lo
1: quello che
0: so,
1: mi ha
0: però.
1: colpito è vedere all'aeroporto arrivare Castro acclamato dalla folla, ecco, evidentemente ha
0: Vabbè,
1: suscitato
0: qui ormai
1: entusiasmo.
0: sono i social che ti portano a
1: Eh
0: fare
1: sì.
0: questo, la gente si trova a Fiumicino, non sta al mare, va a trovare Castro, insomma.
1: Sì, probabilmente è così, sì. Senti, l'Atalanta di
0: Certo.
1: Sarri, come la vedi? Sarri è pronto a
0: È
1: rilanciarsi?
0: sicuramente mi incuriosisce perché il gioco di Sarri, diciamo che è totalmente
1: Certo, diverso
0: diverso
1: rispetto
0: da
1: a...
0: quello che l'Atalanta ha prodotto in questi anni, e quindi staremo a vedere se lo migliorerà o lo peggiorerà.
1: Di sicuro sarà spalleggiato da Giuntoli, si è riformata questa coppia che tanto bene aveva fatto al Napoli e quindi anche questo è un punto di partenza importante.
0: Sì, assolutamente. Quindi come la partenza è positiva, poi bisogna vedere. Le modifiche che farà lui o si adatterà a quelle che sono le caratteristiche dei giocatori, insomma, capito? Perché se tu hai in mente un gioco ma non hai i giocatori per farlo, è inutile insistere.
1: Certo,
0: Ma
1: no, no,
0: questo vale
1: insomma,
0: per qualsiasi
1: il passaggio dalla
0: allenatore,
1: difesa 3 alla difesa 4, ma non solo, ecco, ci saranno
0: eh?
1: tanti temi.
0: Appunto, ci sono. Quindi, però, io dico sempre che un allenatore trova più soluzioni nelle caratteristiche dei giocatori, non nelle sue convinzioni. Grazie
1: Massimo, grazie, come sempre, per
0: a
1: il tuo
0: voi,
1: intervento.
0: Lorenzo. Un abbraccio, buon lavoro.
1: Dopo questa chiacchierata con Massimo Piscedda, vi proponiamo adesso questa breve intervista a Daniele Baldini, ex calciatore dell'Empoli e storico collaboratore di Luciano Spalletti, ieri i funerali della mamma di Spalletti, che è morta a 93 anni, e Daniele Baldini ha voluto ricordarla così.
2: Il tuo ricordo, chi era per Luciano e anche per te, insomma, l'avrai conosciuta sicuramente.
3: Allora, siamo qui oggi a festeggiare. È un funerale, ma io invece vorrei che fosse la festa di Ilva, che è stata la mamma di tutti. Ilva è stata per tutti noi, amici di Luciano, una madre affettuosissima e ci ha voluto bene a tutti. E per questo è giusto essere qui, piangerla, ma sorriderla, perché lei ci sorride dovunque sia.
2: C'è qualche episodio particolare, ti ricordi?
3: Quando andavamo a trovarla, che se non mangiavi tutto quello che ti metteva davanti si offendeva e allora dovevi andare via per forza che stavi male da quanto ti aveva fatto mangiare.
1: Con le parole di Daniele Baldini siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Ciao ragazzi, che breve di Prime. Ma una domanda sull'acquisto di Ekator. Ci sembra opportuno farcela, secondo me, perché quando tu inizio mercato spendi 18 milioni per andare a prendere Ekator e poi non fai più niente. Cioè, io quando ho visto l'acquisto ho detto 18 milioni Ekator vuol dire che adesso abbiamo qualche spiccio per andare a prendere magari il portiere e l'attaccante, vuol dire che potrebbero avercelo.
4: E cominciamo così con un bel interrogativo, la puntata di oggi, ragazzi, buon mercoledì 29 luglio, si appresta a, anzi ci apprestiamo a vivere una nuova ondata di calore, ci dicono i bravi, ci dicono i TG, ci dicono quelli che ci vogliono spaventare, no, hanno ragione, anche perché fa un caldo maiale! Come cosa? Perché si è fa talmente caldo che si è bloccato anche tutto. E nonostante questo c'è l'aria condizionata. Quindi, ragazzi, la follia generale, e siamo però qui pronti a cercare di rinfrescarci in qualche modo, magari utilizzando intanto i vostri vocali, intanto i vostri messaggi, intanto ricordandovi che siamo in diretta dalle 11, se non capite niente di quello che succede prima, ecco, ricordatevi soltanto una cosa fondamentale: dalle 11 siamo in diretta fino poi alla sera, come di consueto. Parto dalla domanda che ci ha fatto il nostro ascoltatore nel vocale, chiedendo spiegazioni, chiedendo il perché dell'acquisto di Hecator. Allora, intanto l'acquisto di Hecator è legato un po' al discorso fair play, vi ricordate? È stato fatto proprio all'ultimo giorno utile per cercare di rientrare nei binari, ed è stato anche un acquisto in prospettiva, insomma, una cifra spesa, c'è chi aveva detto immediatamente fosse troppo, c'è chi invece ti ha così cercato di far capire che era giusta come spesa quella legata appunto all'attaccante del Genoa. Ovviamente le domande magari ora possono esserci legate al discorso poi tenuta fisica, perché appunto questo infortunio che ora lo ha bloccato e che gli impedisce letteralmente di svolgere la preparazione estiva e magari anche mettersi un po' in mostra, visto che c'era questo pensiero, no? Questa idea di comunque magari immaginarlo altrove in questa prima stagione. Insomma, dette un po' di queste cose, ripeto, è stato un acquisto fatto in prospettiva, perché è un ragazzo di neanche 20 anni che viene descritto praticamente da tutti quelli che lo hanno allenato come un giocatore. Mi è anche morta la luce, ragazzi, ma che disastro oggi. Ha deciso di staccarsi così dall'oggi al domani, vabbè, dopo la mettiamo in carica. Comunque mi dispiace essere stato un po' troppo buia, ma perdonatemi, dopo mi aggiusterò. Dicevamo, Hecator, la spesa non ha per forza, non è legata al discorso altri acquisti, cioè non è che l'aver pagato Hecator una cifra bassa, definiamola così, agevola altre trattative. Purtroppo no, certo è che va vissuta questa operazione come un'operazione fatta proprio pensando di mettersi in casa un giocatore che di base avrebbe poi in un futuro, avrebbe, perché non lo sappiamo per certo, ma avrà, speriamo, modo di diventare eventualmente una plusvalenza o all'occorrenza invece un giocatore fisso della Juventus del prossimo futuro. Rispondo così quindi al discorso Hecator: non c'è un legame tra la cifra così diciamo bassa spesa dalla Juventus per lui ad un eventuale altro acquisto. Ovviamente io immagino che il nostro ascoltatore parli delle difficoltà evidenti che si stanno avendo adesso nel raggiungere determinate cifre, si pensa a quella legata a Colomouani. Tra l'altro oggi avete anche ascoltato nel TG un po' prima delle 11, però se non l'avete ascoltato ve lo dico anche io, perché oggi spero domani di non essere qui a smentire ancora una volta tutto questo, ma oggi dovrebbe essere la data, il giorno X, anzi il giorno K il giorno di Colomouani, ovvero si è dato probabilmente un timing, davvero un limite. Oggi deve essere oggi o si fa o non si fa. Pare che siano anche state stampate le maglie, già. Questo è una notizia, un mormorio, un rumoreggiare che ci viene raccontato dal Tutto Sport, che adesso poi come sempre andiamo a guardare le prime pagine, però entro oggi deve arrivare Colomouani per far sì che possa partire per la tournée. La Juve è ottimista di arrivare al traguardo nelle prossime ore, ma mancano ancora dei maledetti dettagli. Paris Saint-Germain, se ci ascolti, per favore, ma molla la presa, ma lascia stare, ma non te ne fai nulla di sti milioni, sei pieno come davvero i sacchi della farina di soldi, ma cosa ti interessa? Cioè, è una pura questione di principio ormai la tua, cioè ti sei impuntato talmente tanto, parlo con un Paris Saint-Germain così campato in aria, ti sei impuntato talmente tanto da adesso davvero essere arrivato quasi agli sgoccioli e a dover quasi così, e non dico farti trovarti qualcuno in ginocchio davanti per agevolare la chiusura di questa, ma basta, ma non ne hai, cioè quanta voglia ne hai ancora, amico PSG, di ascoltare le lagne di Massara, Carnevali, Ottolini, tutti quanti che ti, quanta voglia hai di leggere ancora sui quotidiani italiani il Paris Saint-Germain blocca Colomouani, quanta voglia hai di dare ancora a questo ragazzo credito, adito e tutto quello che vuoi, quando non ti interessa nulla di questo ragazzo, perché tanto hai già deciso che non sarà in rosa, che non sarà membro della prossima stagione. Ma basta, dico io, ma basta, ma è accanimento terapeutico questo quasi, cioè lasciamo per favore andare le cose, cioè, relax, ma pensa a qualcosa, goditi la Champions League vinta, goditi i tuoi giocatori, ah no, la Francia non è andata avanti in finale, goditi i giocatori, se ne hai avuti, che hanno si sono spartiti la finalissima del mondiale, fai qualcosa, ma molla la presa su sto ragazzo che veramente è a tanto così dallo scappare e chiedere asilo politico a Torino. Veramente, basta. Andiamo sulle prime pagine dei giornali però, perché vediamo che cosa si dice questa mattina. Partiamo dal Corriere dello Sport questa volta, con ovviamente vorrei anche evitarla questa cosa perché mi ha fatto veramente rabbrividire tutto quello che è accaduto attorno alla Nazionale Azzurra, e tanto Malagò lo sapeva che alla fine avrebbe deciso lui, quindi tutto questo teatrino creato attorno anche al povero Andrea Pirlo mi fa pure tenerezza, poverino, e al discorso Maldini e Leonardo, cioè l'ho trovato veramente sgradevole, tanto Malagò lo sapeva che alla fine avrebbe vinto la sua linea, l'Italia riparte da al rimancio, il presidente federale ribalta il tavolo in 24 ore, linea Malagò nazionale a Roby, e Ranieri farà il direttore tecnico, Mancini ha firmato fino al 2030, poverino, chissà se ce la farà, visto che insomma aveva lasciato l'Italia qualche anno fa per sposare la causa araba e guadagnare due soldini in croce, quindi chissà se ce la farà arrivare alla fine del mese, ora che si è legato ad una povera nazionale fino al 2030. Oggi sarà presentato con Claudio Ranieri due missioni, europeo e mondiale. Il capo della FIGC: ho fermato Pirlo per lo sponsor russo. Maldini e Leo, giusto lasciarsi, io credo al destino. Ridicolo, ridicolo. Gravina, basta parlare del 2023. È un grande tecnico. Un nuovo inizio è l'editoriale di Zazzaroni, un nuovo inizio lo è per Roberto Mancini, che ha avuto il coraggio, forse l'incoscienza, di ricandidarsi motivatissimo alla panchina della nazionale dopo il tradimento nell'agosto del 2023. E poi ancora in alto sulla destra, 10 miliardi di dollari, un mondiale per gli azionisti, l'ultima follia di Infantino. Non leggerò neanche una riga di quello che si parla, di quello che si dice sul discorso FIFA e su Infantino. Castro a Trigoria, Roma, Bojan se salta Nusa D'Amico, insiste per il norvegese ma cerca anche l'ala francese dell'Eintracht. Vedete come la Roma si sta veramente ricostruendo, andando a cercare così giocatori veramente veramente mezzi sconosciuti, cercando un po' di ristabilire la fortuna avuta con Malen a gennaio. Il budget e le scelte: Inter, Stones e 50 milioni di tesoro. L'inglese da Chivu ora al vertice per investire su uno tra Jones, Romero e il terzino. Portiere Juve, idea Trubin. Juve stretta finale per Colo, 40 milioni più bonus. Carnevali aspetta il sì del PSG e c'è il rilancio per Lucumi. Gazzetta dello Sport, adesso, amici miei, Malagò ha scelto Mancini CT e Ranieri DT. Il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene, Roberto l'uomo giusto. Ho riflettuto sull'Arabia, la delusa voleva Conte. E credo che sarebbe stata quella forse la scelta più giusta. Balletto inutile, era meglio dirlo subito. Il commento: sono d'accordo. Il ritorno del tecnico, la rinascita con un flop e quella fuga. Il piano Infantino: vendere la FIFA e privatizzare il mondiale. Chi sta questa idea? Chi gliela può aver data? La rivelazione del Times, l'affare infatti con Donald Trump, che schifo, che schifo, che schifo ragazzi. Poi l'intervista a Gabbia, seconda stella, la maglia del Milan chiede il massimo, seconda stella destra e poi dritto fino al mattino, cantava Bennato. Ecco, chissà se Gabbia questa perla la capisce. Il rompipallone di Gelegnocchi, Malagò spiega come è riuscito a convincere Mancini ad accettare l'incarico da CT. Mi sono finto sceicco. Molto molto carino. Che giornata che per la scherma, oro più oro, fioretto e spada, mondiali tutti azzurri. E poi ancora un po' di Inter, perché non stiamo bene se non parliamo un po' di Inter su Gazzetta. Interstone sbarca domani le visite, Supercoppa con Akanji, Supercoppia con Akanji. Bene, bisogna sempre parlare un po', sapete, bisogna sempre parlare un po' di non va bene, non ci piace. Tutto Sport, Teo si offre a Juve Napoli, ho delle riserve su Teo Hernandez sia a livello umano che a livello di calciatore, dico no a Teo Hernandez, mi dispiace. In attesa di Kolo Muani e forse Zirze, dall'Arabia rispunta Hernandez. L'esterno sinistro ex Milan, proposto pure ad Allegri, vuole lasciare l'Al Hilal perché basta, non ne può più di stare in Arabia, a caldo, fa caldo anche qua, pensaci bene. Se parte cambiato può arrivare anche in prestito, ma guadagna 20 milioni l'anno e l'ingaggio massimo in casa bianconera è 7, quindi servirà un grande sforzo da farsi sua. Lucumi congela il Como, aspetta la mossa di Carnevali col Bologna, Grana David è convinto di riconquistare Spalletti. E poi Mancio scioglie il gelo, in alto Malagò decide il CT, fa pure Ranieri DT, Mugugni, la Lega Italiana fuori in... Aiuto, mi si è chiuso tutto. Lega tagliata fuori in un clima tesissimo, ma stavolta non può opporsi. Chissà come potranno sedersi a tavolino per le riforme. Il presidente federale Roberto si è scusato per come se n'era andato nel 23 e comunque ora vi spiegherà tutto lui. Per le giovanili è in arrivo Zola? vedremo. Poi Toro Rapperi, l'olandese di Hong Kong, atteso il portiere, novità in mediana. E poi appunto è anche stavolta c'entra Trump, mondiali ceduti ai privati, l'UEFA contro Infantino. Il boss della FIFA venderebbe il 20% ad affaristi che pregustano già di fare i mondiali ogni 2 anni. Il governo europeo, il calcio non è tuo. Primo investitore sarebbe il fratello del genero del presidente USA. Ripeto ancora una volta, che scher. Andiamo un po' sulla chat, che c'è sicuramente qualcosa da leggere e da ascoltare, assolutamente sì, e poi entriamo anche nel vivo di qualche notizia, una su tutti, quella appunto che vede un David che ha deciso che vuole mettere le radici a Torino, e viene definita una grana questa, perché lui era uno degli indiziati per partire, anche se con la partenza ufficiale praticamente di Openda, io lui me lo terrei, posso dire, magari come terzo, magari come, è vero che pesa a bilancio perché ha uno stipendio esageratamente alto per quello che fa, però forse è l'ultimo di quelli da vendere, sempre pensando che bisogna ancora rinfoltire non poco una rosa che rischia di partire per la tournée asiatica, che toccherà Hong Kong e Perth, davvero con neanche una squadra 26-27 imbastita, proprio soltanto letteralmente così abbozzata, neanche imbastita, abbozzata. C'è del mancio in Danimarca, dice Cesare da Milano, a caso. Finalmente Colomuani, aspetta. Ora tagliamo i rami secchi e fiducia in Spalletti e Carnevali. Grande Giulia, grazie per la compagnia, però per me che sono un autista siete fondamentali. Rocco da Reggio Calabria, grazie a te Rocco per essere sempre con noi. Il PSG fa questa cosa per una vendetta su Andrea Agnelli. Ragazzi, ma sono passati 4 anni. Quasi, cioè, ma anche basta, cioè, direi che hai visto, hai tra virgolette goduto e guardato un Agnelli che ha pagato, una Juventus che ha pagato, che sta ancora pagando, quindi direi che se ancora voglia di rivincita questa, se ancora una revenge, sei veramente da rinchiudere al vecchio Cottolengo, per chi è di Torino e sa. Buongiorno, non è il PSG che deve lasciare il ragazzo, è la Juve che lo deve lasciare in Francia e mandare a quel paese l'arabo, ovvero appunto El Khelaifi, insieme anche al presidente UEFA, ci dice Ettore da Frosinone, cioè fare un tutt'uno così. Non capisco questa rifondazione, siamo alla minestra riscaldata. Parliamo d'Italia, Filippo. Secondo me l'allenatore giusto era Baldini. Grazie per i complimenti. Spero che la Juve si rinforzi a centrocampo e spero anche che si trovi una soluzione per Vlahovic. Non vedo punte con le sue caratteristiche in giro. Ma caspita, quindi tu sei tra quelli, sei del gruppo Vlahovic, ti posso e voglio dare ancora una possibilità? Guarda che non siete tanti, quindi mi godo il tuo messaggio volentieri. C'è qualcosa da ascoltare, vai.
5: Ciao Giulia, oggi ci sono le visite mediche di un attaccante, allora, questo se dobbiamo dare retta alle voci, Colomuani è fatto, non ci dobbiamo aspettare sorprese, domenica partiamo per la tournée, quindi o oggi o mai più, se è mai più Colo chi arriva, se no buttiamo un mese, buttiamo un mese di ritiro, di allenamenti fatti con solo 2 o 3 titolari tra giocatori assenti per la nazionale e altri rotti.
4: E hai perfettamente ragione, allora non c'è nessuna ufficialità, a meno che non arrivi nel giro di poco, non so se potrebbero essere già oggi eventualmente le visite mediche, al massimo domani mattina. Sarebbe uno schiaffo, ragazzi, folle da ricevere questo. Spalletti vuole che la Juventus parta per la tournée con almeno l'attaccante che chiede da 2 mesi, visto che non si è ancora riusciti a trovare una soluzione per quanto riguarda la porta, anche perché comunque la Juventus cerca una nuova sistemazione, continua a cercare una nuova sistemazione per Di Gregorio. Da quello che insomma capiterà a Di Gregorio si capirà anche cosa fare di Perin in caso di permanenza ad esempio dell'ex Monza. Infatti sarà Perin a cambiare squadra, evidentemente perché ha più possibilità. Nei prossimi giorni, tra l'altro, è previsto proprio un contatto tra dirigenza e l'entourage di Perin per cercare un attimino così di abbozzare tutti i possibili scenari. Il rinnovo potrebbe scattare, perché anche lui è in scadenza, con la permanenza, ovviamente, perché Spalletti lo stima da morire e lo vede come leader anche, no? Nello spogliatoio. Vi ricordate, emblematica la scena di Spalletti che chiede proprio a Perin, appena insediatosi sulla panchina della Juventus, un po' di consigli, si fa dire qualcosa sui ragazzi. E obiettivamente è vero, nonostante la sua, diciamo, non dico la faccia da bravo ragazzo, però comunque non ha quello sguardo che magari incute terrore nei compagni, o che così ti fa pensare e credere che lui possa essere il leader indiscusso dello spogliatoio, anche perché ad oggi leader indiscusso dello spogliatoio non ce ne sono. Cioè il Bonucci dell'epoca, il Buffon dell'epoca, il Chiellini dell'epoca, caspita se incutevano timore nei compagni, caspita se avevano la possibilità di alzare la voce e davvero far venire i peli dritti delle braccia ai ragazzi insieme a loro nello spogliatoio. L'unico che mi immagino un pochettino così adesso, in questo momento, è proprio Perin. Sono infatti d'accordissimo da questo punto di vista. Se devo scegliere tra Perin e Di Gregorio, faccio partire Di Gregorio, anche perché di lui si parla in chiave Inghilterra, piace molto in Premier, ci raccontano, e quindi chissà che alla fine veramente non possa esserci l'Inghilterra nel suo futuro, anche perché l'operazione sempre con l'Aston Villa continua ad essere in stand-by, perché questa proposta da 6-7 milioni fatta dalla Juventus continua a essere rispedita al mittente. Letteralmente non è ancora stato escluso definitivamente, ma diciamo che purtroppo si stanno continuando a considerare quindi altri profili, vedi Vicario e Suzuki. Vabbè, continuo ad essere estremamente dubbiosa sul discorso portiere, e giuro, mi sembra folle quasi come la Juventus si sia davvero inserita in questo loop legato alla porta negativo, proprio perché siamo sempre stati abituati noi a parlare di una Juventus che di base problemi in porta non li ha mai avuti, perché ha avuto il migliore di sempre per 20 anni, ovvero Gianluigi Buffon, perché poi ha avuto la fortuna di trovare un degno erede in Wojciech Szczęsny, perché poi si è deciso di anche qua tagliare un po' le grosse spese e puntare su un giovane che tutti pensavano sarebbe stato un crack letteralmente, perché aveva fatto vedere grandi cose, cose positive in porta al Monza, aveva vinto il premio del miglior portiere della stagione precedente al suo arrivo a Torino. Ecco, è stata una grandissima delusione l'impatto che non ha mai avuto col mondo Juve di Gregorio. Lo abbiamo detto più volte ed è forse questo anche il motivo che maggiormente lo allontana in questo momento, a differenza appunto di Mattia Perin. Andiamo in pausa, ragazzi, torniamo tra poco, abbiamo ancora un sacco di cose di cui parlare. L'arrivo che in teoria dovrebbe esserci oggi, in teoria, ripeto, lo risottolineo, caratteri cubitali, potrebbe essere la giornata giusta per l'annuncio legato a Colomuani. C'è questo discorso legato anche a Theo Hernandez, che non mi piace per nulla, però c'è ancora il discorso legato al portiere da mettere a posto, e c'è un David che non vuole andare, ma tra poco.
0: RBN Caffè.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè.
4: E rieccoci. Allora, la stagione flop di Openda fa sì che il giocatore sia invendibile, nemmeno con una promessa condizionata di riscatto futuro. Mentre le sue stagioni flop, mentre le due, credo, non sue, stagioni flop di Zirkzee non alterano la quotazione del calciatore, che ad oggi è valutato 35 dobloni. Me la spiegate questa cosa? Capitolo Colo, ma figurati se adesso non te lo danno, ma chi li spende 50 milioni complessive per un giocatore bravo, ma che non sposta gli equilibri? Malen alla Roma è costato molto meno, e lo so. Caro Manuel, in ascolto da Pisa, la stagione flop di Openda fa sì che il giocatore sia invendibile, infatti è andato con prestito secco a Lione, quindi non c'è nessun obbligo, diritto, niente. Poi si riaggiorneranno a fine stagione, ma la stagione flop è stata decisamente flop di Openda. Poi, per carità, non ho seguito le vicissitudini di Zirze e dello United, e effettivamente tu potresti chiedere di averlo in prestito secco, tu dici anche lui, però è un giocatore giovane, ha... sicuramente un altro tipo di mercato, ripeto, ad Openda, cioè rispetto ad Openda. Ripeto, le valutazioni le fa il mercato, ovviamente. Sì, Quindi quando giovani dell'età di Zirkzee comunque che non hanno magari, per carità, fatto cose pazzesche, ma che comunque hanno fatto vedere qualcosa di buono, penso a Palestra, e vengono pagati 50 milioni, non puoi pensare che allora uno come Zirkzee comunque, che è stato pagato, non mi ricordo quanto, ma abbastanza, al Bologna venga dato in prestito secco, ecco. Capitolo Colo, figurati se non lo danno, non è vero, perché anche l'anno scorso più o meno era così, poi alla fine va al Tottenham con delle cifre decisamente diverse rispetto a quelle lì, era una questione di principio, era diventata, è vero. C'è un vocale, vai.
6: Ciao Giulia, buongiorno Mariano, veramente hai ragione. Ha veramente disgustato quello che è successo al povero Pirlo, che si è trovato in mezzo. Io, se fossi in lui, chiederei danni alla Federazione Italiana Gioco Calcio, perché lui ha dovuto lasciare il suo incarico negli Emirati per essere libero per firmare con la federazione. Quindi io, fossi in lui, chiederei una bella sommetta, almeno un annuncio di stipendio, così, giusto per... Altra questione veramente disgustosa è questo chiedere per favore al Paris Saint-Germain di darci Colomani. Una cosa che sinceramente non mi aspettavo, dopo tutti gli errori fatti in questi anni, dopo tutte le batoste che ci siamo presi da mezza Italia e mezza Europa, dove ci hanno rifilato bidoni su bidoni pagati milioni di euro, non mi aspettavo che addirittura andassimo a implorare il Paris Saint-Germain di liberare Colomwani, neanche fosse Higuain. Però ormai dobbiamo aggiornarci a quella che è la nuova Juve.
4: Un po' sì, più che la nuova Juve, il nuovo mercato. Purtroppo questo è ad oggi il nuovo mercato. Buongiorno Giulia, Malen da titolare al Mondiale ha fatto pietà, è come fargli un complimento, tutta la vita Colomwani. Però il Malen che abbiamo visto l'anno scorso nel finale di stagione ha salvato letteralmente la Roma e l'ha agevolata purtroppo, ahimè, ai noi, verso la Champions League. questo purtroppo è. Poi c'è un messaggio di un ascoltatore senza voce che dice: siamo sicuri, Attilio credo, no, come si chiama? Non lo so, dov'è? Non lo so, non si capisce. Comunque non si è firmato, ma ci scrive poi. Scusate, sono senza voce. Dicevo, siamo sicuri di non poter contare su giocatori che abbiamo in casa? Siamo sicuri che non valgano tanto quanto quelli che stiamo cercando, Perin, Miretti? Quanto a Malagò, è rimasto al CONI per anni e ora la politica lo ha rimpiazzato lì per non perdere il potere e mantenere il vecchio. Non mi addentro nei discorsi politici, lo sapete, non mi piace, non ne sono capace e mi fa talmente vomitare tutto quello che riguarda il mondo politico che anche il mondo politico sportivo non è da meno per quanto riguarda questo pensiero. Prendo però il pensiero che tu hai fatto precedentemente. Perin, Miretti sono dei giocatori che assolutamente, Perini su tutti. Miretti devi capire cosa vuole fare, perché sa benissimo di non essere una prima scelta. Non capisco se voglia diventarlo o se gli piaccia questo ruolo da comprimario che comunque continua a portare avanti alla Juventus. È un giocatore che la Juventus ha visto nascere, crescere letteralmente, nascere, crescere, correre. Però ecco, forse bisognerà capire quanto lui abbia voglia magari di gustarsi di nuovo una stagione da titolare come era stata al Genoa, non dimenticando però che quello forse poi a livello di titolarità è il suo mondo, cioè il suo livello, non si può andare tanto oltre. Detto questo, me lo terrei assolutamente. Forse il centrocampo è l'unico posto, l'unica zona del campo dove non stiamo bene, ma neanche benissimo, cioè non stiamo benissimo, non stiamo neanche bene, stiamo abbastanza. Detto che la tournée, credo, e le prossime partite dovranno obbligatoriamente spiegare e soprattutto così mettere un attimino più dare un po' di tranquillità e soprattutto mettere, ripeto, i puntini sulle i al discorso Douglas Luiz. Anche lui è invendibile, incedibile in questo momento. Cosa fare quindi? Ascoltare un vocale, direi.
7: Buongiorno Giulia, Claudio da Stoccarda. Senti, vorrei fare un appello a tutti quei tifosi che si lamentano delle spese dei giocatori che fa la Juve. Vi dico una cosa, mandate il vostro curriculum alla Juventus Football Club e chiedete di essere assunti come assistenti di carnevale. Magari vi ascolta. Che ne dite? Ma pensate a fare il vostro lavoro, pensate solo a tifare la Juve. C'è gente competente e sanno cosa devono fare e cosa non devono fare. Pensate a fare solo i tifosi voi. Ciao Giulia, scusami questo sfogo. Sempre forza Juve,
4: hai
7: da un bello tifoso.
4: Hai fatto benissimo, ma che scherzi. È giusto che tu esprima il tuo dissenso, il tuo disappunto, il tuo tutto. Non ti preoccupare, anzi, sono spesso d'accordo con te. Cioè, noi ovviamente siamo obbligati a parlare e a trovare sempre qualche argomento per mandare avanti la radio, però siamo anche pronti ovviamente ad ascoltare lamentele, critiche o consigli. Ascoltiamo anche chi chiede però ad alta voce di magari smetterla ogni tanto di immedesimarsi esageratamente nella dirigenza e soltanto pensare a tifare. Infatti guarda, leggo anche volentieri il messaggio di Maurizio da Messina che saluta tutti, ci ringrazia per la compagnia e ci chiede, dice di stare tranquilli perché la Juventus tornerà grande come una volta. Ricordatevi che la Juventus equivale alla Fenice, risorge sempre dalle sue ceneri. E dall'altra parte, dalla Germania, Fred ci dice anche Colomuani ci ha portati in Champions League, quindi vale tanto quanto Malen? Non lo so, lo chiediamo a Paolo De Paola. Buongiorno.
8: Buongiorno carissima, come va?
4: Tutto bene, non vedo l'ora che sia ottobre e che inizi a fare freddo, ma va benissimo così. Non vedo anche l'ora a questo punto che finisca il mercato e di vedere la prima partita post-mercato. Sai quale sarà?
8: Sì.
4: Juventus-Milan.
8: Ah sì, certo.
4: Juventus-Milan sarà la partita che ci dirà a tutti gli effetti quale sarà la Juventus 26-27 e chissà che cosa ci dobbiamo aspettare, visto che ormai sono due mesi che l'altro campionato è finito e siamo sempre più o meno allo stesso punto.
8: Siamo a Ekator, a Celik e a Colomuani.
4: Forse, aspetta, aspetta. Colomuani aspetta. Aspetta.
8: Sì, ma dico, cioè, poca roba, dai Giulia, cioè, mettiamolo sinceramente. Noi tutti abbiamo grandi aspettative su Carnevali, su Spalletti, le vendite sono importanti, Open Da è stato veramente un capolavoro, piccolo grande capolavoro, quello di darlo al Lione. Però ribadisco, ci sono troppi problemi da risolvere e pochi acquisti di qualità che sono arrivati. Ora, se tutto questo nelle mani di Spalletti si trasforma in oro, noi non lo sappiamo. Cioè nel senso che anche buona parte della formazione dell'anno scorso, che inizia la preparazione con Spalletti, che segue le indicazioni di Spalletti dalla prima giornata, dal ritiro, dalle amichevole, a tutto quello che si vuole, può essere una speranza, ma in questo momento, se dobbiamo giudicare i fatti di mercato, è deludente, sinceramente è deludente.
4: Sono assolutamente d'accordo con te. Prima infatti leggevo un messaggio di un ascoltatore che dice che ci aveva scritto siamo sicuri di non poter contare su giocatori che abbiamo in casa? Non valgono tanto quanto quelli che la Juventus sta cercando?
8: Sì, ma infatti la speranza può essere quella. Però ribadisco, ma deludi un po' le aspettative, no? Cioè, noi dobbiamo aspettarci, vediamo Colomoni un grande attaccante, ma siamo sicuri che Colomoni sia un grande attaccante? Punto di domanda. Vediamo, può essere nelle mani di Spalletti si trasformi in un grande attaccante. Ci vogliono almeno due rinforzi in difesa. Abbiamo Selic, abbiamo un giovane di grandi speranze che secondo me è uno che può fare differenza, che è Cator. Ma dopodiché abbiamo poca roba, cioè centrocampo siamo lì, sulle fasce siamo lì, sulle fasce va benissimo, perché per carità con Sesau da una parte e il ragazzino turco dall'altra vanno benissimo, ma ribadisco a centrocampo proprio, lo dico chiaramente, al posto di Locatelli, o perlomeno qualcuno che ragioni al posto di Locatelli, meglio di Locatelli, dobbiamo trovarlo, bisogna trovarlo. Come anche bisogna trovare qualcuno che sia come rifinitore immediatamente alle spalle di Colomoni, e ancora non c'è,

0: Protagonista la Premier, perché neanche in Spagna si stanno facendo grosse cose, cioè il Real Madrid ha comunque si è rimesso in casa José Mourinho, ma poi non è che abbia dimostrato di essere la regina di questo mercato estivo. Quindi andrà fatta probabilmente a fine stagione, poi fine estate, appunto, un'analisi molto più ampia per come è stato gestito questo mercato, come si è sviluppato. E chissà se si riuscirà a trovare una
1: Ma
0: soluzione o comunque quantomeno darsi una spiegazione.
1: Giulia, ma devi investire, cioè, lo so, si sono spesi 172 milioni a vuoto, più o meno è stata questa,
0: Sì.
1: come dire, la cifra che è
0: Negli
1: stata
0: anni
1: formata
0: passati, sì.
1: negli anni passati. Ora, capisco tutto, ma questa è la Juventus e anche 172 milioni che hai messo da parte, che purtroppo non ti hanno fruttato nulla. Non possono essere l'alibi o la palla al piede. Ti sei affidato alle mani di Spalletti, devi accontentarlo. Hai cercato un ottimo direttore generale come Carnevali, ti devi affidare a lui, ma per acquistare, no, non soltanto per sistemare qua e là all'insegna, come dire, dei costi contenuti. Perché ecco, questa formula, per esempio, al Milan non mi sembra che esista. Cioè, il Milan sta facendo, si sta muovendo, poi magari mi direte che saranno, diciamo, delle cose ancora da verificare sul campo. Lo so, ma sta facendo di più della Juve, questo è sicuro.
0: Di più della Juve, anche perché comunque ha speso quasi 80 milioni per Gonzalo Ramos, che, come ci dice un nostro ascoltatore, era un panchinaro al Paris Saint-Germain. Quindi per quale motivo ora lo stesso PSG non dovrebbe voler arrivare almeno a 50 per Colomouani come spesa?
1: Ma vedrai che saremo lì, cioè, non credo che si chiederà di più o si arriverà più richiesta. È vero, sì, un panchinaro, ma il panchinaro di Mbappé, cioè, no, non mi sembra che sia, capito, uno di seconda fascia. È un giocatore importante, è un giocatore, no, scusami, di Dembélé, o sbaglio? Sì, forse
0: Dembélé, di Dembélé.
1: Dembélé,
0: Sì,
1: esatto. Quindi
0: scusami,
1: c'è, cioè,
0: non ti ho corretto
1: sì, no,
0: subito.
1: mi ero affezionato a un nome che non c'è, quindi no, Dembélé. E quindi ecco, che fai? Insomma, è un pallone d'oro, è chiaro che vale tanto. Devo dire che è uno degli acquisti più interessanti comunque in Europa a questo punto, perché sì, le cifre spettacolari che vediamo anche in Premier, che raggiunge 120, 130, 140 milioni, in Italia non le registri, ma cifre di
0: No.
1: 80-85 milioni non le vedevamo neanche noi. Infatti è l'acquisto record della storia del Milan.
0: Come anche la Juventus è stata protagonista negli anni passati di acquisti record, ogni tanto appunto ci dimentichiamo di quanti soldi erano stati spesi per Gonzalo Higuaín e poi per Cristiano Ronaldo, però parliamo di Gonzalo Higuaín e di Cristiano Ronaldo. La panchina loro non la vedevano sicuramente in quel momento in particolare. Teo
1: Ma mi
0: Hernandez ti
1: basterebbe,
0: piacerebbe? Sì, vai.
1: no, Teo Hernandez, lascialo perdere, per favore, guarda.
0: Ma vo
1: Cioè, è
0: volevo
1: un nome.
0: questa risposta, sono contenta, grazie.
1: No, lascialo perdere proprio. Come anche se tu mi dovessi dire Leao che cosa fa o non fa. Sono giocatori ormai sfioriti, sfioriti. Puoi metterli in campo con il miglior allenatore del mondo, ma non ti daranno di più di quello che ti stanno dando adesso, perché non sentono, cioè non hanno la capacità di ascolto nei confronti degli allenatori, per cui meglio lasciare dove sono.
0: Io su Teo Hernandez infatti ne ho fatto un discorso anche umano, cioè proprio umanamente non mi è mai piaciuta come persona, lo vedo sbagliato proprio inserire un giocatore così nello spogliatoio, oltre che in campo. Le sue doti
1: Certo,
0: sicuramente
1: certo.
0: non si dibattono in questa sede in particolare. E poi dall'altra parte c'è un David che punta i piedi e che dice: ma io voglio rimanere, io voglio dimostrare, voglio far vedere a Spalletti
1: No.
0: che sono buono in realtà, non
1: No,
0: buono nel senso che sono
1: l'abbiamo
0: una brava
1: visto, dai, ma
0: persona.
1: l'abbiamo visto anche timido nel proporsi ai tifosi fuori allo Juventus Stadium, al centro medical, al Medjay Medical. Insomma, mi è sembrato veramente un pulcino, uno che non ha nessuna certezza, non ha nessun carisma, ha nessun aplomb. Insomma,

0: non è questo un attaccante da Juve, però guadagna tanto. Questo è un altro da sbolognare serenamente, senza pensarci su due volte.
1: Lui guadagna 6 milioni netti a stagione, ha un contratto fino al 2030.
0: L'hai detto.
1: 6 milioni netti a stagione, cioè è anche
0: una,
1: qua
0: assurda,
1: l'ennesimo
0: assurda.
1: Contratto figlio di qualcosa che non ha veramente funzionato negli anni passati.
0: No, assolutamente, è così. Ci sono stati giocatori, Buffon guadagnava 6 milioni, ma era Buffon. Questo ragazzi...
1: Guadagnava Szczęsny 6 milioni.
0: 6 milioni Szczęsny, ma ribadisco, giocatori di uno spessore nettamente superiore. Si è arrivati a 6 milioni per David, ma senza averne assolutamente contezza. Cioè non è un giocatore che vale quei soldi, come non valeva 12 milioni Vlahovic, come per Vlahovic spero che si sia chiusa la porta definitivamente, lui, il suo procuratore, il padre, insomma basta, chiudere certe situazioni che non servono a niente.
1: Ti faccio chiudere ancora invece con due domande, una bianconera e una decisamente no. Ultima chiamata per Douglas Luiz, Juve o mai più? Che mi dici del suo ritorno?
0: Allora guarda, io ero innamorato di Douglas Luiz e anche di Arthur, però diciamo nel tempo sono sfioriti, nel senso che non hanno avuto quella capacità e quella costanza di giocatori grintosi, alla Tevez per esempio, no? Di imporsi all'allenatore, di farsi notare, e allora lì c'è una lacuna tecnica e anche caratteriale. Cioè Douglas Luiz non può essere evanescente, come si è dimostrato. Vuoi farti notare? Io sono sicuro che ha delle ottime qualità tecniche, come ce l'aveva e ce l'ha Arthur Melo, ma dopodiché devono in qualche modo essere loro a farsi sentire. Se non si fanno sentire, anche qui, pacco, paccotto e contropaccotto, via, spediti.
1: C'è chi si arrabbia e che dice sbagliato inserire Hernandez, va bene, però teniamoci allora quel bidone di Cambiaso, mi fate un nome però di sostituto allora in quella zona del campo?
0: Certo, ma in questo momento non esiste. Teo Hernandez sicuramente è uno che spinge ma non copre, e quindi ti crea dei problemi, e quindi devi essere attento tu nella fase difensiva a chiudere le sue sfuriate, a tamponare le sue sfuriate. Ma è nettamente meglio di Cambiaso, che corre e basta, sbaglia sempre i passaggi, fatti caso, cioè non ha sensibilità di piede Cambiaso, non ce l'ha, fa sempre a volte degli svarioni nel momento in cui deve essere decisivo e dosare il passaggio al suo compagno, non ci riesce.
1: No, sono d'accordo, però effettivamente se devo pensare di mettermi in casa un Teo Hernandez perché devo sostituire Cambiaso, potrei tapparmi il naso, non lo so, però ripeto,
0: sì,
1: non è un giocatore
0: sì, no,
1: per cui farei la fila, assolutamente.
0: Non è un giocatore per cui farei la fila. Ma poi, guarda, depone male come qualità di testa,
1: Io ne parlo in particolare per la sua psiche non proprio delle più lineari. In chiusura, 30 secondi dedicati al caos azzurro.
0: Guarda, è terribile, l'ho già detto più volte, questa è la nazionale del circolo Aniene, la nazionale di Roma Nord, di Malagò, di Mancini che è il suo amico e di
1: Ranieri.
0: Ora dico, se uno presidente federale che ha avuto una splendida esperienza come presidente del CONI non sente l'esigenza di dimettersi dopo le figuracce rimediate con Maldini, Leonardo e Pirlo, vuol dire che non c'è un limite alla vergogna, cioè lo si può superare ampiamente, tanto si va avanti lo stesso. Che fa? Ho sbagliato una volta, ma adesso questa è la scelta giusta. Ma scelta giusta chi? Ma chi?
1: Chi lo sa se sarà la scelta giusta, ce lo racconterà soltanto poi il futuro. Direttore, siamo arrivati alla chiusura, grazie.
0: Grazie a te, grazie Giulia. Ciao,
1: buone grazie. Vacanze a Paolo De Paola e non buone vacanze ancora a noi perché manca ancora un pochettino, ma ci risentiamo come sempre domani dalle 11 alle 12. Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Beppe Grillo sul suo blog in un lungo post dal titolo "Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni" torna dopo un lungo silenzio ad occuparsi in modo fortemente critico del movimento che, ricorda, era nato da un sentimento popolare che continua ad esistere anche se chi avrebbe dovuto rappresentarlo, dice, ha smesso di ascoltarlo. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico. Doveva ascoltare i cittadini e ha cominciato ad ascoltare i sondaggi, doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone, ha così sottolineato Grillo.
4: All'indomani dell'incontro tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca, Teheran ha bersagliato una base americana in Giordania colpendo 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto almeno 20 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi negli attacchi di Stati Uniti e Arabia Saudita contro le loro basi nel paese. Il petrolio è in netto rialzo.
5: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. Lo hanno reso noto i servizi di sicurezza del Cremlino tramite un comunicato citato dalle agenzie di stampa russe. Gli investigatori fanno riferimento ad un servizio di incontri attraverso il quale agenti dei servizi ucraini, fingendosi donne, avrebbero contattato giovani russi per poi spingerli ad azioni di sabotaggio e terroristiche. Durov, nato in Russia e in possesso di un passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia.
4: Il vasto incendio che dal 22 luglio ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda in Francia risulta ancora stabilizzato dopo una seconda notte tranquilla. La superficie percorsa dal fuoco non si è estesa, precisa la prefettura, sebbene le condizioni meteo rimangano sfavorevoli per la giornata di oggi, con temperature in aumento che dovrebbero raggiungere i 41 gradi nell'entroterra e 38 gradi lungo la costa, il tutto accompagnato dal vento con raffiche previste fino a 45 km entro fine giornata.
5: Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in due giorni di soli 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica per la possibile fattispecie di truffa aggravata.
4: Lo sport sfuma all'ultima stoccata la possibilità per le sciabolatrici italiane di raggiungere le semifinali ai mondiali in corso di svolgimento ad Hong Kong. Il quartetto delle azzurre ha sfiorato una clamorosa impresa nei quarti contro la fortissima Francia, perdendo con il punteggio di 45 a 44. Le semifinali saranno Francia-Ungheria e Stati Uniti-Cina. Ieri invece l'Italia ha vinto l'oro sia nella spada femminile che nel fioretto maschile.
5: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: E se non hai l'ironia qui, ragazzi, mercoledì 29 luglio, le 12:07 minuti, sempre Luigi Schifo per servirvi con Cose di Calcio versione fine luglio, diciamo così. Il nostro Giorgio in regia, tra poco gli ospiti, naturalmente le chiacchiere come sempre, ma pare, fusca fusca, come dicono a Bolzano, che oggi veramente sia il giorno decisivo per l'arrivo di Colomoani alla Juventus, che vorrebbe dire che Spalletti se lo può portare nella trasferta, insomma, tra Hong Kong e l'Australia, che la Juve sosterrà a partire dall'inizio di agosto. Naturalmente, invece, per quanto riguarda l'amichevole di venerdì alla Continassa con il Nizza, non credo proprio che sia disponibile, però insomma vediamo, non ci sarà proprio neanche Ildiz, e iniziamo a ragionarci su Ildiz, perché comunque è arrivato da un po' la Continassa, continua a non allenarsi con la squadra, insomma, potrebbe avere qualche problema anche serio, che potrebbe anche forse richiedere un intervento, non si sa. Adesso ovviamente non possiamo buttare lì cose a caso, però iniziamo a tenere il focus su quello che sta succedendo a Kenan Yıldız, che è un giocatore importantissimo ovviamente per la Juve, come dicono anche i numeri della scorsa stagione, quando si è spento lui per motivi principalmente fisici, si è spenta anche un po' la luce in casa Juve, ha fatto molta fatica ad arrivare in fondo la squadra di Spalletti con i risultati che tutti abbiamo visto. Poi rimane sempre acceso il circo della nazionale, naturalmente, con una terza figura insomma, che sarà inserita dopo Mancini e Ranieri. Vediamo se anche questa figura apparterrà al cosiddetto circolo degli amici, insomma, così, il circolo Aniene di Roma, che pare essere diventato la nuova capitale del calcio italiano. Adesso scherzi a parte, vediamo che cosa succederà. Una terza figura, dicevo, come gestione di tutte le squadre nazionali. Si parla di Zola, dello stesso Conte, insomma, ex giocatori, allenatori che comunque potrebbero dare un contributo da questo punto di vista, ma interessa fino a un certo punto per quanto riguarda la Juve. Insomma, ci sono poche novità, abbiamo detto, c'è forse la giornata decisiva per Colomuani. I portieri, avete notato, sono cambiati i nomi, siamo passati dal ballottaggio di Pumartinez Vicario a quello tra Suzuki e Turbin, il portiere ucraino del Benfica, quindi vedete che la vicenda ancora non è risolta, ma soprattutto non è risolta perché finché Di Gregorio non sia a casa da qualche parte, ovviamente la Juve non può ingaggiare un nuovo portiere, e pare che l'agente di Di Gregorio in queste ore, insomma, stia lavorando per cercare una sua collocazione in Inghilterra, soprattutto perché è il mercato forte in questo momento. Adesso faccio una riflessione anche un po' cattivella, se volete, cioè tutto questo grande fumo intorno alla nazionale in questi giorni, che ha riportato la situazione esattamente quella del 2023, praticamente, con il rientro di Mancini a commissario tecnico della nazionale, con qualche modifica perché il direttore tecnico, una figura di Ranieri, è una novità. Però non so se avete notato, si è parlato di questo e puff, è sparito qualcos'altro da tutti i giornali, dall'interesse di tutti. Chissà che queste due cose non possano essere collegate, chi lo sa, chissà chi lo sa. Oh, dunque, vostri suggerimenti di mercato. Massimo ci scrive: Ruggeri e Coche per Nico Gonzalez. Sì, io Coche sicuramente, lo dicevo ieri, dovessi scegliere un giocatore da prendere all'Atletico Madrid, a chiedere all'Atletico Madrid, poi bisogna vedere se te lo vendono, perché hanno appena rinnovato il contratto di un anno, ancora hanno allungato di un anno. A volte quando c'è questo allungamento di un anno può essere semplicemente per evitare di perdere il giocatore a zero, però vediamo insomma quali sono i ragionamenti su Coche, perché le caratteristiche per il centrocampo della Juve andrebbero più che bene. E Ruggeri non lo so, Ruggeri mi diceva Camillo l'altro giorno, insomma, che qualche problemino, insomma, anche a livello di gestione di se stesso ce l'ha avuto a livello qui in Italia, quindi magari se ne sta volentieri in Spagna. Poi ancora Paolo da Sasso Corvaro che ci scrive: il Real ha acquistato Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva e Konaté, cioè tutti i top dei top sui loro ruoli. Noi ancora andiamo dietro a Colomani. E ho capito, però, caro il mio Paolo, il Real Madrid è un'altra dimensione rispetto alla Juventus in questo momento, e il calcio spagnolo con Real Madrid e Barcellona sono un'altra dimensione rispetto al calcio italiano, perché se tu guardi anche gli arrivi in generale nel campionato italiano non hanno niente a che fare con quelli che sono gli arrivi al Real Madrid, al Barcellona, in Inghilterra, al Paris Saint Germain. Parliamo di galassie diverse, e quindi bisogna calarsi in questa nuova realtà, anche perché nel resto d'Europa non ci sono federazioni che fanno la guerra alla squadra più forte o più titolata, mentre qui in Italia succede anche questo, e questo sicuramente non ha giovato alla crescita della Juventus, che puoi dire agli altri non gliene frega niente, ma soprattutto del calcio italiano, perché come abbiamo capito ormai in maniera chiara in questi 20 anni, attaccando la Juventus si sega il ramo su cui il calcio italiano è comodamente seduto, ma proprio comodamente, vero Vincenzo Greco? Ciao Vincenzo, grazie per essere con noi.
7: Ciao Luigi, avrai notato che sono in una sede diversa, no?
6: Sì, vedo anche un calendario, conti i giorni per l'arrivo di Colomani.
7: C'è un calendario, ora ti spiego tutto. La Juventus ha istituito un nuovo ufficio e lo ha dato a me. L'ufficio si chiama Ufficio Acquisto Colomani. me ne
6: hanno istituito
7: io.
6: Una sede proprio per questo, okay.
7: Una sede è un dirigente che fa solo questo. Ho qui il calendario che è triennale, quindi entro 3 anni io, il mio unico esclusivo compito è quello di acquistare Colomoni. Ho cominciato a lavorare oggi e entro 3 anni
6: magari, quindi se domani rimani disoccupato poi ti daranno un altro ufficio, l'ufficio portiere, voglio dire, lì ce n'è di ufficio, sì. Ufficio regista, ce ne sono tante. No, adesso rispondo al nostro amico Davide, che mi dà del complottista, perché ho detto: avete notato questo fumo della nazionale in questi giorni, riempito le pagine, e dalle pagine dei giornali puff è sparito qualcos'altro che in quel momento stava tenendo banco anche nei dibattiti sui social, invece così è sparito tutto. Lui mi dice: mamma mia, che complottista, ti sarei divertito in epoca di Covid. No, in epoca di Covid io mi sono vaccinato 3-4 volte, perché facendo l'insegnante o lo facevo, e non sono assolutamente complottista su quello. Però ho imparato a guardare il calcio con una certa luce, soprattutto le dinamiche della comunicazione legate al calcio e le dinamiche federali, che mi sembrano spesso anche collegate tra loro, no Vincenzo? Sono complottista a pensarla così, adesso no, ovviamente no. La mia era anche un po' una battuta, però
7: No, attenti, lo sarei anche io, ma io ho scritto contro i complottisti, quindi ora passare dall'altra parte la vedo difficile, e quindi no, non credo che siamo complottisti, però siamo realisti. C'era tutto un discorso che era in atto, no? Sul come mai, a proposito di avvicinamenti arbitrali, decisioni arbitrali da parte dell'Inter, non è successo nulla né sulla giustizia penale né per quanto riguarda la giustizia sportiva. E di questo non si è più parlato, di tante altre cose non si è più parlato, perché poi è esploso il caso nazionale, che peraltro fatto esplodere, e qui mi accetto che qualcuno mi dia del complottista, alla fine è sempre Marotta che orchestra un po' il tutto, perché lui voleva che andasse Conte alla nazionale in modo da toglierlo.
6: Per togliere proprio l'immagine del complottismo, insomma, che aleggia su di noi. No, voglio dire una cosa, che quando si parla di Lega Serie A, che dice appunto che gradiva Conte, e occhio alle campagne della Gazzetta, perché la Gazzetta sta tirando il discorso che adesso è il circo Laniene, che Malagò non sta facendo bella figura, quindi occhio Malagò, che quando tira quell'aria lì e sulla Gazzetta vengono fuori certe notizie, non è un segnale di grande incoraggiamento, diciamo, nel continuare in una certa direzione, perché cercano di darti, diciamo, delle dritte a tuo beneficio, naturalmente sto dicendo. No, dicevo che quando parli di Lega Serie A, parlare di Marotta viene automatico, perché lui stesso, quando deve dire qualcosa, non lo fa da casa sua, dal San Siro, dalla Pinetina, lo fa dai microfoni della Lega Serie A, che gli vengono gentilmente prestati per le conferenze, eccetera. Quindi evidentemente ha un peso specifico importante dentro la Lega Calcio. Non solo, ma prima che cadesse Gravina, eccetera, erano venute fuori delle notizie di incontri tra Marotta e un ministro Giorgetti, per fare il nome proprio di Malagò, tra l'altro. Quindi un'influenza politica che è un merito di Marotta, nessuno vuole togliere i meriti che si è costruito negli anni, però vanno anche riconosciuti gli effetti collaterali, nel senso, se poi uno ha tanto potere e lo vuole esercitare, chi lo deve contrastare deve sapere a cosa va incontro, no Vincenzo?
7: Sì, comunque tutto questo segna un'ulteriore prova su quello che è diventato il calcio italiano, una lotta di potere interno e personale, per cui fu l'unica brava persona che avevano messo lì, e secondo me buon dirigente come Maldini, è durato appunto come
6: meno di Papa Luciani, tanto, come si dice.
7: Sì, meno di Papa Luciani, ed è tutto dire. La Gazzetta della Marotta lì, tu la chiami ancora Gazzetta dello Sport, però io aggiornerei questo nome. Quindi la Gazzetta della Monte League l'ha fatta fuori dal vaso, perché non è che ha dato notizia, ha fatto proprio pressione, simulandola da notizia. Non mi sembra che sia un compito questo del giornalismo, ce ne sono stati tanti altri. C'è un giornalista che stimo, Sabatini, che però ha fatto, che ora è youtuber anche lui, e ha fatto una campagna contro questa scelta di Pirlo. Intendiamoci, la scelta di Pirlo è sembrata un po' a tutti una scelta avventata, strana, perché dopo che cerchi Guardiola passi a Pirlo, no? Sappiamo bene.
6: Se
7: però
6: diciamo
7: se
6: che
7: tu
6: degli
7: dai
6: errori di comunicazione sono stati fatti, perché anche se tu avessi
7: no
6: contattato Ancelotti e Guardiola non lo dici finché non
7: sì
6: ti hanno detto di sì, insomma,
7: no,
6: questo è
7: infatti
6: ovvio.
7: è sembrato pure un po' di fumo, però a un certo punto se tu dai a un direttore tecnico un potere e poi lo devi lasciare libero di agire. Invece così non è stato, non è successo. Per cui capiamo bene come si ragiona, sia a Milano che appunto nel circolo Aniene di Roma. Io non so neanche stare da una parte, perché ieri guardavo la conferenza stampa di Malagò e vedevo il solito piacione romano, tipico del circolo Aniene, metterla un po' sulla battuta, un po' sul saper fare, un po' così, e superare, credere di superare un impasse che è veramente grave. Non riesco neanche a stare dalle parti di Milano, perché subito, che poi c'è Milano 1 e Milano 2, perché c'è il Milano
6: Che
7: Milanello,
6: magari
7: Milano Inter.
6: si sentiva ben rappresentato da Maldini e da Leonardo, la
7: Da
6: Milano Milanello,
7: Maldini
6: diciamo.
7: sì, è Leonardo, ma qualcuno che pensa veramente all'interesse pubblico, parlo da amministrativista, all'interesse nazionale c'è. Perché a me sembra che tutti pensano veramente ai loro interessi. Ma Rota voleva piazzare Conte così non se lo prendeva la Juve, perché secondo me Conte arriverà verso metà stagione.
6: Ci fai questa
7: Penso
6: previsione? Occhio alle previsioni di
7: sì.
6: Vincenzo che ci prende abbastanza spesso, non si sa. Quindi
7: Sì.
6: tu prevedi un avvio di stagione comunque complicato per Spalletti e per la Juve in generale, e quindi questa prospettiva eventualmente, se Conte non viene buttato dentro al calderone e se si fa buttare dentro in queste condizioni, io non so onestamente, conoscendo un pochino come ragiona Conte, se va a cacciarsi in un ruolo, quello che adesso pare che si stiano inventando, di coordinatore di tutte le nazionali, perché è uno dei
7: Ma
6: due
7: non
6: nomi che ha fatto
7: penso
6: Malagò,
7: proprio.
6: cioè Conte e
7: Ma
6: Zola, ha
7: no, ma
6: fatto
7: no.
6: questo.
7: Conte farà il salvatore della patria in zona Juve. Non so se poi riuscirà a salvarla, ma credo che andrà così. E comunque il buco la nazionale non vedo. O faceva il CT, o poi questo coordinatore non si è veramente capito a cosa serve. C'è già Ranieri, punto. Può fare entrambe le cose, no? Cioè,
6: Ma certo,
7: vabbè,
6: anche
7: posti,
6: perché,
7: è molto all'italiana, molto creare
6: facciamo
7: posti.
6: contenti tante, sì. Far contente tante persone. Il nostro amico Marco da Crema, che peraltro è un'istituzione, un archivio vivente di video, di cose che poi ogni tanto tornano in circolo, anche grazie a lui che ha questo archivio che ci mette a disposizione pubblicamente, per esempio le dichiarazioni di Mancini quando era allenatore dell'Inter, per esempio le dichiarazioni di Maldini quando ha detto che ma io veramente sono uno che lavora con la mia testa, e insomma, così. O le dichiarazioni di Baldini quando ha detto il calcio italiano è in mano ai lestofanti, e quindi insomma, forse questa frase l'ha pagata, ma lui lo sapeva di pagarla, ma se ne frega perché è una persona libera, giustamente, e ha altre cose per la testa nella vita, l'ha fatto capire chiaramente recentemente, anche purtroppo, quando è mancata sua figlia. Ci scrive questo Marco da Crema. Ciao Luigi e buongiorno avvocato. Non capisco questa presa di posizione sul fatto di aver fatto scelte per la nazionale in base alle amicizie. Io non ce l'ho con la Gazzetta, ma sentirmi fare la morale da un giornale che ha basato negli ultimi 20 anni la linea editoriale sull'amicizia con una certa squadra mi fa rabbrividire. Caro Marco, io ci aggiungo un altro tassello. Su quel giornale di adesso non è che facciamo la trasmissione contro la Gazzetta, poi la chiudiamo qua, per carità, perché però un po' di critiche a volte possono anche far bene a crescere, diciamo così, a recuperare anche un rapporto con i tifosi della Juve, che per la Gazzetta è stato ormai, credo, definitivamente sepolto se non cambiano le cose. Dicevo, il rapporto con Infantino, per esempio. All'inizio del Mondiale c'è l'editoriale in prima pagina, firma di Infantino, sarà il più grande Mondiale di sempre. Poi Infantino non dà gli accrediti stampa ai giornalisti della Gazzetta per cosa grave, ovviamente, per la finale, e la Gazzetta ha iniziato da quel momento, ogni giorno sta facendo un articolo di critica a Infantino, tutte giustissime, non voglio discutere questo, però proprio il cambio di prospettiva a proposito di amicizie, probabilmente, no?
7: Sì, alla fine è il trionfo dell'ipocrisia, se vai a vedere. Per cui le amicizie sono di due tipi, perché se a me dessero un incarico e io porterei degli amici validi insieme a me a svolgere quell'incarico. Questa non è la raccomandazione, è un'altra cosa. Poi ci sono le amicizie, diciamo, di tipo appunto clientelare, raccomandazione, che dai a persone che non sono valide. Ora, ma da voi, amico di Mancini, si sa, Mancini è stato commissario tecnico della nazionale, non è che nasce dal nulla, peraltro ha pure vinto un europeo, la cui coppa è stata alzata da Chiellini, ricordo. E la Gazzetta dello Sport la Gazzetta della Marotta League deve decidere se fare informazione o no, perché tutta questa ipocrisia. Allora, la storia di Pirlo, ma io, a me è sembrato di vedere una squadra sponsorizzare siti di scommesse.
8: Sì, sì, ma adesso basta metterci punto qualcosa, e adesso ormai l'hanno capito il trucchetto, lo fa la Roma, lo sta facendo anche la Juve, a dire il vero, perché poi quando dai via, poi ovviamente, però in quel momento quando lo faceva l'Inter era fuori legge di avere il nome delle scommesse per il decreto cosiddetto dignità, ma poi ci sono tante altre cose. E poi in generale, uscendo dal discorso Gazzetta, ma in generale quando si fa la morale a uno sì e a 100 no, puzza sempre un po' di cosa politica, ecco, in linea di massima, sì, perché sì. Poi alla fine Pirlo
7: sono andati a cercare le pulci su Pirlo, visto che non doveva essere lui, doveva essere qualcun altro, sono andati proprio a cercare le pulci. A me ha ricordato un po' il caso di Fini, Gianfranco Fini, quando doveva essere fatto fuori, cercarono su dove potevano attaccarlo, temi su cui attaccarlo, e uscì la famosa casa di Monte Carlo. Ora io dico, nell'ambiente, se veramente Fini andava attaccato sulla casa di Monte Carlo, con tutto quello che succede nell'ambiente politico di corruzione e tutto quanto, beh, allora Fini è veramente una brava persona.
8: Se quello perché dice, si è trovato
7: sono
8: solo quello
7: a cercare piccole pulci che fatte passare da chi invece non aveva pulci ma elefanti dentro. E la stessa cosa a me sembra sia successa ora con Pirlo. Ha fatto male magari a fare quella sponsorizzazione come fanno tutti, ma sinceramente mi è sembrato veramente un peccato veniale rispetto ai grandissimi peccati di cui soffre il calcio
8: italiano. Da quello che ho letto, lui l'ha fatta perché il proprietario della società catariota, insomma, dove era andato lui in Arabia, era lo stesso della proprietà di questa agenzia di scommesse. Che fosse stata l'agenzia di scommessa catariota, nessuno gli avrebbe detto niente. Invece quello lì, invece di avere la sede in Qatar, ce l'aveva a Mosca, e questo è stato il pretesto per cui è stato attaccato Pirlo. Esatto, era un corollario.
7: Un corollario del contratto, punto.
8: Mentre,
7: poi
8: vogliamo
7: fare politica.
8: A proposito di elefanti,
7: a me arriva un po' il ritardo, vai. Quindi ti parlo sopra. Vogliamo fare politica, dire che i russi sono buoni o no? Cioè, ci sono anche parti politiche che nei russi non vedono questo mosso, tipo Vannacci, i 5 Stelle. Quindi perché il calcio italiano ora deve schierarsi politicamente anche su questioni di politica estera per un contratto di sponsorizzazione di Andrea Pirlo? Dai. È chiaro che non tornano, per quanto Malagò ieri abbia cercato di chiarire la cosa a modo suo, appunto, alla romana, Non tornano le cose. Insomma, il calcio italiano stava male e mi sembra che sta ancora peggio. Infatti io su Malagò ho sempre parlato di Gravina 2.0.
8: Oh, e a proposito di elefanti nella stanza, continuano a esserci nelle stanze della FIGC e della Lega Calcio degli elefanti che sono diventati tali dopo la pubblicazione delle intercettazioni. Due nomi in particolare, Viglione e Butti, nulla contro di loro dal punto di vista umano, per la carità, e neanche dal fatto che sono tifosi dell'Inter. Tu puoi essere tifoso di chi ti pare, ma nel momento in cui tu hai un ruolo istituzionale e ti muovi come tifoso per cercare di ottenere qualcosa per la squadra di cui fai il tifo, attraverso una telefonata, attraverso una pressione, eccetera, e questo getta una cattiva luce su di te e sul lavoro che svolgi, che è importante, perché uno è responsabile dell'ufficio legale della FIGC, che è Viglione, e l'altro è quello che fa i calendari della Serie A, che è Butti. E anche questo tema, sparito, anzi Viglione ha detto no, sparito. Io non sono nessuno, entrando in federazione e l'hanno lasciato passare, insomma.
7: Sì, vedi, questo è un elefante rispetto alla pulce, perché questo si rovina la credibilità del calcio italiano. purtroppo siamo così imprigionati in questa catena. Io veramente spero che, perché la rinascita del calcio italiano dipenderà dalla chiarificazione sul mondo Inter. Marotta, poi noi possiamo scherzare, Marotta, Marotta Riga e tutto quanto, però finché non ci sarà una chiarificazione lì, il calcio italiano sarà prigioniero di questa gabbia di interessi. E peraltro la situazione debitoria non si è mica sanata, lo vogliono far passare, ma non si è sanata. Quella proprietaria non si è sanata. C'è poi la causa fatta da Zhang, mi veniva il nome, mi veniva Zhang, chissà perché. che porterà i creditori dell'Inter a essere preoccupati, a fare a loro volta delle azioni. In tutto questo, chi ne è che sente dire che ci sono state delle pressioni per avere degli arbitri, e basta che ce ne sia una e non è necessario che poi la partita sia stata arbitrata a favore dell'Inter, mi pare che non stia facendo, che stia facendo il suo solito nulla.
8: Sì, è sannaca, come dici tu, insomma, chi sannaca. Ne è sannaca? Quando con la Juve sannaca in un senso, cioè si dà da fare, si sbatte, eccetera, quando ci sono gli altri si annaca nell'altro, cioè si culla, sta lì sulla macca, tranquillo, a fare passare il tempo, questo è un po' il concetto. La mia riflessione per finire è che un mondo del calcio in cui Infantino vale più di Platini e Malagò vale più di Maldini, secondo me ha una strada ben tracciata davanti e uscirne diventa complicato, questo in generale, eh?
7: Sì, io faccio gli auguri a Claudio Ranieri, che è brava persona ed era in vacanza.
8: Ottima persona.
7: Nella mia Calabria se ne è dovuto tornare per mettere qualche pezza, quindi veramente mi sento di fargli umanamente solo a lui. Agli altri, sì, come hai detto tu, se questi sono i protagonisti, aspettiamoci a vivere il quarto mondiale vedendo gli altri giocare, o magari, visto che lo amplieranno a tutti, a partecipare alla prima fase ed essere eliminati da un Qatar qualsiasi.
8: Caro Vincenzo, lasciamoci così, senza rancore, buone vacanze, ci sentiamo presto, alla prossima, alla ripresa della Juve del lunedì, che sarà poi in un orario diverso, sarà per la prossima stagione in un orario posticipato di un'ora, così iniziamo.
7: Io sono
8: a dirlo.
7: Sempre pronto, ti saluto dall'ufficio acquisto Colomoni, torno al lavoro e spero di dare buone notizie
8: entro mezzanotte, così puoi cambiare la targhetta e mettere ufficio acquisti portiere e via di seguito, sì. Così una alla volta le risolviamo tutte. Grazie Vincenzo, alla prossima,
7: ciao.
8: Oh, andiamo caro Giorgio col notiziario, poi torniamo, un sacco di messaggi anche vocali, quindi poi ci divertiamo con i vostri messaggi, restate con noi, a frappè.
2: Cose di calcio.
9: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
8: E rieccoci con Cose di Calcio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia a Roma. Dunque, come avete sentito, siamo partiti molto forte sull'extracalcio, che sarà un tema un po' nel corso di questa puntata, ma soprattutto ve lo anticipo in quella di domani, che sarà una puntata speciale con qui in studio il presidente portavoce della Fondazione Identità Bianconera. Quindi se avete domande, dubbi, anche critiche da fare alla Fondazione, siete a prepararvele, perché domani avremo ampio spazio nelle due ore, dalle 12 alle 14, per parlare con loro, farci spiegare anche le cose che stanno preparando, perché so che bolla in pentola qualcosa che ha a che fare con Arbitropoli, e vediamo se potranno già dirci qualcosa di più nel dettaglio. Arbitropoli, Silenziopoli, Interopoli, quei di nomi ne ho già sentiti diversi. Venendo ai vostri messaggi, Massimiliano da Roma: non possiamo chiudere oggi per Colomoani, dice lui, altrimenti poi non avremo obiettivi per il mercato di gennaio. Si scherza ovviamente, però Massimiliano, così Vincenzo si tiene aperto il suo ufficio acquisto Colomoani ancora per un pochino, dici tu, ma se no tanto di acquisti ce n'è da fare talmente tanti che più che altro ci vorrebbe poi un ufficio vendite altrettanto attrezzato, e quindi questo è il messaggio che lanciamo magari a qualcun altro dei nostri amici che intervengono spesso su Radio Bianconera. Come c'è l'ufficio acquisti Colomoni, facciamo anche l'ufficio vendite di giocatori tipo Arthur, questi qui che... Oh, tra l'altro oggi è il compleanno invece di Daniele Rugani, che compie 32 anni, ecco, io dovessi dire, uno come Rugani non è che lo butterei proprio via, nel senso che tanto non dà fastidio, uno che conosce la Juventus, che sa cosa vuol dire vestire questa maglia, che ha dato ampie garanzie di poter giocare con prospettive interessanti, diciamo, se non tutte le partite, visto che l'anno prossimo non c'è la Champions, direi veramente la stragrande maggioranza delle partite che la Juventus gioca in una stagione. Quindi tutta questa fretta sempre di dar via Rugani, onestamente, io non l'ho mai capita, cioè tienitelo lì, non dà fastidio, non disturba, aiuta nello spogliatoio, è uno che tecnicamente sa quello che deve fare in difesa, insomma. Poi questa è la mia idea, magari, però vediamo se Spalletti la vede così o no, anche perché poi alla fine non è quello l'ingaggio che ti sposta. Certo, bisogna sempre vedere tutti gli altri che hanno ingaggi maggiori se riesci a sistemarli. Primo è stato Pendà, la Juve ha perso 3,5 milioni di prestito per l'affitto di Openda per questa stagione da parte del Lione, che si è accollato anche tutto l'ingaggio. Quindi dal punto di vista della cessione di Openda, devo dire che a Carnevali e Massara vanno fatti i complimenti, perché più di così e in questi tempi rapidi, tutto sommato, considerando anche quando hanno iniziato a lavorare loro, cioè dopo l'arrivo di Massara, a tutti gli effetti era difficile onestamente pensare di risolvere un caso spinoso come quello. Vediamo David, insomma, che è un'altra situazione, sia per l'ingaggio sia per il fatto che è arrivato a zero, e quindi insomma un'altra situazione quella di David. E poi mi pare che il giocatore invece abbia voglia di giocarsi le sue carte a Torino, mentre Openda tutto sommato non vedeva l'ora di tornare in Francia e dimostrare il proprio valore in un campionato che conosce già. Poi ancora Ciccio da Cupello ci dice: scusate, ma c'è ancora da gridare al complotto pro Inter? Si sa, è palese, si vede e si può fare. Questo per quanto riguarda la risposta a qualche altro ascoltatore di cui avevamo parlato prima. Poi abbiamo ancora Luigi da Filadelfia: il PSG sta facendo il gioco lungo per il pacco messo insieme da Como lì all'ultimo minuto l'anno scorso. Ah, tu dici che è un po' una vendetta, d'altra parte l'aveva anche dichiarato il proprietario del Paris Saint-Germain, che l'avrebbe fatta pagare, tra virgolette, la Juve. Evidente che il fair play finanziario non vale per tutti, e grazie ai favoritismi dei capi della Lega questo calcio continuerà ad andare alla deriva. Ma Lago e Mancini dovrebbero essere la soluzione? È veramente deprimente vedere come siamo ridotti. Sì, c'è sia il discorso dell'Italia, sia più in generale, insomma, anche il discorso del fair play finanziario, ogni tanto lo dico, insomma, che mi sembra particolarmente evidente che ci sono realtà che trovano il modo di avere dei bilanci accettabili per la UEFA pur facendo spese incredibili, e altre invece che devono rispettare paletti molto, molto, molto severi, perché altrimenti vengono punite, escluse, limitate nella rosa, nel mercato, nella partecipazione, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ancora Vittorio: insomma, Conte, Vlahovic, prima Allegri, e sappiamo com'è finita, è quello che ci ha fatto spendere. Ma guardare avanti no, gli errori sono stati fatti e dobbiamo prenderne atto. Forse Vittorio si riferiva al fatto che prima Vincenzo Greco diceva che questo fatto che Conte sia rimasto fuori faceva innervosire Marotta e De Laurentiis e altri, insomma, in generale molti nella Lega di Serie A, perché c'era prospettiva che magari un giorno Conte possa tornare alla Juve, quindi la Juve faccia di nuovo paura per lo scudetto. Questa potrebbe essere una chiave di lettura dal punto di vista di Marotta, degli avversari della Juve, insomma. non so quanto in questa, già la prossima stagione, questa prospettiva possa effettivamente concretizzarsi. Poi Sebastiano da Lecce: la Gazzetta dello Sport non recupererà mai il rapporto con i tifosi della Juve, e quando invitiamo noi i giornalisti della Gazzetta in trasmissione, liberisti di invitare chi volete, i veri tifosi della Juve spengono la radio come faccio io. Non bisogna neanche essere estremisti, Sebastiano, è giusto essere critici, sapere che ci sono anche altri modi di pensare, perché invece conoscere il pensiero di persone non del mondo Juve, secondo me, aiuta a capire bene anche che aria tira intorno alla Juve. Dopodiché uno è liberissimo di comprare il giornale che vuole, di spegnere la radio, la televisione quando vuole, eccetera eccetera. Questo ovviamente è così. Poi invece cerchiamo sempre di contattare degli ospiti che ci possano dare delle notizie che riguardano la Juve e che siano credibili queste notizie. Poi non è che se uno la notizia ce l'ha per la Gazzetta dello Sport è diverso che se ce l'ha per Tutto Sport o per i Corriere dello Sport o per La Stampa o per La Repubblica. Si commentano le notizie, poi ognuno con la sua prospettiva, eccetera. Il discorso invece politico è un altro, ma non dipende lì dal singolo giornalista che magari interviene nella nostra trasmissione. Poi ancora, la politica che si immischia in situazioni che non gli appartengono. È bastata una dichiarazione di La Russa e del topolino partorito dalla montagna per dire bye bye a Pirlo. Questo è il pensiero di Luca. Sì, sicuramente diciamo anche ieri che politica e calcio dovrebbero rimanere due ambiti ben distinti, ma come ben si vede con l'ultimo mondiale, l'intervento di Trump per togliere la squalifica, e in generale nella storia, lo sport spesso ha fatto da volano, come si dice, per fare pubblicità tra virgolette a uno stato, a un regime, insomma nello sport sono successe anche cose di questo tipo. Bisogna fare in modo che questo non capiti più, e che se uno va a fare il mondiale da una parte lo va perché lì ci sono strutture, c'è un'organizzazione, si guadagna bene, punto e basta, e non perché qualcuno deve farsi pubblicità utilizzando lo sport. Mentre purtroppo è successo questa volta con Trump, si è visto abbastanza chiaramente, in passato con lo stesso Putin, perché alla Russia è andato Olimpiadi, Mondiali, eccetera eccetera. Quindi succede, è successo nella storia, e speriamo invece che non succeda più, anche se visti i governanti del calcio, insomma, sono molto attenti anche loro alla politica e agli affari più che non al gioco, viene da pensare che probabilmente questa commistione sia difficile da rompere. Caro Giorgio, andiamo un po' con i vocali, vai pure col primo.
13: Ciao Radio Bianconera, io vorrei dire una cosa, sento tante lamentele da parte di noi tifosi qui a Radio Bianconera e tanti piagnistei anche. Nel frattempo mi accorgo che gli acerrimi rivali, quelli cartonati, hanno degli sponsor fortissimi, hanno una marca Hisense che tutti noi ormai conosciamo perché la vediamo che sta spopolando in Europa, in Italia, è un'azienda cinese molto potente ed è uno sponsor dell'Inter. Ieri ho visto che hanno preso un altro sponsor di manica, che è una delle banche europee spagnole, la BBVA, dove io toglierò il conto il prima possibile perché ce l'ho e lo toglierò, ed è un altro sponsor forte perché è una banca che sta andando molto molto forte. Quindi l'Inter prende soldi da tutte le parti. Noi dobbiamo cercare di fare quello che possiamo fare, cioè finanziare la nostra società. Ho sentito che hanno fatto il tutto esaurito di abbonamenti, benissimo. Io mi sono abbonato alla Juve J1896 e a Identità Bianconera anche. Dobbiamo fare tutto il possibile per quello, scordiamoci quello che è stato, tutte le malefatte di Giuntoli, tutto quello che è successo, della ingiustizia sportiva, e teniamo alta la bandiera. Forza ragazzi, forza Juve, ciao da Marco.
8: Sì, caro Marco, allora guardare avanti, il problema è che poi hai il fardello di tutti questi giocatori che erediti le gestioni precedenti, che ovviamente ti frenano nel guardare avanti. Poi facendo il discorso, il paragone tra Juventus e Inter, l'Inter può avere tutti gli sponsor che vuole, ma ha una situazione economica debitoria veramente pesante e non ha le strutture che la Juventus ha, perché quando si parla di Juventus, al di là dei paletti della UEFA, del bilancio da mettere a posto, eccetera, eccetera, bisogna considerare che la Juventus ha intanto una proprietà certa da più di 100 anni e con un socio di minoranza che vanta due degli uomini più ricchi d'Italia. Quindi voglio dire, economicamente è forte sia per la Exor sia per Tether. E poi ci sono le strutture sono un patrimonio che nessuno sponsor può pareggiare. avere uno stadio di proprietà, la Continassa, la sede, il museo, il medical, tutto quello che c'è a Vinovo, il J Hotel e tutto il resto, vuol dire che la Juventus, anche se è un'esposizione debitoria, anche se è un bilancio da mettere a posto, ha una solidità che chi non ha queste cose non può avere, e quindi non si può paragonare una sponsorizzazione con questa solidità finanziaria. Dopodiché, sul discorso della giustizia sportiva, caro Marco, sono d'accordo con te, bisogna sempre guardare avanti, eccetera. Il problema è che si sono rotti i ponti tra la Juventus e certi organi di informazione, la Juventus e la Nazionale e la Federcalcio, e se questi ponti non vengono riallacciati, secondo me è un peccato per il tifoso della Juve che viene privato, diciamo così, della gioia di vedere una partita della Nazionale, cosa che capita solo con il calcio, perché poi lo stesso tifoso della Juve magari è tifoso dell'Italia di pallavolo, di quella di pallanuoto, di quella di basket, di Sinner, degli atleti che vanno alle Olimpiadi, eccetera eccetera eccetera. Quindi si priva di questa possibilità il tifoso della Juve, e non sono pochi i tifosi della Juve. E dall'altra parte anche i mezzi di comunicazione devono farsi due conti su quanto politicamente sia vantaggioso proprio essere invisi così tanto a una fetta importante di tifosi, per quelle considerazioni che lasciamo tranquillamente a loro. Poi Cristian da Campobasso: Baggio, Totti, Cannavaro tutti insieme a sponsorizzare le scommesse, dimenticavo Luca Toni, il problema è il sito russo e sti americani e gli israeliani, tutto ok, ipocrisia asservita, brutto mondo, ci dice Cristian da Campobasso. Sì, l'ipocrisia mi sembra che sia un tono dominante da tanti punti di vista, anche quelli che possono disputare i mondiali, quelli che non li possono disputare. Insomma, o c'è una linea che riguarda tutti quelli che sono in guerra, o c'è una linea che riguarda solo alcuni sì, altri no, allora meno credibile da questo punto di vista sicuramente. Poi Marco da Imola: scommettiamo che chi ne lavorerà il giorno di Ferragosto? Che soggetto ambiguo. Il tuo riferimento, caro Marco, credo che sia a quello che ha fatto il 1° maggio, no? Quando ha punito, tra virgolette, Inzaghi e Cialanoglu per una giornata, ha dato un po' di multe per la vicenda doppia curva, l'ha fatto il 1° maggio in modo che il giorno dopo non ci fossero i giornali e la cosa uscisse più silenziosamente possibile. Questa situazione si, diciamo, ripresenterà il giorno di Ferragosto, quindi tu ti aspetti che lì faccia qualcosina sulla vicenda Arbitropoli, ma proprio il minimo indispensabile, magari un punto in meno nella prossima stagione, chi lo sa qual è la verità, tanto Ferragosto arriva presto e lo vediamo. Giorgio, vai pure con un altro vocale.
14: Prof, sono Paolo da Ferrara. Beh, dopo il circolo Agnene di Roma, dei vari Mancini, Malagò, Mister Magù, Ranieri, eccetera, chi manca? Manca Totti. Beh, manca, l'ha detto stampa, quello che fa, quello che dà i biglietti gratis ai tifosi. Prevedo lo scudetto alla Roma in tempi molto brevi, visto che è anche il loro centenario. Per quanto riguarda la Juve, io ho lavorato in un ufficio acquisti, post vendita, posso garantirti che è molto molto difficile lavorare in quell'ambiente lì. Per quanto riguarda prenderemo Suzuki, si chiama così, almeno non mi ricordo, sì Suzuki, sì, non Honda, daremo 60 milioni al Parma per Pellegrino. A questo punto qua non era meglio tenersi da Fara e puntare i soldi per dare quei 5 milioni in più a Divo Martini, dico io, poi dopo ognuno può pensare quello che vuole. Noi se lui è personalità andiamo a prendere questo ragazzo che dicono che sia bravo, coi piedi speriamo che sia buono anche a parare, basta che non giochi quella sedia in porta di De Gregorio, forse io sempre, che dire, ciao ciao.
8: Sì, diciamo che su Di Gregorio pesa anche, diciamo, la vicenda di quello che ha detto, scritto, anzi comunicato ufficialmente il suo procuratore, poi c'è stata quella sua smentita che è stata una mezza smentita, cioè una parte sì, l'altra sicuramente un po' meno forte, quindi quando i rapporti sono così poi è facile, poi iniziano a girare sui social le sue dichiarazioni di quando prima di venire alla Juve diceva se devi scegliere tra Andanovic e Buffon chi sceglie, lui ha detto Andanovic, insomma quando inizia a crearsi questo clima intorno a un portiere che è un ruolo in cui la testa fa tanto, in effetti probabilmente è ora di cambiare aria. Su Suzuki è onestamente un giovane e quindi se tu decidi che quello è un portiere affidabile, ce l'hai poi per tanti anni, questo è un investimento che se lo azzecchi, ripeto, è un investimento importante. Il problema è che da dove nasce questo se che diciamo tutti? Dalla sfiducia per tutto quello che abbiamo visto in questi 6 anni, giocatori arrivati in pompa magna che poi pagati anche molto cari, che dovevano risolvere un sacco di problemi in attacco, a centrocampo, e che invece non hanno risolto nulla, anzi hanno solo complicato le cose. Quindi, come dicevo già ieri e negli altri giorni, Carnevali e Massara ereditano anche questo clima che non hanno creato loro, di sfiducia, diciamo, o almeno di attesa, diciamo, va bene, avete preso questo, vediamo come va a finire, perché i tifosi sono stati scottati negli anni scorsi. Poi Alfredo da Porto Sant'Elpidio, ciao Alfredo. Oliviero Bea aveva ben centrato perfettamente i fatti di Calciopoli, era un grande giornalista, sicuramente sì. Andate a cercarvi su YouTube quello che diceva Oliviero Blea su Calciopoli, e sicuramente molti di voi lo potranno condividere. Poi ancora Enrico da Prato, mi sto chiedendo, ma se Spalletti chiedeva un centravanti alto di fisico che fosse potente, che avesse un ottimo colpo di testa, che potesse tirare su di sé dei calciatori in area di rigore, ecco, ma con Colomuani a me non sembra questo profilo. E allora qual è questo calciatore che dobbiamo dare a Spalletti? Allora, infatti, secondo me quello che dicevamo ieri, quando io leggo la Juve che prende, che va su Colomuani e Zirze, cioè o uno o l'altro, e poi se non rientra Vlahovic nei ranghi devi prendere un altro con quelle caratteristiche che dicevi tu, perché Colomuani comunque bel attaccante ma non ce l'ha quelle caratteristiche, e quindi gli nomi che tornano in ballo sarebbero quelli per esempio di Pellegrino, insomma quelli che abbiamo detto in questi anni, giocatori alti, diciamo Sorloth, ecco, non mi veniva il nome, Sorloth e Pellegrino hanno quelle altre caratteristiche, quindi serve uno così e uno come Colomuani. E Zirze, secondo me, se lo prendi, poi ti manca quello là che dici tu, e che dice Spalletti, che aveva fatto anche il disegnino, credo, a Comolli, che aveva fatto finta di non capire. Andiamo ancora con i vocali, vai pure Giorgio.
15: Ciao Luigi, ma
8: eccolo.
15: Caso Pirlo si è cercata una scusa come tante per farlo fuori. Per quanto riguarda la Juve, insomma, io sono duro, perché insomma sta diventando veramente una situazione stucchevole. I giorni passano, la Juve accelera. Ancora non si vede la fine di questo tunnel. Ci dicano veramente se vogliono quest'anno acquistare qualcuno oppure no, perché mi rifiuto di pensare che Colomuani sia l'unico giocatore di questo mondo. C'è ben altro, c'è vita oltre Marte, voglio dire. Fini, vabbè, lasciamolo perdere.
8: Sì, devo dire che oggi tutto Sport si è sbilanciato su Colomuani un po' più del solito, ecco, se tante volte abbiamo visto giorni decisivi, settimana decisiva, ore decisive, rilancio decisivo, eccetera, eccetera, però oggi tutto Sport scrive che addirittura sono state stampate le maglie col nome e il numero, quindi insomma pare davvero che sia la volta buona, però siamo tutti d'accordo che se anche questa volta per qualche motivo poi l'Emiro di turno sposti l'asticella, non gli vada bene la formula, non voglia qualche milione in più, eccetera, a quel punto bisognerebbe virare su qualcun altro in tempi brevi per consegnare almeno un centravanti, perché adesso la Juve va a fare la tournée con David fondamentalmente, che peraltro è appena rientrato, come unica punta utilizzabile, più Milik, che sappiamo tutti quali limiti abbia anche dal punto di vista fisico, e quindi questa è la situazione. È provare, diciamo, degli schemi, un modo di stare in campo senza il terminale, che poi sarà quello nel corso della stagione, è un handicap importante quando mancano 3 settimane praticamente all'inizio del campionato. Poi Giovanni da Brasile, sempre su questo, ci scrive: alle 7.35 prendo il caffè e comincio a pensare che il mio notebook abbia un problema serio. Ormai da 15 giorni tutti i siti di mercato, diciamo così, non si aggiornano e appare sempre in chiusura Colomuani. È un loop, o credete che resettando il notebook la notizia cambi? Prova a resettare, Giovanni, magari domani ti svegli alle 7.35 e nella notte è successo il miracolo, Colomuani è arrivato alla Juve. Proviamo anche queste, diciamo, cose scaramantiche, che ormai vale tutto in questo mercato. Poi ancora Simple Mind 1982, adesso io l'inglese non è che lo sappia leggere benissimo, Someone Somewhere in Summertime rappresenta bene il nostro disastroso mercato estivo. Riccardo da Corinaldo, aspettiamo a giudicarlo. Dai Riccardo, lasciamo ancora un pochino la porta aperta sulle possibilità che Carnevali e Massara riescano a consegnare il portiere, il centravanti, il mediano, eventualmente l'esterno sinistro, eventualmente Brian Diaz o chi per esso dietro le punte, insomma ci sono ancora tanti giorni. Certo è che ce la stiamo raccontando da un po' di tempo e capisco, caro Massimiliano, caro Riccardo, che un po' di pazienza stia scappando a tutti quanti. Poi ancora Massimiliano da Roma: speriamo che Openda faccia almeno 15 gol, così il prossimo anno lo acquistano definitivamente. Dai Eloise, facci sto regalo, ce lo augura anche lui, credo. Il Lione comunque ci crede, perché aveva dato 3 milioni e mezzo e pagargli tutto l'ingaggio vuol dire che ci crede nel giocatore, probabilmente giocando in un certo modo, cioè in contropiede fondamentalmente, e in un altro contesto, in un altro campionato, con un altro tipo di pressione.

0: sarà un cartonato del cacchio, non ti preoccupare. Hai centrato il segno come al solito, tanto fumo per nascondere un qualcosa che ormai scemerà all'orizzonte. Comunque, la cosa importante è che anche oggi compreremo domani, mannaggia. Ciao.
1: Dai, dai, siamo fiduciosi, fino a mezzanotte c'è tempo, magari qualcosa arriva, sì, tanto fumo per spostare il focus, mi verrebbe da dire, caro, con una battuta, poi che sia di chi mi dice, il complottista, evidentemente non mi conosce tanto, ma su questi temi qua, diciamo, ci ho lavorato da tanti anni, quindi mi sento abbastanza, ho fatto anche una tesi in sociologia della comunicazione, quindi diciamo che mi sento abbastanza ferrato sul tema e quindi mi sbilancio un po' di più alcune volte, poi ognuno la vede come vuole naturalmente. Poi Lorenzo d'Albano Laziale, la Juventus è una società che non ci vuole dire la cruda verità, senza più la voglia di vincere, ma è solo una drammatica sopravvivenza, mettiamoci il cuore in pace, siamo diventati una squadra provinciale e i fatti dicono che la Juve è scesa dal primo al sesto posto, questi lo dicono i fatti, sta a Carnevali, Massara, Chiellini e Spalletti, questa squadra italiana che John Elkann ha messo in campo per cercare di gestire la Juve in queste stagioni, dimostrare che invece dal sesto posto si può tornare verso il primo, perché se no quello che dice Lorenzo è una fotografia dei fatti, cioè la Juve da essere la dominatrice incontrastata per 9 anni del calcio italiano, ossatura della nazionale, finalista di Champions League, è arrivata a essere la sesta forza del campionato italiano, attaccata ai 2 punticini per andare in Champions o non andarci, quindi magari non è proprio essere a un livello di squadra provinciale, perché l'obiettivo della zona Champions comunque è un obiettivo tra virgolette nobile ed economicamente importante, però se la discesa continua, giustamente dice Lorenzo, andiamo a finire tra le vecchie glorie e non tra le società che, e questa è sicuramente la grande sfida. Soprattutto per John Elkann, direi, perché è lui che principalmente ci mette la faccia da quando la gestione è passata direttamente alle sue scelte e non più a quelle di Andrea Agnelli, che comunque ricomincia a mettere il nasino, l'abbiamo visto a Parma, l'abbiamo visto fare il ricorso al TAR adesso dopo il pronunciamento della Corte Europea, quindi chissà che cosa succederà anche di lui. Intanto io invece so cosa succede adesso, cioè arriva il notiziario, quindi vai pure Giorgio con il notiziario, noi ci sentiamo subito dopo, a frappè.
2: Cose di calcio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!

0: Iniziate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
3: Rieccoci, ripartiamo con Cose di Calcio, seconda ora anche per oggi, mercoledì 29 luglio, l'abbiamo già detto, facciamo gli auguri a Daniele Rugani che compie oggi 32 anni, ma soprattutto facciamo gli auguri a Massara e Carnevali che riescono a chiudere entro le 24 ore, dai, prima del 30 luglio l'affare con l'Umani, così Vincenzo può cambiare la targhetta del suo ufficio e passare da ufficio vendita con l'Umani a ufficio vendita acquisto con l'Umani, scusate, uscito a ufficio vendita indesiderati o ufficio acquisto portiere, insomma, tanto di temi ne abbiamo sempre. Dunque, il nostro Ago da Martina Franca ci scrive: a fare complottisti si fa peccato, ma qualche volta ci sta zecca. Temo che l'aspetto che sta passando inosservato nella saga FIGC sia quello dei diritti televisivi. Attenzione, non dobbiamo dimenticare che Gravina, insoddisfatto dei proventi dai diritti televisivi, tentò di farsi un network tutto suo. Credo con questi andremo a parlare dalle stesse parti, hanno la creatività giusta. Vediamo se sarà così. Il problema dei diritti televisivi è collegato non solo al tipo di gestione, ma al tipo di spettacolo e di campioni che mette in campo. Quindi Premier League ti saluto, Spagna ti saluto, Germania ti saluto, anche il Portogallo ha superato l'Italia, tra un po' ci supererà la Francia naturalmente con Paris Saint-Germain, e quindi questo è il problema dei diritti televisivi, sta nella qualità di quello che offri da vedere e di come lo organizzi anche. Però intanto, a proposito di creatività, ha colpito molto anche il fatto che la conferenza stampa di oggi di Mancini e credo anche Ranieri, sì, anche Ranieri, sarà a pagamento, cioè le emittenti che vogliono trasmettere andranno a dare 500 euro a testa alla FIGC, e questo ha fatto, diciamo così, ha colpito molto, perché è una cosa che non si è mai vista né sentita prima, questa di una conferenza stampa a pagamento, cioè fai un'intervista esclusiva e allora, a parte che la nazionale non dovrebbe seguire queste dinamiche, però nel mondo dell'informazione di oggi, che già ha ridotto all'ossicino, al lumicino, scusate, la possibilità di intervistare liberamente i giocatori, l'unica cosa che rimane gratis è la conferenza stampa. Tu organizzi una conferenza stampa e fai pure pagare, non sono i 500 euro naturalmente che qualunque emittente credo che possa mettere sul piatto, ma è proprio il principio che è sbagliatissimo a proposito appunto di creatività. Poi c'è chi si lamenta di nuovo delle pubblicità che entrano, faccio lo stesso discorso che ho accennato ieri, cioè una cosa che non dipende da noi, dall'emittente, la Radio Bianconera o dalla sua applicazione, ma dal fatto che ogni tanto, a causa di qualcosa, insomma, Google un po' impazzisce e fa andare a ripetizione delle pubblicità, e quindi non dipende dalla nostra volontà. Spero che questo non disturbi troppo l'ascolto. Poi Danilo dalla Svezia mi saluta, grazie anche per i complimenti, perfettamente in linea con quello che avete detto a proposito appunto di complottismo e dintorni. Poi ancora, se arriva con l'Umani bisogna essere solo contenti, ricordiamo che facciamo l'Europa League quest'anno, i giocatori di questi livelli è difficile prenderli, infatti sono d'accordo con te, bisogna sempre contestualizzare nella realtà. Chiaro che tutti vorrebbero Haaland centravanti, però Haaland è uno e non lo puoi prendere, quindi vai su quelli che puoi prendere considerando la situazione attuale della Juventus in Europa League e del calcio italiano. Mettici tutto assieme e con l'Umani risulta un buon acquisto, ecco, per la Juventus nell'ambito di una ragionevole cifra, ecco. Giorgio, vai pure con un vocale.
4: Ciao Gigi, una piccola domanda, vedo che state trattando l'argomento, ma i personaggi citati infiltrati nelle istituzioni, personaggi ultra nerazzurri. Ma la mia domanda è: ma ci sono sempre stati o li hanno messi apposta?
3: Non c'è domanda migliore per introdurre il nostro amico Aldo De Girolamo, youtuber che tutti i juventini conoscono naturalmente. Ciao Aldo.
2: Salve ragazzi, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, sono in vacanza, quindi...
3: Guarda che bello.
2: Vengo
3: guarda,
2: a la spiaggia.
3: Quanto ti invidio, che bello. Grazie doppiamente per essere con noi naturalmente. Quindi il nostro amico dice, ma i Viglione e i Butti, questi qua, ci sono sempre stati o ce li hanno messi apposta? Questa è la domanda che ci ha fatto il nostro amico. Rispondi guarda, tu che su questi temi vai... Vai forte.
2: Sì, guarda, noi il problema, l'unica cosa che possiamo imputare ad Andrea Agnelli è stata quella che mentre noi festeggiavamo i 9 scudetti di fila e pensavamo alla Superlega, quindi ad abbandonare il campionato italiano, abbiamo dato libero sfogo agli altri di occupare tutte le istituzioni. Ed è stato proprio quel periodo lì che hanno creato un po', perché poi non è solo quelli inseriti, lo sappiamo bene, no? Nelle istituzioni sportive nazionali, ma anche internazionali. Sappiamo quello che ha subito Platini per inserire Infantino. Quindi hanno creato un sistema che abbraccia non solo le istituzioni sportive locali e apicali, ma anche magistrature locale, apicale, la politica locale ed apicale, i media, le agenzie di controllo, tutto. Quindi ed è stato quel periodo lì, quindi rispondendo alla domanda, no, non c'erano, prima si pensava un po' più al merito, ecco. Oggi invece si pensa alla fedeltà, no, al tifo, alla maglietta, alla sciarpetta.
3: Alla sciarpetta al collo, perché poi quando viene fuori dall'intercettazione, finché lo diciamo io, Aldo De Girolamo, è un altro gruppetto che viene spesso accusato di essere di complottisti, può avere un valore, ma fino a un certo punto. Quando un'intercettazione viene fuori, che gli arbitri lo sanno, che quello lì è interista e che sta chiamando per cercare di portare qualcosa a casa per l'Inter, e lì la cosa diventa grave perché i ruoli sono istituzionali. Perché poi qual è il successivo passaggio? Chi mi garantisce che la fede calcistica non influenzi le loro azioni nel loro agire quotidiano come responsabile dell'ufficio legale o come colui che fa i calendari della Serie A? Perché, come si diceva, la moglie di Cesare non deve essere solo onesta, ma deve anche sembrarlo, diciamo.
2: Ma certo, questa poi è una prerogativa che soprattutto riguarda chi ricopre determinati ruoli, soprattutto chi fa da, diciamo, arbitro, no? Chi fa da giudice. Che deve non solo essere equidistante, ma deve anche sembrarlo. Il problema è che nelle intercettazioni si evince una cosa abbastanza raccapricciante, perché oltre al fatto che parla da tifoso con una certa arroganza e lo fa più di una volta, per esempio Butti, no? Qual è la discriminante di un arbitro, diciamo, che è gradito o non gradito? Ora, già il fatto di chiedere un arbitro particolare piuttosto che un altro per l'Inter, già questa è una cosa gravissima. Se l'avesse fatto per la Juventus, se lui fosse stato un tifoso della Juventus, sarebbe già stato mandato a Katakandu, lo sappiamo già, invece è ancora lì e invece non se ne parla. La discriminante non è che si dice, ma io voglio un arbitro bravo per l'Inter, mandami quello perché l'altro è scarso. Si dice perché con lei quello vinco, con l'altro non vinco mai. Quindi la discriminante vince. Ed è qui che poggia il discorso che ci sia violazione dell'articolo 30, ragazzi. Cioè, ed è evidente, evidente. Perché l'articolo 30 dice che non c'è bisogno di alterare tante partite, ma basta uno. E dice soprattutto che basta che ci sia l'alterazione dello svolgimento, non del risultato, dell'alterazione dello svolgimento di una gara. Ora ditemi voi, se andiamo a sostituire un arbitro o a interferire, interagire con il designatore arbitrale e farci cambiare l'arbitro, non è interagire con lo svolgimento di una gara, questo?
3: Oltretutto, allora, siccome poi si fanno i paragoni con quello che è successo 20 anni fa, tra l'altro oggi scherzando, insomma, con dei messaggi con Claudio Zuliani, dicevo, siamo passati da Farsopoli a Circopoli adesso, diciamo, con quello che abbiamo visto con la nazionale. No, però all'epoca Moggi fu, e la Juventus in particolare, fu punita perché cercava di condizionare le griglie, perché all'epoca venivano indicati 4-5 nomi di arbitri, tra quelli veniva sorteggiato. Qui non c'è più e si poteva interagire con i designatori.
2: Aggiungo di più che spesso, vai, i consigli, tra virgolette, che dava Moggi, perché poi Moggi la metteva giù come consiglio, no? Dice: guarda ragazzi, io vi consiglio di, nella griglia di quella partita, di mettere quest'arbitro piuttosto che l'altro, perché vi ricordate lì ha sbagliato, gli dava dei consigli. Puntualmente quei consigli venivano sempre smentiti poi dalle decisioni ufficiali che venivano prese la domenica. Perché? Perché nel frattempo i designatori parlavano con altri 19, capite? Esatto. Quindi prendevano per il culo tutti, prendevano per il culo pure Moggi. Oggi qual è la differenza che rende questa storia molto più grave? Una, che si parla con una sola squadra e non con tutti e 20, anche se all'epoca l'Inter fu nascosta, le intercettazioni erano molto più grave, ma sappiamo, inutile.
3: Fammelo dire, dammi questa soddisfazione, piaccia o non piaccia, ci sono solo le intercettazioni dell'Inter stavolta, fammelo
2: piaccia,
3: dire.
2: Piaccia o non piaccia, non è che mancano le intercettazioni della Juventus, piaccia o non piaccia, ci sono solo le loro intercettazioni, questa è molto più grave. Inoltre, sono venuti, cioè ogni volta venivano accontentati, non è come Moggi che gli diceva metti questo piuttosto quello e poi puntualmente non si avverava. No, questi quando gli chiedono qualcosa lui si sbotta un po', fa il tipo disturbato, ma poi quasi sempre li ha accontentati. Quindi, come potete vedere, è molto più grave questa situazione rispetto a Calciopoli. Poi mi si dice a Calciopoli, però c'erano le SIM svizzere. SIM svizzere, a parte che avevano traffico zero, ed è stato dimostrato. Inoltre, il negoziante lì a Lugano che vendeva, che ha venduto le SIM svizzere a Moggi, interrogato durante il processo di Napoli, disse che se le comprava pure Branca, le SIM svizzere. Quindi, e poi sì, Moggi le aveva prese per evitare lo spionaggio industriale, l'ha detto, quindi
3: sì. E poi invece stavolta sono spariti addirittura, diciamo, non sono stati sequestrati cellulari eccetera, quindi a parte alcune cose di tipo tutti i messaggi WhatsApp eccetera non hai potuto leggere,
2: perché sai WhatsApp è crittografato, oggi con la tecnologia di oggi la crittografia di WhatsApp più o meno è uguale alla SIM svizzera dell'epoca, no? Siamo lì, giusto? Esatto.
3: Sì, ma io credo che un buon hacker a soldato possa benissimo farti capire cosa c'è dentro un cellulare. A meno lo scoprono per motivi pubblicitari, possono scoprirlo benissimo, insomma, per altri motivi, se vogliono. Se non vogliono, perché poi dopo se la cosa si è saputa e allora non si poteva seguire.
2: Lì c'era una guerra in Cristina, lo sai Luigi, lì c'era una guerra in procura. C'era chi voleva indagare veramente e chi invece voleva insabbiare velocemente. Questa è la verità. E alla fine si è prodotto sto brobrio, no, di questa inchiesta monca, diciamo.
3: Assolutamente è così. Invece venendo alle cose anche dell'estate juventina, caro Aldo, tu dai un'apertura di fiducia a Carnevali e Massara oppure scottato da Giuntoli, da Comolli e compagnia ci vai coi piedi di piombo?
2: Guarda, io ho rinnovato l'abbonamento, sono di natura fiducioso e quindi io voglio dare fiducia. È ovvio che ormai quasi la metà, no, della finestra di mercato si è esaurita e per adesso non è che possiamo essere tanto tranquilli per il mercato,
3: diciamo che
2: però ieri è arrivata una notizia qui in vacanza, mi è arrivata questa notizia in vacanza che mi ha rallegrato, è il fatto che finalmente ufficialmente Open Da è stato mandato in prestito oneroso, è già solo questo, ecco,
3: e la Juve ha preso dei soldi, ragazzi,
2: no? No, perché è un prestito oneroso, in più si risparmia il suo ingaggio e può darsi che il ragazzo si possa mettere in luce, chi lo sa, probabilmente nell'area di Torino, non lo so, vedremo. E sta di fatto che però un risparmio economico per la Juventus più il prestito oneroso potrebbe in qualche modo darci ulteriori risorse per poter investire, perché sta ormai questa storia di Colomani, ragazzi, è diventata una telenovela, ora basta, piuttosto non ne parlate più, per piacere, quando arriva arriva, se non arriva non arriva. Io odio il calciomercato per questo.
3: Ma se vuoi, ti leggo la notizia ultima. Finalmente ci siamo, svolta nella notte, accordo un passo, però attenzione che questo passo bisogna farlo. Il passo dei Pordoi, come diceva quello lì.
2: Sarà il passo di Polifemo, visto che adesso no, ci va un po' di moda il fatto dell'Odissea, più l'Odissea, il fatto che Polifemo. Sapete poi chi è Polifemo nel calcio italiano, no? Quindi.
3: Questo è un altro soprannome che tiriamo fuori da queste parti. No, tornando invece ai messaggi dei nostri amici, c'è il nostro Antonello da Padova che ci scrive: alla fine c'era qualcuno che voleva il commissariamento della FGC, ma lo sanno che è già commissariata la Presidente del Senato? Che è una battuta questa, che dici Aldo? O c'è del vero?
2: È una battuta. No, forse si riferiscono a Binaghi, che aveva detto che Malagò poteva, se voleva, già in passato, quando faceva il presidente del CONI, poteva commissariare, no, ha deciso di non farlo. Ma veramente poi è diventato un circo. Guarda, la cosa brutta, sai qual è? Che con questi personaggi hanno allontanato il 50% del tifo italiano dalla nazionale, dalla federazione. Ed è una cosa bruttissima, perché a noi ci hanno privato di godere della nazionale, perché veramente noi siamo schifati completamente, ma hanno privato anche la nazionale dell'amore della metà del popolo italiano. La nazionale, quanto forte, se non ha l'appoggio e il sostegno del suo popolo interamente, che si è unito, non potrà mai vincere nulla, ragazzi. E loro, ecco, questa è la motivazione per cui bisogna fare tabula rasa lì. Ma secondo te un rinnovamento, ora con tutto il rispetto, perché lo stimo anche, Ranieri, è un rinnovamento tornare a certi personaggi, ancora a Mancini, con tutte le incoerenze? Perché poi ci hanno detto, no, Pirlo non va bene perché fa lo sponsor per una piattaforma russa di scommesse. E noi abbiamo fatto notare, ma guarda che l'Inter già lo è main sponsor di scommesse, che palesemente raggira in qualche
3: russa,
2: modo.
3: Hai capito?
2: Non è per le scommesse, perché è russa. Bene, e Mancini ha giocato, ha lavorato per lo Zenit San Pietroburgo, ci salutava spesso, faceva dei video, buon Ferragosto da San Pietroburgo, ha tanti amici lì. Tra l'altro è stato citato anche nei Pandora Papers, no? Questa inchiesta per il fatto della evasione fiscale, paradisi fiscali, quella roba lì, sempre con i russi. È andato in Arabia Saudita, dove non vengono rispettati i diritti civili. Quindi dov'è il cambio etico? Ci vuole, non mettiamo Pirlo perché ha fatto una pubblicità, un contratto di sponsorizzazione, però prendiamo uno che è palesemente intoccabile.
3: Baldini che ha detto che il calcio italiano è Manuele Stofanti, per esempio, così sei al di sopra di ogni sospetto. Invece, per questo motivo, ovviamente,
2: se ne sta lì dove. Che tra l'altro ci ha pure abbandonato per andare a prendere i petrodollari, quindi l'etica si fa fottere tranquillamente, quindi va bene.
3: Ma per allontanare ancora di più anche quell'altro 50% dall'Italia, in generale dal calcio, ci sta pensando Infantino, perché questa notizia che adesso ti leggo è questa: mondiale in vendita con quote a fondi USA legati alla famiglia Trump. L'Unione Europea dice giù le mani dal nostro sport. Cioè, questo si sta vendendo i mondiali in pratica ai fondi.
2: Praticamente Trump ha visto durante il mondiale, Trump ha notato che il mondiale fa soldi. E quindi gli ha consigliato di costituire una società privata aperta, diciamo, all'investimento di capitali privati, e poi vuole vendere una bella fetta di questa società alla famiglia Trump. È uno squallore totale. Finalmente, però, la UEFA, ho visto che stranamente, però, la UEFA è intervenuta a piedi uniti su questa vicenda, addirittura ha fatto un comunicato molto duro, e dicono che si può arrivare addirittura, non lo so se poi alla fine lo faranno o meno, al boicottaggio del mondiale se Infantino dovesse proseguire su questa strada. Però queste evidenze, ragazzi, che gli interisti nelle istituzioni, sia a livello locale che apicale, hanno uno solo scopo, quello di fare gli interessi personali della loro squadra per uccidere il calcio. Questo è palese ed evidente.
3: O addirittura gli interessi personali, e proprio a prescindere dall'interismo, io ricordo sempre
2: ho detto
3: sempre
2: interessi personali della propria squadra.
3: Sì. No, perché poi Infantino c'è sempre la denuncia di Platini per traffico di influenze.
2: Anche la denuncia di Platini, ma è sotto inchiesta anche per altra roba, quindi poi non voglio entrare nel merito, perché ripeto, io gli aspetti penali a me non mi interessano.
3: Ma infatti... Ecco, e qui, e poi chiudiamo, poi ti lascio andare al mare tranquillo. No, dicevo che quello che è stato fatto, che secondo me anche appositamente, di dire allora c'è stata l'archiviazione della giustizia penale, allora ok, finito tutto, non c'è niente, anzi c'è qualcuno che dice adesso devono rimborsare l'Inter per l'immagine che è stata danneggiata, eccetera eccetera. Ora questo discorso non sta in piedi, perché l'abbiamo detto 100.000 volte, le regole del codice di giustizia sportiva sono diverse da quello dal codice penale, ovviamente. Quindi non c'era niente di penale secondo la Procura di Milano. Poi so che qualcuno potrebbe anche eccepire su questo, ma non entriamo su questo argomento, che magari ne parliamo in un altro momento. Ma però per il codice di giustizia sportiva valgono altre regole. Cioè, tu fai un tentativo di condizionare, diciamo così, lo svolgimento di una gara o di una competizione, commetti illecito sportivo, e l'illecito sportivo può essere portato da una penalizzazione, portare a una penalizzazione fino alla retrocessione, come era successo ai tempi del 2006 solo alla Juve, naturalmente, perché tutti gli altri bene o male se la sono cavata diversamente. Quindi questo tema va sottolineato, perché non passa nel mainstream questo concetto.
2: Guarda, allora il discorso è molto semplice: per dimostrare un reato di frode sportiva hai bisogno di due elementi fondamentali, che è la contropartita in denaro o altra utilità, cioè devi provare che Rocchi ha preso dei soldi o ha preso altro, e non è questo, e inoltre devi provare sopra ogni ragionevole dubbio che è stato alterato il risultato della gara. Capite che è complicatissimo dal punto di vista penale riuscire ad arrivare al rinvio a giudizio, anche con la riforma Cartabia, tra l'altro. Un PM, per rinviarti a giudizio, deve avere la ragionevole certezza di vincere il processo. Quindi, ora, con le prove che se avessero sequestrato i telefonini, fosse uscita qualche altra roba fuori, allora, ma con quello che hanno in mano oggi, era impossibile dal punto di vista penale. Dal punto di vista sportivo, ve l'ho citato prima, l'articolo 30, ma l'articolo 4 è ancora più universale, no? Come concetti, basta essere sleale. Se non sono sleali questi, cioè uno del Bologna cosa dovrebbe dire? Ma scusate, perché loro si possono scegliere l'arbitro, io no? Cioè, ma perché
3: uno del Torino, uno del Milan, certo, del Torino, di tutte le altre, di Verona, quelli che sono stati chiamati in causa.
2: Con l'articolo 30 non serve che tu dimostri che ci sia stata una contropartita, non basta che tu dimostri, cioè non serve che tu dimostri l'esito della partita, basta un tentativo di alterare una semplice gara, lo svolgimento, non il risultato. Basta questo, articolo 30, serie B. Ora, possono dire quello che vogliono, io capisco che poi c'è chi dice non è il momento di avere un altro scandalo, non è il momento, sarebbe la fine definitiva. Ho capito, ma con la Juventus su tutti questi problemi, per il bene del sistema, come mai non me li siete mai fatti? Adesso siamo qui a dire sarebbe la goccia che fa traballare il vaso, sarebbe l'ultima coltellata al sistema, moriremo. Vedi, gli spagnoli non lo fanno col Barcellona, vedi, gli inglesi non lo fanno col City, perché noi dobbiamo farlo? Perché con la Juventus lo avete fatto, e io per equità voglio che si faccia la stessa cosa con l'Inter. E inoltre quei due lì, quei tre anzi, Chinné, Viglione e Butti, ragazzi, almeno questi immediatamente fuori, perché non si può iniziare un campionato. Quello poi ha fatto i calendari a giugno, a inizio giugno si è portato avanti perché sapeva quello che stava arrivando, no? Ecco, io chiedo che si rifacciano i calendari, fuori Butti, fuori Viglione, immediatamente, perché non si può iniziare un campionato sapendo che ci sono questi personaggi lì. Con quale spirito iniziamo, e con quale spirito, tra l'altro, quegli arbitri Sozza e Doveri dovrebbero andare ad arbitrare l'Inter? Capite che non possono passare la
3: lista. Tutti quelli che, certo, tutti gli altri che
2: non sono stati possono passare la liscia questa volta. Non possono passare la liscia. Io so che stanno cercando in tutti i modi di annacquare, di insabbiare. Queste cose che vi ho detto lo sanno bene loro lo sanno bene. Però il problema è sempre la nostra società, sono le altre società che stanno zitte. Con la Juventus ricordo un De Laurentiis accanito che urlava tutti i giorni: noi vinciamo onestamente, c'è chi vince non onestamente. Come mai sta zitto? Come mai? Ha paura di tutto il sistema interista? Hanno paura gli altri? Come mai la Juventus sta zitta? Cioè, questo è lo schifo, che farebbe passare la voglia di seguire ancora il calcio.
3: Il Francesco da Lecce ci chiede perché con le sentenze europee e di Napoli, perché la Juve non chiede due scudetti indietro, e questo è un tema che magari affronteremo, perché merita forse una puntata a parte.
2: Ci vuole, credo che ci vuole una serata intera per spiegare questo tema qua.
3: Diciamo che questa Juventus metterei abbastanza la mano sul fuoco che non li chiede indietro. Se cambiano le cose magari sì, però per adesso mi aspetto che Andrea Agnelli arriva bene, portino via anche le mutande, come si dice, a chi di dovere. Però a parte questo,
2: hai visto, no, adesso sia la FIGC, ho visto che la FIGC va di fretta per l'udienza, anche Daniele ha chiesto l'udienza al TAR per discutere della sentenza della Corte di Giustizia Europea, quindi si ritorna al TAR, no? Andrea Agnelli ha chiesto la fissazione dell'udienza, e ho visto che la FIGC anche loro vanno molto di fretta, non so come mai, ma comunque meglio così, meglio così,
3: una chiarezza, si arriveremo presto. Chi ci va per
2: Ci va sempre Viglione. Lui, il nostro amico Viglione.
3: Oh, Viglione.
2: Ma tu ti rendi conto che è il conflitto di interesse? Ma tu ti rendi
3: Viglione
2: conto,
3: contro Agnelli, robe da film, lì è una roba da gladiatore proprio, ci vorrebbe la musica insomma del gladiatore.
2: Ecco, però sarebbe bello, sarebbe bello se Agnelli citasse le intercettazioni mentre sta lì in udienza, mentre lui prova a difendere la FIGC. Quella sarebbe bella.
3: Sarà divertente da seguire. Grazie Aldo, seguito naturalmente, ma tanto so che grazie lo fate già.
2: Voi.
3: E buon mare, grazie davvero di tutto. Ciao, a presto.
2: Fino alla fine, forza ecco. Juventus sempre, ragazzi, sempre. Fidatevi della Juventus. Torneremo grandi, solo questione di tempo.
3: Oh, bene, chiudiamo con un po' di ottimismo perché c'è tanto pessimismo in giro. Dunque, Severino dalla Valcamonica ci scrive: la UEFA è intervenuta solo perché Čeferin vuole sostituire Infantino con Nasser Al-Khelaifi, che sarebbe ovviamente proprietario del Paris Saint-Germain. Può darsi anche questo, però insomma quello che sta facendo Infantino va valutato per quello che fa lui. Poi che ci siano mire politiche dietro delle polemiche o mire di altro genere, lo sappiamo benissimo che è così, perché Infantino era lo stesso anche prima dei mondiali e già per il Qatar c'erano state delle questioni abbastanza pesanti, però finché va bene a tutti, va bene a tutti. Quando qualcuno inizia ad avere magari manie di onnipotenza, anche nel caso di Infantino, e dall'altra parte qualcun altro non l'accetta, ecco che nascono le faide da cui vengono fuori poi le cause, le questioni e magari i cambi di regime, come si suol dire. Poi ancora Luca che ribadisce insomma che la politica si mischia troppo nelle cose che non la riguardano. E poi ancora Stefano da Modena invece, tornando alla Juve, a Colomuani, dice: ricordo che la Juve è quotata in borsa, le notizie escono dopo le 17.30, quindi credo che anche Colo debba aspettare quell'ora, insomma. Però io sciperei il Parma e prenderei Pellegrino e Suzuki, ci dice il nostro amico Stefano da Modena, che è da buon modenese, insomma, è lì vicino, quindi li tiene d'occhio. Pellegrino e Suzuki, che sono due nomi che comunque restano attuali, sicuramente questa cosa della Juve quotata in borsa è vera, comunque tradizionalmente insomma le notizie che riguardano il mercato della Juve vengono fuori la sera. È successo anche con Celik, per esempio, che appunto si è saputo nelle ore serali, anche per questo motivo, oltre che per motivi delle trattative. Andiamo al notiziario, caro Giorgio, poi torniamo ancora con i messaggi, con l'ultimo ospite e con i vostri vocali. A frappè.
0: Cose di calcio.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
3: Eccoci qua, ripartiamo con i vostri messaggi, siamo nell'ultima tranche di oggi, mercoledì 29 luglio, per Cose di Calcio. Ricordo domani puntata speciale con il presidente, con il portavoce della Fondazione Identità Bianconera, a cui gireremo anche il messaggio per esempio del nostro Francesco dalla Calabria, che vuol sapere di eventuali lettere di diffida recapitate alla Fondazione. Vediamo cosa ci risponderanno i protagonisti della Fondazione stessa. Invece Tiziano da Milano ci porta sullo Stadium e ci dice: perché la Juve ha costruito uno stadio così piccolo, lo riempie con gli abbonati, e chi non è abbonato? Io per andare a vedere Juve Sassuolo avrei dovuto spendere 70 euro, puntualmente ho rinunciato, più il viaggio e la benzina, stadio che non potrà mai ospitare una finale di Champions. Sì, è anche vero che è l'unico stadio italiano che potrebbe, diciamo, ospitare gli europei ad oggi, nel 2032, credo che ci fosse l'esperienza appena passata con il Delle Alpi, che molto spesso lasciava ampi vuoti, e quindi la priorità della Juve qual è stata? Facciamo uno stadio che faccia sempre effetto stadium, come si dice, in qualunque partita di campionato, di coppa, eccetera, c'è sempre l'effetto dello stadio pieno, della gente vicino al campo, eccetera, così sicuramente lo riempi sempre. Certo, è un disagio per chi vuole andarsi a vedere una partita ogni tanto, due o tre partite all'anno, insomma, perché trovare i biglietti è effettivamente complicato e caro, se non per la Coppa Italia, insomma, per le partite amichevoli, allora lì si trova, però normalmente così. Penso che sia questo il motivo, poi dopodiché uno stadio più grande, a parte che a questo punto farlo sarebbe veramente un'impresa, ecco, e poi non credo che sia il momento storico per pensarci, onestamente. Andiamo con i vocali, vai Giorgio.
7: Buongiorno Luigi, Cristiano. Era il 15 gennaio 1997, la Juventus stravolgeva il Paris Saint-Germain 6-1 nella gara di andata della Supercoppa. Ricordiamo quella grande Juventus, quei grandi campioni, e io ricordo i tifosi francesi intervistati all'uscita dello stadio, sconsolatissimi, dicendo che nella loro vita mai avevano visto uno spettacolo del genere. E siamo qui 30 anni dopo e siamo noi a supplicare il Paris Saint-Germain di darci questo benedetto Colomouani. Come cambia il mondo? Ma avessero detto 30 anni fa che sarebbe avvenuto ciò, quella persona l'avrei presa per pazza. Peccato e anche un po' triste allo stesso tempo. Ciao, buona giornata.
3: Sì, caro Cristiano, è anche l'emblema della parabola del calcio italiano in generale, della Serie A rispetto agli altri campionati, delle proprietà delle società italiane rispetto, a parte la Juve naturalmente, rispetto a quelle degli altri, del campionato delle sette sorelle rispetto al campionato della sorella, che ogni tanto poi c'è anche la sorellastra, rompiscatole, che è la Juve, insomma, è così. Questa è una riflessione che dovrebbero fare in tanti che governano il calcio italiano, ma che vediamo sono impegnati in tutt'altro genere di considerazioni. Andiamo ancora con i vocali, vai Giorgio.
8: Ciao Luigi, Gennaro da Castellana Grotte. Ma hai sentito la notizia? Io ho sentito un reel di Criscitiello che praticamente denunciava il fatto che oggi la conferenza, per vedere la conferenza stampa di Mancini, questa grandissima conferenza stampa della svolta del calcio italiano, le testate, gli organi di stampa dovevano pagare con bonifico una somma di 500 euro. Cioè, ma siamo veramente all'assurdo, cioè la nazionale che si comporta come un club per cercare di acchiappare soldi da destra e da sinistra, quando invece la nazionale è sempre stato un bene di tutti, e niente, così non stiamo facendo altro che far morire la passione di noi tifosi, soprattutto per la nazionale, poi per il calcio in generale, se continuano così anche quella presto morirà.
3: Sì, sì, ma ne ho parlato, probabilmente non hai sentito quel momento lì, l'ho detto che non solo, ripeto, i 500 euro possono anche essere considerati una cifra accessibile per tutti gli emittenti, ma i club non lo fanno, cioè siamo oltre a quello che si può accettare, nel senso che i club ti fanno pagare l'intervista esclusiva, i diritti all'inizio dell'anno per avere un tot di interviste durante l'anno in cui ci sei solo tu con il giocatore, eccetera, ma la conferenza stampa in quanto tale, dal Presidente della Repubblica fino all'ultimo degli allenatori di Serie A, Serie B, Serie C, è un avvenimento pubblico a cui i giornalisti sono invitati a partecipare, ma perché la società deve comunicare qualcosa, quindi tu sei lì per fare da tramite, insomma, la conferenza stampa, e questa non si può far pagare una conferenza stampa, cioè è l'unico caso nel calcio italiano, che pure si vende tutto, però le conferenze stampa a pagamento ancora non c'era arrivato nessuno. Bene, c'è arrivata la FIGC, per di più per la nazionale, che come dicevi giustamente tu, dovrebbe avvicinare i mezzi di comunicazione e la gente e non allontanare, insomma rimane la nazionale, quella trasmessa dalla televisione sempre in chiaro. Chissà che non arriviamo anche a quello, cioè a far pagare anche gli abbonamenti televisivi per la nazionale, perché potrebbe essere il prossimo passaggio questo, se questo è l'andazzo. Sì, comunque è una cosa scandalosa, punto e basta. La nostra Terry, la nazionale a posto con Mancini e Ranieri, vinciamo tutto, invece di guardare avanti si torna indietro. Lo so, è così, un po' come il Gattopardo, diciamo così. Puntare su Suzuki, con tutto rispetto, non mi sembra una buona idea. Dobbiamo continuare a galleggiare per ancora molto tempo, ma cara Terry, è un periodo di interregno nella Juve. Speriamo che sia un po' meno lungo dell'ultimo, che era stato di 9 anni, diciamo, da dopo Trapattoni a Marcello Lippi, per vincere lo scudetto. E dico, però in mezzo era arrivate almeno 2 coppe UEFA e anche una Coppa Italia o 2, insomma, quindi qualche trofeo era arrivato. Sarebbe ora di mettere in bacheca, secondo me, lasciando stare il discorso campionato, che poi non è detto che sia così lontano da raggiungere, comunque di riportare la Juve a vincere qualcosa in Europa, perché come diceva prima anche il nostro Cristiano, insomma, 1997 è anche la data dell'ultimo vero trofeo vinto dalla Juventus in Europa. Poi c'è stato ancora l'Intertoto un paio d'anni dopo, però nel XXI secolo la Juve non ha alzato trofei internazionali. L'Europa League, visto il parco delle partecipanti, si può fare, e la Juve ci deve provare, poi dopo così ci riesca o no. Questo è un altro discorso che dipende anche, come dicevo, da infortuni, episodi, arbitraggi, eccetera, eccetera, eccetera. Vai ancora coi vocali.
9: Buongiorno a tutti, Alessio da Bollate. Sono d'accordo nel guardare avanti, ma io guardando avanti voglio anche farmi rispettare, nel senso che se ci troviamo in questa situazione grottesca, definirei ormai grottesca, è per quello che ci hanno fatto in passato. Quindi la politica nel calcio deve essere eliminata in qualche maniera, ma dato che a quanto pare sembra che questi vogliono andare avanti sempre sulla stessa linea, vogliono continuare mettendo dinosauri sopra dinosauri, Lega, Liga Destra, amici degli amici, va bene, speriamo di poterne uscire, ma mi sembra di essere un po' in un cul-de-sac, come si può dire, no? È vero, abbiamo proprietà, abbiamo una proprietà forte, perché alla fine la Exor sotto c'è Kilper, non è che siamo messi in mano a un cinese che fa debiti per finanziare altri debiti. Però nonostante questo ci legano le mani con la questione fair play finanziaria e con tante altre gabole, io le chiamo così, che continuano, cioè è inutile avere soldi se poi non li puoi spendere. Cioè in Inghilterra hanno fatto dei debiti praticamente, hanno fatto delle sponsorizzazioni che non si sa come possano aver rispettato il fair play finanziario. Hanno preso un vantaggio immane. E adesso, anche se tu gli metti paletti del fair play finanziario, è troppo tardi.
3: Sì, e soprattutto appunto questo fair play finanziario è difficile da capire, però in linea di massima, insomma, il tuo discorso è più che condivisibile, perché comunque c'è un problema in generale del fatto che la Juventus è stata penalizzata e l'andazzo è quello di continuare a vedere la politica. Io non sono d'accordo col cancellare la politica, nel senso, ci deve essere le persone giuste a guidare, perché la politica ci vuole, perché ci sono tanti interessi, tante persone, quindi non è che si può lasciare all'anarchia, al calcio, però ci vorrebbero persone di calcio, quello che dicevo in precedenza, cioè finché gli Infantino varranno più dei Platini, finché i Malagò varranno più dei Maldini o dei Del Piero, di chi volete voi, o di Roberto Baggio, che viene assoldato tra virgolette per fare un dossier di 900 pagine che poi viene buttato non si sa dove negli armadi della federazione, finché l'andazzo è questo, vuol dire che si sta seguendo una logica politica e non una logica calcistica. politica nel senso di affaristica, di poltronistica, diciamo così, eccetera. E questo non va bene, perché poi la Juventus ci ha rimesso, ma ci ha rimesso tutto il calcio italiano insieme alla Juventus, che era, ripeto, il ramo su cui tutti erano seduti e che adesso si trovano con il sedere bello bello per terra. Andiamo avanti con i vocali, vai Giorgio.
10: Ciao, ti volevo chiedere una cosa. Ieri ho visto un video di Marcello Chirico che, incavolatissimo, diceva, parlava dell'archiviazione per quanto riguarda il GIP, che praticamente ha detto che non c'era niente di illegale in quello che facevano quelli della Juve sulle plusvalenze. Ma è una notizia di ieri oppure una notizia vecchia che io non sapevo? E comunque non se ne è parlato né prima né oggi. Ciao da Luigi.
3: Sì, caro omonimo, allora il discorso è che quello lì credo che sia riferito, è successo un po' di tempo fa, che è stata archiviata diciamo la seconda parte dell'inchiesta sulle plusvalenze della Juve, dicendo che appunto non è una pratica assolutamente lecita nel bilancio. Il problema è che queste notizie, quando si tratta di dire che ci sono intercettazioni, le plusvalenze, che scandalo, eccetera eccetera, prima pagina eccetera, se arriva l'archiviazione in un angolo. C'è stato un altro pronunciamento, per esempio della Cassazione, il 7 marzo, che se non ricordo male, del 2025, in cui si diceva che appunto per l'ennesima volta anche la Cassazione ha messo il punto sulla vicenda Farsopoli, dicendo che i campionati 2004-2005, 2005-2006 erano assolutamente regolari, e in merito a un ricorso che aveva fatto il Bologna. Anche quello ha trovato pochissimo spazio. Lì decidono appunto i giornali qual è una notizia di rilievo e quale no, e diciamo che, a parte rare eccezioni, normalmente funziona che se una Juve, la cosa è contro la Juve, viene pubblicizzata ampiamente, se a favore o se contro qualcun altro si cerca di chiudere velocemente. Mi ricordo prime pagine con l'autare risultante, nessun club indagato adesso per l'ultima vicenda, mentre l'indagato era l'Inter, quindi anche cose non vere che vengono scritte, perché in quel momento non risultava indagata, ma aspetta la fine dell'indagine prima di fare la prima pagina in quel modo, se no vuol dire che stai cercando di creare un consenso su una linea innocentista, diciamo così. Ma diamo il benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
11: Ciao Luigi, buon pomeriggio a te e un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
3: Allora, caro Filippo, partiamo dalla situazione mercato, dai. Allora, siamo sempre più o meno allo stesso punto, con però diminuiscono i giorni che mancano all'inizio del campionato. Sto facendo un po' sondaggio con gli ospiti di oggi, se avete un'apertura di fiducia nei confronti di Carnevali e Massara, oppure se prevale lo scetticismo, visti anche i precedenti con Giuntoli e con Molli, che poi hanno creato questo fardello che loro si devono gestire adesso, ecco.
11: Ma guarda, la fiducia, vabbè, posso capire che tanti tifosi siano sfiduciati, perché insomma arrivi al 29 di luglio, praticamente non hai ancora fatto un acquisto, o Selic, Catorma, insomma poca roba. Però è chiaro che quando nomini un amministratore delegato il 14 di giugno, il direttore sportivo il 7 luglio, era inevitabile poi che ci si ritrovasse un pochino lunghi. Inoltre, non dobbiamo mai dimenticarci dei fardelli del passato, perché la Juventus oggi ha sotto contratto, come l'allenatore della Continassa, oltre 30 calciatori. Le liste al massimo ne puoi portare 25, ma poi c'è tutto un discorso anche di spazio salariale, quindi è chiaro che devi venderne tantissimi, perché devi venderne almeno 5 o 6 e poi devi venderne uno per ognuno che cerchi di portare dentro. Quindi è chiaro che la situazione è complicata, non manca molto all'inizio della stagione, perché si incomincia tra meno di un mese, e insomma per ora la squadra che sta allenando Spalletti è veramente poca roba, insomma anche dalle prime due amichevoli, vabbè, è vero che il calcio d'agosto vale poco, il calcio di luglio vale ancora meno, mancano ancora tantissimi di quelli che dovrebbero essere titolari, però al di là di quello, insomma, questo 4-2-3-1 che stiamo vedendo, insomma, nelle prime due uscite, come il modulo che dovrebbe essere il primario della stagione, per poterlo fare bene mancano ancora veramente tanti interpreti.
3: Sì, e poi soprattutto, diciamo che rispetto all'anno scorso la squadra formalmente più debole, perché togli Vlahovic e metti Ekator, è chiaro che rispetto all'anno scorso è una risorsa in meno molto importante, come anzi adesso è andato via anche Openda, quindi in attacco diciamo manca anche numericamente qualcosa. Ti chiedo fino a che cifra tu ti spingeresti per Kolumuani, che pare l'affare comunque che si possa veramente concretizzare questa volta, al di là di tutti gli scherzi ci siamo sempre detti, perché ormai è diventata una specie di telenovela, ecco.
11: Ma guarda, io ho considerato che è il centravanti che ha chiesto Spalletti, poi io credo che Spalletti ne chiederà anche un altro, poi sai che dipenderà se si riesce a far uscire De Vid, perché io non credo che tu ti possa permettere di tenere una terza punta a 6 milioni netti di stipendi all'anno. Io fino a dove i conti lo consentono io mi spingerei, anche perché obiettivamente se tu vai su un centravanti di caratura superiore, Kolumuani vai su delle cifre nettamente diverse, dai 40-45, quelli che sembrano essere i parametri che il Paris Saint-Germain chiede per Kolumuani. Poi sai, bisognerà vedere in quanti esercizi saranno da pagare, se sarà un prestito con obbligo e quindi si incomincerà a pagare l'anno prossimo. Io spero e mi auguro che Kolumuani possa arrivare, non perché lo considero il miglior centravanti del mondo, per carità, però secondo me per i profili che, a cui oggi può ambire la Juventus, non solo per un discorso economico, ma anche per un discorso di appeal, perché sappiamo che i calciatori più importanti vogliono il massimo palcoscenico, vogliono l'Europa League e la Champions League, perdonami. Io credo che Kolumuani sia un buon compromesso. È chiaro che oltre i 40-45, potrei arrivare a dirti 50, ma perché lo vuole Spalletti, oltre credo che non andrà neanche la Juventus, cioè perché poi credo che non ci sia neanche proprio
3: la possibilità di cassa, certo.
11: Per poter ottenere una cifra superiore.
3: Già 50 è veramente tanto. Ti sottopongo la riflessione del nostro amico Forza Onore che scrive su Twitch: buongiorno, giusta l'osservazione di Zoff, a cosa serve un direttore tecnico per la nazionale? Dice lui: a nulla, se non creare possibili contrasti con l'allenatore, esattamente come successe lo scorso anno tra Ranieri e Gasperini. In effetti questa è una domanda che mi sono fatto anch'io, nel senso che se deve essere un direttore tecnico non deve essere un allenatore, cioè Ranieri a tutti gli effetti appena smesso, per carità, però ha fatto l'allenatore fino all'altro giorno, nel momento in cui è andato di fianco a un allenatore, ovviamente uno la vede in un modo, uno la vede in un altro, si può creare un contrasto. Ma al di là di questo, io credo che servirebbe più che un direttore tecnico, un comitato tecnico che metta mano, magari ripartendo dal dossier di Baggio o qualcosa del genere, per rifare le basi del calcio italiano, perché la nazione ormai è questa, che ci vada Tizio Caio Sempronio a fare direttore tecnico, commissario tecnico, si può cambiare, ma non più di tanto, insomma, perché se il livello tecnico è questo, te lo tiene, diciamo, un'Italia che comunque magari va ai mondiali, ma non certo per vincerli, ecco. Se vuoi tornare a essere quella squadra lì, devi rifare le cose come le facevi una volta, e non mi pare che ci sia questa volontà, proprio neanche da parte della Lega di Serie A, che se può, anzi, mette i bastoni tra le ruote alla FIGC sulla nazionale.
11: Ma guarda, le scelte che sono state fatte a partire da quella di Malagò, è chiaro che siamo in versione Gattopardo al 100%, perché cambiare tutto per non cambiare niente. Con l'allenatore Mancini, siamo tornati all'allenatore che era 5 anni fa, Malagò è un uomo che si occupa di sport italiano da non so quanti anni, da quanti decenni. Ranieri credo sia il decano degli allenatori italiani, e poi insomma, come hai detto tu, la sua esperienza di direttore tecnico a Roma non è stata delle più esaltanti, proprio perché è troppo poco tempo che ha smesso di fare l'allenatore. Probabilmente per quel ruolo sarebbe stato più utile un Fabio Capello, che sono 20 anni che non allena più, magari, ecco, come poteva essere Paolo Maldini, un ex giocatore. La verità è che secondo me non si vuole cambiare niente, si vuole rimanere ancorati alle zavorre che stanno tenendo schiacciato il calcio italiano. Il rischio di non partecipare ai prossimi europei, ai prossimi mondiali, io credo che sia comunque molto elevato.
3: Sì, il nostro amico Roberto da Trieste ci scrive che spera che Andrea Agnelli faccia saltare il banco. Invece Federico da Vicenza ci propone una chiave di lettura romantica, lasciamelo dire. Dice: non è che per caso Real Madrid e Barcellona si impietosiscono del fatto che la Juve è stata l'unica a pagare per la Superlega e gli danno qualcuno in prestito? Non credo che funzioni tanto così, Federico, però si fanno dei nomi interessanti, tipo Brian Diaz, tipo Mastantuono, insomma, sono dei nomi che effettivamente la Juve servirebbero. E come? Però ti dà anche la dimensione della Juve, che torna a essere quella che va a chiedere magari il giocatore alla Morata, diciamo così, al Real Madrid. Era una fase che la Juve aveva superato, ma siamo tornati in quella fase lì, cioè io vado al Real Madrid, ti valorizzo il giocatore, poi tu magari mi metti la recompra, un po' quello che ha fatto il Como con Nico Paz, insomma. Questo deve dare un po' l'idea anche della dimensione attuale, quando parliamo di mercato e diciamo ma non comprano nessuno, la situazione è questa. Io non credo tanto nella pietà, diciamo, di Real Madrid e Barcellona, ma nella loro convenienza magari di dare in prestito qualche esubero per valorizzarlo e poi riprenderselo eventualmente.
11: No, ma guarda, nel mondo dell'iperprofessionismo non c'è nessuna pietà, lì è un mondo di squali dove ognuno giustamente ha i propri interessi, quindi sicuramente di pietà non ce ne sarà. Se arriverà qualcuno, a me Brahim Díaz per esempio un giocatore che piacerebbe, anche Nastantuono, ma Brahim Díaz è sicuramente più pronto, ha vinto anche uno scudetto con il Milan qualche anno fa, e tra l'altro sarebbe il giocatore perfetto da giocare dietro le punte se vuole giocare col 4-2-3-1, perché è un giocatore, è un regista avanzato, un giocatore che inventa, sarebbe l'ideale. Nastantuono è un talento, però è un giocatore molto più acerbo. Sta di fatto che hai perfettamente ragione, il fatto che tu forse, dico forse, possa riuscire a valorizzare un giocatore del Real Madrid, insomma è evidente che soltanto se noi pensiamo al 2016-2017, gli anni in cui facevamo le Champions, eravamo tra le motori trainanti del calcio europeo, sì, oggi abbiamo fatto tanti passi indietro, un po' colpa nostra, un po' per il colpa del sistema che sappiamo come ci ha penalizzato ampiamente in modo totalmente gratuito. Sta di fatto che la situazione è questa, e oggi se devo creare anche in prestito un Brahim Díaz, purtroppo mi dispiace dirlo, ma dobbiamo essere contenti.
3: È proprio così, perché la realtà dei fatti è questa, un po' come a dire se Colomani ci viene venduto uno è contento, mentre fino a ieri andava a prenderti Higuain con la borsa e i 90 milioni da consegnare cash, e questa è la realtà che è cambiata. Grazie Filippo per essere stato con noi anche oggi, alla prossima e buona estate.
11: Grazie, è sempre un piacere, buona estate anche a te e a tutte le amiche e gli amici di Bianconera.
3: Ringrazio ancora Severino dalla Val Camonica, condivido il tuo discorso sul rapporto storico tra sport e politica, lasciami dire però che non sempre, insomma, la politica non debba prevalere, ecco, la politica sullo sport, poi che ci sia commistione sì, però c'è Berlino 36, è una cosa... non deve più tornare a essere quella roba lì lo sport, poi se può riavvicinare dei popoli, se può far passare dei messaggi positivi anche dal punto di vista politico, sicuramente è un bene, però non che diventi specchio di un qualcosa che invece non meriterebbe di essere valorizzato. Questo starebbe molto alle istituzioni sportive, capire con chi è che vai a fare affari e capire se vale la pena che quella persona lì si faccia bella, quel politico lì di turno si faccia bello con la manifestazione che tu gli porti in casa. Avremo ancora tanti altri messaggi, ringrazio Davide da Bologna, ringrazio Andrea, Tiziano, insomma tutti quelli che hanno scritto, Maria Clotilde, Mariella, insomma tutti questi che hanno scritto e che non sono riuscito a far passare con i loro messaggi. Grazie a tutti, arriva Albertino Mauro, allacciate le cinture di sicurezza, c'è anche Manuel in regia, se stanno a magnate tutto vado anch'io a festeggiare. Ciao ciao, a presto.
12: Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca: mortale incidente sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio, 26enne, dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie è morto sul colpo.
1: Stavano giocando a pallone a Grumonevano in provincia di Napoli quando uno dei ragazzini, così pare, ha centrato per errore una finestra del centro anziani vicino. Uno degli ospiti della struttura è uscito per lamentarsi ma è stato violentemente aggredito a pugni e a calci fino a perdere i sensi. L'uomo è ricoverato in prognosi riservata presso l'ospedale di Frattamaggiore in pericolo di vita. L'aggressore, un 18enne, è stato già individuato dai carabinieri ed è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale. È accusato di tentato omicidio volontario.
2: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
1: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva con 153 sì, 42 no e 82 astenuti il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore ad 8 anni.
2: Medio Oriente, l'Italia ribadisce la propria vicinanza all'Arabia Saudita e agli altri paesi del Golfo per gli attacchi subiti dall'Iran. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante

0: del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno Luigi Cristiano. Era il 15 gennaio 1997. La Juventus travolgeva il Paris Saint-Germain 6-1 nella gara di andata della Supercoppa. Ricordiamo quella grande Juventus, quei grandi campioni. E io ricordo i tifosi francesi intervistati all'uscita dello stadio, sconsolatissimi, dicendo che nella loro vita mai avevano visto uno spettacolo del genere. E siamo qui 30 anni dopo e siamo noi a supplicare il Paris Saint-Germain di darci questo benedetto Colomouani. Come cambia il mondo? Ma avessero detto 30 anni fa che sarebbe avvenuto ciò, quella persona l'avrei presa per pazza. Peccato e anche un po' triste allo stesso tempo. Ciao, buona giornata.
6: Se ho capito bene, non esiste una intercettazione dove parli un dirigente dell'Inter, ma sono solo intercettazioni tra arbitri in cui si dice quello mi ha detto questo, quello mi ha detto quell'altro. Non per nulla è stato archiviato per prove zero. Poi che sia successo ne sono convinto, però non dimostrabile. Claudio, leggo che su Suzuki ci sia anche PSG. Se fosse così, scordiamoci. E la Fiorentina è su Pellegrini. Perderemo anche questo, Claudio. No, ho sbagliato con tutti questi nomi uguali. La Fiorentina è su Pellegrino del Parma, Claudio.
7: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
8: Otto minuti dopo le 14, ben ritrovati in diretta, Radio Bianconera, le coordinate le conoscete, l'ora della vecchia signora, Alberto Mauro davanti al microfono per raccontarvi magari un avvicinamento dopo settimane, se non addirittura mesi di ricerca, al prossimo, al futuro attaccante della Juventus che insomma sembra sempre più vicino. Il nome è quello che facciamo già da un po', non ci sono novità a riguardo. Colomouani, la Juventus ha deciso di accelerare per una serie di motivazioni, non ultima anche il fatto di presentare a Luciano Spalletti una rosa il più completo possibile, poi chiaramente non sarà ancora al completo in vista dell'inizio del campionato, quantomeno per la tournée avere qualche effettivo a disposizione che sarà poi decisivo, se non addirittura titolare. Al momento i titolari latitano, alcuni sono rientrati, ma sono appena rientrati, diciamo così, dalle vacanze post-mondiali, non sono ancora abili e arruolabili, hanno bisogno ancora di un po' di riposo e quindi giustamente
9: in questo precampionato fino a questo punto Luciano Spalletti ha dovuto fare un po' con

0: quello che aveva sia in attacco ma in tutti i reparti. C'è molta curiosità e voglia di vedere chi sarà il nuovo portiere della Juventus. In questo momento gli indizi portano più a Suzuki rispetto a Vicario, che però rimane in corsa. C'è molta curiosità di vedere anche quale sarà l'assetto definitivo tattico e i titolari in attacco, perché manca quella casella, quel nome soprattutto. Chi andrà a sostituire Dusan Vlahovic? Una porticina, diciamo una piccola percentuale ce la teniamo ancora per un eventuale ritorno di Dusan Vlahovic, però è chiaro che in questo momento tutti gli indizi portano a Colomoni. Accelerata della Juventus significa che il Paris Saint-Germain deve dare una risposta a breve, nel giro di qualche ora. Vedremo se saranno queste le 24-48 ore decisive per un'operazione che la Juventus sta inseguendo da mesi. È il profilo ideale per Luciano Spalletti, che l'ho messo davanti a Sorloth nella lista delle preferenze per quanto riguarda i rinforzi offensivi. Non sarà l'unico, perché è chiaro che insieme a lui, soprattutto se dovesse andare via Jonathan David, è già andato via Openda in prestito secco a Lione, ma a maggior ragione se andasse via qualcun altro là davanti, è chiaro che occorrerebbe una spalla a Colomani, e al momento i nomi sono quelli che stiamo facendo già da diverso tempo, con Pellegrino e Zirkzee, che in questo momento sono leggermente avanti alla concorrenza. Quindi la nuova Juventus si sta andando a definire, siamo ancora lontani dalla definizione conclusiva, diciamo così, dalla rosa titolare, però un pezzo alla volta Carnevali e Massara stanno costruendo la nuova Juventus. A proposito, Carnevali intercettato, mi pare a Milano, se non vado errato, ha detto che manca poco, speriamo che manchi poco. Stanno lavorando in queste ore per arrivare a una definizione. Più che altro, la distanza che c'era e c'è ancora, immagino, tra il Paris Saint-Germain e la Juventus riguarda la valutazione del giocatore, intorno ai 50 milioni per il Paris Saint-Germain, nonostante non lo consideri un titolare, o meglio, in rosa sì, non lo vuole svendere, ma vista la grande concorrenza che c'è al Paris Saint-Germain e soprattutto in attacco, è chiaro che non rientrerà nei piani prioritari della formazione francese per la prossima stagione. E piuttosto che un ennesimo prestito in cui di fatto non vai a risolvere nulla se non a posticipare una scelta e una soluzione, l'idea di un prestito con obbligo di riscatto, una cessione a titolo definitivo, fa gola ai francesi, che potrebbero così levarsi un ingaggio, sfoltire la rosa e andare a monetizzare un profilo che è un profilo altamente monetizzabile, perché per il Paris Saint-Germain è, diciamo così, un attaccante secondario. Per qualsiasi altra squadra di media, anche alta classifica e alto livello, Colomoni rimane un ottimo profilo. È il profilo giusto per la Juventus? Probabilmente sì, anche perché ha già avuto un trascorso qui, conosce l'ambiente, si è messo a disposizione e soprattutto è lui che vuole tornare. Rispetto ad altre soluzioni in prestito, non sta cercando di andare al Bayern, non sta cercando la Premier, non si sta facendo ingolosire da altre offerte. Lui è abbastanza settato sulla Juventus, vorrebbe tornare. È chiaro che in questo momento il cartellino è in mano al Paris Saint-Germain, che deve prendere una decisione, ma è ovvio che può prendere in considerazione la volontà del giocatore, che non è dominante, ma sicuramente un peso in una trattativa ce l'ha. Vedremo se si andrà a sviluppare nelle ultime ore verso una conclusione, però le sensazioni sono finalmente positive. Dopo settimane di tutto come prima, tutto come ieri, nulla di invariato, tutto uguale. Adesso, diciamo così, la Juventus pare aver messo il turbo per una delle operazioni di cui c'è assolutamente bisogno nella prossima rosa, perché iniziare una stagione, iniziare un campionato in queste condizioni è sicuramente uno svantaggio difficile da colmare, anche per tutta l'esperienza di Luciano Spalletti, che sa, panchina può fare fino a un certo punto, però se poi non hai un attaccante che ti fa gol diventa molto complicato, anche se banalmente riesci a creare una Juve equilibrata e riesci anche a tenere sul piano difensivo. Quindi oggi il menù è questo. Colomoni diventa il piatto principale, ma attenzione, non è l'unico, perché come dicevamo, Suzuki arriva in Kawasaki, ci scrive Giovanni dal Brasile, ovviamente scherzando. Sì, si sono fatti diversi giochini anche di parole su Suzuki alla Juventus, su Jonelka, che probabilmente avrebbe apprezzato qualche altro nome, no? Essendo il presidente Stellantis, eccetera, eccetera. Forse Suzuki non è troppo in linea a livello di brand, però è sicuramente un portiere di buon livello, non a caso. E qui ci può tornare forse il Paris Saint-Germain? Sì, perché su Suzuki c'è anche una mezza idea del Paris Saint-Germain. Io non so se in questo caso la Juventus, per ottenere un vantaggio su Colomoini, potrebbe cedere qualcosa sul fronte Suzuki, non vi so dire, perché siamo ancora in una fase preliminare totalmente per Suzuki, che è entrato nei radar della Juventus da poco, se ci facciamo caso. Rispetto a Dibu, Vicario, Suzuki è un nome relativamente recente. Al netto di questo, vedremo se la Juventus potrebbe, diciamo così, lasciar stare Suzuki per andare a facilitare il Paris Saint-Germain, e vedremo anche se l'interesse del Paris Saint-Germain è reale, è concreto e da a fondo per un giocatore che ha attirato diverse attenzioni. Ha fatto bene al Parma. In questo momento, se mi dite tra Suzuki e Vicario, io qualche dubbio ce l'ho. Vicario mi dà più garanzie forse. Suzuki per me è ancora un profilo che può ancora crescere e migliorare, soprattutto in casa Juve, soprattutto in un contesto come quello della Juventus. È abituato anche al calcio internazionale, è titolare della sua nazionale, però ecco, Parma e Juve c'è un bel salto. Mi sembra un giocatore in grado di farlo, mentre Vicario è un giocatore che ha assaggiato anche grandi palcoscenici, club già di alto livello. Quindi tra i due, se dovessi scegliere a livello di garanzie, forse Vicario, di prospettiva però dico Suzuki. Vediamo cosa succederà. Dicevo, non è l'unico nome Colomoni per l'attacco, perché non puoi andare a dire entra Colomoni al posto di Dusan Vlahovic, tutto bene, ok, va benissimo, però al posto di Openda chi entra? Ci vuole qualcun altro, se non altri. Però ecco, possiamo accontentarci di due profili. Il primo, Colomoni, già prenotato, e la Juventus adesso deve affondare. Sul secondo qualche dubbio c'è, perché intriga un po' Zirze come possibilità. Il Manchester United può offrire un'apertura per il prestito, però le cifre sono molto alte, perché è stato un investimento massiccio da parte del Manchester United, scusate, ho detto City, del Manchester United per Zirze. Quindi chiaramente anche una formula in prestito prevede comunque uno sborso importante, con obbligo, diritto, poi si vedrà, però comunque le cifre sono molto alte, cifre relativamente alte anche per Pellegrino, che rispetto a Zirze forse è più il centravanti di cui ha bisogno Spalletti. Intendiamoci, sono tre giocatori che possono interfacciarsi tranquillamente, Pellegrino, Zirze e Colomani. L'unica vera prima punta, vera anche a livello proprio di caratteristiche fisiche, e Pellegrino. Gli altri due sono due giocatori più seconde punte come attitudine e caratteristiche, che vista la stazza possono giocare anche da centravanti, ma prediligono un gioco forse un po' diverso da seconda punta. Poi Zirze può fare praticamente tutto quel che vuole, l'abbiamo apprezzato qua in Italia al Bologna, diciamo che è un giocatore completo che può fare la prima, la seconda, trequartista, quello che vuole, perché ha i piedi per farlo e anche la stazza fisica per poter fare reparto da solo se vuole o se lo mettono in condizioni di doverlo fare. Pellegrino è un giocatore che secondo me Spalletti può ancora migliorare, può ancora plasmare, può diventare anche un giocatore diverso a livello di caratteristiche rispetto a quello che è. Ci si può lavorare ancora bene su Pellegrino. È chiaro che vedendolo al Parma, guardando anche nello specifico i gol che ha fatto, il peso specifico che ha avuto, adesso sto andando totalmente a memoria, ma ha avuto una percentuale altissima nelle reti del Parma l'anno scorso. Perché? Perché o segnava lui di fatto, certo. Non è che le ha segnate tutte, però diciamo che ci ha messo lo zampino in quasi, in buona parte, ecco, delle reti del Parma. È un giocatore che per caratteristiche è il centravanti che vuole Spalletti, quindi potrebbe essere una buona soluzione affiancarlo a Colomoni. Colomoni era quello che voleva Spalletti, ma non ha le caratteristiche del centravanti che voleva originariamente Luciano Spalletti. Probabilmente si accontenta di Colomoni per una serie di motivi. Non sarà il centravanti vero di stazza, però è quello che è già stato, capisce, sa, si mette a disposizione, soprattutto vuole la Juventus. Pellegrino, al contrario, non è ancora stato, ancora poca esperienza, ma ha tutte le caratteristiche fisiche non per essere quello che vuole Luciano Spalletti. Quindi potrebbe essere un'ottima coppia, se ci pensate, che si interfaccia molto bene, con caratteristiche diverse, possono giocare tranquillamente assieme. Possono giocare o uno o l'altro, possono giocare insieme al Diz, a Zegrova, se rimarrà, a Conceição, eccetera, eccetera. Quindi può diventare una Juventus interessante che gioca 4-2-3-1, che può giocare col tridente, che può giocare anche a due. Questa forse la grande novità o la novità rispetto all'anno scorso. Poi bisogna capire cosa vuole fare Luciano Spalletti, non è detto che poi si vedrà una Juventus a due, però se hai Colomoni, Zirkzee o Colomoni e Pellegrino puoi giocare serenamente con due attaccanti, cosa che l'anno scorso per una serie di motivi hai fatto fatica a fare. Vediamo, è una coppia ben assortita, è una coppia anche complementare per quanto riguarda attitudini e caratteristiche, quindi interessante, sì, abbastanza. Un portiere di buon livello come Perin, di Gregorio, mi viene da dire, alla Juventus non c'è più vita senza Colomoni. Che amarezza. Buon pomeriggio, Albi, Emanu, un abbraccio a te, Terry. Allora, visto che siamo in ottica di ballottaggi e siamo molto vicino a Colomoni, cioè in realtà siamo molto più vicino rispetto a qualche settimana fa a Colomoni, serve poi l'accordo e l'affondo decisivo, però la Juventus sembra intenzionata a spingere. Dalla spinta della Juventus poi ci aspettiamo anche una reazione del Paris Saint-Germain, che alla lunga spero che possa cedere e accettare le condizioni o comunque trovare un compromesso, anche perché andare a partire per la tournée in queste condizioni, ai noi, già vedremo la prossima partita quando è venerdì contro il Nizza con una rosa, immagino se non dovesse arrivare entro domani Colomoni, con una rosa condizionata anche dagli infortuni, certo ci sono molti giocatori fuori tra rientri nazionali, vacanze e infortuni, e questo va detto. Ma al di là di questo, anche con la rosa al completo degli infortuni, è una rosa che non è ancora quella che vuole Luciano Spalletti, quindi aspettiamo e vediamo. Al netto di tutto, lascia un po', non dico sconcertati, ma un po' così, vedere una Juventus in questo precampionato che affronta squadre medie, basse, insomma quello che volete, con una squadra un po' così raffazzonata, con giocatori un po' così, con giocatori in partenza. L'ultima l'ha giocata titolare Openda, che ieri è partito definitivamente. Cioè è una Juve che fai fatica anche a leggere, fai fatica anche a capire, e immagino fai fatica anche a allenare se sei Luciano Spalletti, perché tu alleni Openda e Openda va via, giochi con un centravanti, poi dopodomani ne arriva un altro, hai due portieri, di questi due forse rimarrà Perin, hai una difesa in cui Bremer, che adesso è rientrato dalle vacanze, dovrebbe essere il pilastro centrale, ma non sai se rimane o no, più tutti gli altri dubbi che ti porti appresso, più giocatori come Cobb Miners, come Miretti, e lo sappiamo bene, poi Nico Gonzalez quando rientrerà, Douglas Luiz che dovrebbe essere rilanciato. Ma vediamo, perché al momento non mi sembra tanto per la quale. Lui come Artur, che insomma girano voci anche di un brasiliano in deciso sovrappeso ai primi test fisici, insomma, di inizio stagione. Ecco, ci mancava pure quello, tanto come dire, ormai. Allora, Bomber, ma a me piace scherzare, ma dopo tanto tempo a leggere, ultima offerta della Juventus, quando daremo una fine a questa telenovela? Giusto, fai benissimo. Allora, io fino all'altro ieri continuavo a dirvi non ci sono novità, si andrà per le lunghe. Si è andati per le lunghe. Ora io credo che la Juventus, difficile che possa mettere dei paletti al Paris Saint-Germain, perché cioè, è la Juve che ha bisogno di Colomoni, è il Paris Saint-Germain che ha il cartellino, e di fatto una Juve ha tutto da perdere nel mettere fretta al Paris Saint-Germain. Però se sei furbo, se sei scafato, se sei Carnevale, se sei Massara, riesci a trovare, diciamo così, delle modalità attraverso le quali cercare di farti venire incontro. Queste modalità possono essere di tutti i tipi. Vi prego, vi minaccio, vi lascio la priorità per Suzuki, troviamo un accordo per qualche altra operazione, fateci un piacere, noi magari ve lo restituiamo più avanti. Adesso io non so dirvi, ma nel mondo del calcio di queste cose ne abbiamo viste tante. Capita molto spesso che un affare salti per tempestività o mancata tempestività, e capita altrettanto che magari un affare si vada a concretizzare perché una squadra è arrivata un secondo prima di un'altra. Caso specifico Selic, la Juve è arrivata poco prima dell'offerta della Roma, Selic era interessato a cambiare aria, era interessato alla Juventus, se no comunque avrebbe risposto all'offerta della Roma. Però ecco, se la Juventus in quel momento avesse perso tempo, magari Selic avrebbe firmato il rinnovo con la Roma. Discorso simile per Stones, perché per un parametro a zero conta anche molto chi arriva per primo. E l'Inter in questo senso è arrivata prima della Juve, è arrivata prima delle altre, formalizzando un'offerta. Poi magari, cioè, la Juventus era interessata a Stones da settimane. Però ragazzi, essere interessati è un conto. Presentarti con un'offerta, un ingaggio e un contratto è un'altra cosa. E l'Inter l'ha fatto prima della Juventus, prima delle altre. Chi di anticipi gioisce, di anticipi perisce. In questo caso la Juventus per Celik ha fatto la giocata d'anticipo e per Stones invece si è persa veramente in poco, perché di fatto era un ingaggio che poteva assolutamente permettersi. Chiaro che devi decidere di destinarlo lui piuttosto che un altro, piuttosto che a Celik, piuttosto che altri. Quel che intendo dire, la Juventus non ha fondi illimitati in questa stagione anche a livello di ingaggio. Se tu paghi Celik, decidi di dargli un ingaggio, paghi cartellino zero perché ha parametro zero, ma decidi di pagarlo poi a livello di ingaggio, magari dai priorità a quello e aspetti un attimo di capire se fare l'affondo per Stones, cosa che l'Inter ha potuto fare dopo che è saltato palestra, dopo che insomma non ha trovato accordi vari ed eventuali, ha deciso di fare l'affondo decisivo per Stones. Peccato, ribadisco, perché è un difensore d'esperienza di livello internazionale. È difficile trovare difensori di questo tipo, di questo livello, a parametro zero senza dover pagare uno sproposito di cartellino. Andatevi a vedere quanto ha pagato il Manchester City per Stones qualche anno fa, capite bene che era una bella occasione. Poi non sempre queste belle occasioni diventano poi giocatori fondamentali. Alcuni magari si perdono, alcuni l'anno dopo non riescono a rendere come avrebbero dovuto o voluto. Situazione con Mainz, l'Atalanta era quello che, diciamo così, teneva in piedi la baracca là davanti, segnava, assist decisivo, reparto da solo, alla Juve si è perso. Quindi può capitare. In questo senso però l'Inter, tra virgolette, ha tutto da guadagnarci, perché non hai pagato il cartellino, gli dai un ingaggio, eventualmente se non risponde alle aspettative lo puoi anche vendere e da lì ci puoi guadagnare. Perché avendolo messo sotto contratto, oggettivamente se lo vendi è tutta plusvalenza. Un po' come la Juventus per Jonathan David. Il problema è che poi lo devi vendere, devi trovare una destinazione o una squadra gradita. Allora, abbiamo qualche vocale da sentire. Con Manuel direi di iniziare a sentirvi. Poi nella prossima mezz'ora, ve lo anticipo, ma più o meno se ci conoscete, se ci seguite lo sapete, un ospite col quale proviamo a fare un pochino il punto sul mercato juventino e non soltanto. Intanto, vocali, sentiamo.
1: Ciao Marco da Imola.
0: Ciao.
1: Ti faccio una tiritera.
0: Dammela.
1: Un po' abbattuta. Suzuki. Kawasaki dal Londra. Yamaha. E noi motoristici li prendevamo in giro così. Fortuna che adesso abbiamo Ducati e Aprilia. No, io andrei tutto su Ducati. Ti dirò, piuttosto che Suzuki faccio giocare Pinsoglio.
0: Ma perché? Ma io, guarda, capisco e ti dico, tra i due forse Vicario, perché mi serve un portiere già pronto l'anno prossimo. Suzuki però, guardate che in prospettiva secondo me non è ancora al top Suzuki. Suzuki ha fatto una buona stagione, ma ha ancora dei gradini da salire, e li può salire volendo alla Juventus se arriverà, ma può migliorare ancora molto. Vicario questo è, ed è un buon portiere di buon livello. L'anno scorso non ha fatto i buchi, Vicario. Cioè, non ha fatto una stagione eccezionale. Suzuki il problema è devi misurarlo poi in un contesto di alto livello, perché al Parma, al Monza, Di Gregorio fenomeno. Al Parma Suzuki, grande portiere, bisogna poi vederli, e l'abbiamo visto Di Gregorio, bisogna poi vedere anche Suzuki in un contesto in cui la maglia pesa, gli errori contano tantissimo, la pressione c'è anche concorrenza, ragazzi, perché noi stiamo molto a parlare del primo portiere, giustamente, perché la Juventus lo cambierà, ha già detto che Di Gregorio dovrebbe andare via, insomma, queste sono indicazioni, e stiamo ragionando sul primo portiere. Però avere un secondo portiere che ti dà garanzie, come è abituata la Juventus da sempre, negli ultimi anni, sono stati Buffon, Szczęsny, eccetera, eccetera, a fare il secondo, che sono un lusso. Poi Perin, anche Perin è abbastanza un lusso come secondo portiere, cioè Perin secondo me è un portiere che in questa Serie A dalla settima, ottava posizione può giocare titolare, in giù, in classifica dico, poi non in tutte, ci sono anche degli ottimi portieri, ad esempio l'Atalanta, Carnesecchi, eccetera, eccetera, però diciamo che è un portiere che togliendo le prime 6-7 della classifica poi può giocare titolare. E averlo come secondo è un bel lusso. Ma facciamo? Ma sì, dai. Allora, Domanda secca, risposta dopo la pausa, mi aspetto le vostre risposte altrettanto secche. Allora, Suzuki e Vicario, sceglietene uno. Colomani e Dusan Vlahovic, sceglietene un altro. Uno dietro e uno davanti, uno in porta, uno in attacco. Come si dice, un buon portiere è un attaccante che fa gol e c'è già mezza squadra. In realtà c'è già praticamente tutta la squadra, eh? Di fatto poi ti manca qualche centrocampista. Però vi chiedo, siccome siamo in vena di ballottaggi, siamo sul finale, almeno pare, per Colomani, se doveste scegliere voi tra Suzuki e Vicario, chi scegliete, e tra Vlahovic e Colomani? Io ci ragiono, mi prendo la pausa per pensarci, ve lo dico dopo, non vi voglio influenzare. Voglio capire da voi se avete delle preferenze e perché, soprattutto. È troppo facile dire uno o l'altro. Mi dovete anche dire questo sì, quello no, ma preferisco questo perché per questo e quell'altro motivo. Allora, ci fermiamo un attimino, torniamo tra pochissimo, abbiamo l'ospite, i vostri messaggi, i ballottaggi in porta e in attacco, e vedremo se ci saranno novità. Questa ultima mezz'ora vi consiglio comunque di rimanere qui su Radio Bianconera anche nel pomeriggio, perché non si sa mai, perché finalmente qualcosa si sta muovendo sul mercato. Torniamo tra pochissimo dopo.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il nuovo CT della nazionale italiana è Roberto Mancini. Il ruolo di direttore tecnico andrà invece a Claudio Ranieri, che sarà anche il presidente del Club Italia. A comunicarlo è stato il presidente della FIGC Giovanni Malagò dopo il Consiglio federale di oggi. L'annuncio è arrivato all'indomani dello strappo che ha portato Andrea Pirlo lontano dalla panchina della nazionale per il caso Russia e Paolo Maldini e Leonardo a lasciare i loro incarichi in azzurro dopo appena 16 giorni, a cui arrivano comunque i ringraziamenti. Ringraziamenti di Malagò.
4: Ma io non posso che ringraziare sia Paolo che Leo, perché sono stati oggettivamente, a parte come sempre dei signori, sono stati anche su questo schietti, sinceri, onesti su quello che era una loro valutazione, una presa di posizione, ma consentito di dire anche da parte mia è stato altrettanto molto chiaro e schietta la posizione.
3: La Francia riparte invece da Zinedine Zidane. Il nuovo CT raccoglie l'eredità di Didier Deschamps dopo 14 anni e si presenta con grande entusiasmo e una gioia immensa. Sono pronto per questa sfida. Zidane ha raccontato di aver aspettato a lungo questo momento, rifiutando altre offerte dai club. Allenare la Francia, ha detto, era l'unica cosa che volevo fare. Contratto fino al 2030. Ho una squadra straordinaria, voglio continuare a vincere, le sue prime parole. Calciomercato, il Milan accoglie quello che sarà il suo terzo acquisto stagionale. Il difensore francese Diawara è arrivato in mattinata a Milano per le visite mediche e il contratto che lo legherà ai rossoneri. Visite mediche anche per i nuovi acquisti del Bologna, Dovvik e Amundarain. Scherma, l'Italia del fioretto maschile e oro ai mondiali di Hong Kong. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini battono sul filo di lana 45-44 in finale i padroni di casa, grazie ad una grande rimonta proprio di Bianchi nell'ultimo assalto, con 4 stoccate di svantaggio recuperate. L'Italia allunga così in testa al medagliere con 2 ori e 4 argenti. Conto alla rovescia invece per la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Il prestigioso evento internazionale offrirà un ricco calendario con tutte le principali discipline acquatiche: nuoto artistico, tuffi, nuoto in acque libere, nuoto in vasca e tuffi dalle grandi altezze. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, al mattino soleggiato con pochi disturbi. Dal pomeriggio, nubi in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci o temporali in esaurimento serale. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma scarsamente associati a fenomeni. Temperature in rialzo, massime comprese tra 32 e 37 gradi. A sud, tempo instabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla Sicilia centro-occidentale. Temperature stabili, massime comprese tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: L'ora della vecchia signora.

0: Forse a torto oppure a ragione non abbiamo ancora accennato, parlato della questione Mancini con Ranieri, direttore tecnico. L'avevamo già anticipata ieri perché era già ufficiale dalla giornata di ieri. Insomma, una scelta, diciamo così, presa in prima persona da Malagò. Forse stato per lui l'avrebbe già preso un mese fa. Poi sappiamo tutto come sono andate le cose: Maldini, Leonardo, altre idee, altre situazioni, un sondaggio per Guardiola, un tentativo per Ancelotti.
1: Che figura!
0: Andiamo dritti su Pirlo. Ah no, però, però ha un contratto con una società di scommesse russa, non è il massimo. Poi cos'ha allenato? Non lo so, ci abbiamo dei dubbi. Giustamente in quel momento Malagò dice: ragazzi, a scanso di equivoci, Pirlo non si può fare per una serie di motivi e quindi troviamo un'altra soluzione. Ma io dico, ma la soluzione non può essere Thiago Motta in quel momento. Ma perché Thiago Motta? Non ho nulla contro Thiago Motta, ma non può essere. Prendiamo Pirlo, prendiamo Guardiola. No. Vabbè, allora l'alternativa è Pirlo, non si può prendere Pirlo, Thiago Motta. Io non lo so perché. E dopodiché si è arrivati poi alla conclusione che ci aspettavamo un pochino tutti, conoscendo le inclinazioni e le idee di Giovanni Malagò. Intanto si scatenano i nostri ascoltatori, giustamente, Suzuki senza alcun dubbio. Francesco mi piace perché guarda in faccia al futuro, a testa alta, con i capelli al vento e non ha paura di niente. Proprio come Giuseppe Alberto Falci ai nostri microfoni, un amico di Radio Bianconera. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
2: Buongiorno, che non ha capelli.
0: Non ha, infatti, stavo per dirlo, però non volevo. Però l'importante è quello che c'è sotto i capelli, no? L'intelletto.
2: Esatto.
0: Si dice così di solito. Allora, giro anche a te un pochino la domanda che ho fatto ai nostri ascoltatori. Dovendo scegliere tra Suzuki e Vicario e là davanti tra Colomani e Vlahovic, scatenati. Dici anche perché, ovviamente, delle tue scelte.
2: Allora, con una battuta direi questo, che la Juventus non dovrebbe avere un portiere che si chiama Suzuki.
0: Mm-hmm. Stellantis, conflitto di interessi, certo.
2: Fiat, Stellantis, Ferrari, Maserati, certo, Lancia, certo. Alfa.
0: Giustamente.
2: Perché io credo che la Juventus debba ripartire da un riferimento italiano fra i pali. Cioè, è vero, c'è stato De Gregorio, però comunque Vicario è uno che è nel giro della nazionale, il secondo portiere, il vice di Donnarumma.
0: Sì.
2: Auspicabile. Anzi, se sarebbe Donnarumma, ma sappiamo che Donnarumma è inaccessibile.
0: Per motivi di ingaggio, motivi. Certo.
2: Quindi direi Vicario.
0: Ok.
2: Vicario, anche se, devo dire, per come si è sviluppato quest'anno, l'anno calcistico che si è concluso, se fossi stato la Juve avrei comunque puntato su Maignan, che conosce il campionato italiano, le scadenze, poi il Milan lo ha rinnovato.
0: Mm-hmm. Sì, però per fare cassa Olio Leao,
2: certo,
0: si
2: la
0: dice.
2: La soluzione ideale, alla luce, visto che comunque Carnesecchi non è possibile, che non Carnesecchi, visto che Donnarumma non è possibile, sarebbe Carnesecchi, ma è, come sappiamo, bisogna vedersela poi con l'Atalanta, che chiede almeno 50 milioni
0: di
2: euro.
0: Sì, certo. Mi sembra
2: Vicario.
0: Benissimo. Là davanti, invece, un po' più difficile forse, tra Colomani e un ritorno di Dusan.
2: Io, se potessi, li prenderei tutti e due.
0: Sarebbe un bel upgrade rispetto a Openda e sì, Jonathan Davis, con tutto rispetto.
2: Visto
0: con
2: che
0: tutto
2: siamo,
0: rispetto.
2: Siamo a ranghi ridotti.
0: Sì, sì.
2: Colomani, nel periodo in cui è stato alla Juventus, ha dimostrato di essere un giocatore di prima fascia, comunque di essere di prima fascia nel campionato italiano. È francese, come sappiamo e come ci insegna la storia, il binomio Juve-Francia funziona, al netto di rarissime eccezioni.
0: Vero.
2: Che non sono andate
0: Blanchard, forse
2: Blanchard su tutte e quindi ti dico Colomani, e mi auguro che poi alla fine, se devi andare a prendere un'altra punta e spendere sui 40-50, forse è meglio rinnovare Dusan Vlahovic, che alla fine ha ancora tutti gli abiti lì alla Continasta, quindi ancora l'armadietto pieno.
0: Quindi un pensierino secondo te, anche secondo me ce lo fa ancora, ma ti andrebbe bene una Juve, diciamo così, arriva Colomani e Pellegrino. Ti va bene così? O Zirze?
2: Sì, può andare bene, però è chiaro che non hai tu quella punta perché Colomani non è nella sua migliore stagione, quella Lindcat Francoforte, ha fatto 21 gol,
0: sì,
2: credo.
0: Sì.
2: Pellegrino ha giocato in una squadra che
0: giocava per lui, giocava solo lui da davanti.
2: Giocava per lui, quindi non è che abbia fatto 40 gol.
0: No.
2: In una stagione, quindi io credo che la Juventus abbia bisogno di un vero goleador.
0: Mm-hmm.
2: Può essere che magari Colomani, un cambiato come quello italiano, vedi Malen,
0: sì,
2: su una stagione può fare 20 gol. però sarebbe meglio affiancarlo, comunque fare in modo che ci sia una... l'ideale sarebbe Vlahovic, Colomani, Pellegrino.
1: Vabbè, grazie. Sì, quello sarebbe il top. Sì. Se non ci fossero queste problematiche in uscita, tutti questi giocatori pesanti anche a livello di ingaggio, questo surplus, questa rosa XL, probabilmente un pensierino, un attacco del genere si può fare oggi come oggi. Non credo che
2: oggi
1: si possa.
2: Oggi è molto complicato.
1: Sì. Anche perché Openda, sì, te lo sei levato, ma in prestito, quindi a fine della prossima stagione torna. È una soluzione a breve termine, quindi insomma bisogna fare delle valutazioni anche in questo senso. Tornando poi alle dinamiche prettamente di campo, hai visto qualche passo avanti tra Basilea e Standard? Ti aspetti qualche passo avanti col Nizza o dici finché non arrivano 2, 3, 4 che devono arrivare la Juve non girerà?
2: Allora, io me lo aspetto perché arriva, intanto stanno tornando i nazionali,
1: sì, poco alla volta, quasi tutti
2: stanno tornando. Mi auguro che entro qualche ora, entro 24-48 ore, sì, finalmente si concretizzi l'operazione Colomani. Poco fa l'amministratore delegato Carnevali, alla domanda quanto manca, ha risposto spero poco.
1: Ho visto su Sky Sport, tra l'altro.
2: Spero poco, quindi sai, questo è come tutti gli anni in cui c'è il mondiale, questo è
1: l'anno peggiore per dover riformare la squadra.
2: Sì, perché comunque il mercato sta decollando adesso, poi il campionato inizierà, il mercato andrà avanti per altri 15 giorni, sai... la Juve si definirà secondo me a fine agosto alla luce di questi. È chiaro che in tutto questo bisogna aver pazienza e bisogna aver fede in un duo Carnevali Massara che mi sembra di sicuro di prima fascia in Serie A come gruppo dirigenziale.
1: Sì, a proposito di gruppo dirigenziale nuovo, hai fiducia? Ti dà fiducia la scelta di Giovanni Malagò? Di fatto poi è stato lui a scegliere dopo qualche settimana, diciamo così, di giri a vuoto con Mancini e Ranieri. Secondo te sono una coppia che può rilanciare l'Italia?
2: Allora, io dico questo, che Malagò ha perso solo tempo
1: sì,
2: in questi 11
1: chiaro.
2: Giorni, che Malagò avrebbe dovuto portare avanti la sua prima idea, la sua prima unica idea, che era Roberto Mancini, di cui tutti sapevano.
1: Certo.
2: E questa cosa in un certo qual modo gli ridà un po' di grado di libertà che in questo mese ha perso, perché ora è vero che ovviamente è tutto è presto per tirare le somme, per poter dire che sia tutto compromesso, però è anche vero che da quando Malagò è stato eletto ed è stato erto a salvatore della patria, Mario Draghi del calcio italiano, ad oggi sembra che la sua dimensione sia diventata quella di un consigliere provinciale.
1: Sì, certo.
2: Dopodiché io credo che questa catena di comando sia una catena di comando molto valida. Mancini, sì, è vero, c'è stato il famoso strappo di 2 anni e mezzo fa che aveva scatenato e diciamo risollevato i soliti moralisti sul fatto che lui andò via per quel contratto mostro
1: che
2: gli messero sul tavolo gli arabi. Però Mancini è uno che ha vinto l'Europeo e poi c'ha sempre quella luna di Gianluca Vialli che lo protegge dall'alto, di Gianluca Vialli che lo protegge dall'alto.
1: Che è una bella stella, noi ce la ricordiamo molto bene. Con piacere e non ce la dimenticheremo. Giuse, grazie per il tuo intervento come sempre. Ti chiedo ancora una cosa, giusto prima di andare, ma tu che sì, forse te l'avevo già chiesto addirittura, ma tu che sì lo ritieni? Uno in più a centrocampo, fondamentale, lo andresti a prendere domani?
2: Io lo andrei a prendere domani, nel senso che è un giocatore che ci fa fare il salto di qualità.
1: Sì, sì.
2: La Juventus, c'è un dato, che è un dato diciamo non tifosistico ma reale. L'involuzione della Juventus comincia quando il suo centrocampo perde peso specifico, quando andarono via Pjanic, che
1: Matuidi, vero.
2: E non ci sono stati,
1: ricambi l'altezza.
2: quello, ricambio altezza, forse Coop sarebbe, avrebbe dovuto fare questo, ma non c'è riuscito.
1: Certo.
2: E altri che sono stati acquistati e non hanno avuto questa forza, mm-hmm, di impattare sulla Juventus, sì, e sulle qualità della Juventus.
1: D'accordissimo con te, vedremo, un parametro zero, quindi bisogna solo andare a bussare, magari farlo prima di altri, però in questo momento diciamo che la pista Juventus è quella prioritaria, perché sì, poi vedremo cosa succederà. Grazie Giuse, è stato un piacere averti qui con noi, Giuseppe Alberto Falci del Giornale, ti leggiamo.
2: Buon
1: ciao Giuse,
2: pomeriggio.
1: Grazie.
2: Ciao.
1: A te, a presto, buon lavoro, buon pomeriggio e buona Juve, insomma, magari noi in questo precampionato, ancora discreta Juve in questo precampionato, poi ci auguriamo poi dal Frosinone, dalla prima di campionato, di rivedere in campo una buona Juve, finalmente una Juve anche completa nei vari reparti, a livello di rosa, con gli esuberi magari piazzati e con i vari buchi riempiti da giocatori all'altezza della situazione e della tradizione. Questo è l'augurio, poi bisogna fare in modo che si realizzi. Non sarà facile, però ci stanno lavorando. Allora, vi siete scatenati, come dicevo prima, quindi ora spazio i vostri messaggi. La domanda era abbastanza banale, però oggi ci sta, secondo me, perché siamo al dunque per Kolumani. Quindi tra Kolumani e Vlahovic, un nome perché? E poi, visto che ci siamo anche in porta, tra Suzuki e Vicario, cosa scegliete e qual è la motivazione? Scrive Francesco da Trebisacce, Vlahovic mai più con noi, si è comportato troppo male. Apro una parentesi, sulla questione morale ci sono vari pesi e varie misure, perché Pirlo per una firma, per un contratto, chiaramente è una questione commerciale, con una casa di scommesse russa, gli è stato impedito di salire sul trono della nazionale. A Mancini è stato perdonato quel voltafaccia, chiamiamolo con il nome che si merita, 2023 mi pare, quando andò via nel bel mezzo di un'estate torrida scegliendo l'Arabia Saudita e i 25 milioni, che è un bello scegliere, però disse di no alla nazionale per l'Arabia Saudita. In questo senso, qualcuno di voi come Francesco non perdona Vlahovic, ma di fatto lui non è che ha fatto troppo di male. Io trovo che non si sia comportato in modo poco professionale con la Juventus. Altri magari sì, lui no. Non mi sento di tacciarlo di non professionismo. Però io rispetto i vostri pareri e ci mancherebbe altro, mi piace discutere con voi, perché di calcio ne sapete. Continuo il messaggio, presentandosi con una richiesta folle senza senso. Probabilmente lui pensava di valere quello. Poi oggettivamente si sarà reso conto, tra il no grazie della Juventus e poche altre chance e interessamenti, che forse quei soldi non li vale. Magari ha peccato un po' di presunzione da questo punto di vista. Però, ragazzi, vediamo. Dopo tutto quello che ha fatto e cosa non ha fatto, soprattutto. Quindi no assolutamente, e sì, ma senza allungare i tempi per Kolumani. Dice Francesco che ha motivato per filo e per segno la sua decisione di scegliere Kolumani nel ballottaggio con Dusan Vlahovic, semmai ci fosse, perché in questo momento non sono in ballottaggio, semplicemente la Juventus sta affondando per Kolumani, rimane, diciamo così, un sospeso per Dusan Vlahovic, che non ha a fine contratto, quindi non ha un contratto in tasca, si sta guardando intorno. Buon pomeriggio Alberto e Michele da Gorizia. Certo, l'Inter è arrivata prima su Stones, ma soprattutto è arrivata prima della Juve in classifica, così almeno ha potuto prospettare al giocatore di partecipare alla Champions. Questo è anche un fattore che pesa, ragazzi, giustamente lo dice Michele, lo sottolineo io. Se ti presenti sul mercato e prospetti a un giocatore la possibilità di vincere lo scudetto, di competere in Champions, un po' per i bonus, un po' comunque per il valore della competizione, è chiaro che hai più attrattiva rispetto a una squadra come la Juve che ti dice speriamo di arrivare ai quarti, e la Champions la guardi col binocolo, giochiamo in Europa League, normalissimo. Poi magari l'offerta della Juve sarebbe stata anche migliore, ma la prospettiva di giocare in Europa League forse non è stata troppo golosa per il giocatore. Questo è uno degli aspetti negativi dei risultati della scorsa stagione. Michele, sono assolutamente d'accordo con te. Allora, salve, meglio rinnovare Vlahovic che prendere Colo a 40-50 milioni, meglio prendere Vicario che Suzuki a 30, scrive Tony da Roma con le idee chiare. Io vi dico la verità, Vlahovic non sono così perentorio sul fatto che si sia comportato male, non merita più la Juve. Secondo me, ve l'ho già detto, lo ribadisco, sono altri i comportamenti non professionali, non il suo. Lui alla fine cosa ha fatto? Ha aspettato, è vero, non ha trovato un accordo per il rinnovo, aveva delle pretese molto alte. Vi dico, io un pensiero su Vlahovic lo farei ad altri parametri. Cioè, se Vlahovic si rifà vivo e racconta Carnevali, gli racconta un altro futuro, cioè gli prospetta delle richieste in linea con quelle che sono le prospettive della società, cioè un ingaggio molto più basso, un bonus alla firma arrivabile, secondo me l'accordo si può trovare. Vlahovic, secondo me, sa dove, fin dove può arrivare la Juve. Lui lo sa. Bisogna capire se vuole o non vuole. Perché lui sa esattamente che la Juve può arrivare fino a 3 milioni di bonus alla firma e un ingaggio da 4,5. Magari anche 5 con uno sforzo. Questa è la soglia della Juventus. Se Vlahovic ti chiede 10 milioni di bonus alla firma e 10 milioni in ingaggio, sa benissimo che la Juve gli dice no. Ma lui sa anche esattamente cosa può chiedere per farsi dire di sì. Quindi la palla in mano Vlahovic. Ha fatto bene Spalletti a dire può citofonare. Ha fatto bene Carnevali a dire io non ho fretta, non gli ho ancora telefonato. Tocca a lui eventualmente, se è interessato, presentarsi e mettersi a disposizione. Lui sa cosa possiamo offrirgli e sa anche cos'è fuori mercato per noi in questo momento. Quindi, se vuole, sa dove trovarci. La strada per la Continassa la conosce. Quindi, a quelle condizioni sarei per Vlahovic. Altrimenti, se rimangono queste offerte per me eccessive, Colomoni tutta la vita. Su Suzuki, Vicario, di dubbi ce li ho. C'è una vocina in testa che mi dice Suzuki. Però, cioè, allora, la testa mi dice Vicario, ok? Ha senso, vi dovrei dire Vicario. C'è una vocina che mi dice Suzuki, però. E potrebbe essere, non lo so, un'idea di prospettiva, un giocatore in cui ho intravisto delle cose che mi fanno dire questo tra 2 o 3 anni supera Vicario, non lo so. Però, se devo ragionare con la razionalità, oggi vi dico Vicario. Stones negli ultimi 2 campionati in Premier ha collezionato 11 e 9 presenze e in Champions League 6 e 4. O ha davanti giocatori migliori? Direi di sì. O le sue condizioni fisiche non sono perfette? Io sinceramente non mi strappo i capelli, no, neanch'io. Poteva essere un buon colpo a questi parametri. Cioè, parametro 0 e ingaggio 4 milioni, ci arrivi. È vero che ha giocato poco, ragazzi, davanti aveva giocatori con la G maiuscola. Suzuki perché garanzia per anni futuri, mercato, merchandising in Giappone. Colo sì, perché tecnicamente è meglio di Dusan. Ci scrive Salvatore, che giustamente motiva. Vicario e Colomani, per il portiere mi dà più affidamento Vicario, e Colo sono contento perché è voluto venire in tutti i modi a Torino. Invece no a Vlahovic, perché in 2 anni non si è convinto di rimanere a Torino, è meglio che si trovi un'altra squadra, se la trova, abbassando le pretese. Scrive Sergio, manca solo un pappappero, scherzo ovviamente. Colo, scrive invece Stefano, perché è più tecnico, si muove meglio ed è più difficile da marcare. Ragazzi, noi non dobbiamo guardare l'eleganza, dobbiamo guardare chi la butta dentro, perché poi bisogna fare gol, ok, però io credo che sia un sottinteso, perché si muove meglio in generale e segna anche, cioè vede anche la porta. Credo che sia un sottinteso nel messaggio di Stefano. Vlahovic sbaglia troppo su 10 palle, solo 2 le mette nello specchio, 8 le tira al secondo anello. Tra Suzuki e Vicario, ci scrive Andrea da Casarano, io prendo Vicario, ci serve un primo portiere che dia certezza tra i pali. Suzuki è una bella scommessa, è vero. Suzuki la definirei anch'io così, una bella scommessa, perché secondo me in futuro, per chi ne ha già persa una puntando su un giovane che arriva da una squadra al lato destro della classifica. Andrea, sono d'accordo con te, è vero. Una scommessa la Juventus l'ha fatta su Di Gregorio, non si è rivelata all'altezza, 2 scommesse consecutive, un po' come hai fatto con gli allenatori, permettimi, Thiago Motta prima, Tudor dopo, poi sei tornato alla fiducia dell'esperienza con Spalletti. Ecco, sono d'accordo con te, Andrea. Allora, buongiorno, per quello che ha fatto vedere nei 6 mesi di permanenza alla Juve, ottimi, dico Colomani per la porta, secondo me Suzuki più forte e sicuro nelle uscite. Suzuki è un bel toro, un bel torello, Vicario più tecnico, più portiere puro, Suzuki più istintivo, più uno che si lancia come un pazzo. a me piacciono tutti e due, vi devo dire.
0: Continua, cioè, continua questa vocina in testa a dirmi: ma Suzuki, Suzuki, Suzuki. Non so se è una pubblicità ingannevole, se non lo so, però comunque Suzuki.
1: Ciao Alberto, per me, ci scrive Claudio Dall'Esmo, Colomani e Suzuki, punto. Maurizio invece, 1897, scelgo Colomani perché Vlahovic non deve più indossare la maglia bianca. Molti di voi sono risentiti sulla questione Vlahovic. E importa Vicario perché ha più esperienza e rischiare, non vorrei ci fosse un Di Gregorio 2 con Suzuki. Ciao ragazzi, Suzuki e Colo tutta la vita, Colo perché è più tecnico, completo di Vlahovic, Vicario, i tifosi del Tottenham non volevano più vederlo. Scrive Gianluca dalla Lispoli, questo è un altro aspetto, perché al Tottenham non è che ha fatto meravigliosamente nell'ultima stagione. Semplice, scrive Terry, immancabile, Vicario e Vlahovic. Ciao RBN, Vicario in prestito, così posticipi la decisione all'anno prossimo. Questa è un'ottima idea, anche anche perché non spendi, lo prendi a 3 milioni per il prestito e poi eventualmente devi avere però il diritto. Attaccante Colomani e Icardi. No ragazzi, Icardi non ve l'appoggio, è inutile, non ve l'appoggio. Icardi a zero, sì, ma io non ve l'appoggio. Si parla anche di Theo Hernandez, non mi scalda il cuore e neanche il resto. Come fu Giroud col Milan, no. Colo e Suzuki, Colo con Spalletti può arrivare ai livelli di Osimhen, Suzuki a margini di miglioramento, bravo, anche secondo me, caro Valerio Da Lucca, però qua non tutti si fidano di Suzuki. Ciao Alberto, visto che oggi sei d'accordo con me, è la prima volta, Michele, no scherzo. Ti dico il mio pensiero riguardo il discorso commissario tecnico, vai. Secondo me Malagò ha fatto una cosa molto semplice, ha fatto capire a tutti dove sta il potere. Sì, ma non ha bisogno di fare tutta... questo quel che è successo, cioè poteva direttamente dire ragazzi decido io e scelgo Mancini, punto. Non ha bisogno di prendere Maldini, cosa, delegare, aspettare, valutare, Guardiola eccetera eccetera. Un politico navigato nel potere ci sguazza da decenni, indenne a qualsiasi turbamento, qualsiasi tempesta, semplicemente detto voi dite quello che volete ma qui comando io. Sì, ma non aveva bisogno o necessità, come dico, di stare a fare tutti questi giri. Se lo ha fatto perché evidentemente aveva un fondo di fiducia nei confronti di Leonardo e Maldini, sperava magari che potessero arrivare a una decisione condivisa con la sua o comunque portare dei nomi che avrebbe avallato lui. Invece si è ritrovato poi su due sponde completamente diverse, in più con il caso russo che giustamente in questo momento non può ignorare, e alla lunga poi ha deciso di agire così. Però secondo me sono d'accordo in parte, Michele, cioè hai ragione, a un certo punto ha detto decido io, però fino a un certo punto secondo me ha deciso di fidarsi di Maldini e Leonardo. È arrivato poi a un punto in cui ha capito che doveva prendere la decisione lui, con o senza Maldini e Leonardo, e infatti poi la cosa è stata così. Questa è la mia ricostruzione. Stones ha giocato poche partite, caso infortuni, non perché ci fosse qualcuno davanti, dice Claudio. Abemus Colo, Moisi, scrive Stefania da Roma. Basta con Vlahovic, così come è stato per Chiesa. Simili in quanto presunzione ed egoismo calcistico, scrive Franco. Ma se da Firenze bianconera, mi domando, non possono spendere e mi valutano da prendere Colomani 40 più ingaggio, credo che si vada sugli 80-90 milioni. Vlahovic gli dai 5 o 6 all'anno per 3 anni, ne spendi massimo 20. Conosce l'ambiente, risparmi 60 milioni. Poi qualcuno dice che non si può stendere. Colomani non vale Vlahovic, scrive Massimiliano. Abbiamo delle idee molto diverse. Allora, abbiamo anche dei vocali da sentire, purtroppo sulle 14:59. Io ho letto tutto quel che ho potuto, sono andato anche molto veloce. Abbiamo tanti messaggi, tanti vocali. Direi, Manu, scegline uno rappresentativo per tutti. Io saluto tutti voi che ci avete fatto compagnia, avete condiviso il vostro pensiero sempre prezioso qui su Radio Bianconera, e sentiamo ancora un vocale.
3: Ciao Alberto, Mariano.
1: Ciao Mariano.
3: Secondo me Vlahovic non è che ha peccato di presunzione, ha peccato secondo me di poca intelligenza. Perché se la Juventus già da quando c'era Giuntoli sta provando a rinnovarti a cifre più basse, è perché per la Juventus tu non vali quello stipendio lì.
1: Certo.
3: Poi forse pensavano di essere furbi, lui e il padre, dicendo la Juve tanto non ha la disponibilità per andare a comprare un altro attaccante. Ma secondo me hanno fatto un po' i conti a modo loro.
1: Ci sta, sono d'accordo con te. Non è presunzione, è semplicemente avere un'alta considerazione di se stesso, che ci può stare nel calcio. Poi, se sul mercato capisci che non arrivano offerte a quell'altezza, devi ricalibrarti, cosa che magari sta facendo Vlahovic. Vedremo se nei confronti della Juventus o altrove. Però io credo che rispetto alle prime richieste abbia già abbassato il tiro. Lo capiremo. Intanto sono le 15, quindi noi ci salutiamo, ma voi rimanete qua con Manuel in regia. Adesso arriva Camillo, quindi insomma ve la spassate per le prossime due ore. Un saluto a tutti, a presto, ciao.
4: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri. All'esito dell'udienza della convalida, per lui il processo comincerà il 9 settembre.
1: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
2: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal Movimento.
1: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del Mimit sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
2: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
1: Il calcio, il 25 settembre è la data da cerchiare in rosso. Roberto Mancini inizierà la sua seconda esperienza sulla panchina dell'Italia nella sfida di Nations League contro il Belgio, in programma all'Olimpico di Roma. Per il CT sarà l'inizio di un nuovo percorso che porterà gli azzurri verso le qualificazioni a Euro 2020.

0: www.tuttomercatoweb.com. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
2: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon mercoledì 29 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni e Bomber Mauro in regia. Bomber Mauro armato del suo telefono anni 2000, siamo secondo me anche sul 99 il telefono di Bomber Mauro. Io adesso rido e scherzo, ma la pagina della mia messaggistica non mi funziona, quindi questo è sicuramente il karma. Ci sei Bomber, ci sei che sei lì? Aspettiamo l'ingresso del bomber.
3: Comunque, ecco. Che a me non funzionava inizio programma, poi improvvisamente è funzionato. Quindi devi avere solo pazienza e fiducia.
2: Ok. Questa è la speranza.
4: Metti la monetina.
2: Questa è la speranza, ragazzi miei. Allora, siamo a secondo me stavolta siamo a davvero al dentro e fuori. Al dentro e fuori per Colomoni, nel senso che oggi nel bene e nel male capiremo in definitiva la situazione. E nell'ambito Juve già da ieri sera io ero alla Continassa intorno alle 7, perché comunque erano arrivate delle voci sulla preparazione da parte comunque del mondo Juve del possibile arrivo di Colomoni, quindi ho fatto un pochettino di ricerche, sono andato lì e ho scoperto anche delle cose. Perché oggi è una giornata definitiva per la situazione Colomoni? Perché la Juventus deve riuscire a chiudere l'operazione entro oggi, per un semplice motivo: se la Juventus riuscirà a fare l'accordo, questo accordo ormai, questa telenovela con il Paris Saint Germain, potrà iniziare a dare il via alle pratiche burocratiche di organizzazione per cercare, no, di portarlo in tournée. Se si dovesse arrivare ai prossimi giorni, l'arrivo in tournée da parte di Colomoni potrebbe essere rimandato, anzi potrebbe avere delle difficoltà, e quindi la Juventus ha dato un ultimatum al Paris Saint Germain dentro e fuori. L'offerta è quella, 40 milioni di euro in totale, poi bisogna capire come sarà strutturata, se è un prestito oneroso a 10 milioni di euro più un obbligo di riscatto sui 30, quindi insomma un paio di robe, poi lo scopriremo con i comunicati ufficiali, però in sostanza la situazione è legata a una valutazione intorno ai 40 milioni di euro più qualche bonus. Chi vi sta dicendo visite, non visite, con calma in questo momento, perché non c'è ancora l'ok definitivo da parte di né del Paris Saint Germain né della Juventus, quindi adesso in questo momento non è giusto spingersi a visite, come, quando, dove, perché è ovvio che la trattativa è calda, è molto molto calda, ma questo ve ne avevamo parlato credo tutti, no, nel corso di questi ultimi giorni. È una settimana calda a prescindere, cioè devono partire per la tournée, non abbiamo un attaccante, abbiamo delle difficoltà generali, è ovvio che insomma ci sia un lavoro totale da parte della dirigenza. Tra l'altro ieri la dirigenza non era la Continassa, nessuno, erano tutti al fianco di Spalletti per l'ultimo saluto alla mamma di Spalletti, c'era anche

0: Locatelli. La squadra poi si è invece allenata questa mattina e quindi da questo punto di vista, insomma, queste sono le ultime novità. Però intanto oggi Carnevali era a Milano, ha dato lui delle indicazioni, ha detto manca poco, quindi dai, dovremmo esserci da questo punto di vista per nel bene o nel male avere una risposta definitiva. No, in tanti avete chiesto una risposta definitiva su Colomouani, arriverà. Oggi arriverà, ecco, quindi dobbiamo solo pazientare ancora minuti, ore per poi trovare una soluzione definitiva. Manu, io vengo da te perché dovrebbe esserci un vocale, iniziamo a ascoltare qualcosina.
1: Eccolo, Moni.
2: Leggo che Suzuki ci sia sopra anche il PSG. Forse così scordiamocelo.
1: Alla coltina Astra intorno alle 7, perché comunque erano arrivati
2: per Pellegrino.
1: Parte comunque del mondo.
2: Leggo
1: del possibile arrivo
2: che c'ha un accordo con la Fiorentina.
1: Quindi ho fatto un pochettino di
2: comparatici. Speriamo che non ci portano via anche quello.
1: Perché oggi è una giornata
2: Colo per me, o stasera o domani, e dei nostri, Claudio.
0: Claudio, diciamo che il tuo ottimismo nelle trattative è straordinario, nel senso credo che tu stia leggendo solo fonti non proprio favorevoli alla Juventus, perché insomma ci dai già sconfitti in partenza per Suzuki, Fiorentina, Juve per Pellegrino, ci dai di nuovo già sconfitti in partenza, insomma non hai grossa fiducia nel mondo Juve adesso in questo momento qua. Noi siamo completamente concentrati su Colomouani. Colomouani è un obiettivo principale, totale, ve l'abbiamo raccontato più o meno tutti nel corso di questo mese e mezzo già di una nuova gestione, e poi l'abbiamo fatto nel corso degli altri anni, anche se c'erano dirigenti diversi, allenatori diversi, ne abbiamo sempre parlato. La Juventus vuole Colomouani, sta lavorando su Colomouani e sta cercando di chiudere Colomouani per portarlo in tournée, per iniziare a lavorare con l'attaccante titolare della prossima stagione. Poi quello che sarà nel futuro, quindi un altro attaccante, il portiere, saranno tutti degli step che faremo nel corso delle prossime settimane per cercare di riuscire a completare la squadra. Però in porta loro stanno aspettando il Dibu Martinez, non è un mistero, in porta stanno aspettando il Dibu Martinez, e quindi bisogna vedere se l'Aston Villa aprirà, e se invece non riuscirà ad aprire le porte per un trasferimento, a quel punto andremo su Suzuki. Però Suzuki ad oggi non è l'obiettivo numero uno della Juventus. L'obiettivo numero uno della Juventus e Dibu Martinez. Allora ragazzi, arriviamo. Manu, metti un po' un rullo di tamburi, le campane, le sirene, i fuochi d'artificio, fai un po' quello che devi, Manu, che non mi vedi in questo momento, però mettimi campane, non lo so, rulli di tamburo, fuochi d'artificio, sirene, non lo so, qualcuno che batte i piatti, non lo so, perché è fatta, direi, è in fase di definizione, dai, mettiamola così. Colomouani tornerà alla Juventus, prestito oneroso con obbligo di riscatto, quindi insomma c'è anche l'ok del Paris Saint Germain, operazione 38 milioni di euro più bonus. Quindi direi che almeno un acquisto l'abbiamo fatto, la telenovela l'abbiamo chiusa.
3: Noi sotto certe cifre non ce la facciamo.
0: Noi, vabbè, dai, all'inizio chiedevano 50, dai, già stato un
3: poteva
0: lavoro.
3: Poteva andare peggio.
0: Poteva andare peggio, quindi insomma siamo arrivati al dunque, quindi adesso facciamo così, apriamo anche i microfoni aperti, questa telenovela è arrivata alla conclusione. Siamo riusciti a riportare a casa Colomouani dopo un sacco di tempo, un sacco di arrabbiature, c'è qualcuno che non ne può più. Adesso finalmente metteremo la parola fine a questa telenovela. Lui arriverà, credo, a questo punto o in tarda serata, mi auguro di no, per il bene mio e di qualche collega. Colo, Facciamo domani mattina, dai. Conviene a tutti, Colo. Facciamo domani mattina, visite mediche. Arrivo, visite mediche, tutto l'iter in giornata.
3: Se no devi passare la serata lì.
0: Sì, dai, Colo, dai. Una mano... Già una volta, Colo.
3: Vabbè, quando... Meglio la serata che svegliarsi alle 6.
0: Ma
3: però,
0: Tu, non so se te la ricordi, la... l'arrivo di Colo Muani la prima volta. L'arrivo di Colo Muani la prima volta era... schedulato alle 2:30, arrivo alle 9. Alle 9 sono stato 9 ore a Caselle più o meno, e mi ero anche avevo fatto la trasmissione da Caselle, da Caselle, perché dovevo tornare, ero in tempo, e invece non fu così. Quindi va bene.
3: Quando ti è andato quasi la residenza?
0: Sì, quando mi è andato quasi la residenza, sì, di Caselle. Vedremo adesso l'iter, ragazzi, è facile, si va nell'applicazione, si cercano i voli privati e si aspetta poi l'arrivo di Colombo lì.
3: Abbiamo l'inno, eh?
0: Sì.
3: L'inno per quanto riguarda finalmente l'arrivo di Colombo lì.
0: Ascoltiamolo subito. E via, siamo... dove l'hai letto? Mi ha mandato un messaggio, di solito faccio giornalista, mi arrivano dei messaggi per confermarmi delle cose, non è che devo leggere gli altri. Grazie per la fiducia, Tiziano. Grazie Camillo, bellissima notizia, Stefano da Modena. Quindi ti prepari per andare a Caselle? Vabbè, no ragazzi, a tenda, no, Caselle è uno, neanche a mezz'ora da casa mia. Anche se dovessi fare tardi, insomma, posso arrivare a casa, ecco, questo sì, però nell'iter Caselle sì, è la prossima tappa, ecco, diciamo che in arrivo da Parigi, il volo privato, ragazzi, privato, mi aspetto il volo privato, e non quello di linea. Invece quando Sule andò dalla Juve alla Roma, prese un volo di linea, me lo ricordo perché lo incrociai.
3: Anche recentemente Maldini e Leonardo, per andare a Barcellona, hanno preso...
0: Pagavano loro, quello. Ma no, diciamo, poi è uso costume, di solito è la Juve che organizza l'arrivo, no, poi del giocatore. Adesso vedremo se sarà già in serata o domani mattina, comunque ci siamo, ecco la... si avvisano i gentili,
3: cioè le cinture di sicurezza.
0: esatto,
3: siamo vicini all'aeroporto di Torino Caselle.
0: Esatto. Allora ragazzi, dai, apriamo i microfoni, una giornata a prescindere, quando arriva un nuovo calciatore deve essere una giornata di festa.
3: Fateci sentire come stappate,
0: ragazzi miei, mandateci, non lo so, i bicchieri, le pentole,
3: non tiratele fuori.
0: Oggi avevo anche un termine nuovo per definire l'aria,
3: Ma tu hai salutato gli amici di Twitch?
0: No, amici di Twitch, ciao amici di Twitch, Angela come sempre presente, ciao amici. Allora, questa è una giornata carina, insomma, abbiamo dato anche l'arrivo di Randal Colo Muani, che torna alla Juventus.
3: Quasi incredula.
0: Sì, io vedo infatti che la gente sta festeggiando, ma perché sembrava una maledizione. Io ho paura a parlare di Colo Muani, lo dico, ho paura, anche se ieri devo dire che i tifosi della Juventus sono veramente molto appassionati, perché ho semplicemente messo una foto dei cancelli della Continassa, ma ero lì, non perché avevo delle voci, sono andato lì a indagare, a fare due chiacchiere, però mi ha scritto in 15-20, oh, allora è fatta, con calma, perché con Colo Muani dobbiamo aspettare sempre gli ultimi ok, sono arrivati, quindi arriverà poi a Torino.
3: Comunque cancello rigorosamente chiuso.
0: Sì, ieri si è fermato solo Cabal.
3: Tu speravi in un'apertura, ma invece...
0: Invece ieri si è fermato solo Cabal, come sempre tanti tifosi, tanti tifosi. Bene, sono veramente contento, ma dopo tanto parlare proporrei di cambiargli il nome, non ne potevo più di sentire il suo nome, però adesso non so come si scrive. Gabriele, Colo Muani è facile, ragazzi. Colo Muani è facile, Non fatevi bocciare per Colo Muani, Non fatevi bocciare per Colo Muani, per favore. Andiamo a ascoltare un vocale.
4: Bene, Colo Muani. Adesso Miretti, Di Gregorio e 20 milioni all'Atalanta per Carnesecchi. Nello da Fano.
0: Nello, poi ci manda tutti in galera. Tutti, tutti, Nello, perché le truffe non si possono fare, soprattutto l'Atalanta non può accettare una roba del genere, ragazzi. Per Carnesecchi di arrivare lì con 60 milioni non bastano quest'anno, perché non lo vogliono vendere. Quindi bisogna sempre, per vendere una cosa, di avere l'ok degli altri. Non puoi buttare giocatori come pacchi. Quindi non inventiamo, ecco, queste cose qua non si possono fare. Non c'è un barlume di speranza per una roba del genere. Vocale, Manu.
5: È una bella notizia. Prima cosa, ci siamo sbarazzati di Dusan Vlahovic, che ultimamente poteva essere pure un buon giocatore per la Juve, però non aveva nessuna voglia di integrarsi al club bianconero e aveva rotto pure i tenere spogliato, oltre che aveva rotto anche noi. Scusami il termine. Poi, per quanto riguarda Coloni, mi piace molto perché è un giocatore d'area, gioca per la squadra, apre il gioco, diciamo, in area di rigore, sa ben destreggiarsi, ha dei buon dribbling e serve la partner agli altri, mi ricordo, quel dribbling ubriacante.
0: Sono contento che tu sia felice per l'arrivo di Colomoni, sono contento. Sono commosso, più tardi berrò alla salute, aspetta che mi stia alla salute di Colomani, è un centravanti, lo abbiamo Giovanni dal Brasile, mi raccomando, non una birra al limone. E poi chi ci manda una birra, Alessio da Cupello ci manda una birretta.
3: Noi oggi abbiamo bevuto la birretta.
0: Voi, io non posso, io l'acqua, io l'acqua, ragazzi, in bocca al lupo Aranda, l'appena aperta arrivava l'ufficialità, allora devi berne ancora un'altra, devi berne ancora un'altra. Buon pomeriggio Camillo, grazie della notizia, per tutto il lavoro, è il minimo, sono molto felice, finalmente colo la Juventus. Dai Manuel, fammi ascoltare un altro vocale.
6: Ciao Ivano da Bellinzago, trattativa in stile Cop Miners, alla fine gli hai dato i soldi che volevano loro?
0: No.
6: Come era successo con l'olandese?
0: No.
6: Della serie, trovate le differenze nella strategia del mercato della Juve?
0: No, come al solito andate dritti per una cosa sbagliando, perché ci hanno chiesto 50, chiudi a 38 più bonus. Quindi non è andata così come dici tu, perché si è partiti da 50 più bonus e si è arrivati a 38 più bonus, quindi trovate le differenze, sono ampie. Altro vocale. Arriva al muto. No, cambi birra al limone non esiste, si beve e vabbè ragazzi, si scherzava perché insomma abbiamo pizzicato però un po' Cisco. Abbiamo pizzicato un pochettino Cisco. Quindi per Vlahovic è finito, meglio Pellegrino, Zirzè come seconda punta, Tiziano un attimo, con calma. Andiamo un attimo con calma e cerchiamo, no, di pensare una alla volta. Adesso facciamo arrivare con Omoni e poi inizieremo a pensare a vendere David, cercare un'altra seconda punta, poi il portiere, poi il centrocampista, poi il difensore. Ne abbiamo di robe da fare, ma un passo alla volta, un passettino alla volta. Quindi andiamo un attimo con calma. Altro vocale.
7: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Sono molto contento di questa notizia, di questo acquisto. Spero veramente che il secondo attaccante di accompagnamento a Colomuani non sia Vlahovic, perché credo che un attaccante meno ingombrante possa facilitare alla fine tutti gli inserimenti nuovi. Per me Vlahovic ha condizionato anche un po' negativamente quelli che sono stati tutti i compagni di reparto in questi anni. Non ricordo un giocatore che abbia giocato con lui con cui sia stata visibile e palese un'intesa tecnica e anche forse emotiva significativa, importante. Quindi benissimo Colomoni, adesso spero Pellegrino. Non so come la pensi tu su questa cosa, magari non sei d'accordo, ma vabbè, ciao.
0: No, su Vlahovic io non
3: va all'inizio.
0: Sì, però Vlahovic ha ragione qua in questo caso, non è un giocatore associativo, nel senso che non è un attaccante a cui puoi tirare la pallata, no? Visto che ne abbiamo parlato tante volte, puoi dire lui fa sponde, fa giocare, aiuta, è molto più associativo con Colomoni. Colomoni con Yıldız aveva una bella intesa, una gran bella intesa, si trovavano molto bene, quindi è ovvio che è stata, no, una situazione diversa, ed è giusto dire anche questo da parte del nostro ascoltatore. Il discorso sono due attaccanti diversi. Io prediligo Colomoni, ma ho parlato anche con gente all'interno della Juve, mi hanno detto che è nettamente più forte sia in allenamento che in partita per varie sfumature Colomoni rispetto a Vlahovic. Adesso un tassello l'abbiamo messo a posto, ripeto, qua abbiamo l'attaccante titolare che voleva Spalletti, quindi abbiamo questa cosa qua, l'attaccante titolare che voleva Spalletti. Poi capiremo tutto il resto. Io su Vlahovic credo che in questo momento qua sia ormai un capitolo chiuso, non so cosa vorrà fare lui della sua vita, della sua carriera. Io so, e questo ve lo posso dire, ve lo posso confermare, proprio perché è una fonte certa, che lui ha rifiutato tantissimi milioni di euro, proprio tantissimi milioni di euro dalla Juventus, quindi era un'offerta importante, era un'offerta economicamente di alto livello, e quindi da questo punto di vista si capirà poi tutto la sua scelta e cosa vorrà fare, che ruolo vorrà avere, che tipo di idea avrà per il futuro, se soldi o se è una progettualità. Io questo non lo so. Sicuramente so che ha rifiutato tanti milioni di euro e non credo che poi alla fine possa riaccettare quell'offerta lì. Sul resto lo scopriremo poi solo vivendo. Cioè, adesso le opportunità di tornare a Vlahovic alla Juventus sono minori, perché quella casella lì, quella del grande investimento, perché comunque alla fine è un grande investimento Colomoni alla Juventus, un grande investimento, è barrata. Adesso bisognerà cercare un'altra punta se andrà via David, ma il se è abbastanza grande. Allora, e vai, finalmente ce l'abbiamo fatta, ora una punta di peso come Pellegrino, andiamo a vincere l'Europa League e via. Ieri qualcuno ha detto Serie B, qualcuno ieri ci ha scritto Serie B, oggi basta un acquisto e andiamo a vincere l'Europa League. Allora, finalmente ci siamo sbarazzati di Vlahovic, purtroppo non ancora, chi l'ha detto? No, io onestamente Vito da Pisa, adesso con l'arrivo di Colomoni faccio fatica a credere che la Juventus possa fare un ulteriore investimento così pesante dal punto di vista degli ingaggi, perché è vero che Pellegrino ha un costo, però Pellegrino ha un ingaggio molto basso, e perciò onestamente io credo che Vlahovic adesso con l'arrivo di Colomoni sia molto più difficile. Poi dopo le mie parole domani Vlahovic è in sede, firma e hanno chiuso l'attacco, però hai David ancora lì bloccato, hai preso Colomoni, faccio fatica a pensare che possa rinnovare che possa poi arrivare Vlahovic. Penso più a una soluzione diversa come Pellegrino, ma a me hanno confermato che l'idea della Juventus è quella di fare Colomoni, Pellegrino, Ekator, quindi sarei stupito di qualsiasi altro nome oltre Pellegrino, però tutto legato a David. Se David non va via, Pellegrino è bloccato, lo dico subito, perché poi iniziate a dire è un'altra cosa, un'altra roba, quello e quell'altro. Se David non va via, siamo bloccati davanti, rischi di fare Colomoni, David, Ekator. Ragazzi miei, dobbiamo trovare una soluzione. Lui per adesso non vuole andare via, ha questo ingaggio molto pesante, devi trovare degli acquirenti, non sarà semplice. Poi magari, non lo so, la Juventus deciderà di rompere adesso che è arrivato Colomoni e magari lascerà a Torino David per la tournée, magari cambierà questo tipo di atteggiamento, perciò vedremo cosa succederà. Ciao Camillo, Graziano, anche senza vendere David abbiamo bisogno di un altro attaccante. No Graziano, no, perché hai Colomoni, David, Ekator, ne hai presi due, quindi se non va via David non arriva l'altro, per questioni economiche. Se non ti liberi di un giocatore che guadagna quasi 7 netti, non puoi andare da nessuna parte. Non puoi andare da nessuna parte. So che il mercato degli attaccanti è bellissimo, ma non puoi tenerli tutti. Quindi o va via David o non compri nessuno. Questo è poco, ma sicuro. A tra poco!
8: Il club degli inviati.
9: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorim in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il 5° Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot, tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com.
10: Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Abbiamo sempre fame di vittoria.
10: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera
10: è l'unica che conta.
8: Il Club degli Inviati.
0: Ben ritrovati, questo è il Club degli Inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Non ho visto candidature, quindi mandatele in questo momento le vostre candidature per parlare, insomma, festeggiare un pochettino. Abbiamo fatto un colpo, per una volta che abbiamo fatto un colpo, almeno a tenerci compagnia. Insomma, a me e Manuel, che abbiamo preso tutte le vostre arrabbiature negli ultimi giorni perché non compravamo nessuno. Almeno una volta che c'è da festeggiare, qualcuno ci mandi, no, una candidatura per parlare, per gioire, magari anche, non lo so, visto che abbiamo parlato prima con Chiara Leati, che non è Team Colo, ecco, magari qualcuno che non è anche Team Colo, non lo so, se vuole sfogarsi con noi, noi siamo sempre aperti al dialogo e alle posizioni degli altri. Allora, vai Colo, ciao Cami, Emanuel, controllate gli utenti di Twitch. Twitch si scalda più o meno alle 4. Twitch 3, 4 dormono, pennichella, sereno. Alle 4 Twitch si scalda, perciò vedremo se...
3: Ma anche perché forse molti amici di Twitch non sanno che tu inizi un'ora prima.
0: Esatto. Comunque Twitch va piano fino alle 4. Ma alle 4 Twitch si scalda. Noi vi aspettiamo sempre con gli amici di Twitch. E occhio a Sorloth in cambio di Nico. Con calma. Ma non abbiamo ancora fatto arrivare uno e già Pier Lorenzo mi va su Sorloth Nico. Con calma. Così non, cioè, possiamo dire occhio a tutti, ragazzi. Sorloth, Pellegrino, e via dicendo. Ma non è giusto sparare. Vedremo cosa succederà. Adesso noi avevamo, come vi ho detto, pochi minuti prima dell'ok poi del Paris Saint Germain per la trattativa finalmente chiusa di Kolo Muani alla Juventus, e Kolo Muani, devo dire che Kolo Muani è sempre stato su questo carro. Ma al netto di questo, non possiamo iniziare davvero a sparare 1800 nomi. Poi magari succederà qualcosa, però mi sembra sempre come quelli che dicono: ma io l'ho detto il 18 aprile del 2022. E ragazzi, possiamo dire tutto oggi. Possiamo dire Kolo Muani, possiamo dire Sorloth, possiamo dire Pellegrino, possiamo dire Zirze. E poi magari arriva il 25 agosto, arriva qualcuno, però io l'avevo detto. Ragazzi, ok, però tra il dire a casaccio e sulla base di una trattativa, dobbiamo andare con i piedi di piombo. In questo momento non c'è nessun tipo di trattativa per Sorloth. Sorloth, quando è arrivato Carnevali, ha detto questa cosa qua a Spalletti. Kolo Muani o Sorloth? Risposta, Kolo Muani. E Kolo Muani arriverà alla Juventus. Sì, anche a me, Tiziano, come forse non ve l'ho detto nel primo blocco, ma l'idea credo sia quella di domani l'arrivo e già le visite mediche. Quindi tutto domani. Che posso dirvi? È meglio.
3: Maglia numero 9?
0: Credo di no, da quello che so io, perché ieri vi racconto questo, mi è arrivata una soffiata appena finita la trasmissione, tant'è che qualcuno più attento, Manuel, mi segue su Instagram e ha captato che ero in zona e mi è arrivata una soffiata dicendo: guardate che stanno preparando le maglie di Kolo Muani. nuove. E poi la situazione è che comunque loro si portano avanti un pochettino prima, cioè io posso dire che avevano fatto dei contenuti per potenziali nuovi giocatori, e da quel punto di vista lì poi insomma abbiamo unito un pochettino i punti, e i puntini mi hanno portato a dire oggi o mai più, perché la Juventus da oggi inizierà a fare tutto un iter burocratico per portare subito Colomoni in tournée. Questo era lo snodo cruciale, per quello si è arrivati oggi o dentro o fuori. Quella era la situazione, però già da ieri sera tardi la sensazione è che la trattativa fosse ai dettagli, ma ai dettagli proprio i centesimi. E infatti oggi ero sempre molto tranquillo. Mi ero creato anche una parola che ho sentito stamattina, non in diretta, però purtroppo non ho visto quel video in diretta, di una nota trasmissione che sta andando forte in questo ultimo periodo, di un ragazzo che per dire infuocato ha detto sbambai. Io oggi per il clima volevo dire sbambai, però non ho fatto in tempo perché poi 10 minuti ed era ufficiale, quindi non ho fatto in tempo a dirvi questa parola che ho sentito stamattina in un video pazzesco di un personaggio meraviglioso, e quindi purtroppo non sono riuscito a fare il fenomeno oggi. Allora, Pasquale da Cassino, ok per l'attacco, Colo, Ecator, David, novità centrocampo. Pasquale, te la giro, abbiamo venduto qualcuno a centrocampo, quindi Arthur, Douglas Luiz, Miretti, Cobb Mainers, no, Azic, no, quindi in questo caso nessuna novità a centrocampo.
3: Quindi il rapporto è 1-1, sì. Esce uno, entra uno.
0: Ieri è uscito Openda, oggi è arrivato Colomoni. È così, Ieri hai risparmiato tot milioni di euro per Openda, quei soldi lì ti hanno permesso di fare un'offerta importante per Colomoni, perché è un'offerta importante, con un prestito con obbligo, e l'hai portato a casa. Quei soldi di Openda ti hanno permesso di avere la liquidità necessaria per prendere Colomoni. È così, Daffara è andato via, Puccia, e sei riuscito a prendere Celik. Appena esce qualcuno puoi aspettarti un colpo in entrata, se non esce qualcuno non ti puoi aspettare un colpo in entrata a centrocampo. Questa è la situazione, quindi va bene così. C'è la tempistica che ha detto, l'ha scritto qualcuno, me l'ha scritto qualcuno, ovviamente adesso mi sei impallata, ecco siamo tornati, l'ha scritto qualcuno, voglio dare merito a Pier Lorenzo che ha detto: secondo me non è un caso che Colo sia arrivato dopo l'uscita di Openda. E infatti va bene così. Ti ricordo che lo scorso anno avevamo Davide, Openda, Vlahovic e Milik. Sì, vabbè, ma Milik non lo devi contare. Milik ha giocato 20 minuti in stagione e non l'avrebbero mai voluto tenere. L'hanno tenuto perché era bloccato da dei problemi importanti. Quindi ne avevi tre, caro Pier Lorenzo. Non esageriamo con gli attaccanti. Non esageriamo, e non si potrà fare Colo, Vlahovic e David, perché non puoi tenere David come terza punta a 7 milioni di euro. Non puoi. Allora, dai, ascoltiamo un vocale, Manu, poi vediamo le candidature.
13: Caro Camillo, buonasera.
0: A lei.
13: Vi state salpando per Colomoni. Diciamo che è uno Zalaieta un po' più scarso pure di Zalaieta, per la verità. Infatti al Tottenham non ha diciamo dimostrato nulla, e né tantomeno al Paris Saint Germain. Poi pagato 50 milioni, sinceramente io penso che la Juve, per il gioco di Spalletti, la Juve aveva bisogno di un bomber vero, ma non questo qua, perché anche lo stesso Ecator non è un attaccante, un bomber d'area di rigore, chiaro? Prendiamo sempre gli stessi giocatori.
0: Vai a parlare con Spalletti, che ti devo dire io? A parte che io ero un grande fan del Panteron Zalaieta, a parte questo, e poi credo che tu abbia un po' la memoria corta. 10 gol in 6 mesi in una Juventus dove tra l'altro cambiano allenatore, all'inizio non lo fanno giocare, alla faccia. Mi sembra che tu da quel punto di vista lì ti sia perso dei pezzettini, però va bene, nel senso non sono qua a dire che abbiamo preso Haaland, ecco, non lo dirò mai, a me è un giocatore che piace, a te no, andremo per la nostra direzione entrambi senza assolutamente mancare di rispetto a nessuno. Allora, riguardo Yıldız e Thuram, ci sono novità sulle condizioni fisiche? Sì, Yıldız oggi ha lavorato parzialmente in gruppo. Allora, Massimo D'Arivoli è perplesso, ma non è ancora ufficiale. Poi leggiamo altri messaggi. Io non ho capito questo entusiasmo per Colo, a me non sembra la punta giusta da almeno 15 gol, poi posso sbagliare. Ragazzi, però lui ne ha fatti 8 in 6 mesi, tra 10 totali in 6 mesi, rispetto a una Juventus dove tra l'altro a un certo punto non l'hanno fatto giocare, una Juventus che ha iniziato a imbarcare acqua con un esonero. Onestamente, ripeto, poi l'attacco si fa annata per annata, e lo scorso anno dovevamo avere l'attacco da più o meno 80 gol, Openda, David e Vlahovic. Abbiamo avuto un attacco che non è arrivato neanche a 25 più o meno, no, non è proprio arrivato a 25. Quindi non possiamo farlo con i numeri del passato, bisogna mettere nelle condizioni l'attaccante poi di rendere, e non dovete dire però abbiamo preso quell'altro, e vi state esaltando. Ragazzi, siamo arrabbiati quando non compriamo, siamo arrabbiati quando compriamo e siamo arrabbiati sempre, a questo punto arrabbiatevi, punto. Quello che voglio dire io è che Spalletti ha chiesto Colomoni. Adesso sarà Spalletti a dover far giocare bene Colomoni. E questa è la situazione. Adesso tocca a Spalletti. Ha chiesto lui, non l'ho chiesto io. Io non conto niente. Manuel non ha mica chiesto lui l'attaccante, né io né Manuel. L'ha chiesto Spalletti. Ora date le responsabilità a Spalletti. Hai l'attaccante che volevi? Bene, allenalo. Hai voluto prendere Colomoni a tutti i costi? Bene, fagli fare 20 gol. E adesso la palla passa a Colomoni e a Spalletti, non certo a noi. E neanche i dirigenti, perché i dirigenti hanno chiesto: chi vuoi? Colomoni. Sono andati su Colomoni. Fine. È sempre stato l'obiettivo numero uno. Poi qualcuno ha voluto spararvene 180.000 di nomi. È stato semplicissimo per qualcuno, ha sparati 180.000 e via. Ma l'obiettivo è sempre stato Colomoni, sempre. Sempre. Allora, felicissimo per Colo nel contesto attuale, con i pochi soldi credo sia stato un grande colpo, avanti così, finalmente. Roberto da Piazza Armerina, grande fan di Giovanni Carnevali, il più grande fan di Giovanni Carnevali. Marco da Prato, questi tifosi sono davvero incredibili, un momento delicatissimo come questo, in questi anni si critica Colomoni, è da non credere. Poi, ciao Camillo, ma che numero prenderà? È un attimo, ragazzi. È un attimo, caro Simone da Porto Garibaldi. Fatelo arrivare, da quello che so io, il 20. Però non sono sicuro. Penso voglia il 20. Però vediamo. Vocale, Manu.
14: Ciao Cami, Ale da Sidecchia, finalmente sto festeggiando alla grande, neanche quando è arrivato Cristiano eravamo così contenti, un anno e mezzo, ma finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi, erano nati due bambini nel frattempo. Ciao a tutti sempre e comunque fino alla fine.
0: Ragazzi miei, alla fine ce l'ha fatta Carnevali, ci ha provato Colomoni, come lì, due volte, e alla fine ce l'ha fatta Carnevali, perché questa è la situazione, quindi ce l'abbiamo fatta. Poi so benissimo che siete sempre molto divisi, c'è chi è felice, chi è arrabbiato, chi è felice, chi è arrabbiato, però intanto la punta ce l'abbiamo, prima non avevamo neanche quella. E almeno la porteremo in tournée, perciò si potrà allenare, possiamo anche dare un senso alla tournée, ragazzi, con la punta, perché è un ruolo troppo importante per star lì a giocare con o David fuori da un progetto o Durmisi, che comunque non sarà nel quadro, no, degli attaccanti di questa stagione. Abbiamo Ekator ai box e dobbiamo fare delle cose, almeno iniziamo a dare un senso alle partite amichevoli, perché abbiamo bisogno di un avevamo bisogno di un attaccante, l'attaccante è arrivato. Poi tanto sono convinto che se fosse arrivato Sorloth qualcuno si sarebbe arrabbiato per le cifre di Sorloth, e con Pellegrino prima punta, ma Pellegrino non può fare la prima punta alla Juve, tanto la totalità di pensiero e di accordo nella tifoseria della Juventus non la troveremo mai. Sembriamo una tifoseria di criticoni, ma in teoria ognuno è libero di fare quello che vuole, ragazzi, criticoni, qualcuno vuole criticare, altri no. Poi, a prescindere, deve prevalere la critica, anche anticipata. Aspettiamo e vediamo, il calcio è cambiato, oggi non ci sono più certezze di risultati, tranne quei 5-6 fortissimi. Il rendimento di ogni giocatore cambia in base al contesto, altrimenti non sarebbe un gioco di squadra. Colomani esclude Pellegrino? No, ragazzi, David esclude Pellegrino. È questa la situazione. David esclude Pellegrino. Se David non va via dalla Juventus, la Juventus non può fare un'altra punta. Avete visto adesso, no? Andato via Openda, e comunque si è riuscito ad alzare l'offerta per Colomani, e un giorno dopo hai preso Colomani. Quindi in questo momento dovrei parlare con David, ecco, qua bisognerà trovare una quadra. Io ve l'ho detto l'altro giorno, anzi ieri, non sono per le seconde chance, basta. Perché tanto poi la seconda chance, alla prima partita che uno sbaglia, si torna a fischiare, si torna a dire ma David non può giocare, ma qua, là, su, giù. Quindi David esclude Pellegrino. Poi capiremo a breve, tanto la Juventus partirà il 2 di agosto e il 2 di agosto si saprà se verranno convocati tutti, se non saranno, cioè qualcuno non sarà convocato. Insomma, dobbiamo valutare questa situazione. Uno alla volta, ma chi sarà il prossimo portiere titolare, Di Gregorio o Perin? Nessuno dei due. Nessuno dei due. Su questo sono abbastanza convinto, ma non... Caro Antonio, dovresti ascoltare le parole di Carnevali e di Spalletti, hanno un pochettino più di credito rispetto a me. Ecco, tu con me puoi anche far finta di niente e puoi non credermi, ma quando Spalletti e Carnevali dicono stiamo cercando un portiere, vogliamo un altro portiere, è perché nessuno dei due che hai citato potrà essere il titolare della Juventus. Altro vocale.
15: Ciao Camillo, ancora Mauro a Conegliano. A differenza dell'ascoltatore di prima, penso invece che Vlahovic sarebbe ottimo e per il tipo di caratteristiche e per l'aspetto economico, che tutto sommato, se si riuscisse a quagliare, sarebbe più conveniente che spendere decine di milioni per un attaccante di cui non sai le prospettive, e allo stesso tempo perché ci permetterebbe più soluzioni davanti, che è quello che credo, forse, non lo direi tu, voglia anche Spalletti. Ciao.
0: No, tutto bellissimo, però poi devi pensare ai costi. Vlahovic ha rifiutato un contratto devastante, cioè ha rifiutato un contratto di altissimo livello, non so più come dirvelo. Non è che Vlahovic ha rifiutato 6 milioni di euro netti, no, ne ha rifiutati molti di più, per 2 anni alla Juve. Quindi 2 anni di Vlahovic ti ripagano 4 di Pellegrino. E per quello che Vlahovic è senza squadra, perché sta chiedendo la luna e la luna non gliel'ha offerta nessuno. Quindi capisco, Mauro, che tu sia un grande fan di Vlahovic, e ditemelo serenamente, no? Perché qualcuno sembra che adesso non si possa più nominare Vlahovic, ma non è un reato. Cioè, ci sono tanti giocatori che magari a me piacciono, ma ad altri no. Sereni, a me piace Vlahovic, vorrei vedere Vlahovic. Perché Vlahovic adesso fa più fatica? Perché abbiamo appena speso 38 più bonus per Colomani. E spendendo 38 più bonus per Colomani, che fai? Non è che puoi darne poi tot a Vlahovic e dire ma non pago il cartellino. Ragazzi, lui vuole bonus alla firma e un contratto da rockstar. E così pigli Pellegrino, che è più giovane e che magari all'anno te ne chiede 2,5, ed è un risparmio totale, cioè 2 anni di Pellegrino fanno, anzi 4 anni di Pellegrino fanno un anno di Vlahovic più o meno di ingaggio, e quindi in questo caso vediamo. Tiziano a Milano, no, Ildiz oggi ha lavorato in gruppo, per adesso l'operazione non è un'opzione, stai tranquillo Tiziano. Dai, tranquillo. Turam è un pochettino più lunga la situazione, ma per Thuram non si è mai parlato di operazione, quindi non stai tranquillo da questo punto di vista. Finalmente Kame, hai toccato un nervo scoperto, ti chiedo, tu credi che Spalletti lascerà uno o più Epurati a Torino? Avrei voluto intervenire ma so che non si può. No, no, sei un pochettino troppo distante. Quindi vediamo adesso, dobbiamo capire sulla evoluzione della Juventus per la tournée, dobbiamo capirlo. Non penso che verrà detto qualcosa e comunicato a breve. Scopriremo i convocati, molti andranno via, non penso che si porterà 30 giocatori, ecco, anche perché tra un po' torneranno anche quelli delle nazionali, e diciamo che a parte Nico torneranno tutti questa settimana, e poi Nico si capirà se tornerà o no. Io non credo tornerà a Torino, e a quel punto si inizierà a lavorare sul serio con quelli che avrà a disposizione. Tanti resteranno a Torino, magari ragazzi, qualcuno lavorerà poi con la Next Gen, faranno delle scelte e magari faranno ancora qualcosa nel corso di queste ore, perché comunque fino al 2 abbiamo tempo per fare qualcosina. Vlahovic poteva guadagnare più di Yıldız? Sì, l'offerta era più alta, ha rifiutato. Ha rifiutato. Quindi il discorso è: Vlahovic ha rifiutato la Luna in casa Juve. Ora non è più a disposizione la Luna, perché hai David che guadagna quasi 7. Hai Colomoni, comunque un contratto pesante, e non puoi fare anche Vlahovic. A meno che lui non possa arrivare con la testa molto bassa e dire: no, ma adesso io accetto tutto e tutti. No, in questo momento qua non credo che possa farlo, perché ha avuto tanto tempo, ragazzi. Vlahovic è da giugno che ha tempo di bussare e dire: ma io ci sono, volete parlarmi? E non ha mai chiamato la Juve. Vlahovic non ha mai chiamato la Juve, questo ve lo posso dire per certo, mai chiamato la Juve. Stefano da Lodi, un piccolo consiglio a tutti i tifosi juventini che vedono solo nero e non vedono il bianco: non si butta via niente. Ok, grazie Stefano. Poi vedrete che arriverà Brahim, via, andiamo sempre coi piedi di piombo. Buonasera, sento troppo pessimismo, come siamo arrivati l'anno scorso sesti, sì, ma se non sbagliavamo quelle tre partite finali eravamo in Champions League. Vabbè, però saremo un portiere, un centrocampista, adesso per me siamo nelle prime quattro posizioni, c'è da aspettare per i campioni, bisogna valorizzare i nostri giovani e poi torneremo a quelli di una volta. Salvo da Anzio. Che senso ha avere una punta senza un centrocampo che lo supporta? Si sta sottovalutando il problema. No, caro Domenico, non stiamo sottovalutando nulla. Il problema, e poi a breve andremo in pausa, è che non puoi comprare senza vendere. Quindi il discorso è che in questo momento tu hai a disposizione giocatori fuori dal progetto che però non hanno offerte, e sono Douglas Luiz, Arthur, Comenius, Miretti, Azic, e questi 5 ne devi vendere almeno 4. Questa è la situazione. Azic andrà via molto probabilmente, quasi sicuramente dopo la tournée, altri 3, e poi potrai prendere un centrocampista, ma non puoi far finta di niente, cioè. Già non hanno offerte, se in più prendi 200 giocatori sopra questi, e alla fine non te li viene a prendere nessuno, e te li devi tenere magari a bilancio, devi pagargli tutto l'ingaggio e magari stanno anche fuori rosa. Il problema è quello, il problema è che hai dei calciatori tipo Arthur che ormai la carriera l'ha messa in secondo piano. Arthur poteva restare ancora 6 mesi al Gremio e invece ce l'hanno rispedito a Torino. Capite bene che non è semplice trovare squadra ad Arthur, non è semplice trovare squadra a Douglas Luiz. È ovvio che tutti noi vorremmo avere un centrocampo molto più forte di quello attuale, ma con tutti questi giocatori in rosa che bloccano le trattative, dobbiamo aspettare. Dobbiamo aspettare con la consapevolezza che tutta questa attesa potrebbe generare un pochettino, no, di problemi poi per degli obiettivi, perché magari qualche obiettivo dirà: sai che c'è, io mi sono un po' stufato di aspettare la Juve, vado altrove. Un attacco Colo David, se in grano non è male, almeno 25 gol, ragazzi, vediamo. Matteo Hernandez ha citofonato la Juve, non lo so, io non ho conferme, ma non posso minimamente smentire il lavoro di altri colleghi, ma non è una notizia mia, non lo so. Quindi da questo punto di vista vedremo cosa succederà. Finalmente abbiamo ripreso la punta che l'anno scorso ha segnato nel suo campionato un solo gol. Sì, però a Torino Caronino ne ha fatti 10 in 6 mesi. 10 in 6 mesi, e la scorsa estate noi abbiamo creato dei problemi non solo a noi stessi ma anche al giocatore, perché l'abbiamo tenuto bloccato senza fare la preparazione tutta l'estate ed è finito l'ultimo giorno di mercato negli ultimi minuti al Tottenham così a caso. Quindi non solo noi abbiamo generato delle problematiche a noi stessi ma anche a lui, e tra l'altro la squadra dove è finito Colomani non ha brillato, non è che proprio ha brillato. Il Tottenham aveva un sacco di giocatori fortissimi, eppure però ha rischiato di andare in Serie B. Quindi direi che ci sono delle stagioni anche un pochettino balorde. E se prendevamo tutta questa roba qua, Caronino, di tutti i giocatori che avevamo preso lo scorso anno, ora noi avremmo lottato per lo scudetto. Quindi pensiamo adesso a Colomoni e a quello che farà Colomoni con la maglia della Juventus e con Spalletti. L'ha voluto Spalletti, adesso sarà compito del mister valorizzarlo. Adesso ha avuto la bicicletta e devi pedalare. A tra poco.
8: Il club degli inviati.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Fakir, il 42enne morto il giorno prima durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza, pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il 20enne che venne arrestato durante i disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Per lui il processo comincerà il 9 di settembre.
1: La politica. Beppe Grillo esce da un lungo silenzio sulle tematiche direttamente politiche. In una riflessione affidata al suo blog, torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle, di cui è stato cofondatore e fino alla traumatica rottura garante. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità, ha affermato Grillo, ma soprattutto ha perso la sua diversità. I rivoluzionari hanno scoperto i palazzi ed ha concluso dicendo che i suoi ex compagni di partito si sono montati la testa senza leggere le istruzioni.
2: Passiamo agli esteri. La tensione fra Stati Uniti e Iran torna a salire dopo l'attacco missilistico contro una base americana in Giordania e i successivi raid congiunti di Washington e Riyadh contro le forze di mobilitazione popolare in Iraq. Il presidente Trump ha promesso una risposta durissima, mentre Teheran ha denunciato una violazione della sovranità irachena e ha ribadito che nessuna nave potrà attraversare lo stretto di Hormuz senza la sua autorizzazione.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa il 25 luglio scorso per una dimostrazione notav. Un giudice del Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla procura. Destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida del fermo hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival.
2: Restiamo in Italia, dove un'intensa e prolungata ondata di calore si sta abbattendo su tutta la penisola, spinta da un vasto campo di alta pressione di origine africana che si estende su gran parte del Mediterraneo e dell'Europa. Nelle prossime ore, per i primi giorni di agosto, le temperature subiranno un deciso aumento su tutto il paese, portando il termometro al di sopra delle medie stagionali e facendo scattare l'allerta rossa per la salute in diverse città. Il picco dell'ondata di calore si toccherà nella giornata di venerdì prossimo, quando le città in massimo livello di allerta saliranno a 11.
1: Chiudiamo con lo sport. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Donald Trump. La UEFA non l'ha presa bene, parlando di grave mancanza di trasparenza, e ha indetto per oggi una riunione d'emergenza proprio per discutere la sua risposta ai controversi piani della FIFA relativi agli investitori privati.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio.

0: Oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni, Daniele da Como, aria esageratamente gasata oggi, vabbè, ma già da ieri sera, ma è la settimana ragazzi, ve l'avevo detto lunedì, questa è la settimana sempre frizzantina, quindi da questo punto di vista era normale attendersi qualcosa almeno questa settimana. Poi, insomma, il nome era quello di Colomoni, il più vicino, però non siamo ancora in questo momento al completo. Cioè, il mercato della Juventus è ancora tanto da fare e dovranno veramente accelerare le uscite, le entrate. Siamo uno snodo adesso. Oggi è giusto, secondo me, commentare. Poi c'è qualcuno che è felice, qualcuno che è arrabbiato, qualcuno che, boh, non lo so, probabilmente non è mai contento e ci sta, fa parte del gioco. Però oggi siamo su Colomoni. Domani vedremo. L'importante è liberarci di tanti giocatori, di tanti giocatori. Ecco, la volontà della Juventus era quella di adesso deve essere quella di vendere, cercare di liberare questa squadra da qualche giocatore che non ha reso e che non è più utile alla causa, perché come dicevamo ieri, poi alla fine se li tieni tanto in rosa, poi in qualche modo alla fine ti tocca utilizzarli, e allora a questo punto vedremo se riusciranno a vendere bene, e una volta liberatosi di qualche giocatore poi sicuramente si farà qualcosa sul mercato. Penso che adesso l'obiettivo numero uno debba essere il portiere. Qua bisognerà capire l'Aston Villa, se si vorrà andare veramente ad aspettare il debut fino alla fine o se invece poi si opterà per un piano B. Ma ne parliamo con il collega e amico Marco Amato del Bianconero Tutto Sport. Ciao Mark!
2: Ciao Cami, ti pregherei di fermarti a collega e non andare
1: insomma, intanto oggi hai la possibilità di chiedermi scusa in diretta per avermi citato ma non citato.
2: Hai ragione, perché ieri ho usato quel termine aria frizzante che hai il tuo trademark.
1: Ormai l'ho depositato,
2: Penso che dovrò pagare una multa salata, non lo so, alla SIAE o a qualche altro ente.
1: Aria frizzantina, e quindi è andata così. Però insomma, Mark, raccontiamo un po' l'evoluzione di ieri sera, dove siamo andati, no? Poi in zona Continassa, abbiamo cercato queste notizie, abbiamo unito i puntini, no? Oggi era un dentro e fuori, perché sennò rischiavi di non poter poi portare Colomoni in tournée, però con Colomoni non potevamo mai essere certi di una cosa, perché dopo lo scorso anno e dopo questa estenuante telenovela, insomma, abbiamo fatto un po' fatica a dare credibilità a Colomoni, però alla fine il francese tornerà alla Juventus.
2: Sì, Cami, diciamoci la verità, lo stiamo portando noi a Torino.
1: Sì.
2: No, perché ieri...
1: Senza modestia.
2: Siamo stati testardi, anche perché noi nel tardo pomeriggio, uso il plurale perché poi l'imbeccata è arrivata sia a me che a te, e dopo questa imbeccata che, insomma, ci raccontava di, come dire, una macchina organizzativa intorno all'arrivo di un nuovo calciatore, e che sapevamo già dover essere Colomoni, che si stava iniziando ad attivare, e quindi se alcune cose si attivano vuol dire che c'è grandissima fiducia poi alla fine di portarlo veramente a Torino. E siamo stati anche un po' testardi, perché ci siamo fidati di questa imbeccata, mentre tutto intorno ci veniva detto e raccontato, ma no, è sempre la solita storia, è tutto fermo, è tutto il solito. Insomma, noi respiravamo quest'aria

0: chip frizzantina.
1: Bravo.
0: E poi, come hai detto bene tu, abbiamo unito i puntini perché a noi risultava che oggi era il termine ultimo, diciamo, per chiudere se lo volevi portare in tournée, perché anche lì ci sono delle cose che si devono muovere. Adesso io non conosco nei dettagli, ma a livello organizzativo, burocratico, questa era la giornata e per l'appunto alla fine lo è stato, dai. Quindi abbiamo fatto un bel lavoro, dai, per una volta ce lo possiamo dire,
1: Sì, ogni tanto,
0: no?
1: ogni tanto. I giorni dispari del mese, ogni tanto facciamo qualcosa.
0: Esatto.
1: Marche, ti chiedo, la chat qua da noi si è divisa. Si è divisa, c'è chi è felice perché è felice a prescindere quando arriva un colpo o perché ha un bel ricordo di Colomoni, altri invece l'hai pagato troppo, è un attaccante che ha fatto solo un gol in stagione in Premier League, ne ha fatti 5 in Champions, quindi in questo caso è divisa sul nome di Colomoni. Però qua ormai per me la palla passa completamente a Spalletti, cioè, ha voluto Colomoni. Ha chiesto fortemente, ora deve farlo rendere al massimo.
0: Sono perfettamente d'accordo, è il mio stesso pensiero, la cosa che ho pensato, anche io ho letto un po' sui social che c'è divisione, poi c'è anche tanto hype, tanta presa bene semplicemente perché hai fatto un colpo, sai, in mezzo a tanti che non ne riescono, sensazione di immobilismo, eccetera, eccetera, fai il colpo e ovviamente sono tutti contenti, però divide. Ma io sono d'accordo con te. Adesso tocca a Spalletti che l'ha voluto, lo aveva già nominato alla fine di gennaio scorso, alla fine del mercato invernale, anche in maniera poco ortodossa, perché comunque in quel momento era il calciatore di un'altra squadra, in prestito ad un'altra squadra ancora, quindi una cosa che di solito diciamo, non si fa, e tocca a lui fargli fare i gol, farlo rendere. Lui solitamente dobbiamo dire che con le punte ha sempre lavorato. Bene, da parte mia, dai, nelle condizioni in cui è questa Juve, magari non si può andare a cercare questo tipo, può anche chiamarlo occasione, perché se le cifre non è proprio un'occasione, ecco, però meglio di così forse era difficile. E quindi dai, alla fine, boh, per me va bene, ecco, vedremo.
1: Ma Mark, però, cioè, quando compra la Juve siamo tutti commercialisti, no? Visto che anche momento di tasse, così possiamo parlarne anche facendoci un po' male anche noi. Però poi vedo Castro, che comunque non ha fatto una stagione indimenticabile, quasi 50 milioni. E vedo Gonzalo Ramos, riserva del Paris Saint-Germain, 80 milioni. Cavolo, vedo centrocampisti in Premier andare a 110, 120. È un centravanti con una valutazione che comunque pesava tanto a bilancio per il Paris Saint-Germain perché era stato pagato 95
0: Perfetto.
1: più
0: Sì.
1: Ekitike, quindi comunque neanche un giocatorino. E quanto lo vuoi pagare? E quello lo devi pagare, eh.
0: No, anche perché diciamo che la base fissa, i 38, sono più o meno sulla linea del loro residuo a bilancio di Colomoni. Non ti discosti molto da quello, era difficile immaginare che ti potessi discostare molto da quella linea di galleggiamento. E poi i bonus, cioè attenzione a dire 50 milioni, perché comunque una parte sono molto difficili e credo che tutti i tifosi juventini, come dire, vorrebbero pagarli quei bonus per intero, perché vorrebbe dire che comunque hai vinto alla fine e quindi ben venga poi alla fine pagarlo 50 milioni se magari ti ha portato a vincere. E no, e poi hai detto tutto tu, visti i prezzi che ci sono anche in giro, vabbè, gli altri mercati non sono neanche a guardarli, ma anche nel mercato interno in Italia, ripeto, alla fine non mi sembra un'operazione così negativa, anzi.
1: E tra l'altro adesso è venuto fuori di nuovo il nome di Vlahovic. Oggi compie Colomoni che comunque mette ancora di più alla porta Vlahovic, ma qualcuno fa il paragone con Vlahovic. Noi lo sappiamo bene perché magari di me non si fidano, però magari te che sei una voce esterna puoi avere più credibilità della mia. Comunque Vlahovic è lui che ha rifiutato la Juve, Mark. La Juve era stupita del no di Vlahovic perché pensava di aver fatto un'offerta top. Vlahovic ha detto no e amen. Cioè, non è che la Juve non ha preso Vlahovic per prendere Colomoni, è Vlahovic che ha detto no alla Juve. Perciò in questo momento qua credo sia giusto non parlare, no, di Colomoni che esclude Vlahovic.
0: Sì, sono d'accordo. Vogliamo dire una cosa per un po' pruriginosa, anche un po' per accendere. Da quello che ci risulta, Cami, poi magari cambiano idea di qua e di là, però non dovrebbe vestire la maglia numero 9,
1: Sì,
0: Colomoni.
1: 9, 9, che sennò mandi in crisi la
0: 9.
1: chat, 9,
0: Scusate.
1: esatto, no.
0: Non dovrebbe vestire la 9, Colomoni, quindi per adesso dovrebbe rimanere vuota e vediamo cosa succede, però non, in questo momento lo vedo veramente lontanissimo. Vlahovic davvero dovrebbe venire lì a citofonare, forse a chiedere scusa, fare qualche serenata, però lo vedo veramente distante in questo momento.
1: Adesso si dice, Spalletti aveva parlato del profilo di Alla Højlund. Secondo me è molto più vicino alla Højlund Kolomoani di Vlahovic. Dimmi il tuo pensiero, Mark.
0: Ci sta forse un po' meno uso del corpo, quella fisicità, quella, come dire, quella caratteristica più da 9 per stare ai numeri e non stare ai numeri, però sì, per profondità, per giocare sulla linea, sulle palle lunghe, ci sta come profilo, che è una roba che ti serve, e penso che possa andare bene, sia utile all'idea di Spalletti. D'altronde, ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio: l'ha voluto fortemente lui, quindi ci mancherebbe altro. Però sì, tendenzialmente sono d'accordo, con qualche differenza ovviamente, perché non sono la stessa persona, però ci sta come paragone.
1: Ti chiedo invece le prossime tappe, perché qua appena arrivato Colomoni già parlavano di Sorloth, Zirkzee, di qualsiasi altro attaccante. Tu cosa ti aspetti, soprattutto fronte cessioni?
0: Allora, in entrata mi aspetto il portiere adesso, che mi pare la cosa, il ruolo, ecco, la cosa, no, è il ruolo più urgente da coprire, con chiaramente l'eventuale uscita di Gregorio, per non averne troppi in rosa. Ecco, un bel colpo in uscita sarebbe proprio l'uscita di Gregorio, e in più è difficile anche tenere il conto di tutti gli esuberi che hai, da João Mario, Arthur, stavo per mettere Douglas Luiz, forse etichettarlo come esubero in questo momento un po' troppo, però non è che se dovesse arrivare un'offerta la Juve lo blinda alla continua, se non lo fa più uscire. Ce n'è tanti, però dai, io adesso mi aspetto dei movimenti sul portiere, perché erano le due priorità, no? L'attaccante e il portiere, e quindi uno l'hai fatto, l'altro manca.
1: Ti chiedo, tu aspetteresti fino all'ultimo giorno di mercato il Dibu Martinez o un piano B?
0: Sì, se diciamo sul piatto della bilancia c'è, non lo so, Suzuki subito, il Dibu a fine mercato, prenderei il Dibu a fine mercato, però con la certezza ovviamente che non si debba operare, che sta bene e tutto. Però se sta bene, io in questa Juve che abbia più bisogno del Dibu che di Suzuki.
1: Ti chiedo, l'ultima domanda, ti aspetti però che la Juventus possa cambiare la linea, no, che ha utilizzato in questo inizio di ritiro, ovvero decidere di fare qualche esclusione importante in vista della tournée?
0: Guarda, mi è arrivata una voce oggi di un giocatore che sicuramente possiamo etichettare come esubero, che però è pronto a partire in tournée, pur sapendo che è in uscita e che comunque a fine tournée appunto lascerà la Juve, che però sa anche di dover partire in tournée. Quindi mi immagino che tutta la rosa possa partire per Hong Kong e Perth.
1: Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Insomma, vedremo, vedremo. Io a vedere Arthur con la mano della Juve mi sento ancora male, però temo di poterlo fare anche tra 2 giorni. Mark, grazie.
0: Grazie a te, Cami, e un saluto a tutti.
1: Un
0: Ciao.
1: ringraziamento a Marco Amato del Bianconero che era qua ospite al club degli inviati. Vlahovic da solo segna più di Yildiz con Seysal e Kolomoani, esaltati da un attaccante che l'anno scorso ha segnato una rete in campionato. Paolo, Vlahovic non voleva restare, cioè, non so come dirvelo, ha rifiutato lui i soldi, Paolo. Mica io, mica Manuel, mica Marco Amato e tutto il mondo della Juve. Gli hanno offerto la luna, ha detto no. Perciò in questo momento bisogna... devi accettarlo, devi accettarlo. Non ha voluto restare, non ha accettato un'offerta enorme e quindi la Juventus è andata avanti. Fattene una ragione, caro Paolo. Ascoltiamo vocale, Manu.
2: Allora, Ivano da Bellinzago, secondo me Spalletti, dopo quello che ha fatto l'anno scorso, cioè riportarci al sesto posto, dopo che è stato a poche giornate dalla fine con 5 punti di vantaggio sulla quinta, andava cacciato il giorno stesso che è finito il campionato. Quest'anno, giustamente, tu dici che gli hanno dato la bicicletta e deve pedalare. Ok, gli ha dato la punta che voleva lui, l'hanno accontentato in tutto e per tutto, stando dietro per dei mesi a sto fenomeno di Colomani. Ma il traguardo della sua pedalata quest'anno quale deve essere? Un altro sesto posto per poi guadagnarsi un'ennesima riconferma? Oppure pretendiamo anche da lui qualcosina in più? Perché altrimenti vuol dire livellarsi sempre più in basso, eh?
1: Amico mio, scusa, però penso di essere stato abbastanza chiaro. Se ho detto adesso è compito di Spalletti alzare il livello, ha voluto i giocatori, bisogna pretendere, fine. E poi chiedi a me queste cose, chiedile a Spalletti, e vai una volta alla Continassa, ti presenti, dici: Mister, l'asticella a che punto è? Perché ci hai portato al sesto posto. Io cosa posso fare di Spalletti e... Esatto, cioè io cosa posso fare? Devo andare da Spalletti a portare il tuo pensiero accanito nei confronti di tutto e tutti per dire, cioè, al sesto posto, allora dobbiamo fare quello, alziamo l'asticella. Ragazzi miei, il sesto posto non è più accettabile. Lo scorso
3: Dipende un
1: anno,
3: po' anche da lei.
1: esatto, lo scorso anno hanno dato degli alibi a Spalletti e quindi hanno deciso di andare avanti con lui e affidare a lui una ricostruzione. Perché hanno cambiato anche una società. Se non sarà all'altezza, pagherà come tutti gli allenatori del mondo. Ma queste cose qua le devi chiedere a me, le devi chiedere alla dirigenza, le devi chiedere a chi decide. Cioè, io commento, ma non posso insomma dire alziamo l'asticella, qual è l'obiettivo minimo? E mica è mio. Cioè, scusate, io la racconto la Juve, ma non faccio le strategie di mercato, gli obiettivi a lungo termine, arrivare come, quando e perché. E chi è di dovere? Quindi Carnevali, Massara, Ottolini, Spalletti, puoi chiederlo a Chiellini, li fermi una volta, vai alla Continassa e dici: allora, l'obiettivo? Perché io in questo momento qua non posso rispondere per gli altri. Questo è poco ma sicuro. Poi, ragazzi, Vlahovic aveva una media gol annuale più bassa di Vidal, che non faceva certo l'attaccante, però Vidal giocava in una Juve sicuramente molto, molto più forte. Molto, molto, molto più forte. Poi siamo tornati a chi parla di salvezza tranquilla, ragazzi. Che umorino oggi, eh? Che simpaticoni oggi. Era meglio quando non era arrivato nessuno. Eravate molto più tranquilli. Molto più tranquilli. Altro vocale, Manu. Vediamo se siamo fortunati stavolta.
4: Buon pomeriggio Luca da Terni, e francamente rimango sconcertato per i 50 milioni se sono veri per Colomoni. Vero che è una richiesta di Spalletti, ma la richiesta di Spalletti era anche Vlahovic o lo era anche un altro tipo di attaccante pesante da avere a prima punta, cosa che Colomoni secondo me non è. Colomoni è un ottimo giocatore da spazi, da profondità, da dialogo anche con la squadra, ma non è sicuramente una torre da centro area e d'area di rigore. E quindi sinceramente, avendo preso Ekator, che è un profilo molto simile, anche se molto più giovane, molto al momento più scarso chiaramente di Colomani, che ha le stesse caratteristiche, io francamente sarei andato diretto su Pellegrino, avrei chiesto Zirkzee, mandato via David, in qualche modo lo si manda via, se sono riusciti a mandare via Openda, David a parametro zero, compreso a parametro zero, poteva essere mandato via, e avere Zirkzee e Pellegrino e magari girando Ekator per qualcun altro non sarebbe stato male, 50 milioni sono troppi.
1: Non sono pacchi, Luca. Non sono pacchi, sposti, giri, brighi, fai. Io comprendo il tuo pensiero, ma non è il pensiero dell'allenatore. Quindi, Luca, l'allenatore ha voluto Spalletti. Spalletti voleva Colomoni, punto. Ha chiesto Colomoni e Colomoni è arrivato. Questa è la situazione. Poi tu, il tuo pensiero io lo comprendo, come quello di tanti altri che volevano Vlahovic, volevano Zirkzee, volevano Pellegrino, volevano Tizio, volevano Caio, volevano Sempronio. Però qua la situazione è una. Noi commentiamo, cioè chi allena e chi allena ha chiesto Colomoni. Quindi chi allena ha detto fate tutto il possibile per prendere Colomoni. Ok, hanno preso Colomoni. Poi faranno altro. Però non puoi paragonare Openda a David. Openda voleva andare via, David vuole restare. E questa è una situazione molto più complessa di quanto tu voglia poi raccontarla. Quindi, tante cose noi avremmo voluto farle in maniera diversa, conoscendo una virgola e pochissimo del mondo e della realtà Juve. Però se l'allenatore ti chiede Spalletti, hanno portato Spalletti. Scusate, Colomoni, hanno portato Colomoni. Poi il resto dipenderà da Spalletti, cioè non possiamo tutte le volte contestare e criticare tutto. Hanno fatto questo tipo di operazione perché avevano un certo tipo di idea e sono andati incontro alle volontà dell'allenatore. Sul prezzo, non il prezzo, ragazzi, gli attaccanti costano tanto. Lo scorso anno ho visto pagare piccoli 30 milioni di euro, lo stesso Castro ha pagato quasi 50, Gonzalo Ramos 80, cioè pensa se fossimo andati a prendere Gonzalo Ramos a 80 milioni cosa sarebbe successo? Hanno scelto lui perché l'allenatore ha chiesto lui. E c'è poco altro da dire, poi tutti i nostri pensieri soggettivi sono leciti e normali perché siamo tutti allenatori, però poi chi ci mette la faccia e chi comanda è Spalletti e allora allenerà lui Colomoni. Questo mi sembra l'unica situazione. Quanto ci stiamo avvicinando a Ilaibegovic? No, Corrado, stai calmo. In questo momento siamo su una pista alla volta. Vediamo. È un nome, però non in questo momento qua direi di aspettare un attimo cioè nel senso, so che è un nome molto concreto, guarda, però dirti che arriverà oggi non me la sento ancora, però è un nome molto concreto, però un Colomoni alla volta, ecco. Alajbegovic è molto concreto, molto. Però non so ancora dirvi se poi arriverà oggi, domani e se sarà frizzantina. Anche perché voi mi scrivete quando mi arrivano 100 messaggi e vedo la vostra chat. Non è facile per me in questa giornata raccontarvi tutto. Però insomma, Alajbegovic è un nome molto caldo. Molto caldo. In questo momento mi è arrivato un messaggino dove si parla in maniera importante. Però diciamo che l'aria è caliente. L'aria è caliente, molto calda, molto con tante bolle, però non so dirti se porterà al doppio colpo. Ecco, la volontà è quella di chiudere, di prendere Alajbegovic, ma non so se questo verrà fatto nella giornata di oggi. E oggi ero concentrato su Colomoni, su Alajbegovic so che è vicina, ma non so se è il giorno giusto. Ecco, però la Juve lo vuole. La Juve vuole Alajbegovic. Questo è poco ma sicuro. Un vocale.
3: Buonasera ragazzi, sono Enrico da Empoli. Dunque, Koulibaly, se si voleva una prima punta, Koulibaly non lo è. Koulibaly è uno che ha fatto male al PSG, che non è un nazionale francese, non ha fatto bene in Inghilterra. Quindi, boh, allora, se i parametri sono 47 Openda, va bene anche 40 Koulibaly, ma insomma, per me è un giocatore da 15. Ciao a tutti e forza Juve.
1: Ragazzi, 15 costa bilancio 40 e tu lo paghi 15 e via, e vale tutto così. Anche per me la mia maglia vale 3 milioni di euro, però l'ho pagata 9, quindi è un'altra cosa. Così è difficile. Comunque la Juve sta provando a chiudere Alajbegovic e adesso andiamo in pausa e poi proveremo a raccontare anche questa situazione. Tra poco.
5: il club degli inviati.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Sarà venerdì 25 settembre il giorno del nuovo esordio di Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT avrà a disposizione la maxi sosta tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre per iniziare a lavorare a Coverciano a 3 anni di distanza dall'addio e preparare le 4 sfide consecutive di Nations League in programma nell'arco di 10 giorni. Gli azzurri sono nel gruppo A con Francia, Turchia e Belgio. Il debutto sarà proprio contro la nazionale di De Bruyne e Lukaku. Intanto oggi inizia ufficialmente il nuovo corso della nazionale italiana. Alle 18:20 la FIGC presenterà il nuovo commissario tecnico Roberto Mancini e Claudio Ranieri, scelto come presidente e direttore tecnico del Club Italia. Gianni Infantino spalanca le porte della FIFA al capitale privato e scatena la guerra totale con Nyon. La creazione della FIFA Forward Enterprise punta a raccogliere 4,2 miliardi di dollari cedendo quote di minoranza del mondiale. Tra i finanziatori c'è il fondo del fratello del cognato di Trump. La UEFA non l'ha presa bene, ha parlato di grave mancanza di trasparenza. Calciomercato: il Milan ha acquistato ufficialmente Diawara dal Troyes per 3 milioni di euro. Il difensore centrale classe 2006 ha ottenuto l'idoneità sportiva, poi si è recato a casa Milan per firmare il contratto. Nel programma di Diawara ora c'è il viaggio per l'Australia, dove è atteso dai nuovi compagni e dal tecnico Amorin in ritiro a Perth per iniziare gli allenamenti in vista della stagione. Aperti invece sono già arrivati Rafa Leao, il cui futuro in rossonero è ancora in dubbio, e Gonzalo Ramos, che potrebbe debuttare in rossonero già il prossimo 5 agosto nel derby con l'Inter. La Juventus è vicinissima alla chiusura della trattativa col Paris Saint-Germain per Kolo Muani. L'accordo definitivo prevederebbe un prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro più bonus. Italtennis impegnata sull'asse Washington-Los Cabos. Negli Stati Uniti tornano in campo Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto. Il carrarino affronterà l'australiano Vukic, numero 105 al mondo. Al femminile invece spazio a Elisabetta Cocciaretto contro la statunitense Navarro, numero 26 WTA. All'alba di giovedì invece Luciano Darderi farà il suo debutto sul cemento messicano di Los Cabos contro Svrčina. Celebrato il 5° Tour de France di Pogacar, inizia la caccia a un'altra maglia gialla, quella della Grand Boucle femminile. Si parte in Svizzera, a Losanna, e si finisce a Nizza da sabato 1 a domenica 9 agosto. La novità più attesa è la prima volta del Mont Ventoux per le donne. La campionessa in carica è la padrona di casa della Visma, Pauline Ferrat-Prévot, tra le sfidanti anche la campionessa d'Italia Elisa Longo Borghini. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
8: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza tendenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera, il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, che puntatina oggi qua al club degli inviati, perché insomma la Juventus è tutto confermato su Alai Begovic. Tra poco chiamerò anche un collega per cercare, no, di raccontare ancora di più questa trattativa. Chi mi sta scrivendo in questo momento, ma l'eventuale arrivo di Alai Begovic può far andare via Tizio Caio Sempronio? Non lo so, perché capite bene che per me in questo momento è più difficile, perché non ho tempo di scrivere messaggi, chiamare, cercare conferme, ma sto facendo tutto in diretta e non è semplice raccontarvi tutto così. So che la Juventus vuole chiudere e ci sono delle conferme, e tra poco, ripeto, parleremo di questa situazione qua. Alai Begovic è uno forte, è un esterno d'attacco e potrebbe essere, no, un'opzione, credo, sulla corsia laterale. Non me lo immagino tre quarti puro, non so se può giocare anche a destra, perché lui è destro di piede, quindi non so se può giocare a destra, ci sono delle varie ipotesi. O hai venduto Nico Gonzalez e quindi hai incassato dei soldi e puoi completare il tuo pacchetto d'attacco, e magari poi venderai Zegrova, e quindi vendi uno, vendi l'altro e poi alla fine metti dentro Alai Begovic. O la peggiore delle ipotesi, però stamattina si è allenato in gruppo, ragazzi, parzialmente in gruppo, vuol dire che Yıldız ne avrà per un po'. O la possibilità che con Seisao invece sia arrivata quell'offerta di cui si parlava nel corso delle scorse giornate, e a quel punto una cessione per un'entrata. Ci sono tutte queste ipotesi qua, o magari l'ultimissima, ovvero la Juventus vuole fare un investimento su un giovane. Vuole fare un investimento su un giovane, conscia che i 33-40 milioni di euro per un Alai Begovic possano essere un investimento futuro, e quindi poi magari rivenderlo a 80. E quindi non guardare tanto in faccia al prezzo del cartellino, ma cercare di creare talento, cosa che non si faceva più dalle parti di Torino da tanto tanto tempo. Ma ne parliamo con la redazione di Tutto Sport, con Lorenzo Aprile. Ciao Lollo.
10: Ciao Cami, si è sbloccato sto mercato finalmente, si è sbloccato tutto insieme.
1: Esatto, tutto durante la mia diretta, tra l'altro, quindi più semplice, più semplice. Cosa puoi dirmi di Alai Begovic, che qua ho la chat impazzita?
10: Allora, si parla di 3 anni di contratto, quindi contratto fino al 2031 a 3 milioni l'anno, quindi è un affare in dirittura d'arrivo. C'è l'accordo tra i club, manca semplicemente l'ok del giocatore, ma lo ricordiamo, lui era molto tentato dalla Juventus. La Juventus si è iscritta a questa corsa tardi, nel senso che i primi club italiani ad averlo sondato sono stati Atalanta, Roma e Napoli, soprattutto la Roma a gennaio, perché Massara lo voleva portare già alla Roma a gennaio. Poi non si era trovata la quadra, alla fine era rimasto in prestito al Salisburgo e si è iscritta tardi, perché è stato Massara a metterlo sul tavolo come nome, eppure sembra aver superato la concorrenza in silenzio, un po' come aveva fatto per Selic nel giro di 4-5 giorni decisivi. È un giocatore che potrebbe arrivare anche lui nelle prossime ore, e si parla appunto già di un volo prenotato, manca solo l'ok del giocatore, ma possiamo darla quasi per fatta, fondamentalmente,
1: sì, sì, sì, sì, quindi insomma direi che l'aria alla Continassi è diventata un po' più che frizzantina. Direi che insomma si sta lavorando anche per farli arrivare entrambi a Torino il prima possibile, per portarli anche in tournée. Lollo, ti aspettavi questa accelerata?
10: Allora, per Colomani assolutamente sì, l'abbiamo detto anche noi ieri in live, è una roba nell'aria da un paio di giorni, si sapeva che questa sarebbe stata la settimana della punta e di Colomani, perché la Juventus non ha mai avuto dubbi sul ruolo della prima punta, su qual era lo slot che voleva regalare a Spalletti. Chiaro, è stata una trattativa estenuante, l'abbiamo detto anche nel collegamento della scorsa settimana insieme, estenuante, logorante per chi la vive tutti i giorni da tifoso, e vi assicuriamo anche per chi si ritrova a raccontarla.
1: Sì.
10: Quindi un bene che adesso non ne dobbiamo più parlare, perché è fatta, perché è un colpo chiuso, il ragazzo potrebbe arrivare già a Torino questa sera, o al più tardi domani mattina, ma comunque domani sosterrà le visite mediche, e domani tra l'altro rientreranno tutti i vari profili dalle soste nazionali, quindi Spalletti in un colpo solo si ritrova potenzialmente due colpi e tutta la rosa a disposizione con tutti i titolari che rientreranno, ad eccezione di Nico Gonzalez. Dico una cosa su Nico Gonzalez: la formula dell'affare di Ibegovic per cifre mi fa pensare che appunto il profilo da cui troveranno quei soldi fondamentalmente è Nico Gonzalez.
1: Anche a me. Qualcuno ha parlato di possibilità con Seisao. Tu ti risulta qualcosa su con Seisao?
10: Allora, negli ultimi giorni è emersa questa indiscrezione dall'Inghilterra sul fatto che il Liverpool sarebbe pronto a mettere 50 milioni di euro per prenderlo. Noi non abbiamo conferme dirette che effettivamente sia così, però è un giocatore che ha mercato, è un giocatore che qualora dovesse arrivare un'offerta importante la Juventus valuterebbe in uscita. Qualcuno deve uscire sulla tre quarti, sono troppi adesso, soprattutto se dovesse arrivare effettivamente nel prossimo ruolo Ibegovic, perché a quel punto hai Zegrova, hai Hadžić,
1: Boga,
10: Boga, Yıldız, con Seisao iniziano ad essere veramente tanti. Miretti comunque, che Spalletti ha sempre trattato come un trequartista, sappiamo che è sul mercato e che è un giocatore che la Juventus quasi sicuramente cederà, però è chiaro che se arriva un'offerta per Seisao la Juventus la valuta. Ibegovic non viene alla Juve per fare la riserva, lo ricordiamo, l'Atalanta era più avanti di tutti con il Leverkusen nella trattativa e se è saltata è perché il ragazzo non era convinto della piazza. Poi si è mosso il Chelsea anche era molto avanti nella trattativa con Leverkusen, ma è stato il ragazzo a far saltare tutto, perché quel prospetto insomma al Chelsea che avrebbe fatto panchina con Xabi Alonso, che addirittura il Chelsea lo avrebbe girato un anno in prestito a strutturarsi, lui vuole giocare, si sente forte e il suo entourage, tra cui lo ricordiamo c'è Miralem Pjanic che ne cura gli interessi, uno degli intermediari che ne cura gli interessi, prima che questo ragazzo faccia il salto in Premier League vorrebbero farlo strutturare in Italia. La Juventus, nei loro pensieri, la piazza ideale, e per quello che abbiamo avuto modo di vedere non solo a Zenica, dove ci ha fatto abbastanza male Ibegovic, ma per quello che abbiamo avuto modo di vedere con Salisburgo, è un giocatore che alla Juventus può starci benissimo e potenzialmente anche da titolare. L'unica roba è che lui di base partirebbe a sinistra.
1: Nella
10: zona di campo di Yıldız, dove hai già Yıldız e Boga, ma può fare la seconda punta e può giocare anche a destra. In un modo o nell'altro Spalletti i giocatori forti e di prospettiva in un modo o nell'altro gli trova una posizione. Questo possono stare tranquilli i tifosi della Juventus.
1: Nato il 21 settembre 2007. Per far capire, no, 40 milioni di euro più o meno, sui 40 milioni di euro la Juventus, capite bene che questo è un investimento importante per questo ragazzo, ma al tempo stesso a non perdere, perché l'idea del calcio mondiale è che Ibegovic possa fare molto molto bene da qui ai prossimi anni, quindi un'operazione molto importante.
10: Guarda, sì, aggiungo una roba, Cami, esatto, nell'idea, uno dei segreti, non segreto, uno delle idee della Juve dietro questa operazione è proprio il fatto che il ragazzo è giovane, c'è chi vede in lui il nuovo Kvaratskhelia, è un giocatore di prospetto, un giocatore di personalità, è un giocatore che se tu prendi adesso con questa formula qua, nell'idea della dirigenza della Juve non hai problemi a rivendere anche a 60-70 milioni tra 2-3 anni, quindi è un investimento molto, come dire, oculato, non so come dire,
1: sì.
10: Questa è una prospettiva che non dobbiamo assolutamente nascondere. Poi innanzitutto il colpo si deve chiudere, siamo vicinissimi, non è ancora chiuso, siamo vicinissimi, e poi insomma questi saranno discorsi che che arriveranno poi col tempo.
1: Sì, assolutamente, però insomma, un mercoledì non banale, non banale. Non ti chiedo e ti saluto, caro Lollo, sul portiere, perché direi che oggi l'abbiamo avuto abbastanza. Magari scoprirà qualcosa tra qualche ora, ma il portiere lo lasciamo alle prossime settimane.
10: Va bene.
1: Ciao Lollo, grazie.
10: Un abbraccio a voi.
1: Un ringraziamento a Lorenzo Aprile di Tutto Sport per essere intervenuto qua in questo folle mercoledì, ragazzi, folle mercoledì. Dentro la Ibegovic vuoi con Seisao? Non lo so, Romeo, non lo so, non lo so. In questo momento sono tanti, è inutile fare a gara su chi va, chi viene, chi va, chi viene, chi va, chi viene. Io credo che la Juventus per un giocatore del genere e per un ragazzo del genere, ricordo anche l'età, perché è nato il 21 settembre 2007, possa aver messo anche un extra budget, perché è un ragazzo giovane, molto molto giovane, e l'idea, tante volte ve l'ho detto nel corso di queste settimane, è creare un patrimonio, creare valore a questa rosa, non giocatori fatti e finiti, non giocatori con 35 anni e ingaggi altissimi, ma cercare di prendere anche talenti futuri. E Alajbegovic in questo momento comunque è un talento cristallino, se l'avete visto nell'avventura, nella sfida contro l'Italia, o comunque anche nella sfida prima contro il Galles al mondiale. Ecco, Alajbegovic è un giocatore importante, lo voleva l'Atalanta, lo voleva la Roma, lo voleva anche il Chelsea, e poi siamo arrivati noi e abbiamo in questo momento sbaragliato la concorrenza, e tra l'altro, da quello che so io, ecco, mi è arrivato un messaggio pochi minuti fa, la Juventus sta cercando di farlo arrivare a Torino già stasera, addirittura vorrebbe anticipare anche i tempi per Colomoni e mettere già subito su un aereo entrambi stasera, per poi permettere a tutti e due di allenarsi con i compagni. Questa è una cosa, tra l'altro, come diceva prima anche Lorenzo, il lavoro di Miralem Pjanic è un lavoro importante, e direi che questo è un colpo inaspettato, ma bello, intrigante, molto intrigante. Non me l'aspettavo Alajbegovic. Io avevo paura che il Chelsea arrivasse a un certo punto e boom, strapagasse tutto e tutti. Invece riuscire a prendere un talento del genere che ha fatto il mondiale, che era già sulla bocca di tutti, è carina come cosa, è carina. Però questo senso qua direi che è una buona cosa. Ciao Cami, felicissimo per il ritorno di Colo. Alajbegovic non lo conosco tecnicamente, Fred, poi Luca super contento, dentro Alajbegovic fuori con Seisao, un altro che ci scrive così, sicuramente sarà un ottimo talento, ma bisogna concentrarsi anche sul portiere, se dovessimo rimanere con Di Gregorio sarà un problema enorme. Massimiliano da Roma, Cami, ma non è che hanno venduto con Seisao. Antonio da Portici, ok Camillo, Alajbegovic a che costo? Mi piace, ma dove lo metti? Significa che Ildiz ne avrà per un pezzo, ragazzi. Ildiz in questo momento qua oggi si è allenato con la squadra, poi io ho chiesto, non mi è stato detto nient'altro, quindi tendo a credere che Ildiz in questo momento sia sulla fase del ritorno in campo. Poi se non ci dicono le cose non possiamo inventarle. Boga è bocciato? Non penso. Vediamo cosa succederà. È ovvio che qualcuno dovrà andare via, o magari il ruolo di tre quarti dove cercavano Libre in Diaz verrà utilizzato per un altro giocatore. Ci sono varie ipotesi, ve le ho elencate tutte e lo scopriremo nel corso delle prossime giornate. Rimango sconcertato da chi rimane sconcertato, i soldi non sono nostri, il valore del giocatore è quello, e poi diamoci una regolata, non va bene mai nulla. Anche Alajbegovic, svengo, troppa roba, vai Juve. Che giocatore è questo Alajbegovic? È un esterno d'attacco, tecnico, molto giovane, ha 18 anni, ha già fatto il mondiale con la Bosnia e ha giocato anche contro l'Italia e ha fatto molto molto bene, molto molto bene, quindi in questo caso va alla grande. Comunque sono allenatore di scuola calcio da 26 anni, ho fatto parte anche della Juventus Academy, ho 61 anni, seguo la Juve in giro per l'Europa e l'Italia da quando ne ho 17, sento purtroppo troppo pessimismo, mi dispiace dirlo, anche tanta incompetenza da allenatore di Vanni, parlo da ascoltatore, così diventiamo come le prime droghe tifoserie d'Italia. Mi dispiace dirlo, scusate, era uno sfogo. Tranquillo, non ti preoccupare, la prossima volta però scrivici il nome così ti salutiamo. Poi direi così, Manu, ascoltiamo un vocale e poi continuiamo a leggere i messaggi.
11: Ciao Hami,
12: nonostante non ci sia troppo entusiasmo per l'arrivo di Colomoni, io sono contento. Certo, ne è il più forte di tutti, ma per ripartire serve comunque qualcuno che alzi il livello tecnico, che non si tiri mai indietro e che sia affezionato all'ambiente. Lui mi sembra la persona giusta, soprattutto che sia funzionale alla squadra. Se è stato voluto così tanto da Spalletti, ci sarà un motivo. Vediamo, Cosimo D'Anverso.
1: Grazie Cosimo per il tuo pensiero. Io terrei Nico, che pare possa piacere a Spalletti, venderei con Seisao. Per me è classico giocatore, tanto fumo poco arrosto. Credo che Nico non voglia rimanere alla Juve, Alberto. Ciao Cami, Davide da Torino. Milan Piani ci ha messo mi piace alla nostra... al messaggio di Fabrizio Romano su Alai Begovic, perché insomma credo abbiano parlato. Diciamo che Fabrizio Romano ha contatti abbastanza diretti con il mondo del calcio.
13: Se arrivi a questi prezzi mi fa pensare che uscirà qualcuno.
1: È importante. Come diceva prima Lorenzo Aprile, le cifre sembrano essere quelle di una valutazione di Nico. Potrebbe esserci Gico con Seisao, potrebbe essere anche un extra budget, perché stiamo parlando comunque di un ragazzo di 18 anni che ha un potenzialità future, quindi magari l'idea di prenderlo adesso a tot per poi provare a rivenderlo più avanti. Bisognerà capire tante cose.
13: Ma adesso è 40?
1: Adesso l'intorno ai 33 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita, quindi è una cifra molto importante, molto molto importante.
13: Colo in totale?
1: Colo sono 38 più sì, più o meno. Io sono un pochettino meno bonus, ma alcuni sono molto difficili da raggiungere, quindi insomma credo possa arrivare qualcosa a livello di cessioni, però non so dirvi se sarà sicuramente con Seisao, perché da un lato io so che Alai Begovic gioca a sinistra, questo non voglio dire che in questo caso andrà via Ildiz, sia chiaro, però magari verrà spostato Ildiz in mezzo come volevano qualche ascoltatore, quindi sarà molto contento provare a fare a volte Alai Begovic, Ildiz e con Seisao, o magari andrà via con Seisao. In questo momento non lo so, perché diciamo che non mi aspettavo un'accelerata per Alai Begovic, ecco, non me l'aspettavo. Oggi io sapevo che l'idea era chiudere Colomoni, da qui a chiudere Colomoni e Alai Begovic ce ne passa.
13: Ma nelle segrete stanze.
1: Qualcosa bolle. Manu, un altro vocale, dai.
14: Ciao Cami, sono Gianluca Pisa. Alain Begovic, che di cui stai parlando ora, è un giocatore secondo me eccezionale, e sarebbe devastante dietro alla punta. Ho visto le immagini un po' come gioca, prettamente gioca sul lato sinistro dove abbiamo già Ildiz, ma può tranquillamente giocare dietro alla punta e sarebbe devastante. E ti faccio un'altra domanda: Colomani sì, a me piace. Però piace comunque anche una punta centrale più forte fisicamente, che secondo me potrebbe essere Sorloth. Abbiamo ancora Nico Gonzalez da vendere all'Atletico Madrid, c'è la possibilità di fare uno scambio e fare entrare Sorloth, che secondo me al mondiale ha reso poco perché giocava in una posizione non sua. Voglio sapere se ne sai qualcosa, grazie.
1: E guarda, quello che posso dirti è che in questo momento qua vale tutto, perché qualcuno mi dice sento l'aria frizzantina e odore di Dibu. Un attimo, perché qua è poi l'ultimo messaggio, ma leggi l'ultimo messaggio, io non so come andare. Questo mi mette in grande difficoltà da anni 88, ecco. Diciamo che non me l'aspettavo.
13: Che dovrebbe avere.
1: Non me l'aspettavo questo messaggio, onestamente. Vabbè, manda l'ultimo vocale, che sennò io non ne esco da questo momento.
11: Raga, sono qua in spiaggia a Porto Cesare, a Torre Lapillo. Ero in acqua adesso e è uscito Antonio Conte dall'acqua e da lontano gli ho gridato "Forza Juve!". Ha sorriso, ho visto proprio che ha sorriso, però non si è girato. Adesso è qua in prima fila, ma poverino. C'ha lì 50 persone in fila, tutti a fare la foto. Mi spiace andargli a rompere le balle, gli faccio una foto da lontano.
1: Ma salutalo, il mister è molto molto gentile con tutti i tifosi. Guarda, questa è una cosa che posso dire da quando sono bambino e l'ho tempestato anche una volta da Lazio. Antonio Conte è una persona squisita e quindi in questo caso ti posso dire che puoi andarlo tranquillamente a salutare e lui scambierà.
13: Poi è uno posto meraviglioso,
1: esatto quindi vai serenamente a salutarlo, perché
13: fioccano le ultime ore comunque.
1: sì qua c'è di tutto, ragazzi, veramente in chiusura Alai Begovic, quindi sì, conferme totali per Alai Begovic alla Juventus.
13: Io stapperei qualcosa.
1: Ragazzi, oggi siete veramente, per un'ora siete stati molto arrabbiati con tutto e tutti. Adesso io mi auguro che Alai Begovic vi possa portare un po' di gioia, perché io sono molto contento quando la Juventus fa un investimento su un 18enne, tra l'altro titolare perché ha alternato, però che ha giocato bene il mondiale, un prospetto, no, che seguivano club importanti, e quindi riuscire a prendere questi giocatori qua che di solito, no, voi me li scrivete, io vi dico è tardi, tipo Mazzambi, a riuscire a prenderlo è una cosa importante di cui sono molto molto contento. Spero, no, di potervi far vedere le immagini già stasera, se no domani mattina, per cercare, no, di raccontarvi anche l'arrivo. Tanto saranno dei giorni molto intensi, perché poi ci sarà l'amichevole, perché poi ci sarà la partenza, quindi insomma la Juventus sta accelerando parecchio sul mercato. Vedremo quali saranno poi i piani futuri, perché
13: non c'è due senza tre, il tre sarà l'odore del Dibu.
1: Sì, l'odore del Dibu, vediamo cosa succederà, insomma. Dai, ascoltiamo ancora un vocale.
15: Ciao Camillo, Renato da Genova. Non voglio bestemmiare, però siamo sicuri che questo possibile arrivo del bosniaco non sia propedeutico ad una cessione di Yıldız? Perché da quel poco che ho visto, non lo conosco, devo dire la verità, però quel poco che si vede su YouTube, cose varie, praticamente coprono la stessa posizione e sono molto simili nel gioco. Aspetto il tuo illuminato parere, come sempre. Ciao, grazie.
1: Troppo buono. Non devi fidarti solo di me, questo lo voglio dire, anzi, anche di altri.
13: Questa mossa mi ha messo in testa un retropensiero, vabbè.
1: Ma su Yıldız non credo, Renato, guarda, su Yıldız non credo, cioè... Più che altro le opzioni sono queste: o Yıldız oggi si è messo a correre e la gamba gli fa male, e quindi devi fermarlo, e allora a quel punto dovevi prendere un'alternativa a Yıldız, o volevi prendere un giovane forte e sei andato a fare un investimento su un giovane forte e hai detto chi se ne frega, perché lo prendo adesso, non lo prendo mai più, o terza opzione, hai venduto con Seisao, o hai venduto Nico Gonzalez. Sono queste quattro.
13: O se in previsioni future c'è un'uscita di Yıldız.
1: Se magari il prossimo anno arrivano con questi famosi 100 e passa milioni, hai già Alai Begovic. Quindi un investimento futuro. Il discorso che io non penso ad Alai Begovic come già titolarissimo indiscusso, perché ha 18 anni. Quindi è ovvio che tu, secondo me, debba prenderlo come Jolly. Però un Jolly di alto livello. Magari tra 10 minuti hanno venduto Zegrova, Hanno venduto Zegrova, e bene o male poi puoi cercare di fare una roba del genere. Ma comunque il discorso è che in questo momento dobbiamo aspettare un attimo, perché io non me l'aspettavo, ragazzi, cioè non è che so tutto. Io sapevo ieri che stavano lavorando su Colomoni e che avevano già pronta la maglia di Colomoni, e quindi ho iniziato a spingere forte su questo. Su Alai Begovic non lo sapevo, perciò adesso uniremo i puntini, e quello che voglio dirvi è che la serenità di Spalletti nei post gara, dicendo ma i dirigenti stanno facendo il massimo, e poi quando aveva detto guardate che quello dice lì che è uno di tanti colpi così di botto, ecco, credo che
13: Aspettiamo il terzo.
1: questa sia stata la prova. Adesso
13: Aspettiamo il
1: aspettiamo
13: terzo.
1: Chi lo
13: sa?
1: o la cessione, dobbiamo vedere tante cose, però insomma,
13: Vabbè, ma che ben vengano, questi
1: cavolo,
13: giovani talenti.
1: abbiamo speso quasi 100 milioni di euro in 2 ore. Ma uno a noi per la pazienza, ma uno a noi per la pazienza, ogni tanto.
13: Almeno una cena.
1: Ma uno a noi che ci siamo presi tutte le colpe di Colomboni, come se li avessimo spesi io e te i 50 milioni di euro. Vabbè, a domani, a domani.
5: Club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
2: Pomeriggio infuocato, ragazzi, buon pomeriggio. Altro che notifica delle ore 20, ha spostato le lancette leggermente indietro Giovanni Carnevali, ha detto guardate che la notifica vi può arrivare anche nel pomeriggio. Per la verità non parliamo di notifiche da parte della Juventus, ma in questo caso di notifiche che arrivano da tutti gli esperti di mercato che hanno finalmente avuto gli indizi che portano a un doppio colpo della Juventus, seppur si muove, mi verrebbe da dire. Allora, il primo colpo è quello di Randal Colomani. Ora, molti di voi direbbero che colpo, nel senso, sono tre anni, io dico sono tre generazioni che ci arriviamo perché sono cambiate tre dirigenze alla Juventus, ma è altrettanto vero che di queste tre dirigenze, tutto sommato, Carnevali ci ha lavorato un mese, perché il mercato, ricordate, è aperto il 1° luglio, siamo al 29 di luglio e se la fumata bianca è arrivata, ed è arrivata, quindi sulla base di una spesa complessiva che arriverebbe a un massimo di 45 milioni con la richiesta del Paris Saint Germain che era di 50, l'offerta della Juventus che arrivava a 40, 45 è la famosa strada di mezzo che poi è stata trovata negli ultimi giorni da parte di Carnevali, Massara, tutto il team bianconero che ha deciso di accelerare, di chiudere con l'ultimo sforzo. Ecco perché, come dicevo anche nei reel di oggi, nelle varie presentazioni anche su Bianconera News, oggi era la giornata da dentro o fuori. La Juventus aveva ritoccato al massimo la sua offerta, la migliore possibile che potesse proporre al Paris Saint Germain, sapendo che quello era il tetto che avrebbe portato al massimo per Colomani. Telefonata al Paris Saint Germain, ecco la nuova offerta, questo è il massimo dove possiamo arrivare, diteci cosa volete fare. Paris Saint Germain contestualmente, che faceva allenare Colomani praticamente con l'Under 19, spingendolo sul mercato, riceveva, ha ricevuto offerte dall'Arabia, dalla Premier, anche dalla Ligue 1, tante offerte, alcune, soprattutto quelle dall'Arabia, che ricompensavano molto le tasche del Paris Saint Germain, con offerte anche oltre 55 milioni richiesti dal club parigino, che però ogni qualvolta ha proposto questi contatti, questi possibili contratti al suo giocatore Randal Colomani ha sempre detto no grazie, io voglio solo la Juventus. E allora a un certo punto si è stretto il cerchio, si è capito che era l'unica strada. Hanno apprezzato gli sforzi della Juventus di arrivare quanto più vicino alla richiesta fatta dal club parigino e la fumata bianca è arrivata. Si attende la comunicazione da parte della Juventus, presumibile che possa arrivare da un momento all'altro a Torino Colomani anche per le visite mediche, e poi ci sarà il famoso comunicato di rito che annuncerà il ritorno di Colomani alla Juventus, perché di fatto lui con 10 gol in 22 partite ha già avuto un'apparizione da prestito al Juventus e di fatto si ricomincia con un prestito, ma è un prestito oneroso con obbligo di riscatto per la cifra complessiva che vi ho detto sopra. Per quanto riguarda il giocatore, parliamo di un contratto da 4 milioni all'anno per 5 anni, quindi anche lui ha scelto di abbassare quello che erano le richieste iniziali e comunque quello che guadagnava al Paris Saint Germain pur di vestire il bianconero. Questo è già un viatico importante. Via le telefonate intanto per quanto riguarda il colpo Colomani, so che c'è grande divisione su questo, io vi dirò la mia subito dopo aver messo sul tavolo quell'altro che è accaduto, perché per una telenovela che non è proprio cotta e mangiata, perché è durata tre generazioni come detto prima, c'è invece il colpo alla Carnevali, no? Alla Juventus di quest'anno, perché anche Carnevali è arrivato

anche di giocare per sgrezzarsi ulteriormente, ma ha fatto vedere tutto il suo talento, tutta la sua capacità e la sua versatilità sul reparto offensivo, tanto da aver convinto i grandi club come il Chelsea a prenderlo, salvo poi magari il Chelsea era disposto a investire 40 milioni, la proposta era stata già consegnata anche al Bayer Leverkusen, salve poi girarlo eventualmente in prestito a una squadra che facesse l'Europa League per fargli fare appunto le ossa e dargli l'opportunità di giocare da titolare, visto che chiaramente al Chelsea hanno rinforzato talmente la squadra che ci sarebbe stato poco spazio per il bosniaco Kerim, il quale aveva avuto anche gli assalti da parte della Roma, assalti da parte della Fiorentina, salti da parte dell'Atalanta che lo voleva, indicando come nome, arrivando alla proposta da Sarri. Quando si è mossa l'Atalanta, uno dei primi club italiani a muoversi in maniera concreta, la risposta è stata 30 milioni e l'Atalanta si è tirata indietro. La Juventus avrebbe raggiunto l'accordo tra bonus inclusi, quindi poi ci racconteranno nel dettaglio qual è la base fissa e quali sono i bonus a salire. Bonus inclusi, operazione da 40 milioni per arrivare appunto a Kerim Arrabiati Begovic, al giocatore proposto un quadriennale da 3 milioni a stagione. Adesso non so se è quinquennale o quadriennale, credo sia un quadriennale da 3 a stagione, ma vi saprò dire con precisione tra poco. Di fatto il Bayer Leverkusen ha detto per noi va bene, anche perché la cifra offerta dalla Juventus al netto di tutti i bonus è raggiunge quella che era la richiesta da parte del Bayer Leverkusen. Si attende l'ok del giocatore, che è stato rassicurato dalla Juventus di essere un giocatore che verrà utilizzato molto nello scacchiere di Spalletti, quindi non un investimento per il futuro ma un investimento per il presente, che possa diventare il futuro della Juventus. Il giocatore avrebbe già accettato le lusinghe della Juventus, quindi da limare le ultimissime cose, e immaginiamo che a momenti possa arrivare anche la conferma di questo colpo. Anche in questo caso, come per Colomani, poi ci sarà l'ufficialità data dalla Juventus. Dunque un doppio colpo, una fiammata bianconera nel mercato estivo, nel terz'ultimo giorno di luglio, che racconta come poi nel silenzio si muove la Juventus, che poi agisce. Racconta anche un'altra cosa, perché tanti di voi si saranno domandati: ok, dove hanno trovato 80 milioni? Non sono 80 milioni, di fatto sono 10 milioni adesso per il prestito oneroso per Colomani, il resto nel prossimo esercizio, 32 credo milioni da subito per Arrabiati e 8 nel prossimo anno dei bonus. Poi capiremo meglio, perché adesso stiamo parlando di una trattativa non ufficializzata, ma di cui conosciamo più o meno quali sono i le cifre, che poi verranno distribuite, spiegate meglio nella loro distribuzione dalla società. Chiaro che l'altra domanda che vi starete ponendo, che è la domanda che è giusta da porsi, è: ma non si era detto che la Juventus doveva cedere per acquistare? Ecco, intanto la partenza di Vlahovic ha liberato comunque il suo budget, e che non è stato nemmeno riempito totalmente da Colomani, perché al netto dei 7 milioni, dei 12 che aveva preso addirittura nell'ultimo anno, e comunque i 6 che avrebbe preso a luglio, che poi sono stati risparmiati dalla Juventus, era un budget 6 milioni, 7 milioni che era stato messo da parte per offrirlo a Vlahovic, che poi è andato a cercare fortuna altrove e non l'ha trovata. Poi busserà alla porta, citofonerà quello che vuole lui, ma adesso i 5 diventano secondo me 4, 3, 2, 1, tra poco 0. Quindi 4 milioni per Colomani, che più o meno sono ricavabili da quello che era il budget messo in conto per un eventuale rinnovo di Vlahovic, che non c'è stato. E poi, per quanto riguarda Arrabiati, secondo me, ma qua siamo nelle ipotesi Marangio, quindi dategli il peso che volete, la Juventus ha in mente, o comunque avrà ricevuto, una telefonata importante per Francisco Conceição, che a quel punto potrebbe portare anche una cinquantina di milioni, forse qualcosina in meno, che chiaramente avrebbero spinto poi in quel caso la Juventus a accelerare per comprare il giocatore, perché poi sul mercato quelli bravi come agiscono? Non vendono prima il giocatore e poi vanno con i soldi incassati, vanno a bussare alla porta di quelli che vogliono comprare, che magari ti alzano il prezzo e che dicono: vedi che c'è una valigetta che è incassata adesso, ma ti dicono: guarda, noi non abbiamo ancora venduto nessuno, è capace anche che non lo venderemo, però questa operazione la possiamo fare a questi termini accettati. E poi eventualmente, se hai già un patto, una firma, un qualcosa, ma ripeto, questa è l'ipotesi Marangio, quindi dategli il peso che merita, cioè zero, magari c'è un'offerta per 50 milioni di Conceição, quindi mi aspetto che magari possa esserci una partenza
eventualmente proprio di Conceição. Tolgo altri dubbi perché stanno arrivando tanti messaggi già adesso e vi ringrazio. Sott'occhio già un paio di voi mi hanno chiesto se questo significa

0: Significa che Yıldız potrebbe andare incontro a un intervento e quindi è stato preso questo giocatore perché possa sostituirlo e permettere di recuperare? No, no, no, no. Non ci cominciamo subito a vedere il torbido in tutte le cose, che se non arriva nessuno non siamo in grado di acquistare, se compriamo è perché Yıldız si è fatto male, non ce la fa. Ha una tendinopatia. Sceglieranno, per ora stanno andando avanti con una terapia conservativa, risolutiva e si vedrà se il giocatore starà meglio. Ha bisogno di riposo, non si è stracciato i legamenti, non si è rotto il menisco, per cui uno può pensare che debba fare un intervento, oppure una pubalgia, per cui puoi pensare che debba fare un intervento che lo possa tenere lontano 3 mesi fuori dal campo. Di sicuro, prendere un giocatore che possa ricoprire come Kerim Aliyebegovic tutto il fronte d'attacco ti dà l'opportunità di far rifiatare Yıldız quando deve rifiatare, con Seysau se dovesse restare quando deve rifiatare, e di avere comunque quantomeno, questo è l'aspetto sul quale voglio soffermarmi di più anche con gli ospiti che avremo, provarlo da trequartista, perché noi in questo momento ufficialmente da trequartista abbiamo McKennie, che trequartista non è, è sicuramente un centrocampista che vede la porta, che sa inserirsi, eccetera, eccetera, però non è trequartista e quindi magari Aliyebegovic potrebbe avere questo ruolo e quindi completarsi con gli altri due che abbiamo citato. Detto questo, questo è quanto vi dovevo intanto come inizio di puntata, perché tutto è successo proprio a pochi minuti dall'inizio della diretta. L'avete letto sui profili social, l'avete letto su Bianconera News, l'avete letto su Tutto Juve, ovunque. Adesso aspettiamo le varie ufficialità. Poi, parterre, menù della giornata alle 17:45 avremo Nerino Stravato, con il quale proviamo a inquadrare tatticamente la Juventus con gli eventuali, ma ormai vicini, arrivi di Colomani e Kerim Aliyebegovic. E poi la chiacchierata delle 18:05 con, io lo chiamerò da oggi, Nostradamus Samuel Tafes, poi scoprirete perché. E comunque col buon Samuel faremo ragionamenti su tutto questo. In mezzo, i tanti vostri messaggi, abbondate con le note vocali così mi fate riposare la voce. E allora andiamo a cominciare a leggere i vostri messaggi. Ciao Vincenzo, per l'operazione del bosniaco, secondo me c'è lo zampino di Miralem Pjanic. Quanto è gobbo il nostro Mire? Orlando da Cosenza, sicuramente un po' sì. Mi sento di dirlo, ma vi sento anche di dire, questo me l'hanno confermato addetti ai lavori, che c'è un grande lavoro fatto anche da Frederic Massara in tal senso, e quindi onore anche a Frederic Massara. Ovviamente aspettiamo la fumata bianca definitiva. Adesso via Cambiasso, dentro Theo Hernandez, ecco, poi c'è stata anche questa notizia che è arrivata in giornata, in realtà è l'agente di Theo Hernandez che vuole riproporre l'ex esterno sinistro del Milan in Italia, club, in questo caso Juventus e Napoli. Chiaro che questo è un giocatore che guadagnava 20 milioni, è andato in Arabia Saudita a guadagnare 20 milioni, non si è divertito più di tanto, è uscito dai riflettori del grande calcio, quindi viene riproposto, è chiaro che la Juventus gli dirà: guarda, per noi potrebbe anche andare bene, è chiaro che me lo devi dare in prestito, perché chiaramente la società, la Lial, come cavolo si chiama, detiene il cartellino del giocatore, che non è a parametro zero, quindi lo devi intanto pagare. Io non lo pagherei, dice la Juventus, lo posso prendere in prestito senza obbligo, con diritto, e il giocatore deve però farsi uno sconto totale, cioè tipo che il cartellino glielo devono pagare a loro e la Juventus compartecipa al 10%, altrimenti non credo che sia una possibilità. Stanno confermando anche il bosniaco, top, sì, lo so, arriverà la conferma brevissimo. Non sono negativo, non sono negativo da tutto sport. Pellegrino, Blitz, Paratici, la Fiorentina supera la Juve. Sì, chiaro che la Juventus in questo momento è andata su Colomani ed era concentrata su Colomani. Mo, tra i due, io mi prendo prima Colomani, poi dopo penso al resto. Si chiami Pellegrino, si chiami Sorloth. La Juventus poi dall'altra parte, ecco, la notizia tra virgolette negativa della giornata è il fatto che Jonathan David ha detto: no, io voglio restare. E adesso spetterà a Spalletti fargli capire, anche con l'arrivo di Colomani, che lui spazio ne avrà zero. E perché zero se n'è meritato, è meglio che segua l'esempio del suo amico compare Ciccio Franco, cioè scegliete voi chi dei due era, Openda. Chiaro che se la Juventus riuscisse a piazzare David può andare su Pellegrino, altrimenti ci può provare e tornerà a farlo, perché poi decide anche il giocatore. È chiaro che la Fiorentina a sua volta deve andare a vendere prima Moise Kean, perché Pellegrino è per tutelarsi davanti a una cessione eventualmente di Moise Kean, che se la Fiorentina accede è perché evidentemente l'offerta in mano ce l'ha. Ma io non mi fascio la testa, oggi sono contento per Colomani e soprattutto per Kerim Aliyebegovic, cioè non perché soprattutto è arrivato un grandissimo campione, è arrivato un ottimo, ottimo giocatore, un bel colpo da parte parte della Juventus, un bel segnale da parte della Juventus, e cioè me lo voglio godere in questo giorno. Non mi esalto per Colo Pelé, dice Andrea da Mugnano, niente di che, un po' meglio di David, ma non mi sembra eccessivo. Penso che abbia funzionato molto meglio di David. Sono molto più curioso per il 18enne bosniaco. Ora, per parte con Cesao, da dove escono questi soldi? Partisse David, bisognerebbe ringraziare il buon Dio. Buonasera a tutti, sono Antonio da Napoli. Devo dirti la verità, Vincenzo, mi sto quasi emozionando con questi due colpi. Bravo, vedi, mi piace chi si emoziona. Ciao Vincenzo, grande colpo della Juve, grande colpo gobbo della Juve, Ross dalla Sardegna. Solo per l'affetto e l'amore dimostrato sono felice per Colomani, Tiziano da Milano. Direi passiamo alle cose formali, grande dirigenza. Buonasera, Salvio Anzio, Spalletti vede in Albegovic il nuovo Kvar, vedrete fino alla fine. Finalmente, anche se manca l'ufficialità, adesso si comincia ad avere una squadra. Il prossimo portiere poi gli esuberi, Michele da Toronto. Quindi andrà via il portoghese, ce lo chiede anche Tiziano. Vincenzo, Ottavio dalla Sardegna, ma l'arrivo del giocatore bosniaco non sarà una partenza di Conceição, Grova oppure Ildiz? Non stanno molto bene. Ho già praticamente risposto a tutte le vostre domande, ma vi leggo perché siete stati eccezionali con tutti i messaggi che sono già arrivati. Buonasera Radio Bianconera, per quanto riguarda Suzuki, adesso penso che da domani si può lavorare ulteriormente in maniera più approfondita sul portiere. Io ho la sensazione che la Juventus voglia fare un ultimo tentativo per il Dibu Martinez, ma è una mia sensazione, non è una notizia, non mi occupo di mercato. Ciao Vincenzo, questo bosniaco non gioca a sinistra come Ildiz, credo che Nico partirà. Nico Gonzalez, immagino. Nico sicuramente partirà, forse pure con Cesao, guarda al suo posto pure un Berardi, non mi sarebbe dispiaciuto. Alessandro da Taormina, Colomani era il meglio che potevamo prendere già l'anno scorso, con il francese saremmo entrati tranquillamente in Champions. Per quanto riguarda il fantasista bosniaco, dico una cosa, la qualità va sempre acquistata, qui sono molto d'accordo, dice Alessandro da Taormina, appunto. Mai più Vlahovic, sono d'accordo con te amico che non ti sei firmato. Vince, ha detto francamente, ma chi se ne frega dei saldi, l'importante è che dopo due anni al guinzaglio della FGC qualcosa si muova. Mimmo e il portiere, dice Mimmo, adesso ci arriva. Ragazzi, poi non è che io capisco tutto, no? E capisco che noi siamo affamati di colpi, perché abbiamo visto una calma che io in un editoriale su Bianconera News di qualche giorno fa avevo detto: è calma apparente o calma reale? E mi auspicavo che fosse una calma apparente, e di fatto così è, perché si è lavorato sotto traccia. Ora, nel momento, ancora devono essere definiti, quindi devono scrivere i contratti, devono fare ufficialità, devono fare le visite mediche. Il portiere, ci ragioniamo, è chiaro che date alla Juventus anche il tempo eventualmente di andare a chiudere quella parentesi là, perché per quanto riguarda il portiere credo che la Juventus abbia già bloccato in qualche modo, ovviamente non in eterno, Vicario, dicendogli guarda, siamo molto onesti, noi stiamo cercando di prendere il Dibu Martinez e avevamo l'idea Suzuki, dopodiché, e sappiamo che dobbiamo vendere Di Gregorio, che finalmente stanno arrivando offerte per lui, ben vengano. Venderemo Di Gregorio, se dovesse aprirsi una porta ti portiamo subito a casa. È probabile anche che tu possa arrivare insieme al Dibu, vediamo, insomma gliel'hanno imbonita così sostanzialmente, è parcheggiato, sa che non è la prima scelta della Juve, verrebbe alla Juve di corsa, il Tottenham apre addirittura al prestito, quindi sarebbe un'operazione poco onerosa. Ora vediamo se magari in questa giornata eccezionale alle 8 arriva anche un altro tipo di notifica. Salvio D'Anzio, con i 50 milioni di Conceição prenderemo il portiere, poi Gonzales, Sorloth, ricordate questo messaggio, arriva anche Lokomi e vendiamo anche Miretti. Beh Salvo, io approverei, sottoscriverei sotto queste operazioni. Angelo Sassari è stato preso al prezzo che voleva il Paris Saint Germain, che colpe, anche Paratici ci ha preso Coup 60 milioni al prezzo che ha voluto l'Atalanta, che differenza c'è? Allora la differenza intanto è che Paratici, cioè che Koopmeiler sarà preso giunto e non Paratici, ma questo è un refuso che immagino ti sia scappato così. Poi il Paris Saint Germain voleva 50, la Juve si è avvicinata a 45, via di mezzo, e torno al messaggio che giustamente ha mandato qualcuno ieri. Ragazzi, l'anno scorso Openda è costato 45 milioni, Luca al Napoli è costato 40 milioni, non mi sembra che siano giocatori così superiori a Colomani, no? Quindi più o meno, secondo me, come cifre siamo anche là. Poi, che colpo ha fatto? Intanto l'hai preso in un mese, si è stato addosso, hai fatto trattativa, ti sei tirato indietro, hai detto l'ultimatum, vabbè, adesso vengo oggi, l'ultima cosa. Poi neanche quando lo prendi va bene, quando lo prendi non va bene, hai speso troppo, e allora ci andiamo a prendere a 30 milioni Haaland. I soldi questi sono. Allora io mi devo prendere un attaccante a 45. Tra Colomani e Pellegrino chi prendo? Io personalmente, Vincenzo Marangio, Colomani. Si prende Colomani, tra Colomani e Pellegrino. senza disdegnare Pellegrino. Io me lancio tra Colomani e Sorlot, io Alessandro magari Sorlot, Santarelli, io Colomani, ma è un'opinione mia, ok? Però non stiamo parlando di situazioni che tu dici o Colomani o Mbappé. È chiaro che uno è più forte ma costa 10 volte di più. Simone, sentiamoci un po' di note vocali, dai, se no parlo solo io.
1: Ciao Enzo, buon pomeriggio. Ciao. E buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Bianconera. Ti devo dire che sono veramente contento di questo acquisto di Alaj Begovic e spero che questi 45-50 milioni per Colomuani si rivelino essere ben spesi. Adesso il prossimo acquisto che spero e mi auguro che arrivi sia il Dibu Martinez. E ti devo dire che mi piace questo modo di fare che hanno Massara e Carnevali, di muoversi in silenzio e sotto traccia. Mi ricordano molto il modo di fare che ci aveva il buon Lucianone Moggi. Ciao Davide da Pontecorvo.
0: Ciao Davide, bravo, sono contento, anche io la penso come te, bello questi colpi all'improvviso, cotti e mangiati, presi e finiti all'improvviso, quindi io tra poco vado a leggermi anche un po' di aggiornamenti. Allora, Massara sta chiudendo tutte le trattative che aveva avviato a Roma, bene così, infatti anche l'arrivo di Massara, ragazzi, è stato fondamentale, dopo gli mandiamo un bel messaggino. Simone da Bongibonzi, ma sarà che comprare la Begovic, abbiamo già venduto il portoghesino al Liverpool per 50 pippoloni? Questo è quello che vi state domandando tutti e io sono abbastanza convinto che potrebbe essere l'epilogo di questa storia. Sentiamoci altre note vocali, nel frattempo tengo d'occhio la nostra redazione perché sta arrivando una conferma su Alaj Begovic. Vai, una nota vocale.
2: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Coazze, altro che aria frizzante a Torino. Qui, come dice il Cami, l'aria frizzante ci fa ridere, la Perrier ci fa un baffo.
0: Allora, bello il vostro entusiasmo, fatemelo sentire con le note vocali, me lo voglio godere tutto questo entusiasmo. Vi dico che allora, gli ultimi aggiornamenti che ci arrivano è di un accordo con il giocatore raggiunto e dovrebbe essere sui 3 milioni per un quadriennale con il Bayer Leverkusen. La bozza di accordo c'è, però ci vorranno fino al 2031, ok, il contratto è fino al 2031 per 3 milioni all'anno. Con il Bayer Leverkusen sulla carta l'accordo c'è, ci vorranno le formalità racchiuse in 48 ore al massimo, nelle quali la Juventus potrà mettere nero su bianco e ufficializzare l'acquisto. Ma di fatto, quando escono queste notizie, evidentemente l'affare è concluso. Brava Juventus, bravo Massara, bravo Carnevali, brava società, brava società. È veramente uno scatto molto interessante. Andiamo di nuovo a sentire un'altra nota vocale, poi vado con i testuali, poi ci fermiamo e tra poco rientriamo con messaggio che manderò. C'è un distrutto Latini che sta facendo una 24 ore di Le Mans qua in radio, ma quando è estate, come sapete, lavoriamo tutti il triplo e poi arriviamo distrutti. È venuto vicino a me, mi ha visto incastrata la scrivania, perché tra una diretta la mattina, una diretta la sera, incastrata la scrivania sul sito, stiamo cercando veramente di darvi il massimo dell'impegno, quindi ringrazio Gabriele per l'impegno, anche perché io ho dato anche una cosa in più da fare dopo le 18.05, ma era facile, dai, era facile, e anche per divertirci un po' in un pomeriggio che speriamo sia più leggero e foriero di belle notizie. Nota vocale, vai.
3: Ciao Vincenzo, sono Pasquale, ascolto un po'.
0: Stavolta non ci sono cascato, parlando che era
3: con un
0: Francesco,
3: amico che è marocchino, no? Mi ha chiamato, lui proprio da Marocco.
0: Sì, Brahim
3: Che
0: Diaz.
3: Ogni tanto mi chiama, che ci sentiamo.
0: Va bene? Sì.
3: Mi ha detto, hai visto la tua squadra? Che lui sa che io sono Juventus, no?
0: Sì.
3: Hai visto la tua squadra? Ha preso un portiere marocchino. Ho detto, chi è? Con il portiere del Marocco che ha fatto il mondiale. Bolu, come si chiama? No, non l'ho capito bene. E ho detto, ma tu come fai a sapere? Dice, oh, ma qua è ufficiale, parlano tutte le radio ufficiali qua, le televisioni. Ma
0: allora, su Bouno non credo che ci sia, diciamo, un interesse concreto della Juve. Poi che ne so, alle volte abbiamo avuto uno che diceva che aveva incontrato all'area di servizio Conte, che gli aveva detto che andava alla Juventus, quindi può essere anche che il tuo amico lì, sentendo i media locali, abbia intercettato questa notizia, quindi non la metto in dubbio. Io personalmente non so nulla su Bonu, ma so che la Juventus farà un'altra tentativa per il Dibu Martinez, dopodiché tiene bloccato Vicario, pensa anche a Suzuki, ma lì è aumentata la concorrenza e quindi vediamo. Vince, io rimpiango Pendà ridendo, ovviamente un nostro amico. Tio Hernandez non è un profilo da Juve fuori dal campo, speriamo di no. Sono felicissimo per Colomani, un ottimo giocatore, Francesco da Latina. Ciao Vincenzo, Simone d'Ancona, ti avevo scritto sotto il tuo post di Facebook perché non sapevo se fosse ufficiale. Romeo Gressi l'ha data per ufficiale, quindi affare fatto anche per Lea Begovic. Sì, sì, no, io l'ufficialità, ragazzi, l'ufficialità la dà solo una persona, la Juventus, cioè che non è una persona, è una società. Quindi, come vi abbiamo scritto anche su Bianconera News, come vi ho scritto sui miei profili social, dopo aver lavorato con la nostra redazione, dopo aver intercettato, perché poi è giusto dare un nome a tutte le varie fonti, vedete, su Colomani ho citato anche Fabrizio Romano, che in tal senso è un po' uno dei massimi esperti di calciomercato, mi fido di pochi, lui è uno di quelli di cui mi fido. Vi do il nome anche di chi invece, intanto è già pronto un pezzo di approfondimento su Bianconera News che potete andarvi a leggere a firma dello straordinario Francesco Tringali, permettetemi di fargli un applauso in diretta anche a lui, eppure lui a riempire il sito e già ha fatto un approfondimento straordinario su Alia Begovic che potete andarvi a leggere su Bianconera News tra una pausa e l'altra, la prima andrà in scena tra pochissimo in modo che potete conoscerne qualcosa in più. Dicevo che chi aveva dato per primo la notizia di un accordo fatto con la Juventus è stato Florian Plettenberg, massimo esperto di mercato inglese, che appunto ha dato questa notizia. Poi l'ufficialità, ribadisco, la dà solo la società, e quindi quando la società l'ufficializzerà, allora sarà tutto ufficiale, appunto. Gianluca da Pisa, mercato sbloccato, vuoi che arrivi anche il Dibu, fortemente voluto da Spalletti, sicurezza, esperienza, sfrontatezza, una bella Juve. Con questo messaggio di grande entusiasmo e gioia ci fermiamo per la prima volta, al rientro torniamo con i vostri messaggi, poi Nerino Stravato, poi messaggi, analizziamo tatticamente la squadra, i giocatori e quant'altro, e poi avremo Samuel Tafes, poi sempre con voi fino alle 19, insieme ci divertiamo, magari arriva qualche bella notizia ancora, vai!
4: Due colori, due voci.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Un grande lavoro quello fatto da Frederic Massara, che già voleva Leabegovic alla Roma. Grande lavoro anche dell'intermediario Mire, quanto ti vogliamo bene, Mire. Quindi un acquisto a tinte giallorosse, potremmo dire, caro Latini, anche perché poi è stato ciulato, soffiato, come si dice in questi casi, anche un po' alla Roma. Tu dici così e così, perché poi tutto sommato era un tentativo della Roma, non è che ci aveva messo più di tanto il pensiero. Però sai, con Massara, made in Roma, e già ci aveva lavorato lì. Con Pjanic, che aveva giocato nella Roma, guarda come stiracchio la cosa, che aveva giocato nella Roma, ma poi si è innamorato della Juventus, e con la Juventus ha stretto questo patto d'amore eterno e ha fatto da intermediario all'operazione. Giustamente Leabegovic avrà detto: ma chi sono io? Se si presenta Miralem Pjanic davanti a me e mi dice: amico mio, ma non ci pensare un secondo, vai alla Juve, ma assolutamente, ragazzi. Quindi complimenti a Massara, complimenti alla Juventus, anche perché continuano ad arrivare conferme dalla Germania, quindi che l'accordo anche con il Bayer Leverkusen sarebbe ormai trovato, stretta di mano virtuale a distanza, e poi ci saranno le firme. Andiamo con qualche nota vocale. Poi vi do un aggiornamento su Idis, la nostra redazione scatenata come la Juve, nonostante estate. Ringrazio tutti per lo sforzo che state facendo e che stiamo facendo, davvero importante. Vai.
8: Vincenzo, Stefano da Villepomba. Contento per Colo, che finalmente uno juventino torna a casa. Speriamo che si conclua presto la vicenda con il bosniaco, che anche lui è un ottimo giocatore. E mi dispiacerebbe soltanto che però sembra ormai scontato la partenza di Conceição. Comunque, morto un papa se ne fa un altro, dicevano i saggi.
0: È anche comunque, vero.
8: Speriamo che continui così. Grande Cannavale, grande Massara.
0: Bravi. È anche vero che insomma il Papa, magari tra virgolette, è brutto, sa, sta metafora di questi tempi, e vabbè, ormai è morto, e pazienza, ci dispiace, un bacio all'altissimo. Per dire, a volte lo fai anche morire, sempre tra virgolette, il Papa, per cui non credo che sia una questione andato via, allora dobbiamo sostituire, amen. È stata una scelta, sempre che sia Conceição deputato a partire, perché questo non l'abbiamo ancora. Lo stiamo immaginando, lo state immaginando voi, lo immagino io, ma vediamo se è così oppure se non è così. Se così fosse, evidentemente dietro c'è un'attenta valutazione della società e di Spalletti. No, mi sono fermato un attimo perché mi è tornata in mente una roba. Douglas, ma tu veramente stai chiedendo a Spalletti che minutaggio avrai quest'anno? Chiedimelo a me. Io ti faccio così, zero. Se questo è il rendimento, cioè che cammini in campo, sì che c'hai la visione, sei veloce di testa, tutto a posto, però rischia di essere zero, perché la Juventus l'anno prossimo, e te lo dimostra anche con queste operazioni, vuole gente con la salute, che corre, che non ti fa domande, che si sacrifica. A me già uno che ha vissuto, che è stata una delle più grandi delusioni, ok, poi ne abbiamo avute tante le delusioni, Ramsey, Openda, David, le più recenti, insomma ne abbiamo avute tante. Però uno che è stato una grande delusione, che sei costato comunque al netto di tutto 50 milioni, hai portato zero, si è andato in prestito, si hanno rimandati indietro, hai detto no, facciamo il reso Amazon perché insomma questo qua non funziona. Vieni e continui a essere monopasso, continui a non formarti, a non dare, e chiedi addirittura, no, mi dovete rassicurare sul minutaggio, ma stiamo scherzando o cosa? Ma quando mi arriva la notifica che siete riusciti a vendere Douglas Luiz? È che io davanti a gente che ragiona così, guarda, ti metto nello stesso pacco di Conceição. Scusami, di Conceição lo rispetto. Nello stesso pacco di Cambiaso. Partite nella stessa pacchetto, ok? Tutti quanti, quella che si credono bravi, belli, arrivati, titolari, eccetera, eccetera, e che non hanno dimostrato di meritarselo, li impacchettiamo e possono andare. Con Conceição mi dispiacerebbe, dal punto di vista dell'impegno io non gli posso dire nulla, dal punto di vista del rendimento alti e bassi, dal punto di vista dell'incidenza purtroppo poco, e quindi capirei l'eventuale scelta della società. Ultima nota vocale, poi nel frattempo la analizzo, gli rispondo, e il buon Latini chiama Nerino Stravato, così facciamo una chiacchierata.
9: Buonasera, Daniele da Roma.
0: Ciao Daniele.
9: Ma Roma sta prendendo un sacco di giocatori e forti pure, ma come fa a prenderli? Ma come mai a loro il fair play non funziona? Le plusvalenze va tutto regolare. La Roma quest'anno si candida per lo scudetto. Noi scendiamo ancora di una posizione da come stiamo messi. Mi dispiace, ma
0: allora,
9: qua è tosta, è molto tosta la pagnotta.
0: Allora, amico mio, intanto a me risulta, me lo conferma anche giustamente la Tini dall'altra parte, che la Roma abbia preso, sì, c'è un'intesa di massima con Koulierakis, ma abbia preso al momento ed è tutto a dire, abbia preso al momento Castro. Ora io capisco che, perché sono tanti i messaggi che mi arrivano di tifosi della Juve che da Roma magari si sentono certe trasmissioni su certe radio, che magari vanno al bazar dove si va a fornire qualche volta Santarelli e si avvelenano perché sentono dire robe, ma ne ha comprato uno, ha preso Castro. Boh, io non mi preoccupo. Poi perché lo fa? Anche questo l'ho spiegato. La Roma, come altri club, Fiorentina e Como, hanno scelto di dire: pago la multa all'UEFA, non mi faccio mettere ulteriori paletti. A differenza della Fiorentina e del Como, correggimi se sbaglio, Latini dall'altra parte del vetro, la Roma già viene da un lungo settlement agreement e l'ultima ha detto: l'ultima rata non te la pago, abbi pazienza, mi rimulti, però devo fare la squadra, e ci può anche stare. Ma ha preso Castro. Vai, sentiamoci un'altra nota vocale, poi aspettiamo Nerino.
10: Ciao amici, buonasera.
0: Questo è Francesco.
10: Ma c'è da dire che Columani, se sì, le cifre sono 40 milioni più 2 o 3 di bonus, credo che girando e girando il valore del giocatore sia quello lì.
0: Eh sì.
10: Che sono soldi giusti. Perché se tu pensi che ci sono giocatori 70, 80, 100 milioni di euro ancora, che hanno fatto addirittura meno, secondo me, può qualcuno dire: ma uno che ha fatto male, noi David ha fatto male, non lo possiamo dare, non ha richiesto, invece Columani, però di ragazzi la richiesta l'abbiamo dato, Columani per loro poteva stare pure nell'under 19, tu lo vuoi, mi devi dare tutto, è un giocatore della sua esperienza, poi ha fatto un anno male a Tottenham, tutti hanno fatto male al Tottenham, della sua esperienza, penso che 38-40 milioni, penso che sia giusto, è una cosa giusta.
0: Secondo me
10: la cosa,
0: sì,
10: la cosa più bella la...
0: Secondo me sì, come secondo me è anche giusto, se sarà confermato anche il prezzo di Alija Begovic, perché stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni che può ricoprire più ruoli lì davanti, che ha un grande talento, secondo me prenderlo a una somma, a una cifra che dovrebbe oscillare tra i 35 e 40, 40 dico cifra totale perché la base dovrebbe essere 35 o 32 con i bonus, questo poi ce lo spiegheranno, però 40 è il limite massimo. È un giocatore che comunque probabilmente, visto anche che c'era la pressione di club della Premier, poteva costare molto molto di più. Ne parliamo tatticamente anche con lui, Bianco Nera News, Nerino Stravato. Ciao Neri, ben ritrovato.
11: Ciao Vincenzo, ciao, buon pomeriggio.
0: Allora, te l'aspettai sta fiammata improvvisa pomeridiana?
11: No, assolutamente.
0: Tra l'altro, scusami, ti interrompo, da Zon sta già facendo vedere le giocate di Alija Begovic, presentandolo come nuovo gioiellino della Juventus, quindi le conferme continuano ad arrivare. Torno da te.
11: No, non me l'aspettavo, e devo dire in questo caldo pomeriggio di luglio, di fine luglio, è stata una piacevolissima sorpresa. Io ho conosciuto questo ragazzo, conosciuto calcisticamente, nella disfatta italiana nel playoff, perché prima non ne avevo conoscenza. E guardando la partita pensavo tra me e me, dico: guarda, la Bosnia, che è una nazionale tecnicamente magari inferiore a noi, ha questo giocatore che nell'uno contro uno è fenomenale, perché lì sulla fascia sinistra ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo nella ripresa e nei tempi supplementari. E sono andato a guardarmi poi un po' di caratteristiche, a prescindere da questa che era la trattativa che poi si è realizzata oggi con la Juventus. E devo dire che, insomma, mi ha sorpreso il colpo della Juve proprio per la caratura del giocatore, perché di solito questi giocatori nel mercato di oggi per una squadra di Serie A è difficile che possano avvicinarsi, soprattutto dopo il campionato del mondo, che ha fatto anche bene, ha fatto anche gol. Quindi bene, molto bene.
0: Allora, a questo punto, insomma, Alija Begovic, Colomani, come già con questi giocatori, anche a te arriva la sensazione che potrebbe partire con Seisao?
11: Diciamo di sì, poi chiaramente le dinamiche di mercato possono variare, perché ricordiamoci che abbiamo ancora Nico Gonzalez da piazzare, potrebbe partire eventualmente anche Zegrova, non lo sappiamo, perché poi Alaibegovic è comunque un giocatore sull'esterno, ma che con le caratteristiche che ha, cioè io penso a Kolumani e Alaibegovic come due giocatori polivalenti, perché possono svariare un po' in diverse posizioni del campo, perché Alaibegovic ha una caratteristica che hanno in pochi giocatori di questo livello, è ambidestro, cioè calcio destro e sinistro, ed è un giocatore che può giocare nella tre quarti in ogni posizione. E vedendo la Juventus in questo precampionato, dove Spalletti sta provando un trequartista, non mi sorprenderebbe che il nostro mister possa provare a far crescere questo ragazzo proprio a ridosso della prima punta.
0: Quindi magari arrivare anche magari eventualmente ad alternarlo con il Diz, nel senso lui può giocare a largo a sinistra, può giocare a largo a destra, quindi può prendere il posto di Conceição e andare via, può giocare centrale al posto di McKennie, che di fatto stiamo giocando con McKennie centrale dei tre dietro la punta, adattato, non è proprio il suo ruolo, quindi lo metti lì, oppure si potrebbe in alcuni casi spostare il Diz al trequartista e lui giocare, spostarlo a sinistra. Ecco, quindi oltre a essere giovane, talentuoso e tecnico, ha anche questa versatilità che lo rende fondamentale, no, nello schieramento tattico di una squadra.
11: Assolutamente sì, è una caratteristica che soprattutto vedendo anche quello che è stato lo scorso anno, dove è successo spesso che la Juve avesse carenza di soluzioni alternative, avere questo tipo di giocatori, sia Alaibegovic che Kolumani, che possono essere, Kolumani può fare la punta centrale, può giocare esterno, quindi ecco che l'idea di prendere un'altra punta che sia fisica, come parlavamo l'altra volta, Pellegrino, può dare un'altra soluzione in più. E nel calcio di oggi, dove si deve provare a impostare il proprio gioco, ma anche adattarsi all'avversario, a come l'avversario si alza o si abbassa nella fase difensiva, avere questo tipo di giocatori che ti permettono, anche a partita in corso, senza fare cambi, ma cambiando lo schieramento in campo, di dare delle soluzioni diverse, fa tutta la differenza del mondo.
0: Allora, tra l'altro c'è il nostro amico Emanuele che ci scrive una messaggistica e ci ricorda che anche Vidal era proveniente dal Leverkusen, quindi dice speriamo che sia una promessa mantenuta come lo fu Vidal. È ritornato Moggi, dice il nostro amico, sembrano operazioni alla Moggi. Ciao Vincenzo, a me dispiace solo che non si prenda qualche calciatore italiano, comunque lasciamo fare a Carnevale e Massara si ritornerà a vincere Carmine da Monza, ma che bello essere nuovamente sorpresi dagli acquisti della Juve, sensazioni antiche. Marco da Cerbere, mandiamo via Ottolini e diamo un posto a Pjanic. Ottolini è fondamentale anche lui adesso, però mira Len Pjanic ha fatto sicuramente un grande aiuto, ha dato un grande aiuto alla Juventus. Ci sentiamo una nota vocale, Tini, così la commentiamo insieme a Nerino.
12: Buon pomeriggio popolo bianconero.
0: Ciao.
12: Finalmente non siamo più messi male dopo i danni che ha fatto Agnelli, stiamo rimediando. Qualcuno Agnelli ha guardato giù, ma come si muove bene Ricky.
0: Si muove bene. Beh, insomma, entusiasmo per Ricky Agnelli, perché ha fatto penso benissimo, meglio di lui. Poi sì, alla fine si è lasciato un po' andare in qualche grand'air di troppo. Altra nota vocale, così vediamo se c'è qualche spunto di riflessione.
13: Felicissimo per questo doppio acquisto, soprattutto lo spettico del ragazzo bosniaco, con Kolumani sicuramente in Serie A fa differenza. Un giocatore che se avessimo avuto l'anno scorso saremmo andati tranquillamente in Champions a posto dei due chiodi.
0: Sono d'accordo.
13: Però per centrocampo, secondo te, il problema nostro è sempre là in mezzo, ci vuole anche sì un giocatore di spessore.
0: Concordo, e giro la palla a Nerino. Sicuramente poi una cosa alla volta si dice a Napoli, perché insomma, se no tutti insieme. Adesso l'attaccante sistemato, secondo me, se è ufficiale Alaibegovic, poi a prescindere da quello che sarà di Conceição, un'altra punta ci vuole naturalmente lì vicino. Ti immagini più Sorloth, più Pellegrino, nessuno se resta David? Nerino?
11: Allora, io per quanto riguarda la punta mi aspetto, proprio per il discorso che facevamo poco fa della possibilità di avere delle soluzioni diverse, una punta fisica, quindi rimanere solo con Kolumani e David, secondo me l'attacco rimarrebbe un po' zoppo da questo punto di vista, quindi la soluzione da trovare sicuramente come centravanti. David, se dovesse restare, come ho scritto qualche sera fa, secondo me Spalletti lo valuterà proprio nel ruolo che in queste partite abbiamo visto fare ad Azic dall'inizio, cioè alle spalle della punta e non come punta centrale, perché abbiamo visto che non lo ha nelle corde, e quelle poche buone cose che ha fatto vedere durante la kermesse mondiale l'ha fatta vedere proprio lontano dalla porta a ridosso della punta, dove si andava a cercare lo spazio, provava a rifinire. Quindi, come dice Spalletti, non con il contatto addosso, ma nella possibilità di cercarsi uno spazio. A centrocampo,
0: queste
11: soluzioni potremmo recuperare l'opzione McKennie, perché McKennie è uno che può giocare anche nei due. Poi è chiaro che secondo me ci vuole un altro innesto, però comunque McKennie accanto a Locatelli può essere un'altra soluzione. Prendendo un altro centrocampista, ecco, alla che sì, potremmo veramente ritenerci da questo punto di vista completi.
0: Ti aspetti, come chiede un nostro amico, una sorpresa a centrocampo, o ti aspetti che magari a un certo punto si possa sbloccare appunto che sì, il che sì di turno?
11: Allora, Carnevali, devo dire che quando parla di mercato è sempre molto preciso e non dà adito a magari supposizioni particolari. Lui, quando si parlò di Chessy e di Theo Hernandez, li escluse a prescindere. Quindi, vedendo come ha impostato la comunicazione, questa è una mia sensazione, non credo che sia così vicino in questo momento. Poi le strade del mercato sono infinite. Però vediamo se, come aveva poi detto anche Spalletti in conferenza stampa, aspettiamoci altre sorprese. Io faccio un nome che è libero in questo momento e che nell'economia della Juventus, non dico magari da titolare, ma nelle turnazioni potrebbe essere utile alla causa, che è Remo Freuler.
0: Ah, Remo Freuler, sì, bravo, sì, se n'era parlato e molti l'avevano anche suggerito come nome. Allora, intanto scrive anche l'amico Massimiliano Nerozzi che Allegrovic è in arrivo alla Juve dal Bayern Leverkusen per circa 30 milioni più 5 di bonus, quindi da capire ora, perché poi dopo probabilmente nei 40 complessivi dell'operazione pesa il 10% della futura rivendita, non so, perché sicuramente ci sarà il 10% della futura rivendita che incasserà il Leverkusen. Capiremo meglio quali sono i costi dell'operazione, però comunque vada, per un giocatore così è un prezzo più che giusto, no? Anzi, è un prezzo importante, un ottimo colpo.
11: Assolutamente, perché vedendo poi i prezzi che vengono fatti per altri giocatori, la Juve in prospettiva ha fatto un grande colpo. Poi è chiaro che il campo è sempre giudice, perché l'anno scorso all'arrivo di Zegrova e Openda eravamo tutti entusiasti, poi il campo ci ha raccontato altro, soprattutto per il belga. Che poi ho scoperto oggi qualche qualità ce l'ha, perché ho visto la presentazione che ha fatto il Lione mentre si dilettava a suonare il pianoforte, non so se hai avuto modo di vederla.
0: No, non ci ho fatto.
11: Lui si dilettava a suonare il pianoforte, quindi vuol dire che qualche qualità fuori dal campo ce l'ha, quindi è chiaro che il campo sarà giudice di entrambi gli acquisti, meno per Colomani, visto che è un qualcosa che già abbiamo visto funzionare nella Serie A e nella Juventus, quindi vedremo Alea Begovic, ma le sensazioni sono molto molto positive.
0: Altra nota vocale, Latini, poi salutiamo Nerino.
14: Ciao Vincenzo, Domenico da Monte Torissimo. Beh, finalmente si muove qualcosa, ma però ragazzi, dai, un po' di ottimismo, cioè, anch'io sono proprio, scusate il francese, scalzato al massimo, però un po' di ottimismo, cioè, noi adesso noi facciamo anche i commercialisti. Quello è stato pagato troppo, quell'altro è stato pagato. Cioè, ragazzi, l'importante è che i calciatori che vengono presi facciano bene. Punto. E io capisco le delusioni degli ultimi due mercati, dove eravamo abbastanza contenti e poi si sono rivelati i calciatori scarsi. Però Colomani non sarà un centravanti proprio, che ne so, tipo Osimhen, però è un calciatore che sono straconvinto che farà benissimo. Poi Alea Begovic è stato un colpo a sorpresa. Io sinceramente adesso vorrei veramente che sì, che possa dare veramente quel qualcosa più al centrocampo che noi non abbiamo. E poi lo stesso Frattesi, preso in certe condizioni, non mi dispiacerebbe. Vediamo un po', ragazzi, dai,
0: sì, un po'
14: fino alla fine, forza Juventus.
0: Bravo, un po' di ottimismo. Mi dai due parole su Colomani? Tu sei uno di quelli che sì, ma non troppo, o che sì? Per me è un sì. È sempre stato un sì.
11: Assolutamente, Vincenzo. Cioè, Colomani a quel prezzo è, non dico regalato, ma è un ottimo prezzo. Non ci dimentichiamo che Colomani per qualche centimetro non è stato l'eroe della Francia nel 2022, era una delle alternative di Deschamps, la nazionale più forte del mondo probabilmente.
0: Un po' sbagliò lui, un po' fu bravo il Dibu, magari si trovano insieme.
11: Ma sarebbe veramente lì, sarebbe la ciliegina sulla torta il Dibu Martinez. Però sono d'accordo. Io sono dell'idea che i prezzi che vediamo, Colomani è un ottimo acquisto, anche perché conosciamo già le sue potenzialità nella Juventus.
0: Grazie Anderino Stravato, ciao Neri.
11: Ciao Vincenzo, un saluto. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora sentiamo un'altra nota vocale, dai, poi vi scatenate sul quesito che vi manderò e rientreremo il mitico, il solo, l'enorme, l'onnipresente, l'uomo da trasferta, l'uomo Juve, l'uomo anche Nostradamus, Samuel Tafes. Vai, fammi sentire la nota vocale.
15: Ciao Vincenzo,
0: ciao.
15: Contentissimo bene. Per gli ultimi aggiornamenti di mercato, adesso aspettiamo le conferme ovviamente. Però mi piace come lavora la società, io ero a mangiarmi una pizzettina l'altra sera e vedo arrivare la notifica su Selicchio, ho detto sono in Brasile e poi scopro che era già a fare le visite mele. Adesso alla Begovic, per dire, è una settimana che prima l'ho invidiata all'Atalanta, poi l'ho invidiato al Chelsea e poi magari me lo ritrovo nella mia squadra. Contentissimo se arriva, contentissimo. Forza Juve ragazzi, dai, non mogliamo niente qua.
0: Allora ragazzi, Colomani, Alia Begovic, due colpi da 1 a 10, datemi un voto sulla coppia di acquisti in questo pomeriggio, diamola per fatta, perché di fatto è così. Noi torniamo tra poco con Samuel Tafes.
4: Due colori, due voci.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
16: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, siamo pronti per calarci tra poco nell'analisi insieme a Samuel Tafes, al quale comunico che è appena stato inviato il link su Teams e quindi tra pochissimo ce l'avremo in collegamento anche video, così facciamo una bella chiacchierata insieme a lui. Intanto leggo i vostri messaggi, siete in tripudio di felicità. Bisogna prendere adesso però uno forte di destinario, un mediano alla Bonini, un trequartista che sta a tirare punizioni e rigori. Ma è vera notizia di Kerim Maria Begovic, spettacolo Pietro della provincia di Roma. Sì, tutto vero caro Pietro, tutto vero. Operazione alla Carnevali, alla Juventus di quest'anno, che ricorda un po' la Juventus degli scorsi anni, cioè quando da un momento all'altro ti tira fuori il nome senza perdersi troppo in trattative. Penso che questo sì, si è persa nelle trattative per Colomani, ma lo sapevamo, per Dibu ma lo sapevamo, poi però quando escono questi colpi ecco che è stato evidentemente accontentato John Elkann, che starà sorridendo dicendo finalmente forse la scelta che abbiamo fatto di questa nuova società è quella giusta. Allora, Antonio dice adesso Lukaku in cambio di gatti, Tio Hernandez al posto di Cambiaso, e che sì, io Lukaku anche no, però una mia opinione ovviamente. Se dovesse arrivare Pellegrini, Pellegrino sarebbe un bel colpo. Se Gasperini, Pellegrini, allora sai Gasperini come si arrabbia, il fatto che non ha ancora firmato mi fa pensare, effettivamente la firma non è ancora arrivata. Felicissimo per i due acquisti, ma ora ci serve gente esperta capace di prendere per mano tutti sti ragazzini, a cominciare dal centrocampo. Pietro da Torino, ci vuole un portiere, dice Massimo da Macerata. Sì, lo sa anche Spalletti, a partire sono sicuro che arriverà. Sono tutto euforico adesso. Io credo che dopo aver venduto Sisco prende Vicario, il Dibu non credo che sia Lucumi, dopo aver venduto anche Cabal, Miretti e Dulcis in fondo.